0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Questa mattina vogliamo vedere nel Vangelo di Luca capitolo 5 la chiamata di Matteo, l'apostolo Matteo, che qui è Levi, ancora Gesù non ha cambiato suo nome, e cominceremo a leggere in versetto 27. E dopo queste cose egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi che si sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un banchetto a casa sua, e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, rispondendo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, veramente i nostri cuori sono pieni di gratitudine questa mattina che tu sei risuscitato dai morti, Signore. Non seguiamo una religione, non seguiamo regole e rituali, ma seguiamo il Cristo vivente. Seguiamo un Dio che vive e opera anche questa mattina. E noi chiediamo, Signore, che tu opere nei nostri cuori, chi è qui magari per la prima volta, Signore, che possono conoscerti come loro Salvatore personale. Parlaci questa mattina, Padre, e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Quindi dopo la guarigione di questo paralitico, Gesù va e c'è questo uomo Levi lì al banco delle imposte. Levi o Matteo, dopo viene chiamato Matteo dal Signore, era uno che raccoglieva le tasse. Non una persona molto popolare, non era della guardia di finanza. E non so se c'è qualche guardia di finanza qui presente, ma non credo che in Italia sono le persone più popolari, no? Perché raccolgono le tasse. Ma Matteo, ancora peggio, lui raccoglieva le tasse per i romani, per questa nazione che opprimeva gli israeliti. In un certo senso, come gli americani hanno invaso l'Iraq, giusto? Sarebbe come uno che raccoglie le tasse dei iracheni, un americano, il conquistatore, il popolo odiato. E Matteo era così, lui era un uomo così. A quei tempi si dice che chi raccoglieva le tasse non era pagato dai romani. I romani hanno detto: tu devi raccogliere un tot da tutte le persone, quello che tu prendi in più è tuo. Quindi erano conosciuti come imbroglione. Raccoglievano le tasse per i romani e poi imbrogliavano la gente per mettere in tasca loro. E abbiamo la chiamata di questo uomo Levi. Levi in ebraico vuol dire attaccato a qualcosa, o può anche significare un prestito obbligato. È interessante che lui era un uomo che maneggiava i soldi e il significato del suo nome era un prestito per forza, che in un certo senso era quello che lui faceva anche. Lui costringeva la gente di dare i soldi, non in prestito, di dare i soldi ai romani. E in capitolo 6, versetto 15, vediamo quando Gesù chiama i dodici apostoli. Il suo nome non è più Levi, il suo nome è Matteo, e lui è l'autore del Vangelo di Matteo. Matteo vuol dire dono di Dio. Uno Levi che levava, no? Lui levava soldi dalle tasche della gente, uno che li dirubava, un imbroglione, uno era odiato dalla gente, e poi Gesù ha cambiato il suo nome Matteo, dono di Dio. E sicuramente anche molti di noi possiamo testimoniare come anche noi avevamo una brutta nomina, o la nostra vita era brutta, e il Signore ha fatto della nostra vita un dono di Dio. Prima lui era visto dalla gente come uno che toglievo dalla gente, e poi è diventato un dono, uno che donava alla gente e ha dato anche a noi. Lui ha scritto il Vangelo di Matteo, di cui anche noi siamo benedetti. Siete benedetti quando leggete il Vangelo di Matteo? Io sì. Un uomo che una volta rubava dalla gente, Dio ha scelto di scrivere una parte della sua parola. Un grande onore. E questo, voglio incoraggiarvi con questo. Dice, ah, ma tu non sai la mia vita, tu non sai la mia storia, tu non sai il mio passato. Non importa, Dio può cambiare ogni cosa, farlo diventare nuova. Una cosa bella, un dono di Dio, che la gente guarda e dice, questa persona per me è un dono di Dio. Anche quando io non conoscevo il Signore, nessuno diceva che ero un dono di Dio. Non dicevano questo di me. Dicevano che io ero una piaga del diavolo. Mi ricordo la polizia nella mia città di Kent. In America la polizia anche della città è più come statale. Loro ti arrestano, ti portano. Non è come la polizia municipale. Qui io ero ben nominato fra la polizia della mia città. Io e tutti i miei amici eravamo conosciuti come ladri, come drogati, come farabutti. Noi la festa di Halloween, quando io avevo 18 anni, abbiamo fatto una festa in una casa di un mio amico e la polizia è arrivata per fermare questa festa che facevamo in questo appartamento. C'era, non so, 70-80 persone in un piccolo appartamento. E quando loro sono entrati, io e il padrone di casa e alcuni di noi della nostra banda siamo usciti. Mentre loro restavano, alcuni dei nostri amici, noi siamo andati nel parcheggio e l'abbiamo scassato tutte e due macchine della polizia. E nel giornale dopo era scritto, la polizia della città di Kent ha registrato un po' di danni qui, ma il danno maggiore è stato a loro due macchine. Adesso rido. Ma non era conosciuto come, ah, quello è un dono di Dio, quello è un figlio del diavolo. E anche Levi era uno, sì, aveva i suoi amici, altri imbroglioni, altri, ma della gente lui era odiato. È strano che il Signore sceglie le persone più impensabili, no? L'apostolo Paolo, che perseguitava la chiesa, che ammazzava, cioè addirittura costringeva persone di rinnegare il Signore, portava persone in carcere, portava persone a morire per il nome di Cristo. E Dio ha detto, questo sarà il mio apostolo, questo sarà un uomo che scriverà la maggior parte del Nuovo Testamento, questo sarà un uomo che veramente puoi comprendere cosa vuol dire la grazia di Dio. E anche qui il Signore ha chiamato questo uomo Matteo, e Gesù disse solo una parola, seguimi. Questo è quello che io chiedo da te, seguimi. Tante volte pensiamo che il Signore vuole tante cose da noi. No, dice, lascia il vecchio e seguimi. E vediamo che in versetto 28, egli lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. È interessante che anche abbiamo visto Pietro, Giacomo e Giovanni, all'inizio di capitolo 5, in versetto 11, essi quindi tirati in sé con le barche lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Perché molti credenti, non molti, ma alcuni, tu li vedi che magari anni fa hanno conosciuto il Signore, però sempre fanno fatica di avere la vittoria nella loro vita, sempre fanno fatica ad andare avanti col Signore. E secondo me è perché non hanno lasciato tutto, non hanno abbandonato ogni cosa nelle mani di Dio. Loro stanno cercando di seguire il Signore e trascinare indietro tutto il bagaglio della vecchia vita ancora. E alcuni mesi fa io stavo ministrando un ragazzo che non è di questa chiesa, e lui bla bla bla, in chiesa dove vado io sono così, lui parlava male del pastore e altri. E parlando un po' con questo ragazzo ho scoperto che da piccolo la sua vita familiare è un disastro, cioè è cresciuto senza padre. E come il Signore mi ha fatto capire, questo qua ancora trascina la vecchia vita addosso. Lui ancora, come è stato calpestato, schiacciato dalla sua famiglia, lui ancora vede anche i fratelli in questo modo. Ha paura di aver fiducia in una figura paterna, perché lui è stato tradito dalla sua figura paterna. E lui porta avanti ancora questi modi di ragionare, questi modi di pensare. Ma vediamo che gli apostoli, che erano uomini usati in modo potente da Dio, hanno lasciato tutto. Hanno abbandonato tutto per seguire Gesù, per essere liberi di seguirlo in modo limpido e puro. E Levi cosa ha lasciato al banco delle imposte? Cosa ha lasciato per seguire Gesù? Il denaro. Ha lasciato la grana per seguire Gesù. Il suo banco era pieno di soldi. Anche Pietro, Giacomo e Giovanni, loro hanno lasciato il loro mestiere, hanno lasciato la ditta di peschereccio per seguire Gesù. E non sto dicendo questa mattina che dovete lasciare il vostro lavoro per seguire il Signore, ma in un certo senso sì, deve essere disposto, perché Dio guarda la disposizione del cuore. Siamo disposti? Se il Signore dice lascia quella cosa, siamo disposti a lasciarlo? Siamo disposti a separarci? Anche Matteo sicuramente era un uomo benestante, tutti i soldi che ha imbrogliato erano soldi guadagnati in modo illegale, diciamo. Il Signore dice lascia questi modi, lascia le tue vecchie vie, seguimi. E lui ha lasciato ogni cosa. Versetto 29, poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua. E una grande folla di pubblicani e altri erano a tavola con loro. È bello qui che Levi, Matteo, dono di Dio, ha sperimentato la gioia della salvezza. E cosa ha fatto? Ha fatto una festa. Voglio fare una festa e voglio invitare tutti i miei amici che possono conoscere Gesù. Questo è un metodo buonissimo per evangelizzare la gente. Quando ero in India e Pakistan, i credenti hanno questa usanza, magari domenica sera o un'altra sera quando non c'è il culto, loro invitano tutta la gente del quartiere per una festa e poi invitano il pastore, invitano un evangelista, invitano un fratello che porta la parola, radunano tutti gli amici per questa festa e poi dopo che tutti hanno mangiato, hanno goduto la festa, ok, adesso il fratello ci parlerà del Signore. E Matteo ha fatto così, lui ha detto io ho conosciuto il Signore, voglio fare una festa, voglio invitare, perché tutti gli amici piacciono a far festa, faccio una festa, porterò tutti i miei amici e poi Gesù li parlerà, che loro possono conoscere. E stavo pensando, questo è un buon metodo, no? Fare una spaghettata, invitare gli amici e parlargli di Gesù Cristo. All'inizio, quando abbiamo cominciato qui, sabato sera ogni tanto facevamo una spaghettata, invitavamo un sacco di gente e poi alla fine cercavamo di evangelizzare, di parlare del Signore. E così ha fatto Matteo. Fatto questa festa, ha invitato i suoi amici, ma vediamo che questi scribi farisei religiosi che hanno criticato Gesù per la guarigione del paralitico seguivano il Signore. Hanno seguito anche questa festa. È buffo perché loro criticano Gesù e i discepoli perché andavano a questa festa, ma anche loro sono andati. E i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? No, se Gesù era veramente un rabbino religioso non sarebbe con questa gentaccia. E sapete, a volte anche noi nella chiesa evangelica possiamo diventare come i pubblicani e i scribi, no? Io sto pregando che questa chiesa si riempirà con ragazzi con i capelli, sai, con i puntini colorati. Dobbiamo aggiungere questa gente. Stavo leggendo come abbiamo quasi completato il lavoro di tradurre, cioè abbiamo tradotto e stiamo completando la copertina di questo libro che ha scritto Chuck Smith. E quindi stavo preparando una pagina, tipo una biografia, per introdurre il nostro movimento alla Chiesa qui in Italia, chi leggerà il libro, e stavo leggendo un po' la storia del nostro movimento quando il Signore ha cominciato a visitare la nostra prima Chiesa. E tanti di questi hippie cominciarono a convertirsi al Signore. Molte delle chiese denominazionali, tradizionali, quando venivano questi hippie dentro, li hanno respinto. Ah, tu sei un cappellone, tu non hai scarpe, hai tatuaggi, hai questo, hai quello. Magari venivano nella chiesa, ma non erano accettati, non erano benvenuti nella casa di Dio. E la differenza fra molte di queste chiese e la chiesa di Calvary Chapel è che Chuck hanno accolto questa gente. È capitato, mi sembra, ho raccontato un po' di tempo fa, il fatto che hanno messo moquette nella chiesa nuova e Chuck una mattina è arrivato lì la domenica e qualcuno ha messo un cartello: non si può entrare senza scarpe. Chuck ha tolto subito quel cartello, ha chiamato gli anziani della chiesa e ha detto: ma chi ha messo quel cartello? E un fratello: l'abbiamo messo noi, perché quello che ci è venuto il moquete ha detto che i piedi scalzi, l'olio della pelle dell'uomo rovina il moquete, lo distrugge. E Chuck ha detto: allora strappiamo, togliamo via dalla comunità il moquete, perché è più importante che questi hippie vengano alla casa di Dio. E molte chiese hanno perso l'opportunità, invece Chuck e questi fratelli hanno accolto questi hippie, e poi questi hippie evangelizzavano altri hippie. Voi comprendete hippie, no? È stato come una reazione a catena, è scoppiato questo risveglio del Jesus People negli anni 70. E immaginate quanti nella chiesa di Costa Mesa, solo una chiesa, immaginate quanti loro battezzavano al mese. Indovinate, al mese, non all'anno. Quando c'era questo risveglio, la chiesa di Costa Mesa battezzava 500 persone al mese. 500 persone al mese si convertirono al Signore, e questo è andato avanti per un bel po' di anni. Da 15 persone con la chiesa adesso sono 20.000 membri, perché non avevano questo spirito dei scribi farisei: tu mangi con loro? Anche noi evangelici tante volte: tu stai con loro? Sì, sto con loro. Io credo che si può anche andare in discoteca. Alcuni si scandalizzano di questo, se vai per evangelizzare. Io sono andato nelle discoteche a evangelizzare in America. Qui non sono mai andato, però andrei, non ho paura di andare. Io non credo che la mia coscienza sarebbe, se vado lì a evangelizzare la gente, se vado a combinare cose che non sono buone, allora niente. In poche parole, Gesù era andato nella discoteca, non un posto che era scandaloso per i religiosi. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 11-19, non dovete andare lì, hanno chiamato Gesù mangione, beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E vi dico questa mattina, sono grato che Gesù è un amico di peccatore, perché io sono un peccatore e ho bisogno di un amico. Prima di conoscere il Signore io vedevo Dio molto lontano, un Dio duro, rigido, che Lui è santo, è perfetto, però io vedevo Dio che Lui era in cielo, che mi guardava, che aveva il suo martellone celeste e aspettavo solo che io sbagliavo un po', così Lui poteva darmi un colpetto. Questa era la mia veduta di Dio. Ma qui in Gesù vediamo svelato chi è Dio. Chi è Dio veramente? Dio è nostro amico. Dio è colui che vuole starci vicino. Ma i religiosi, loro vedevano solo questa, la mermaia della società. Loro hanno visto i pubblicani, i peccatori, come gente da scartare, gente da non frequentare. Ma Gesù li vedeva come malati da guarire. Noi come vediamo la gente? Devo confessare che L'altro giorno stavo guardando sulla televisione questi terroristi che mettevano il coltello alla gola di questi ragazzi giapponesi e provocavo un odio per queste persone. Confesso questo. E nel mio cuore dicevo, mamma mia, si vorrebbe ammazzarli tutti quanti, questi qua, questi terroristi. Però poi il Signore mi ha compunto che sono malati. Loro fanno così perché non mi conoscono. Loro fanno così perché seguono cosa diabolica. Perciò fanno così. E perciò hanno bisogno del Signore. Preghiamo per i missionari nell'Iraq. Molte di queste persone sequestrate sono missionari, sono fratelli. E anche Gesù non vedevo come persone da scattare, ma persone da guarire, persone da raccogliere. Come Gesù in croce, dopo che l'hanno inchiodato, cosa ha detto? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù capiva. Loro fanno così perché non capiscono niente. E anche in versetto 31, e Gesù rispondendo disse a loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. E quindi Gesù vedeva il bisogno e lui incontrava il bisogno. I farisei e i scribi credevano di essere giusti, ma neanche loro erano giusti davanti a Dio. Forse per Dio erano più peccatori dei peccatori, perché nella loro religiosità loro credevano di essere superiori. E questo è il guaio di ogni uomo anche oggi. Molte persone quando parliamo del Signore, ma no, ma io non ho mai ucciso nessuno, io sono una persona per bene, non ho bisogno della... sto bene con la mia religione, non ho bisogno della tua. Loro credono di essere sani, credono di non aver bisogno. E perciò Gesù disse, non sono venuto a chiamare i ravvedimenti giusti ma i peccatori. Non che i farisei e i scribi erano giusti, ma loro credevano di essere giusti. E quindi Gesù disse, io non posso fare niente per voi. Voi credete di essere giusti, non vedete il vostro bisogno di me. Invece i malati, questi pubblicani, questi peccatori, loro sanno che cosa sono. E penso che anche voi sapete, i dottori, quando un alcolista o un tossicodipendente, qual è il primo passo per il recupero? Qualcuno sa, nessuno sa? Ammettere di avere questo problema. Riconoscere il tuo bisogno. E loro non sanno, ma hanno scoperto un principio biblico. Perché anche per essere sanato spiritualmente, l'unica cosa che dobbiamo fare è riconoscere. Signore, io sono un peccatore. Io ho bisogno di te, ho bisogno che mi salvi. E nel profeta Isaia, vogliamo girare lì un secondo, capitolo 1, ormai nei tempi in cui viviamo non si parla più del peccato, si parla di malattia, no? Lui è alcolista e malato, lui è questo e malato, quello è omosessuale e malato, o ha un gene di omosessualità. È buffo che poi non ha nessuna prova scientifica questa teoria della gene omosessuale, però se tu ragioni un po' su questo fatto, se forse è vero che ci sia un gene di omosessualità che viene trasmesso ereditariamente, sarebbe già escluso dalla razza umana perché omosessuali non possono riprodurre. Quindi è ridicolo. Però vediamo nella società tutte queste invenzioni per coprire il peccato. Ah, quello non è un peccato. No, lui è alcolista, è un peccatore, è un peccato che lui commette. Ha una malattia, perché una malattia non è colpa tua, colpa di qualcun altro. Ma Dio, anche qui in Isaia capitolo 1, descrive la condizione qui di Israele, ma di tutti gli uomini che sono senza Dio. In versetto 10, ascoltate la parola dell'Eterno, capi di Sodoma, prestate l'orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno, sono sazio di olocausti di montone e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a prestarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi? Che calpestate i miei cortili, smettete di portare oblazioni inutili, l'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i nove luni e i sabati,

stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Qual era il problema degli israeliti? Loro andavano in chiesa, facevano questo rituale, facevano i sacrifici, facevano preghiere, facevano obliezione. E poi cosa facevano? Poi il giorno dopo tornavano a fare gli stessi peccati, no? Un po' simile a alcune persone qui in Italia, no? Vanno a confessare, vanno alla messa, però non c'è mai un vero ravvedimento, non c'è mai un cambiamento. Intanto io vado lì, offro i miei obliezioni, sacrifici. A volte la gente crede che Dio forse è come gli uomini, no? Che fa la sanatoria ogni 6 anni, no? Ah, basta che io vado lì, faccio il mio rituale e Dio è contento con questo. Dio qua dice, per me è un abominio, è un abominio. Tu fai questo rituale, secondo te è quello che io desidero da voi? In versetto 16 vediamo cosa desidera il Signore da loro. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Imparerete a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Quindi Dio richiede dalla gente, anche da noi, un vero ravvedimento, un vero azione, un vero ubbidienza alla sua parola. In versetto 18, venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quindi vedi qui che Dio dice, vieni, parliamo, parliamo fra io e te e discutiamo la tua condizione davanti a me. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E quindi Dio fa questo invito a tutti gli uomini anche oggi, questa mattina. Vieni, parliamo. Parliamo della tua condizione davanti a me. Ah, tu sei religioso, tu hai imbrogliato tutta la gente, tutti credono che sei una persona così perfetta e sano e pulito. Ma il Signore dice, io so, per me i tuoi peccati sono come scarlatto. Gli altri non sanno. Ma io so. Vieni e ragioniamo. La tua facciata religiosa a me non mi fa impressione. Per me i tuoi peccati sono scarlatto. Quando leggevo questi versetti, chiedevo a me stesso, ma perché Dio ha scelto scarlatto? No? Qual è l'opposto del bianco? Lui dice che i vostri peccati sono come scarlatto, saranno bianchi come la neve. Qual è l'opposto del bianco? Nero. Dio poteva dire come il tuo peccato sporco è come nero della borsa là, ma saranno bianche come la neve. Potevo dire nero, no? Perché hai detto scarlatto, rosso? Esatto, perché il rosso è così evidente, no? Cosa mettiamo per lo stop? Rosso, il semaforo di fermare è rosso, pericolo, rosso. Perché quel colore, il Ferrari è rosso. Perché è rosso il Ferrari? Per attirare l'attenzione. Perché è forte, è acceso, si vede subito. E noi pensiamo che facciamo i religiosi, oblazione, andiamo nel tempio. Questo va bene per Dio. No, Dio vede. Per Lui è come un semaforo acceso, il nostro peccato. È così ovvio per Lui. Però c'è qualcos'altro che è rosso nella Bibbia. Sangue di Cristo. E sapete, il rosso copre il rosso. Il nostro rosso del peccato, che è così ovvio per Dio, è così palese davanti ai suoi occhi, Dio dice, io c'ho un altro rosso che puoi coprire col tuo rosso. Il sangue di mio figlio. E in 1 Pietro capitolo 1, leggeremo questo ultimo versetto. 1 Pietro, capitolo 1, versetto 4.

0: 15. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi questo è il requisito che Dio richiede da ognuno di noi. Senza la santità nessun uomo vedrà Dio. Siete santi. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo le opere di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non cose corruttibili come argento o d'oro siate stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifesto negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Quindi Dio dice: venite, ragioniamo. Ho provveduto un mezzo per purificarti, per renderti bianco come la neve. Ho letto una volta i traduttori in Africa, quando hanno tradotto quel versetto in Isaia, come gli africani non sapevano cos'era la neve, hanno messo: anche se i vostri peccati sono rossi come scarlatto, saranno bianco come il dentro di un cocco. Sempre bianco, puro, limpido. Che gioia di svegliarmi ogni mattina e sapere che la mia coscienza è pulita davanti a Dio, che la mia vita è a posto con Dio. Questa mattina abbiamo cantato col canto: Gesù verrà sulla nuvola, in gloria risplenderà. E sapete, io guardo verso quel giorno con gioia, con anticipazione, ma non per tutti è così. Perché chi non è stato coperto col sangue di Cristo, quel giorno sarà un giorno di terrore, di giudizio eterno. Ieri mattina dovevo andare in fermenta e parlando ho portato il discorso sul Signore. Questi due padroni della fermenta parlavano di Iraq e tutte le guerre, i problemi in Israele, e io ho detto: loro sanno che sono un pastore, ho detto: sapete che queste cose sono state profetizzate nella Bibbia come segni prima del ritorno di Cristo, la fine del mondo. E quando ho parlato della fine del mondo, loro, ho visto, erano spaventati tutti e due: come fine del mondo? Per loro Gesù verrà non è una cosa bella, è una cosa spaventosa. Come? Infatti ho visto che avevano paura quando ho parlato del fine del mondo. Anche loro hanno detto: non si capisce più niente, cosa sta succedendo, crimine e cose. Hanno detto: guarda, è stato tutto scritto. Tutto procede secondo quello che Dio ha detto. Ma Dio, anche questa mattina, se tu sei qui per la prima volta, magari tu dici: ma io non ho la sicurezza che i miei peccati sono perdonati. Anche questa mattina Dio ti invita: vieni, vieni da me, parliamo, ragioniamo. Anche se il tuo peccato è come scarlatto, anche se il tuo peccato per me è ovvio, io posso lavarti. Non importa quello che tu hai fatto, io posso lavarti e tu sarai bianco come un neonato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: La sorte dell'arca provocò costernazione in Israele ed esultanza tra i filistei. Per questi ultimi, tuttavia, la gioia sarebbe stata di breve durata. I filistei portarono l'arca nella città di Ashdod e la collocarono nel tempio del loro dio Dagon, proprio di fianco all'idolo che lo raffigurava. Il mattino dopo, levatesi di buon'ora, gli abitanti di Ashdod trovarono che la statua di Dagon era caduta con la faccia a terra davanti all'arca. L'arca dell'Eterno non doveva essere messa accanto all'immagine di un dio pagano, ma i filistei non lo capirono e si limitarono a rimettere in piedi la statua. L'indomani accadde la stessa cosa. L'idolo fu trovato steso davanti all'arca. Questa volta però era privo della testa e delle mani che giacevano mozzate dal tronco sulla soglia del tempio. La mano del Signore colpì la città di Ashdod, molte persone morirono e quelli che rimasero in vita furono afflitti da una malattia molto dolorosa. Vedendo tutto questo, gli abitanti di Ashdod non vollero più tenere l'arca presso di loro. «L'Eterno è contro di noi e contro il nostro dio Dagon», dicevano. Perciò mandarono a chiamare i principi filistei e decisero insieme di trasportare l'arca a Gat, un'altra città filistea. Non appena vi giunse, la mano dell'Eterno cadde con forza su Gat. La morte falciò gran parte della popolazione e quelli che scamparono furono colpiti dalla stessa malattia che aveva fatto tanto soffrire gli abitanti di Ashdod. L'arca fu quindi mandata ad Ekron, ma anche a quella città toccò la stessa sorte di Ashdod e Gat. Perciò gli abitanti di Ekron cominciarono a protestare e reclamare che l'arca fosse rimandata in Israele per impedire che causasse la morte di altre persone. I principi filistei, essendosi accorti che la mano di Dio era contro di loro, vollero consultare gli indovini perché avevano paura dell'Eterno e temevano che la sua ira si aggravasse. «Non rimandate l'arca a vuoto», dissero gli indovini, «ma aggiungete un dono così da placare l'iddio degli israeliti». Dopo essersi consigliati tra loro, fabbricarono 5 topi d'oro che simboleggiavano un'invasione di topi che il Signore aveva mandato nelle terre dei filistei e 5 palline sempre d'oro, simbolo della malattia che li aveva afflitti. Un topo e una pallina per ognuno dei 5 principi che regnavano sui filistei. Chiusero gli oggetti d'oro in una cassettina e la caricarono con l'arca sopra un carro nuovo, cui aggiogarono 2 mucche che da poco avevano avuto un vitellino ciascuna. Chiusero i vitellini nella stalla e le mucche partirono trascinandosi dietro il carro. A bella posta i filistei avevano fatto in modo che nessuno guidasse le mucche perché volevano vedere quale strada avrebbero preso. Normalmente le mucche che vengono staccate dai piccoli fanno il possibile per tornare dai vitellini, ma queste presero subito la direzione opposta, avviandosi verso la terra degli israeliti. Muggendo, puntarono verso Beth Shemesh, in Israele, seguite dai principi filistei che volevano accertarsi che non deviassero durante il cammino. Quando le videro seguire la via più diretta verso Israele senza la guida di una mano umana, compresero che i mali che li avevano colpiti erano provveduti veramente dall'ira dell'Eterno. Gli israeliti di Beth Shemesh erano intenti a mietere il grano quando l'arca del Signore giunse nel loro territorio. Subito lasciarono le loro occupazioni e si rallegrarono grandemente. I leviti che erano in mezzo a loro scaricarono l'arca dal carro e la posero sopra una grossa pietra con la cassetta dei doni. Poi offrirono sacrifici a Dio, servendosi del carro come legna da ardere e delle 2 mucche come animali da immolare. Gli abitanti di Beth Shemesh si resero però colpevoli di una grande disubbidienza. Vollero guardare dentro l'arca, nonostante che Dio l'avesse proibito, e l'Eterno dovette punire il suo popolo come aveva punito i filistei, onde dimostrare che l'arca era una cosa santa. Quel giorno morirono tutti coloro che avevano osato guardare l'arca. Gli scampati furono presi da timore per la severità della punizione e pregarono la popolazione di una città vicina di venire a prendere l'arca. L'arca del patto passò così alla città di Kiriat Yerim e fu posta nella casa di Abinadab, dove rimase per 20 anni affidata alle cure di Eleazar, figlio di Abinadab, che era stato designato a questo scopo da tutti gli abitanti della città.

Samuele fu un grande uomo di Dio per Israele. Dopo la morte di Eli, divenne sacerdote e giudice, fu anzi l'ultimo dei giudici, perché, come vedremo in seguito, subentrò un nuovo tipo di governo in Israele. Oltre ad essere sacerdote e giudice, Samuele fu anche profeta. L'arca rimase nella casa di Abinadab per oltre 20 anni, e finalmente gli israeliti cominciarono a cercare il Signore. Lo desiderarono veramente. Samuele allora parlò al popolo e disse che se avessero lasciato definitivamente gli idoli per volgersi verso il Signore con tutto il loro cuore, egli li avrebbe perdonati. Gli israeliti lo fecero e Samuele li radunò tutti a Mizpa, dove avrebbe pregato per loro. Quando i filistei vennero a conoscenza del grande raduno di Mizpa, si apprestarono ad assalire gli israeliti. Impauriti, questi supplicarono Samuele di pregare e gridare incessantemente all'Eterno affinché li proteggesse dai nemici, e l'Eterno volle esaudirli. Mentre Samuele stava offrendogli un sacrificio, i filistei si avvicinarono per combattere, ma il Signore prese le difese di Israele e suscitò una tremenda tempesta contro i filistei che li mise completamente in rotta. Da quel giorno gli israeliti ebbero una grande vittoria. In seguito i filistei non molestarono più gli israeliti per tutto il tempo in cui visse Samuele. In ricordo dell'aiuto ricevuto dall'Eterno, Samuele collocò una grossa pietra tra Mizpa e Shen e la chiamò Ebenezer, che significa «Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi». Samuele continuava ad essere giudice di Israele. Ogni anno compiva un lungo giro per svolgere il suo compito. Da Betel andava a Gilgal, a Mizpa, e infine se ne tornava a Rama, dove stava di casa. Sentendosi ormai anziano, Samuele volle che i suoi due figli, Joel e Abia, fossero giudici di Israele. Essi tuttavia non somigliavano al padre. Erano avidi di denaro, non amavano Dio e si comportavano disonestamente nella loro attività di giudici, lasciandosi facilmente corrompere. Un giorno tutti gli anziani di Israele si recarono da Samuele e gli dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non si comportano come te. Perciò dacci un re, un uomo che regni su di noi come lo hanno le altre nazioni». Samuele ne fu assai rattristato, perché sapeva che l'Eterno preferiva essere lui il re del suo popolo. Ne parlò al Signore, il quale gli rispose: «Il popolo non ha respinto te. Ha respinto me. Io sono sempre stato il loro re fin dal giorno in cui li ho tratti fuori dall'Egitto. Ma ora sono disposto a concedere che abbiano il re che desiderano. Voglio però che tu avverta chiaramente Israele della stoltezza di questa pretesa e dei pericoli che comporta». Samuele radunò il popolo e gli prospettò quello che sarebbe avvenuto quando avesse avuto un re. «Egli prenderà i vostri figli, ne farà dei soldati e dei cavalieri per il suo esercito», disse, «dei servi che gli lavorano i campi, degli operai che gli fabbrichino gli arnesi di cui ha bisogno. Prenderà le vostre figlie, ne farà delle cameriere e delle cuoche per la sua corte. Si impadronirà dei vostri campi migliori. Prenderà i più bei capi di bestiame, si prenderà di tutto ciò che possedete, e verrà il giorno in cui invocherete la liberazione dell'Eterno, ma egli non vi esaudirà». Il popolo non volle dargli ascolto, disse: «No, noi vogliamo un re, vogliamo essere come le altre nazioni e avere un re che ci giudichi e ci conduca in battaglia». Samuele riferì al Signore tutto ciò che Israele gli aveva detto, e Dio rispose: «Fa pure quanto il popolo ti chiede e stabilisci un re». Dopodiché Samuele rimandò gli israeliti alle loro case.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

io stesso, perché tu ed io non avessimo a soffrire isolati da Dio per tutta l'eternità. Amico, amica in ascolto, Gesù è colui che può colmare il tuo desiderio dell'eterno. Certo, non ti darà quella persona che tanto ti manca, ma la presenza di Dio e la sua parola ti saranno di aiuto, conforto e guida, e soprattutto la certezza che quando tu lo chiami, egli ti è vicino, perché ha promesso: io non ti lascerò né abbandonerò mai. Parlagli, esprimi le tue paure, ansie, solitudine, confessagli i tuoi peccati e ricevi per fede il suo perdono e la sua amicizia. Se sei confuso, se desideri altro aiuto, chiarimento o letteratura gratuita, scrivici pure e ti aiuteremo senz'altro. A risentirci, amico.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Luca capitolo 18. Luca ci dice che Gesù propose loro ancora una parabola per mostrare, in altre parole, lo scopo della parabola è quello di mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, o bisogna pregare e non venire meno. Per me è interessante che quando le persone vengono, spesso è già al punto in cui non ce la fanno più con il problema che stanno affrontando. Sono allo stremo, sono disperate, quasi fuori di sé, e iniziano a vuotare il sacco. Sono così piene, e così parlano di tutti i guai, i problemi e le difficoltà, eccetera. E la valvola di sfogo scoppia, ed esce tutto. E poi tu dici loro, quando finalmente si calmano un po', dici, hai pregato per questo? No, no, non hai capito. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo pregare. Dobbiamo... Eppure questo è esattamente quello che sta dicendo il Signore. Bisogna continuamente pregare e non venire meno. Sapete, ho capito che il Signore non dà avvertimenti inutili. Ora, molte volte, quando Lui dà qualche avvertimento, io penso che sia inutile, che non serve che lo dica. Penso, Signore, non c'è bisogno che mi parli di questo. Ho già sistemato questo aspetto, Signore. Non ho un problema con questa cosa. Eppure è proprio in quell'area in cui il Signore mi avverte che alla fine mi metto nei guai, perché non ho voluto ascoltare. Ho pensato di non aver bisogno di un avvertimento a riguardo. Quando leggo le scritture, dappertutto trovo scritto di re che hanno ricevuto degli avvertimenti da parte del Signore circa determinate cose, e alla fine sono caduti proprio a causa di quelle cose. Dio lo sa, Lui sa quello che c'è in fondo alla strada. Non ci avverte inutilmente, senza ragione, né ci esorta inutilmente. E in questa parabola, che serve per mostrare che bisogna continuamente pregare e non venire meno, questa è un'area in cui tantissima gente ha dei problemi. Continuano a venire meno, a cadere, a stancarsi e a non pregare. Rivoltano questo.

Ora, in questa parabola, non fate l'errore di pensare che sia un parallelismo con Dio, perché Gesù, prima di tutto, parla di un giudice iniquo, ingiusto. I giudici romani, o quelli che erano nominati dal governo romano, erano notoriamente corrotti. Infatti, c'era un'espressione in greco che significa giudice d'onore, ma con una leggera modifica diventava giudice ladro. Ed era qualcosa di molto comune. E nel greco classico leggete spesso di questo scambio di espressione. E invece di dire giudice d'onore, dicevano giudice ladro. Perché erano notoriamente corrotti. Si diceva che potevi comprarli con una libbra di manzo. Erano uomini malvagi e si approfittavano della loro posizione. E così Gesù parla di questo tipo di giudice. E dice: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo. Ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo. Questo mostra che tipo di persona fosse. Tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore dice: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. E poi dà la sua lezione sulla preghiera. Ora, come ho detto, state attenti a non fare paralleli in questa parabola, pensando che questo giudice iniquo rappresenti Dio. Non è così. Gesù spesso insegna tramite il contrasto, e questa è una di queste parabole in cui non c'è un parallelismo, ma un contrasto. Perché sicuramente Gesù non metterebbe mai Dio in cattiva luce, come un giudice iniquo, disinteressato, insensibile. Questo è esattamente l'opposto di quello che ci insegna del Padre, che ama, che è premuroso, che è interessato. Quindi questa parabola mostra un contrasto. E il contrasto è questo. Se un uomo malvagio, ingiusto, duro, che non ha alcuna considerazione per Dio né per l'uomo, se questo può essere persuaso semplicemente con la persistenza di questa piccola vedova, in aperto contrasto non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente. Ora Gesù non sta insegnando che tu devi insistere in preghiera e continuare, continuare, continuare finché non ottieni la tua risposta. Sta dicendo che Dio vendicherà prontamente quelli che gridano a lui. Quindi non fatevi questa idea nella vostra mente, questo parallelo. Dio è come questo giudice e devo continuare a tormentarlo finché non ottengo quello che voglio. Se la tua causa è giusta, io credo che Dio stia solo aspettando che tu apra la porta attraverso la preghiera, in modo che lui possa fare quello che ha sempre voluto fare fin dall'inizio. Vedete, io sono convinto dalle scritture che Dio sa quello di cui ho bisogno molto tempo prima che io stesso lo sappia. Dio sa ciò di cui avrò bisogno tra 6 mesi. Dio sa ciò di cui avrò bisogno tra 5 anni. La preghiera non serve ad informare Dio di quali siano i miei bisogni. Gesù dice: il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Eppure spesso pensiamo alla preghiera come: ora vado ad informare Dio di qual è il mio bisogno. Dio, permettimi di dirti di cosa ho bisogno. Ora te lo spiego bene, Signore, in modo che tu puoi capire di cosa ho bisogno. E uso la preghiera come un mezzo per informare Dio. Che cosa ridicola! Dio non ha bisogno che lo informi di niente, perché lui sa tutto. E Dio mi ama, lui è il mio Padre Celeste, e il suo interesse principale è il mio bene eterno. Notate, il mio bene eterno, non il mio bene momentaneo. Ora ci sono cose che io ritengo mi possano far bene in questo momento, ma Dio sa che in un'ottica eterna mi potrebbero rovinare. E così io cerco di informare Dio dei miei bisogni temporanei, e nello stesso tempo lui sta pensando ai miei bisogni eterni. Ora, se io potessi, con la mia insistenza, ottusa, con il mio tormentare Dio con la preghiera, fare in modo che Dio ceda e dica: oh, va bene, esaudite quello zuccone, sono stanco di sentirlo gridare, allora potrei portare nella mia vita ogni genere di cose dannose e nocive. E Dio mi ama troppo per lasciarsi dissuadere dal compiere la sua perfetta volontà nella mia vita. Mi ama troppo e non esaudirà le mie preghiere che non sono in accordo con il suo piano eterno. Voglio dirvi qualcosa di importante. Io non voglio che Dio cambi il suo piano come risultato delle mie richieste continue. Io voglio la perfetta volontà di Dio per la mia vita.
E la preghiera non ha lo scopo di far sì che sia fatta la mia volontà sulla terra. La preghiera ha lo scopo di far sì che sia fatta la volontà di Dio sulla terra. E così la vera preghiera inizia con il proposito di Dio, con il piano di Dio, con la volontà di Dio. E Lui mi fa conoscere questo nel mio cuore, e poi io lo riesprimo a Lui in preghiera. E quando lo esprimo nella preghiera, quello che sto facendo in realtà è aprire la porta e dare a Dio l'opportunità di fare quello che ha sempre voluto fare, quello che ha sempre desiderato fare, ma non farà mai contro la mia volontà. Vedi, Dio ti ha dato questa libera volontà, la facoltà di scelta. Dio non violerà questa scelta. La preghiera apre la porta a Dio per permettergli di fare quelle cose che Lui desidera fare nella mia vita. Nel capitolo 15 di Giovanni, questo magnifico capitolo che parla della relazione tra il credente e Cristo, Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituito perché siate miei discepoli, perché possiate portare frutto. Questo è il capitolo che parla del portare frutto. Io sono la vite e voi siete i tralci, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Lui possa darvela. Notate, possa darvela. Vedete, questo apre la porta in modo che Dio può fare ora quello che desidera fare. La tua preghiera ha aperto quella porta a Dio in modo che Lui può ora agire liberamente senza violare la tua volontà. Quindi io sono del parere che la preghiera più saggia che ognuno di noi può fare a Dio è: Signore, compi la tua perfetta volontà nella mia vita. Opera, Signore, nella mia vita. Fa per me quello che vuoi fare. Credo che molte volte le nostre preghiere possano limitare Dio. Noi lo limitiamo con le nostre preghiere, perché in esse diamo dei limiti e delle restrizioni a Dio, come i figli di Israele che limitavano il Santo di Israele. Così facciamo pure noi nelle nostre preghiere. Oh Signore, ho bisogno di $100. Ne ho bisogno disperatamente, Signore. Le bollette sono scadute e ho bisogno di $100. Dio, ti prego, mandami $100. Perché non dire semplicemente: Signore, ti prego, mandami ciò di cui sai che ho bisogno? Perché limitarlo a $100? Magari Lui vuole dartene 1000. Quindi ci sono volte in cui credo che essere molto precisi non sia così buono. Per anni ho pregato per una chiesa di 250 persone. Pensavo che fosse la dimensione ideale. E oh, come desideravo avere una chiesa di 250 persone. Ho pregato per questo numero per anni, limitando Dio. Dio aveva altro in mente. Io non sapevo cosa aveva in mente. Oh, che possiamo comprendere quanto ci ama il Padre. Oh, che possiamo confidare nella sua saggezza e nella sua opera nella nostra vita. Oh, che possiamo arrivare a quel punto di arresa totale a Lui. Signore, fai quello che vuoi per me. Signore, io riposo in Te. E non cerco più di pretendere da Dio. Non cerco più di dare comandi a Dio. Non cerco di sedermi sul trono e di essere Signore di me stesso. Non cerco di far sì che sia fatta la mia volontà sulla terra. Non è per questo che sono qui. E questo non è lo scopo della preghiera. È agire in armonia con Dio, far sì che il suo programma sia fatto su questa terra. È unirmi a Dio e associarmi a Lui nel suo grandioso programma volto a raggiungere questo mondo con l'amore di Gesù Cristo. Dio, sia fatta la tua volontà, siano realizzati i tuoi propositi. Usami come ritieni meglio, come tuo strumento, Signore, per fare l'opera tua. Eccomi qui, sono disponibile per te e per tutto quello che vuoi, Signore, per la mia vita. Qualunque cosa vuoi fare in me, qualunque cosa vuoi fare attraverso di me, Signore, sono pronto, eccomi, sia fatta la tua volontà. Dedizione. Ora io non capisco sempre le difficoltà che sto passando, non capisco sempre le mie prove. Ci sono volte in cui grido per l'agitazione, eppure c'è sempre quella relazione che ho con Dio. Per cui anche se non comprendo, Signore, quello che stai facendo nella mia vita in questo particolare momento, continuo ad operare. Come dice mia moglie, anche se grido e urlo e sbatto i piedi, non darmi un altro pezzetto di cioccolata. Ed è tutto qui. Signore, anche se grido e urlo e sbatto i piedi, non fare nulla che sia contrario alla tua volontà. Non importa quanto grido e quanto urlo, Signore, la tua volontà sia fatta nella mia vita. Quella è suprema. Quella è più importante. Quindi Gesù non sta dicendo che Dio è come questo giudice iniquo. Sta dicendo che è completamente diverso da questo giudice iniquo. Ma sta illustrando tramite un contrasto. Se un uomo così duro, così insensibile, così corrotto, che non ha rispetto per Dio né per l'uomo,
Se questo può essere persuaso dall'insistenza della piccola vedova, non vendicherà Dio i suoi eletti prontamente? Sì, dice, io vi dico che lo farà. Ma poi Gesù fa una domanda interessante. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Ci viene detto nel Vangelo di Matteo capitolo 24, uno dei segni della fine di quest'era è che l'iniquità aumenterà sulla terra e questo farà sì che l'amore di molti si raffredderà. Questo va insieme a questa domanda. Credo che stiamo vivendo nel periodo più difficile della storia per quanto riguarda il vivere una vita cristiana consacrata. Credo che mai nella storia ci siano state tante tentazioni messe così liberamente davanti agli uomini. Attraverso i media, attraverso i film, attraverso la televisione, attraverso le riviste, siamo terribilmente esposti a seduzioni sessuali. Quest'area è super stimolata e incoraggiata e nello stesso tempo c'è un deterioramento degli standard morali, una sempre maggiore accettazione delle relazioni illecite nella società in cui viviamo. E credo che mai nella storia dell'uomo ci sia stata una così grande esposizione e sia stato più difficile vivere una vita davvero dedicata a Gesù Cristo. E perché l'iniquità nel mondo sta aumentando, l'amore di molti si sta raffreddando. E la domanda che fa Gesù diventa molto significativa. Quando ritornerò, o quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Una fede e una fiducia vera, genuina, nella sua parola. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ci sono queste persone, e ne avete conosciute, che sono così critiche con tutti. Come dice Giobbe ai suoi consolatori, voi siete perfetti e la saggezza morirà con voi. Persone piene della propria giustizia non sentono di aver bisogno di aiuto in quest'area e sono critiche, condannano tutti e guardano gli altri dall'alto verso il basso. È interessante che Luca inizi a spiegarci la direzione che stanno prendendo queste parabole. Quindi questa parabola è per quelli che confidano in se stessi, che pensano di essere giusti e disprezzano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro un tanto odiato pubblicano. La parola pubblicano era diventata sinonimo di peccatore, peccatore della peggior specie, l'esattore delle tasse, l'uomo più corrotto della città. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava, «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Gesù dice, «Io vi dico che questi, cioè il pubblicano, e non l'altro, ritornerà a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato». E trovo molto difficile non assumere questo atteggiamento farisaico quando guardo la nostra Chiesa. Sono sempre portato a pensare, «Signore, ti ringrazio che la nostra Chiesa non è come le altre Chiese. Noi non stiamo sempre lì a chiedere soldi e a incitare la gente a dare, e penso quanto siamo meravigliosi. Perché veramente, nel mio cuore ringrazio Dio che non siamo come molte altre Chiese. Voglio dire, questa è la semplice verità». E penso che siamo davvero migliori, così ho problemi con questa parabola. Eppure, riconosco che ho bisogno della misericordia di Dio. Non è la mia giustizia, non è per le opere di giustizia che ho fatto. Non vengo mai a Dio dicendo, ora Signore, guarda quello che sto facendo per Te, guarda le ore che ho dedicato a Te questa settimana, guarda i sacrifici che ho fatto. Gesù ci ha parlato di questo la scorsa settimana, non è vero? Quando entra il servo, il padrone non dice, «Oh, siediti e mangia ora». Dice, «Vammi a preparare da mangiare, e dopo che avrò mangiato io, allora potrai mangiare anche tu. Dopo che avete fatto tutte queste cose, dite, siamo servi inutili». Quindi non cerco mai di dire al Signore quello che ho fatto. Né vengo al Signore sulla base della mia dedizione o di quello che ho fatto. Perché questa è una trappola. Potrebbe incoraggiarmi ad andare a Dio qualche volta, ma il più delle volte sentirei che non ha senso andare a Dio, perché non ho fatto niente, o perché quello che ho fatto era negativo. Quindi vengo sempre a Dio sulla base della sua grazia e della sua misericordia verso di me. Ogni volta che vengo a Dio è sempre cercando la sua misericordia. Vedete, la giustizia è ricevere quello che si merita. Io non vado mai a Dio dicendo giustizia a Dio, voglio giustizia.
Ho paura che potrebbe farla con me. Io vado e dico misericordia, Signore, misericordia. Dio, sii misericordioso, perché la misericordia è non ricevere quello che merito. E poi dico, oh Dio, grazia, perché grazia è ricevere quello che non merito. Così vedete la differenza sottile tra queste tre. Giustizia è ricevere quello che meriti. Misericordia è non ricevere quello che meriti, cioè la punizione che meriti. E grazia è ricevere quello che non meriteresti, in positivo. Quindi Dio ti dà sulla base del suo amore e della sua grazia verso di te. Tu non lo meriti, ma Lui lo fa lo stesso. Dio, sii placato verso me, peccatore. E poi, chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli. Abbiamo presentato il piccolo Jeffrey stasera. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Gesù allora, chiamati a sé i fanciulli, disse: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non vi entrerà affatto». Amo stare a guardare i bambini. C'è quella bellezza, c'è quasi qualcosa di sacro e di divino intorno ai piccoli bambini. C'è una tale purezza. Ero seduto a tavola oggi con alcuni dei miei nipotini e li ascoltavo mentre parlavano del Signore, mentre elevavano le loro preghiere a Dio per il cibo e per ogni altra cosa che veniva loro in mente, mentre le pregavano per il cibo. Anzi, uno si è perfino dimenticato del cibo. Ma la loro bellezza e la semplicità di quando aprono il loro cuore a Dio è semplicemente glorioso. Amo i bambini. E sembra esserci in ogni bambino un acuto senso di discernimento. Se vedo una persona da cui i bambini si nascondono e a cui non si avvicinano, io divento sospettoso di quella persona. Lo stesso con i cani. Quando vedo qualcuno che non va giù ad un cane, divento sospettoso. Sembrano avere un buon senso di giudizio. E Gesù dice: se non ricevete il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non vi entrerete affatto. Ma Gesù era sempre interessato ai bambini. Marco ci dice che quando i discepoli hanno iniziato a tenere lontane le persone che volevano portare i loro bambini a lui, quando Gesù vede quello che stanno facendo i discepoli, si arrabbia, sgrida i discepoli, si arrabbia davvero molto con loro. «Lasciate questi piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate!» E li prende in braccio e li benedice. E uno dei capi lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». E colui disse: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Udito ciò, Gesù gli disse: «Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, si rattristò grandemente, perché era molto ricco. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: «Quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». E quelli che l'udivano dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Ma egli disse: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». Ora di nuovo non fraintendiamo Gesù, perché quando questo giovane viene si inginocchia davanti a lui e dice: «Maestro, cosa devo fare per ereditare questa vita che dimora nell'età?» Sta parlando di qualità di vita, non di quantità. Una qualità che ha osservato in Gesù. C'è qualcosa di eterno circa il modo in cui vive quest'uomo. La sua vita oltrepassava la dimensione del tempo, si estendeva nell'eternità. Che devo fare per avere anch'io questa vita che dimora nell'età, questa vita di qualità che hai tu? E Gesù dice: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno, e cioè Dio». Ora, non saltate alla conclusione che Gesù stia dicendo: «Io non sono Dio», perché credo che se osservate attentamente, scoprirete che sta dicendo esattamente il contrario. Vedete, può voler dire solo due cose. O sta dicendo: «Io non sono buono», o sta dicendo: «Io sono Dio». Quindi la domanda «Perché mi chiami buono?» è per stimolare e far emergere qualcosa che era inconsciamente nella mente di questo giovane. «Guarda, tu mi hai chiamato buono, perché mi hai chiamato buono?» Sta
sta cercando la vita che dimora nell'età. Ora, mi ha chiamato buono, perché mi ha chiamato buono? Vedi, c'è solo uno che è buono, ed è Dio. Perché mi ha chiamato buono? Perché vedi qualcosa in me, questa qualità da cui sei attratto, questa qualità che hai riconosciuto, e cioè che io sono Dio. Vi ricordate quando Pietro dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente? Gesù dice tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli. E lo stesso qui. Lui sta dicendo a questo giovane, guarda, hai avuto una rivelazione divina. Perché mi chiami buono? C'è uno solo che è buono, ed è Dio. Giusto, hai ragione. Quindi sta cercando di tirargli fuori questo. Ehi, ti stai avvicinando sempre più, sempre più. Sta facendo crescere questa consapevolezza. Poi Gesù gli ripete velocemente i 6 comandamenti della seconda tavola di pietra, quei comandamenti che hanno a che fare con la relazione dell'uomo con l'uomo, ciò che è giusto. E quando Gesù ripete la seconda tavola della legge, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, lui dice tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Marco ci dice che aggiunge cosa mi manca ancora. E Gesù, quando sente questo, dice ti manca ancora una cosa, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Ora di nuovo non fraintendiamo. Gesù sta forse dicendo che quello che gli manca è la povertà? No, perché dovremmo fare tutti così allora. Ora va, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. Ora va, e lasciamo stare quello che dice subito dopo, e poi dice vieni e seguimi. Ora la parola essenziale di Cristo a questo giovane è vieni e seguimi. Il tuo problema è che Dio non è al centro della tua vita. C'è un altro punto focale intorno a cui ruota la tua vita. Nel suo caso erano i soldi, le sue ricchezze. La sua vita stava ruotando intorno alle ricchezze. Le sue ricchezze erano al centro della sua vita. E Gesù tocca la cosa che si trova nel cuore della sua vita e dice quello è il Dio sbagliato. Segui me, liberati di quel falso Dio. Segui me, se vuoi essere perfetto, liberati di quegli idoli, liberati di quelle cose che si sono messe in mezzo, quelle cose che ti stanno trattenendo da un impegno completo. Segui me, metti me al centro della tua vita. E così la parola di Cristo è la stessa per te stasera. E va, e poi magari sta puntando il dito nella tua vita verso quello che ti sta impedendo di seguirlo completamente. Forse va e vendi quella macchina sportiva, o va e liberati di questo, liberati di quello. Per qualcuno potrebbe essere addirittura vai a non pensare più ai tuoi successi accademici, se questo è diventato il centro della tua vita, è il punto focale, e la tua vita sta girando intorno a questo. Questa è la cosa che sta additando e ti sta dicendo guarda, non lo troverai mai lì, lo troverai solo quando seguirai me. Non è che queste cose non ci possono essere e non possono far parte della tua vita. Non devono e non possono essere la parte centrale della tua vita. Io devo essere al centro della tua vita. Vieni e segui me. Questo giovane se ne va triste. Ora sarebbe sbagliato assumere che si sia perduto. Non so se lo incontreremo in cielo o no. Magari era triste al pensiero di quello che doveva fare ora. Magari è andato dal suo amministratore e gli ha detto «Ehi, vendi tutto, distribuiscilo ai poveri, ti saluto, devo seguire un uomo che ho conosciuto oggi. Non mi importa più di nient'altro, voglio solo seguire lui». O può essere che sia andato via rattristato, pensando «Il prezzo è troppo alto, non ce la faccio». Vorrei, ma non riesco a pagare questo prezzo. E in questo caso avrebbe davvero ragione ad essere triste. Gesù dice quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Le ricchezze possono essere un Dio molto potente nella vita di una persona, possono avere una fortissima presa su una persona, possono possederti molto velocemente, è difficile. E gli altri, Signore, chi dunque può essere salvato? Naturalmente lui ha parlato del cammello che passa per la cruna del lago, e Gesù dice per l'uomo è impossibile. Luca dice le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ora, mi arrabbio un po' quando vado in Israele e le guide ti raccontano di questa sottoporta che chiamano Cruna del Lago. Questa è una storia inventata, come molte delle storie che raccontano le guide. Sono interessanti, sapete, sono pagati per sapere e così ti raccontano qualcosa, anche se non sanno di che stanno parlando, perché ci si aspetta che sappiano. E ho visitato diversi siti e ho avuto 4 o 5 spiegazioni diverse di cosa ha provocato una determinata cosa,
da 4 o 5 diverse guide che ho avuto in momenti diversi. Così non sono sempre così autorevoli. Ci sono ancora un sacco di semplici ipotesi nell'archeologia, riguardo a periodi e date, eccetera. Si lavora molto di fantasia per capire cosa fossero certe cose e a cosa servissero. E dicono, oh, questo serviva per fare questo e quest'altro. E come dicevo, devono dare una qualche risposta. Come quella guida che stava facendo vedere ad un pastore la cattedrale di Sant'Ambrogio a Milano e gli stava mostrando questo contenitore con questo teschio all'interno. E gli stava dicendo come quello era sicuramente il teschio di Pietro, che in qualche modo era stato conservato dopo la sua crocifissione e ora lo avevano lì e tutti lo riverivano. E uno del gruppo se ne esce e dice, «Ehi, eravamo a Roma qualche giorno fa, in un'altra cattedrale, e ci hanno fatto vedere un teschio, e anche là ci hanno detto che quello è il teschio di Pietro, solo che quello era più piccolo di questo». E l'altro, «Oh sì, quello era quando Pietro era un bambino». Quindi hanno sempre una spiegazione per tutto. E così ti fanno vedere una piccola apertura nella parte inferiore della porta e ti dicono quella è la cruna del lago. Ed è piccolissima, ed è davvero difficile passare per questa apertura. È come quelle aperture che ci sono in certe case per far passare i gatti, avanti e indietro. È come una di quelle. Ti devi abbassare e ti devi infilare a fatica per passare là dentro. Un cammello non passerebbe mai per una di quelle cose. Ma loro raccontano, oh, c'era questa sottoporta, e la notte, quando la porta principale era chiusa, se qualcuno arrivava tardi, l'unico modo per entrare, loro non ti aprivano la porta principale la notte, e così l'unico modo per entrare era prendere tutto il bagaglio, tirarlo giù dal cammello, e farlo abbassare e spingerlo attraverso questa apertura. E con molta fatica e molto sforzo, riuscivi a spingerlo e a farlo passare per questa porticina, o per questa cruna del lago. Sbagliato. Gesù dice per l'uomo è impossibile. Sapete, ci sono un sacco di persone a cui piace credere che con molta fatica, con molto sforzo, con molta determinazione, tu puoi salvare te stesso. Sbagliato, non puoi salvare te stesso. Non importa quanto spingi e quanto tiri e quanto ti sforzi, non puoi salvare te stesso. Per l'uomo è impossibile, non puoi entrare nel regno dei cieli con le tue opere. Per l'uomo è impossibile. Ma grazie a Dio, per Dio ogni cosa è possibile. Poi Pietro disse, ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, abbiamo lasciato le nostre case, le nostre famiglie, eccetera. Ed egli disse loro, in verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o genitori, o fratelli, o moglie, o figli, per il regno di Dio. Ora notate, per il regno di Dio, che non ne riceva molte volte tanto in questo mondo e nel mondo a venire la vita eterna. La frase chiave è per il regno di Dio. Poi prese con sé i 12 e disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e tutte le cose scritte dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compiranno. Ora sono nell'ultimo tratto del loro viaggio verso Gerusalemme, ora sono giù presso il Giordano, e ora stanno per salire a Gerusalemme per la festa della Pasqua, dove si devono adempiere le scritture. Non le scritture che parlano del regno che deve essere stabilito, come pensano i discepoli. Non le scritture che parlano di lui che deve sedere sul trono di Davide, ma le scritture che dicono che lui sarà consegnato in mano dei gentili, sarà schernito e oltraggiato, e gli sarà sputato addosso. Geremia parla di questi oltraggi e questi sputi, del fatto che gli tirano la barba. E dopo averlo flagellato, Isaia ci parla di questo nel capitolo 53. Lo uccideranno, Isaia 53 e Daniele 9. Ma il terzo giorno risusciterà. Ma essi non compresero nulla di tutto ciò. Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Sono ciechi rispetto a queste cose. Va bene, amici, ora saliamo a Gerusalemme affinché si compiano tutte le scritture che parlano di me. Benissimo. Andiamo avanti e instauriamo questo regno. E poi dice loro di cosa sta parlando. Sarò consegnato ai gentili, sarò preso in giro, sarò disprezzato, mi sputeranno addosso, sarò rigettato, sarò flagellato, sarò ucciso. Ma il terzo giorno risusciterò. Andiamo a Gerusalemme e instauriamo questo regno. Erano così ansiosi. Sono in un qualche modo incoraggiato da tutto ciò. Questi uomini che Gesù ha scelto per essere quelli più vicini a lui,
Questi uomini che Gesù ha scelto per fondare la Chiesa non erano giganti spirituali, non erano uomini perfetti, non avevano un particolare acume spirituale. Erano persone proprio come te e me. Dio usa persone ordinarie. Dio usa te, se solo glielo permetti. E così eccoli lì, non comprendono affatto quello di cui sta parlando. Anzi, erano a chilometri di distanza nei loro pensieri. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, ora vi ricordate, è in viaggio verso Gerusalemme, arriva prima a Gerico, 25-30 chilometri da Gerusalemme. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando. Ora, questo ovviamente non è quello di cui parla il Vangelo di Marco, Bartimeo, o quello del Vangelo di Matteo, o i due. In uno si parla di due ciechi, in uno si parla di Bartimeo, ma questo è un altro, perché in questo caso Gesù sta entrando a Gerico, mentre gli altri ciechi li ha incontrati quando è uscito da Gerico. Così come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando, e sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. «Che succede? Cos'è questo trambusto?» Non poteva vedere. E gli risposero che stava passando Gesù, il Nazareno. Ora lui aveva sentito parlare di Gesù. Credo che tutti quelli che hanno un qualche tipo di inabilità fisica siano sempre attenti a sentire se c'è qualche cura possibile. Purtroppo, per questo profondo desiderio di essere curati, oggi spesso diventano vittime di qualche malvagio ciarlatano che promette loro una cura. Ed è incredibile come una persona, quando è disperata, spera in ogni cosa. E ci sono persone pronte ad approfittarsi di quella speranza e a dar loro una falsa speranza. E ci sono persone pronte ad approfittarsi di quella speranza e a dar loro una falsa speranza. Ma in qualche modo lui aveva sentito parlare di Gesù di Nazaret, aveva registrato questo nome. Allora egli gridò dicendo «Gesù!» e usa questo titolo messianico. «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, e ora usa solo il titolo messianico. «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto, e quando gli fu vicino lo interrogò dicendo «Cosa vuoi che io ti faccia?» Ed egli disse «Signore, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse «Recupera la vista!» La tua fede ti ha salvato. E all'istante egli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Notate questo. Gesù dice fate risplendere la vostra luce davanti agli uomini, in modo che quando vedano le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Se la gente viene continuamente da te a lodarti perché sei una persona magnifica, e sei meraviglioso, sei così questo e quello, allora faresti bene ad esaminare te stesso per scoprire com'è che stai facendo risplendere la tua luce. Evidentemente lo stai facendo nel modo sbagliato, perché stai attirando attenzione su te stesso, stai portando lode a te stesso. Fate risplendere la vostra luce davanti agli uomini, in modo che quando vedano le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E Gesù faceva le cose in questa maniera, in modo che quando hanno visto che quest'uomo poteva vedere, hanno iniziato a glorificare Dio, davano lode a Dio, magnificavano Dio. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani. La città di Gerico era un'oasi, era una città di villeggiatura, era la Palm Springs di allora, solo ancora più verde. L'inverno può essere abbastanza freddo a Gerusalemme, di tanto in tanto c'è anche la neve. Ma giù a Gerico d'inverno il clima è semplicemente perfetto, le giornate in genere sono molto belle, cadono meno di 5 centimetri di pioggia all'anno, eppure, dato che è a circa 350 metri sotto il livello del mare, è piena di sorgenti e di ruscelli che scendono giù a Gerico per la profondità, e ci sono questi pozzi artesiani e queste sorgenti, eccetera, con tutta questa acqua fresca. E con la temperatura mite, che in inverno è di circa 23 gradi durante il giorno, è semplicemente lussureggiante e verdeggiante per tutto l'anno. E ci sono dei fantastici agrumi e ogni genere di frutti che crescono lì nell'area intorno a Gerico. Così era diventata un posto di villeggiatura per i ricchi. Avevano tutti la casa invernale giù a Gerico. E Gerico era piena di pubblicani, cioè di esattori delle tasse,
perché loro erano i ricchi ed i farisei. E così Gesù sta passando per Gerico, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani, degli esattori delle tasse, ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù. Ora il cieco, quando gli dicono è Gesù di Nazareth, lui sa chi è. Ma quest'uomo non sa chi sia Gesù, ed è curioso. C'è un'enorme folla che si sposta con lui. Chi mai staranno seguendo? Chi è? Ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Era basso e non riusciva a vedere sopra la folla. E non si azzardava a passare in mezzo alla folla, perché la gente sapeva chi era e lo odiava. Era il nemico pubblico numero uno, era il capo degli esattori delle tasse. E buttarsi dentro e cercare di farsi spazio tra la folla per vedere Gesù significava rischiare di essere linciato. Gli avrebbero dato gomitate, spintoni, l'avrebbero schiacciato, l'avrebbero davvero fatto a pezzi se si fosse azzardato a buttarsi fra la folla. E lui sapeva bene di non doversi mischiare con la folla. Così vede che Gesù sta passando per questa strada. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là, solo per poter vedere quest'uomo. Non sapeva chi fosse, ma voleva solo vederlo. E con suo grande stupore, quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: «Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua». È interessante che anche se Zaccheo non conosce Gesù, Gesù però conosce Zaccheo e lo chiama per nome. Giovanni ci dice che Gesù non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché lui conosceva l'uomo e sapeva ciò che era nell'uomo. Gesù sa cosa c'è nel cuore di quest'uomo. Ora, Gesù poteva fare molte strade per arrivare a Gerusalemme, senza passare per Gerico. Io credo che sia passato per Gerico solo perché sapeva che lì c'era quest'uomo che nel suo cuore cercava Dio. Credo che abbia fatto una deviazione proprio per poter incontrare Zaccheo. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia, probabilmente perché sa che questo farà arrabbiare i farisei. Ora a questo punto si chiude la porta per noi. Non siamo introdotti in questa festa. Non sappiamo di cosa abbiano conversato. Ma qui Gesù va in casa di Zaccheo, inizia a parlargli, senza dubbio del regno di Dio, senza dubbio della vita e dei veri valori della vita, e tocca il suo cuore, la sua anima. Mentre fuori, stando con la folla, sentiremo solo il mormorio dei farisei contro Gesù per essere entrato in casa di un peccatore. E vedendo ciò tutti mormoravano, dicendo: «Egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore». Fuori c'è questo rimuginare della folla, mentre aspetta che Gesù esca. Probabilmente sentono qualche risata di tanto in tanto, proveniente da dentro la casa. Voi direte: «Pensi che Gesù ridesse?» Potete scommetterci. Credo che avesse un acuto senso dell'umorismo. Non me lo immagino così, sempre molto austero. Credo che sia stato un momento tragico della Chiesa quando l'austerità è diventata sinonimo di spiritualità e sorridere è diventato segno di non spiritualità. E così i predicatori mettono su questa faccia, si mettono questi vestiti neri, iniziano a parlare con questo tono di voce e sono molto austeri e seri e dicono «buongiorno». E tu pensi: «Oh, che spirituale, così serio, così austero». Io mi immagino Gesù come una persona normale. Me lo immagino che ride con i discepoli, che dà loro delle belle pacche sulle spalle. Bang! Un vero uomo. E nello stesso tempo ci saranno stati dei momenti di silenzio, in cui non si sentivano risate da fuori. Momenti in cui Gesù va e parla chiaramente, in profondità, al cuore di Zaccheo. Ora la porta si apre di nuovo, e qui c'è Zaccheo in piedi davanti a Gesù. Era piccolo di statura, e probabilmente deve guardare in su per parlare con Gesù. «Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo». Ora, ci sono due modi di vedere questo. La traduzione nella nostra Bibbia è: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo». E ci potrebbe essere un po' di sarcasmo in questo. Ogni volta che sentite un ebreo dire «io do la metà dei miei beni ai poveri», sapete che la salvezza è entrata in casa sua. Sapete, no, uno di questi ebrei del tipo di Zaccheo. Ma l'altra probabilmente è più corretta, perché anche costui è diventato, e si potrebbe tradurre anche così, figlio d'Abramo.
Paolo ci dice che non sarebbero stati i discendenti fisici di Abramo quelli che avrebbero ereditato il regno dei cieli, ma i discendenti spirituali, perché Abramo non è stato il padre della discendenza fisica, ma della discendenza spirituale, di quelli che avrebbero creduto come il padre loro Abramo, che ha creduto a Dio ed è divenuto il padre di questa discendenza spirituale, di quelli che credono e confidano in Dio. E così noi siamo figli di Abramo per mezzo della fede. Questo ci insegna Paolo. Quindi Gesù è possibile che qui stia usando questa applicazione. Per la sua fede ora quest'uomo è diventato veramente un figlio d'Abramo, cioè un discendente spirituale. Una volta dei giudei hanno detto a Gesù: «Noi siamo figli di Abramo, e lui, se foste figli di Abramo, mi avreste conosciuto, perché Abramo ha testimoniato di me e mi ha visto». E loro: «Ma se non hai nemmeno 50 anni, quando è che Abramo ti ha visto?» E Gesù: «Prima che Abramo fosse, io sono». E poi dice: «Ma voi siete figli del diavolo, lui è vostro padre, non siete figli di Abramo, noi siamo figli di Abramo». E dice: «Non dite questo, non capite che Dio può suscitare dei figli di Abramo da queste rocce? È la discendenza spirituale, quelli che credono, di questi è padre Abramo. Così noi siamo divenuti figli di Abramo per la nostra fede, ed eredi quindi delle promesse di Dio date ad Abramo. Esse sono nostre, perché noi siamo i figli spirituali di Abramo, dell'uomo che ha creduto in Dio, e noi siamo i suoi primogeniti». Ora, non vi spingete troppo in là con questo, come fanno alcuni che dicono: «Beh, la Chiesa è Israele». No, la Chiesa non è Israele, e Dio avrà ancora a che fare con la nazione di Israele, come ha promesso. E poi Gesù dice alla folla, a quelli che stavano mormorando: «Perché il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Voi giudicate, voi mormorate, perché sono stato in casa di un peccatore, ma sono questi quelli che sono venuto a cercare, sono questi quelli che sono venuto a salvare». E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Ora, hanno ascoltato Zaccheo dire: «Io do la metà dei miei beni ai poveri». Gesù ha accettato questo, non è vero? Prima ha detto al giovane ricco: «Vai e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri». Ma ora che Zaccheo dice: «Do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto», Gesù dice: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa». Quindi, vedete, non è un obbligo che devo vendere tutto per seguire Gesù. È solo che questo non deve essere il mio Dio. Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e Mammona. Ora Gesù, si stanno avvicinando a Gerusalemme. E notate, loro pensano che il regno di Dio debba manifestarsi subito. Ha appena detto loro: «Sarò disprezzato, sarò rigettato, sarò ucciso, mi sputeranno addosso» e tutto il resto. Eppure loro pensano ancora che il regno debba manifestarsi subito. E così dice una parabola per far loro capire che ci deve essere un periodo di tempo prima che venga stabilito il regno. Disse dunque: «Un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare». Ora, è interessante che Gerico era la città in cui Archelao aveva costruito il suo palazzo. E Archelao era il procuratore romano in quell'area. E Archelao, prima di questo momento, era andato a Roma per essere elevato al titolo di re, perché riteneva che procuratore non era un titolo appropriato per lui, e voleva il titolo di re, e questo poteva essere conferito solo dal senato romano. E così Archelao era andato a Roma per ricevere il titolo di re, per poi tornare e abitare nel suo palazzo e regnare lì nell'area di Gerico. E quando era andato a Roma, aveva lasciato i suoi doveri nelle mani di alcuni suoi subalterni, e aveva lasciato loro i fondi necessari per portare avanti gli affari di Stato. Con Archelao, però, erano andati anche altri emissari, che erano andati a Roma per parlare contro di lui. E anziché conferirgli il titolo di re, il Senato romano gli aveva tolto anche il ruolo di procuratore dell'area. Così Archelao aveva avuto questa brutta esperienza, un po' come ha fatto più tardi Erode, che è andato a Roma con lo stesso desiderio, ed è stato in realtà mandato in esilio in Spagna. Non Erode il Grande, ma uno dei suoi figli, Antipa. Quindi è possibile che Gesù, quando racconta questa parabola, stia toccando qualcosa che storicamente era successo un po' di tempo prima, qualcosa che tutti loro conoscevano. Archelao, che aveva lasciato Gerico per andare a Roma e ricevere il titolo di re. Un uomo nobile andò in un paese lontano
per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Ora, questa è la parola di Gesù alla Chiesa che aspetta: trafficate fino al mio ritorno. Non dobbiamo sederci e dire: beh, il Signore sta per tornare, non ha senso che finisco gli studi. Il Signore sta per tornare, non ha senso mettersi negli affari. O aspettiamo semplicemente perché il Signore sta per tornare. Non dobbiamo pianificare la nostra vita, o andiamo e compriamo tutto a rate perché il Signore sta per tornare e non dovremo pagare nulla. Non dobbiamo pianificare la nostra vita sul fatto che il Signore torni in un determinato momento. Ma dobbiamo trafficare fino al suo ritorno e nello stesso tempo aspettarci che possa tornare in ogni momento, senza farci coinvolgere troppo da qualcosa al punto che non siamo pronti a lasciarla in qualsiasi momento. Perché questo è quello che potrebbe succedere. Devo usare il tempo che ho in modo saggio nel mio servizio al Signore. Devo trafficare fino al suo ritorno e non mettermi a sedere e dire: va bene, ora ce ne staremo qui ad aspettare finché non torna. Oh, gloria a Dio! E avremo un incontro tutto gloria alleluia mentre aspettiamo semplicemente che venga il Signore e ci rapisca. Mai! Dobbiamo trafficare, dobbiamo tenerci occupati fino al suo ritorno. E così diede loro 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano, come quelli di Archelao, e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo: non vogliamo che costui regni su di noi. E questo è esattamente quello che hanno mandato a dire al senato romano riguardo ad Archelao: non vogliamo che costui regni su di noi. E avvenne che quando fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, cosa che Archelao non ha ricevuto, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Ed egli disse: bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi la potestà su 10 città. Venne poi il secondo dicendo: Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine. Ed egli disse anche a costui: tu pure sii a capo di 5 città. Venne poi un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato. E il suo signore gli disse: ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Disse poi ai presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ha le 10 mine. Ed essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui quei miei nemici che non hanno voluto che io regnassi su di loro e uccideteli alla mia presenza. Queste persone che dicono: Cristo non regnerà su di noi, saranno portate davanti al giudizio e distrutte. Mentre quei servi a cui ha affidato i suoi beni saranno giudicati in base a quello che hanno fatto, come hanno amministrato quei beni che sono stati affidati loro. Ora, è interessante qui che il loro premio consiste in un ruolo di autorità nel regno. Quando il Signore tornerà per stabilire il suo regno sulla terra, la Bibbia insegna che noi regneremo con Lui sulla terra. Alla chiesa di Tiatira dice: a colui che vince gli darò di sedere con me nel mio regno, ed essi regneranno sulla terra con una verga di ferro. Sempre nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 1, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. E poi più avanti, in Apocalisse capitolo 5, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi la Chiesa che regna con il Signore sulla terra. Ora, il regnare su 5 città, il regnare su 10 città, il regnare su 2 città, questo è secondo la nostra fedeltà con quello che Dio ci ha affidato ora. Perché noi siamo degli amministratori delle cose di Dio. Non so che bisogna fare per avere la guai, ma sto puntando a quello. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti a loro, salendo a Gerusalemme. Vedete, lui è in cammino, sta andando verso Gerusalemme.
E questa parabola la dice mentre salgono, perché loro credono che il regno sarà manifestato subito. No, sarà come un re che va via in un paese lontano per ricevere il regno, e poi ritornare in seguito e ridomandare ai suoi servi cosa hanno fatto con i suoi beni. E quelli che mandano il messaggio «non vogliamo che regni su di noi» devono essere distrutti. Ora arrivano vicino a Gerusalemme. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti a loro, salendo a Gerusalemme. Da Gerico a Gerusalemme si passa da 400 metri sotto il livello del mare a 900 metri sopra il livello del mare, quindi è una bella arrampicata. E come fu vicino a Betfage e a Betania, questi sono dei piccoli villaggi sul versante deserto del Monte degli Ulivi, poco distante da Gerusalemme. Presso il Monte degli Ulivi mandò due dei suoi discepoli dicendo «andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, gli direte così, il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro «perché sciogliete il puledro?». Ed essi dissero «il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, cioè passato sopra il Monte degli Ulivi e ora inizia a scendere dall'altro lato, tutta la folla di discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo «benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». E alcuni farisei fra la folla gli dissero «maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse loro «io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre». E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo «oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora sono nascoste ai tuoi occhi». L'ingresso trionfale di Gesù che cavalca questo asinello ci riporta la profezia di Zaccaria capitolo 9. «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina». E così qui viene cavalcando il re. Notate un asinello che non è mai stato cavalcato, mostrando di nuovo la sua signoria sulla natura. Nessuno si era mai seduto su questo asinello, eppure lui si siede. E mentre entra in città, i discepoli iniziano a gridare il Salmo 118, che è un salmo messianico. Se guardate al Salmo 118, trovate questa profezia circa Gesù, lì al verso 22. La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Quando Salomone ha costruito il Tempio, c'è questa storia che dice che le pietre sono state tagliate lontano dal luogo del Tempio. In realtà, in vetta al Monte Moria, sul sito del Tempio, si può vedere ancora la cava da dove venivano queste pietre. Anzi, è possibile visitare quelle che chiamano le cave di Salomone e vedere da dove venivano le pietre usate per costruire. Tutte da questa enorme caverna che arriva fino a sotto Gerusalemme. E naturalmente l'area scavata alla fine ha creato un canyon tra il muro di Gerusalemme e la cima del Monte Moria, che in seguito è stato chiamato Calvario a causa delle caverne fatte mentre portavano fuori queste pietre, ed è rimasta l'apparenza di un teschio sul lato della montagna. E così l'hanno chiamato Golgota o Calvario. E così la storia dice che mentre tagliavano le pietre, ognuna di esse è stata segnata e mandata nel luogo del Tempio, dove l'hanno piazzata al suo posto senza l'uso di calce, perché non ci doveva essere rumore di spatola o altro attrezzo, ma tutto doveva essere messo direttamente al suo posto, senza che le pietre fossero tagliate lì. Tutto doveva avere la giusta misura, secondo il progetto, ed essere numerato, etichettato e poi mandato, e gli edificatori dovevano semplicemente tirare sul muro. E secondo questa storia, ad un certo punto è arrivata una pietra che non hanno riconosciuto, non sono riusciti a capire dove andasse. E così, sempre secondo la storia, la pietra è stata messa da parte, pensando che fosse un errore della cava. E dopo anni, quando hanno finito di costruire il Tempio,
ed è giunto il tempo della dedicazione. C'era ancora una pietra che mancava, la pietra angolare dell'edificio. E così gli edificatori hanno mandato un messaggio alla cava: siamo pronti a fare la dedicazione, ma manca la pietra angolare, mandatela presto. E questi: ma l'abbiamo già mandata. No, non l'avete mandata, non è qui. Beh, nei nostri registri, guardate, l'abbiamo mandata. E alla fine qualcuno trova questa pietra, ed era tutta piena di cespugli e di vegetazione, e così l'hanno tirata fuori. La pietra che gli edificatori

La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. E Gesù, naturalmente, è questa pietra. Gli edificatori dell'intero sistema religioso giudaico l'hanno messo da parte. Eppure, come dice Gesù, su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. La pietra angolare su cui il regno di Dio deve essere costruito è la pietra che è stata messa da parte dai capi religiosi e dal sistema religioso giudaico. Quindi è chiaramente una profezia di Gesù Cristo. Pietro ne parla. E il miglior commentario dell'Antico Testamento è il Nuovo Testamento. Lo sapete, no? Ora andando avanti, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Quale giorno? Il giorno in cui Dio stabilirà il re. E allora grideranno Osanna, Deo Eterno salva ora, Deo Eterno facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno, noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. Questo è il salmo che gridano i discepoli. Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E dato che i farisei sanno che questo è un salmo messianico, iniziano a dire a Gesù, sgridali. E Gesù dice, guardate, vi dico una cosa. Se essi tacessero, le pietre griderebbero. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. E poi Gesù, guardando Gerusalemme, lui sta scendendo dal Monte degli Ulivi per attraversare la valle del Chedron, e dritto davanti, allo stesso livello, il Monte del Tempio, sul lato opposto, la città di Gerusalemme, e inizia a piangere. E dice, oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno, il giorno che il Signore ha fatto, il giorno in cui dovresti rallegrarti ed esultare in esso, se avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, se solo avessi capito che Dio sta facendo pace con l'uomo, se solo avessi capito quello che Dio vorrebbe fare per te, se solo arrendessi la tua vita a Lui, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi. E piange primo per la loro cecità, ma poi anche per quello che questa cecità avrebbe prodotto, la tragedia che sarebbe caduta su di loro. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno degli argini attorno, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte. E Gesù descrive ora l'assedio da parte delle legioni romane, sotto Tito, che tra meno di 40 anni distruggerà Gerusalemme e ucciderà più di 1 milione di persone, complessivamente. E così Gesù, vedendo questa devastazione e questa desolazione, dice, e abbatteranno te, questo magnifico tempio che ha costruito Erode sarà raso al suolo, e non rimarrà neppure una pietra sopra l'altra. Questi meravigliosi monumenti di Gerusalemme saranno tutti rasi al suolo, e Gesù, guardando questa magnifica città, piange perché sarà distrutta. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata, perché sei stata cieca davanti all'opera di Dio. Questo è il giorno che il Signore ha fatto, questo è il giorno che Dio ha pianificato per la redenzione di Israele. Questo è il giorno della manifestazione del Messia al popolo. Prima di questo giorno Gesù non ha permesso alcuna acclamazione pubblica di Lui come Messia. Si è rivelato a delle persone individualmente, ma spesso ha detto non lo dire a nessuno, va per la tua strada e non dirlo a nessuno. Ma oggi incoraggia la dimostrazione da parte della gente. Prende quest'asinello perché si adempia la profezia di Zaccaria. Questo è il giorno che il Signore ha fatto, il giorno nella storia in cui è venuto il Messia. Per me è molto significativo che questo sia avvenuto 173.880 giorni dopo il comando di Artaserse del 14 marzo del 445 avanti Cristo di ricostruire Gerusalemme. E secondo il profeta Daniele, dal tempo in cui è uscito il comandamento di restaurare Gerusalemme fino alla venuta del Messia, il principe, ci sarebbero stati 7 periodi di 7 anni e 62 periodi di 7 anni, o 483 anni, o 173.880 giorni nel calendario babilonese. Ed esattamente in questo giorno, il 6 aprile del 32 dopo Cristo, questo è il giorno che il Signore ha fatto, rallegriamoci ed esultiamo, ma loro non si sono rallegrati. Al contrario, l'hanno rigettato. E sapendo che sarebbe stato disprezzato e rigettato, sapendo che sarebbe stato crocifisso, piange guardando la città a causa della sua cecità e della conseguente devastazione

0: che sarebbe venuta per questa cecità. Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e comperavano, dicendo: sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Credo che se Gesù venisse oggi nella sua chiesa, farebbe una grande pulizia. Credo che prenderebbe queste lettere computerizzate che vengono mandate da questi telepredicatori e questi guaritori e le straccerebbe. È interessante che molte di queste lettere che ricevo, queste lettere che vengono dalla missione della fede, dall'emittente della fede e questo è quello della fede, mettono sempre in mezzo la parola fede e stanno sempre a chiedere soldi. E mi chiedo dov'è la loro fede, nell'uomo o in Dio? E questi uomini che possono con la loro grande fede portarti la potenza di Dio e l'opera di Dio, com'è che non hanno abbastanza fede nel Signore per poter mantenere la loro flotta di jet privati, ma devono dipendere dalle loro mailing list e dai loro trucchetti? La mia casa è casa di preghiera, o sarà chiamata casa di preghiera? E poi dice, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ringrazio il Signore che non sono come gli altri. È proprio dura essere nel giusto. No, in realtà è triste ed è drammatico. Le cose che sono state fatte nel nome di Gesù Cristo, le cose che vengono fatte nel nome di Gesù Cristo, tutti questi espedienti per trovare fondi nella Chiesa, gli stratagemmi e il professionalismo che è stato introdotto, è tragico, è triste. Preghiamo un attimo. Padre, ti preghiamo che tu ci preservi dalla trappola del fare cose esagerate per le nostre proprie ambizioni, facendo pressione sulla gente perché dia, perché vogliamo cercare di tenere in vita programmi che non vengono da te, ma sono stati studiati per realizzare le ambizioni o soddisfare i bisogni che abbiamo noi. Padre, voglio ringraziarti per il modo in cui hai provveduto abbondantemente per i bisogni qui a Calvary Chapel. Grazie, Signore, che ci ha dato molto di più, in sovrappiù, affinché con questo sovrappiù possiamo mandare in onda la Tua parola in giro per il mondo, e questo solo dipendendo da Te, Signore, senza dover mai chiedere a nessuno. Come Ti ringraziamo per questo, Padre, perché riconosciamo che tutto questo è opera Tua, Signore. Tu l'hai fatto, e noi Ti ringraziamo, Signore, che hai provveduto abbondantemente, così che non siamo tentati ad abbassarci ad usare trucchetti o qualche altro metodo per reperire fondi. Dio, ti prego per quelli che sono caduti in questa trappola. Ti chiedo, Dio, che tu faccia aprir loro gli occhi circa queste distorsioni, queste frodi, queste bugie, e che possano vedere e riconoscere le loro vie fraudolente, e che possano confidare in te, Signore, e se necessario rinunciare a questi programmi ambiziosi che non portano gloria a te. Nel nome di Gesù. Amen. E ogni giorno egli insegnava nel tempio. E i capi dei sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava, pendendo dalle sue labbra. Così Gesù riceve l'attenzione del popolo in questo momento. Loro lo ascoltano e pendono dalle sue labbra. I capi però cospirano contro di lui e decidono a questo punto che deve essere ucciso. E così vediamo l'inizio di questo complotto, i sotterfugi che porteranno al suo tradimento e al suo arresto e alla sua crocifissione. Ma nei prossimi due capitoli vedremo delle cose molto interessanti, perché studieremo il discorso dell'Oliveto, capitolo 21, in cui Gesù parla dei segni della fine di quest'era e del suo ritorno nella gloria per stabilire il suo regno. Quindi la prossima settimana capitoli 20 e 21.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 31 a 38.

Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare». Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme, poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».

Mentre i samaritani, in seguito alla testimonianza della donna, lasciarono la città per dirigersi verso Gesù, vicino al pozzo, avvenne un dialogo fra il Signore e i discepoli. Appare chiaro dal racconto dell'Evangelista che ancora una volta vi furono difficoltà di comprensione. Gesù parlò in senso figurato e spirituale. I discepoli invece compresero solo il senso naturale delle parole. La cosa più importante da evidenziare è che quel senso di soddisfazione spirituale che animò la donna, facendole lasciare la secchia, dimenticando le esigenze pratiche della sua vita per correre a raccontare la sua bella esperienza, animò ugualmente il Signore Gesù, la cui soddisfazione provata per l'avvenuto dialogo con quella donna gli fece tralasciare la necessità di mangiare, di nutrirsi. Così egli disse ai discepoli che anche la più normale esigenza, come il mangiare, veniva posticipata alla gioia di compiere l'opera di Dio, al piacere di fare del bene al prossimo. È significativa questa corrispondenza fra Gesù e la donna, questa gioia soddisfacente che li accomuna, l'uno avendo trasmesso la parola e la benedizione di Dio, l'altra avendo ricevuto quella ricchezza travolgente e potremmo dire trasformatrice. Il fatto ci fa pensare che quando, malgrado la nostra debolezza, riusciamo a compiere qualcosa di buono o di utile per gli altri, qualcosa che corrisponda alla volontà divina e che onori il Signore, non siamo i soli a gioirne, ma c'è festa interiore, c'è festa nel cuore di Gesù, perché vede il frutto del suo amore, della sua azione di grazia, portata a compimento attraverso la vita concreta dei suoi seguaci. È logico che le varie esigenze della vita, come mangiare, bere, riposare, debbono essere soddisfatte, ma non come fine, piuttosto come mezzo di vita. Al primo posto deve essere messa la volontà di Dio ed il suo servizio. Quella donna, senza rendersene conto, fu imitatrice di Gesù, cioè fece secondo ciò che Gesù aveva fatto con lei. In altre parole, diede ciò che aveva ricevuto, contribuendo al piano della volontà di Dio. E questo naturalmente rallegrò il Signore, perché, come scriveva Giuseppe Segalla, l'imitazione di Cristo non va intesa nel senso di copiare quanto ha fatto Gesù, ma nel senso di essere conformi a Lui e trasformati in Lui. Gesù si conformerà alla nostra gioia quando noi saremo conformi alla sua vita. Sia così per me e per ciascuno di noi.

Itinerari biblici. In viaggio con i personaggi della Parola di Dio.

amici, siamo felici di poter entrare ancora una volta nelle vostre case con il messaggio della Bibbia, la parola di Dio. In questa serie di programmi stiamo parlando di personaggi biblici che spesso hanno intrapreso dei viaggi e oggi appunto parleremo di un uomo mandato da Dio per liberare il popolo di Israele dall'oppressione dei nemici. Dio amava Israele, ma lo castigava perché desiderava che si pentissero dei loro innumerevoli peccati e tornassero a Lui. Anche oggi accade la stessa cosa. Il Signore permette le difficoltà perché possiamo sentire il bisogno di pentirci e di rivolgerci a Lui. Non dimentichiamo che in ogni situazione l'insegna che Dio ci presenta è amore. Nel popolo di Israele Dio suscitava qualche uomo valoroso che li guidasse vittoriosamente contro il nemico, spezzandone il grave peso e ridando loro la libertà. Sotto la guida di una donna timorata di Dio di nome Debora, Israele godette un periodo di pace della durata di 40 anni. Ma presto tornò a comportarsi male, adorando un dio di nome Baal. Vi era un popolo molto potente, i Madianiti, che venivano dal deserto ad oriente di Israele e nelle loro incursioni si accanivano particolarmente contro la parte centrale del paese. Dio abbandonò gli Israeliti nelle mani dei Madianiti perché nella sofferenza riconoscessero i loro peccati e se ne pentissero. La loro feroce oppressione durò 40 anni. Rubavano, saccheggiavano e devastavano quello che non potevano portare via. Ed Israele rimaneva senza cibo per sé e per il bestiame. Le loro scorrerie non erano di breve durata. Avevano l'abitudine di portare con sé le tende per accamparsi, molte pecore per nutrirsi e cammelli per percorrere il paese. Gli israeliti erano ormai giunti al limite della sopportazione. E nel vedersi così deboli e ridotti alla più estrema miseria, finirono col pentirsi e invocarono l'Eterno. Ancora una volta Dio esaudì le loro preghiere e chiamò un uomo di nome Gedeone per essere a capo dell'esercito che avrebbe scacciato dal paese i crudeli Madianiti. Da Ofra, una città della tribù di Manasse, dove Gedeone viveva, egli si spostò più a nord e si accampò presso la sorgente di Arod con un esercito di 32.000 uomini. Ma Dio gli disse: il tuo esercito è troppo numeroso. Se Israele dovesse vincere, direbbe: ci siamo salvati da noi. Allora Gedeone ordinò a tutti coloro che avevano paura di tornarsene alle loro case. E 22.000 uomini abbandonarono il campo. Con lui rimasero i 10.000 più coraggiosi, ma per Dio quei soldati erano ancora troppi e insegnò al condottiero un sistema per metterli alla prova, in modo da capire quali fossero i migliori. Gli disse di condurli a valle, dove c'era dell'acqua perché potessero dissetarsi, e di osservarli mentre bevevano. Dal modo di bere si sarebbero rivelati più capaci. Giunti all'acqua, quasi tutti lasciarono le armi e si inginocchiarono per bere con comodo. Alcuni però, senza lasciare le armi e senza inginocchiarsi, raccoglievano l'acqua nel cavo della mano e se la portavano in fretta alla bocca, rimanendo sempre pronti ad affrontare il nemico nel caso di un attacco improvviso. Questo fu il gruppo dei prescelti, ed erano appena 300 uomini. Un numero molto piccolo, ma erano veri soldati, uomini coraggiosi e disciplinati, pronti ad obbedire ad ogni ordine del loro capo. Prima di andare avanti col programma e vedere un po' della battaglia, ascoltiamo un cantico dal titolo With Jesus, con Gesù.

Il campo di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. L'esercito, composto da 300 uomini soltanto, si diresse proprio verso l'accampamento nemico. Gedeone munì ciascuno dei suoi soldati di una torcia, una brocca e una tromba e ordinò che facessero tutto quello che avrebbero visto fare a lui. Prima di lasciare il campo, accesero le torce e le introdussero nelle brocche per nascondere il chiarore. Poi, protetti dalle tenebre della notte, si diressero in tre gruppi e discesero la montagna in silenzio e si disposero intorno al campo dei Madianiti. Ad un tratto un grido di guerra lacerò la quiete notturna. Si udì uno squillo di trombe che proseguì in un crescendo assordante. Le brocche andarono in frantumi e comparvero le luci delle fiaccole. I soldati nemici si svegliarono di soprassalto e nel vedere tutti quei bagliori nella notte si credettero circondati da molti israeliti. Terrorizzati, non pensarono di organizzare una difesa, ma soltanto di mettere in salvo la propria vita. Finirono così con l'uccidersi l'un l'altro. Quelli che riuscirono a fuggire si scontrarono con l'esercito di Gedeone e venivano uccisi. Un certo numero di nemici era però riuscito a dirigersi verso il fiume. Allora Gedeone mandò ad avvertire la tribù di Efraim che si spostassero ai guadi del fiume Giordano per bloccare il nemico. Questa manovra inflisse ai Madianiti altre dure perdite. Due dei loro principi rimasero uccisi nello scontro. I superstiti continuarono la fuga verso il deserto, inseguiti da Gedeone e i suoi 300 uomini valorosi. Furono raggiunti e presero due dei loro re. Dopo questa serie di vittorie, finalmente Israele fu liberato dalle violenze dei Madianiti. In seguito, Gedeone fu giudice di Israele. Il popolo avrebbe voluto eleggerlo re, ma Gedeone rifiutò dicendo: «Io non regnerò su di voi, perché avete già un re. L'Eterno, l'Iddio di Israele, è il vostro re». Questa risposta ci rivela il suo carattere fermo ed equilibrato, che sapeva sempre mettere Dio al primo posto. Gedeone fu un uomo di eccezionale coraggio e saggezza, ma la virtù che più lo distinse in ogni sua impresa fu la sua fede profonda e reale in Dio. Dio ha voluto che Gedeone vincesse con soli 300 uomini, e il perché è molto chiaro. Egli desiderava che il popolo capisse che quella vittoria era dovuta a Dio soltanto e che solo lui doveva averne la gloria. Allora Dio ha operato attraverso Gedeone e i suoi 300 uomini. Oggi Dio vuole operare attraverso tutti quelli che gli appartengono. Egli vuole vivere la sua vita in noi e nella misura in cui ciò avverrà, vinceremo il peccato e vivremo in modo retto. Soltanto Dio però ne dovrà avere la gloria e la lode e non noi. Come abbiamo visto, molte volte gli israeliti dimenticavano il loro Dio e si prostravano davanti agli idoli e Dio li castigava attraverso le oppressioni dei nemici. A volte gli uomini criticano Dio dando a lui la colpa di tutto quello che accade di brutto. Non si rendono conto che se ci sembra che egli sia ingiusto è perché possediamo una mente limitata che non è capace di inquadrare bene le cose e di vedere molto in là. La giustizia di Dio è meravigliosa e perfetta, ma anche il suo amore lo è, ed è per questo che ha perdonato gli israeliti ogni volta che si sono pentiti e sono tornati sinceramente a lui, ed è disposto, cari amici, a fare la stessa cosa con noi oggi. Dio vi benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari ascoltatori, sono molto lieto di essere di nuovo qua con voi e di poter riprendere lo studio del Vangelo di Matteo. L'ultima volta vi ho raccontato la conversazione davvero interessante che ebbi con un professionista anni fa, il quale mi disse che la sua religione era il sermone sul monte. Io gli feci notare, forse voi ricordate se avete seguito l'ultima trasmissione che ho fatto, gli feci notare, dicevo, che non è possibile vivere secondo quei principi, cioè vivere secondo i principi del sermone sul monte, a meno che non si fosse convertito a Cristo Gesù. In seguito poi seppi qualcosa che mi addolorò per quanto riguarda quell'uomo, anche se non mi stupì più di tanto. Seppi cioè che quell'uomo col quale avevo parlato durante quella colazione dei membri della Camera del Commercio aveva, in un certo senso, due mogli, una a casa e una nel suo ufficio. Eppure si era presentato come un uomo serio, religioso, ma credetemi, finché non c'è una reale conversione a Cristo, comportamenti del genere saranno comuni, molto comuni. Perciò, amico mio, se il sermone sulla montagna è la tua religione, sarà meglio che ti assicuri di osservarlo, il sermone sul monte, in ogni suo piccolo particolare. Ma se tu guarderai al sermone sulla montagna onestamente, capirai che tutto ciò di cui hai bisogno principalmente è di un Salvatore che morì per te sulla croce e risuscitò per te dalla morte. Il sermone sulla montagna, come ho già detto altre volte, ci mette davanti grandi principi ed altissimi scopi. Abbiamo bisogno di conoscerli, è vero, ma soprattutto perché ci rivelano quanto siamo fallaci e quanto manchiamo nei loro confronti. Come ho già detto, il resoconto di Matteo sul sermone della montagna è, ne sono certo, soltanto parte del messaggio di Cristo. Il sermone sulla montagna inizia con le beatitudini, probabilmente voi questo già lo sapete. Questo riguarda ciò che sono le persone e non ciò che fanno, e descrive determinati tipi di persone. Questo lo vedremo di volta in volta andando avanti nello studio di queste beatitudini. Il verso 1 del capitolo 5 di Matteo ci spiega perché questo discorso di Gesù è chiamato il sermone sulla montagna. Prima di tutto, dobbiamo notare che il Signore non fece questo sermone diretto alle moltitudini, cioè a tutta la gente che stava là, ma prima di tutto lo fece ai suoi discepoli, coloro che già erano suoi, che già gli appartenevano, anche se era un gruppo di persone molto ristretto, perché il numero dei discepoli, almeno quando noi intendiamo discepoli, ci riferiamo a una cerchia piuttosto ristretta di persone. E ora, amici, leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 1 e 2. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e, postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui e Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo. Dunque, nonostante il Signore avesse fatto questo discorso alle moltitudini, perché ovviamente c'erano presenti tante persone, Gesù fece questo discorso anche ai discepoli, perché avevano visto le moltitudini di persone. Gesù quindi aveva notato le loro necessità. Perciò fece questo discorso indirettamente alle moltitudini, ma direttamente ai discepoli. Ai nostri giorni, le persone, gli uomini, le donne, per prima cosa hanno bisogno di convertirsi a Cristo, di nascere di nuovo. Vivere secondo i principi di Dio deve diventare una conseguenza, una conseguenza per chi ha già il seme della parola di Dio nel suo cuore, nella sua vita. Il nostro compito, come credenti, è di divulgare questo seme, divulgando la parola del Signore e naturalmente i principi biblici dell'Evangelo. Ma a questo punto leggiamo insieme le parole di Gesù, che disse: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Così è scritto in Matteo capitolo 5, versetto 3. Questo versetto dice dunque: beati i poveri in spirito. Non ci dice come diventare poveri in spirito, ma dice: beati i poveri in spirito. Nei 12 versetti che seguiranno, il Signore userà la parola beati 9 volte. Per inciso, dirò che anche molti salmi iniziano con queste parole: beato l'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Al giorno d'oggi, soltanto i peccatori salvati conoscono fino in fondo la propria povertà in spirito. Senza Cristo, senza la profonda conoscenza del bisogno che abbiamo di Lui, queste parole di Gesù possono produrre l'effetto inverso, e cioè il sermone sulla montagna, anziché far sì che le persone si sentano povere in spirito, estrapolato dal contesto evangelico, può fare sì che le persone si sentano piene di sé, come la storia di quell'uomo che vi ho raccontato nel nostro ultimo studio biblico. Difatti forse ricorderete che quell'uomo si vantava che il sermone sulla montagna era la sua religione e cercava di ingannare sia me che se stesso, pensando che stava vivendo secondo quei principi. Invece non li osservava per niente. Il sermone sulla montagna, senza la potenza rinnovatrice di Cristo, non aveva fatto altro che rendere quell'uomo un perfetto ipocrita. E purtroppo non è il solo. Ma la colpa, sia ben chiaro, non è del sermone sul monte, bensì è di quelle persone che si illudono di vivere da cristiani senza essersi convertiti a Cristo. Ricordo che un giorno, tempo fa, incontrai una persona molto influente, un petroliere, il quale mi disse: andavo in chiesa come tanti altri ipocriti, ed ero uno di quelli che diceva di vivere secondo i principi del sermone sulla montagna. Poi un giorno, continuava questo petroliere, un giorno mi resi conto che era tutto un bluff, che ero soltanto un peccatore sulla strada dell'inferno. Allora mi sono rivolto a Cristo Gesù, e Lui mi ha salvato. Amico mio, non lasciarti ingannare anche tu. Soltanto lo Spirito di Dio può rivelarti la tua povertà di spirito. Il Signore Gesù nel sermone sulla montagna non stava dicendo ai Suoi discepoli come dovevano comportarsi per diventare cittadini del Regno dei Cieli, in quanto già lo erano potenzialmente. Noi cristiani, al giorno d'oggi, siamo in realtà molto poveri in spirito, ma abbiamo qualcosa che vale più dell'oro, più dell'argento. L'Apostolo Paolo espresse questo nelle seguenti parole: contristati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Poveri ma arricchenti molti. Questa frase si riferisce alle ricchezze spirituali, quelle vere, reperibili in chiunque appartiene a Cristo. E ora, amici, torniamo alla lettura dell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 4. Gesù disse ancora: beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È molto interessante, amici, notare che gli stessi pensieri espressi da Gesù nelle beatitudini si possono ritrovare nel resto della Bibbia. Infatti nel libro del profeta Sofonia, al capitolo 3, versetto 12, il profeta si riferisce al povero in spirito, mentre Michea, un altro profeta, ci fornisce un esempio di quelli che fanno cordoglio e sono confortati. Questo lo vediamo esattamente nella profezia di Michea al capitolo 7. Ed eccoci alla terza beatitudine che Gesù disse: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Ciò è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 5. Lo stesso concetto espresso da Gesù lo troviamo nel Salmo 37, versetto 11. I mansueti certamente non ereditano la terra nei giorni in cui viviamo. Sono certo che tutti voi sarete d'accordo con me su questo punto. Così pare evidente che il sermone sulla montagna non è messo ad effetto, non è messo in pratica ai nostri tempi, nei nostri giorni. Tuttavia, quando Cristo regnerà, saranno i miti, i mansueti, ad ereditare la terra. E forse qualcuno, io immagino, si chiederà: come fare, cosa fare per diventare miti, mansueti? Il Signore Gesù era mite, era umile, ed egli erediterà tutte le cose, e i credenti, quelli che sono nati a vita nuova, sono gli eredi di Dio e sono coeredi di Cristo Gesù. Ci viene detto nella Bibbia che il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, sopportazione, gentilezza, bontà d'animo, fede, temperanza e mitezza. Quindi soltanto lo Spirito di Dio può rinnovarti, può renderti mite, mansueto. Se tu potessi da solo produrre mitezza con i tuoi propri sforzi, ne saresti orgoglioso, non è vero? E allora, che ne sarebbe di tutta la tua mitezza? La mitezza non è prodotta dai propri sforzi, ma è prodotta dall'intervento dello Spirito di Dio nella vita della persona che si converte a Cristo. Soltanto lo Spirito Santo può produrre mitezza nel cuore di un cristiano. Il credente che ha imparato il segreto di produrre il frutto dello Spirito Santo può leggere soddisfatto queste beatitudine di Gesù e sentirle riferite a se stesso. Beati i miti, perché erediteranno la terra. E con queste parole di Gesù voglio concludere lo studio per oggi. Perciò vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

noi riteniamo essere il miglior programma evangelico italiano. Lo riteniamo perché è basato interamente ed esclusivamente sul Vangelo, ed il Vangelo ci insegna tante cose. Per esempio, quest'oggi impareremo a leggere la mano. Sapete fare? State con noi e vi diremo come si fa, e infatti assieme leggeremo la mano della persona più importante che esiste per voi. Ma prima ascoltiamo assieme un po' di musica.

la cristianità non serve proprio a nulla, disse un giorno Abramo Levin, un venditore di sapone, al suo amico Moses Kramer, un ardente seguace del Signor Gesù Cristo. Mentre camminavano assieme, guardavano in giro, il Levin continuò e disse: «Vedi, dopo oltre 2000 anni c'è ancora odio nel mondo, furto, omicidio, adulterio, violenza, ipocrisia regna ovunque, fino anche nella Chiesa stessa». E il Kramer provava di dimostrargli al suo amico il contrario, indicandogli quante buone cose la cristianità aveva portato, e l'emancipazione degli schiavi, l'elevazione della donna, la santificazione della famiglia e così via. Ma il Levin insisteva che questi non sono altri che effetti minori e trascurabili, ma che di cambiamenti radicali, di trasformazioni importanti non esistevano. D'un tratto, mentre passeggiavano, quei due vennero a trovarsi di faccia a un gruppo di monelli tutti sporchi che giocavano sul marciapiede. «Oh», disse allora il Kramer, «guarda quei monelli, come sono sporchi! A malapena puoi distinguere il colore della loro pelle. Davvero, il sapone che tu vendi in questo quartiere non è proprio buono da nulla». «Ma no, tu non puoi dir questo», rispose indignato il Levin. «Tu non ti puoi aspettare che il mio sapone faccia effetto se è lasciato nel mio negozio e non è usato». «Neppure tu», riprese il Kramer, «puoi aspettarti che la cristianità trasformi, purifichi e adorni l'umanità se essa è lasciata dentro la Bibbia e non è messa in pratica dalle persone». Quest'ultima replica del Kramer portò un buon punto al suo amico, e del resto lo porta anche ad ognuno di noi. Chiamarci cristiani non significa niente se noi non impugniamo la Sacra Scrittura e ne mettiamo in azione nella nostra vita i saggi consigli di essa. Se noi non ci avvantaggiamo delle sue promesse, accettandola e facendola nostra. E di questo vi parleremo fra poco, dopo il prossimo inno.

Ed ora passiamo alla lettura della Sacra Scrittura e per la nostra odierna meditazione apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Vi leggeremo dal 19 versetto fino al 29. Vangelo di Giovanni, capitolo 20, cominciando con il 19 versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire questa lettura con noi. Or la sera di quel giorno stesso, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» E detto questo mostrò le mani ed il costato. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. E allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi!» E detto questo soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti». Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo veduto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». E 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Venne Gesù a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Vieni, porgi qua il dito e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose e disse: «Signor mio e Dio mio!»

una cosa che è in comune fra tutti i popoli civili, senza riguardo della loro cultura, lingua o religione, è la stretta di mano. In Italia si usa stringere la mano, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Russia, in Cina, ovunque v'è civiltà, le persone usano la stretta di mano. La stretta di mano comunemente esprime amicizia e cordialità. Essa sigilla affari e contratti, cimenta patti e suggella decisioni. La stretta di mano è usata fra nobili e plebei, fra colti e ignoranti. Il suo significato è universale. Ma amici, avete voi mai notato le mani che stringete? Le mani ci dicono così tanto di una persona. Durante la Rivoluzione francese, quando

ma in molti casi, benché il loro travestimento fosse perfetto, quello che li die a conoscere furono le loro mani che, lisce, morbide, senza calli, ben curate, indicavano chiaramente quello che la camuffatura provava di nascondere. Se mi si mettesse davanti un intero gruppo orchestrale senza i loro strumenti, io vi saprei dire, guardando le mani di quelle persone, chi fosse il suonatore di flauto. Da giovane io suonai tale strumento e so che bel callo mi fece crescere sull'indice della mano sinistra. Se io mi levassi la fascetta matrimoniale, sarebbe facile lo stesso vedere che sono sposato da diversi anni. Infatti l'anello ha prodotto un marchio, un solco intorno all'anulare e un piccolo callo sul palmo della mano. Una signora sorella nella fede mi disse che quando era giovane lei baciò la mano a un frate predicatore e rimarcò che quella mano era molle e tenera come la ricotta, dimostrando che quella mano di lavori duri non ne aveva mai fatto. Le mani certe volte sono adorne di anelli ricchi di gemme o intarsiati con pietre preziose, ed esse ci dicono della ricchezza e della posizione della persona a cui appartengono. Quest'oggi anche noi vogliamo esaminare una mano a noi assai cara, e vedere quello che questa mano ci dice. Considereremo dunque assieme la mano di Gesù. Gesù, il Figlio di Dio Onnipotente, il Principe della Pace, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Come troveremo la sua mano? Morbida come quella di quel frate predicatore? È adorna di anelli e ricca di pietre preziose, come vediamo oggigiorno certe mani appartenenti all'alto clero? È una mano raffinata e manicurata come quella di un nobile? No. Benché Gesù sia il più ricco di tutti, il più nobile di tutti, il più santo di tutti, il miglior predicatore di tutti, benché egli sia il Re dei Re, la sua mano non è né tenera, né liscia, né adorna di anelli. La mano di Gesù è rozza e callosa. La mano di Gesù è la mano di un falegname e porta l'impronta del lavoro. Porta l'impronta dei calli lasciati dagli arnesi del mestiere. Noi deduciamo allora che Gesù era un uomo come noi, che soffriva come noi, che aveva le stesse necessità che noi abbiamo. Notiamo che Gesù suppliva alle sue necessità col proprio lavoro. Gesù non aveva anelli, e mai leggiamo che nessuno andò a baciarglielo. Gesù non amava tali lusse e cose così costose e sciocche. Certo che se Gesù avesse avuto del denaro, non lo avrebbe sprecato così, ma lo avrebbe usato in modo profittevole al suo prossimo, come infatti si dovrebbe pur fare oggigiorno. Gesù era un uomo come noi perché egli tanto ci amò che in tale forma decise di scendere sulla terra al fine di dividere con noi i nostri disagi, le nostre ansietà, le nostre tentazioni e le nostre gioie. Fra tutte le classi sociali, Gesù si identificò con la più umile e fu agli umili che per i primi il Vangelo della Grazia fu annunziato. La stretta di mano è universale, ma non a tutti noi possiamo stringere la mano. Nessuno di noi potrebbe stringere la mano a un re. Ma con confidenza noi possiamo stringere la mano di Cristo, perché quella è la mano di un lavoratore come noi, è la mano di un umile, nato in una stalla, la mano di un falegname che visse fra il popolo, fra pastori e contadini, e che mai rifiutò e tenne lontano tutti coloro che sono alteri o nobili. Infatti Gesù

ci tende la mano e ci dice che chi va a lui in nessun modo lo rigetterà. Oggi Gesù vuole stringere con voi un patto d'amore, un patto di sangue che è eterno. Ma la mano di Cristo, oltre che a dirci che egli era uomo, inoltre ci dice che egli era Dio. Ascoltatore, osserva bene. Nella mano di Cristo c'è un orribile marchio, un buco d'un chiodo allargato e deformato dal peso del suo corpo appeso sulla croce. Quel buco, quell'orribile marchio nella sua mano ci dice che Gesù è Dio. L'apostolo Paolo dice che a malapena uno muore per un giusto. Ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma il Dio mostra la grandezza del suo amore per noi in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi sulla croce. Vedete, a quei tempi sulla croce ci si inchiodavano i peggiori malfattori. Quello era il più ignominioso supplizio che veniva amministrato, quale estrema condanna. Ma Cristo fu inchiodato sulla croce innocente. Né Pilato, né Erode, né nessuno poterono trovar colpa alcuna in lui. Gesù non andò in croce contro la sua volontà, ma all'opposto scelse di andarci. Egli disse: «Io ho potestà di dare e di riprendere la mia vita». Egli la dette per la salvezza di molti. Gesù aveva a sua disposizione miriadi di angeli che potevano ad un suo comando polverizzare e distruggere non solo la terra, ma l'intero universo. Ma lui, di sua propria volontà, scelse di salire al Calvario e di morire in croce. E lo fece perché Gesù ci ama e su di sé prese la condanna che era riservata a noi peccatori. Lo fece per sostituirsi a me e a te. Ecco perché il buco nella mano ci dice che Gesù era Dio. Chi avrebbe fatto una cosa simile? Chi avrebbe avuto così tanto amore? Nel XVI secolo, due giovani artisti ungheresi, Albert Dürer e un suo amico, decisero di andare a Norimberga in Germania per studiare pittura e perfezionarsi in quell'arte, ma siccome erano poverissimi, dovevano lavorare e studiare allo stesso tempo per pagarsi le spese. Dopo alcuni mesi di quella vita, decisero che era per loro impossibile di dedicarsi appieno all'arte, dovendo lavorare, che in quel modo mai sarebbero arrivati a nulla. Mentre assieme consideravano quella triste verità, il compagno di Albert Dürer gli propose: «Senti, facciamo una cosa. Invece di lavorare parzialmente ambedue, uno di noi lavori interamente tutto il giorno e più se può, e l'altro si dedichi interamente alla pittura». L'idea parse buona. E così il fedele compagno decise che lui fosse quello che avrebbe lavorato e mantenuto le spese per ambedue e che Dürer si dedicasse allo studio. Dopo un po' di riluttanza, Albrecht Dürer acconsentì e così, mentre egli si dette tutto allo studio, il suo compagno lavorava giorno e notte strusciando pavimenti, lavando piatti, facendo qualsiasi cosa che poteva. Col passare del tempo Dürer divenne famoso e allora venne il turno per il suo compagno di dedicarsi all'arte. Ma ecco che mentre lui cercò di studiare e di applicarsi alla pittura, una sgradita sorpresa lo attendeva. Le sue mani, sciupate e deformate dal lavoro e dal freddo e dall'umidità, non erano più capaci di tenere correttamente il pennello e di dipingere. Così, per aiutare il suo amico e diventare famoso, lui aveva per sempre distrutto l'opportunità di divenire un artista. Aveva dovuto rinunciare al sogno della sua vita. Ascoltatore, Gesù non ha fatto lo stesso per te e per me? Non sacrificò egli la sua vita, le sue mani, tutto il suo corpo per redimer noi? Ma se questo non ti basta, smuovere il tuo cuore e riempirlo d'amore e riconoscenza per Gesù, per il migliore amico che tu mai abbia avuto, senti un'altra illustrazione.
Viveva una ragazza con sua madre in una delle nostre città e nulla c'era fra di loro di particolare se non che le mani della madre erano orribilmente disfigurate. Infatti facevano ribrezzo a vederle e la povera donna le teneva celate più che poteva. Nel crescere la ragazza cominciò a vergognarsi delle mani di sua madre e a insistere che ella portasse sempre guanti. Un giorno la ragazza fu visitata da un giovane e in tale occasione la chiese a sua madre di starsene rinchiusa in camera perché lei temeva che quelle mani orribili potessero imbarazzarla. La mamma, ferita e addolorata nell'animo, con un sorriso sulla bocca, consentì e fece come la figlia le chiese. Però, dopo che il giovane se ne fu andato, ella chiamò sua figlia a sé e le disse la storia di quelle mani di cui lei si era vergognata. Molti anni prima ci fu un incendio. La casa era in fiamme e fra il crepolio delle fiamme si udiva il vagito di una piccola creatura. Il fuoco era così intenso che nessuno osava far niente. Quando una donna fu vista correre dentro la casa e sfidando le fiamme ne uscì poco dopo portando seco una piccola bimba. Quando l'incendio fu domato, si seppe che quella era l'unica superstite. I genitori erano periti nelle fiamme. Pochi mesi dopo la corte decise di dare in adozione la piccola orfana e molti furono quelli che domandarono la custodia di lei. Il giudice, prima di decidere, domandava ad ognuno le qualifiche e il motivo per cui volevano adottarla, cercando in tal modo di ottenere la migliore persona possibile. A lui si presentò pure la donna che salvò la piccolina dalle fiamme e quando il giudice domandò quali qualifiche la donna avesse, perché si vedeva bene che era povera, ella gli mostrò le sue mani orribilmente bruciate e deformate. La donna non poté finire la storia, come credo non occorre che io vi divulga troppo nel dirti che Gesù nel salvare te dalle fiamme dell'inferno fece lo stesso e la mano con quel marchio orrendo porta la prova. Oh ascoltatore, dimmi, pure tu ti vergogni delle mani di Cristo? Pure tu lo escludi dalla tua vita e gli neghi accesso al tuo cuore? Oh, cambia idea e abbandonati interamente a lui e rimetti la tua mano in quella mano forata per te. Fallo oggi, che Dio ti benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Allora, secondo Samuele 15, questa volta insieme, come titolo abbiamo sussurrare per poi soppiantare. Come vedremo, uno di questi due principi a questo Absalom, terzo figlio di re Davide, cercherà di soppiantare il regno di suo padre. Lui cercherà di prendere ciò che non è suo, perché lui, secondo lui, il suo padre non sta agendo, non sta azionando, non sta guidando come dovrebbe. E come vedremo, ben 11 anni sono passati dal momento in cui suo fratello Amnon ha violentato la sua sorella Tamar. Ben 11 anni di frustrazione non risolte e ora Absalom non ce la fa più. Quindi guardiamo insieme, ma voglio portarci un po' indietro verso capitolo 14, versetto 25. Guardando qualche caratteristica di Absalom, 14, 25, ora in tutto Israele non vi era un uomo che fosse lodato per la sua bellezza come Absalom. Stiamo attenti, Chiesa, quando noi guardiamo qualcuno per la loro troppa bellezza esterna, la bellezza è vana. La bellezza non dura nel tempo. Meglio guardare il cuore di qualcuno. Questo ci risuona di una storia già vista in 1 Samuele 9. Il primo re, come si chiamava? Re Saul, giusto? E cosa c'era scritto di Re Saul? Se volete sfogliare le pagine, 1 Samuele 9, 2, cosa c'era scritto di quel primo re? Questi aveva un figlio di nome Saul, giovane, bello, e tra i figli d'Israele non c'era nessuno più bello di lui. Dalle spalle in su era più alto di tutta la gente. Giovane, bello, alto, ma anche ricco. Il padre era benestante, il padre di Saul. E quindi Saul sembrava l'uomo più bello, più alto, più ricco di tutti. Deve essere lui re. E quindi stiamo attenti alle nostre valutazioni, perché la bellezza cosa c'entra in realtà? Spesso noi siamo guidati per la carne, per il corpo, l'esteriore. Ma noi come cristiani avevamo lo spirito morto, corpo guidava tutto, gli impulsi della carne poi dicevano alla nostra anima cosa fare. Mangi questo, vai ad avere sesso con quello. Cioè, il corpo gestiva, ma alla nostra nuova nascita, lo spirito dovrebbe gestire la nostra anima. Il psyche, e poi quello, la mente, il psyche dovrebbe poi dire al corpo sì o no. E qui di nuovo il popolo guarda Absalom e dice: guarda la sua bellezza. 14:25. Dalla pianta dei piedi alla cima del capo non vi era in lui difetto alcuno. Non c'è in realtà un uomo senza difetto, nessuna donna senza difetto. E dobbiamo realizzare questo. Absalom, senza difetto, il più bello di tutti, versetto 26, quando si faceva tagliare i capelli, e se li faceva tagliare ogni anno perché la capellatura li pesava troppo. Egli pesava i capelli del suo capo, essi pesavano 200 sicli a peso del re. Alcuni dicono 2 chili, 3 chili più o meno. Ogni anno 2-3 chili di capellatura tagliata, quindi figuriamoci, no? Versetto 27, ad Absalom nacquero 3 figli e una figlia di nome Tamar, che era una donna di bell'aspetto, come la sua sorella, no? Tamar. Versetto 28, Absalom abitò a Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. E abbiamo visto che dopo la violenza della sorella, 2 anni rimase in silenzio e poi ha ucciso il fratello colpevole. È andato poi dal nonno a Geshur per 3 anni come fuggiasco, figlio fuggiasco. Tornò poi a Gerusalemme, qui rimane 2 anni, quindi 7 anni di tempo nascosto dal suo padre, che non parla bene. Davide non era un padre che prendeva cura benissimo dei problemi dei suoi figli. E poi versetto 32 e 33, capitolo 14, 32, parlando con Joab, lui dice: perché sono tornato da Geshur, dal nonno? 2 anni qui chiuso in casa che non vedo mio padre, perché sono tornato? Era meglio per me se fossi rimasto là. Ora quindi permettimi di vedere la faccia del re, e poi in me vi è qualche iniquità che mi faccia morire. E Joab allora andò dal re e gli riferì la cosa. Questi fece chiamare Absalom, che venne dal re e si prostrò con la faccia a terra davanti a lui, e il re Davide, suo padre, baciò Absalom. E Absalom qui non ha tutto torto qui. Cioè, suo fratello ha commesso una grande violenza e a lui meritava la morte. E Absalom è frustrato che il padre non prende cura, anche biblicamente, di quel problema. E quindi Absalom è frustrato per questi 7 anni passati e finalmente Davide baciò Absalom. Ma come si dice, no, è troppo poco, troppo tardi. Davide qui non ha preso cura per 7 anni e ora è terreno fertile per questa ribellione di Absalom che vediamo in capitolo 15. Lui dice: mo basta, faccio io il re sul popolo perché mio padre è insufficiente. E chiese: se posso incoraggiarvi, se Dio vi chiama di essere mai un re, gloria a Dio. Ma tu vuoi avere la consapevolezza di averlo fatto nel modo giusto, non soppiantando, ma supplicando Dio. Amen? Capitolo 15, da versetto 1. Dopo questo, Absalom si procurò cavalli e 50 uomini che corressero davanti a lui. Absalom, dopo 7 anni, cerca di fare la figura di potere. Lui prende questo carro, cavalli, 50 uomini, e lui si fa da generale, lui si comporta da re, lui eroe. Davide non va più in guerra alla testa del popolo, andrò io a combattere per voi le vostre battaglie. Poi Absalom, versetto 2, si alzava al mattino presto e si metteva al lato della via che portava alla porta della città. Absalom dice: io vi salverò in battaglia. Io mi alzerò presto e vi farò vedere quanto spirituale sono, presente ad ogni culto di preghiera, presente presto al mattino, un uomo dedicato. Mio padre dorme, mio padre con le donne, io sono un uomo spirituale, mi alzo presto al mattino. E si metteva alla porta della città. Perché? Cosa succedeva alle porte della città antiche? Gli anziani della città si siedevano nelle entrate della città per giudicare sui problemi e per dare giustizia al popolo che arrivò alle città. Così, versetto 2, se qualcuno aveva una causa e andava dal re per ottenere giustizia, guardate con me, Absalom lo chiamava, gli diceva: di quale città sei? Da dove vieni, caro mio? Vieni qua, parlami un po' di chi sei. Si interessava della gente. L'altro gli rispondeva: il tuo servo è di tale e tale tribù. Allora Absalom gli diceva: vedi, le tue ragioni sono buone e giuste. Un falso leader che soppianta dice sempre il bene al popolo. Non ha una parola offensiva, mai una riprensione, sempre una parola profetica positiva. Sei bravo, sei grande, ho bisogno di uno come te sulla mia squadra. Sempre cose buone, hai ragione. Ma non c'è nessuno, guardate, da parte del re che ti ascolti. Absalom in parte ha ragione, Davide è distratto, Davide non sta prendendo cura su certe cose. Ma i problemi di Absalom adesso li proietta sul popolo e lui presume che Davide non prende cura di nessun problema nel regno. E lui cerca di seminare zizzagne nel cervello del popolo per poi non prendere cura realmente di loro, ma per posizionare se stesso e guadagnare il loro cuore. Magari anche a volte come i politici del nostro giorno, giusto? Loro seminano, promettono, e magari alcuni sono bravi, ma spesso l'umano si posiziona per guadagnare, ma poco spesso per servire e benedire. E Absalom sta riempiendo il cervello di chi viene con grandi promesse. Non c'è nessuno da parte del re che ti ascolti. E poi versetto 4, Absalom aggiungeva: sai, se facessero me giudice del paese, se io dovessi essere il re al posto di mio padre, cosa dice? Se dovessero mettere me come giudice, chiunque avesse un processo, una causa, verrebbe da me e io gli farei giustizia. Un'altra qualità di un soppiantatore è di dare grandi promesse ma non si aziona attualmente. Absalom, sei seduto alla porta della città, tu sei figlio del re. Chi ti sta fermando di giudicare già? Perché hai bisogno del ruolo del trono per benedire? Non puoi già benedire chi arriva? Cosa abbiamo visto nel libro dei Giudici, capitolo 4, la storia di Deborah? Giudici 4:5. Deborah, essa era solita sedere sotto la palma di Deborah fra Ramma e Betel, nella regione montuosa di Efraim. E i figli di Israele venivano da lei per farsi rendere giustizia. Lei non era nemmeno seduta nelle porte delle città importanti. Lei era sotto un albero in mezzo a due città. E lei non aveva bisogno di quel riconoscimento per benedire e giudicare. Non c'è niente che vi, che mi, che ci ferma nel benedirci a vicenda, Chiesa. Chi vi ferma di arrivare prima del culto e interessarti di qualcuno? Chi vi sta fermando di stare dopo il culto e chiedere ad un fratello o ad una sorella come posso pregare per te? Spesso è facile in certi momenti dire come Absalom: se io fossi il re, io farei diversamente. Azionati, mettiti in gioco, non in modo teoretico, fallo e basta, Absalom. E versetto 5, quando poi qualcuno si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli stendeva la mano, lo prendeva e lo baciava. Lui sollevava, lui diceva: non adorarmi, no, alzati, vieni qui, ti abbraccio, ti bacio. Vedi una falsa umiltà qui. Absalom sta cercando di fare il falso umile. No, non sono io nessuno, chi sono io? Non voglio regnare, non voglio essere il re. No, non baciarmi la mano, io ti bacio a te. E quindi questo senso di falsa umiltà. E versetto 6, Absalom faceva così con tutti quelli d'Israele che venivano dal re per chiedere giustizia. Magari Absalom poteva benissimo scrivere le cause, i problemi e dire: guarda, prendi il numero, vado dal re, capisco come vuole azionare, magari aiuto Davide nel servire il popolo. Invece Absalom faceva false promesse di aiuto per rubare il cuore del popolo. E così, versetto 6, guardate, in questo modo Absalom si cattivò il cuore della gente di Israele. Paolo dice in Galati 1, cerco ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quello di Dio. Falsi insegnanti erano arrivati nella zona della Galazia, in Turchia, per rubare i cuori dei credenti. E Paolo dice: chi sono queste persone? State dando ascolto a questi falsi umili, falsi insegnanti, e loro cercano di cattivare la vostra approvazione. Ma io, Paolo dice, io ho timore di Dio. Io, Chiesa, e spero che tutti noi vogliamo lavorare per Dio e vivere una vita per Dio, cattivandoci la sua approvazione. Così alla fine della nostra vita possiamo guardare e dire: è stato Dio a fare questo, Dio a fare quello, Dio a fare quell'altro. Non io che con la mia carne, con la mia astuzia, ho fatto io e ho rubato il cuore di molti, ma che sia Dio e non l'uomo. Versetto 7, ora venne che dopo 4 anni, questo comportamento è andato avanti per ben 4 anni. Forse Davide era poco attento a quello che stava succedendo. Forse lui era distratto con tutte queste mogli e concubine. È già difficile amare e servire una donna. Figuriamoci il tempo che ci vuole per seguire tutte le mogli e donne che Davide aveva nella sua vita. È difficile gestire il regno intero. Magari lui non pensava che Absalom rubasse il regno. Ben 4 anni e Absalom disse al re, ti prego, al padre, dopo 4 anni di questo comportamento, ti prego, lasciami andare ad Hebron, nella Giudea, al sud della Gerusalemme. Lasciami andare ad Hebron ed ad adempiere un voto che ho fatto all'Eterno. Absalom in questo momento non vuole andare per adorare, ma vuole andare al centro di Giuda, dove Absalom nasce e dove anche Davide iniziò il suo regno, guadagnando il favore delle tribù di Giuda e poi espandendo il regno. E Absalom vuole fare copia e incolla e fare la stessa cosa. Lui andrà ad Hebron, si farà dichiarare re e poi si stenderà verso Gerusalemme. E lui è disingenuo qui. Lui non è sincero. No, io vado lì per adorare. Non voglio essere re. Sei sicuro, Absalom, che non hai secondi fini qua? Sei sicuro che tu vuoi solo andare ad Hebron per adorare? Non hai altre intenzioni qui? Perché veniamo noi in chiesa? Per incontrarci in adorazione con il nostro Creatore, per aprire la sua parola, per essere cibati spiritualmente da questi versetti, per avere comunione con il Dio Creatore e uno con l'altro, per adorare? O come Absalom abbiamo secondi fini. Absalom poi non è fedele a secondo Samuele 7:12, dove Dio aveva promesso a Davide che il figlio che sarà uscito da te e stabilirà saldamente il suo regno. In secondo Samuele 7 Absalom era già nato e Dio aveva promesso 7:12 c'è un altro figlio che deve arrivare e lui sarà il re. E come le profezie parlavano in un doppio senso, Solomone e Gesù. Solomone doveva essere il re, non Absalom. Tu eri già nato, doveva essere un altro. E Absalom non si interessa davvero di secondo Samuele 7:12. Lui vuole fare di testa sua e non secondo la testa di Dio, ok? E quindi lui vuole andare ad Hebron per adorare, perché versetto 8, durante la sua permanenza a Geshur in Siria, dal suo nonno, quei 3 anni dal nonno, il tuo servo ha fatto un voto dicendo, se l'Eterno mi riconduce a Gerusalemme, io servirò l'Eterno. E quindi Absalom ha tutto questo linguaggio spirituale. Davide, papà, re, io voglio andare ad Hebron per adorare, ma non puoi adorare qui, non puoi servire l'Eterno qui con me. No, io devo andare ad Hebron. Perché? Già 4 anni che è qui, 4 più 2, anzi, 2 chiusi, 4, non hai potuto adorare in questi 6 anni. Cosa ti serve andare ad Hebron? Devi andare lì. E cerchi di spacciare questa cosa a Davide. Versetto 9, il re gli disse, va in pace. Magari non voleva entrare in merito al discorso. Va bene, vai pure ad Hebron. Poi Absalom mandò dagli emissari per tutte le tribù di Israele a dire, quando sentirete il suono della tromba, direte, Absalom è proclamato re a Hebron. Vedi, lui ha lasciato Davide, Absalom è andato al sud ad Hebron e fa tutto questo complotto. Manda ambasciatori in tutto il territorio per proclamare se stesso re ad Hebron. Ma come dice nei proverbi, vogliamo che qualcun altro canta le nostre lodi. Non vogliamo autoproclamarci nulla. Se la volontà di Dio ci sarà la conferma dalla parte di molti, non bisogna mettersi noi stessi ad autoproclamarci nulla. Versetto 11 e 12. Con Absalom partirono da Gerusalemme 200 uomini come invitati. Essi andarono innocentemente, senza sapere nulla. Stiamo andando ad adorare con Absalom. Innocenti. Versetto 12. Absalom, mentre offriva sacrifici, mandò a chiamare dalla sua città a Gillo, Ahitofel, il Gilonita, consigliere di Davide. Così la congiura acquistava forza perché il popolo andava crescendo di numero intorno ad Absalom. Tutte queste persone andarono per adorare con Absalom, innocentemente trascinati. Poi Ahitofel viene, il consigliere di Davide, forse altri con lui, e il gruppo si cresce e Absalom è furbo. Usa falsa umiltà, baci, consiglio vuoto ma promesse. Lui porta gente con sé, la città natia sua, Hebron, e lui vuole autodichiararsi re. E versetto 13, arrivò quindi da Davide un messaggero a dire: il cuore degli uomini di Israele segue Absalom. E allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: levatevi e fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scapperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire affinché non ci sorprenda improvvisamente e faccia cadere su di noi la rovina. E mi piace tanto, Davide dice: e non colpisca la città passandola a fil di spada. Davide, in 2 Samuel 5:12, aveva capito che lui fosse chiamato re per amore del popolo di Israele. E lui dice: io ho problemi con Absalom adesso e non vorrei mai che il problema che ho con lui porta la morte ai cittadini di questa città. Piuttosto io lascio il regno per ora affinché nessuno muoia. Davide ha vera cura delle pecore, perché lui dice: io non tengo potere che comporterà ad una guerra civile qua. Io lascio in mano ad Absalom per ora, per il bene del popolo. Absalom invece è pronto a sacrificare il popolo per ottenere potere. Davide realizza che il suo potere è per il bene del popolo. E quindi dobbiamo stare attenti qua. Absalom non ha tutto torto, ma lo sta facendo completamente nel modo sbagliato. E magari Davide ha qualche torto, ma sta onorando Dio nel come fa questa mossa. Si fida di Dio. E versetto 15, i servi del re gli dissero: ecco, i tuoi servi sono pronti a fare tutto ciò che piacerà al re, nostro Signore. Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, ma, guardate, lasciò 10 concubine a custodire il palazzo. Vedremo sempre di più qui che questo secondo re, che raffigura, Davide raffigura in parte, in più momenti nella sua storia, Gesù stesso e il suo regno. Davide adesso, re della città, è rigettato dal popolo e deve fuggire da Gerusalemme, come Gesù fu rigettato anche lui e doveva fuggire nel suo momento, doveva lasciare la città, rigettato dal popolo. E anche Gesù, nello stesso modo, andrò verso il Monte degli Ulivi, come vedremo qui per Davide. E non è interessante che in questo momento di assenza di Davide ci sono 10 concubine a custodire la casa di Davide? Come Gesù stesso diceva, c'erano 10 vergini nella sua assenza che aspettavano il ritorno del re. Interessante trovo qui questo collegamento con il Vangelo di Matteo. Poi, versetto 17, il re partì seguito da tutto il popolo e si fermarono all'ultima casa. Magari sulle mura della città, verso il Monte degli Ulivi, Davide si fermò con il suo gruppo prima di lasciare la città per avere un momento insieme, come il nostro Gesù che rimase in quell'ultima casa, nella casa per l'ultima cena. Versetto 18, tutti i servi del re passavano davanti accanto a lui, tutti i caretei, peletei e tutti i getei che l'avevano seguito da Gat, in numero di 600, camminavano davanti al re. E doveva essere pazzesco per Davide, perché noi abbiamo visto in 1 Samuel 27 che quando Davide era uomo fuggiasco, aveva 600 soldati con sé andando verso Gat. E adesso lui deve di nuovo fuggire da Gerusalemme con 600. È sempre un uomo fuggiasco. Non so per voi, vi sentite mai che non arrivate mai alla fine della lotta? Superiamo qualche difficoltà conclusa e poi si presenta un altro momento in cui dobbiamo fuggire, fare, capire. La lotta non si finisce finché non arriviamo in gloria, ok? Quindi grandi parole di incoraggiamento per noi. Davide deve fuggire ancora e va bene. Dio sarà fedele. Non so come, non so come pagherò quella bolletta, non so come faremo qui o là, ma Dio sarà fedele. Lasciò le concubine, si fermarono all'ultima casa, 600 con lui, i suoi uomini, i suoi discepoli. E mi piace, versetto 19, allora il re disse ad Ittai di Gat, un uomo gentile che incammina con Gesù, perché vieni anche tu con noi? Torna indietro e rimani col re, perché sei un forestiero, per di più un esule dalla tua patria. Tu sei arrivato solo ieri e oggi dovrei farti vagare con noi, quando io stesso non so dove vado, come Abramo che andò non sapendo dove andava. Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli in benignità e fedeltà. E mi piace tanto Ittai, versetto 21, rispose al re dicendo, come è vero che l'Eterno vive e che vive il re del mio Signore, in qualunque luogo sarà il re il mio Signore per morire o vivere, là sarà anche il tuo servo. Infatti il nome, versetto 19 e 21, Ittai in ebraico vuol dire con me. E quindi come il suo nome, lui dice a Gesù, dove tu sei, io sarò con te. Ti sarò un uomo fedele. Magari Pietro che diceva a Gesù, dove andremo? Solo tu hai le parole di vita. Io starò con te in vita o in morte, starò con te. Quindi questo Ittai rimase. Davide disse a lui, va avanti e prosegui. Così Ittai, il Geteo, passò oltre con tutta la sua gente, con tutti i fanciulli che erano con lui. E versetto 23, tutti quelli del paese piangevano ad alta voce mentre tutto il popolo passava. E il re passò il torrente Chidron e tutto il popolo passò in direzione del deserto, cioè verso l'est della città di Gerusalemme. E quindi anche Gesù, no? Tutto il popolo qui piange per Davide che esce dalla città. Gesù, il giorno della crocifissione, uscì dalla città. La sua morte, il suo esilio, diciamo. E Gesù così diceva, non piangete per me, piuttosto piangete per voi stessi. E Gesù anche passò il torrente Chidron per entrare nel giardino di Getsemani. Quella notte prima della croce, dove lui passò la notte e pregò al Padre. Anche Davide esce e oltrepassa il Chidron. E versetto 24, ed ecco venire anche Zedok e tutti i Leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio, e essi disposero l'arca di Dio, e Abietar offrì sacrifici finché tutto il popolo finì di uscire dalla città. E l'immagine è bellissima, no? Cioè, in questa uscita, nella valle di Chidron, appena di là del fiume, Getsemani, re Davide, l'arca dell'alleanza, sacrifici che vengono fatti e il popolo che segue re Davide. Non posso non vedere questo paragone di Gesù. E poi, versetto 25, mi piace tanto quello che Davide dice. Poi il re disse a Zadok, riporti in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi dell'Eterno, egli mi farà tornare e me la farà rivedere insieme con la sua dimora. Intanto Davide sapeva, Salmi 139, che la presenza di Dio era già ovunque. Dove posso andare lontano dalla tua presenza? Quindi in realtà non mi serve la scatola dorata. Lasci l'arca dell'alleanza in città, la mia presenza rimane a Gerusalemme. E anche questo paragone, Gesù per ora ha lasciato Gerusalemme, sta focalizzando su questo tempo dei gentili, ma la promessa del suo ritorno è per Gerusalemme. Dio non ha di tutto abbandonato il suo popolo Israele. Lascia l'arca lì, perché è segno che non ho finito con questa città. Riporti l'arca su in città, le concubine, io tornerò, l'arca rimane lì. Sto andando via solo per un breve periodo, ma tornerò. E versetto 26, mi piace Davide, lui è arreso alla volontà di Dio. Lui, versetto 25, poi il re disse a Zadok, riporti l'arca. Se trovo grazia agli occhi dell'Eterno, egli mi farà tornare, mi farà rivedere insieme con la sua dimora. Ma se dice non ti gradisco, eccomi, faccia di me ciò che gli pare. Tu hai questa convinzione nel cuore, Dio, credo che tu mi vedi, credo che non mi hai abbandonato, eccomi, fai quello che vuoi di me. Mi fido di te. Absalom mi caccia, sono forzato di fuggire. Signore, fai di me ciò che vuoi, mi fido. Versetto 27, il re disse ancora a Zadok, non sei tu il veggente, torna in pace in città con i due vostri figli, Ahimaaz, tuo figlio, e Jonathan, figlio di Abietar. Vedete, io aspetterò nelle pianure del deserto finché non mi giunga da parte vostra qualche parola per avvertirmi. Davide dice, per ora io vado nel territorio dei gentili, nelle pianure del deserto, mi recco dai gentili per ora, e poi fatemi sapere quando magari posso tornare. E versetto 29, così Zadok e Abietar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e là rimasero, e Davide saliva il pendio del monte degli Ulivi e salendo piangeva. Camminava col capo coperto a piedi scalzi. Davide dimostra il cuore stesso di Gesù. Gesù poi, dopo la risurrezione, da questo cima del Monte degli Ulivi è tornato dal Padre. Atti 1 ci spiega. E Gesù ha lasciato, diciamo, Gerusalemme per ora e sta lavorando tra i gentili nelle pianure, diciamo, del deserto. E Davide salì piangendo a piedi scalzi e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto, salendo, piangeva. E poi versetto 31, qualcuno venne a dire a Davide, guarda, Ahitofel è con Absalom, il suo consigliere più stimato. La cosa buffa, Ahitofel vuol dire fratello stolto. Davide aveva questo consigliere con sé, questo discepolo, Ahitofel, che ha abbandonato Davide per inseguire Absalom e tradendo il re sostiene questa ribellione. Ahitofel ha abbandonato Davide e Davide disse, o Eterno ti prego, rendi vani i consigli di Ahitofel. E quando, versetto 32, Davide giunse in vetta al monte dove adorò Dio, ecco farglisi incontro Hushai l'archita. Davide in questo momento di uscita da Gerusalemme, Ahitofel che lo nega e lo tradisce, Davide adorò. Girate con me in Salmi 41, guardate con me. Alcuni dicono che Davide scrisse queste parole attorno ai sentimenti di questo momento. Salmi 41, da versetto 9, Davide scrisse, persino il mio intimo amico su cui facevo affidamento, il mio consigliere, e che mangiava il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ma, versetto 13, sia benedetto l'Eterno, il Dio d'Israele, da sempre e per sempre. Davide in questo momento scrive magari queste parole in adorazione sul Monte degli Ulivi, Ahitofel, su cui io dipendevo, mi fidavo di lui, condividevo il mio pane con lui. Lui mi ha tradito. sul Monte degli Ulivi. Cosa disse Gesù riguardo Giuda Iscariota? Giovanni 13, 18, Gesù stesso cita Salmi 41, 9. In rispetto a Giuda Iscariota, Ahitofel per Davide, Giuda per Gesù. Gesù, Giovanni 13, 18, non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura. Colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Davide anche in questo momento prefigura il tradimento di Giuda con Gesù. Ahitofel, il mio più grande amico, mi tratta così? Magari ti sei fidato come Davide su cui facevo affidamento. Proprio quello mi ha tradito. Speravo che, ma non è andato a buon fine quella relazione. Davide vi capisce, ma vi capisce anche Gesù, che aveva anche un amico stretto, un consigliere, Giuda Iscariota. Però versetto 32, quando Davide giunse in vetta al monte, dove adorò Dio, ecco, farglisi incontro Ushai. Ushai vuol dire affrettandosi. Quest'uomo che affretta, l'archite con la veste stracciata, il capo coperto di terra, Davide gli disse, se tu prosegui con me, mi sarai di peso. Non vieni con me, sarai un'altra bocca da sfamare. Versetto 34, ma se torni in città e dici ad Absalom, io sarò tuo servo, o re, come fui servo di tuo padre nel passato, così sarò ora tuo servo. Tu renderai vano il mio favore, il consiglio di Ahitofel. Guarda, Hushai, so che tu vuoi stare con me, ma sai, tu potresti affrettare il mio ritorno. Hushai, se mi fai un piacere, so che vorresti essere con me, so che vorresti essere piuttosto in paradiso. Cosa dice Paolo ai Filippesi? Avendo un grande desiderio di partire e essere con il Signore, però so che è meglio per voi che io rimango. Davide dice ad Hushai, so che vorresti stare con me, ma ti prego, rimani a Gerusalemme. Tu che il nome vuol dire affrettandosi, fammi un piacere, rendi vano il consiglio di Ahitofel davanti ad Absalom, così Absalom non avrà successo nel suo soppiantarmi. Fammi un favore, lavori per me, rimani qui, so che saremo distanti e lontani, ma ho un compito per te. Non so, magari alcuni di noi abbiamo a volte anche pregato, Signore basta, portami con te. Signore, non voglio più rimanere qui. Signore, sarebbe meglio per me lasciare qui e andare con te. Magari ti trovi come questo Hushai. Hushai che vuol dire affrettandosi. Cosa scrisse Pietro, secondo Pietro 3, 12? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli alimenti consumati dal calore si fonderanno. C'è un giorno nel futuro in cui il nostro re Gesù tornerà. C'è un futuro momento in cui tutto questo mondo sarà disfatto, l'universo intero sarà disfatto e staremo alla presenza del nostro re per sempre. Una nuova terra, una nuova creazione. Ma dobbiamo aspettare un po' e affrettare il suo ritorno con il compito che Dio ha affidato a ognuno di noi. È difficile, lo so. Ma Hushai, potrai stare qui e rimanere qui per aiutarmi? Davide gli disse, se tu vieni con me sarai un peso, ma torni in città e tu renderai vano in mio favore il consiglio di Ahitofel. E versetto 35, non avrai là con te i sacerdoti Zadok e Abietar. Tutto ciò che sentirai dire da parte della casa del re lo farai sapere ai sacerdoti, Zadok e Abietar. Ecco, essi hanno con sé i loro due figli, Ahimaaz e Jonathan. Per mezzo di loro mi farete sapere tutto ciò che sentirete. Così, versetto 37, Hushai, amico di Davide, tornò in città e Absalom entrò in Gerusalemme. Voglio lasciarvi con questo incoraggiamento. Magari tu, come me a volte, tu dici, ma basta. non riesco più, c'è un'altra cosa, ancora. E tu dici, io voglio essere con Dio e basta, non voglio più lottare, non voglio stare lontano dal mio re, voglio essere con te, Gesù. Magari Gesù vi incoraggerebbe di restare ancora, di lavorare per lui, di tu Hushai affrettare il suo ritorno. Quello che tu vedi in giro, fammelo sapere in preghiera. Lavori per me da ambasciatore del mio regno e cerchi di invadere questo territorio per il mio nome. Rimani qui con l'arca, rimani qui con i sacerdoti e affretta il mio ritorno. Padre Celeste, eccoci. Siamo qui, lasciati in questo Gerusalemme, diciamo. Padre, tu hai lasciato, come Gesù diceva, di quelle 10 vergini. Noi siamo, Padre, lasciati qui per un periodo per servirti, però siamo lontani, non capiamo, però vogliamo essere posizionati, sì, per affrettare il tuo ritorno. Padre, aiutaci di avere fiducia, aiutaci di vedere quell'arca simbolo della tua presenza, di realizzare che non ci hai abbandonato. E Padre, non vediamo l'ora che tu torni su quel monte degli ulivi nella stessa maniera che tu hai lasciato. Tu tornerai, Padre, e non vediamo l'ora che tu torni. Però nel frattempo, Padre, eccoci qui a casa nostra, nel nostro quartiere, casa nostra, lavoro nostro. Aiutaci, Padre, ad essere coloro che affrettano il ritorno del Re. Padre, non vogliamo essere coloro che soppiantano, che cercano di fare, di guadagnare il favore degli uomini lavorando male. No, Padre, vogliamo lavorare come Hushai, fedeli al Re. Padre, guidaci tu, incoraggiaci tu nel nostro cammino ad essere più fedeli a te. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
2: Perché un popolo eletto e gli altri? Questa è una domanda che molti si fanno. Dio discrimina? L'Antico Testamento in particolare si concentra su un popolo specifico, il popolo di Israele. Molte persone, leggendo la Bibbia, hanno l'impressione che tutto l'Antico Testamento in realtà giri solo intorno a questo popolo, che non ci sia quasi preoccupazione per gli altri popoli, anzi gli altri popoli vengono in qualche maniera considerati nemici, considerati di poco conto. In realtà non è proprio così. C'è un filo conduttore che lega l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, ed è proprio il fatto che questo popolo viene sì scelto come popolo, ma lo scopo di Dio in realtà è quello di includere tutti i popoli. Proviamo a parlare di questo. Allora, il popolo di Israele nasce dalla discendenza di Abramo. Allora, partiamo dalla scelta di Abramo. Abramo viene scelto da Dio, e subito quando Dio sceglie Abramo si capisce che l'intento di Dio è quello di includere in realtà tutti i popoli. Vado a leggerlo in Genesi capitolo 12, versetti 1 a 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa promessa viene poi ricordata in Genesi capitolo 22 versetto 18. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Allora, lo scopo di Dio nel chiamare Abramo è benedire tutte le nazioni della terra. Chi legge l'Antico Testamento e poi legge delle guerre di Israele, poi legge della legge di Israele, potrebbe pensare che quelle cose siano in qualche modo fini a se stesse. In realtà tutto fa parte di un piano. Quando si legge l'Antico Testamento nella sua interezza e poi anche il Nuovo Testamento, beh, si comprende che c'è un piano, e questo piano parte proprio da lontano. Abbiamo letto che Dio voleva benedire tutte le nazioni della terra attraverso Abramo. Allora, Israele è solo una delle nazioni che discende da Abramo, come potete immaginare, perché Abramo ha avuto diversi figli, ma dal figlio che Dio ha scelto, Isacco, poi abbiamo Giacobbe, Giacobbe chiamato Israele, quindi dai figli di Giacobbe viene fuori il popolo di Israele. Ma attenzione, questa è una famiglia, inizialmente di certo non è una nazione, ed è molto interessante quando leggiamo la Bibbia renderci conto che Dio non ha scelto una nazione già pronta per affidare loro un compito. Dio si è creato una nazione, ha scelto un uomo, ha scelto la sua famiglia e poi ha scelto nella sua famiglia un ramo particolare della famiglia, Giacobbe e i suoi figli. Allora, questa è una nazione che praticamente Dio si è creato. E uno potrebbe chiedersi, ma che senso ha tutto questo? E le altre nazioni? Beh, allora, dobbiamo leggere la Bibbia nella sua interezza e ci rendiamo conto che i primi 11 capitoli della Genesi hanno uno scopo specifico. Spesso ci si perde in questi capitoli in vari dettagli, si perde di vista quello che invece è lo scopo principale di quei capitoli, cioè farci vedere la situazione del mondo tra la creazione e Abramo, cioè farci capire che dopo il peccato dell'uomo le nazioni, gli esseri umani hanno sostanzialmente fatto quello che hanno voluto. Non viene data una legge all'umanità, fateci caso, in questi 11 capitoli dopo il peccato Dio lascia che un po' l'uomo quasi si autogestisca. Sì, è vero, ci sono degli interventi di Dio, ma non c'è una vera e propria legge, e comunque le nazioni si sviluppano, c'è già l'idolatria, c'è già un uomo che va per la sua strada. E quindi tutte le nazioni che troviamo a un certo punto

Dio ha lasciato per molto tempo che dopo il peccato gli esseri umani in qualche maniera crescessero, si moltiplicassero, ma nel loro crescere, nel loro moltiplicarsi, quello che emerge nei primi 11 capitoli della Bibbia è che l'uomo, non essendo in piena comunione con Dio, non avendo un rapporto con Dio come quello che era invece nei primi capitoli della Genesi, l'uomo lasciato a se stesso, sostanzialmente, lasciato a se stesso e al suo peccato, si allontana ben presto da Dio. Ora, questo è il punto di partenza in cui Abramo si inserisce, perché Dio ha sempre un obiettivo. Ricordiamoci che nella Genesi c'era un Eden in cui l'uomo, gli esseri umani avevano una piena relazione con Dio, e alla fine della Bibbia troveremo in Apocalisse di nuovo un Eden, un paradiso terrestre, di nuovo un paradiso alla fine in cui di nuovo nuovi cieli e nuova terra e di nuovo gli esseri umani sono in piena comunione con Dio. Quindi tra la Genesi e l'Apocalisse che cosa c'è? C'è il piano di Dio per ripristinare questa situazione. Non dobbiamo dimenticarci quindi che lo scopo di Dio è quello di tornare a avere con tutte le nazioni, con tutti gli esseri umani, un certo tipo di rapporto. E allora che cosa fa Dio? Sceglie Abramo, sceglie la sua famiglia, sceglie i discendenti di Giacobbe, sceglie Israele, affinché a partire da questo popolo potesse di nuovo ripartire la conoscenza dell'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, che intanto in tutti quei secoli, in quei millenni, era andata praticamente perduta, perché se noi vediamo nei primi 11 capitoli della Genesi, ribadisco, le nazioni si sviluppano e sostanzialmente anche l'idolatria si sviluppa. Quindi Israele ha il compito di riportare, e qui introduco questa parola, il monoteismo nella terra, nel mondo, che nel frattempo è andato perso, e rendiamoci conto che anche gli israeliti stessi, nella loro storia, come si può vedere nell'Antico Testamento, furono molto influenzati dall'idolatria, quindi anche Israele stesso non è sempre stato monoteista in blocco. Questo a dimostrazione del fatto che non è per nulla semplice. Il piano di Dio si sviluppa in un ambiente sostanzialmente ostile sulla terra, un ambiente sostanzialmente idolatra. E allora Abramo viene chiamato in modo specifico, una nazione si sviluppa in modo specifico, e notate bene che addirittura Dio utilizza questa famiglia. Quando vanno in Egitto è una famiglia di qualche decina di persone, e alla fine, dopo 400 anni, quando Dio libera Israele, invece sono tantissimi, si sono moltiplicati, come potete immaginare. A questo punto si può iniziare a parlare di nazione, ma allora questa nazione di Israele sostanzialmente si sviluppa in Egitto. L'Egitto è come un'incubatrice di questo, chiamiamolo, figlio di Dio, di questa nazione. È un'incubatrice l'Egitto. In questa incubatrice si sviluppa questo popolo, però si sviluppa in cattività e Dio deve liberarlo. Ora, notiamo che in Esodo capitolo 4, versetti 22 e 23, si esprime proprio in questo modo Dio. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. E qui notiamo che Dio è molto determinato a tirare fuori questo figlio, Israele, lo chiama figlio perché è lui che lo ha generato in effetti, lo tira fuori dall'Egitto. E uno a questo punto inizia a capire, ok, si tira fuori un figlio, ma qual è lo scopo di Dio? Sono forse meglio di tutti gli altri popoli? Beh, no, nella Bibbia non è mai scritto che Israele sia migliore di altri popoli, e tantomeno i suoi fondatori. Abramo stesso, nella sua vita, la Bibbia non ci nasconde che non si è sempre comportato nel modo corretto. Basti pensare che quando Dio gli aveva promesso un figlio, lui in realtà si era accoppiato con una serva, quindi già lì aveva fatto qualcosa che non andava bene, poi in certe occasioni nella sua vita ha mentito. Cioè, non ci viene negato nella Bibbia che Abramo non era certamente una persona perfetta, ma una cosa era certa: Abramo aveva una relazione con Dio, aveva fede in Dio.
Questo è ciò che lo distingueva. Non era migliore di altri, ma aveva fede in Dio. E lo stesso popolo di

Israele. La Bibbia non ci dice che questo popolo è migliore di altri perché sono più bravi, perché si comportano bene. Non è questo il motivo per cui Dio sceglie Israele. Andiamo a leggere un altro brano dove ci parla di questo. Deuteronomio, capitolo 7, versetti 6 a 9. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, e non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. In sostanza, Dio ci dice: Israele non è migliore di altri, non mi occupo di voi perché siete più bravi di altri popoli. Questo è importante da capire. Io mi occupo di voi perché vi ho scelti e ho fatto delle promesse ai vostri padri. A questo punto uno potrebbe dire: ma perché queste promesse? Perché occuparsi proprio di questo popolo? Ma qual è lo scopo di Dio? In quale modo Dio pensa, occupandosi di un popolo specifico, di benedire tutte le nazioni? Allora, teniamo presente che non solo Israele non è migliore di altri popoli, ma Israele stesso a un certo punto, è vero che Dio si è occupato di loro, è vero che Dio in qualche maniera ha dato loro un territorio, ha scacciato altri popoli, che ha punito anche utilizzando Israele, e quindi qualcuno potrebbe dire: ma che razza di Dio è che punisce altri popoli per mettere il suo popolo lì in quella terra? Beh, ma questa è una visione molto parziale delle cose, perché in realtà nell'Antico Testamento si vede che è vero, Dio ha utilizzato Israele come strumento anche per punire altri popoli, argomento di cui si può parlare anche in altre occasioni. Ma il punto è che Dio però non ha neanche risparmiato Israele quando è stata ora di punire Israele, il che vuol dire che Dio è al di sopra di tutti, e non è vero che esalta Israele a scapito di altri popoli, tanto che i profeti hanno profetizzato anche contro e soprattutto contro Israele, proprio perché Dio stesso poi ha giudicato Israele per i suoi peccati allo stesso modo in cui ha giudicato gli altri. Quindi il piano di Dio effettivamente può sembrare complesso, ma vedremo che alla fine c'è un senso in tutto questo. Andiamo a leggere quindi un attimo che Dio, è vero, ha chiamato questo figlio primogenito fuori dall'Egitto, ma quando questo figlio si è ribellato a lui e era arrivato ad un punto del non ritorno, Dio non si è fatto problemi a rimandarli di nuovo in schiavitù, questa volta a Babilonia. Andiamo a leggere, ad esempio, in Isaia capitolo 66, versetto 4, le parole dure che Dio utilizza attraverso il profeta Isaia. Così sceglierò io la loro sventura, farò piombare loro addosso ciò che temono. Poiché io ho chiamato e nessuno ha risposto, ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno preferito ciò che mi dispiace. E vado a leggere anche nei Salmi, in Salmo 81, versetti 10 e 11. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. E Dio poi ha giudicato questo popolo. In Ezechiele, al capitolo 6, versetto 9, leggiamo ancora queste parole. I vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati, poiché spezzerò il loro cuore adultero che si è allontanato da me. Allora, vediamo che da una parte Dio libera questo popolo, si forma questa nazione, però poi è pronto a punirla quando questa nazione si allontana da lui. Ma che senso ha tutto ciò? Mi rendo conto che per molti può sembrare poco sensato, ma
Che razza di Dio è? Che scopo ha? Perché li punisce? Perché ce l'ha con gli altri popoli? Perché non credono in lui? E questo è il problema? È un Dio che è invidioso degli altri dei e quindi quando qualcuno crede negli altri dei allora Dio diventa geloso e li punisce e quindi fa così anche con Israele? No, non è questo il punto. Il punto è qual è l'obiettivo, non dimenticatevelo mai. L'obiettivo di Dio è benedire tutte le nazioni attraverso Israele, ma per poterlo fare Dio ha bisogno che Israele assolva al compito a cui Israele è stato chiamato. Ne parliamo quindi tra un attimo. Israele è una nazione di cui Dio è geloso. Perché Dio è geloso di questa nazione? Perché ha bisogno di questa nazione per portare avanti il suo piano. Essere nel popolo di Israele portava delle responsabilità. Dio ha liberato questo popolo, ma Dio si aspettava che quel popolo fosse diverso dagli altri. Possiamo dire, Dio si aspettava che fosse un popolo santo. A un certo punto dice proprio, siate santi perché io sono santo. Cioè, voi dovete essere diversi da tutti gli altri, voi dovete essere un popolo messo a parte per me, perché voi avete uno scopo particolare. Ed è qui il punto, dobbiamo capire qual è lo scopo particolare di Israele, perché Dio ha chiamato questo popolo, come pensava di benedire le altre nazioni, perché era importante che questo popolo fosse fedele. Vedete, Dio non è ossessionato, come alcuni credono, dalla superiorità verso le altre divinità, non è che le guerre vengono fatte perché Dio ci teneva a imporsi sugli altri dei. Bisogna cercare di capire molto bene questa cosa, perché Israele non fa la guerra a tutti coloro che sono idolatri, ma si concentra su alcuni popoli specifici, tanto che poi Israele continuerà a convivere per tutta la sua esistenza con popoli idolatri in tutto intorno, quindi non è questo il punto. Il punto però è non l'ossessione per le altre divinità, il punto è la gelosia verso questo popolo. Tutto quello che Dio fa per questo popolo serve a preservare questo popolo, perché se questo popolo non viene preservato, allora il piano di Dio si interrompe. Tutto il mondo ritorna verso l'idolatria. Capirete tra un attimo che il piano di Dio ha funzionato. Quando Dio mostra la sua gelosia verso Israele, si mostra ad esempio come un marito geloso. Leggiamo ad esempio in Osea capitolo 11 versetto 8. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Questo è un popolo per cui Dio si commuove, un popolo per cui Dio anche è geloso, vuole che stiano con lui. Ma perché è geloso? Perché è importante che Israele assolva la sua missione. Come diceva qualcuno, mi ricordo la famosa frase del famoso fumetto e film Uomo Ragno, la frase di Peter Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. La stessa cosa si applica a Israele. Dal fatto di essere un popolo scelto da Dio deriva una grande responsabilità, quella di dover essere un popolo che ha il peso di portare avanti la testimonianza del monoteismo nel mondo. Ed è una cosa che tutte le volte che la gran parte di Israele si allontana da Dio, questo non è possibile, Dio deve intervenire. Fino a quando? Beh, fino a quando il piano di Dio arriva a compimento, e ci arriviamo anche noi tra un attimo. Dio si occupa nell'Antico Testamento di questo popolo, lo preserva, lo giudica quando è ora di giudicarlo, ma sempre con un obiettivo, quello di preservarlo. Infatti anche dopo Babilonia preserva un residuo, c'è un ritorno in quella terra, c'è una ricostruzione, perché Israele deve portare avanti la sua missione. E qual è questa missione? Essere un mediatore. Forse non ci avete mai pensato, ma Israele in effetti funziona proprio come un sacerdote per il resto del popolo. Israele è un mediatore tra Dio e gli altri popoli. Israele è in effetti un regno di sacerdoti. Non avete forse mai pensato questo, ma lo scopo di Israele è quello di essere un regno di sacerdoti, un popolo di sacerdoti che intercede per gli altri popoli. In Esodo capitolo 19, versetto 6 è scritto: «Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Non perché Dio è ossessionato dall'avere una nazione tutta per sé, ma perché è importante avere
un regno di sacerdoti che potessero intercedere verso gli altri popoli. Il rapporto tra Israele e le altre nazioni è paragonato proprio a quello che si instaura tra un sacerdote e il suo popolo. Come un sacerdote, Israele deve essere santo, nel senso di separato, con il compito di fare da mediatore tra Dio e il mondo. Capite quindi quanto è importante? Ecco perché Dio manifesta la sua gelosia. Lo scopo di Dio è che Israele sia, in effetti, diciamolo così, la luce del mondo, la luce delle nazioni. Isaia capitolo 60, versetto 3, leggiamo così: le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore della tua aurora. Ma in che senso avrebbero dovuto camminare alla luce di Israele? Come fa Israele ad avere una luce che risplende rispetto agli altri popoli? Cos'ha di speciale? Beh, quella luce in realtà, come andiamo a leggere, è la luce di Dio stesso in mezzo a loro. Vedete, la particolarità di Israele, andiamo a leggerla in Isaia capitolo 43, versetti 8 a 12. Fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchi, si adunino tutte assieme le nazioni, si riuniscano i popoli. Chi tra di loro può annunciare queste cose e farci udire delle predizioni antiche? Procurino i loro testimoni, stabiliscano il loro diritto affinché dopo averli uditi si dica è vero. Qui dice Dio, quindi che le nazioni portano avanti la propria testimonianza. E poi dice, però io ho la mia testimonianza. E dice, i miei testimoni siete voi. Sta parlando ad Israele. I miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi e il mio servo, che io ho scelto. E chi è il servo? Allora, in Isaia abbiamo due servi. Abbiamo il servo popolo e il servo Messia. Quindi il popolo è il servo del Signore, ma allo stesso tempo quando parla del popolo e dice il mio servo, sta parlando del popolo e del suo Messia. Voi siete i miei testimoni come popolo, voi e il mio servo, il Messia che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore, io ho annunciato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Da che fu il giorno, io sono, nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Allora, quando voi capite questo, che lo scopo di Israele era essere testimone di Dio del mondo, essere sacerdote tra Dio e il resto del mondo, allora capite anche perché Dio era geloso di questo popolo, perché doveva preservare questo popolo fino a che cosa? Fino alla manifestazione del Messia, la luce che stava per venire nel mondo. Quello che troviamo nell'Antico Testamento non è quindi xenofobia, cioè paura verso lo straniero, ma non è neanche un tentativo di sopprimere tutti i popoli che adorano altri dei, perché questo Israele in realtà non lo ha fatto. Ripeto, Israele ha fatto guerra a dei popoli specifici e per motivi specifici, e di questo se ne può parlare, se si vuole. Ma in realtà c'è sempre stata l'idolatria, ha continuato a esserci, e l'idolatria c'è ancora oggi nel mondo, quindi se lo scopo di Israele era sopprimere tutti gli idolatri, beh, non ci sarebbe riuscito. Ma lo scopo di Israele invece era un altro, era essere preservato, quindi essere in mezzo a quei popoli che lo insidiavano, ma essere preservato, mantenere una testimonianza nel mondo, fino a quando? Fino a quando si sarebbe manifestata la luce del Messia. Israele non doveva odiare gli stranieri in quanto tali, non c'è xenofobia in realtà nell'Antico Testamento, tanto che quando leggete le leggi di Israele, leggete cose di questo tipo, ad esempio in Deuteronomio 24,14. Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese e nelle tue città. O ad esempio, leggo anche in Levitico 19, versetto 33. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Qualcuno dirà, sì, ma c'erano i servi stranieri. È vero. Ma quello è un altro argomento. Non qualunque persona poteva essere schiavizzata. C'erano delle regole anche all'epoca per avere dei servi. Di questo si può parlare anche in altre occasioni. Il punto è che gli stranieri potevano vivere in Israele. Ci sono dei passi che ci fanno vedere che uno straniero poteva addirittura anche arricchirsi in Israele. Ma una cosa è certa. Se uno straniero voleva vivere lì, doveva anche accettare le leggi del posto.
Numeri capitolo 15, versetto 15 è scritto: vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione, come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiorna da voi. Non c'era un odio razziale, c'era la possibilità di essere integrati anche come stranieri in Israele. Perché lo scopo di Dio alla fine, ricordiamoci, era quello di benedire tutte le nazioni. Questo è riassunto bene in uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento, in Sofonia al capitolo 3, versetto 9, dove leggiamo così: «Allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo». Questo è lo scopo di Dio. Attraverso Israele doveva portare una testimonianza nel mondo in modo che tutte le nazioni alla fine insieme servissero l'unico vero Dio di comune accordo. Voi direte, è un obiettivo piuttosto ambizioso. E come poteva realizzarlo? Qui comprendiamo che la legge che Dio ha dato ad Israele aveva proprio questo scopo. Quando noi leggiamo le strane leggi, agli occhi e alle orecchie di molti occidentali, le leggi di Israele appaiono come molto strane, soprattutto tutte queste leggi sulla purità rituale. Però attenzione, perché tutte queste leggi avevano uno scopo preciso. Lo scopo della legge non era quella di portare gli uomini in paradiso. Quando voi leggete l'Antico Testamento, c'è un grosso fraintendimento qui. Molti pensano, nell'Antico Testamento si poteva essere salvati solo se si ubbidiva alla legge. E dove l'avete letto che si andava in paradiso ubbidendo una legge? Se trovate un solo passo dell'Antico Testamento che dice una cosa del genere, poi telefonatemi e me lo dite. L'Antico Testamento non si occupa di queste cose. Si occupa di un piano che verrà poi portato a termine nel Nuovo Testamento. C'è questa salvezza per gli esseri umani attraverso un popolo, e la legge data ad Israele non ha lo scopo di salvare solo quelli che obbediscono alla legge. Non è mai scritto questo. In realtà lo scopo della legge è mettersi da parte, santificarsi un popolo che aveva la responsabilità di essere la luce per gli altri popoli. Attraverso quella legge Israele sviluppava il suo rapporto con Dio. La legge, ricordiamoci, la parola Torah significa istruzione, ed è questo il senso. Dio dà al suo popolo delle istruzioni, una rivelazione, per poter portare avanti il suo compito di luce del mondo. Queste leggi hanno soprattutto lo scopo di preservare questo popolo dall'idolatria, di preservarlo da ciò che gli altri popoli facevano, ma lo scopo alla fine era uno. E lo capiamo molto bene quando arriviamo nel Nuovo Testamento. Ecco che ci agganciamo al Nuovo Testamento, andando verso la nostra conclusione. Galati 3:24 leggiamo: «La legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede». L'Apostolo Paolo si esprime in questo modo, perché aveva capito che tutta la legge, tutta la chiamata del popolo di Israele aveva uno scopo di benedire le nazioni. Ma come sarebbero state benedette le nazioni se non nel loro Messia? E chi è il Messia? Noi oggi sappiamo che il Messia è Gesù. Sempre nella lettera ai Galati, leggo ancora al capitolo 3, versetto 8 e 9. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. E poi qualche versetto più sotto, in Galati al capitolo 3, versetto 16, possiamo leggere così: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice «e alla sua progenie», cioè alla sua discendenza. E qual è questa discendenza? L'Apostolo Paolo dice: questa discendenza è Cristo, il Messia. Allora qui capiamo il piano di Dio. Quando Paolo poi, capitolo 10 di Romani, ci scrive, in Romani capitolo 10, versetto 4, Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Cioè, il termine della legge vuol dire che Cristo è l'obiettivo della legge, è il fine, è il completamento della legge.
In Cristo, nel Messia, la legge trova il suo senso e il suo compimento. E tutto questo ha un senso perché la legge è stata data a un popolo, ripetiamolo, per essere luce delle altre nazioni, per preparare la venuta del Messia, la venuta di questa luce del mondo. Ma una volta che il Messia è venuto, ecco che tutto ha un senso e la benedizione si è estesa a tutte le nazioni. Ma allora noi capiamo una cosa che molti forse non comprendono. La strategia di Dio, per quanto strana possa sembrare nell'Antico Testamento, in conclusione possiamo dire che ha funzionato, perché oggi il monoteismo è diffuso in tutto il mondo. Oggi ci sono milioni e milioni e milioni di cristiani nel mondo. Oggi in tantissime nazioni del mondo ci sono persone che riconoscono quello che è il Messia di una nazione piccola, se vogliamo, come Israele. E questo non è straordinario? Israele ha adempiuto la sua missione. Questo popolo ha adempiuto la sua missione. E come? Il piano di Dio può sembrare strano, ma ha funzionato, perché preservando questo popolo attraverso queste leggi che a noi possono sembrare strane, attraverso tutta la storia dell'Antico Testamento che a noi può sembrare strana, mostrando la sua gelosia verso questo popolo, punendolo quando era necessario, ma poi ristabilendolo al tempo opportuno, tutto questo per arrivare alla pienezza dei tempi in cui Gesù è venuto. E una volta che Gesù è venuto, come abbiamo letto, tutto ha un senso, perché le promesse fatte ad Abramo di benedire tutte le nazioni hanno trovato il loro compimento. Allora, cosa possiamo dire? La strategia di Dio è stata vincente. In conclusione voglio dire, sì, Dio ha scelto un popolo, ma lo ha scelto per benedire tutte le nazioni. E noi oggi possiamo dire che con quello che è accaduto attraverso la venuta di Gesù, ebbene, tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento ha assolutamente avuto senso, ha funzionato. Quindi, che ci piace o non ci piace il piano di Dio come lo vediamo nell'Antico Testamento, possiamo però dire che ha funzionato. E questo, che siamo credenti o siamo non credenti, dobbiamo dire che ha funzionato, perché oggi il monoteismo è molto diffuso nel mondo. Quindi il piano di Dio alla fine ha funzionato. Se qualcuno di noi oggi ancora non crede in Gesù, beh, non deve sentirsi fuori perché dice: ma io non sono un ebreo, ma io non capisco niente di queste cose. Beh, anche io non sono un ebreo, ma la benedizione di Gesù è arrivata fino a me attraverso il suo popolo Israele, perché Gesù è il Messia di Israele. Allora non sentirti fuori, ma abbraccia anche tu questo piano di Dio, perché Dio ci ama e se ha scelto Israele non l'ha fatto per condannare gli altri popoli, l'ha fatto per includere tutti gli altri popoli, inclusi me e te.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma.
3: Il testo del Nuovo Testamento greco attualmente in uso, come quello di Nestlé, Tischendorf, Weiss, Westcott e Hort, o il testo risultante della Società Biblica Britannica e Forestiera, che adotta le lezioni del testo appoggiate da almeno altre due, è così accurato che, secondo l'opinione di eminenti studiosi, è lo stesso di quello uscito dalle mani degli autori originali, nella proporzione di 999 parole su 1000, e che questa parola su 1000, sulla quale si è in dubbio, non influisce in nessun modo sul significato di qualche dottrina vitale della Chiesa. La certezza di possedere sostanzialmente il testo del Nuovo Testamento come uscì dalle mani degli scrittori originali è basata sulla conoscenza dovuta a critici del testo, in base a uno studio dei manoscritti del Nuovo Testamento, alle versioni, alle citazioni contenute negli scritti patristici o alle prove interne offerte dai documenti biblici stessi. Una discussione sui metodi impiegati dalla critica testuale e mediante i quali si è pervenuti a questa conoscenza e dei principi sui quali è basata ci condurrebbe lontano. Ma in una prossima trasmissione citeremo brevemente le sue fonti principali.
2: Intanto ricordiamo che nel 1902 lo studioso tedesco von Soden elencava 2328 manoscritti del Nuovo Testamento, circa 40 dei quali contengono per intero o in parte tutti i libri del Nuovo Testamento. 1716 contengono parti dei Vangeli, 581 parti degli Atti, 628 delle Epistole Pauline e 219 dell'Apocalisse. Mediante uno studio sistematico di questi manoscritti, la notazione delle varianti caratteristiche, il raggruppamento dei manoscritti in famiglia e i confronti con le versioni e altre fonti, si può stabilire la data approssimativa di composizione di ciascun manoscritto e ricostruire con accuratezza il testo dei documenti originali da cui furono copiati i manoscritti.
3: Parliamo dei manoscritti più importanti del Nuovo Testamento. Codex Sinaiticus. Questo è il migliore e più importante manoscritto che sia stato scoperto. Esso risale alla prima parte del IV secolo e ci dà praticamente il testo dell'intero Nuovo Testamento, come era al tempo del Concilio di Nicea del 325 d.C. Si trova ora al Museo Britannico di Londra. Codex Vaticanus. Quasi dello stesso valore della stessa epoca circa è il manoscritto chiamato Codex Vaticanus. Contiene quasi tutta la Bibbia, ad eccezione di alcuni tardi libri del Nuovo Testamento. Si trova alla Biblioteca Vaticana di Roma. Codex Alessandrinus. Questo è un manoscritto risalente al IV-V secolo, contenente quasi tutto il Nuovo Testamento. Rimonta approssimativamente al 425 d.C. e fu apparentemente copiato in Alessandria. È indicato come Codex A. Il testo bizantino segue A nei Vangeli.
2: Codex Efremi. Si tratta di un palinsesto del V secolo. Conteneva in origine una copia greca della Bibbia scritta intorno al 450 d.C. Con l'uso dei raggi infrarossi è stato scoperto e fotografato il testo greco. Il manoscritto al di sopra della copia greca del testo è un'opera del teologo siriano Efraim. Codex Beze. Questo manoscritto del V o VI secolo è di gran valore per fissare il testo di alcuni passi del Nuovo Testamento. È il migliore esempio del cosiddetto testo occidentale. I papiri della collezione Chester Beatty. questi consistono di un certo numero di frammenti su papiro del Nuovo Testamento. Tra essi è una raccolta delle lettere di Paolo, e i manoscritti sono stati fatti risalire da esperti a circa l'anno 200 d.C. Si tratta quindi di manoscritti molto più antichi degli altri migliori manoscritti.
3: Tardi manoscritti greci del Nuovo Testamento. In aggiunta ai manoscritti sopra citati e a un altro chiamato Codex Washingtoniensis, esiste un gran numero di manoscritti greci che appoggiano quel che è chiamato il testo bizantino del Nuovo Testamento. Fu questo testo a divenire quel che chiamiamo Textus Receptus e che fu soprattutto seguito dai traduttori della versione inglese detta del Re Giacomo. Di ciò parleremo però in seguito. Poi vi sono le versioni. Un criterio importante di prova per stabilire il testo del Nuovo Testamento si trova nelle varie versioni o traduzioni in altre lingue. Studiando queste traduzioni è possibile stabilire il testo greco da cui è ricavata la traduzione ed accertare quale fosse il testo del secondo secolo. Tra le versioni più importanti è la palinsesta siriaca, scoperta nel 1892 al Sinai dalla signora Lewis e dalla sua sorella. Questa versione sta al greco dei Vangeli come la Settuaginta sta all'ebraico dell'Antico Testamento. Questo manoscritto risale probabilmente intorno al 400 d.C., ma è copia di una versione fatta in siriaco intorno al 150 d.C., poco dopo, entro un periodo di 50 anni dall'era apostolica. In questo caso, essa è la migliore testimonianza che abbiamo in favore del testo dei Vangeli, poiché dimostra che il nostro testo è sostanzialmente lo stesso di quello usato nella metà del secondo secolo. Altre versioni importanti sono la Diatessaron in siriaco, la siriaca curetoniana, la Pessitta siriaca, la versione copta, l'antica versione copta, l'antica versione latina, la gotica, la Vulgata del IV secolo, seguita dalla maggioranza delle versioni cattoliche, e le versioni armene. Esse sono tutte di grande aiuto nello stabilire il testo e ci danno la certezza di possedere nella sua essenza il testo degli autori originali.
2: Abbiamo poi le citazioni contenute nei padri apostolici e della Chiesa. Si è detto che se si dovesse perdere l'intero Nuovo Testamento, lo si potrebbe praticamente ricostruire dalle citazioni contenute negli scritti dei padri. Queste opere ci riportano al secondo secolo e confermano che il Nuovo Testamento da essi usato era lo stesso di quello attualmente in nostro possesso. Abbiamo poi la testimonianza dei nemici del Vangelo. Alcune delle migliori testimonianze della storicità del Nuovo Testamento ci sono state lasciate dai nemici del cristianesimo. Celso, Luciano e Porfirio si rifanno tutti costantemente al Nuovo Testamento, indicandone così l'esistenza al loro tempo e l'accettazione di essa come testo sacro da parte della Chiesa cristiana. Sappiamo così da fonti esterne che libri che possediamo esistevano già nel secondo secolo. Se esistevano nella loro forma attuale, in epoca così vicina a quella degli apostoli, allora nessun impostore avrebbe potuto comporli senza che lo sapessero i nemici del cristianesimo, i quali avrebbero denunciato la loro falsità. Di fatto che i nemici li accettassero come genuini è la prova più valida che essi sono realmente quel che sostengono di essere. Il racconto dei testimoni oculari degli avvenimenti verificatisi al tempo di Cristo e subito dopo.

0: Prendiamo in considerazione la classificazione dei testi del Nuovo Testamento. I critici hanno diviso i vari manoscritti ed altre fonti in tre classi generali. Primo, il testo occidentale, i cui migliori esempi sono due manoscritti dei quali il primo contiene l'Evangelo e gli Atti, mentre il secondo contiene le Epistole paoline. Secondo, il testo neutro o alessandrino, di cui i migliori esempi sono Aleph e Beta, cioè il Vaticano, 25 altri manoscritti greci, e le versioni boairica e saidica seguono il tipo di testo alessandrino. Terzo, il testo bizantino orientale, contenente la gran maggioranza dei manoscritti del Nuovo Testamento in greco, era questo il testo usato dalla Chiesa ortodossa di lingua greca dai tempi apostolici, dalle chiese della Riforma per i primi tre secoli dopo la Riforma, delle prime versioni inglesi e da quella detta del re Giacomo.
1: Qual è allora il testo più vicino agli originali autografi? Già dal tempo di Tischendorf, di Westcott e Hort e di Wise, i critici del testo neotestamentario, sia di tendenza conservatrice che liberale, hanno quasi unanimemente considerato come più fidato il testo detto neutro. Un libro recente di Hills pone in dubbio questa posizione con molto vigore e in maniera convincente. Egli fa notare che Kirso Plake, dopo uno studio esauriente dei manoscritti bizantini, non ha trovato nessun caso in cui un manoscritto sia stato copiato da un altro ancora esistente. Ciò fece balenare a Lake l'ipotesi che i monaci del periodo bizantino seguissero l'abitudine giudaica di distruggere i loro libri sacri una volta che erano ridotti a brandelli e impresentabili per l'uso prolungato, per sostituirli con copie nuove. Solo in questo modo poteva spiegare il fatto che sulle migliaia di manoscritti che avevano dovuto esistere durante l'epoca d'oro dell'impero bizantino ne resta solo una piccola parte. Hills fa notare che la stessa posizione era stata assunta da Burgon, decano di Chichester, respinta però dai critici naturalistici. I manoscritti in uso nella Chiesa greco-ortodossa dell'Impero Romano d'Oriente venivano usati così costantemente e copiati con tanta frequenza da logorarsi, per cui venivano distrutti una volta che venivano fatte nuove copie.
0: Lewis stabilisce quindi tre conclusioni. Primo, gli studi moderni sui manoscritti del gruppo bizantino mostrano la loro stretta rassomiglianza. Secondo, benché questi manoscritti concordino strettissimamente, vi sono differenze minute, le quali mostrano che non furono copiati l'uno dall'altro, ma che ciascuno fu copiato da precedenti andati perduti. Terzo, benché la maggior parte dei manoscritti bizantini esistenti risalga ad un tardo periodo, rappresentano però un testo in uso prima del IV secolo, perché quel testo si rinviene negli scritti di Basilio, Gregorio Nazianzano, Gregorio di Nissa, Crisostomo e Teodoreto. Il sostiene quindi che poiché questo testo era in uso e fu preservato dai tempi apostolici, esso rappresenta quello che era provvidenzialmente preservato da Dio in maniera pubblica mediante l'uso costante nella Chiesa greco-ortodossa fino ai tempi della Riforma e in seguito nel Textus Receptus, da cui fu tradotta la versione detta del re Giacomo.
1: Egli afferma che la ragione per la quale i manoscritti del testo neutro e occidentale sono tanto più antichi di quelli bizantini è che essi furono respinti perché considerati imperfetti dalla Chiesa di lingua greca e non furono quindi né usati né copiati con la stessa frequenza dei manoscritti del gruppo bizantino. Egli sostiene perciò che questo gruppo di manoscritti contiene il testo provvidenzialmente conservato quale proveniva dalle mani degli autori originali e che il testo bizantino è perciò molto migliore del testo neutro seguito oggi dalla maggioranza dei critici. Egli analizza distesamente passi come Giovanni 7, 53 a 8, 11 e cerca di provare che questi passi dovrebbero essere inclusi nel Nuovo Testamento.
0: Senza dubbio la maggioranza degli attuali critici respingerà la sua tesi, ma essa sembra molto convincente. Chiediamoci ora chi erano gli autori del Nuovo Testamento. È questo l'interrogativo che dobbiamo ora prendere in esame, anche se sappiamo che le copie ora in nostro possesso sono copie quasi esatte dei documenti originali, come sappiamo che i loro autori furono i profeti, gli apostoli e gli uomini che scrissero sotto la direzione degli apostoli? La tradizione ci dice che questi uomini scrissero i documenti, è vero?

0: Abbiamo seguito il testo del Nuovo Testamento risalendo fino al secondo secolo, a meno di una generazione di distanza dal tempo in cui erano vissuti gli apostoli. E non troviamo nessuna ragione per dubitare che sia essenzialmente lo stesso testo preparato dalle mani degli autori originali. Chi erano quegli autori originali? La tradizione e l'evidenza interna di ciascuno dei libri del Nuovo Testamento ci danno i nomi degli autori di tutti i libri, ad eccezione dell'Epistola agli Ebrei. Seguendo la tradizione fino agli inizi del secondo secolo, vediamo che era dovunque la stessa. Le opere di altri autori, cristiani e non, attribuiscono universalmente questi documenti agli uomini che si dice li abbiano scritti. La credenza trova l'appoggio dell'evidenza interna. Avremo maggiormente da dire a tale proposito più avanti, ma vogliamo ora far notare una cosa.
1: Sarebbe stato possibile agli autori dei libri del Nuovo Testamento, nel caso si fosse trattato di impostori, ingannare la Chiesa cristiana di quel tempo, facendole credere che i libri erano opera degli autori originali? Non possiamo che rispondere con un enfatico no. Ricordate che questi libri devono essere stati scritti entro la generazione di uomini che conobbero gli apostoli. Di questi ve ne erano in tutte le chiese. È come dire che essi non avrebbero esaminato attentamente l'evidenza per sapere se realmente questi libri furono scritti dagli apostoli, se questi libri furono portati alla luce dopo la morte degli autori. Non solo sarebbero state a conoscenza delle cose di cui si parlava nei libri stessi, ma avrebbero saputo se gli autori avevano potuto scriverli o no. Il fatto che in data più antica non vi fossero dubbi nella mente di nessuno circa la loro paternità costituisce valida prova che i libri furono scritti dagli uomini che si dice li abbiano scritti.
0: Questo è un argomento molto importante, poiché la maggior parte dei libri non erano indirizzati a individui, ma a chiese, e destinati a circolare fra le chiese. Se non avessero circolato fra le chiese durante il periodo in cui erano in vita gli apostoli, ma fossero stati contraffatti in seguito, sarebbe sorta immediatamente la domanda circa la ragione per la quale non se n'era saputo precedentemente nulla nelle chiese cui erano indirizzati. A motivo del carattere generale degli scritti stessi, sarebbe stato impossibile un falso durante il periodo in cui erano in vita gli apostoli o entro una o due generazioni successive alla loro morte. Con l'ausilio dell'evidenza esterna ed interna, i documenti si devono far tutti risalire al primo secolo, cosicché non v'è nessuna possibilità di una loro falsificazione dopo quell'epoca. Siamo perciò costretti a concludere che la paternità assegnata dalla tradizione ai vari libri sia esatta. Questo argomento è in favore sia della veridicità dei documenti che della paternità tradizionale dei libri.
1: Riguardo alla paternità dei libri dell'Antico Testamento, si deve seguire un ragionamento diverso. Discuteremo in seguito la questione se i vari libri dell'Antico Testamento fossero o no dei falsi, ma qui presenteremo l'argomento più convincente a favore della paternità tradizionale. Abbiamo già dimostrato di possedere lo stesso Antico Testamento di cui si servivano Cristo e gli Apostoli, fatto di cui nessuno dubita, nemmeno fra gli studiosi più critici. In tal caso, allora, l'Antico Testamento, con la sua paternità tradizionale, deve essere vero oppure Cristo e gli Apostoli erano dei mentitori. Cristo e gli Apostoli pretendevano di avere conoscenza o rivelazione soprannaturale o di essere ispirati in maniera sovrannaturale nello scrivere i fatti. Allo stesso tempo ponevano il suggello della loro approvazione alla paternità tradizionale. Se si sbagliavano a tale proposito, le loro pretese sovrannaturali erano allora una menzogna. L'intera questione della veridicità e della paternità poggia allora direttamente sulla questione della divinità di Cristo. Se si smentisce l'una, l'altra, almeno dal punto di vista della logica, cade anch'essa. vi sono ragioni indipendenti per credere nella divinità di Cristo, come sarà dimostrato più avanti, e se egli era divino, quel che allora diceva a proposito dell'Antico Testamento era vero.
0: Continueremo a mostrare in seguito la veridicità dell'Antico Testamento, la sua storicità, l'impossibilità di dimostrare che non venne scritto alla data in cui si dice che sia stato scritto e che non v'è in realtà nessuna prova degna di fede che dimostri che non avrebbe potuto essere scritto dagli uomini cui è attribuito. Dobbiamo appoggiare la nostra difesa della paternità tradizionale sulla fede nella divinità di Cristo. Se la si respinge, non si può allora provare che Mosè scrisse il Pentateuco o che gli altri autori scrissero realmente i libri che si dicono da loro scritti. D'altro canto, la storia e la veridicità dell'Antico Testamento regge e reggerebbe chiunque sia l'autore dei diversi libri. Come abbiamo già detto, non v'è nulla che provi che non siano stati gli autori tradizionali dell'Antico Testamento a scriverlo o che non avrebbero potuto farlo. Questo fatto serve da sostegno alla nostra fede nella divinità di Cristo e, come mostreremo in seguito, un cristiano non può dubitare che Cristo sia il divino Figlio di Dio e nostro Salvatore, poiché egli risuscitò dai morti.

0: Durante i due secoli trascorsi, contro la storicità dell'Antico Testamento sono stati lanciati un certo numero di attacchi, la maggior parte dei quali basati su quella che è chiamata l'alta critica. Per chi crede nella storicità della Bibbia, l'espressione alta critica comporta abitualmente una nota sgradevole, ma il termine può applicarsi alle difese critiche della Bibbia, oltre che agli attacchi portati contro di essa. Il termine è usato in primo luogo in contrasto con l'altro di bassa critica, col quale si indica la critica del testo stesso della Bibbia, per stabilire quale fosse il testo composto dagli autori originali. Alta critica è lo studio dei documenti per accertarne l'epoca, il carattere, la paternità, le fonti, la loro natura semplice o composita e il loro valore storico. Se procede su basi cristiane e si sforza di trattare i documenti con completa onestà, tale critica può rendere un servizio vitale d'assoluta necessità nel campo della conoscenza storica e al cristianesimo.
1: Ma se lo studioso sarà animato da prevenzioni naturalistiche e comincerà ad esaminare i documenti partendo da certi presupposti assolutamente infondati, sarà portato dalle sue conclusioni solo fin dove lo consentiranno i suoi presupposti. Ogni indagine da lui intrapresa risentirà delle sue supposizioni e ciò renderà quasi impossibile ogni conclusione attendibile. Le supposizioni naturalistiche dell'alta critica hanno fatto sentire il loro effetto sulla critica testuale e, come dice Hills, è ora effettivamente impossibile separare alta e bassa critica, poiché il pregiudizio naturalistico devierà inevitabilmente le conclusioni a proposito del testo. L'accusa che rivolgiamo ai critici distruttori della scrittura è che, benché sostengano di seguire solo metodi storici legittimi, i loro presupposti rendono estremamente difficile, se non impossibile, una conclusione onesta.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Qualcuno si è mai riferito a te come alla persona tal dei tali? Come se non si ricordasse del tuo nome e non gli importasse molto di ricordarsene? Da fastidio pensare che qualcuno non possa o non voglia avere la cortesia di ricordarsi almeno il tuo nome, vero? Ma fatevi coraggio, signori e signore tal dei tali. Qualcuno vi ricorda e siete in buona compagnia. Considerate tutte quelle persone nella Bibbia il cui nome non viene menzionato. In Ebrei 11, dopo aver indicato il nome di 16 santi ben conosciuti, l'autore aggiunge di non avere tempo per raccontarci di Gedeone, Sansone, Samuele, Davide e il resto dei profeti. Poi continua a parlare degli altri, persone il cui nome non viene fatto, che avevano tanta fede quanto le altre celebrità del capitolo. L'autore dice infatti che il mondo non era degno di questo gruppo di come si chiamano. Conclude il capitolo dicendo che tutti questi tizi furono premiati per la loro fede. Poi, dopo aver redatto questo meraviglioso libro della Bibbia, lo scrittore trascura di firmarlo con il proprio nome. Ci sono altri personaggi anonimi, i quali rivestono un proprio ruolo. In Matteo 26, Gesù manda i suoi discepoli a fare i preparativi per la Pasqua. Dice: «Andate in città dal tale e ditegli, il maestro dice, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». «Scusa, signore, non abbiamo afferrato il suo nome, chi è questo tale?» La storia non lo saprà mai. Infatti, egli nell'originale greco è indicato come il signor tal dei tali. Non dimentichiamo poi gli anonimi che fornirono a Gesù l'asino per fare il suo ingresso trionfale a Gerusalemme ed anche la persona senza nome che offrì a Gesù e ai suoi discepoli riposo e conforto nel proprio giardino, un tranquillo posto chiamato Getsemani. Forse sei tentato di sentirti nessuno nel regno di Dio. Hai pochi talenti, stai ancora cercando il tuo dono spirituale, le persone spesso ti scambiano per qualcun altro e sei quasi convinto che non ti farai mai un nome, mai, da nessuna parte. Fatti coraggio, amico, persino se il tuo nome non viene pronunciato da molti, Dio certamente si ricorda chi sei. Non soltanto egli conosce il tuo nome per esteso, ma anche il numero esatto dei capelli che hai sulla testa. Conosce il tuo cuore, le tue preoccupazioni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui di nuovo con qualche cosa che è successa a casa nostra, o meglio a casa mia quando ero ancora ragazzina. I miei genitori, non so perché, mi dicevano spesso che ero brutta. Come psicologi probabilmente non avrebbero mai vinto un premio, ma probabilmente lo facevano perché non volevano che diventassi vanitosa o ambiziosa, e i tempi in cui ero ragazzina io erano molto diversi. Naturalmente io sono cresciuta con la convinzione di essere brutta. Per di più, nel periodo dell'adolescenza sono diventata anche grassottella e sono spuntati sulla fronte alcuni di quegli inevitabili pedicelli, come li dicono a Roma, per cui il concetto che mi ero fatta di me, cioè che ero brutta, si è radicato un po' di più. Poi mi esercitavo anche nella nobile arte di confrontarmi con le mie compagne di scuola. Se vi interessa, una era la ben nota Miriam Mafai. E anche se alcune erano veramente racchiette e bruttine, altre ragazze erano belle, slanciate e proprio avevano tutti i numeri per essere delle modelle. Naturalmente io mi confrontavo non con le bruttine, ma con queste ultime. Ed era una cosa penosa. Poi i miei genitori erano abbastanza austeri e non consideravano le spese per i vestiti come cose importanti, per cui ero pure vestita maluccio. E le foto dell'epoca lo confermano. I capelli li ho sempre avuti lisci e spinascini. Ce n'era abbastanza per suicidarsi, però io non mi sono suicidata. Ero troppo contenta di vivere, troppo entusiasta della vita per farlo. Anzi, ho fatto una cosa molto intelligente per un adolescente. Un giorno, mentre i miei genitori erano fuori di casa, mi sono messa davanti allo specchio e mi sono data una lunga e onesta guardata. Devo dire per la cronaca che gli ordini superiori, cioè quelli dei genitori, erano che allo specchio ci si doveva guardare il meno possibile, allo scopo, penso, di favorire la modestia e combattere la vanità. Risultato dell'esame? Non è stato tragico. Ho constatato, per prima cosa, che non avevo gli occhi storti, che il naso era leggermente pronunciato, ma che non era una proboscide. La bocca era regolare, i denti erano regolarissimi, salvo uno, un po' nascosto. Poi mi sono presa le misure col centimetro e le ho confrontate con un manualetto che mi era procurata. Mi sono trovata nella norma. Mi sono messa sulla bilancia e ho visto che non c'era niente di cui spaventarvi. E ho concluso che ero nella media accettevole. Non ci crederete, ma da quel giorno

non mi sono più preoccupata. Anche oggi allo specchio mi guardo poco, ma cerco di controllare il peso. A regalarmi delle cose carine da indossare ci pensano il marito e i figli. Così io vado tranquilla, odio andare nei negozi e mi occupo di cose più interessanti. Ma dalla mia esperienza ho imparato alcune cose importanti. La prima è che i genitori possono sbagliare profondamente e demolire il morale dei figli coi loro commenti poco avveduti. La seconda era che confrontarsi con gli altri e soprattutto con le altre è deprimente e inutile, dato che non cambia la realtà delle cose. Tre, un'analisi obiettiva e realistica di noi stessi è l'unico modo per riuscire a valutarsi. Quarto, nella vita ci sono cose più importanti dell'aspetto fisico. A quei tempi, quando ero adolescente, non sapevo nulla dello spirito benigno e pacifico di cui parla l'Apostolo Pietro, che rende belle dentro e che Dio approva. Certe cose le ho imparate solo dopo che ho creduto al Vangelo. Ma penso anche che quella onesta specchiata clandestina e l'avere cominciato a badare ai fatti anziché alle emozioni, senza preoccuparmi troppo di quello che dicono gli altri, mi sia servito e mi abbia aiutata. Se ne avete bisogno, vi passo tutti questi consigli.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 16. La saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 5 e 8. Gesù Cristo umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Il titolo del messaggio di oggi è La ragione del più forte. La ragione del più forte è sempre la migliore, scriveva La Fontaine riguardo alla favola di Esopo, il lupo e l'agnello. Purtroppo noi tutti constatiamo che è ciò che accade molto spesso e il XXI secolo non sfugge a questa regola. Il nostro mondo è governato dalla forza e spesso dalla violenza, come nel caso del terrorismo, che vuol far trionfare le proprie idee proprio con tali metodi. I più forti o i più numerosi impongono le loro leggi. Nella società moderna, deboli e poveri sono troppo spesso oppressi. Che contrasto con Gesù! Quando era sulla terra non ha dimostrato che dolcezza e umiltà e non ha mai voluto imporre il suo insegnamento. Aveva a sua disposizione una potenza infinita, tuttavia se ne è servito soltanto per alleviare e guarire quelli che andavano a lui. Anche quando vennero ad arrestarlo, armati di bastoni e spade, egli non oppose resistenza. Accettò di essere crocifisso per salvare noi che eravamo perduti. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 21. Alla ragione apparente del più forte, egli ha risposto con la ragione dell'amore. Anche oggi Dio non impone nulla all'uomo. Nella sua bontà lo spinge a pentirsi e a ricevere il perdono dei suoi peccati, perché Gesù Cristo è morto per espiarli. Davanti a Dio non c'è peccato più grave che disprezzare l'amore del suo Figlio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo 5. E vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 suggelli. E vidi un angelo potente e che bandiva con gran voce: «Chi è degno d'aprire il libro e di romperne i suggelli?» E nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro o guardarlo. Ed io piangevo forte perché non s'era trovato nessuno che fosse degno d'aprire il libro o di guardarlo. E uno degli anziani mi disse: «Non piangere. Ecco, il leone che è della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 suggelli». Poi vidi, in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, che pareva essere immolato ed aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». E vidi ed udì una voce di molti angeli intorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione». E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, e tutte le cose che sono in essi, e le udii, che dicevano: «A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'impero dei secoli dei secoli». E le 4 creature viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono e adorarono.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed è arrivato il momento, ancora oggi, di stare insieme. Ancora una volta 30 minuti di compagnia, 30 minuti di riflessione, 30 minuti di dialogo alla luce del libro più letto. In modo più specifico, siamo alle prese con il 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta dobbiamo dire un sincero grazie a chi ha scritto per la prima volta, a chi invece ha scritto per la seconda, terza, quarta, a chi ha instaurato, a chi ha voluto con noi intessere un dialogo, una conversazione su tematiche che noi reputiamo importanti, fondamentali. Il nostro rapporto con Dio, per esempio. Chi è Gesù? Che senso ha parlare di questa figura vissuta, se è vissuta, 2000 anni fa? Che senso ha parlare di tutte queste cose oggi, quando già abbiamo tante beghe, tanti problemi? Perché aggiungere altri quesiti, altre domande? Beh, una delle ragioni, degli scopi di Hai letto il libro più letto, è sì porre delle domande, ma è anche dare delle risposte, o dovrei dire la risposta. Non che noi, diciamo, proclamiamo di avere il monopolio della verità nella maniera più assoluta, diciamo solo di aver incontrato colui che ha affermato di essere la via, la verità e la vita, e come tale te lo presentiamo. La prerogativa di voltargli le spalle, la scelta di dire no, rimane comunque sempre tua. Torniamo al nostro testo, al testo del 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. Siamo arrivati ad un punto abbastanza interessante sul quale vale la pena spendere qualche momento e qualche parola in più. Ti rileggo parte di questo capitolo per rinfrescarci un pochino la memoria, come spesso facciamo. Io perlomeno ne ho bisogno. Mosè, Aronne, Nadab e Abiù, ti ricordo che questi due erano figli di Aronne, a sua volta fratello di Mosè, e 70 anziani di Israele salirono sulla montagna. La montagna qui è la montagna di Sinai. Essi videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro azzurro e trasparente come il cielo stesso. Questi privilegiati fra gli israeliti poterono vedere Dio senza avere alcun danno. Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza. Ora, stando a questo testo e a questa traduzione, sembra che queste 4 persone più 70 anziani di Israele videro Dio, il che ci sembra un pochino strano. Ora, o Mosè, che ha riportato questo evento, ha esagerato un pochino le cose, ha calcato un po' la mano, oppure Mosè si è inventato tutto. Io credo che ci sia una terza spiegazione. Non credo affatto che Mosè si sia inventato l'episodio, perché parto dal presupposto che ciò che abbiamo fra le mani è un resoconto storico, quindi reale e accurato. Accurato per quanto riguarda lo scopo del testo. Non credo neanche che Mosè abbia calcato la mano, che abbia voluto far apparire qualcosa di falso. Credo che dovremmo applicare, nel cercare di comprendere ed interpretare quanto abbiamo letto, quella regola fondamentale, ed in fondo semplice ed elementare, che è propria, che deve essere applicata ogni qualvolta dobbiamo interpretare un testo, soprattutto se è un testo antico, un testo storico. Tanto più nel caso della Bibbia. E cioè esaminare passi paralleli, cioè esaminare altri brani che trattino lo stesso argomento. Spero di essermi spiegato a sufficienza. Perché questo è necessario? Perché in altre parti della Bibbia ci è detto che nessuno può vedere Dio e vivere. Allora, o la Bibbia contiene degli errori, o ci deve essere una spiegazione. Di nuovo, io parto dal presupposto che la Bibbia, così come è stata ispirata, così come gli scrittori originali hanno stilato
hanno scritto le parole, non esistevano errori. Alcuni errori sono stati introdotti, errori di copiatura, per esempio. Qualche sbaglio, qualche errore di questo senso nella Bibbia c'è, e non vorrei scioccare o scandalizzare nessuno nel fare questa affermazione. Esistono presso vari musei, sparsi un po' in tutto il mondo, migliaia di manoscritti. E in alcuni punti questi manoscritti non sono tutti concordi al 100%. Tieni però presente una cosa molto importante. Nessuno di queste varianti, di questi errori di copiatura, possiamo così chiamarli, ha nessun effetto sulle verità fondamentali che la Bibbia cerca e vuole trasmetterci. E per verità fondamentali io intendo l'esistenza di Dio. Dio presente come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. La presenza storica di Dio attraverso gli eventi del mondo. Gesù Cristo, perfettamente Dio, perfettamente uomo. La sua venuta, la sua missione, la sua morte, la sua resurrezione. La presenza di Dio Spirito Santo nella vita di coloro che si dichiarano e decidono di diventare seguaci del Cristo. Ecco, tutte queste cose che io ritengo fondamentali, basilari alla dottrina cristiana, queste cose non contengono errori. I pochi, piccoli errori di copiatura non hanno nessuna influenza sulle basi, sulle fondamenta, sulle colonne del cristianesimo. Il testo greco, la traduzione greca del libro dell'Esodo, a questo punto, dove dice «essi videro l'Iddio di Israele», rende così: «essi videro il luogo dove stava». Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza, cioè al luogo dove stava. Questo chiarisce il concetto, credo, in maniera decisiva. Inoltre, questa affermazione è in armonia con altre affermazioni che troviamo nella Bibbia, tipo quella: nessuno può vedere Dio e vivere. Quindi, Dio non manifestò la sua essenza divina a questi uomini, Mosè incluso. Dio manifestò la sua presenza in qualche modo sul luogo dove stava. Quindi, più che vedere Dio, essi ebbero un senso della presenza di Dio lì dove egli si trovava. In ogni caso, rimane un fatto straordinario il fatto che questi uomini si trovassero alla presenza di Dio. In qualche modo, Dio, l'Eterno, il tre volte santo, colui che abita l'eternità, colui che è stato, che è e che sempre sarà, decide, sceglie di far vedere a questi uomini, o far sentire a questi uomini, a dar loro un senso della propria presenza. In altre parole, Mosè, Aronne, Nadab, Abihu e i 70 anziani di Israele non videro Dio così com'è, nella sua essenza divina e eterna, ma ebbero un senso, una rappresentazione del luogo dove Dio stava. Questo naturalmente non sminuisce nella maniera più assoluta l'evento che rimane, in ogni caso, qualcosa di straordinario, qualcosa, oserei dire, di irripetibile, anche se Dio si è poi manifestato altre volte o ha manifestato la propria presenza in seguito. Per qualche ragione Dio ha voluto porre come un sigillo su quanto Mosè aveva appena compiuto, cioè quel sacrificio che aveva offerto, e voleva dire forse
che aveva preso sul serio la frase che gli israeliti avevano pronunciata: noi ubbidiremo al Signore ed eseguiremo i suoi ordini. Mosè aveva poi detto: questo sangue, il sangue del sacrificio di quegli animali che erano stati sacrificati, dice Mosè, questo sangue segna l'alleanza che il Signore conclude con voi mentre vi dà tutti questi comandamenti. È un po' la firma che Dio appone da parte sua. Ecco, dopo questi avvenimenti così importanti per la storia del popolo, egli si manifesta in questo modo davanti a coloro che erano i rappresentanti ufficiali di tutto il popolo.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Ancora una volta sono veramente grato a tutti coloro che hanno scelto di scrivere, di buttare giù due righe per manifestare i propri sentimenti, le proprie vedute, le proprie opinioni o anche domande, quesiti, dubbi. E tutto questo per noi, come dico sempre, è linfa vitale. Per noi è molto importante la corrispondenza, è importante intessere un dialogo e estendere la famiglia di questo programma, non perché abbiamo smanie di grandezza o siamo affetti da megalomania. Non è questo affatto il senso di quanto sto dicendo. È che riteniamo il messaggio talmente importante che vogliamo proclamarlo letteralmente ai quattro venti. E siamo grati per ogni persona che ci concede il tempo e l'attenzione. Quindi anche a te, ancora una volta, grazie.

Continuando nella lettura, nella considerazione del 24° capitolo, troviamo queste parole. Il Signore disse a Mosè: «Sali da me sul monte. Quando sarai lassù, io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti». Interessante notare che, stando a questa affermazione, sembra che Dio abbia già preparato le tavole della legge. Tavole su cui egli stesso, Yahweh, l'Eterno Dio, ha scritto la propria volontà, le proprie decisioni o le proprie direttive, i famosi 10 comandamenti. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio, dopo aver detto agli anziani: «Aspettateci qui». Interessante notare ancora due cose. Sembra che sulle tavole che Dio voleva dare a Mosè non ci fossero soltanto i cosiddetti 10 comandamenti, ma, stando al testo così come l'abbiamo letto, sembra che oltre ai 10 comandamenti ci fossero scritte altre cose, perché Dio parla di insegnamenti. Io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Quindi sembra che fosse una cosa abbastanza complessa. Come minimo avrebbero dovuto contenere tutte le cose che noi abbiamo letto e considerato nei capitoli precedenti, nei tre capitoli precedenti. Un'altra cosa da rilevare è che sempre più spesso troviamo il nome di una persona che diventerà famosa. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio. Ora, le ragioni per cui sottolineo questo fatto sono le seguenti. Giosuè sarà colui che, in un certo senso, erediterà da Mosè l'impegno di portare il popolo di Israele verso la terra promessa. Inoltre, in un senso molto vivido, molto reale, Giosuè è colui che condurrà, ancor più di Mosè, il popolo verso la libertà, verso la salvezza. Non è a caso che il suo nome, in italiano Giosuè, in ebraico è Yeshua, che significa, guarda un po', Salvatore. Lo stesso nome che fu posto al bebè di Betlemme. Il nome Gesù e Giosuè in ebraico sono gli stessi nomi. Un unico nome, Yeshua, Salvatore. Ma mentre Giosuè sarà condottiero e in un certo senso salvatore di un solo popolo, perché sarà colui che, come abbiamo detto, prenderà la verga di Mosè e procederà con il popolo verso la terra promessa, l'altro Yeshua è il salvatore con la S maiuscola, il salvatore per eccellenza, colui che salverà il popolo, inteso nel senso più vasto del termine, colui che salverà il genere umano dai suoi peccati. Tornando al nostro testo, Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio. È interessante notare che soltanto Mosè e Giosuè salirono sul monte. Infatti, Mosè disse agli anziani: «Aspettateci qui fino al nostro ritorno». Inoltre, indica loro che Aronne e Cur
resteranno con voi. In altre parole, neanche il fratello di Mosè salì sul monte Sinai. Soltanto Mosè e Giosuè. E prima di andare, Mosè regola anche le questioni pratiche. Dice infatti: se avete una questione da regolare, o chiunque avrà una questione da regolare, si rivolga a loro, cioè a Aronne e Cur. Quindi Mosè delega a suo fratello e a Cur l'amministrazione delle cose, insomma. Mosè e Giosuè procedono. Ad un certo punto leggiamo che la nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Essa appariva agli occhi di tutto il popolo come un fuoco divorante. La nube coprì il monte per 6 giorni. Quale nube? Quale fuoco? Perché Dio si manifesta in questo modo? Nube, fuoco, che senso ha tutto questo? Pensaci, riflettici un pochino e ci risentiamo fra qualche istante dopo una breve pausa musicale.

Ricordi quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, come si presentò Dio a loro? Abbiamo letto nel 13° capitolo di questo stesso libro che Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Di giorno il Signore era davanti a loro come una grossa nube per indicare la strada. Di notte come un fuoco splendente per far loro luce. Ora, stando al testo, io non credo che si trattasse né di una nube né di un fuoco, ma per farci comprendere Mosè ha dovuto ricorrere a degli esempi, a dei simboli che noi possiamo comprendere o che egli stesso poteva così capire. Come una nube ci parla di qualcosa di misterioso, in un certo senso di nascosto, e questo è in armonia con quanto abbiamo detto poc'anzi a proposito della presenza del Signore, del fatto che Dio e alcuni suoi amici si trovarono alla presenza di Dio. Dio non può manifestare la sua essenza all'uomo. L'uomo non potrebbe sopportare una cosa tale. Sarebbe consumato all'istante. Mosè incluso. Lo stesso dicasi per il fuoco splendente per far loro luce. Il testo ci dice che era come un fuoco, qualcosa di brillante. Il fuoco ci parla anche di purificazione, il che ci trasmette un messaggio molto forte, molto potente. Dio non sopporta la presenza di peccato, la presenza di qualcosa di sporco, di compromessi. Ecco perché spesso si parla della presenza di Dio come di un fuoco divorante. La nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sina in tutta la sua gloria. Agli occhi del popolo tutto questo appariva come un fuoco divorante. Ed è in questo scenario che Mosè entra, ma da solo, senza Giosuè. Come purtroppo spesso accade, il tempo a nostra disposizione è terminato. Faccio appena in tempo a salutarti, a ringraziarti, mandarti un forte abbraccio, un caloroso saluto e un riconoscente grazie. A risentirci. A presto.

Quest'oggi abbiamo una lettera da una signora il cui problema non è unico. Sfortunatamente, molte delle persone che vengono per consulenze al nostro centro o vanno dai pastori di volta in volta dicono la stessa cosa. Perciò questo è un soggetto molto importante da considerare. Lasciate che vi legga parte della lettera. Grazie per i vostri programmi radio. Pure mi sono sentita ispirata dai vostri libri. L'autunno scorso ho scoperto che mio marito mi era infedele e questo ha portato e ancora porta una lotta assai ardua fra noi. Dio ha usato i vostri libri e le vostre trasmissioni per aiutarmi nei miei bisogni in diverse specifiche occasioni. Non potreste qualche volta discutere anche il ruolo che una donna ha nell'infedeltà del proprio marito, come fare a ricrederlo di nuovo, come capire i suoi problemi, come agire verso di lui e nello stesso tempo poter aggiustare se stessa nel saper trattare le proprie ansietà e i suoi sentimenti di insicurezza, di rimorso per non riuscire a fidarsi di lui? Grazie tante. Questo problema, come ho detto poco fa, è assai diffuso. Atti di infedeltà da parte di uno dei coniugi spesso portano delle difficoltà alla parte offesa, la quale, oltre che aver subito il torto, ora si trova a vivere costantemente con dei brutti ricordi di fronte a lei. Come si può in realtà davvero perdonare in una giornaliera situazione come questa? Questa è la domanda che questa signora ha in mente. E noi quest'oggi vogliamo parlare di questo soggetto per tutti coloro che possano sperimentare le stesse difficoltà. E la prima cosa che occorre ricordarci è che il perdono è parte dell'insegnamento biblico. Il perdono non è semplicemente una cosa che noi diciamo. Il perdono è qualche cosa che noi promettiamo. Vedete, nella Bibbia, quando Dio ci perdona, egli ci dice, per esempio, come in Geremia 32:34: io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò mai più del loro peccato. Qui è la chiave del problema che oggi ci è presentato in questa lettera. Il nostro perdono deve dunque essere sempre parallelo al perdono di Dio verso di noi. E qui noi notiamo in questo versetto che vi abbiamo citato e in altre parti significative il modo con cui Dio ci perdona e noi dobbiamo quindi perdonare come Lui ci perdona. E vedete quello che Dio fa quando ci perdona in Gesù Cristo, quando noi mettiamo la nostra fede in Cristo credendo che Egli morì per i nostri peccati e che risorse in forma umana dopo 3 giorni, è che Dio accetta il sacrificio di Gesù al posto della nostra immeritevolezza. Quando noi ci affidiamo a Lui e diventiamo cristiani, Dio ci promette: io non mi ricorderò mai più dei vostri peccati. Egli non ci porterà mai più davanti tale soggetto. E qui, vedete, sta la risposta al problema della signora. Lei ci dice: io ho difficoltà a credere di nuovo a mio marito nel comprendere i suoi problemi. Lei parla, come ci ha detto, dal punto di vista di una donna tradita. Lei ancora vive con quella infedeltà, anche se lei dice che ha perdonato, come io assumo, perché la lettera non dice niente di definitivo. E io assumo che lei ha deciso di continuare a stare col suo marito perdonandolo e cercando di continuare a risolvere il problema. Ma sebbene lei dica di averlo perdonato, ecco che però lei continua a tener vivo l'argomento quando parla di voler rivestire il ruolo di una moglie in relazione all'infedeltà del marito. Tale soggetto non dovrebbe essere più rilevante in un ruolo che lei si sente di dover continuare a rivestire. Io penso che tutto questo è causato dall'incomprensione del perdono. Così, cerchiamo di esaminarlo. Il perdono è il largire di una promessa, è il fare una promessa. Quando Dio ci perdona, è definitivo
e recidente, non lascia alcun dubbio sul soggetto. Ora, se questo marito infedele o qualsiasi altro marito o anche moglie che è stata infedele al suo compagno e non cerca chiaramente il perdono, o se il perdono non è chiaramente largito, se la promessa "ti perdono e non ricorderò mai più il tuo peccato" non è specificamente fatta, questa può divenire la prima difficoltà nel voler dimenticare questo problema ed eliminarlo per sempre. Se la relazione fra i due coniugi è incerta e ci sono fra di loro delle ambiguità, di modo che il perdono non è chiaramente richiesto e definitivamente concesso, allora in ambo le parti ci sarà dubbio e incertezza sull'intera questione. Prima di tutto, la parte che dovrebbe cercare perdono non ha mai realmente richiesto, e può darsi che il suo ritorno sia basato su falsi termini di pentimento, e ciò può creare incertezze. Secondo, anche se il perdono è stato cercato, ma se la parte lesa non dichiara chiaramente e specificamente "ti perdono", la promessa, non essendo stata chiaramente enunciata né ben capita da ambo le parti, può lasciare l'impressione che tale promessa non sia un fatto compiuto. Ma vedete, Dio non agisce affatto così con noi. Quando noi andiamo da Gesù Cristo e diciamo "io ho peccato", quando noi come Isaia diciamo "io sono un uomo con labbra impure" e Dio dice "ebbene, io ti perdono, ecco qua il carbone ardente che con le molle è stato preso dall'altare e brucia via tutti i tuoi peccati", quando Dio perdona e gli dice "io non mi ricorderò mai più dei tuoi peccati", noi riceviamo da lui allora una promessa chiara e definitiva che non potrà mai più essere discussa. In altre parole, io non continuerò a preoccuparmi per questo come di qualcosa che mi riguardi, qualche cosa per cui dovrò aver parte e trattare nei prossimi giorni. La questione è: il peccato è perdonato e dimenticato o non lo è? Qui è il nocciolo della questione. Così, la prima cosa che vogliamo suggerire è che quando noi diciamo "ti perdono", noi pure promettiamo di continuare a dimenticare quel peccato. Non si tratta qui di perdonare e dimenticare, come certi potrebbero dire, di modo che uno deve essere abile di dimenticare prima che possa perdonare. Ma qui si tratta, come vedremo nella prossima trasmissione, di un perdono che porta a dimenticare. Una volta che la promessa di perdono è genuinamente fatta, allora anche il dimenticare verrà, e verrà assai più celeramente di quello che si possa pensare. Non occorre, per esempio, una lunga e dura lotta, come questa lettera suggerisce. Il perdono può avvenire rapidamente. Io ho visto avvenire nella vita di certe persone il perdono in poche settimane, e il matrimonio ne è uscito più forte, più stabile di quello che era prima della rottura. Vedete, è proprio vero che quando il perdono di Dio viene, viene con un'unione più solida che mai potrebbe essere ottenuta in alcun altro modo. Noi diveniamo suoi non soltanto per diritto di creazione, ma altresì per diritto di redenzione, e che questo può avvenire pure nel matrimonio, di modo che dopo la rottura la saldatura unisce i due coniugi più solidamente di quello che il matrimonio fece al principio. Così io voglio dare speranza e incoraggiamento non solo a questa donna, ma anche agli altri che stanno ascoltando. Non mancate, amici, di sintonizzarvi con noi per la prossima trasmissione, quando di nuovo tratteremo come il perdono può celeramente cambiare la situazione e la relazione fra due coniugi. Cari amici, grazie per la vostra attenzione, che il Signore sia con voi, con la vostra famiglia, e vi benedica riccamente.

Leggiamo nel libro di Giobbe, capitolo 10. L'anima mia è stanca della vita. Vo' dar libero corso al mio lamento. Vo' parlar nell'amarezza del mio cuore. Io dico a Dio, non mi condannare. Fammi sapere perché mi avversi. Ti par giusto d'opprimere, sprezzare l'opera delle tue mani e favorire i disegni dei malvagi? Hai tu occhi di carne? Vedi tu come vede l'uomo? I tuoi giorni sono essi come i giorni del mortale? I tuoi anni sono essi come gli anni degli umani? Che tu investighi tanto il fallo mio, che ti informi così del mio peccato, pur sapendo ch'io non son colpevole e che non v'è chi mi liberi dalla tua mano? Le tue mani m'hanno formato e m'hanno fatto tutto quanto, e tu mi distruggi. Deh, ricordati che m'hai plasmato come argilla e mi vuoi ridurre in polvere di nuovo? Non m'hai tu colato come il latte e fatto rapprendere come il cascio? Tu m'hai rivestito di pelle e di carne e m'hai intessuto d'ossa e di nervi. Mi sei stato largo di vita e di grazia. La tua provvidenza ha vegliato sul mio spirito. Ed ecco quello che nascondevi in cuore. Giobbe continua il suo lamento. È una risposta quella che egli dà, ma è un lamento sul suo caso. È giusto, egli dice, che tu, o Dio, mi opprima? Tale la domanda che Giobbe nella sua amarezza vorrebbe porre a Dio. La parola gli risponde con un verso che non dobbiamo mai dimenticare nelle nostre prove. Non è volentieri che Dio umilia ed affligge i figliuoli degli uomini. A più forte ragione quando si tratta di coloro che egli ama e che ha redento mediante la sua opera di grazia. Giobbe, nei versi che seguono, si meraviglia del modo in cui è stato creato. Egli dice: Dio è l'autore della vita. Il suo modo d'agire è simile all'azione del vasaio o di un tessitore. La descrizione della formazione dell'uomo è qui religiosa e non scientifica. Secondo la concezione ebraica, lo sviluppo dell'embrione umano nel seno materno avveniva per coagulazione. Dio poi rivestiva quest'embrione di carne, lo intessiva di tendini, lo consolidava con le ossa e infine soffiava su lui l'alito vitale come aveva fatto con Adamo. Questo processo è un processo meraviglioso. Colui che mi ha così formato e intessuto d'ossa e di nervi mi conosce fino in fondo all'anima. Come sarebbe possibile nascondergli qualcosa? Dio riesce ad investigare nei cuori. Ecco quello che mette Giobbe particolarmente a disagio.

e gli fa desiderare le tenebre dell'ombra di morte. Egli si sente dinanzi all'Eterno come una preda che è cacciata dal cacciatore e in lui non c'è alcuna speranza di liberazione. Tu mi sorvegli, tu sei vigile su me, o Dio, e io so che dinanzi agli occhi tuoi mi trovo sempre a disagio. È interessante notare come Giobbe ha una visione alta di Dio, sa che non può sfuggirgli e sa che non può neanche giustificarsi nella sua presenza. Può giustificarsi dinanzi ai suoi simili che l'accusano ingiustamente. Chi sei tu, o uomo, che puoi giudicare un tuo simile? Dio solo, che conosce l'animo umano e che pesa gli spiriti, può farlo. È questo quello che sembra dire Giobbe nel suo lamento, cercando di far riflettere i suoi amici, che così crudamente lo accusano. Non ci preoccupiamo eccessivamente di quello che la gente dice di noi, ricordiamoci invece che Dio vede ogni nostra azione e conosce la profondità dei sentimenti del nostro cuore. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Libro più letto. Questo libro più letto è un libro fantastico, è la parola di Dio, è la Bibbia che ci insegna davvero a vivere. Per chi non ci credesse, stia con noi, perché avrà ancora in questa puntata qualcosa da imparare. Stiamo parlando della Genesi, Enzo parlerà ancora di Giuseppe che questa volta viene venduto. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, buona settimana. Settimana che quindi possiamo iniziare insieme attraverso le pagine della Bibbia, dal libro della Genesi, quindi scopriremo nuove cose. Abbiamo visto come Giuseppe, questo uno degli ultimi figli di Giacobbe, viene odiato fino a tal punto che viene gettato in una cisterna, proprio perché i suoi fratelli vogliono farlo fuori. E adesso continuiamo la lettura di quel testo. Poi si sedettero per mangiare e alzando gli occhi videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo, di mirra che scendevano in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Abbiamo letto fino al versetto 28 dal capitolo 37 della Genesi. Certo, non erano affatto pentiti del loro gesto, non avevano il minimo rimorso, tanto che si sedettero tranquillamente a mangiare. Fu a quel punto che l'avvicinarsi di una carovana di mercanti diede a Giuda un'idea che, seppur frutto di pura convenienza economica, almeno scongiurò un omicidio. Egli non volle che il sangue di Giuseppe ricadesse su di loro. I fratelli furono contenti dell'idea, perché in realtà a loro interessava liberarsi del loro fratello, non importava come. Essi intuirono che gli ismaeliti lo avrebbero portato in Egitto e quindi venduto come schiavo. Quindi se ne sarebbero finalmente liberati. La schiavitù in molti paesi era come morire e loro sapevano che non lo avrebbero più rivisto.

Forse durante la lettura vi sarete domandati come mai lo scrittore della Genesi, che è attribuita a Mosè, usi nomi diversi per indicare la provenienza dei mercanti. Prima li chiama Ismaeliti, poi Madianiti e poi ancora Ismaeliti. A chi erano in realtà? C'è un errore nella Bibbia? Questo è un punto molto interessante e merita un più attento sguardo. Chi sono dunque gli Ismaeliti? Sono discendenti di Ismaele, figlio di Abramo. Chi sono i Madianiti? Sono i discendenti di Madian, uno dei figli di Abramo. Ismaele era il figlio che Abramo ebbe da Agar. Madian era il figlio di Abramo e Chetura, che egli aveva sposato dopo la morte di Sara. Erano tutti fratelli ed erano della stessa stirpe dei ragazzi che stavano per vendere il loro fratello. È interessante ricordare anche che il termine ismaelita era usato per identificare genericamente chi esercitava l'arte del commercio. La carovana era stata vista da lontano, quindi il primo termine ismaeliti potrebbe indicare genericamente dei mercanti. Solo quando la carovana fu vicina, i fratelli di Giuseppe si sarebbero resi conto che era composta da Madianiti. L'ultimo termine, Ismaeliti, servirebbe in questo caso a sottolineare, insieme alla cifra del baratto, il carattere commerciale dello scambio e la durezza del cuore dei fratelli di Giuseppe, che avevano venduto il proprio fratello. È anche possibile che la carovana fosse mista. Come abbiamo già detto, Ismaeliti e Madianiti erano di fatto fratelli, parlavano la stessa lingua e questi commercianti stavano andando in Egitto. Doveva essere un viaggio lungo e pericoloso che era meglio affrontare in buona compagnia.

Torniamo ora al nostro testo. Arriveremo con la lettura fino alla sua conclusione. Ruben tornò alla cisterna, ed ecco Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io ove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie. Dunque i 10 fratelli cedettero Giuseppe agli ismaeliti, che lo portarono in Egitto. Non ci viene detto se riferirono a Ruben cosa avevano realmente fatto, ma sappiamo ora che egli non era con loro quando essi avevano venduto Giuseppe. Sono dell'idea che comunque al suo ritorno dalla cisterna gli avevano detto tutto. Forse aggiunsero che non era il caso di seguire la carovana perché era ormai lontana, quindi avrebbero fatto meglio ad inventare una storia da raccontare a Giacobbe. Ingegnoso, vero? Si comportarono come se non avessero visto affatto Giuseppe. Mentirono dicendo di aver trovato per caso quella tunica. Conoscevano benissimo quell'abito tanto odiato, ma fingevano di non riconoscerlo e chiesero al padre se lo riconosceva. Giacobbe sapeva a chi apparteneva e giunse ad una ovvia conclusione, quella alla quale ovviamente i fratelli volevano portarlo.

Fermiamoci ancora un attimo su questa vicenda. Essi uccisero un capretto e usarono quel sangue per macchiare il vestito. Il fatto di ingannare un padre con un capretto ci ricorda qualcos'altro che abbiamo già sentito, vero? Ricordate quando Rebecca e Giacobbe furono complici, quando usarono un capretto per preparare il piatto saporito e usarono la pelle del capretto per metterla sulle mani, sulle braccia di Giacobbe, per ingannare suo padre. Ora i fratelli di Giuseppe usano il sangue del capretto per ingannare il loro padre, che è proprio Giacobbe. Essi gli pongono la tunica e gli chiedono: «La riconosci? L'abbiamo ritrovata sulle montagne. Sembra che una bestia l'abbia divorato». Il vecchio Giacobbe arrivò alla conclusione che suo figlio Giuseppe era stato ucciso. Possiamo notare che Giacobbe viene tradito nella stessa maniera in cui lui aveva tradito. Le conseguenze del suo comportamento giovanile stavano ricadendo su di lui. Questo ci insegna che non ci si può beffare di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Così ci dice Galati 6, versetto 7. Non qualcos'altro, non qualcosa di simile, ma esattamente la stessa cosa. Quest'uomo aveva seminato molto male, egli aveva usato l'inganno, ed ora che lui è un padre, viene ingannato nello stesso identico modo in cui egli stesso aveva ingannato suo padre anni prima. Quando seminiamo grano, raccogliamo grano. Quando seminiamo zizzanie, raccogliamo zizzanie. Raccogliamo esattamente ciò che seminiamo. Questo è vero in qualunque campo ci si muova, anche al giorno d'oggi. Ciò è vero in campo fisico, morale e spirituale. E questo resta valido anche per il credente. Se un cristiano crede di poter controllare il peccato perché è un figlio di Dio, sbaglia. Per Dio non c'è differenza tra le persone. Il peccato è peccato. Non esiste alcuna eccezione.

0: Avrete senz'altro notato l'angoscia e l'afflizione di Giacobbe. Alcuni penseranno che il suo dolore fu una dimostrazione di quanto Giacobbe amasse suo figlio Giuseppe. Ammetto che certamente egli amava questo ragazzo, ma ciò dimostra che Giacobbe non aveva ancora imparato a camminare per fede. Ricordate l'esperienza che aveva vissuto a Peniel? Ci fu la caduta, la sconfitta del suo vecchio ego. Lì morì l'uomo carnale, ma ora doveva imparare a camminare per fede. Non aveva ancora imparato a farlo. La fede di Giacobbe viene infatti citata nel capitolo 11 di Ebrei, ma nulla della sua vita viene menzionato come esempio di fede, solo in punto di morte. Solo allora comparve la fede. Confrontiamo il suo dolore con il dolore di un uomo come Davide. Seconda Samuele, capitolo 12, versetti dal 15 al 23. Davide pianse per il suo bambino che era morto. Egli amava quel bambino esattamente come Giacobbe amava Giuseppe. Ma Davide era un uomo di fede. Egli sapeva che il piccolo non poteva tornare a lui e sapeva anche che un giorno lui sarebbe andato dal suo bambino. Che fede! Vedi, mio caro amico, Giacobbe non sta camminando per fede. Questa è un'afflizione strana. Questo è un prezioso insegnamento per tutti coloro che hanno accettato Cristo diventando figli di Dio. Messi di fronte a un dolore atroce come può essere quello per la morte di un figlio o del coniuge o di un proprio caro, è necessario imparare a camminare per fede. Non sarà possibile far ritornare in vita chi ci ha lasciato, ma sarà sicuramente possibile trovare pace, superare il dolore, sapendo che un giorno saremo noi a raggiungere chi ci ha preceduto. Queste sono le meravigliose promesse di Dio e sicuramente si avvereranno come tutte le altre che si sono già realizzate. In questo un credente può dimostrare la sua fede vivendo ogni cosa nella piena fiducia che Dio ha il controllo della sua vita e accettando senza tristezza, senza disperazione, ciò che la vita ci riserva. Il versetto alla conclusione di questo capitolo segue Giuseppe in Egitto. Lasceremo Giuseppe proprio qui per riprenderlo poi al capitolo 39.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

E così, voltando pagina, possiamo arrivare al capitolo 38. Questo è un altro capitolo che sembra essere tutt'altro che necessario. Infatti, dopo averne letta la storia, si rimane un po' sconcertati e non si capisce come mai sia stato inserito nella Bibbia. Esso però ci dà un'immagine della tribù di Giuda, la tribù di appartenenza del Signore Gesù Cristo. È questo che rende importante il capitolo ed è per questo che esso è stato incluso nella Bibbia. In esso leggeremo nomi come Giuda, Tamar, Perez e Zerach. Se vi sono familiari è perché li avete letti nel primo capitolo di Matteo. Essi sono infatti nella genealogia del Signore Gesù Cristo. Dunque, e questo è sorprendente, il Signore Gesù provenne da una stirpe peccaminosa. Era sotto tutti gli aspetti come uno di noi, sebbene egli stesso fosse senza peccato. Egli venne nel mondo attraverso quella stirpe dove tutti peccarono ed erano privi della gloria di Dio.

Il capitolo 38 parla del peccato e della vergogna di Giuda. Questo mi porta ad affermare che i figli di Giacobbe non furono certamente di gran conforto per lui. Sembra che tutti i suoi figli fossero difficili, ad eccezione di Giuseppe e Beniamino. Tutto questo rivela che Giacobbe aveva usato troppo del tempo trascorso a Padan Aram per accumulare ricchezze piuttosto che educare i suoi figli. Quanto era diverso da Abramo. Ricordiamo ciò che Dio disse ad Abramo: poiché io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figlioli e dopo di sé alla sua casa che s'attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga ad effetto a pro di Abramo quello che gli ha promesso. Così ci riporta Genesi nel capitolo 18 al versetto 19. Ebbene, Giacobbe non fece nulla di tutto questo. Aveva così tanto da fare con il suo rivale Labano, suo zio, che non aveva molto tempo da dedicare ai suoi figli. Questo fu un terribile errore, perché ciascuno di loro si dedicò in seguito a qualcosa di veramente peccaminoso. Credo ci sia un'altra ragione per includere questo capitolo nella parola di Dio, proprio lì dove è stato messo. L'inizio del capitolo seguente, infatti, ci porterà in Egitto con Giuseppe. Dio mandò avanti Giuseppe e si comprende dagli avvenimenti apparentemente casuali della sua vita che Dio stava preparando la via verso l'Egitto ai figli di Israele. Avrebbe salvato le loro vite durante la carestia in Canaan, ma più di tutto li avrebbe portati via dalla terra di Canaan, lontano dai cananei, nella solitudine della terra di Goshen in Egitto. Se Giacobbe e la sua famiglia fossero rimasti in Canaan, essi sarebbero scesi al basso livello etico e morale di quelle popolazioni. Il capitolo che stiamo considerando rivela allora la necessità impellente di portare la famiglia di Giacobbe lontano dalla pessima influenza dei cananei.

0: Iniziamo a questo punto la lettura del capitolo. Leggeremo i primi 7 versetti. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio, lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Giuda allora, dopo l'episodio della vendita di Giuseppe, scese dai monti di Ebron fino alle colline del territorio filisteo. Anche dal punto di vista del patto, il suo fu un vero e proprio scendere in basso, perché egli fraternizzò con il cananeo Chira, abitante della città di Adullam, e sposò la cananea Shua. Chi segue ormai da un po' di tempo la nostra trasmissione ricorderà come Abramo, nel capitolo 24 della stessa Genesi, fece giurare al proprio servo, incaricato di andare a prendere una moglie per suo figlio Isacco, di non scegliere assolutamente una donna cananea. L'eredità promessa, la terra di Canaan, non doveva essere una conseguenza naturale dovuta ai matrimoni misti, come quello fatto qui da Giuda, ma doveva arrivare come dono soprannaturale, mediante il giudizio di Dio sui cananei stessi. Dal matrimonio tra Giuda e Shua nacquero 3 figli, Er, Onan, Sela. E il primogenito Er si sposò a sua volta con Tamar. È questa la prima volta che si parla di Tamar, che entra in questo modo a far parte della genealogia di Gesù. Evidentemente Er era veramente un uomo peccaminoso, se viene citato e ricordato dalla Bibbia come perverso agli occhi del Signore. Non conosciamo di preciso quali fossero le sue colpe, ma abbiamo letto quali furono le conseguenze tragiche di quella vita di peccato. Dio lo fece morire. Quindi, dopo aver esaminato questi primi 7 versetti del capitolo 38, dopo aver conosciuto qui, aver incontrato altri personaggi, noi ci fermiamo qua e intanto quindi ci risentiamo per proseguire l'esame e lo studio di questo capitolo 38 proprio domani. A risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 31 a 38.

Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare». Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».

Mentre i samaritani, in seguito alla testimonianza della donna, lasciarono la città per dirigersi verso Gesù, vicino al pozzo, avvenne un dialogo fra il Signore e i discepoli. Appare chiaro dal racconto dell'Evangelista che ancora una volta vi furono difficoltà di comprensione. Gesù parlò in senso figurato e spirituale. I discepoli invece compresero solo il senso naturale delle parole. La cosa più importante da evidenziare è che quel senso di soddisfazione spirituale che animò la donna, facendole lasciare la secchia, dimenticando le esigenze pratiche della sua vita per correre a raccontare la sua bella esperienza, animò ugualmente il Signore Gesù, la cui soddisfazione provata per l'avvenuto dialogo con quella donna gli fece tralasciare la necessità di mangiare, di nutrirsi. Così egli disse ai discepoli che anche la più normale esigenza, come il mangiare, veniva posticipata alla gioia di compiere l'opera di Dio, al piacere di fare del bene al prossimo. È significativa questa corrispondenza fra Gesù e la donna, questa gioia soddisfacente che li accomuna, l'uno avendo trasmesso la parola e la benedizione di Dio, l'altra avendo ricevuto quella ricchezza travolgente e potremmo dire trasformatrice. Il fatto ci fa pensare che quando, malgrado la nostra debolezza, riusciamo a compiere qualcosa di buono o di utile per gli altri, qualcosa che corrisponda alla volontà divina e che onori il Signore, non siamo i soli a gioirne, ma c'è festa interiore, c'è festa nel cuore di Gesù, perché vede il frutto del suo amore, della sua azione di grazia, portata a compimento attraverso la vita concreta dei suoi seguaci. È logico che le varie esigenze della vita, come mangiare, bere, riposare, debbono essere soddisfatte, ma non come fine, piuttosto come mezzo di vita. Al primo posto deve essere messa la volontà di Dio ed il suo servizio. Quella donna, senza rendersene conto, fu imitatrice di Gesù, cioè fece secondo ciò che Gesù aveva fatto con lei. In altre parole, diede ciò che aveva ricevuto, contribuendo al piano della volontà di Dio. E questo naturalmente rallegrò il Signore, perché, come scriveva Giuseppe Segalla, l'imitazione di Cristo non va intesa nel senso di copiare quanto ha fatto Gesù, ma nel senso di essere conformi a Lui e trasformati in Lui. Gesù si conformerà alla nostra gioia quando noi saremo conformi alla sua vita. Sia così per me e per ciascuno di noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Amici in ascolto, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Prima di dare inizio alla programmazione giornaliera, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

La lettura di questa mattina è tratta dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, dal verso 1. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Ascoltiamo un inno e poi considereremo insieme qualche riflessione.

Abbiamo letto: a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede. Il verso oggetto della meditazione di oggi è tratto da un brano della Bibbia in cui lo scrittore, ispirato dallo Spirito Santo, fa riferimento all'attitudine di continua ribellione manifestata dagli israeliti nel corso di 40 anni nel deserto. Nonostante il Signore aveva dato prova di fedeltà, venendo incontro con la sua potenza alle esigenze, ai bisogni di questo popolo, nonostante il Signore avesse dato prova della sua grandezza liberandolo da una schiacciante schiavitù, nonostante più volte aveva provveduto ad ogni loro necessità, essi furono ribelli. Quale fu la causa di questo atteggiamento? Non avevano assimilato la parola di Dio. Avevano udito ciò che Dio diceva, ma non l'avevano ricevuto, non l'avevano accolto. In altri termini, non avevano permesso alla parola di penetrare nel loro intimo, di radicarsi in modo profondo nel loro cuore. Non avevano consentito al messaggio che Dio annunciava attraverso la strumentalità di Mosè di diventare parte integrante del loro proprio essere. E tu stai assimilando la parola di Dio nel cuore? La Bibbia insegna che chi assimila la parola del Signore sperimenta preziose benedizioni. Innanzitutto sperimenta che essa illumina la mente e il cuore, che essa trasforma, che essa dà una vera speranza, quella della vita eterna in Cristo Gesù. Realizza che questa parola è in grado di guidare i propri passi lungo il sentiero della sua volontà. Sono tante, sono numerose le benedizioni che Dio ha in serbo per coloro che accolgono la sua parola. Ma com'è possibile assimilare nel proprio cuore la parola? È necessario accostarsi ad essa con fede. Cioè è necessario accostarsi ad essa riconoscendola per quello che essa è veramente, non parola di uomini, ma parola di Dio. E la fede autentica genera alcuni frutti preziosi. Innanzitutto, il desiderio di ascoltare la parola per conoscere ancora di più Dio, per conoscere ancora di più in che modo servirlo, per conoscere ancora meglio che cosa Egli si aspetta da noi. Poi, la fede autentica fa sgorgare dal cuore il desiderio di obbedire alla parola del Signore per avere la sua approvazione, per piacergli in ogni cosa. Ma ancora, la fede nella parola di Dio fa nascere nel cuore di ogni persona un'attitudine di profondo rispetto per Dio e per ciò che Egli dice nella Scrittura. Solo accogliendola per fede è possibile assimilare la parola, è possibile che essa metta delle radici profonde. Qual è il tuo atteggiamento verso la parola di Dio? Quando la ascolti, quando Dio ti parla, non indurire come Israele il tuo cuore. Accoglila, ricevi la parola di Dio per fede e conoscerai la vera benedizione.

Anche questa mattina vogliamo dedicare qualche momento alla preghiera. Anche voi, dall'intimo del vostro cuore, potete rivolgere al Signore la propria preghiera. Padre Celeste, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché attraverso la tua parola tu vieni incontro ai nostri bisogni. Signore, tu sei colui che scruta i cuori, che leggi. Tu sei colui dinanzi al quale niente è occulto, niente è nascosto. Ti chiediamo, Signore, di benedire i nostri amici che ci stanno ascoltando e di far sì che la parola che odono possa essere ricevuta, accolta, in modo che possa trasformare radicalmente il loro essere e soprattutto li possa portare ad una conoscenza personale di Cristo Gesù, il Signore Salvatore, per sperimentare la gioia del perdono, della comunione con te, della certezza della tua presenza e la speranza della vita eterna. Signore, è nel nome di Gesù che ti chiediamo queste semplici cose, che è benedetto in eterno.

Cari amici, siamo giunti al termine di queste semplici riflessioni. Rimanete in ascolto, potrete ascoltare altri programmi che hanno come scopo quello di presentare il messaggio dell'Evangelo, la salvezza in Cristo Gesù, il Signore. Dio vi benedica.

noi riteniamo essere il miglior programma evangelico italiano. Lo riteniamo perché è basato interamente ed esclusivamente sul Vangelo, ed il Vangelo ci insegna tante cose. Per esempio, quest'oggi impareremo a leggere la mano. Sapete fare? State con noi e vi diremo come si fa, e infatti assieme leggeremo la mano della persona più importante che esiste per voi. Ma prima ascoltiamo assieme un po' di musica.

la cristianità non serve proprio a nulla, disse un giorno Abramo Levin, un venditore di sapone, al suo amico Moses Kramer, un ardente seguace del Signor Gesù Cristo. Mentre camminavano assieme, guardavano in giro, il Levin continuò e disse: «Vedi, dopo oltre 2000 anni c'è ancora odio nel mondo, furto, omicidio, adulterio, violenza, ipocrisia regna ovunque, fino anche nella Chiesa stessa». E il Kramer provava di dimostrargli al suo amico il contrario, indicandogli quante buone cose la cristianità aveva portato, e l'emancipazione degli schiavi, l'elevazione della donna, la santificazione della famiglia e così via. Ma il Levin insisteva che questi non sono altri che effetti minori e trascurabili, ma che di cambiamenti radicali, di trasformazioni importanti non esistevano. D'un tratto, mentre passeggiavano, quei due vennero a trovarsi di faccia a un gruppo di monelli tutti sporchi che giocavano sul marciapiede. «Oh», disse allora il Kramer, «guarda quei monelli, come sono sporchi! A malapena puoi distinguere il colore della loro pelle. Davvero, il sapone che tu vendi in questo quartiere non è proprio buono da nulla». «Ma no, tu non puoi dire questo», rispose indignato il Levin. «Tu non ti puoi aspettare che il mio sapone faccia effetto se è lasciato nel mio negozio e non è usato». «Neppure tu», riprese il Kramer, «puoi aspettarti che la cristianità trasformi, purifichi e adorni l'umanità se essa è lasciata dentro la Bibbia e non è messa in pratica dalle persone». Quest'ultima replica del Kramer portò un buon punto al suo amico, e del resto lo porta anche ad ognuno di noi. Chiamarci cristiani non significa niente se noi non impugniamo la Sacra Scrittura e ne mettiamo in azione nella nostra vita i saggi consigli di essa. Se noi non ci avvantaggiamo delle sue promesse, accettandola e facendola nostra. E di questo vi parleremo fra poco, dopo il prossimo inno.

Ed ora passiamo alla lettura della Sacra Scrittura e per la nostra odierna meditazione apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Vi leggeremo dal 19 versetto fino al 29. Vangelo di Giovanni, capitolo 20, cominciando con il 19 versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire questa lettura con noi. Or la sera di quel giorno stesso, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» E detto questo mostrò le mani ed il costato. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. E allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando a voi!» E detto questo soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti». Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo veduto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». E 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Venne Gesù a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Vieni, porgi qua il dito e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose e disse: «Signor mio e Dio mio!»

Il giovane se ne fu andato e la chiamò sua figlia a sé e le disse la storia di quelle mani di cui lei si era vergognata. Molti anni prima ci fu un incendio. La casa era in fiamme e fra il crepolio delle fiamme si udiva il vagito di una piccola creatura. Il fuoco era così intenso che nessuno osava far niente. Quando una donna fu vista correre dentro la casa e sfidando le fiamme ne uscì poco dopo portando seco una piccola bimba. Quando l'incendio fu domato, si seppe che quella era l'unica superstite. I genitori erano periti nelle fiamme. Pochi mesi dopo, la corte decise di dare in adozione la piccola orfana e molti furono quelli che domandarono la custodia di lei. Il giudice, prima di decidere, domandava ad ognuno le qualifiche e il motivo per cui volevano adottarla, cercando in tal modo di ottenere la migliore persona possibile. A lui si presentò pure la donna che salvò la piccolina dalle fiamme, e quando il giudice domandò quali qualifiche la donna avesse, perché si vedeva bene che era povera, ella gli mostrò le sue mani orribilmente bruciate e deformate. La donna non poté finire la storia. Come credo non occorre che io vi divulga troppo nel dirti che Gesù, nel salvare te dalle fiamme dell'inferno, fece lo stesso, e la mano con quel marchio orrendo porta la prova. Oh ascoltatore, dimmi, pure tu ti vergogni delle mani di Cristo? Pure tu lo escludi dalla tua vita e gli neghi accesso al tuo cuore? Oh, cambia idea e abbandonati interamente a lui e rimetti la tua mano in quella mano forata per te. Fallo oggi, che Dio ti benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Qualunque sia il vostro lavoro, fatelo bene. Anche se non figura nella categoria delle cosiddette professioni importanti, fatelo bene. Come disse il direttore di una università, un uomo dovrebbe fare così bene il suo lavoro che né i vivi né i morti né i non ancora nati possano farlo meglio. Se la sorte ha fatto di te uno spazzino, spazza le strade come Michelangelo dipingeva le sue opere, oppure come Shakespeare scriveva poesia, come Beethoven componeva musica. Spazza le strade così bene che tutte le moltitudini del cielo e della terra si fermino e dicano: qui ha vissuto un grande spazzino che ha spazzato le strade a meraviglia. Come dice Douglas Mallock, se non riesci ad essere un pino sulla cima della collina, sii un arbusto nella valle. Ma sii il miglior arbusto sul fianco della collina, sii un cespuglio se non riesci ad essere un albero. Se non riesci ad essere una strada, sii semplicemente un sentiero. Se non riesci ad essere il sole, sii una stella. Non è per la dimensione che vinci o perdi. Sii il meglio di qualunque cosa tu sia. Lo ha detto Martin Luther King.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pievi.
1: E benvenuti amici d'ascolto all'appuntamento con Contrappunti, ecco, nello spazio che ha

Ha preceduto la sigla iniziale del nostro programma, vi ho letto alcune parole di Martin Luther King su un tema molto particolare che sarà il tema conduttore del programma di oggi, e cioè parleremo del lavoro. Ma non solo, ovviamente il nostro programma contiene anche altre cose, fra le quali la musica. E per cominciare, come sempre, come nostra buona abitudine, vi lascio subito in compagnia di questo primo intervallo musicale. Il primo ospite di oggi è Chris Rodriguez con questa bella canzone, veramente bella, intitolata Sanctuary, cioè santuario. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole del testo. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

Sanctuary, Chris Rodriguez. Mi sembra di aver lasciato l'innocenza dell'Eden tanto tempo fa, tentato dal mio cuore a farcela da solo, fuori dal giardino. Eppure, nel deserto dei miei vagabondaggi solitari, tu non mi hai mai lasciato solo. Ti volto le spalle, ma tu mi copri lo stesso. Cado tanto in basso, ma tu mi trovi nella profondità. Dovunque io sia, tu sei un santuario per me. Ho sentito la separazione nelle mie ossa. Mi ha portato in ginocchio, ho invocato la speranza fuori dal giardino, in qualche modo fra le lacrime. Tu hai sentito le parole che io non riuscivo a pronunciare ed eri là per soccorrermi. Ti volto le spalle, ma tu mi copri lo stesso. Cado tanto in basso, ma tu mi trovi nella profondità. Smarisco la via e tu mi vieni in soccorso. Dovunque io sia, tu sei un santuario per me. Ecco amici, queste le belle parole di Sanctuary, questa canzone che abbiamo appena ascoltato da Chris Rodriguez, una canzone che parlava della disponibilità da parte del Signore a venirci sempre incontro, nonostante quello che è il nostro comportamento, nonostante le nostre cadute, le nostre trasgressioni. Il suo perdono è sempre lì dietro l'angolo, basta solo che ci rivolgiamo a lui con cuore pentito e sincero. Allora, per iniziare ad entrare nell'argomento di oggi, come dicevo, quello del lavoro, volevo leggervi questo piccolo articolo di Davide Standridge, apparso sulla rivista Punti Fermi qualche tempo fa. Ecco, dice l'autore: l'ho detto diverse volte in vari modi quando ho assunto qualcuno. 20 anni fa, quando ero direttore di un fast food e avevo oltre 70 dipendenti, dovevo essere sicuro che ognuno che lavorava per me fosse preparato diligentemente per svolgere i suoi compiti. C'erano dei video per imparare come pulire per terra, oppure servire i clienti o cucinare i cibi. Ognuno doveva seguire le procedure alla lettera e lavorare con il massimo impegno. Nell'ultimo lavoro che ho avuto, ogni impiegato riceveva un manuale di 40 pagine contenente tutte le regole di comportamento e in cui erano elencati anche tutti i loro diritti e doveri. Dopo averlo letto completamente, il nuovo impiegato doveva firmare l'ultima pagina dicendo di avere capito tutto il contenuto ed essere pronto ad accettarne i termini, fra cui il fatto che per i primi 90 giorni di lavoro avrebbe potuto essere licenziato senza appello se per qualsiasi motivo la ditta non fosse soddisfatta dalla sua competenza oppure dal suo comportamento. Quando pensiamo al nostro lavoro, è più facile soffermarci sui torti che riceviamo che sui nostri doveri. Spesso ci confrontiamo puntigliosamente con gli altri per vedere se fanno bene e siamo pronti a svolgere i nostri compiti con diligenza nella misura in cui i nostri diritti, ecco, ci vengono riconosciuti. I nostri datori di lavoro, poi, d'altra parte, sembrano essere più attenti a controllare il nostro comportamento di quanto siano invece pronti a svolgere perfettamente il loro lavoro. Non è sempre facile, o forse non lo è mai facile, lavorare con impegno completo quando i dirigenti non lo meritano e quando ci troviamo a dover fare quello che tocca invece ai nostri colleghi che abusano del fatto che noi siamo dirigenti. Essere credenti sul posto di lavoro non è facile, ma è anche vero che molti credenti dimenticano Dio quando entrano nel proprio posto di lavoro. In molti ci compiacciamo dei bei cambiamenti che avvengono nella nostra vita quando accettiamo il dono della salvezza, ma forse siamo in pochi a renderci conto che abbiamo cambiato il nostro datore di lavoro. Dal giorno in cui nasciamo di nuovo, Dio ci comanda di fare tutto alla sua gloria e lui merita il nostro impegno più completo. Ecco, messa su questi termini, ogni possibilità di giustificare la nostra mancanza di impegno perché retribuiti poco oppure perché gli altri si comportano male, ecco, sparisce. Rileggere il libro dei Proverbi alla luce della consapevolezza che lavoriamo per Dio dovrebbe cambiare il nostro modo di lavorare.
per il credente, oltre ai video oppure ai manuali o ai contratti che possono dirigere il suo lavoro, ci sono altri 66 libri che dirigono il suo comportamento. È nostro compito allora conoscere la Bibbia ed essere i migliori impiegati che la ditta per cui lavoriamo abbia mai avuto.

Allora, ritorneremo su questo soggetto fra poco. Adesso la musica in compagnia del gruppo Gospel Sound Singers, una canzone in italiano che si intitola La vigna del Signore. L'ascoltiamo insieme.

0: Contrappunti.
1: Ecco, ancora sul nostro tema, il tema del lavoro. Alle leggi fisiche nessuno ormai fa più caso, anzi abbiamo imparato a conviverci sfruttandone gli aspetti utili e anche sopportandone i limiti. I primi aviatori invece si erano spesso scontrati con la forza di gravità e i parametri fisici che regolano il volo. Solo quando hanno capito che non si può prescindere da certi principi naturali, le cose sono migliorate. Il rispetto e l'applicazione di queste verità fondamentali sono state anche la chiave del loro successo. Oggi si parla di dirigenti stressati dalla carriera, di dipendenti stressati dal lavoro ripetitivo, oppure di donne stressate dalla mancanza di opportunità e ancora di disoccupati stressati dalla ricerca di un lavoro. Ecco, tutti sono stressati, chi dal troppo fare e chi anche dal far nulla. Lo stress, la frustrazione, l'insoddisfazione sono le conseguenze negative per avere ignorato i semplici principi che Dio stesso ha esposto nella sua parola. Il lavoro, che per secoli è stato solamente un mezzo di sussistenza, oggi è soprattutto invece una fonte di ricchezza, di potere e di soddisfazione. Nel lavoro si investono energie come se fosse l'unica realtà della vita. E ci si crede fino a trascurare ogni altra cosa, affetti compresi, purtroppo. Al lavoro si demanda la realizzazione di se stessi. È più facile imporsi nell'ambiente di lavoro che investire invece in rapporti umani. Non si è più disposti a comprendere le difficoltà altrui perché nessuno vuole confrontarsi con situazioni che richiederebbero invece un coinvolgimento personale. Perciò i colleghi d'ufficio, ecco, diventano a volte solo delle figure da criticare e su cui anche dominare. Ma il benessere ha portato una ventata di sufficienza nell'affrontare la vita lavorativa. Pochi, infatti, accetterebbero un lavoro che richieda sacrifici. Meglio disoccupati che fare invece un lavoro umile e faticoso. Quante volte, ecco, la stampa ci riporta di queste scelte che molti disoccupati invece fanno. Preferiscono vivere della disoccupazione che lo Stato gli concede. Ma la Bibbia invece resta ferma e stabile e fornisce precisi principi che regolano il rapporto dell'uomo con il lavoro. L'Apostolo Paolo ordina ai credenti di provvedere alle proprie necessità lavorando con le mani. È scritto infatti nella seconda epistola ai Tessalonicesi: se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane, quietamente lavorando. Ecco, questo quanto ci ricorda la parola di Dio. Lavorare serve principalmente a far fronte a quelle che sono le normali necessità della vita e permette anche di evitare di fare cattivo uso del troppo tempo a disposizione di chi non ha invece un'occupazione. Un vecchio proverbio dice, e spero di citarlo correttamente, l'ozio è il padre di tutti i vizi. Lavorare significa avere qualcuno anche a cui rendere conto. Un capo ufficio nevrastenico, oppure un padrone dispotico, o colleghi, per così dire, serpenti, orari difficili, eccetera, ecco, fanno parte di tutte le realtà lavorative, più o meno. Il lavoro è anche sinonimo di fatica, di difficoltà. Dio, ancora una volta, nel libro della Genesi, disse ad Adamo che a causa del suo peccato la terra gli avrebbe procurato spine e triboli e che lui l'avrebbe lavorata con fatica e col sudore della fronte, cosa che prima non era né prevista né necessaria. Ecco, abolire la forza di gravità richiederebbe un impiego enorme di energie, ma alla fine dello sforzo tutto tornerebbe come prima. Per di più, Senza di essa la vita come la conosciamo oggi non sarebbe possibile. Quindi smettiamo di illuderci di poter esentarci da quei principi biblici di fatica e di sudore. Non esiste un lavoro perfetto, perciò se ne abbiamo uno che ci piace e che ci porta un buon guadagno, allora possiamo considerarci veramente benedetti. Ovunque ci troviamo e in qualsiasi condizione operiamo, possiamo realizzarci e trovare la nostra soddisfazione nella misura in cui mettiamo in pratica quelle che sono le verità indicate dal Signore. Ecco, conoscete in conclusione in che modo Newton scoprì e studiò la forza di gravità? Ecco, mentre si riposava sotto un albero, una mela gli cadde in testa. E il resto possiamo dire che è storia, anzi, è meglio dire che è fisica.

0: tempo per vedere tutta la traduzione del testo di questa canzone, vi leggo solamente il ritornello che dice: a volte egli viene nelle nuvole, a volte la sua faccia non si vede, a volte il cielo è scuro e grigio, eppure a volte le cose si possono conoscere e la nostra fede può crescere soltanto quando non possiamo vedere. Così a volte egli viene nelle nuvole. Sometimes he comes in the clouds, a volte appunto egli viene nelle nuvole, una bella canzone di Stephen Curtis Chapman. Bene amici, allora grazie per avermi fatto compagnia anche oggi per questa mezz'oretta in Contrappunti. Vi invito come sempre a restare con noi, a seguire i programmi che verranno dopo di me, e noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo molto molto presto, sempre qui, sempre sulla nostra frequenza. Allora buon proseguimento, appuntamento a Contrappunti al prossimo numero come sempre. Allora a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma.
2: Il testo del Nuovo Testamento greco attualmente in uso, come quello di Nestlé, Tischendorf, Weiss, Westcott e Hort, o il testo risultante della Società Biblica Britannica e Forestiera, che adotta le lezioni del testo appoggiate da almeno altre due, è così accurato che, secondo l'opinione di eminenti studiosi, è lo stesso di quello uscito dalle mani degli autori originali, nella proporzione di 999 parole su 1000, e che questa parola su 1000, sulla quale si è in dubbio, non influisce in nessun modo sul significato di qualche dottrina vitale della Chiesa. La certezza di possedere sostanzialmente il testo del Nuovo Testamento come uscì dalle mani degli scrittori originali è basata sulla conoscenza dovuta a critici del testo, in base a uno studio dei manoscritti del Nuovo Testamento, alle versioni, alle citazioni contenute negli scritti patristici o alle prove interne offerte dai documenti biblici stessi. Una discussione sui metodi impiegati dalla critica testuale e mediante i quali si è pervenuti a questa conoscenza e dei principi sui quali è basata ci condurrebbe lontano, ma in una prossima trasmissione citeremo brevemente le sue fonti principali.
1: Intanto ricordiamo che nel 1902 lo studioso tedesco von Soden elencava 2328 manoscritti del Nuovo Testamento, circa 40 dei quali contengono per intero o in parte tutti i libri del Nuovo Testamento. 1716 contengono parti dei Vangeli, 581 parti degli Atti, 628 delle Epistole Pauline e 219 dell'Apocalisse. Mediante uno studio sistematico di questi manoscritti, la notazione delle varianti caratteristiche, il raggruppamento dei manoscritti in famiglia e i confronti con le versioni e altre fonti, si può stabilire la data approssimativa di composizione di ciascun manoscritto e ricostruire con accuratezza il testo dei documenti originali da cui furono copiati i manoscritti.
2: Parliamo dei manoscritti più importanti del Nuovo Testamento. Codex Sinaiticus. Questo è il migliore e più importante manoscritto che sia stato scoperto. Esso risale alla prima parte del IV secolo e ci dà praticamente il testo dell'intero Nuovo Testamento, come era al tempo del Concilio di Nicea del 325 d.C. Si trova ora al Museo Britannico di Londra. Codex Vaticanus. Quasi dello stesso valore, della stessa epoca circa, è il manoscritto chiamato Codex Vaticanus. Contiene quasi tutta la Bibbia, ad eccezione di alcuni tardi libri del Nuovo Testamento. Si trova alla Biblioteca Vaticana di Roma. Codex Alessandrinus. Questo è un manoscritto risalente al IV-V secolo, contenente quasi tutto il Nuovo Testamento. Rimonta approssimativamente al 425 d.C., e fu apparentemente copiato in Alessandria. È indicato come Codex A. Il testo bizantino segue A nei Vangeli.
1: Codex Efremi. Si tratta di un palinsesto del V secolo. Conteneva in origine una copia greca della Bibbia scritta intorno al 450 d.C. Con l'uso dei raggi infrarossi è stato scoperto e fotografato il testo greco. Il manoscritto al di sopra della copia greca del testo è un'opera del teologo siriano Efraim. Codex Beze. Questo manoscritto del V o VI secolo è di gran valore per fissare il testo di alcuni passi del Nuovo Testamento. È il migliore esempio del cosiddetto testo occidentale. I papiri della collezione Chester Beatty. Questi consistono di un certo numero di frammenti su papiro del Nuovo Testamento. Tra essi è una raccolta delle lettere di Paolo, e i manoscritti sono stati fatti risalire da esperti a circa l'anno 200 d.C. Si tratta quindi di manoscritti molto più antichi degli altri migliori manoscritti.
2: Tardi manoscritti greci del Nuovo Testamento. In aggiunta ai manoscritti sopra citati e a un altro chiamato Codex Washingtoniensis, esiste un gran numero di manoscritti greci che appoggiano quel che è chiamato il testo bizantino del Nuovo Testamento. Fu questo testo a divenire quel che chiamiamo Textus Receptus e che fu soprattutto seguito dai traduttori della versione inglese detta del Re Giacomo. Di ciò parleremo però in seguito. Poi vi sono le versioni. Un criterio importante di prova per stabilire il testo del Nuovo Testamento si trova nelle varie versioni o traduzioni in altre lingue. Studiando queste traduzioni è possibile stabilire il testo greco da cui è ricavata la traduzione ed accertare quale fosse il testo del secondo secolo. Tra le versioni più importanti è la Palinsesta siriaca, scoperta nel 1892 al Sinai dalla signora Lewis e dalla sua sorella. Questa versione sta al greco dei Vangeli come la Settuaginta sta all'ebraico dell'Antico Testamento. Questo manoscritto risale probabilmente intorno al 400 d.C., ma è copia di una versione fatta in siriaco intorno al 150 d.C., poco dopo, entro un periodo di 50 anni dall'era apostolica. In questo caso, essa è la migliore testimonianza che abbiamo in favore del testo dei Vangeli, poiché dimostra che il nostro testo è sostanzialmente lo stesso di quello usato nella metà del secondo secolo. Altre versioni importanti sono la Diatessaron in siriaco, la siriaca curetoniana, la Pessitta siriaca, la versione copta, l'antica versione copta, l'antica versione latina, la gotica, la Vulgata del IV secolo, seguita dalla maggioranza delle versioni cattoliche, e le versioni armene. Esse sono tutte di grande aiuto nello stabilire il testo e ci danno la certezza di possedere nella sua essenza il testo degli autori originali.
1: Abbiamo poi le citazioni contenute nei padri apostolici e della Chiesa. Si è detto che se si dovesse perdere l'intero Nuovo Testamento, lo si potrebbe praticamente ricostruire dalle citazioni contenute negli scritti dei padri. Queste opere ci riportano al secondo secolo e confermano che il Nuovo Testamento da essi usato era lo stesso di quello attualmente in nostro possesso. Abbiamo poi la testimonianza dei nemici del Vangelo. Alcune delle migliori testimonianze della storicità del Nuovo Testamento ci sono state lasciate dai nemici del cristianesimo. Celso, Luciano e Porfirio si rifanno tutti costantemente al Nuovo Testamento, indicandone così l'esistenza al loro tempo e l'accettazione di essa come testo sacro da parte della Chiesa cristiana. Sappiamo così da fonti esterne che libri che possediamo esistevano già nel secondo secolo. Se esistevano nella loro forma attuale, in epoca così vicina a quella degli apostoli, allora nessun impostore avrebbe potuto comporli senza che lo sapessero i nemici del cristianesimo, i quali avrebbero denunciato la loro falsità. Di fatto che i nemici li accettassero come genuini è la prova più valida che essi sono realmente quel che sostengono di essere. Il racconto dei testimoni oculari degli avvenimenti verificatisi al tempo di Cristo e subito dopo.

0: Prendiamo in considerazione la classificazione dei testi del Nuovo Testamento. I critici hanno diviso i vari manoscritti ed altre fonti in tre classi generali. Primo, il testo occidentale, i cui migliori esempi sono due manoscritti dei quali il primo contiene l'Evangelo e gli Atti, mentre il secondo contiene le Epistole paoline. Secondo, il testo neutro o alessandrino, di cui i migliori esempi sono Aleph e Beta, cioè il Vaticano, 25 altri manoscritti greci, e le versioni boairica e saidica seguono il tipo di testo alessandrino. Terzo, il testo bizantino orientale, contenente la gran maggioranza dei manoscritti del Nuovo Testamento in greco, era questo il testo usato dalla Chiesa ortodossa di lingua greca dai tempi apostolici, dalle chiese della Riforma per i primi tre secoli dopo la Riforma, delle prime versioni inglesi e da quella detta del re Giacomo.
1: Qual è allora il testo più vicino agli originali autografi? Già dal tempo di Tischendorf, di Westcott e Hort e di Wise, i critici del testo neotestamentario, sia di tendenza conservatrice che liberale, hanno quasi unanimemente considerato come più fidato il testo detto neutro. Un libro recente di Hills pone in dubbio questa posizione con molto vigore e in maniera convincente. Egli fa notare che Kirso Plake, dopo uno studio esauriente dei manoscritti bizantini, non ha trovato nessun caso in cui un manoscritto sia stato copiato da un altro ancora esistente. Ciò fece balenare a Lake l'ipotesi che i monaci del periodo bizantino seguissero l'abitudine giudaica di distruggere i loro libri sacri una volta che erano ridotti a brandelli e impresentabili per l'uso prolungato, per sostituirli con copie nuove. Solo in questo modo poteva spiegare il fatto che sulle migliaia di manoscritti che avevano dovuto esistere durante l'epoca d'oro dell'impero bizantino ne resta solo una piccola parte. Hills fa notare che la stessa posizione era stata assunta da Burgon, decano di Chichester, respinta però dai critici naturalistici. I manoscritti in uso nella Chiesa greco-ortodossa dell'Impero Romano d'Oriente venivano usati così costantemente e copiati con tanta frequenza da logorarsi, per cui venivano distrutti una volta che venivano fatte nuove copie.
0: Lewis stabilisce quindi tre conclusioni. Primo, gli studi moderni sui manoscritti del gruppo bizantino mostrano la loro stretta rassomiglianza. Secondo, benché questi manoscritti concordino strettissimamente, vi sono differenze minute, le quali mostrano che non furono copiati l'uno dall'altro, ma che ciascuno fu copiato da precedenti andati perduti. Terzo, benché la maggior parte dei manoscritti bizantini esistenti risalga ad un tardo periodo, rappresentano però un testo in uso prima del IV secolo, perché quel testo si rinviene negli scritti di Basilio, Gregorio Nazianzano, Gregorio di Nissa, Crisostomo e Teodoreto. Il sostiene quindi che poiché questo testo era in uso e fu preservato dai tempi apostolici, esso rappresenta quello che era provvidenzialmente preservato da Dio in maniera pubblica mediante l'uso costante nella Chiesa greco-ortodossa fino ai tempi della Riforma e in seguito nel Textus Receptus, da cui fu tradotta la versione detta del re Giacomo.
1: Egli afferma che la ragione per la quale i manoscritti del testo neutro e occidentale sono tanto più antichi di quelli bizantini è che essi furono respinti perché considerati imperfetti dalla Chiesa di lingua greca e non furono quindi né usati né copiati con la stessa frequenza dei manoscritti del gruppo bizantino. Egli sostiene perciò che questo gruppo di manoscritti contiene il testo provvidenzialmente conservato quale proveniva dalle mani degli autori originali e che il testo bizantino è perciò molto migliore del testo neutro seguito oggi dalla maggioranza dei critici. Egli analizza distesamente passi come Giovanni 7, 53 a 8, 11 e cerca di provare che questi passi dovrebbero essere inclusi nel Nuovo Testamento.
0: Senza dubbio la maggioranza degli attuali critici respingerà la sua tesi, ma essa sembra molto convincente. Chiediamoci ora chi erano gli autori del Nuovo Testamento. È questo l'interrogativo che dobbiamo ora prendere in esame, anche se sappiamo che le copie ora in nostro possesso sono copie quasi esatte dei documenti originali, come sappiamo che loro autori furono i profeti, gli apostoli e gli uomini che scrissero sotto la direzione degli apostoli? La tradizione ci dice che questi uomini scrissero i documenti, è vero?

0: Abbiamo seguito il testo del Nuovo Testamento risalendo fino al secondo secolo, a meno di una generazione di distanza dal tempo in cui erano vissuti gli apostoli. E non troviamo nessuna ragione per dubitare che sia essenzialmente lo stesso testo preparato dalle mani degli autori originali. Chi erano quegli autori originali? La tradizione e l'evidenza interna di ciascuno dei libri del Nuovo Testamento ci danno i nomi degli autori di tutti i libri, ad eccezione dell'Epistola agli Ebrei. Seguendo la tradizione fino agli inizi del secondo secolo, vediamo che era dovunque la stessa. Le opere di altri autori, cristiani e non, attribuiscono universalmente questi documenti agli uomini che si dice li abbiano scritti. La credenza trova l'appoggio dell'evidenza interna. Avremo maggiormente da dire a tale proposito più avanti, ma vogliamo ora far notare una cosa.
1: Sarebbe stato possibile agli autori dei libri del Nuovo Testamento, nel caso si fosse trattato di impostori, ingannare la Chiesa cristiana di quel tempo facendole credere che i libri erano opera degli autori originali? Non possiamo che rispondere con un enfatico no. Ricordate che questi libri devono essere stati scritti entro la generazione di uomini che conobbero gli apostoli. Di questi ve ne erano in tutte le chiese. È come dire che essi non avrebbero esaminato attentamente l'evidenza per sapere se realmente questi libri furono scritti dagli apostoli, se questi libri furono portati alla luce dopo la morte degli autori. Non solo sarebbero stati a conoscenza delle cose di cui si parlava nei libri stessi, ma avrebbero saputo se gli autori avevano potuto scriverli o no. Il fatto che in data più antica non vi fossero dubbi nella mente di nessuno circa la loro paternità costituisce valida prova che i libri furono scritti dagli uomini che si dice li abbiano scritti.
0: Questo è un argomento molto importante, poiché la maggior parte dei libri non erano indirizzati a individui, ma a chiese, e destinati a circolare fra le chiese. Se non avessero circolato fra le chiese durante il periodo in cui erano in vita gli apostoli, ma fossero stati contraffatti in seguito, sarebbe sorta immediatamente la domanda circa la ragione per la quale non se n'era saputo precedentemente nulla nelle chiese cui erano indirizzati. A motivo del carattere generale degli scritti stessi, sarebbe stato impossibile un falso durante il periodo in cui erano in vita gli apostoli o entro una o due generazioni successive alla loro morte. Con l'ausilio dell'evidenza esterna ed interna, i documenti si devono far tutti risalire al primo secolo, cosicché non v'è nessuna possibilità di una loro falsificazione dopo quell'epoca. Siamo perciò costretti a concludere che la paternità assegnata dalla tradizione ai vari libri sia esatta. Questo argomento è in favore sia della veridicità dei documenti che della paternità tradizionale dei libri.
1: Riguardo alla paternità dei libri dell'Antico Testamento, si deve seguire un ragionamento diverso. Discuteremo in seguito la questione se i vari libri dell'Antico Testamento fossero o no dei falsi, ma qui presenteremo l'argomento più convincente a favore della paternità tradizionale. Abbiamo già dimostrato di possedere lo stesso Antico Testamento di cui si servivano Cristo e gli Apostoli, fatto di cui nessuno dubita, nemmeno fra gli studiosi più critici. In tal caso, allora, l'Antico Testamento, con la sua paternità tradizionale, deve essere vero oppure Cristo e gli Apostoli erano dei mentitori. Cristo e gli Apostoli pretendevano di avere conoscenza o rivelazione soprannaturale o di essere ispirati in maniera sovrannaturale nello scrivere i fatti. Allo stesso tempo ponevano il suggello della loro approvazione alla paternità tradizionale. Se si sbagliavano a tale proposito, le loro pretese sovrannaturali erano allora una menzogna. L'intera questione della veridicità e della paternità poggia allora direttamente sulla questione della divinità di Cristo. Se si smentisce l'una, l'altra, almeno dal punto di vista della logica, cade anch'essa. vi sono ragioni indipendenti per credere nella divinità di Cristo, come sarà dimostrato più avanti, e se egli era divino, quel che allora diceva a proposito dell'Antico Testamento era vero.
0: Continueremo a mostrare in seguito la veridicità dell'Antico Testamento, la sua storicità, l'impossibilità di dimostrare che non venne scritto alla data in cui si dice che sia stato scritto e che non v'è in realtà nessuna prova degna di fede che dimostri che non avrebbe potuto essere scritto dagli uomini cui è attribuito. Dobbiamo appoggiare la nostra difesa della paternità tradizionale sulla fede nella divinità di Cristo. Se la si respinge, non si può allora provare che Mosè scrisse il Pentateuco o che gli altri autori scrissero realmente i libri che si dicono da loro scritti. D'altro canto, la storia e la veridicità dell'Antico Testamento regge e reggerebbe chiunque sia l'autore dei diversi libri. Come abbiamo già detto, non v'è nulla che provi che non siano stati gli autori tradizionali dell'Antico Testamento a scriverlo o che non avrebbero potuto farlo. Questo fatto serve da sostegno alla nostra fede nella divinità di Cristo e, come mostreremo in seguito, un cristiano non può dubitare che Cristo sia il divino Figlio di Dio e nostro Salvatore, poiché egli risuscitò dai morti.

0: Durante i due secoli trascorsi, contro la storicità dell'Antico Testamento sono stati lanciati un certo numero di attacchi, la maggior parte dei quali basati su quella che è chiamata l'alta critica. Per chi crede nella storicità della Bibbia, l'espressione alta critica comporta abitualmente una nota sgradevole, ma il termine può applicarsi alle difese critiche della Bibbia, oltre che agli attacchi portati contro di essa. Il termine è usato in primo luogo in contrasto con l'altro di bassa critica, col quale si indica la critica del testo stesso della Bibbia, per stabilire quale fosse il testo composto dagli autori originali. Alta critica è lo studio dei documenti per accertarne l'epoca, il carattere, la paternità, le fonti, la loro natura semplice o composita e il loro valore storico. Se procede su basi cristiane e si sforza di trattare i documenti con completa onestà, tale critica può rendere un servizio vitale ed assoluta necessità nel campo della conoscenza storica e al cristianesimo.
1: Ma se lo studioso sarà animato da prevenzioni naturalistiche e comincerà ad esaminare i documenti partendo da certi presupposti assolutamente infondati, sarà portato dalle sue conclusioni solo fin dove lo consentiranno i suoi presupposti. Ogni indagine da lui intrapresa risentirà delle sue supposizioni e ciò renderà quasi impossibile ogni conclusione attendibile. Le supposizioni naturalistiche dell'alta critica hanno fatto sentire il loro effetto sulla critica testuale e, come dice Hills, è ora effettivamente impossibile separare alta e bassa critica, poiché il pregiudizio naturalistico devierà inevitabilmente le conclusioni a proposito del testo. L'accusa che rivolgiamo ai critici distruttori della scrittura è che, benché sostengano di seguire solo metodi storici legittimi, i loro presupposti rendono estremamente difficile, se non impossibile, una conclusione onesta.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Siamo all'ascolto del programma, siamo all'ascolto del programma, siamo all'ascolto del programma, siamo ai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Siamo qui raccolti per parlare a giovani e a meno giovani, a quanti in un modo o nell'altro hanno una responsabilità di guida su un gruppo di persone. Quindi quanti siamo qui riuniti, chi in un modo, chi nell'altro, ha una responsabilità all'interno dell'opera ministeriale, dell'opera ecclesiale in cui siamo posti. E al di là del fatto che quando proviamo a parlare di formazione, questo termine non è simpatico a tutti, noi crediamo che la formazione sia fondamentale in un processo di crescita e di sviluppo di guide potenti. Premetto che quando parlo e parleremo di guida, intendiamo una persona posta come responsabile o coordinatore di un gruppo di persone. Quindi qui non facciamo turismo e quando parliamo di guida nessuno pensi di essere al museo e di accompagnare altri, ma ci riferiamo a un discepolo con una prospettiva nel ministero e che già al presente ricopre ed espleta un ruolo nella leadership, indistintamente se maschio o femmina. Questi seminari vogliono essere un investimento per andare oltre le aspettative del momento, offrendo quindi una formazione che è proiettata nel lungo termine. Non pensiamo che quello che ci diciamo oggi ci servirà immediatamente domani mattina. Sicuramente ci saranno delle indicazioni, dei suggerimenti, dei consigli che ritroveremo utili lungo il nostro percorso. E quanto stiamo per condividere è pur vero che ha piena applicazione fuori dal contesto ecclesiale. Quindi sono indicazioni che ci possono servire anche per migliorare la nostra vita lavorativa, sociale e relazionale. Il primo obiettivo per cui desideriamo proporre questo tipo di formazione è per non lasciare ciascuno all'inventiva personale, alla propria creatività, rischiando quella che un tempo era noto come la corrida. Ricordate qual era la presentazione della corrida? Dilettanti allo sbaraglio. Vedo che seguivate il programma. Devo anche pensare che ho di fronte una platea di un'età che ricorda quel programma. E non solo evitare dilettanti allo sbaraglio, ma vuole essere una dimostrazione concreta di accompagnamento fiducioso. Nello stesso tempo, la mia speranza è che aiuti ciascuno ad evitare libertà di azione per soddisfare delle aspettative che però non sono state definite pienamente. Quando si rincorrono delle aspettative personali, si rischia di cadere o nell'ambiguità o di essere vittima di frustrazione. Tutto il nostro parlare sicuramente richiederà degli scenari ulteriori di approfondimento, però noi vogliamo partire raccogliendo l'invito dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, verso 2, che ci invita a fissare lo sguardo su Gesù. Fissando gli occhi su Gesù, scrive lo scrittore di Ebrei. Chi più di Gesù può essere il nostro esempio? Non abbiamo difficoltà ad affermare che ancora oggi Gesù è il miglior esempio di leader in tutta la storia dell'umanità.

0: vita. E la maggior parte degli esperti di leadership nel mondo guardano a Gesù come esempio principale, per cui attingono anche dai racconti della scrittura per fare nozioni nel loro settore. Chi più di Gesù ci può mostrare l'esempio da seguire? Vi cito un verso, Vangelo di Matteo capitolo 4 verso 19, credo che qualcuno lo conoscerà a memoria, anche perché è il verso che accompagna i nostri seminari, dove Gesù disse: seguitemi e vi farò pescatori d'uomini. Quindi la prima indicazione di Gesù è: seguite me. Egli si mette in relazione con noi, egli si presenta come il maestro che indica la via. Quando egli ci dice seguitemi, ci sta dicendo: io vado avanti e voi venite dietro di me, perché io conosco la strada. E non solo ci invita a seguirlo, ma poi ci assicura: vi farò pescatori d'uomini. Quindi il seguire Gesù non è tanto un qualcosa che deve soddisfare l'aspirazione del singolo, ma seguire Gesù ha un fine ben preciso: diventare pescatori di uomini. Quindi Gesù ci sfida a seguirlo non per darci un pesce, ma per insegnare a ciascuno di noi a pescare. E noi desideriamo fare la stessa cosa. La chiave del nostro ragionare non è dare a qualcuno un pesce, ma insegnargli a pescare. Nessuno potrà mai fare dei discepoli in un posto chiuso come è anche quello nel quale siamo riuniti. Qui possiamo condividere i principi, studiare ciò che Gesù ci ha lasciato, ma la vera scuola del discepolato è quella che Gesù ci ha tracciato: la strada in mezzo alla gente. Quindi è la vita reale poi il parametro, la palestra in cui andare a misurare se realmente siamo discepoli capaci di pescare come Gesù vuole insegnarci. Per cui, riferendoci a Gesù e ispirandoci, lasciandoci guidare, ispirare dallo Spirito Santo, noi qui non vogliamo condividere tecniche, perché le tecniche di qualsiasi tipo non ci servono, non riguardano la leadership spirituale, non riguardano le cose dello spirito, non riguardano la Chiesa di Gesù Cristo. Le tecniche le lasciamo ai venditori, le tecniche le lasciamo agli adulatori, le tecniche devono essere fuori dai nostri ragionamenti. Qui vogliamo parlare di indicazioni e suggerimenti. Per fare questo, da parte mia cerco, mi sforzerò, poi sarete voi a valutare se riuscirò ad essere efficace per piantare la visione che abbiamo ereditato in ciascuno di noi, per tener vivo il desiderio, l'amore per l'opera del Signore, e soprattutto alimentare la coerenza di ciascuno di noi, perché chi ha messo la mano all'aratro, la scrittura ci esorta a non voltarci indietro. Allora, insieme a voi affido la mia vita alla guida dello Spirito, sperando che nel tempo a disposizione almeno l'essenziale, questo è un termine che grazie a una canzone oramai appartiene a tutti, l'essenziale, spero e prego che almeno l'essenziale raggiunga ciascuno di noi. Allora, questa era l'introduzione, è ora di cominciare. Il nostro primo tema, primo di quattro, secondo il nostro programma e da Locandina, è essere leader. Per chiarire il tema parleremo delle caratteristiche principali della guida. Niente di più, niente di meno. Le guide non le fanno gli uomini. Nella scrittura Dio cerca delle guide. Nella scrittura Dio cerca dei leader. Quanti ricordano il testo di Prima Samuele capitolo 13 verso 14, dove il profeta va da Saul e gli dice: guarda, Dio si è scelto un uomo secondo il suo cuore. Geremia capitolo 5 verso 1, il profeta da parte del Signore annuncia che Dio è alla ricerca di un uomo, uno solo, che pratichi la giustizia e che cerca la fedeltà. Il profeta Ezechiele al capitolo 22 verso 30 annuncia da parte del Signore che l'Eterno cerca qualcuno che riparasse il muro della città e stesse sulla breccia in favore del paese. Quindi è desiderio di Dio di cercare uomini, di cercare persone, di cercare donne che possono contribuire a portare avanti i suoi piani. Dobbiamo però distinguere, perché la nostra lingua ci confonde quando parliamo di leadership. Per fare questo ho raccolto la descrizione di Ulf Ekman, che è un servitore del Signore, che ha scritto un libro sulla leadership spirituale. Vorrei leggere con voi la descrizione di Ekman, che dice: la leadership spirituale non consiste nel cercare un pulpito per sé, ma nell'assumersi responsabilità perché la vita delle persone possa essere trasformata. La leadership non consiste nel rimanere nella penombra, quindi nascondersi, essere troppo umili, ma nell'essere un esempio, senza ritenersi perfetti, per offrire agli altri coraggio e speranza. La leadership non riguarda mai se stessi, ma gli altri. Significa aiutare le persone a diventare quello che Dio le ha chiamate ad essere e non a gratificare se stessi. La differenza tra un leader spirituale e un leader nel sociale è che all'esterno i fari sono sul soggetto, sulla persona, ma un leader che serve il Signore si adopera affinché gli altri possano crescere, affinché attraverso il suo esempio altri possano essere incoraggiati. Non si nasconde, rimane sì nell'umiltà, ma nel momento di trascinare egli è in prima fila. Dicevo della difficoltà che noi abbiamo con il termine. Basta considerare che il termine leader è un termine inglese. La Bibbia inglese per eccellenza, voi potrete ricordarmi, è la versione nota come King James. Nell'intera versione inglese King James la parola leader, termine inglese, sapete quante volte è usata? 6 volte. Proprio perché il concetto di leader come capo, così come inteso fuori dal mondo spirituale, non è nella Bibbia. Il più delle volte si utilizza il termine servitore. Ricorderete quando Dio si riferisce a Mosè, non dice Mosè mio leader, e dice Mosè mio servitore. E Gesù ha rivoluzionato il concetto di servitore, perché se da una parte facciamo fatica ad apprezzare e ad accogliere il termine leader, dall'altra parte quello di servitore è stato per un certo tempo fin troppo svalutato. Ma Gesù lo ha riqualificato. Quando Gesù parlava di servitore, non era più colui che era nella condizione di schiavo, anzi, ricordate il testo di Marco capitolo 10 versi 42 a 44? Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Quindi nella rivoluzione di Gesù il servo non è più l'ultimo, ma diventa il primo, è colui che deve stare davanti, non è più il piccolo, ma agli occhi di Gesù è grande. Quindi il leader per noi non è il capo, ma è chi si mette davanti e guida, conduce un gruppo, ispira, indica la strada. E per darvi un'altra definizione, vi offro attraverso la successiva slide questo concetto: la leadership è la capacità di condurre un gruppo di persone dal punto A al punto B. Sembra una cosa molto semplice, però per andare dal punto A al punto B, innanzitutto tra la guida e i condotti ci deve essere fiducia. Quelli che vengono dietro si devono fidare di chi sta davanti, perché un cieco non può guidare un altro cieco. E chi va davanti deve sapere dove si trova il punto B e deve conoscere la strada per arrivarci. E questo ci consente di dire che la leadership non è un titolo che viene trasferito. Non si diventa guida perché qualcuno ha detto tu c'hai le capacità, ma lo si dimostra direttamente andando dal punto A al punto B, facendo la spola. Nella Chiesa la leadership non ha autorità, nel senso di potere. La nostra Chiesa non esercita un potere temporale. Per cui chi è leader, chi è guida, chi ha responsabilità, non esercita un potere. Non batte il pugno su di un tavolo, non costringe nessuno. Anzi, è l'amor di Dio che ci costringe ancora a seguire il Signore. Quindi la leadership spirituale non è l'esercizio di un potere, ma è qualcosa di molto puro. È influenzare la vita degli altri, non è trasferirgli il raffreddore, ma influenzare nel senso di stimolare, sollecitare, incitare a non restare fermi. Si diventa leader dalla sera alla mattina? Niente in questa esistenza può essere seminato la mattina e raccolto la sera. Il primo elemento per essere guida è la progressione, ossia c'è bisogno di una crescita, di uno sviluppo nell'arco del tempo. I discepoli appena chiamati a seguire Gesù non erano gli stessi dopo 3 anni e saranno ancora diversi da quelli che erano dopo l'esperienza della Pentecoste, dopo le loro prime esperienze raccontate in Atti. C'è una crescita che è graduale. La prima cosa che desidero che ciascuno di noi tenga ben conservato nel suo cuore è che dobbiamo sempre crescere. E se vogliamo crescere è perché crediamo che non siamo ancora cresciuti abbastanza, che abbiamo voglia di imparare, che vogliamo andare di valore in valore. Perché c'è sempre la possibilità di fare meglio e di fare in maniera più ampia. Però per crescere ci vuole il tempo, non si cresce in una settimana, non si cresce in un mese. Comprendiamo che a secondo della responsabilità ci vuole il tempo. E tante volte, per non dire sempre, il tempo è accompagnato da lacrime e preghiere. Lacrime che precedono, lacrime che accompagnano, preghiere che vengono dopo le lacrime, ma ci vuole dedizione e sacrificio. Occorre perseveranza. Il leader si distingue da chi lo segue per questa capacità, perché è disposto a migliorarsi, vuole sempre migliorare, vuole sempre andare un passo più avanti. E ci sono un paio di racconti del Vangelo dove l'Evangelista dice che Gesù è andato un poco più avanti. Gesù lascia i discepoli a un certo punto e lui va più avanti. E che cosa va a fare più avanti? A pregare e chiedere l'aiuto del Signore. Dobbiamo essere consapevoli che il tempo richiede il nostro sacrificio e richiede impegno. E vorrei per questo raccontarvi la storia di un nostro connazionale, che quelli più sportivi sicuramente ricorderanno, anche perché ci ha lasciato qualche anno fa. Mi riferisco a Pietro Mennea. Ricordate in che cosa era specialista Pietro Mennea? Era un corridore, era un atleta. È tutt'oggi detentore del record italiano ed europeo dei 200 metri. Record che ha stabilito nel 1979, 19 secondi e 72 centesimi. 1979, quel record resiste ancora. Ma prima di arrivare a quel record, 11 anni prima, Pietro Mennea era davanti a un televisore nel bar del suo paese e vedeva correre Tommy Smith, che nel 1968 correva i 200 metri e stabiliva il record mondiale in 19 secondi e 83 centesimi. E mentre lui guarda la corsa e lo vede vincere, ha un sogno: voglio fare lo stesso record. Da quel giorno lui comincia a correre e ad allenarsi per 350 giorni all'anno. Fate conto, 350 giorni su 365 correva tutti i giorni. Impiegherà 11 anni per arrivare a correre in 19 secondi e 72 centesimi. Se lui ha impiegato 11 anni, noi perché per raggiungere dei nostri sogni dobbiamo impiegarci un giorno, un mese e soprattutto senza mai allenarci, senza voler fare nessun sacrificio? Per diventare più bravi, per diventare migliori, occorre impegno. Possono aiutare studi, approfondimenti, ricerche personali, però queste arricchiscono il bagaglio. Quello che non deve mancare in ognuno di noi è la guida dello Spirito Santo. Noi non metteremo mai i titoli accademici davanti all'azione dello Spirito Santo, perché è lo Spirito che fa la differenza, è l'unzione che fa la differenza. E noi veniamo da una scuola dove abbiamo imparato che l'unzione si vede, la si riconosce nel servizio, e l'unzione è quella che ti rende capace di fare cose straordinarie, quella che ti aiuta a superare i limiti, quella che ti rende autorevole, spirituale e pronto al sacrificio. Quindi desidero incoraggiarti a ricercare, insieme a quanto ti proporrò, a ricercare prima di ogni cosa la guida e l'unzione dello Spirito Santo. Per servire il Signore, per essere strumenti nella Chiesa di Cristo, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo ci ha incoraggiato: siate ripieni di Spirito Santo. E se è lo Spirito a guidare il servizio di ciascuno di noi, ci accorgeremo che quello che andiamo a proporre agli altri trascina, influenza, infetta, contagia, e altri vorranno condividere, vorranno unirsi. È quello che accadde alla Chiesa dei primi tempi. Nonostante la persecuzione, Atti degli Apostoli ci dice che la Chiesa cresceva e moltiplicava. Erano bravi i discepoli o era lo Spirito Santo che dava il soprannaturale ai loro sforzi? Quindi una guida ha la capacità di muovere gli altri. Se uno ha un gruppo e si vede che si accorge che prende una decisione, propone qualcosa, ma nessuno lo segue, non deve dire questi non sono buoni, deve mettere sotto esame se stesso, deve domandarsi: ma forse sbaglio in qualche cosa? Allora ecco il sacrificio, la preghiera, le lacrime, l'esaminarsi, il ricercare, perché la prima cosa che ci deve essere è il seguito di quelli che abbiamo attorno a noi. Ci deve essere il seguito perché la guida è posta lì per tracciare la rotta. Abbiamo detto, deve essere in grado di partire dal punto A e arrivare al punto B, e quindi deve scegliere il percorso migliore. Avete mai impostato il vostro navigatore quando scegliete di andare in un posto? Solitamente vi dà una serie di opzioni: tragitto più veloce, tragitto più economico, quindi senza pedaggio. Spiritualmente, che tipo di tragitto scegliete? Quello più veloce, quello più comodo? Noi dovremmo sempre scegliere il tragitto con il quale la maggior parte di quelli che ci sono affidati siano in grado di seguirci. Non dobbiamo fare corsa da soli, ma dobbiamo camminare conducendo altri. E in questo sono fondamentali le esperienze, perché dagli errori si impara. Nessuno pensi di non far mai errori. Nessuno abbia un concetto errato di se stesso dicendo io non sbaglio mai, perché vorrebbe dire che sbaglia lo Spirito Santo. E invece siamo noi, il più delle volte, andare in direzione diversa da dove lo Spirito vuole condurci. Per rilevare l'influenza, no? Vi do un elemento: l'ascolto. Se abbiamo la responsabilità di un gruppo, la nostra influenza la misuriamo nel grado in cui gli altri ci ascoltano. Siamo capaci, quando apriamo la nostra bocca, di essere ascoltati da tutti quelli che ci sono attorno? Riusciamo a parlare a nome di tutti quanti? Questo vuol dire che quando ci esprimiamo a nome di un gruppo, dovremmo prima aver ascoltato tutti quanti e non parlare per se stessi dicendo che è a nome di tutti quanti gli altri. Per crescere nella misura di ascolto dobbiamo aumentare il nostro ascolto degli altri. Quindi per essere ascoltati dobbiamo imparare ad ascoltare, dobbiamo dare tempo agli altri per ascoltare. E vi do un suggerimento che ho raccolto arrivando qui questa sera: quando ascoltiamo gli altri, un consiglio, mentre gli altri ci parlano, non gli diciamo subito no, no, no, no, non è come dici tu, o mentre l'altro ci parla noi facciamo con la testa, ma che dici, ma ascoltiamo, anche se non siamo d'accordo, ok, tengo conto della tua indicazione, vediamo gli altri che cosa pensano. La guida deve imparare a ragionare per il gruppo, non deve mettere se stesso davanti, ma deve nascondersi nel gruppo. È facendo questo che si accresce la fiducia, e a fianco alla fiducia che noi raccogliamo dagli altri dobbiamo curare un altro aspetto che va di pari passo con la fiducia: Io nei miei appunti ho messo sotto braccio fiducia e credibilità, perché la fiducia la possiamo conquistare, la possiamo curare nel rapporto con gli altri, ma la credibilità è qualcosa che riguarda noi stessi, per cui dobbiamo curare il nostro carattere, dobbiamo curare i nostri punti deboli, dobbiamo essere credibili in tutto e per tutto. Non possiamo proporre agli altri cose che noi non condividiamo, non possiamo chiedere ad altri le cose che noi non facciamo. Medico, ci ricorda il Vangelo, cura te stesso. Perché quando le persone si accorgono che il messaggero è credibile, allora daranno valore al suo messaggio. Ma se il messaggero è un bugiardo, è un poco di buono, è uno che c'ha una veste macchiata da tutte le parti, allora tutto quello che potrà dire si fa fatica a raccoglierlo. Vi leggo un'altra definizione che ci viene dalla fine del 1800, inizio 900, da parte di un predicatore presbiteriano, John Jowett, che scriveva: non so con certezza chi dei due si situi al livello più basso, se chi ha fame di denaro o chi ha sete di applausi. Un predicatore può abbellire o addolcire il suo messaggio per accattivarsi le simpatie del pubblico. Chi si dedica ad altri campi può ricercare posizioni di rilievo, titoli prestigiosi, riconoscimenti ambiti. Tutto questo ci rende inadeguati al nostro compito. Distrugge la percezione dei bisogni e dei pericoli del gregge. Chi guida non può cercare nulla di personale, di nessun tipo, perché poi la scrittura ci ricorda che dietro l'esercizio del potere c'è sempre in agguato l'orgoglio. Lucifero insegna, è ancora là, ha pagato, sta pagando, pagherà. L'orgoglio è qualcosa che è in abominio davanti a Dio, perché Dio non incoraggia gli arroganti, ma incoraggia gli umili. Egli abbassa i superbi e innalza gli umili e i contriti di cuore. Fiducia, credibilità, c'è un'altra parolina, rispetto. Il rispetto non lo si pretende, lo si acquista, ma non a son di denaro, lo si conquista. Il rispetto è una moneta che viene alla tua vita, per come ti comporti con gli altri, per quanto sei disposto a fare per gli altri. E vi racconto brevemente la storia dell'unica donna, almeno fino ad oggi, presente sulle banconote americane. Unica donna e per giunta di colore. Parlo di Harriet Tubman, che era una schiava nelle piantagioni del Maryland. Questa donna, che oggi è sui $20 americani, nel 2014 gli hanno dedicato un asteroide. Nel 1978 le hanno dedicato un francobollo. Nel 1944 la Marina ha intitolato un vascello ad Harriet Tubman. Allora viene da chiedersi che ha fatto di speciale questa donna. Una schiava, nata schiava nelle piantagioni del Maryland nel 1820, che a 29 anni scappa dal suo padrone, ma non va a conquistare la sua libertà, ma una volta fuggita e in un certo senso diventata libera, comincia a tornare nelle piantagioni e andare a prendere gli schiavi e a farli scappare. Da sola, per ben 20 volte, è entrato nelle piantagioni e ha portato da sola fuori oltre 300 schiavi. Le hanno riconosciuto il titolo di Mosè degli schiavi. Ha messo a rischio la sua vita per dare agli altri quello che lei aveva sperimentato. Ci vuole anche intuito per condurre e guidare gli altri. L'intuizione è quella che mancava al servo di Eliseo, che non vedeva che quelli che erano con loro erano molto di più dell'esercito che era contro di loro. L'intuizione è quella che ebbe Mardocheo quando mandò Ester e la incoraggiò, disse: vai, non ti preoccupare. Mardocheo aveva visto qualcosa che neanche Ester lontanamente era riuscita a concepire. Le guide vedono prima degli altri, le guide vedono quello che il gruppo non riesce a vedere al presente, e tante volte vedono anche i cambiamenti. Per cui, per essere guida, vi lascio un monito: comprendi e agisci. Se nel guardarti attorno hai una intuizione, chiamala anche una visione, vedi qualcosa, devi agire per quello che hai visto. Ci sono quelli che vedono naturalmente, ci sono quelli che vengono educati a vedere. Io spero che questo sia un modo per educarvi a vedere secondo Dio. E poi ci sono quelli che non vedono mai niente. Qualunque cosa accada per loro è sempre buio profondo. Gesù un giorno passò sulla strada di Bartimeo e gli chiese: cosa vuoi che ti faccia? Bartimeo aveva la radice del leader dentro di sé, è impreciso questo, aveva un problema fisico, ma la sua risposta "voglio vedere" dovrebbe essere la risposta di ogni guida quando si presenta in preghiera al Signore: dire "Signore, fammi vedere quello che sta accadendo, fammi vedere i bisogni di quelli che tu mi hai affidato, fammi vedere quello che i miei occhi non vedono". Un leader tiene conto sempre della squadra, tiene conto del gruppo che gli è stato affidato, non è eremita, non è asceta, non si isola da solo. E c'è una caratteristica: attrae il leader. La guida cerca quelli più bravi di lui per apprendere a fare quello che lui ha in cuore di fare. Ho raccolto, messa nel bagaglio, l'espressione di qualche giorno fa del pastore Michele, che nel parlare della predicazione diceva: volete sapere come ho imparato a predicare? Ascoltando, guardando, osservando gli altri e avendo delle guide davanti, che si impara a fare alla pari, mai di più, perché il Vangelo ci dice che nessun discepolo sarà mai più del maestro. Il leader c'ha un cuore però. È vero che l'intuito ha bisogno di mente, è vero che c'è la parte spirituale, ma il leader è un costruttore di ponti, costruisce relazioni, lo fa non con interessi, non lo fa meccanicamente, ma usando il cuore. La guida, cari nel Signore, se vogliamo essere guide spirituali, lasciamo palpitare il nostro cuore, non nascondiamo le emozioni, relazioniamoci con gli altri senza mai nascondere i sentimenti. Nessuno deve apparire di ghiaccio, di pietra, inflessibile, rigido, intoccabile, perfetto. Mostriamo la parte migliore di ognuno di noi. Quando ti guardi allo specchio e cerchi il lato migliore, te lo dico io qual è il tuo lato migliore. Non guardare la faccia, scendi più giù. La parte migliore è il tuo cuore. E agisci sempre con il cuore, stando tra la gente. Poi è necessario avere una cerchia ristretta. Quando il gruppo è numeroso, così come può essere una realtà ministeriale, c'è la cerchia ristretta, ci sono i collaboratori. Ma c'è un qualcosa che si trasferisce. C'è un testo in Proverbi al capitolo 27 verso 17 che dice: il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Ciascuno di noi nel condurre gli altri deve preparare altri a prendere il proprio posto. Nel condurre una comitiva dobbiamo tra quella comitiva preparare, allevare, equipaggiare qualcuno ad essere al nostro fianco ed essere al nostro posto, perché questo vuol dire dare continuità alla guida che il Signore ci ha affidati. E ricordiamoci, il leader si perde nel gruppo. Il gruppo non ha il suo nome, non c'è il gruppo di Tizio, il gruppo di Caio, ma si è gruppo assieme. Il leader è come l'allenatore di una squadra di qualsiasi sport, che quando la squadra vince è la squadra che vince, e quando la squadra perde è l'allenatore che non è all'altezza. E quindi è il soggetto che prende sempre le responsabilità, quando ce l'ha e quando non ce l'ha. Gesù ci ha dato l'esempio, è andato a morire per tutti quanti, ha messo se stesso davanti a tutti noi. È vero che non si vince sempre, anzi, sono più le sconfitte che le vittorie. Però quando conosciamo la sconfitta, noi non dobbiamo fermarci al tappeto, la sconfitta deve tirare il meglio di noi fuori. Ci deve essere quella reazione che emotivamente, sportivamente si chiama la reazione d'orgoglio. Non rimanere al pavimento, ma tirarsi su e dimostrare che possiamo fare molto di più. Per la reazione di orgoglio occorre avere lo slancio. Non piangere sul latte versato, dice un proverbio. Però non devi neanche restare a guardare il latte versato. non piangere, prendi lo straccio e asciugalo. Quindi compi un'azione, fa qualcosa. In tutto quello che accade attorno a noi, il leader riconosce gli errori. Dicevamo dell'allenatore che dice la responsabilità è la mia, però lui mette a fuoco gli errori e poi bisogna lavorare sugli errori per correggerli affinché quello che si è sbagliato una volta non lo si sbagli una seconda volta. E c'è una descrizione di quello che dovrebbe fare il leader, che è anche sulla slide. Un leader è colui che si arrampica sull'albero più alto, osserva la situazione e grida: giungla sbagliata. È vero che lui vede prima degli altri, ma deve anche saper riconoscere che se ha sbagliato la strada, dice siamo nel posto sbagliato, si torna indietro, si cambia direzione. E quindi deve focalizzare le persone su quello che è il bisogno del momento. Davide e Golia, li ricordiamo per la sconfitta di Golia. Ma quanti di noi ricordano che la vittoria di Davide suscita nel popolo di Israele uomini potenti che decidono di combattere al fianco di Davide? Vuol dire che l'esempio di una guida, l'esempio di un leader genera altre guide. Quindi si innesca un meccanismo di riproduzione, non oso dire naturale, ma spirituale, soprannaturale. Perché noi insegniamo ciò che sappiamo, riproduciamo ciò che siamo. Se siamo aquile, chi ci guarda mirerà ad essere aquile. Se siamo quaglie, chi ci segue non volerà mai perché è aquila. Se siamo anatroccoli, ci faremo i dispetti l'uno con l'altro cercando il brutto tra di noi. Invece dobbiamo adoperarci a superare i nostri limiti riconoscendoli e affrontando e tenendo presente, come Paolo diceva a Timoteo, le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. La delega, il trasferimento, la successione, non possiamo fare tutto noi. A volte siamo talmente responsabili che abbiamo paura di far fare qualcosa a qualcuno che è nel nostro gruppo, perché non ci fidiamo abbastanza, o qualche volta perché abbiamo paura che lo fa e lo fa meglio di noi. Allora è meglio che non lo fa. E qui sbagliamo, e sbagliamo due volte. Invece noi dobbiamo incoraggiare chi ha capacità, chi ha qualità, a trafficare i talenti. Nessuno deve seppellire. Se qualcuno attorno a noi ha sepolto, aiutiamolo a disotterrarlo e a tirarlo fuori. Vado verso la conclusione con la dichiarazione di Roosevelt, Theodore Roosevelt, uno dei presidenti degli Stati Uniti, che disse, parlando in un'assemblea: il dirigente, quindi la guida migliore, è colui che ha abbastanza buon senso da prendere degli uomini in gamba che facciano ciò che lui vuole, e poi ha abbastanza autocontrollo da non immischiarsi mentre lo stanno facendo. Quindi è capace di portare altri, di coinvolgere, ma poi deve avere anche l'autocontrollo di lasciare che gli altri lo facciano e che possono anche sbagliare. Poi la guida è colui che corregge e li aiuta. Quindi cerchiamo di mettere da parte le nostre paure, non resistiamo a quelli che il Signore ha posto attorno di noi, accresciamo l'autostima nostra e la stima nei confronti degli altri, perché le grandi cose succedono quando tu dai il merito agli altri, quando ti fidi degli altri, quando dai fiducia agli altri, quando dai stima agli altri, quando incoraggi gli altri. Però questo vuol dire che qualche volta si paga il prezzo dell'errore altrui, ma nessuno sale se prima non scende, e nessuno scende se non è mai salito. Quindi il sacrificio è necessario. Essere leader, sintetizzo qui, è innanzitutto essere un esempio, perché la gente guarda, il gruppo è ispirato da te. Ma ricorda, non c'è successo senza sacrificio. E concludo con una citazione che è in un film sulla bocca di Willie Smith, che dice: senza impegno il talento prima o poi ti lascia a piedi. Ve la ripeto: senza impegno il talento prima o poi ti lascia a piedi. Quindi non fidiamo su noi stessi, ma teniamo conto dei suggerimenti, degli esempi, delle guide, e soprattutto che lo Spirito di Dio ci ispiri. Dio vi benedica. Thank you.
1: vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Itinerari biblici. In viaggio con i personaggi della Parola di Dio.

amici, siamo felici di poter entrare ancora una volta nelle vostre case con il messaggio della Bibbia, la parola di Dio. In questa serie di programmi stiamo parlando di personaggi biblici che spesso hanno intrapreso dei viaggi e oggi appunto parleremo di un uomo mandato da Dio per liberare il popolo di Israele dall'oppressione dei nemici. Dio amava Israele, ma lo castigava perché desiderava che si pentissero dei loro innumerevoli peccati e tornassero a Lui. Anche oggi accade la stessa cosa. Il Signore permette le difficoltà perché possiamo sentire il bisogno di pentirci e di rivolgerci a Lui. Non dimentichiamo che in ogni situazione l'insegna che Dio ci presenta è amore. Nel popolo di Israele Dio suscitava qualche uomo valoroso che li guidasse vittoriosamente contro il nemico, spezzandone il grave peso e ridando loro la libertà. Sotto la guida di una donna timorata di Dio di nome Debora, Israele godette un periodo di pace della durata di 40 anni. Ma presto tornò a comportarsi male, adorando un dio di nome Baal. Vi era un popolo molto potente, i Madianiti, che venivano dal deserto ad oriente di Israele e nelle loro incursioni si accanivano particolarmente contro la parte centrale del paese. Dio abbandonò gli Israeliti nelle mani dei Madianiti perché nella sofferenza riconoscessero i loro peccati e se ne pentissero. La loro feroce oppressione durò 40 anni. Rubavano, saccheggiavano e devastavano quello che non potevano portare via. Ed Israele rimaneva senza cibo per sé e per il bestiame. Le loro scorrerie non erano di breve durata. Avevano l'abitudine di portare con sé le tende per accamparsi, molte pecore per nutrirsi e cammelli per percorrere il paese. Gli israeliti erano ormai giunti al limite della sopportazione. E nel vedersi così deboli e ridotti alla più estrema miseria, finirono col pentirsi e invocarono l'Eterno. Ancora una volta Dio esaudì le loro preghiere e chiamò un uomo di nome Gedeone per essere a capo dell'esercito che avrebbe scacciato dal paese i crudeli Madianiti. Da Ofra, una città della tribù di Manasse, dove Gedeone viveva, egli si spostò più a nord e si accampò presso la sorgente di Arod con un esercito di 32.000 uomini. Ma Dio gli disse: il tuo esercito è troppo numeroso. Se Israele dovesse vincere, direbbe: ci siamo salvati da noi. Allora Gedeone ordinò a tutti coloro che avevano paura di tornarsene alle loro case. E 22.000 uomini abbandonarono il campo. Con lui rimasero i 10.000 più coraggiosi, ma per Dio quei soldati erano ancora troppi e insegnò al condottiero un sistema per metterli alla prova, in modo da capire quali fossero i migliori. Gli disse di condurli a valle, dove c'era dell'acqua perché potessero dissetarsi, e di osservarli mentre bevevano. Dal modo di bere si sarebbero rivelati più capaci. Giunti all'acqua, quasi tutti lasciarono le armi e si inginocchiarono per bere con comodo. Alcuni però, senza lasciare le armi e senza inginocchiarsi, raccoglievano l'acqua nel cavo della mano e se la portavano in fretta alla bocca, rimanendo sempre pronti ad affrontare il nemico nel caso di un attacco improvviso. Questo fu il gruppo dei prescelti, ed erano appena 300 uomini. Un numero molto piccolo, ma erano veri soldati, uomini coraggiosi e disciplinati, pronti ad obbedire ad ogni ordine del loro capo. Prima di andare avanti col programma e vedere un po' della battaglia, ascoltiamo un cantico dal titolo With Jesus, con Gesù.

Il campo di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. L'esercito, composto da 300 uomini soltanto, si diresse proprio verso l'accampamento nemico. Gedeone munì ciascuno dei suoi soldati di una torcia, una brocca e una tromba e ordinò che facessero tutto quello che avrebbero visto fare a lui. Prima di lasciare il campo, accesero le torce e le introdussero nelle brocche per nascondere il chiarore. Poi, protetti dalle tenebre della notte, si diressero in tre gruppi e discesero la montagna in silenzio e si disposero intorno al campo dei Madianiti. Ad un tratto un grido di guerra lacerò la quiete notturna. Si udì uno squillo di trombe che proseguì in un crescendo assordante. Le brocche andarono in frantumi e comparvero le luci delle fiaccole. I soldati nemici si svegliarono di soprassalto e nel vedere tutti quei bagliori nella notte si credettero circondati da molti israeliti. Terrorizzati, non pensarono di organizzare una difesa, ma soltanto di mettere in salvo la propria vita. Finirono così con l'uccidersi l'un l'altro. Quelli che riuscirono a fuggire si scontrarono con l'esercito di Gedeone e venivano uccisi. Un certo numero di nemici era però riuscito a dirigersi verso il fiume. Allora Gedeone mandò ad avvertire la tribù di Efraim che si spostassero ai guadi del fiume Giordano per bloccare il nemico. Questa manovra inflisse ai Madianiti altre dure perdite. Due dei loro principi rimasero uccisi nello scontro. I superstiti continuarono la fuga verso il deserto, inseguiti da Gedeone e i suoi 300 uomini valorosi. Furono raggiunti e presero due dei loro re. Dopo questa serie di vittorie, finalmente Israele fu liberato dalle violenze dei Madianiti. In seguito, Gedeone fu giudice di Israele. Il popolo avrebbe voluto eleggerlo re, ma Gedeone rifiutò dicendo: «Io non regnerò su di voi, perché avete già un re. L'Eterno, l'Iddio di Israele, è il vostro re». Questa risposta ci rivela il suo carattere fermo ed equilibrato, che sapeva sempre mettere Dio al primo posto. Gedeone fu un uomo di eccezionale coraggio e saggezza, ma la virtù che più lo distinse in ogni sua impresa fu la sua fede profonda e reale in Dio. Dio ha voluto che Gedeone vincesse con soli 300 uomini, e il perché è molto chiaro. Egli desiderava che il popolo capisse che quella vittoria era dovuta a Dio soltanto e che solo lui doveva averne la gloria. Allora Dio ha operato attraverso Gedeone e i suoi 300 uomini. Oggi Dio vuole operare attraverso tutti quelli che gli appartengono. Egli vuole vivere la sua vita in noi e nella misura in cui ciò avverrà, vinceremo il peccato e vivremo in modo retto. Soltanto Dio però ne dovrà avere la gloria e la lode e non noi. Come abbiamo visto, molte volte gli israeliti dimenticavano il loro Dio e si prostravano davanti agli idoli e Dio li castigava attraverso le oppressioni dei nemici. A volte gli uomini criticano Dio dando a lui la colpa di tutto quello che accade di brutto. Non si rendono conto che se ci sembra che egli sia ingiusto è perché possediamo una mente limitata che non è capace di inquadrare bene le cose e di vedere molto in là. La giustizia di Dio è meravigliosa e perfetta, ma anche il suo amore lo è, ed è per questo che ha perdonato gli israeliti ogni volta che si sono pentiti e sono tornati sinceramente a lui, ed è disposto, cari amici, a fare la stessa cosa con noi oggi. Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Perché un popolo eletto e gli altri? Questa è una domanda che molti si fanno. Dio discrimina? L'Antico Testamento in particolare si concentra su un popolo specifico, il popolo di Israele. Molte persone, leggendo la Bibbia, hanno l'impressione che tutto l'Antico Testamento in realtà giri solo intorno a questo popolo, che non ci sia quasi preoccupazione per gli altri popoli, anzi gli altri popoli vengono in qualche maniera considerati nemici, considerati di poco conto. In realtà non è proprio così. C'è un filo conduttore che lega l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento ed è proprio il fatto che questo popolo viene sì scelto come popolo, ma lo scopo di Dio in realtà è quello di includere tutti i popoli. Proviamo a parlare di questo. Allora, il popolo di Israele nasce dalla discendenza di Abramo. Allora, partiamo dalla scelta di Abramo. Abramo viene scelto da Dio e subito quando Dio sceglie Abramo si capisce che l'intento di Dio è quello di includere in realtà tutti i popoli. Vado a leggerlo in Genesi capitolo 12, versetti 1 a 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa promessa viene poi ricordata in Genesi capitolo 22 versetto 18. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. Allora, lo scopo di Dio nel chiamare Abramo è benedire tutte le nazioni della terra. Chi legge l'Antico Testamento e poi legge delle guerre di Israele, poi legge della legge di Israele, potrebbe pensare che quelle cose siano in qualche modo fini a se stesse. In realtà tutto fa parte di un piano. Quando si legge l'Antico Testamento nella sua interezza e poi anche il Nuovo Testamento, si comprende che c'è un piano e questo piano parte proprio da lontano. Abbiamo letto che Dio voleva benedire tutte le nazioni della terra attraverso Abramo. Allora, Israele è solo una delle nazioni che discende da Abramo, come potete immaginare, perché Abramo ha avuto diversi figli, ma dal figlio che Dio ha scelto, Isacco, poi abbiamo Giacobbe. Giacobbe è chiamato Israele, quindi dai figli di Giacobbe viene fuori il popolo di Israele. Ma attenzione, questa è una famiglia. Inizialmente di certo non è una nazione. Ed è molto interessante quando leggiamo la Bibbia renderci conto che Dio non ha scelto una nazione già pronta per affidare loro un compito. Dio si è creato una nazione, ha scelto un uomo, ha scelto la sua famiglia e poi ha scelto nella sua famiglia un ramo particolare della famiglia, Giacobbe e i suoi figli. Allora, questa è una nazione che praticamente Dio si è creato. E uno potrebbe chiedersi: ma che senso ha tutto questo? E le altre nazioni? Allora, dobbiamo leggere la Bibbia nella sua interezza e ci rendiamo conto che i primi 11 capitoli della Genesi hanno uno scopo specifico. Spesso ci si perde in questi capitoli, in vari dettagli, si perde di vista quello che invece è lo scopo principale di quei capitoli, cioè farci vedere la situazione del mondo tra la creazione e Abramo, cioè farci capire che dopo il peccato dell'uomo, le nazioni, gli esseri umani, hanno sostanzialmente fatto quello che hanno voluto. Non viene data una legge all'umanità. Fateci caso, in questi 11 capitoli, dopo il peccato, Dio lascia che un po' l'uomo quasi si autogestisca. Sì, è vero, ci sono degli interventi di Dio, ma non c'è una vera e propria legge, e comunque le nazioni si sviluppano, c'è già l'idolatria, c'è già un uomo che va per la sua strada. E quindi tutte le nazioni che troviamo, a un certo punto, dopo il capitolo 11, sono nazioni che si autogestiscono, si autoregolano. Non c'è una vera e propria nazione che segua Dio. Questo è importante. Quindi Dio ha lasciato per molto tempo che dopo il peccato gli esseri umani in qualche maniera crescessero, si moltiplicassero, ma nel loro crescere, nel loro moltiplicarsi, quello che emerge nei primi 11 capitoli della Bibbia è che l'uomo, non essendo in piena comunione con Dio, non avendo un rapporto

Presto da Dio. Ora, questo è il punto di partenza in cui Abramo si inserisce, perché Dio ha sempre un obiettivo. Ricordiamoci che nella Genesi c'era un Eden in cui l'uomo, gli esseri umani avevano una piena relazione con Dio, e alla fine della Bibbia troveremo in Apocalisse di nuovo un Eden, un paradiso terrestre, di nuovo un paradiso alla fine in cui di nuovo nuovi cieli e nuova terra, e di nuovo gli esseri umani sono in piena comunione con Dio. Quindi tra la Genesi e l'Apocalisse che cosa c'è? C'è il piano di Dio per ripristinare questa situazione. Non dobbiamo dimenticarci quindi che lo scopo di Dio è quello di tornare ad avere con tutte le nazioni, con tutti gli esseri umani, un certo tipo di rapporto. E allora che cosa fa Dio? Sceglie Abramo, sceglie la sua famiglia, sceglie i discendenti di Giacobbe, sceglie Israele, affinché a partire da questo popolo potesse di nuovo ripartire la conoscenza dell'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, che intanto in tutti quei secoli, in quei millenni, era andata praticamente perduta, perché se noi vediamo nei primi 11 capitoli della Genesi, ribadisco, le nazioni si sviluppano e sostanzialmente anche l'idolatria si sviluppa. Quindi Israele ha il compito di riportare, e qui introduco questa parola, il monoteismo nella terra, nel mondo, che nel frattempo è andato perso. E rendiamoci conto che anche gli israeliti stessi, nella loro storia, come si può vedere nell'Antico Testamento, furono molto influenzati dall'idolatria. Quindi anche Israele stesso non è sempre stato monoteista in blocco. Questo a dimostrazione del fatto che non è per nulla semplice. Il piano di Dio si sviluppa in un ambiente sostanzialmente ostile sulla terra, un ambiente sostanzialmente idolatra. E allora Abramo viene chiamato in modo specifico, una nazione si sviluppa in modo specifico, e notate bene che addirittura Dio utilizza questa famiglia. Quando vanno in Egitto è una famiglia di qualche decina di persone, e alla fine, dopo 400 anni, quando Dio libera Israele, invece sono tantissimi, si sono moltiplicati, come potete immaginare. A questo punto si può iniziare a parlare di nazione, ma allora questa nazione di Israele sostanzialmente si sviluppa in Egitto. L'Egitto è come un'incubatrice di questo, chiamiamolo, figlio di Dio, di questa nazione. È un'incubatrice l'Egitto. In questa incubatrice si sviluppa questo popolo, però si sviluppa in cattività, e Dio deve libelarlo. Ora, notiamo che in Esodo capitolo 4, versetti 22-23, si esprime proprio in questo modo: Dio, tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. E qui notiamo che Dio è molto determinato a tirare fuori questo figlio, Israele. Lo chiama figlio perché è lui che lo ha generato in effetti, lo tira fuori dall'Egitto. E uno a questo punto inizia a capire: ok, si tira fuori un figlio, ma qual è lo scopo di Dio? Sono forse meglio di tutti gli altri popoli? Beh, no, nella Bibbia non è mai scritto che Israele sia migliore di altri popoli, e tantomeno i suoi fondatori. Abramo stesso, nella sua vita, la Bibbia non ci nasconde che non si è sempre comportato nel modo corretto. Basti pensare che quando Dio gli aveva promesso un figlio, lui in realtà si era accoppiato con una serva, quindi già lì aveva fatto qualcosa che non andava bene. Poi in certe occasioni nella sua vita ha mentito. Cioè, non ci viene negato nella Bibbia che Abramo non era certamente una persona perfetta. Ma una cosa era certa: Abramo aveva una relazione con Dio, aveva fede in Dio. Questo è ciò che lo distingueva. Non era migliore di altri, ma aveva fede in Dio. E lo stesso popolo di Israele, la Bibbia non ci dice che questo popolo è migliore di altri perché sono più bravi, perché si comportano bene. Non è questo il motivo per cui Dio sceglie Israele. Andiamo a leggere un altro brano dove ci parla di questo. Deuteronomio, capitolo 7, versetti 6 a 9. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare,
fra tutti i popoli che sono

sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, e non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. In sostanza, Dio ci dice: Israele non è migliore di altri, non mi occupo di voi perché siete più bravi di altri popoli. Questo è importante da capire. Io mi occupo di voi perché vi ho scelti e ho fatto delle promesse ai vostri padri. A questo punto uno potrebbe dire: ma perché queste promesse? Perché occuparsi proprio di questo popolo? Ma qual è lo scopo di Dio? In quale modo Dio pensa, occupandosi di un popolo specifico, di benedire tutte le nazioni? Allora, teniamo presente che non solo Israele non è migliore di altri popoli, ma Israele stesso a un certo punto, è vero che Dio si è occupato di loro, è vero che Dio in qualche maniera ha dato loro un territorio, ha scacciato altri popoli, che ha punito anche utilizzando Israele, e quindi qualcuno potrebbe dire: ma che razza di Dio è che punisce altri popoli per mettere il suo popolo lì in quella terra? Beh, ma questa è una visione molto parziale delle cose, perché in realtà nell'Antico Testamento si vede che è vero, Dio ha utilizzato Israele come strumento anche per punire altri popoli, argomento di cui si può parlare anche in altre occasioni. Ma il punto è che Dio però non ha neanche risparmiato Israele quando è stata ora di punire Israele, il che vuol dire che Dio è al di sopra di tutti, e non è vero che esalta Israele a scapito di altri popoli, tanto che i profeti hanno profetizzato anche contro e soprattutto contro Israele, proprio perché Dio stesso poi ha giudicato Israele per i suoi peccati allo stesso modo in cui ha giudicato gli altri. Quindi il piano di Dio effettivamente può sembrare complesso, ma vedremo che alla fine c'è un senso in tutto questo. Andiamo a leggere quindi un attimo che Dio, è vero, ha chiamato questo figlio primogenito fuori dall'Egitto, ma quando questo figlio si è ribellato a lui e era arrivato ad un punto del non ritorno, Dio non si è fatto problemi a rimandarli di nuovo in schiavitù, questa volta a Babilonia. Andiamo a leggere, ad esempio, in Isaia capitolo 66, versetto 4, le parole dure che Dio utilizza attraverso il profeta Isaia. Così sceglierò io la loro sventura, farò piombare loro addosso ciò che temono. Poiché io ho chiamato e nessuno ha risposto, ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno preferito ciò che mi dispiace. E vado a leggere anche nei Salmi, in Salmo 81, versetti 10 e 11. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. E Dio poi ha giudicato questo popolo. In Ezechiele, al capitolo 6, versetto 9, leggiamo ancora queste parole. I vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati, poiché spezzerò il loro cuore adultero che si è allontanato da me. Allora, vediamo che da una parte Dio libera questo popolo, si forma questa nazione, però poi è pronto a punirla quando questa nazione si allontana da lui. Ma che senso ha tutto ciò? Mi rendo conto che per molti può sembrare poco sensato, ma che razza di Dio è? Che scopo ha? Perché li punisce? Perché ce l'ha con gli altri popoli? Perché non credono in lui? E questo è il problema? È un Dio che è invidioso degli altri dei, e quindi quando qualcuno crede negli altri dei, allora Dio diventa geloso e li punisce, e quindi fa così anche con Israele? No, non è questo il punto. Il punto è: qual è l'obiettivo? Non dimenticatevelo mai. L'obiettivo di Dio è benedire tutte le nazioni attraverso Israele. Ma per poterlo fare, Dio ha bisogno che Israele assolva al compito a cui Israele è stato chiamato. Ne parliamo quindi tra un attimo. Israele è una nazione di cui Dio è geloso. Perché Dio è geloso di questa nazione? Perché ha bisogno di questa nazione per portare avanti il suo piano. Essere nel popolo di Israele
portava delle responsabilità. Dio ha liberato questo popolo, ma Dio si aspettava che quel popolo fosse diverso dagli altri. Possiamo dire, Dio si aspettava che fosse un popolo santo. A un certo punto dice proprio, siate santi perché io sono santo. Cioè, voi dovete essere diversi da tutti gli altri, voi dovete essere un popolo messo a parte per me, perché voi avete uno scopo particolare. Ed è qui il punto, dobbiamo capire qual è lo scopo particolare di Israele, perché Dio ha chiamato questo popolo, come pensava di benedire le altre nazioni, perché era importante che questo popolo fosse fedele. Vedete, Dio non è ossessionato, come alcuni credono, dalla superiorità verso le altre divinità. Non è che le guerre vengono fatte perché Dio ci teneva a imporsi sugli altri dei. Bisogna cercare di capire molto bene questa cosa, perché Israele non fa la guerra a tutti coloro che sono idolatri, ma si concentra su alcuni popoli specifici, tanto che poi Israele continuerà a convivere per tutta la sua esistenza con popoli idolatri in tutto intorno. Quindi non è questo il punto. Il punto però è non l'ossessione per le altre divinità, il punto è la gelosia verso questo popolo. Tutto quello che Dio fa per questo popolo serve a preservare questo popolo, perché se questo popolo non viene preservato, allora il piano di Dio si interrompe. Tutto il mondo ritorna verso l'idolatria. Capirete tra un attimo che il piano di Dio ha funzionato. Quando Dio mostra la sua gelosia verso Israele, si mostra ad esempio come un marito geloso. Leggiamo ad esempio in Osea capitolo 11 versetto 8. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Questo è un popolo per cui Dio si commuove, un popolo per cui Dio anche è geloso, vuole che stiano con lui. Ma perché è geloso? Perché è importante che Israele assolva la sua missione. Come diceva qualcuno, mi ricordo la famosa frase del famoso fumetto e film Uomo Ragno, la frase di Peter Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. La stessa cosa si applica a Israele. Dal fatto di essere un popolo scelto da Dio deriva una grande responsabilità, quella di dover essere un popolo che ha il peso di portare avanti la testimonianza del monoteismo nel mondo. Ed è una cosa che tutte le volte che la gran parte di Israele si allontana da Dio, questo non è possibile, Dio deve intervenire. Fino a quando? Beh, fino a quando il piano di Dio arriva a compimento, e ci arriviamo anche noi tra un attimo. Dio si occupa nell'Antico Testamento di questo popolo, lo preserva, lo giudica quando è ora di giudicarlo, ma sempre con un obiettivo, quello di preservarlo. Infatti anche dopo Babilonia preserva un residuo, c'è un ritorno in quella terra, c'è una ricostruzione, perché Israele deve portare avanti la sua missione. E qual è questa missione? Essere un mediatore. Forse non ci avete mai pensato, ma Israele in effetti funziona proprio come un sacerdote per il resto del popolo. Israele è un mediatore tra Dio e gli altri popoli. Israele è in effetti un regno di sacerdoti. Non avete forse mai pensato questo, ma lo scopo di Israele è quello di essere un regno di sacerdoti, un popolo di sacerdoti che intercede per gli altri popoli. In Esodo capitolo 19, versetto 6 è scritto: «Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Non perché Dio è ossessionato dall'avere una nazione tutta per sé, ma perché è importante avere un regno di sacerdoti che potessero intercedere verso gli altri popoli. Il rapporto tra Israele e le altre nazioni è paragonato proprio a quello che si instaura tra un sacerdote e il suo popolo. Come un sacerdote, Israele deve essere santo, nel senso di separato, con il compito di fare da mediatore tra Dio e il mondo. Capite quindi quanto è importante? Ecco perché Dio manifesta la sua gelosia. Lo scopo di Dio è che Israele sia, in effetti, diciamolo così, la luce del mondo, la luce delle nazioni. Isaia capitolo 60, versetto 3, leggiamo così: «Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore della tua aurora». Ma in che senso avrebbero dovuto camminare alla luce di Israele? Come fa Israele ad avere una luce che risplende rispetto agli altri popoli? Cos'ha di speciale?
quella luce in realtà, come andiamo a leggere, è la luce di Dio stesso in mezzo a loro. Vedete la particolarità di Israele, andiamo a leggerla in Isaia capitolo 43, versetti 8 a 12. Fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchi, si adunino tutte assieme le nazioni, si riuniscano i popoli. Chi tra di loro può annunciare queste cose e farci udire delle predizioni antiche? Procurino i loro testimoni, stabiliscano il loro diritto affinché dopo averli uditi si dica è vero. Qui dice Dio, quindi che le nazioni portano avanti la propria testimonianza. Poi dice, però io ho la mia testimonianza. E dice, i miei testimoni siete voi. Sta parlando ad Israele. I miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi e il mio servo, che io ho scelto. E chi è il servo? Allora, in Isaia abbiamo due servi. Abbiamo il servo popolo e il servo Messia. Quindi il popolo è il servo del Signore, ma allo stesso tempo quando parla del popolo e dice il mio servo, sta parlando del popolo e del suo Messia. Voi siete i miei testimoni come popolo, voi e il mio servo, il Messia che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Da che fu il giorno, io sono. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Allora, quando voi capite questo, che lo scopo di Israele era essere testimone di Dio del mondo, essere sacerdote tra Dio e il resto del mondo, allora capite anche perché Dio era geloso di questo popolo, perché doveva preservare questo popolo fino a che cosa? Fino alla manifestazione del Messia, la luce che stava per venire nel mondo. Quello che troviamo nell'Antico Testamento non è quindi xenofobia, cioè paura verso lo straniero, ma non è neanche un tentativo di sopprimere tutti i popoli che adorano altri dei, perché questo Israele in realtà non lo ha fatto. Ripeto, Israele ha fatto guerra a dei popoli specifici e per motivi specifici, e di questo se ne può parlare se si vuole. Ma in realtà c'è sempre stata l'idolatria, ha continuato a esserci, e l'idolatria c'è ancora oggi nel mondo. Quindi se lo scopo di Israele era sopprimere tutti gli idolatri, beh, non ci sarebbe riuscito. Ma lo scopo di Israele invece era un altro, era essere preservato. Quindi essere in mezzo a quei popoli che lo insidiavano, ma essere preservato, mantenere una testimonianza nel mondo, fino a quando? Fino a quando si sarebbe manifestata la luce del Messia. Israele non doveva odiare gli stranieri in quanto tali, non c'è xenofobia in realtà nell'Antico Testamento, tanto che quando leggete le leggi di Israele, leggete cose di questo tipo, ad esempio in Deuteronomio 24,14. Non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese e nelle tue città. O ad esempio, leggo anche in Levitico 19, versetto 33. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Qualcuno dirà, sì, ma c'erano i servi stranieri. È vero. Ma quello è un altro argomento. Non qualunque persona poteva essere schiavizzata. C'erano delle regole anche all'epoca per avere dei servi. Di questo si può parlare anche in altre occasioni. Il punto è che gli stranieri potevano vivere in Israele. Ci sono dei passi che ci fanno vedere che uno straniero poteva addirittura anche arricchirsi in Israele. Ma una cosa è certa. Se uno straniero voleva vivere lì, doveva anche accettare le leggi del posto. Numeri capitolo 15 versetto 15 è scritto: vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione, come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiorna da voi. Non c'era un odio razziale, c'era la possibilità di essere integrati anche come stranieri in Israele. Perché lo scopo di Dio alla fine, ricordiamoci, era quello di benedire tutte le nazioni. Questo è riassunto bene in uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento, in Sofonia al capitolo 3, versetto 9, dove leggiamo così: allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo. Questo è lo scopo di Dio. Attraverso Israele
doveva portare una testimonianza nel mondo in modo che tutte le nazioni alla fine insieme servissero l'unico vero Dio di comune accordo. Voi direte, è un obiettivo piuttosto ambizioso. E come poteva realizzarlo? Qui comprendiamo che la legge che Dio ha dato ad Israele aveva proprio questo scopo. Quando noi leggiamo le strane leggi, agli occhi e alle orecchie di molti occidentali, le leggi di Israele appaiono come molto strane, soprattutto tutte queste leggi sulla purità rituale. Però attenzione, perché tutte queste leggi avevano uno scopo preciso. Lo scopo della legge non era quella di portare gli uomini in paradiso. Quando voi leggete l'Antico Testamento, c'è un grosso fraintendimento qui. Molti pensano, nell'Antico Testamento si poteva essere salvati solo se si ubbidiva alla legge. E dove l'avete letto che si andava in paradiso ubbidendo una legge? Se trovate un solo passo dell'Antico Testamento che dice una cosa del genere, poi telefonatemi e me lo dite. L'Antico Testamento non si occupa di queste cose, si occupa di un piano che verrà poi portato a termine nel Nuovo Testamento. C'è questa salvezza per gli esseri umani attraverso un popolo, e la legge data ad Israele non ha lo scopo di salvare solo quelli che obbediscono alla legge. Non è mai scritto questo. In realtà lo scopo della legge è mettersi da parte, santificarsi un popolo che aveva la responsabilità di essere la luce per gli altri popoli. Attraverso quella legge Israele sviluppava il suo rapporto con Dio. La legge, ricordiamoci, la parola Torah significa istruzione, ed è questo il senso. Dio dà al suo popolo delle istruzioni, una rivelazione, per poter portare avanti il suo compito di luce del mondo. Queste leggi hanno soprattutto lo scopo di preservare questo popolo dall'idolatria, di preservarlo da ciò che gli altri popoli facevano, ma lo scopo alla fine era uno. E lo capiamo molto bene quando arriviamo nel Nuovo Testamento. Ecco che ci agganciamo al Nuovo Testamento, andando verso la nostra conclusione. Galati 3:24 leggiamo: la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. L'apostolo Paolo si esprime in questo modo, perché aveva capito che tutta la legge, tutta la chiamata del popolo di Israele aveva uno scopo di benedire le nazioni. Ma come sarebbero state benedette le nazioni se non nel loro Messia? E chi è il Messia? Noi oggi sappiamo che il Messia è Gesù. Sempre nella lettera ai Galati, leggo ancora al capitolo 3, versetto 8 e 9. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. E poi qualche versetto più sotto, in Galati al capitolo 3, versetto 16, possiamo leggere così: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice "e alle progenie" come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice "e alla sua progenie", cioè alla sua discendenza. E qual è questa discendenza? L'apostolo Paolo dice: questa discendenza è Cristo, il Messia. Allora qui capiamo il piano di Dio. Quando Paolo poi capitolo 10 di Romani ci scrive, in Romani capitolo 10 versetto 4, Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Cioè, il termine della legge vuol dire che Cristo è l'obiettivo della legge, è il fine, è il completamento della legge. In Cristo, nel Messia, la legge trova il suo senso, il suo compimento. E tutto questo ha un senso, perché la legge è stata data a un popolo, ripetiamolo, per essere luce delle altre nazioni, per preparare la venuta del Messia, la venuta di questa luce del mondo. Ma una volta che il Messia è venuto, ecco che tutto ha un senso e la benedizione si è estesa a tutte le nazioni. Ma allora noi capiamo una cosa che molti forse non comprendono. La strategia di Dio, per quanto strana possa sembrare nell'Antico Testamento, in conclusione possiamo dire che ha funzionato, perché oggi il monoteismo è diffuso in tutto il mondo. Oggi ci sono milioni e milioni e milioni di cristiani nel mondo. Oggi in tantissime nazioni del mondo ci sono persone che riconoscono quello che è il Messia di una nazione piccola, se vogliamo, come Israele. E questo non è straordinario? Israele ha adempiuto la sua missione. Questo popolo
ha adempiuto la sua missione. E come? Il piano di Dio può sembrare strano, ma ha funzionato, perché preservando questo popolo, attraverso queste leggi che a noi possono sembrare strane, attraverso tutta la storia dell'Antico Testamento che a noi può sembrare strana, mostrando la sua gelosia verso questo popolo, punendolo quando era necessario, ma poi ristabilendolo al tempo opportuno, tutto questo per arrivare alla pienezza dei tempi in cui Gesù è venuto. E una volta che Gesù è venuto, come abbiamo letto, tutto ha un senso, perché le promesse fatte ad Abramo di benedire tutte le nazioni hanno trovato il loro compimento. Allora, cosa possiamo dire? La strategia di Dio è stata vincente. In conclusione voglio dire, sì, Dio ha scelto un popolo, ma lo ha scelto per benedire tutte le nazioni. E noi oggi possiamo dire che con quello che è accaduto attraverso la venuta di Gesù, ebbene, tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento ha assolutamente avuto senso, ha funzionato. Quindi, che ci piace o non ci piace il piano di Dio come lo vediamo nell'Antico Testamento, possiamo però dire che ha funzionato. E questo, che siamo credenti o siamo non credenti, dobbiamo dire che ha funzionato, perché oggi il monoteismo è molto diffuso nel mondo. Quindi il piano di Dio alla fine ha funzionato. Se qualcuno di noi oggi ancora non crede in Gesù, beh, non deve sentirsi fuori perché dice: ma io non sono un ebreo, ma io non capisco niente di queste cose. Beh, anche io non sono un ebreo, ma la benedizione di Gesù è arrivata fino a me attraverso il suo popolo Israele, perché Gesù è il Messia di Israele. Allora non sentirti fuori, ma abbraccia anche tu questo piano di Dio, perché Dio ci ama, e se ha scelto Israele non l'ha fatto per condannare gli altri popoli, l'ha fatto per includere tutti gli altri popoli, inclusi me e te.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qui di nuovo con qualche cosa che è successa a casa nostra, o meglio a casa mia quando ero ancora ragazzina. I miei genitori, non so perché, mi dicevano spesso che ero brutta. Come psicologi probabilmente non avrebbero mai vinto un premio, ma probabilmente lo facevano perché non volevano che diventassi vanitosa o ambiziosa, e i tempi in cui ero ragazzina io erano molto diversi. Naturalmente io sono cresciuta con la convinzione di essere brutta. Per di più, nel periodo dell'adolescenza sono diventata anche grassottella e sono spuntati sulla fronte alcuni di quegli inevitabili pedicelli, come li dicono a Roma, per cui il concetto che mi ero fatta di me, cioè che ero brutta, si è radicato un po' di più. Poi mi esercitavo anche nella nobile arte di confrontarmi con le mie compagne di scuola. Se vi interessa, una era la ben nota Miriam Mafai. E anche se alcune erano veramente racchiette e bruttine, altre ragazze erano belle, slanciate e proprio avevano tutti i numeri per essere delle modelle. Naturalmente io mi confrontavo non con le bruttine, ma con queste ultime. Ed era una cosa penosa. Poi i miei genitori erano abbastanza austeri e non consideravano le spese per i vestiti come cose importanti, per cui ero pure vestita maluccio. E le foto dell'epoca lo confermano. I capelli li ho sempre avuti lisci e spinascini. Ce n'era abbastanza per suicidarsi, però io non mi sono suicidata. Ero troppo contenta di vivere, troppo entusiasta della vita per farlo. Anzi, ho fatto una cosa molto intelligente per un adolescente. Un giorno, mentre i miei genitori erano fuori di casa, mi sono messa davanti allo specchio e mi sono data una lunga e onesta guardata. Devo dire per la cronaca che gli ordini superiori, cioè quelli dei genitori, erano che allo specchio ci si doveva guardare il meno possibile, allo scopo, penso, di favorire la modestia e combattere la vanità. Risultato dell'esame? Non è stato tragico. Ho constatato, per prima cosa, che non avevo gli occhi storti, che il naso era leggermente pronunciato, ma che non era una proboscide. La bocca era regolare, i denti erano regolarissimi, salvo uno, un po' nascosto. Poi mi sono presa le misure col centimetro e le ho confrontate con un manualetto che mi era procurata. Mi sono trovata nella norma. Mi sono messa sulla bilancia e ho visto che non c'era niente di cui spaventarvi. E ho concluso che ero nella media accettevole. Non ci crederete, ma da quel giorno non mi sono più preoccupata. Anche oggi allo specchio mi guardo poco, ma cerco di controllare il peso. A regalarmi delle cose carine da indossare ci pensano il marito e i figli. Così io vado tranquilla, odio andare nei negozi e mi occupo di cose più interessanti. Ma dalla mia esperienza ho imparato alcune cose importanti. La prima è che i genitori possono sbagliare profondamente e demolire il morale dei figli coi loro commenti poco avveduti. La seconda era che confrontarsi con gli altri e soprattutto con le altre è deprimente e inutile, dato che non cambia la realtà delle cose. 3. Un'analisi obiettiva e realistica di noi stessi è l'unico modo per riuscire a valutarsi. 4. Nella vita ci sono cose più importanti dell'aspetto fisico. A quei tempi, quando ero adolescente, non sapevo nulla dello spirito benigno e pacifico di cui parla l'Apostolo Pietro, che rende belle dentro e che Dio approva. Certe cose le ho imparate solo dopo che ho creduto al Vangelo. Ma penso anche che quella onesta specchiata clandestina e l'avere cominciato a badare ai fatti anziché alle emozioni, senza preoccuparmi troppo di quello che dicono gli altri, mi sia servito e mi abbia aiutata. Se ne avete bisogno, vi passo tutti questi consigli.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Se avete seguito il numero precedente della rubrica Controluce, saprete che Nino Ciniello sta affrontando il tema del suicidio. Ne parlerà anche oggi qui a Controluce. Benvenuti amici all'ascolto della nostra rubrica. Mario Pieri adesso al microfono assieme, come ho detto, a Nino Ciniello. Ecco, vi lascio subito con lui, noi ci risentiremo al termine del suo intervento. Allora, buon ascolto e a dopo.
3: Carissime amiche ed amici, rieccomi qui di nuovo, spero siete pronti per questa riflessione insieme. Ora, per chi mi segue si ricorderà che la volta scorsa, partendo dalla lettera di un giovane alla cui vita è stata segnata dal suicidio di suo padre, abbiamo tentato di fare qualche riflessione su un tema così delicato e complesso qual è quello del suicidio. Avvalendoci delle ricerche di psicologi e sociologi che hanno analizzato una pluralità di casi specifici, ho elencato le cause un po' più, o meno quelle più frequenti, che portano al suicidio. E sebbene i motivi e le cause sono diverse, abbiamo appreso che ciò che in qualche modo li unifica è un'estrema affermazione della propria libertà. Cioè, in altre parole, il suicidio esalterebbe questo potere di fare della propria vita ciò che si vuole. Nel decidere il momento o il modo della propria morte, in altre parole, il suicida si sente padrone e vincitore del proprio destino. Ci siamo poi chiesti cosa dice la Bibbia al riguardo e, forse con sorpresa, abbiamo scoperto che, a parte la citazione di alcuni casi di suicidio, la Bibbia non fa nessuna affermazione specifica su questo tema né esprime un giudizio morale diretto. Non solo, ma la Bibbia, al contrario della Chiesa del Medioevo, non insegna affatto che il suicidio sia il cosiddetto peccato imperdonabile o il crimine dei crimini, per cui il suicida non è degno dei funerali religiosi. Ecco. Non di meno però abbiamo ribadito che nella prospettiva biblica il suicidio rimane sempre un atto gravissimo che non rientra nel bene che Dio vuole per l'uomo, anzi è contrario ai suoi principi. Abbiamo quindi cercato di capire le ragioni partendo dal comandamento non uccidere e considerando le implicazioni di questo comandamento. Abbiamo detto quindi questo senso di autonomia da parte nei confronti di Dio da parte di chi si suicida. La conclusione è che a prescindere da Dio non è possibile una vera conoscenza dell'uomo e di conseguenza rimarrà anche parziale la comprensione del suicidio e delle sue implicazioni. Ora, proseguendo la nostra riflessione, aggiungerei il fatto che i brevi rilievi biblici fin qui fatti e citati sul suicidio possono aiutarci un po' anche a capire ciò che precede e quindi ciò che porta poi una persona a togliersi la vita. In breve, come ho già accennato la volta scorsa, il suicida è sempre una persona disperata che in qualche modo ha tagliato i legami con tutta la realtà visibile e invisibile, con tutti i legami umani, ma soprattutto ha tagliato i legami con il suo creatore. In definitiva, si sente una persona sola e senza speranza, cioè tutta la realtà che vede ha le stesse dimensioni del suo problema, quindi vede solo il suo problema. Questa visuale disperata della realtà, questo sentirsi al di fuori di tutto e di tutti, sganciato anche da Dio, significa che in fondo il suicida non solo non ritiene nessuna persona capace di aiutarlo, ma vede anche Dio come un essere impotente o incapace di modificare la sua situazione e di dare un nuovo inizio alla sua vita. In definitiva, il suicida rifiuta il Dio della speranza, lo sfiducia al 100% e nel scegliere la strada dell'avvilimento, del tormento e della sua volontà di morte, ascolta e vede solo se stesso. Decide di autopunirsi pur di non aprirsi all'amore di Dio. Ritiene più importante ciò che ha perso o che non ha rispetto a quello che Dio ha in serbo per lui. oppure così toccato dal rimorso o dal senso di colpa che non vede o trascura del tutto la possibilità del perdono di Dio e quindi del perdono dei suoi cari, della società, eccetera. Ciò vuol dire che ci fa capire un fatto importante, che la relazione fra il suicidio e il peccato è duplice. Non solo il suicidio è peccato, ma il peccato è sempre una forma di suicidio. Mi spiego, nella visuale biblica il suicidio non si restringe solo all'atto finale e tragico, ma si manifesta tutte le volte che si rifiuta la volontà di Dio, perché peccare è scegliere la morte. Cito alcuni testi, il libro di Proverbi dichiara per esempio: chi pecca contro di me, cioè contro Dio, fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte, anche se non è una morte fisica, ma c'è questo amore verso la morte. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo ribadisce lo stesso concetto. Nella sua lettera ai Romani dice: ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. In altre parole, questa è la tragica situazione di ogni essere umano, quindi bisogna partire da qui. Il suicidio quindi non può essere una realtà riconducibile unicamente a fattori sociologici, culturali, o all'età o al sesso della persona. La cronaca infatti presenta un'estrema varietà delle persone che si sono tolte la vita. Ci sono persone anziane e giovani, persone ricche e povere, persone con titoli di studi, professionisti, persone famose o gente comune. In altre parole, fin dalla nostra nascita non solo siamo dei potenziali suicidi, ma compiamo costanti atti di suicidio. Ogni qualvolta rifiutiamo di sottometterci alla giusta e buona legge di Dio, noi scegliamo la morte, secondo il testo biblico, che come un lento ma inesorabile veleno inquina e abbrutisce poi il carattere, i pensieri, i desideri e la vita intera. Il suicidio quindi non è totalmente diverso da altre forme di morte. E quindi per questo dico che le parole dell'Apostolo Paolo vanno prese seriamente e alla lettera. Al centro del peccato, in altre parole, c'è una furia distruttrice, profanatrice, che si manifesta, anche se in modo nascosto e ingannevole, in una radicale aggressività dell'uomo contro se stesso. In fondo, qual è la differenza fra il suicida e gli altri? Mentre il suicida, con il suo gesto, manifesta concretamente e tragicamente la condizione della sua anima e della sua vita, tanti altri, per tutta una vita, costruiscono una facciata di normalità. Forse mettono un velo che tiene nascosta, non so, la propria solitudine, la propria vacuità, le contraddizioni, spendendo così tante energie per rendere profumato il cadavere che portano dentro. La notizia di un suicidio, quindi, in ultima analisi, dovrebbe essere una sorta di campanello d'allarme per ricordare a coloro che hanno indossato la fragile maschera dell'autosufficienza il grave pericolo di vivere in modo autonomo da Dio. In definitiva, il male del suicidio non sta tanto nell'aver infranto il diritto della collettività, cioè il fatto che noi apparteniamo l'uno all'altro, noi abbiamo il diritto di privare gli altri della nostra vita, e non sta nemmeno tanto nella dignità della vita umana ritenuta un bene assoluto, ma sta più nel farsi Dio, cioè nel pretendere di possedere questa libertà assoluta. Anche se la situazione psicologica di chi tenta il suicidio è, nella maggioranza dei casi, la disperazione, essa non può essere ritenuta però la causa originaria. La ragione prima del suicidio è questo farsi Dio, che nel concreto poi nega l'esistenza di Dio e la realtà del suo governo, e ciò porta quindi alla disperazione, che diventa quindi la condizione che apre al suicidio. Per tornare al nostro amico che ha scritto la lettera da cui siamo partiti, il conforto che lui chiedeva a causa della perdita di suo padre suicida non può che venire dal Dio della speranza. Ecco, secondo la Bibbia il perdono di Dio non dipende dalla leggerezza del peccato, ma solo dalla sua infinita grazia. Dio perdona non perché il peccato è leggero, ma perché lui è amore e grazia. Come afferma l'apostolo Paolo, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Poiché Dio è santo, ogni peccato è mortale, nel senso che separa radicalmente da Dio. Ma Dio, per mezzo di Cristo Gesù, ha deciso di risolvere il dramma del peccato, in qualunque forma esso sia, e di dare una risposta finale, completa, alla morte che pende su ogni essere umano. La croce rappresenta questa risposta. Grazie ad essa, grazie alla croce, la morte è stata vinta con la morte del Signore Gesù. Così il perdono è reso disponibile e quindi anche il conforto può essere vero. Perché la morte è stata debellata e la vittoria è certa. Chi desidera la vita quindi è chiamato ad affidarsi a Dio e con gioia decidere di vivere sotto il suo governo, qualunque sia la situazione che sta vivendo.
2: Allora, ringraziando Nino per il momento, facendoci da parte, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.

0: Contro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: una perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide, narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
1: 23ª e ultima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Davide, che lavora con la missione cristiana di Porte Aperte, ha il compito di coordinare gli aiuti dall'Occidente verso la Cina per portare anche in quel paese il messaggio di salvezza di Gesù. Mentre il tempo passa, il lavoro progredisce sempre più. Molti sono i collaboratori che si avvicendano in questa attività e tante le iniziative che, grazie a Dio, sono coronate dal successo. Tutto lo staff della missione è ora concentrato a portare a buon fine il progetto Perla, che consiste nel fare arrivare in Cina, clandestinamente, un carico di 1 milione di Bibbie. Mentre moltissimi credenti in ogni parte del mondo pregano per questo progetto, Davide e i suoi collaboratori acquistano una grande imbarcazione destinata al trasporto in Cina delle Bibbie. Dopo l'addestramento dell'equipaggio, tutto costituito da cristiani, la barca parte per la sua destinazione. Giunti in vista della costa dove attraccare, Davide e i suoi incrociano un caccia della marina cinese di vedetta quella notte. E solo grazie all'aiuto di Dio scampano al controllo dal quale sarebbe derivato il fallimento della missione.
3: Ormai ci trovavamo la spiaggia proprio davanti e gettando l'ancora in mare spegnemmo il motore. Joseph Lee, il pastore Ward ed io ci arrampicammo dall'altra parte del rimorchiatore. Pablo stava nella barca di gomma Z, poco più sotto accanto a Michael Bruce, un collaboratore australiano. Gli uomini erano stati allenati ad abbassare le 3 barche gonfiabili e ad eseguire le operazioni al buio nel giro di 4 minuti. Mentre la barchetta si sollevava verso la spiaggia, mi ricordai che nonna Wang aveva pregato per questo momento cruciale su quella spiaggia ogni notte per 2 mesi. La barca Z raggiunse le acque poco profonde della spiaggia e ci buttammo in acqua. Ecco che ci venivano incontro, guadando a piedi, i capi dei credenti a braccia spalancate. Come in tante altre situazioni del passato simili a questa, la tradizionale riservatezza cinese venne messa da parte mentre ci abbracciarono calorosamente a turno uno alla volta. Sebbene non ci fosse alcuno che parlasse un granché di inglese, parecchi ci trasmisero un saluto inglese a cui si erano ben esercitati uno dopo l'altro in una successione ordinata. «Benvenuti in Cina, zii! Gloria a Dio!» esclamò ciascuno con occhi entusiasti che brillavano alla luce della luna. I nostri erano pieni di lacrime per il candore di questo gesto così semplice. Anche in mezzo alla gioia eravamo però ben consci dell'urgenza della situazione. Ci radunammo sulla spiaggia per pregare, mentre Michael e Pablo ritornarono alla chiatta. Pochi istanti dopo la mia radiolina portatile cominciò a scoppiettare. La missione era cominciata. Poi tutto sembrò accadere in un baleno. La chiatta era stata in parte inondata durante l'ora precedente per abbassarla secondo il piano stabilito. Ora veniva pompata nel suo interno dell'acqua per farla inclinare da una parte fino al livello del mare. Un lato della chiatta fu così abbassato e si poterono spingere gli enormi blocchi di Bibbia in acqua. Allora saltarono fuori le barche a Z. Dalla spiaggia il pastore Ward ed io osservammo i contorni delle 3 imbarcazioni evidenziati dalla luna. Michael e Pablo erano al controllo di una, mentre mio figlio David, insieme ad un altro americano, Edward Dean, guidavano la seconda e Armando Reyes, nostro membro delle Filippine, era al timone della 3ª barca, insieme a Todd Martin, il nostro delegato alle comunicazioni. Dietro le zete trainanti si potevano vedere i blocchi di Bibbia che galleggiavano qua e là come pezzi di domino, collegati insieme dalle funi a gruppetti di 4, 5, 6 o addirittura di una dozzina. «Da questa parte, fratello Davide, ora più a sinistra!» Joseph Lee traduceva in inglese le direttive dei credenti ed io le passavo al capitano e all'equipaggio attraverso le radio. Questa rete di comunicazione a 3 voci sarebbe continuata durante tutta la consegna. Non dimenticherò mai il momento in cui i primi pacchi giunsero a riva. Sebbene fosse naturale che i nostri fratelli sapessero cosa aspettarsi, c'era invece sul loro volto un'espressione di stupore, quasi incredulo, mentre aprivano i pacchi e si tenevano le Bibbie strette fra le mani. La gioia pura e semplice li aveva resi senza parole ed espressioni di meraviglia come «Oh!» e «Ah!» echeggiarono lungo la spiaggia finché non ebbero ritrovato la lingua per offrire le lodi giubilanti a Dio. Scorsero le pagine dei libri da capo a fondo, più volte con i volti raggianti. Molto tempo prima della consegna, questa gente ci aveva confidato che era disposta a morire pur di permettere che la parola di Dio pervenisse nel loro paese. E ora la potevano toccare con mano. Essendo tuttavia consapevoli del rischio sempre presente di essere scoperti, ben presto chiamarono gli amici che aspettavano fra gli alberi circonvicini perché portassero via le Bibbie. In ogni blocco di una tonnellata c'erano 48 casse che contenevano ciascuna 90 Bibbie. Avevamo programmato apposta questo formato perché i credenti locali potessero trasportarle via due casse alla volta, sospese alla tradizionale canna di bambù messa sopra le spalle. C'erano anche nei paraggi gli autocarri pronti a sguizzare via con le Bibbie il più lontano e il più presto possibile. In precedenza avevamo passato $75,000 statunitensi per la distribuzione di Bibbie all'interno della Cina da parte dei sostenitori del progetto. Ci vollero in tutto 2 ore per fare la consegna, anche se c'erano 20 uomini di equipaggio, lavoravano tutti come uno solo. Il capitano con gli assistenti sul rimorchiatore, la squadra di uomini forti che tirava in mare i pacchi dalla chiatta e gli uomini che pilotavano avanti e indietro le barche a zeta. Finalmente terminammo anche lo scarico. «Fratello Davide, dicono che ora dobbiamo andare», mi sussurrò Joseph Lee con ansietà. Infatti, da prima, in quello stesso giorno, i credenti avevano visto dei soldati che rastrellavano la spiaggia alla ricerca di un oggetto rubato nella zona locale. Volevano farci allontanare il più presto possibile nel caso fosse stata programmata un'altra pattuglia per la notte. Il motore azionato del rimorchiatore ruppe il silenzio mentre dicemmo addio alla nostra famiglia cinese dopo quelle 2 ore in cui avevamo avvertito la presenza di Dio in una maniera senza precedenti. Appena 4 ore dopo la consegna, le autorità della zona giunsero sul luogo in seguito ad una indicazione riferita a loro da alcuni pescatori non cristiani. Ormai i credenti erano riusciti a portare via la maggior parte delle Bibbie, ma i soldati accerchiarono quel che era rimasto, credendo, come ci informarono più tardi i credenti, di avere scoperto la consegna intera. Poi cercarono di distruggere le scritture, sia col fuoco che con l'acqua. Entrambi i metodi servirono ben poco, perché i libri non prendevano fuoco facilmente, mentre quelli gettati in mare galleggiavano e furono poi portati a riva dai pescatori. Più tardi, la rete dei credenti riuscì a ricostruire l'esito della distribuzione delle Bibbie in tutto il paese e ci mandò le statistiche. Da prima non eravamo certi di quante Bibbie erano state scoperte sulla spiaggia, ma nel giro di una settimana ci fu annunciato che il 60% era già stato distribuito. Dopo 2 mesi la cifra salì all'85%, man mano che le Bibbie penetravano più a nord, a sud e ad ovest. Ma dovevano passare 9 mesi dalla consegna prima che ricevessimo un quadro completo. Venne finalmente il giorno in cui ci furono riferite per telefono negli Stati Uniti le statistiche finali. Eravamo nel marzo 1982. Joseph Lee, che era stato in Cina, ritornò con la notizia che il 99% delle scritture si trovavano ora al sicuro nelle mani dei credenti delle chiese domestiche, soprattutto, e anche di alcuni credenti fidati del movimento Auto 3. Il suo rapporto venne confermato da altri che avevano investigato la situazione separatamente per evitare qualsiasi rischio di sbagliare. E così la percentuale totale di perdita si riduceva all'1%. Nel rendere grazie al Signore per una perdita così piccola, ci ricordammo con gioia che ne avevamo portate 10.000, cioè il corrispondente all'1%, attraverso il confine, nelle valigie, durante i preparativi del progetto Perla. Non solo, ma avevamo fatto entrare nel paese anche 55.000 nuovi testamenti. Perciò il Signore aveva fatto sì che in tutto c'erano entrate 1 milione di Bibbie, proprio come aveva promesso e ci aveva autorizzato sin dall'inizio. Al rimorchiatore demmo una mano di vernice che risaltava sotto lo splendore del sole cocente. Abbassai la testa per osservare il lavoro mentre venivo sollevato in alto da un elicottero, lontano da quella vista pittoresca e circondato dal ronzio dell'elica. Il progetto Perla era ora compiuto e io me ne stavo tornando da una visita supplementare all'ormeggio dell'imbarcazione. Durante il progetto Perla, il viaggio in elicottero diventava qualche volta una necessità per la programmazione o quando sorgeva qualche grossa difficoltà. Sorrisi a questo pensiero. Le difficoltà, quando si presentavano, spesso sembravano talmente serie da poter causare l'interruzione del progetto. Era così, come dovetti ammettere, che a Satana piaceva tanto far sembrare le cose. Ma per quanto grandi potessero essere gli ostacoli che il diavolo ci metteva davanti, il Signore li rendeva vani e ci manifestava la potenza racchiusa in quei versetti che ci aveva dato all'inizio del progetto. L'elicottero si diresse nell'entroterra, passando sopra i campi di riso in cui operai e mi riportarono immediatamente alla mente quelli che nella Cina erano probabilmente coinvolti nelle stesse attività. «Un miliardo di cinesi, signore», sussurrai. «Gente, non una statistica registrata su carta, ma individui che hanno bisogni e sentimenti, ciascuno fatto a tua immagine. Un milione di Bibbie non potrà affatto venire incontro a un tale bisogno. Non a caso i credenti ci chiedono altri 3 milioni di Bibbie e non a caso fratello Lo ha espresso la necessità di altri Andrea piccoli e grandi. Desta questi uomini, signore, coloro che sapranno amare la Cina come la ami tu». Desta coloro che compiranno quest'opera finché i 3 milioni e poi anche i 10 milioni siano dentro al sicuro. Ormai l'elicottero aveva raggiunto la periferia di Manila e ci stavamo preparando all'atterraggio. Tu sei morto e sei risorto per ogni anima della Cina, signore, pensai. Posso sentirti dire «Cina, ti amo». È per questo che non hai permesso a niente di interromperti nel venire incontro ai bisogni del progetto. L'elicottero atterrò con velocità, con una leggera botta toccammo terra e rimasi seduto finché il pilota non ebbe spento l'ingranaggio e rallentato il motore. «Tutto a posto, signore, abbiamo fatto», disse sorridendo. Gli strinsi la mano con gratitudine, scesi dall'elicottero e mi diressi verso l'uscita della pista. «No, signore», sussurrai, reprimendo con difficoltà un risolino, «non abbiamo finito per niente, abbiamo appena cominciato quando si tratta di amare la Cina».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Luca capitolo 18. Luca ci dice che Gesù propose loro ancora una parabola per mostrare, in altre parole, lo scopo della parabola è quello di mostrare che bisogna continuamente

Tremo, sono disperate, quasi fuori di sé, e iniziano a vuotare il sacco. Sono così piene, e così parlano di tutti i guai, e i problemi, e le difficoltà, eccetera. E la valvola di sfogo scoppia, ed esce tutto. E poi tu dici loro, quando finalmente si calmano un po', dici, hai pregato per questo? No, no, non hai capito. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo pregare. Dobbiamo... Eppure questo è esattamente quello che sta dicendo il Signore. Bisogna continuamente pregare e non venire meno. Sapete, ho capito che il Signore non dà avvertimenti inutili. Ora, molte volte, quando Lui dà qualche avvertimento, io penso che sia inutile, che non serve che lo dica. Penso, Signore, non c'è bisogno che mi parli di questo. Ho già sistemato questo aspetto, Signore. Non ho un problema con questa cosa. Eppure è proprio in quell'area in cui il Signore mi avverte che alla fine mi metto nei guai, perché non ho voluto ascoltare. Ho pensato di non aver bisogno di un avvertimento a riguardo. Quando leggo le scritture, dappertutto trovo scritto di re che hanno ricevuto degli avvertimenti da parte del Signore circa determinate cose, e alla fine sono caduti proprio a causa di quelle cose. Dio lo sa, Lui sa quello che c'è in fondo alla strada. Non ci avverte inutilmente, senza ragione, né ci esorta inutilmente. E in questa parabola, che serve per mostrare che bisogna continuamente pregare e non venire meno, questa è un'area in cui tantissima gente ha dei problemi. Continuano a venire meno, a cadere, a stancarsi e a non pregare. Rivoltano questo. Ora, in questa parabola, non fate l'errore di pensare che sia un parallelismo con Dio, perché Gesù, prima di tutto, parla di un giudice iniquo, ingiusto. I giudici romani, o quelli che erano nominati dal governo romano, erano notoriamente corrotti. Infatti, c'era un'espressione in greco che significa giudice d'onore, ma con una leggera modifica diventava giudice ladro, ed era qualcosa di molto comune. E nel greco classico leggete spesso di questo scambio di espressione. E invece di dire giudice d'onore, dicevano giudice ladro, perché erano notoriamente corrotti. Si diceva che potevi comprarli con una libbra di manzo. Erano uomini malvagi e si approfittavano della loro posizione. E così Gesù parla di questo tipo di giudice. E dice, c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo. Ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, questo mostra che tipo di persona fosse. Tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore dice, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo, e poi dà la sua lezione sulla preghiera. Ora, come ho detto, state attenti a non fare paralleli in questa parabola, pensando che questo giudice iniquo rappresenti Dio. Non è così. Gesù spesso insegna tramite il contrasto, e questa è una di queste parabole in cui non c'è un parallelismo, ma un contrasto. Perché sicuramente Gesù non metterebbe mai Dio in cattiva luce, come un giudice iniquo, disinteressato, insensibile. Questo è esattamente l'opposto di quello che ci insegna del Padre, che ama, che è premuroso, che è interessato. Quindi questa parabola mostra un contrasto. E il contrasto è questo. Se un uomo malvagio, ingiusto, duro, che non ha alcuna considerazione per Dio né per l'uomo, se questo può essere persuaso semplicemente con la persistenza di questa piccola vedova, in aperto contrasto non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte. Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente. Ora Gesù non sta insegnando che tu devi insistere in preghiera e continuare, continuare, continuare finché non ottieni la tua risposta. Sta dicendo che Dio vendicherà prontamente quelli che gridano a Lui. Quindi non fatevi questa idea nella vostra mente, questo parallelo. Dio è come questo giudice e devo continuare a tormentarlo finché non ottengo quello che voglio. Se la tua causa è giusta, io credo che Dio stia solo aspettando che tu apra la porta attraverso la preghiera, in modo che Lui possa fare quello che ha sempre voluto fare fin dall'inizio. Vedete, io sono convinto dalle scritture, che Dio sa quello di cui ho bisogno molto tempo prima che io stesso lo sappia. Dio sa ciò di cui avrò bisogno tra 6 mesi. Dio sa ciò di cui avrò bisogno tra 5 anni.
La preghiera

non serva di informare Dio di quali siano i miei bisogni. Gesù dice: il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Eppure spesso pensiamo alla preghiera come: ora vado ad informare Dio di qual è il mio bisogno. Dio, permettimi di dirti di cosa ho bisogno. Ora te lo spiego bene, Signore, in modo che tu puoi capire di cosa ho bisogno. E uso la preghiera come un mezzo per informare Dio. Che cosa ridicola! Dio non ha bisogno che lo informi di niente, perché Lui sa tutto. E Dio mi ama, Lui è il mio Padre Celeste, e il suo interesse principale è il mio bene eterno. Notate, il mio bene eterno, non il mio bene momentaneo. Ora ci sono cose che io ritengo mi possano far bene in questo momento, ma Dio sa che in un'ottica eterna mi potrebbero rovinare. E così io cerco di informare Dio dei miei bisogni temporanei, e nello stesso tempo Lui sta pensando ai miei bisogni eterni. Ora, se io potessi, con la mia insistenza, ottusa, con il mio tormentare Dio, con la preghiera, fare in modo che Dio ceda e dica: oh, va bene, esaudite quello zuccone, sono stanco di sentirlo gridare, allora potrei portare nella mia vita ogni genere di cose dannose e nocive. E Dio mi ama troppo per lasciarsi dissuadere dal compiere la sua perfetta volontà nella mia vita. Mi ama troppo e non esaudirà le mie preghiere che non sono in accordo con il suo piano eterno. Voglio dirvi qualcosa di importante. Io non voglio che Dio cambi il suo piano come risultato delle mie richieste continue. Io voglio la perfetta volontà di Dio per la mia vita. E la preghiera non ha lo scopo di far sì che sia fatta la mia volontà sulla terra. La preghiera ha lo scopo di far sì che sia fatta la volontà di Dio sulla terra. E così la vera preghiera inizia con il proposito di Dio, con il piano di Dio, con la volontà di Dio. E Lui mi fa conoscere questo nel mio cuore, e poi io lo riesprimo a Lui in preghiera. E quando lo esprimo nella preghiera, quello che sto facendo in realtà è aprire la porta e dare a Dio l'opportunità di fare quello che ha sempre voluto fare, quello che ha sempre desiderato fare, ma non farà mai contro la mia volontà. Vedi, Dio ti ha dato questa libera volontà, la facoltà di scelta. Dio non violerà questa scelta. La preghiera apre la porta a Dio per permettergli di fare quelle cose che Lui desidera fare nella mia vita. Nel capitolo 15 di Giovanni, questo magnifico capitolo che parla della relazione tra il credente e Cristo, Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituito perché siate miei discepoli, perché possiate portare frutto. Questo è il capitolo che parla del portare frutto. Io sono la vite, voi siete i tralci, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Lui possa darvela. Notate, possa darvela. Vedete, questo apre la porta in modo che Dio può fare ora quello che desidera fare. La tua preghiera ha aperto quella porta a Dio in modo che Lui può ora agire liberamente senza violare la tua volontà. Quindi io sono del parere che la preghiera più saggia che ognuno di noi può fare a Dio è: Signore, compi la tua perfetta volontà nella mia vita. Opera, Signore, nella mia vita. Fa per me quello che vuoi fare. Credo che molte volte le nostre preghiere possano limitare Dio. Noi lo limitiamo con le nostre preghiere, perché in esse diamo dei limiti e delle restrizioni a Dio, come i figli di Israele che limitavano il Santo di Israele. Così facciamo pure noi nelle nostre preghiere. Oh Signore, ho bisogno di $100. Ne ho bisogno disperatamente, Signore. Le bollette sono scadute e ho bisogno di $100. Dio, ti prego, mandami $100. Perché non dire semplicemente: Signore, ti prego, mandami ciò di cui sai che ho bisogno? Perché limitarlo a $100? Magari Lui vuole dartene 1000. Quindi ci sono volte in cui credo che essere molto precisi non sia così buono. Per anni ho pregato per una chiesa di 250 persone. Pensavo che fosse la dimensione ideale. E oh, come desideravo avere una chiesa di 250 persone. Ho pregato per questo numero per anni, limitando Dio. Dio aveva altro in mente. Io non sapevo cosa aveva in mente. Oh, che possiamo comprendere quanto ci ama il Padre. Oh, che possiamo confidare nella sua saggezza e nella sua opera nella nostra vita. Oh, che possiamo arrivare a quel punto di arresa totale a Lui. Signore, fai quello che vuoi per me. Signore, io riposo in Te. E non cerco più di pretendere da Dio. Non cerco più di dare comandi a Dio. Non cerco di sedermi sul trono e di essere Signore di me stesso. Non cerco di far sì che sia fatta la mia volontà sulla terra. Non è per questo che sono qui. E questo non è lo scopo della preghiera.
e agire in armonia con Dio, far sì che il suo programma sia fatto su questa terra. È unirmi a Dio e associarmi a Lui nel suo grandioso programma volto a raggiungere questo mondo con l'amore di Gesù Cristo. Dio, sia fatta la tua volontà, siano realizzati i tuoi propositi. Usami come ritieni meglio, come tuo strumento, Signore, per fare l'opera tua. Eccomi qui, sono disponibile per te e per tutto quello che vuoi, Signore, per la mia vita. Qualunque cosa vuoi fare in me, qualunque cosa vuoi fare attraverso di me, Signore, sono pronto. Eccomi, sia fatta la tua volontà. Dedizione. Ora io non capisco sempre le difficoltà che sto passando. Non capisco sempre le mie prove. Ci sono volte in cui grido per l'agitazione. Eppure c'è sempre quella relazione che ho con Dio. Per cui anche se non comprendo, Signore, quello che stai facendo nella mia vita in questo particolare momento, continuo ad operare. Come dice mia moglie, anche se grido e urlo e sbatto i piedi, non darmi un altro pezzetto di cioccolata. Ed è tutto qui. Signore, anche se grido e urlo e sbatto i piedi, non fare nulla che sia contrario alla tua volontà. Non importa quanto grido e quanto urlo, Signore, la tua volontà sia fatta nella mia vita. Quella è suprema, quella è più importante. Quindi Gesù non sta dicendo che Dio è come questo giudice iniquo. Sta dicendo che è completamente diverso da questo giudice iniquo. Ma sta illustrando tramite un contrasto. Se un uomo così duro, così insensibile, così corrotto, che non ha rispetto per Dio né per l'uomo, se questo può essere persuaso dall'insistenza della piccola vedova, non vendicherà Dio i suoi eletti prontamente? Sì, dice, io vi dico che lo farà. Ma poi Gesù fa una domanda interessante. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Ci viene detto nel Vangelo di Matteo capitolo 24, uno dei segni della fine di quest'era è che l'iniquità aumenterà sulla terra, e questo farà sì che l'amore di molti si raffredderà. Questo va insieme a questa domanda. Credo che stiamo vivendo nel periodo più difficile della storia per quanto riguarda il vivere una vita cristiana consacrata. Credo che mai nella storia ci siano state tante tentazioni messe così liberamente davanti agli uomini. Attraverso i media, attraverso i film, attraverso la televisione, attraverso le riviste. Siamo terribilmente esposti a seduzioni sessuali. Quest'area è super stimolata e incoraggiata e nello stesso tempo c'è un deterioramento degli standard morali, una sempre maggiore accettazione delle relazioni illecite nella società in cui viviamo. E credo che mai nella storia dell'uomo ci sia stata una così grande esposizione e sia stato più difficile vivere una vita davvero dedicata a Gesù Cristo. E perché l'iniquità nel mondo sta aumentando, l'amore di molti si sta raffreddando. E la domanda che fa Gesù diventa molto significativa. Quando ritornerò, o quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Una fede e una fiducia vera, genuina, nella sua parola. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ci sono queste persone, e ne avete conosciute, che sono così critiche con tutti. Come dice Giobbe ai suoi consolatori, voi siete perfetti, e la saggezza morirà con voi. Persone piene della propria giustizia non sentono di aver bisogno di aiuto in quest'area e sono critiche, condannano tutti e guardano gli altri dall'alto verso il basso. È interessante che Luca inizi a spiegarci la direzione che stanno prendendo queste parabole. Quindi questa parabola è per quelli che confidano in se stessi, che pensano di essere giusti e disprezzano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro un tanto odiato pubblicano. La parola pubblicano era diventata sinonimo di peccatore, peccatore della peggior specie, l'esattore delle tasse, l'uomo più corrotto della città. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Gesù dice: «Io vi dico che questi, cioè il pubblicano, e non l'altro, ritornerà a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». E trovo molto difficile non assumere questo atteggiamento farisaico quando guardo la nostra Chiesa.
Sono sempre portato a pensare, Signore, ti ringrazio che la nostra Chiesa non è come le altre Chiese. Noi non stiamo sempre lì a chiedere soldi e a incitare la gente a dare. E penso quanto siamo meravigliosi. Perché veramente, nel mio cuore ringrazio Dio che non siamo come molte altre Chiese. Voglio dire, questa è la semplice verità. E penso che siamo davvero migliori. Così ho problemi con questa parabola. Eppure, riconosco che ho bisogno della misericordia di Dio. Non è la mia giustizia, non è per le opere di giustizia che ho fatto. Non vengo mai a Dio dicendo, ora Signore, guarda quello che sto facendo per te, guarda le ore che ho dedicato a te questa settimana, guarda i sacrifici che ho fatto. Gesù ci ha parlato di questo la scorsa settimana, non è vero? Quando entra il servo, il padrone non dice, oh, siediti e mangia ora. Dice, vammi a preparare da mangiare, e dopo che avrò mangiato io, allora potrai mangiare anche tu. Dopo che avete fatto tutte queste cose, dite siamo servi inutili. Quindi non cerco mai di dire al Signore quello che ho fatto. Né vengo al Signore sulla base della mia dedizione o di quello che ho fatto. Perché questa è una trappola. Potrebbe incoraggiarmi ad andare a Dio qualche volta, ma il più delle volte sentirei che non ha senso andare a Dio, perché non ho fatto niente, o perché quello che ho fatto era negativo. Quindi vengo sempre a Dio sulla base della sua grazia e della sua misericordia verso di me. Ogni volta che vengo a Dio è sempre cercando la sua misericordia. Vedete, la giustizia è ricevere quello che si merita. Io non vado mai a Dio dicendo giustizia a Dio, voglio giustizia. Ho paura che potrebbe farla con me. Io vado e dico misericordia, Signore, misericordia. Dio sii misericordioso, perché la misericordia è non ricevere quello che merito. E poi dico, oh Dio, grazia, perché grazia è ricevere quello che non merito. Così vedete la differenza sottile tra queste tre. Giustizia è ricevere quello che meriti. Misericordia è non ricevere quello che meriti, cioè la punizione che meriti. E grazia è ricevere quello che non meriteresti, in positivo. Quindi Dio ti dà sulla base del suo amore e della sua grazia verso di te. Tu non lo meriti, ma Lui lo fa lo stesso. Dio, sii placato verso me, peccatore. E poi, chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli. Abbiamo presentato il piccolo Jeffrey stasera. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse. Ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Gesù allora, chiamati a sé i fanciulli, disse, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà affatto. Amo stare a guardare i bambini. C'è quella bellezza, c'è quasi qualcosa di sacro e di divino intorno ai piccoli bambini. C'è una tale purezza. Ero seduto a tavola oggi con alcuni dei miei nipotini e li ascoltavo mentre parlavano del Signore, mentre elevavano le loro preghiere a Dio per il cibo e per ogni altra cosa che veniva loro in mente, mentre pregavano per il cibo. Anzi, uno si è perfino dimenticato del cibo. Ma la loro bellezza e la semplicità di quando aprono il loro cuore a Dio è semplicemente glorioso. Amo i bambini. E sembra esserci in ogni bambino un acuto senso di discernimento. Se vedo una persona da cui i bambini si nascondono e a cui non si avvicinano, io divento sospettoso di quella persona. Lo stesso con i cani. Quando vedo qualcuno che non va giù ad un cane, divento sospettoso. Sembrano avere un buon senso di giudizio. E Gesù dice, se non ricevete il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non vi entrerete affatto. Ma Gesù era sempre interessato ai bambini. Marco ci dice che quando i discepoli hanno iniziato a tenere lontane le persone che volevano portare i loro bambini a lui, quando Gesù vede quello che stanno facendo i discepoli, si arrabbia, sgrida i discepoli, si arrabbia davvero molto con loro. Lasciate questi piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate. E li prende in braccio e li benedice. E uno dei capi lo interrogò dicendo, «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». E colui disse, «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Udito ciò, Gesù gli disse, ti manca ancora una cosa, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli,
udite queste cose, si rattristò grandemente, perché era molto ricco. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E quelli che l'udivano dissero: chi dunque può essere salvato? Ma egli disse: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ora di nuovo non fraintendiamo Gesù, perché quando questo giovane viene e si inginocchia davanti a lui e dice: maestro, cosa devo fare per ereditare questa vita che dimora nell'età? Sta parlando di qualità di vita, non di quantità. Una qualità che ha osservato in Gesù. C'è qualcosa di eterno circa il modo in cui vive quest'uomo. La sua vita oltrepassava la dimensione del tempo, si estendeva nell'eternità. Che devo fare per avere anch'io questa vita che dimora nell'età, questa vita di qualità che hai tu? E Gesù dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno, e cioè Dio. Ora, non saltate la conclusione che Gesù stia dicendo: io non sono Dio, perché credo che se osservate attentamente scoprirete che sta dicendo esattamente il contrario. Vedete, può voler dire solo due cose: o sta dicendo io non sono buono, o sta dicendo io sono Dio. Quindi la domanda perché mi chiami buono è per stimolare e far emergere qualcosa che era inconsciamente nella mente di questo giovane. Guarda, tu mi hai chiamato buono, perché mi hai chiamato buono? Sta cercando la vita che dimora nell'età. Ora, mi hai chiamato buono, perché mi hai chiamato buono? Vedi, c'è solo uno che è buono ed è Dio. Perché mi hai chiamato buono? Perché vedi qualcosa in me, questa qualità da cui sei attratto, questa qualità che hai riconosciuto, e cioè che io sono Dio. Vi ricordate quando Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente? Gesù dice: tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli. E lo stesso qui. Lui sta dicendo a questo giovane: guarda, hai avuto una rivelazione divina. Perché mi chiami buono? C'è uno solo che è buono, ed è Dio. Giusto, hai ragione. Quindi sta cercando di tirargli fuori questo. Ehi, ti stai avvicinando sempre più, sempre più. Sta facendo crescere questa consapevolezza. Poi Gesù gli ripete velocemente i 6 comandamenti della seconda tavola di pietra, quei comandamenti che hanno a che fare con la relazione dell'uomo con l'uomo, ciò che è giusto. E quando Gesù ripete la seconda tavola della legge: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, lui dice: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Marco ci dice che aggiunge: cosa mi manca ancora? E Gesù, quando sente questo, dice: ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Ora di nuovo non fraintendiamo. Gesù sta forse dicendo che quello che gli manca è la povertà? No, perché dovremmo fare tutti così allora. Ora va, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. Ora va, e lasciamo stare quello che dice subito dopo. E poi dice: vieni e seguimi. Ora la parola essenziale di Cristo a questo giovane è: vieni e seguimi. Il tuo problema è che Dio non è al centro della tua vita. C'è un altro punto focale intorno a cui ruota la tua vita. Nel suo caso erano i soldi, le sue ricchezze. La sua vita stava ruotando intorno alle ricchezze. Le sue ricchezze erano al centro della sua vita. E Gesù tocca la cosa che si trova nel cuore della sua vita e dice: quello è il Dio sbagliato. Segui me. Liberati di quel falso Dio. Segui me. Se vuoi essere perfetto, liberati di quegli idoli. Liberati di quelle cose che si sono messe in mezzo, quelle cose che ti stanno trattenendo da un impegno completo. Segui me. Metti me al centro della tua vita. E così la parola di Cristo è la stessa per te stasera. E va, e poi magari sta puntando il dito nella tua vita verso quello che ti sta impedendo di seguirlo completamente. Forse va e vendi quella macchina sportiva. O vai, liberati di questo, liberati di quello. Per qualcuno potrebbe essere addirittura: vai, non pensare più ai tuoi successi accademici, se questo è diventato il centro della tua vita, è il punto focale, e la tua vita sta girando intorno a questo. Questa è la cosa che sta additando e ti sta dicendo: guarda, non lo troverai mai lì, lo troverai solo quando seguirai me. Non è che queste cose non ci possono essere e non possono far parte della tua vita. Non devono e non possono essere la parte centrale della tua vita. Io devo essere al centro della tua vita. Vieni e segui me. Questo giovane se ne va triste.
Ora sarebbe sbagliato assumere che si sia perduto. Non so se lo incontreremo in cielo o no. Magari era triste al pensiero di quello che doveva fare ora. Magari è andato dal suo amministratore e gli ha detto: «Ehi, vendi tutto, distribuiscilo ai poveri, ti saluto, devo seguire un uomo che ho conosciuto oggi. Non mi importa più di nient'altro, voglio solo seguire lui». O può essere che sia andato via rattristato, pensando: «Il prezzo è troppo alto, non ce la faccio. Vorrei, ma non riesco a pagare questo prezzo». E in questo caso avrebbe davvero ragione d'essere triste. Gesù dice quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Le ricchezze possono essere un Dio molto potente nella vita di una persona. Possono avere una fortissima presa su una persona. Possono possederti molto velocemente. È difficile. E gli altri: «Signore, chi dunque può essere salvato?» Naturalmente lui ha parlato del cammello che passa per la cruna del lago. E Gesù dice: «Per l'uomo è impossibile». Luca dice: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». Ora, mi arrabbio un po' quando vado in Israele e le guide ti raccontano di questa sottoporta che chiamano Cruna del Lago. Questa è una storia inventata, come molte delle storie che raccontano le guide. Sono interessanti, sapete, sono pagati per sapere, e così ti raccontano qualcosa, anche se non sanno di che stanno parlando, perché ci si aspetta che sappiano. Io ho visitato diversi siti e ho avuto 4 o 5 spiegazioni diverse di cosa ha provocato una determinata cosa, da 4 o 5 diverse guide che ho avuto in momenti diversi. Così non sono sempre così autorevoli. Ci sono ancora un sacco di semplici ipotesi nell'archeologia, riguardo a periodi e date, eccetera. Si lavora molto di fantasia per capire cosa fossero certe cose e a cosa servissero. E dicono: «Oh, questo serviva per fare questo e quest'altro». E come dicevo, devono dare una qualche risposta. Come quella guida che stava facendo vedere ad un pastore la cattedrale di Sant'Ambrogio a Milano, e gli stava mostrando questo contenitore con questo teschio all'interno, e gli stava dicendo come quello era sicuramente il teschio di Pietro, che in qualche modo era stato conservato dopo la sua crocifissione, e ora lo avevano lì e tutti lo riverivano. E uno del gruppo se ne esce e dice: «Ehi, eravamo a Roma qualche giorno fa, in un'altra cattedrale, e ci hanno fatto vedere un teschio, e anche là ci hanno detto che quello è il teschio di Pietro, solo che quello era più piccolo di questo». E l'altro: «Oh sì, quello era quando Pietro era un bambino». Quindi hanno sempre una spiegazione per tutto. E così ti fanno vedere una piccola apertura nella parte inferiore della porta, e ti dicono: «Quella è la cruna del lago». Ed è piccolissima, ed è davvero difficile passare per questa apertura. È come quelle aperture che ci sono in certe case per far passare i gatti, avanti e indietro. È come una di quelle. Ti devi abbassare e ti devi infilare a fatica per passare là dentro. Un cammello non passerebbe mai per una di quelle cose. Ma loro raccontano: «Oh, c'era questa sottoporta, e la notte, quando la porta principale era chiusa, se qualcuno arrivava tardi, l'unico modo per entrare, loro non ti aprivano la porta principale la notte. E così l'unico modo per entrare era prendere tutto il bagaglio, tirarlo giù dal cammello e farlo abbassare e spingerlo attraverso questa apertura. E con molta fatica e molto sforzo riuscivi a spingerlo e a farlo passare per questa porticina o per questa cruna del lago». Sbagliato. Gesù dice: «Per l'uomo è impossibile». Sapete, ci sono un sacco di persone a cui piace credere che con molta fatica, con molto sforzo, con molta determinazione, tu puoi salvare te stesso. Sbagliato, non puoi salvare te stesso. Non importa quanto spingi e quanto tiri e quanto ti sforzi, non puoi salvare te stesso. Per l'uomo è impossibile, non puoi entrare nel regno dei cieli con le tue opere. Per l'uomo è impossibile, ma grazie a Dio, per Dio ogni cosa è possibile. Poi Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Abbiamo lasciato le nostre case, le nostre famiglie, eccetera». Ed egli disse loro: «In verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o genitori, o fratelli, o moglie, o figli, per il regno di Dio». Ora notate, per il regno di Dio, che non ne riceva molte volte tanto in questo mondo e nel mondo a venire la vita eterna. La frase chiave è «per il regno di Dio». Poi prese con sé i 12 e disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e tutte le cose scritte dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compiranno.
Ora sono nell'ultimo tratto del loro viaggio verso Gerusalemme. Ora sono giù presso il Giordano e ora stanno per salire a Gerusalemme per la festa della Pasqua, dove si devono adempiere le scritture. Non le scritture che parlano del regno che deve essere stabilito, come pensano i discepoli. Non le scritture che parlano di lui che deve sedere sul trono di Davide, ma le scritture che dicono che lui sarà consegnato in mano dei gentili, sarà schernito e oltraggiato e gli sarà sputato addosso. Geremia parla di questi oltraggi e questi sputi, del fatto che gli tirano la barba. E dopo averlo flagellato, Isaia ci parla di questo nel capitolo 53. Lo uccideranno, Isaia 53 e Daniele 9. Ma il terzo giorno risusciterà. Ma essi non compresero nulla di tutto ciò. Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Sono ciechi rispetto a queste cose. Va bene, amici, ora saliamo a Gerusalemme affinché si compiano tutte le scritture che parlano di me. Benissimo, andiamo avanti e instauriamo questo regno. E poi dice loro di cosa sta parlando. Sarò consegnato ai gentili, sarò preso in giro, sarò disprezzato, mi sputeranno addosso, sarò rigettato, sarò flagellato, sarò ucciso, ma il terzo giorno risusciterò. Andiamo a Gerusalemme e instauriamo questo regno. Erano così ansiosi. Sono in un qualche modo incoraggiato da tutto ciò. Questi uomini che Gesù ha scelto per essere quelli più vicini a Lui, questi uomini che Gesù ha scelto per fondare la Chiesa, non erano giganti spirituali, non erano uomini perfetti, non avevano un particolare acume spirituale. Erano persone proprio come te e me. Dio usa persone ordinarie. Dio usa te, se solo glielo permetti. E così eccoli lì. Non comprendono affatto quello di cui sta parlando. Anzi, erano a chilometri di distanza nei loro pensieri. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, ora vi ricordate, è in viaggio verso Gerusalemme. Arriva prima a Gerico, 25-30 chilometri da Gerusalemme. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando. Ora, questo ovviamente non è quello di cui parla il Vangelo di Marco, Bartimeo, o quello del Vangelo di Matteo, o i due. In uno si parla di due ciechi, in uno si parla di Bartimeo. Ma questo è un altro, perché in questo caso Gesù sta entrando a Gerico, mentre gli altri ciechi li ha incontrati quando è uscito da Gerico. Così come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando, e sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. Che succede? Cos'è questo trambusto? Non poteva vedere. E gli risposero che stava passando Gesù, il Nazareno. Ora lui aveva sentito parlare di Gesù. Credo che tutti quelli che hanno un qualche tipo di inabilità fisica siano sempre attenti a sentire se c'è qualche cura possibile. Purtroppo, per questo profondo desiderio di essere curati, oggi spesso diventano vittime di qualche malvagio ciarlatano che promette loro una cura. Ed è incredibile come una persona, quando è disperata, spera in ogni cosa. E ci sono persone pronte ad approfittarsi di quella speranza e a dar loro una falsa speranza. E ci sono persone pronte ad approfittarsi di quella speranza e a dar loro una falsa speranza. Ma in qualche modo lui aveva sentito parlare di Gesù di Nazaret, aveva registrato questo nome. Allora egli gridò dicendo: Gesù, e usa questo titolo messianico, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, e ora usa solo il titolo messianico. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto, e quando gli fu vicino lo interrogò dicendo: cosa vuoi che io ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. E all'istante egli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Notate questo. Gesù dice: fate risplendere la vostra luce davanti agli uomini, in modo che quando vedano le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Se la gente viene continuamente da te a lodarti perché sei una persona magnifica, e sei meraviglioso, sei così questo e quello, allora faresti bene ad esaminare te stesso per scoprire com'è che stai facendo risplendere la tua luce. Evidentemente lo stai facendo nel modo sbagliato, perché stai attirando attenzione su te stesso, stai portando lode a te stesso.
Fate risplendere la vostra luce davanti agli uomini, in modo che quando vedano le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E Gesù faceva le cose in questa maniera, in modo che quando hanno visto che quest'uomo poteva vedere, hanno iniziato a glorificare Dio. Davano lode a Dio, magnificavano Dio. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani. La città di Gerico era un'oasi, era una città di villeggiatura, era la Palm Springs di allora, solo ancora più verde. L'inverno può essere abbastanza freddo a Gerusalemme, di tanto in tanto c'è anche la neve, ma giù a Gerico d'inverno il clima è semplicemente perfetto, le giornate in genere sono molto belle, cadono meno di 5 centimetri di pioggia all'anno, eppure, dato che è a circa 350 metri sotto il livello del mare, è piena di sorgenti e di ruscelli che scendono giù a Gerico per la profondità. E ci sono questi pozzi artesiani e queste sorgenti, eccetera, con tutta questa acqua fresca. E con la temperatura mite, che in inverno è di circa 23 gradi durante il giorno, è semplicemente lussureggiante e verdeggiante per tutto l'anno. E ci sono dei fantastici agrumi e ogni genere di frutti che crescono lì nell'area intorno a Gerico. Così era diventata un posto di villeggiatura per i ricchi. Avevano tutti la casa invernale giù a Gerico, e Gerico era piena di pubblicani, cioè di esattori delle tasse, perché loro erano i ricchi, e di farisei. E così Gesù sta passando per Gerico, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani, degli esattori delle tasse, ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù. Ora il cieco, quando gli dicono è Gesù di Nazareth, lui sa chi è. Ma quest'uomo non sa chi sia Gesù, ed è curioso. C'è un'enorme folla che si sposta con lui. Chi mai staranno seguendo? Chi è? Ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Era basso, e non riusciva a vedere sopra la folla. E non si azzardava a passare in mezzo alla folla, perché la gente sapeva chi era, e lo odiava. Era il nemico pubblico numero uno. Era il capo degli esattori delle tasse, e buttarsi dentro e cercare di farsi spazio tra la folla per vedere Gesù significava rischiare di essere linciato. Gli avrebbero dato gomitate, spintoni, l'avrebbero schiacciato, l'avrebbero davvero fatto a pezzi se si fosse azzardato a buttarsi fra la folla. E lui sapeva bene di non doversi mischiare con la folla. Così vede che Gesù sta passando per questa strada. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là, solo per poter vedere quest'uomo. Non sapeva chi fosse, ma voleva solo vederlo. E con suo grande stupore, quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide, e gli disse, «Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua». È interessante che anche se Zaccheo non conosce Gesù, Gesù però conosce Zaccheo, e lo chiama per nome. Giovanni ci dice che Gesù non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché lui conosceva l'uomo e sapeva ciò che era nell'uomo. Gesù sa cosa c'è nel cuore di quest'uomo. Ora, Gesù poteva fare molte strade per arrivare a Gerusalemme, senza passare per Gerico. Io credo che sia passato per Gerico solo perché sapeva che lì c'era quest'uomo che nel suo cuore cercava Dio. Credo che abbia fatto una deviazione proprio per poter incontrare Zaccheo. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia, probabilmente perché sa che questo farà arrabbiare i farisei. Ora a questo punto si chiude la porta per noi. Non siamo introdotti in questa festa, non sappiamo di cosa abbiano conversato. Ma qui Gesù va in casa di Zaccheo, inizia a parlargli, senza dubbio del regno di Dio, senza dubbio della vita e dei veri valori della vita, e tocca il suo cuore, la sua anima. Mentre fuori, stando con la folla, sentiremo solo il mormorio dei farisei contro Gesù per essere entrato in casa di un peccatore. E vedendo ciò tutti mormoravano, dicendo «Egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore». Fuori c'è questo rimuginare della folla, mentre aspetta che Gesù esca. Probabilmente sentono qualche risata di tanto in tanto, proveniente da dentro la casa. Voi direte «Pensi che Gesù ridesse?» Potete scommetterci. Credo che avesse un acuto senso dell'umorismo. Non me lo immagino così, sempre molto austero. Credo che sia stato un momento tragico della Chiesa quando l'austerità è diventata sinonimo di spiritualità e sorridere è diventato segno di non spiritualità.
E così i predicatori mettono su questa faccia, si mettono questi vestiti neri, iniziano a parlare con questo tono di voce e sono molto austeri e seri e dicono buongiorno. E tu pensi, oh che spirituale, così serio, così austero. Io mi immagino Gesù come una persona normale, me lo immagino che ride con i discepoli, che dà loro delle belle pacche sulle spalle, bang, un vero uomo. E nello stesso tempo ci saranno stati dei momenti di silenzio, in cui non si sentivano risate da fuori, momenti in cui Gesù va e parla chiaramente, in profondità, al cuore di Zaccheo. Ora la porta si apre di nuovo, e qui c'è Zaccheo in piedi davanti a Gesù. Era piccolo di statura, e probabilmente deve guardare in su per parlare con Gesù. Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Ora ci sono 2 modi di vedere questo. La traduzione nella nostra Bibbia è, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. E ci potrebbe essere un po' di sarcasmo in questo. Ogni volta che sentite un ebreo dire, io do la metà dei miei beni ai poveri, sapete che la salvezza è entrata in casa sua. Sapete, no, uno di questi ebrei del tipo di Zaccheo. Ma l'altra probabilmente è più corretta, perché anche costui è diventato, e si potrebbe tradurre anche così, figlio d'Abramo. Paolo ci dice che non sarebbero stati discendenti fisici di Abramo quelli che avrebbero ereditato il regno dei cieli, ma i discendenti spirituali, perché Abramo non è stato il padre della discendenza fisica, ma della discendenza spirituale, di quelli che avrebbero creduto come il padre loro Abramo, che ha creduto a Dio ed è divenuto il padre di questa discendenza spirituale, di quelli che credono e confidano in Dio. E così noi siamo figli di Abramo per mezzo della fede. Questo ci insegna Paolo. Quindi Gesù è possibile che qui stia usando questa applicazione. Per la sua fede ora quest'uomo è diventato veramente un figlio d'Abramo, cioè un discendente spirituale. Una volta dei giudei hanno detto a Gesù, noi siamo figli di Abramo, e lui se foste figli di Abramo, mi avreste conosciuto, perché Abramo ha testimoniato di me e mi ha visto. E loro, ma se non hai nemmeno 50 anni, quando è che Abramo ti ha visto? E Gesù, prima che Abramo fosse, io sono. E poi dice, ma voi siete figli del diavolo, lui è vostro padre. Non siete figli di Abramo, noi siamo figli di Abramo. E dice, non dite questo, non capite che Dio può suscitare dei figli di Abramo da queste rocce? È la discendenza spirituale, quelli che credono. Di questi è padre Abramo. Così noi siamo divenuti figli di Abramo per la nostra fede, ed eredi quindi delle promesse di Dio date ad Abramo. Esse sono nostre, perché noi siamo i figli spirituali di Abramo, dell'uomo che ha creduto in Dio, e noi siamo i suoi primogeniti. Ora, non vi spingete troppo in là con questo, come fanno alcuni che dicono, beh, la Chiesa è Israele. No, la Chiesa non è Israele. E Dio avrà ancora a che fare con la nazione di Israele, come ha promesso. E poi Gesù dice alla folla, a quelli che stavano mormorando, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Voi giudicate, voi mormorate, perché sono stato in casa di un peccatore, ma sono questi quelli che sono venuto a cercare, sono questi quelli che sono venuto a salvare. E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Ora hanno ascoltato Zaccheo dire, io do la metà dei miei beni ai poveri. Gesù ha accettato questo, non è vero? Prima ha detto al giovane ricco, vai e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Ma ora che Zaccheo dice, do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. Gesù dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Quindi, vedete, non è un obbligo che devo vendere tutto per seguire Gesù. È solo che questo non deve essere il mio Dio. Nessuno può servire 2 padroni. Non potete servire Dio e Mammona. Ora Gesù, si stanno avvicinando a Gerusalemme. E notate, loro pensano che il regno di Dio debba manifestarsi subito. Ha appena detto loro, sarò disprezzato, sarò rigettato, sarò ucciso, mi sputeranno addosso e tutto il resto. Eppure loro pensano ancora che il regno debba manifestarsi subito. E così dice una parabola per far loro capire che ci deve essere un periodo di tempo prima che venga stabilito il regno.
Disse dunque, un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Ora è interessante che Gerico era la città in cui Archelao aveva costruito il suo palazzo. E Archelao era il procuratore romano in quell'area. E Archelao, prima di questo momento, era andato a Roma per essere elevato al titolo di re, perché riteneva che procuratore non era un titolo appropriato per lui, e voleva il titolo di re. E questo poteva essere conferito solo dal Senato romano. E così Archelao era andato a Roma per ricevere il titolo di re, per poi tornare e abitare nel suo palazzo e regnare lì nell'area di Gerico. E quando era andato a Roma, aveva lasciato i suoi doveri nelle mani di alcuni suoi subalterni e aveva lasciato loro i fondi necessari per portare avanti gli affari di Stato. Con Archelao, però, erano andati anche altri emissari che erano andati a Roma per parlare contro di lui. E anziché conferirgli il titolo di re, il Senato romano gli aveva tolto anche il ruolo di procuratore dell'area. Così Archelao aveva avuto questa brutta esperienza, un po' come ha fatto più tardi Erode, che è andato a Roma con lo stesso desiderio ed è stato in realtà mandato in esilio in Spagna. Non Erode il Grande, ma uno dei suoi figli, Antipa. Quindi è possibile che Gesù, quando racconta questa parabola, stia toccando qualcosa che storicamente era successo un po' di tempo prima, qualcosa che tutti loro conoscevano. Archelao che aveva lasciato Gerico per andare a Roma e ricevere il titolo di re. Un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro «Trafficate fino al mio ritorno». Ora, questa è la parola di Gesù alla Chiesa che aspetta. «Trafficate fino al mio ritorno». Non dobbiamo sederci e dire «Beh, il Signore sta per tornare». Non ha senso che finisco gli studi. Il Signore sta per tornare, non ha senso mettersi negli affari. O aspettiamo semplicemente perché il Signore sta per tornare. Non dobbiamo pianificare la nostra vita, o andiamo e compriamo tutto a rate perché il Signore sta per tornare e non dovremo pagare nulla. Non dobbiamo pianificare la nostra vita sul fatto che il Signore torni in un determinato momento. Ma dobbiamo trafficare fino al suo ritorno e nello stesso tempo aspettarci che possa tornare in ogni momento, senza farci coinvolgere troppo da qualcosa al punto che non siamo pronti a lasciarla in qualsiasi momento. Perché questo è quello che potrebbe succedere. Devo usare il tempo che ho in modo saggio nel mio servizio al Signore. Devo trafficare fino al suo ritorno e non mettermi a sedere e dire «Va bene, ora ce ne staremo qui ad aspettare finché non torna. Oh, gloria a Dio!» E avremo un incontro tutto gloria alleluia mentre aspettiamo semplicemente che venga il Signore e ci rapisca. Mai dobbiamo trafficare, dobbiamo tenerci occupati fino al suo ritorno. E così diede loro 10 mine e disse loro «Trafficate fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano, come quelli di Archelao, e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo «Non vogliamo che costui regni su di noi». E questo è esattamente quello che hanno mandato a dire al Senato romano riguardo ad Archelao. Non vogliamo che costui regni su di noi. E avvenne che quando fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, cosa che Archelao non ha ricevuto, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse «Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine». Ed egli disse «Bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi la potestà su 10 città». Venne poi il secondo dicendo «Signore, la tua mina ha fruttato altre 5 mine». Ed egli disse anche a costui «Tu pure sii a capo di 5 città». Venne poi un altro che disse «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato». E il suo signore gli disse «Ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse». Disse poi ai presenti, «Toglietegli la mina e datela a colui che ha le 10 mine». Ed essi gli dissero, «Signore, egli ha 10 mine, poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui quei miei nemici che non hanno voluto che io regnassi su di loro e uccideteli alla mia presenza».
Queste persone che dicono Cristo non regnerà su di noi saranno portate davanti al giudizio e distrutte, mentre quei servi a cui ha affidato i suoi beni saranno giudicati in base a quello che hanno fatto, come hanno amministrato quei beni che sono stati affidati loro. Ora, è interessante qui che il loro premio consiste in un ruolo di autorità nel regno. Quando il Signore tornerà per stabilire il suo regno sulla terra, la Bibbia insegna che noi regneremo con Lui sulla terra. Alla chiesa di Tiatira dice: «A colui che vince gli darò di sedere con me nel mio regno, ed essi regneranno sulla terra con una verga di ferro». Sempre nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 1, «A lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo». E poi più avanti, in Apocalisse capitolo 5, «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato». E col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi la Chiesa che regna con il Signore sulla terra. Ora, il regnare su 5 città, il regnare su 10 città, il regnare su 2 città, questo è secondo la nostra fedeltà con quello che Dio ci ha affidato ora, perché noi siamo degli amministratori delle cose di Dio. Non so che bisogna fare per avere la guai, ma sto puntando a quello. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti a loro, salendo a Gerusalemme. Vedete, lui è in cammino, sta andando verso Gerusalemme, e questa parabola la dice mentre salgono, perché loro credono che il regno sarà manifestato subito. No, sarà come un re che va via in un paese lontano per ricevere il regno, e poi ritornare in seguito e ridomandare ai suoi servi cosa hanno fatto con i suoi beni. E quelli che mandano il messaggio «non vogliamo che regni su di noi» devono essere distrutti. Ora arrivano vicino a Gerusalemme. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti a loro, salendo a Gerusalemme. Da Gerico a Gerusalemme si passa da 400 metri sotto il livello del mare a 900 metri sopra il livello del mare, quindi è una bella arrampicata. E come fu vicino a Betfage e a Betania? Questi sono dei piccoli villaggi sul versante deserto del Monte degli Ulivi, poco distante da Gerusalemme. Presso il Monte degli Ulivi mandò 2 dei suoi discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, gli direte così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché sciogliete il puledro?» Ed essi dissero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, cioè passato sopra il Monte degli Ulivi e ora inizia a scendere dall'altro lato, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: «Benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». E alcuni farisei fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse loro: «Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre». E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora sono nascoste ai tuoi occhi». L'ingresso trionfale di Gesù che cavalca questo asinello ci riporta la profezia di Zaccaria capitolo 9. «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina». E così qui viene cavalcando il re. Notate, un asinello che non è mai stato cavalcato, mostrando di nuovo la sua signoria sulla natura. Nessuno si era mai seduto su questo asinello, eppure lui si siede. E mentre entra in città, i discepoli iniziano a gridare il Salmo 118, che è un salmo messianico. Se guardate al Salmo 118, trovate questa profezia circa Gesù, lì al verso 22. «La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri».
Quando Salomone ha costruito il Tempio, c'è questa storia che dice che le pietre sono state tagliate lontano dal luogo del Tempio. In realtà, in vetta al Monte Moria, sul sito del Tempio, si può vedere ancora la cava da dove venivano queste pietre. Anzi, è possibile visitare quelle che chiamano le cave di Salomone e vedere da dove venivano le pietre usate per costruire. Tutte da questa enorme caverna che arriva fino a sotto Gerusalemme. E naturalmente l'area scavata alla fine ha creato un canyon tra il muro di Gerusalemme e la cima del Monte Moria, che in seguito è stato chiamato Calvario a causa delle caverne fatte mentre portavano fuori queste pietre, ed è rimasta l'apparenza di un teschio sul lato della montagna. E così l'hanno chiamato Golgota o Calvario. E così la storia dice che mentre tagliavano le pietre, ognuna di esse è stata segnata e mandata nel luogo del Tempio, dove l'hanno piazzata al suo posto senza l'uso di calce, perché non ci doveva essere rumore di spatola o altro attrezzo, ma tutto doveva essere messo direttamente al suo posto, senza che le pietre fossero tagliate lì. Tutto doveva avere la giusta misura, secondo il progetto, ed essere numerato, etichettato e poi mandato, e gli edificatori dovevano semplicemente tirare sul muro. E secondo questa storia, ad un certo punto è arrivata una pietra che non hanno riconosciuto, non sono riusciti a capire dove andasse. E così, sempre secondo la storia, la pietra è stata messa da parte, pensando che fosse un errore della cava. E dopo anni, quando hanno finito di costruire il tempio ed è giunto il tempo della dedicazione, c'era ancora una pietra che mancava, la pietra angolare dell'edificio. E così gli edificatori hanno mandato un messaggio alla cava: siamo pronti a fare la dedicazione, ma manca la pietra angolare, mandatela presto. E questi: ma l'abbiamo già mandata. No, non l'avete mandata, non è qui. Beh, nei nostri registri, guardate, l'abbiamo mandata. E alla fine qualcuno trova questa pietra, ed era tutta piena di cespugli e di vegetazione, e così l'hanno tirata fuori. La pietra che gli edificatori hanno messo da parte era proprio la pietra angolare. E così l'hanno messa al suo posto e hanno fatto la dedicazione. Questa è la storia, se sia vera non lo so. Ma qui c'è questo riferimento: la pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo, e Gesù naturalmente è questa pietra. Gli edificatori dell'intero sistema religioso giudaico l'hanno messo da parte, eppure, come dice Gesù, su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. La pietra angolare su cui il regno di Dio deve essere costruito è la pietra che è stata messa da parte dai capi religiosi e dal sistema religioso giudaico. Quindi è chiaramente una profezia di Gesù Cristo. Pietro ne parla. E il miglior commentario dell'Antico Testamento è il Nuovo Testamento. Lo sapete, no? Ora, andando avanti, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Quale giorno? Il giorno in cui Dio stabilirà il re. E allora grideranno: Osanna, Deo Eterno, salva ora, Deo Eterno, facci prosperare ora, benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno, noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. Questo è il salmo che gridano i discepoli: Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E dato che i farisei sanno che questo è un salmo messianico, iniziano a dire a Gesù: sgridali. E Gesù dice: guardate, vi dico una cosa, se essi tacessero, le pietre griderebbero. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. E poi Gesù, guardando Gerusalemme, lui sta scendendo dal Monte degli Ulivi per attraversare la valle del Chedron, e dritto davanti, allo stesso livello, il Monte del Tempio, sul lato opposto, la città di Gerusalemme, e inizia a piangere. E dice: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno, il giorno che il Signore ha fatto, il giorno in cui dovresti rallegrarti ed esultare in esso, se avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, se solo avessi capito che Dio sta facendo pace con l'uomo, se solo avessi capito quello che Dio vorrebbe fare per te, se solo arrendessi la tua vita a Lui, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi. E piange primo per la loro cecità, ma poi anche per quello che questa cecità avrebbe prodotto, la tragedia che sarebbe caduta su di loro. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno degli argini attorno, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte. E Gesù descrive ora l'assedio da parte delle legioni romane, sotto Tito, che
che tra meno di 40 anni distruggerà Gerusalemme e ucciderà più di 1 milione di persone complessivamente. E così Gesù, vedendo questa devastazione e questa desolazione, dice: e abbatteranno te, questo magnifico tempio che ha costruito Erode sarà raso al suolo e non rimarrà neppure una pietra sopra l'altra. Questi meravigliosi monumenti di Gerusalemme saranno tutti rasi al suolo. E Gesù, guardando questa magnifica città, piange perché sarà

Questo è il giorno che il Signore ha fatto, questo è il giorno che Dio ha pianificato per la redenzione di Israele, questo è il giorno della manifestazione del Messia al popolo. Prima di questo giorno Gesù non ha permesso alcuna acclamazione pubblica di Lui come Messia. Si è rivelato a delle persone individualmente, ma spesso ha detto non lo dire a nessuno, va per la tua strada e non dirlo a nessuno. Ma oggi incoraggia la dimostrazione da parte della gente. Prende quest'asinello perché si adempia la profezia di Zaccaria. Questo è il giorno che il Signore ha fatto, il giorno nella storia in cui è venuto il Messia. Per me è molto significativo che questo sia avvenuto 173.880 giorni dopo il comando di Artaserse del 14 marzo del 445 avanti Cristo di ricostruire Gerusalemme. E secondo il profeta Daniele, dal tempo in cui è uscito il comandamento di restaurare Gerusalemme fino alla venuta del Messia, il principe, ci sarebbero stati 7 periodi di 7 anni e 62 periodi di 7 anni, o 483 anni, o 173.880 giorni nel calendario babilonese. Ed esattamente in questo giorno, il 6 aprile del 32 dopo Cristo, questo è il giorno che il Signore ha fatto, rallegriamoci ed esultiamo. Ma loro non si sono rallegrati. Al contrario, l'hanno rigettato. E sapendo che sarebbe stato disprezzato e rigettato, sapendo che sarebbe stato crocifisso, piange guardando la città a causa della sua cecità e della conseguente devastazione che sarebbe venuta per questa cecità. Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e comperavano, dicendo: sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Credo che se Gesù venisse oggi nella sua chiesa, farebbe una grande pulizia. Credo che prenderebbe queste lettere computerizzate che vengono mandate da questi telepredicatori e questi guaritori e le straccerebbe. È interessante che molte di queste lettere che ricevo, queste lettere che vengono dalla missione della fede, dall'emittente della fede, e questo è quello della fede, mettono sempre in mezzo la parola fede e stanno sempre a chiedere soldi. E mi chiedo, dov'è la loro fede? Nell'uomo o in Dio? E questi uomini che possono con la loro grande fede portarti la potenza di Dio e l'opera di Dio, com'è che non hanno abbastanza fede nel Signore per poter mantenere la loro flotta di jet privati, ma devono dipendere dalle loro mailing list e dai loro trucchetti? La mia casa è casa di preghiera, o sarà chiamata casa di preghiera? E poi dice, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ringrazio il Signore che non sono come gli altri. È proprio dura essere nel giusto. No, in realtà è triste ed è drammatico. Le cose che sono state fatte nel nome di Gesù Cristo, le cose che vengono fatte nel nome di Gesù Cristo, tutti questi espedienti per trovare fondi nella Chiesa, gli stratagemmi e il professionalismo che è stato introdotto, è tragico, è triste. Preghiamo un attimo. Padre, ti preghiamo che tu ci preservi dalla trappola del fare cose esagerate per le nostre proprie ambizioni, facendo pressione sulla gente perché dia, perché vogliamo cercare di tenere in vita programmi che non vengono da te, ma sono stati studiati per realizzare le ambizioni o soddisfare i bisogni che abbiamo noi. Padre, voglio ringraziarti per il modo in cui hai provveduto abbondantemente per i bisogni qui a Calvary Chapel. Grazie, Signore, che ci ha dato molto di più, in sovrappiù, affinché con questo sovrappiù possiamo mandare in onda la tua parola in giro per il mondo, e questo solo dipendendo da te, Signore, senza dover mai chiedere a nessuno. Come ti ringraziamo per questo, Padre, perché riconosciamo che tutto questo è opera tua, Signore. Tu l'hai fatto. E noi ti ringraziamo, Signore, che hai provveduto abbondantemente, così che non siamo tentati ad abbassarci ad usare trucchetti o qualche altro metodo per reperire fondi. Dio, ti prego per quelli che sono caduti in questa trappola. Ti chiedo, Dio, che tu faccia aprir loro gli occhi circa queste distorsioni, queste frodi, queste bugie, e che possano vedere e riconoscere le loro vie fraudolente, e che possano confidare in te, Signore, e se necessario rinunciare a questi programmi ambiziosi che non portano gloria a te, nel nome di Gesù. Amen. E ogni giorno egli insegnava nel tempio, e i capi dei sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché

0: tutto il popolo lo ascoltava, pendendo dalle sue labbra. Così Gesù riceve l'attenzione del popolo in questo momento. Loro lo ascoltano e pendono dalle sue labbra. I capi però cospirano contro di lui e decidono a questo punto che deve essere ucciso. E così vediamo l'inizio di questo complotto, i sotterfugi che porteranno al suo tradimento e al suo arresto e alla sua crocifissione. Ma nei prossimi due capitoli vedremo delle cose molto interessanti, perché studieremo il discorso dell'Oliveto, capitolo 21, in cui Gesù parla dei segni della fine di quest'era e del suo ritorno nella gloria per stabilire il suo regno. Quindi la prossima settimana capitoli 20 e 21.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento e buon ascolto. Sono Giuseppe, come sempre al microfono, e vi ringrazio di questi pochi minuti che passeremo insieme. Forse tu ti senti solo o hai paura di qualcosa in questo momento. Ebbene, queste due cose, la paura e la solitudine, sono i due problemi di cui oggi parleremo. Ognuno di noi ha paura di qualcosa, o del buio, o dei luoghi alti, o dei luoghi aperti, o delle folle, o degli esami, o della morte, o del futuro. Alcune paure sono ridicole per gli altri, e chi ne soffre è spesso deriso o preso in giro. Per esempio, io ho paura appena raggiungo gli 80 chilometri orari con la mia macchina. Mia moglie invece ha paura di cani e gatti. La paura è quel sentimento doloroso che si prova alla presenza o al pensiero del pericolo, sia esso vero o immaginario. Alcune paure sono nascoste nel nostro subconscio e forse non riusciremo mai a liberarcene. Altre paure sono il risultato di una vita sprecata e malvissuta. E se tu, amico in ascolto, sei uno di questi ultimi, la tua paura non mi sorprende. Se Gesù non è il tuo Salvatore, hai ben motivo di temere. Senza Cristo vuol dire essere senza Salvatore, senza guida, senza aiuto. E secondo un'inchiesta, le cose di cui l'uomo ha più paura sono la morte, il giudizio e l'eternità. Come affrontare la paura? Si racconta di una ragazza che era andata a ballare e sarebbe rientrata a tarda notte. Al suo ritorno c'è un terribile temporale e mentre si affretta verso casa dalla fermata dell'autobus si accorge che qualcuno la insegue agitando minacciosamente un bastone. Spaventata, corre più che mai, finché con la lingua di fuori e bagnata da capo a piedi arriva a casa e chiude subito il portone esclamando: «Mamma, mamma, chiama la polizia, c'è un uomo lì fuori che mi ha inseguito e vuole bastonarmi». «Ma cara», la interrompe la madre, «è tuo padre che è venuto a cercarti per darti l'ombrello». Anche tante persone vedono Dio come qualcuno che ci perseguita continuamente con un bastone, come colui che vuole mandarci all'inferno. Non è vero, amici. Dio è colui che ci ha visti nelle nostre miserie, nelle nostre paure, ed è venuto a cercarci, soffrendo con immenso dolore. E alla croce di Gesù, ci viene offerto un rifugio sicuro per la nostra vita. Ci viene offerto anche il perdono dei peccati e la possibilità di ricominciare una nuova vita con Lui. Solo quando avrà riposto la tua fiducia in Cristo, le tue vere paure svaniranno. Il salmista dice: «Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutte le mie paure». Dio cercò l'uomo dopo che questo aveva peccato nel giardino di Eden, e a Dio che lo chiamava l'uomo rispose: «Mi sono nascosto perché avevo paura». Nel Salvatore Gesù abbiamo un messaggio le cui prime parole furono appunto: «Non temete, non temete, vi porto delle buone notizie di una grande gioia, vi è nato il Salvatore. Se temi Dio non avrai altro da temere, come qualcuno ha detto, solo un santo timore di Dio può eliminare la paura dell'uomo». Bene, fra poco affronteremo anche il problema della solitudine, ma prima di parlare di questo vorrei farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che canta «Pace a voi».

Ebbene amici, eccoci all'altro problema di cui vi ho parlato, la solitudine. È un'ironia che essa esista ancora in un mondo in cui l'esplosione della popolazione preoccupa seriamente. Il fatto è, amici, che la solitudine non è tanto qualcosa di esteriore, ma un sentimento interiore, per cui si può essere, come qualcuno si è espresso, solo in una folla. Ed è per questo che la solitudine non colpisce solamente anziani isolati, ma anche i nostri giovani che non sanno a chi rivolgersi per avere risposte concrete ai loro problemi. Non sempre la solitudine è un problema. Per esempio, Leonardo da Vinci, Beethoven, Shakespeare non videro mai un film, né avevano la televisione, eppure sapevano che nella solitudine potevano esprimere la loro creatività. Per altri, però, la vita non è degna di essere vissuta senza qualcuno accanto, e quando si trovano soli sprofondano nella massima disperazione al pensiero di come andare avanti nella vita o di chi si prenderà cura di loro, eccetera. Bisogna dire anche che purtroppo per molti la solitudine in cui si ritrovano nella tarda età è il risultato di una vita in cui si pensava soltanto ai propri interessi, senza veri amici. Con i figli spesso lontani da casa, essi sono costretti a passare la giornata dentro quattro mura, o in un ospizio, o nella lunga e disperata attesa di lasciare le quattro mura e recarsi in una casa di riposo. Nel libro Come affrontare la solitudine, l'autore parla di quattro tipi di solitudine. C'è l'isolazione, ben conosciuta da chi vive da solo o dai carcerati in cella. Vi è poi l'alienazione, cioè quando si fa parte di un gruppo ma non ci si sente parte di esso. Un'altra forma di solitudine è quella che devasta le persone nella separazione da persone amate, sia un figlio lontano da casa per la scuola o per lavoro, oppure nel trauma di un divorzio o a causa della morte. E infine c'è quella che i teologi chiamano solitudine esistenziale, cioè quel sentimento di essere separati dall'Iddio eterno. E quest'ultima è la più importante, perché è la più intensa e la meno riconosciuta. Se io scambio la mia solitudine esistenziale, cioè questa sete di Dio, per solitudine del tipo isolazione, e credo così che una moglie risolverà il mio problema, mi troverò nei guai, non tanto per la moglie, ma perché anche la gente sposata spesso si sente sola. Gesù è stato l'uomo più solo in questo mondo. In quelle atroci sofferenze della croce è stato abbandonato dagli amici e perfino da Dio stesso, perché tu ed io non avessimo a soffrire isolati da Dio per tutta l'eternità. Amico, amica in ascolto, Gesù è colui che può colmare il tuo desiderio dell'eterno. Certo, non ti darà quella persona che tanto ti manca, ma la presenza di Dio e la sua parola ti saranno di aiuto, conforto e guida, e soprattutto la certezza che quando tu lo chiami egli ti è vicino, perché ha promesso: io non ti lascerò né abbandonerò mai. Parlagli, esprimi le tue paure, ansie, solitudine, confessagli i tuoi peccati e ricevi per fede il suo perdono e la sua amicizia. Se sei confuso, se desideri altro aiuto, chiarimento o letteratura gratuita, scrivici pure e ti aiuteremo senz'altro. A risentirci, amico.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

30 minuti di riflessioni e di idee a confronto, cita la voce fuori campo nell'introduzione di questa trasmissione di Punto Radio. E proprio di questo si tratta, in modo specifico e speciale in queste ultime tre puntate, la scorsa, quella odierna e la prossima, è un incontro di idee a confronto. Innanzitutto, come sempre, il benvenuto all'ascolto e il benvenuto all'interno di questo immaginario salotto dove sediamo per mezz'ora e dove scambiamo e confrontiamo per l'appunto le nostre idee. Io lo faccio attraverso il mezzo radiofonico, tu potrai poi ribattere sia che tu ti trovi d'accordo con quello che dico, ossia che tu invece ti trovi in una posizione diversa dalle cose ascoltate, attraverso la corrispondenza. Dicevo, in modo particolare c'è confronto in queste tre puntate dove parliamo di occultismo. Nello scorso numero ci siamo occupati di quello che è l'occultismo dottrinale e abbiamo già accennato ad alcuni paragoni legati in questo senso alla Bibbia, al confronto che si può trarre, si può fare alla luce della parola di Dio, perché non vorrei mai dimenticare, non vorrei mai che anche tu che mi ascolti dimenticassi che tutte le trasmissioni di Punto Radio e tutti gli argomenti che vengono passati attraverso queste trasmissioni sono filtrati attraverso un'ottica di carattere cristiano e quindi confrontati direttamente con la Bibbia. Anche oggi ho detto parliamo di occultismo, ma ci occupiamo in modo specifico, dopo aver visto quello dottrinale, dell'occultismo empirico. Concluderemo poi nel prossimo numero, il 40° di Punto Radio, su questo argomento specifico. Per intanto, di nuovo, mettiti comodo e buon ascolto del numero 39 di questa trasmissione.

bisogna stabilire subito una distinzione fra divinazione e magia, benché le due pratiche siano molto vicine, avendo una base comune e si ritrovino talvolta nello stesso soggetto. La divinazione cerca di conoscere il corso della storia, passata, presente, futura, sia che riguardi la società, sia che riguardi un uomo in particolare. Essa impiega mezzi che non potremmo citare tutti perché sono letteralmente innumerevoli. I più noti comunque sono l'astrologia, la cartomanzia, la chiromanzia. Infatti, una bibliografia completa comprenderebbe una lista di più di 200 nomi. Per la cronaca, citiamone qualcuno. La fitomanzia, o divinazione mediante pane d'orzo, da cui proviene l'imprecazione popolare «se vi inganno che questo pezzo di pane mi strozzi». L'antropomanzia, o divinazione mediante ispezione delle viscere, detta anche aruspicina, ben nota agli antichi romani. La cleromanzia, o arte di predire l'avvenire gettando le sorti, per esempio con i dadi o le fave nere o bianche. L'ovomanzia, o divinazione mediante le uova. La pegomanzia, o divinazione mediante esame delle acque di fonte. L'oniromanzia, o divinazione mediante i sogni. La piromanzia, o divinazione tramite il colore e la forma delle fiamme. E la non meno celebre divinazione mediante l'esame dei fondi di caffè. Tutte queste manzie sono spiegate in modo particolareggiato in numerosi appositi manuali e praticate ed insegnate da migliaia di persone. Tutte fanno più o meno appello a, ma andiamo con ordine, alla chiaroveggenza, per esempio, vale a dire la percezione senza la mediazione di alcuno dei sensi noti, la previsione senza indizio razionale di un fatto passato, presente o futuro, ignorato ma talvolta anche conosciuto dal consultante. È quello che gli occultisti chiamano il sesto senso, il dono. Secondo loro ciascuno di noi lo possiede più o meno sviluppato, ma ben pochi saprebbero svelarlo o coltivarlo. Tuttavia questo sesto senso, a parte rare eccezioni, ha bisogno di un appoggio per materializzare ciò che vede. Per esempio mezzi tecnici, se possiamo osare dare questo nome agli innumerevoli oggetti o elementi adoperati dai veggenti. A questo riguardo basti ricordare le carte o la sfera di cristallo. I riti magici, tra i quali la formulazione di parole simili a invocazioni, preghiere, gesti religiosi destinati a porre l'indovino in uno stato particolare e a rendere favorevoli le potenze spirituali chiamate in causa dalla magia. Nella ricerca delle cause, la descrizione sia pur sommaria dell'arte divinatoria degli occultisti può insegnarci qualcosa. Occupiamoci allora di quanto segue. E se abbiamo dato un'occhiata alla chiaroveggenza, adesso ci occupiamo in modo specifico della cartomanzia, che è certamente il metodo di divinazione più comune, se non il più arbitrario. Fu generalmente uso di un gioco di 32 carte in cui le figure, contrariamente a quelle ordinarie, non sono doppie, ed è il metodo tuttora adoperato. Secondo una regola quasi immutabile, ogni carta ha un significato. Per giunta, la serie alla quale la carta appartiene, per esempio le picche o i quadri, presagisce qualcosa di determinato. Il colore delle figure, poi, annuncia persone di un preciso colore, bionde o brune. Il re di un certo colore è una persona molto importante che vi vuole bene. Se la figura compare rovesciata, vuol dire che sarà intralciato nelle sue generose intenzioni nei vostri riguardi. Vi sono poi le varie combinazioni di carte, 4, 3 o 2 re, uno dopo l'altro, eccetera, eccetera. Tagliate con la mano sinistra dal consultante, queste carte saranno disposte in 6 mucchi successivi che concernono ciascuno la risposta da dare. A proposito della persona in questione, per la sua casa, per le questioni in sospeso, per gli imprevisti, per le possibilità, per la consolazione. A questo punto la cartomante ha piena libertà di interpretazione per ricamare su questa trama la storia passata o futura del consultante. Quest'arte, che si potrebbe chiamare minore, conosce una versione maggiore chiamata il gioco dei tarocchi. Si tratta di un gioco con carte normali, 14 per ogni figura,
Dall'asso al 10, più re, dama, cavallo, fante. A questo mazzo s'aggiungono 22 trionfi orcani, numerati da 0 a 21 e illustrati con figure speciali. In tutto quindi sono 78 carte. In questo gioco le figure del tarocco, secondo la legge analogica cara agli occultisti, servono di base a considerazioni che si rifanno ad un tempo alla filosofia, alla mistica, alla metafisica. Come dice uno dei suoi ferventi giocatori, il tarocco collega, rivelandoli, il passato all'avvenire, il presente all'eterno, il provvisorio alla perennità dell'essere, il relativo all'assoluto, sempre svelando probabilità future che si manifestano nel presente. La trasmissione dei segreti iniziatici rimane assicurata nel tempo e nello spazio dal tarocco, per chi sa compitare lettera per lettera, grazie a queste figure, tutte di ingenuità grafica e policroma. Ma c'è un'osservazione importante da fare. Il tarocco può avere un duplice uso, come le carte da gioco può essere un puro divertimento del pensiero, un'alchimia dell'immaginazione simbolica, senza relazione alcuna con l'occultismo, ma può anche servire da sostegno alla divinazione. E dalla cartomanzia alla chiromanzia. Questa forma di divinazione si poggia sullo studio delle linee della mano sinistra e sulle protuberanze che si trovano alla radice di ogni dito e nello stesso interno del palmo della mano. Si prendono in considerazione le linee di congiunzione degli estremi del pugno e della mano, la linea della vita e del cuore, che va dal margine sinistro alla radice del pollice, la linea della salute dello spirito, chiamata anche linea mediana, che attraversa la mano da un margine all'altro, infine la linea della fortuna o della felicità, che comincia alla radice dell'indice e raggiunge la radice del mignolo. Lo studio di ciascuna di queste linee, il loro carattere particolare, lo studio del parallelismo o al contrario del loro punto di congiunzione, l'aspetto delle diverse protuberanze, secondo che siano unite, cariche o no di piccole righe, di una o più croci, di piegature tortuose, di linee che si dirigono in una data direzione, colorate più o meno fortemente. Tutti questi particolari, e singolarmente nell'insieme, sono altrettanti indizi che permettono, secondo gli indovini, l'interpretazione del passato, del presente e dell'avvenire del consultante. Quella con i fondi del caffè, poi, è una delle divinazioni più semplici per quanto riguarda il mezzo, cioè l'appoggio. Si lasciano nella caffettiera i fondi che vi si sono depositati, facendola riscaldare con un po' di acqua allo scopo di scioglierli, si rovescia questo liquido in piccola quantità in un grande piatto pulito e asciutto, si agita leggermente il piatto per un momento e con delicatezza si fa decantare l'acqua in modo da lasciare sul piatto i fondi. In seguito ai movimenti eseguiti, le particelle dei fondi formeranno un certo numero di figure che ora è necessario decifrare. Vi sono parecchi disegni geometrici mescolati dal cerchio al quadrato, attraverso l'ovale, il triangolo, il rettangolo. È ovvio, l'indovino deve saper leggere tutti questi segni, tutti questi presagi. Vi è poi un'altra grossa branchia, ne parlavo all'inizio di questa puntata, l'astrologia. Non mi soffermerò su questo aspetto della divinazione, perché all'astrologia sono state dedicate ben 4 puntate di questo programma, tra i primissimi numeri proprio di Punto Radio. Chi mi segue fin dalle prime puntate lo sa. Dirò semplicemente che l'arte divinatoria, resa certamente più popolare dai facitori di oroscopi di quasi tutti i giornali quotidiani e periodici illustrati, è anche l'arte divinatoria più svelita e occupa il tempo libero del più gran numero di sfruttatori e gonzi. Ma accanto a questi ciarlatani esistono pure degli astrologi sinceri, i quali lavorano in perfetta sintonia con una reale volontà di perfezionare le loro conoscenze. L'osservazione di ciò che è in alto ha consentito di distinguere fin dai tempi antichi che gli astri, nella loro apparente stazione intorno alla Terra, descrivono nel cielo un percorso circolare. Questo è chiamato lo zodiaco e comprende i ben noti segni.

Allora passiamo dalla divinazione alla magia vera e propria. Abbiamo già osservato quale differenza bisogna riconoscere fra divinazione e magia. Mentre la prima mira alla conoscenza soprannaturale di eventi del passato, del presente o del futuro, la seconda pretende di modificare il corso degli eventi. L'indovino si può dire che è un contemplativo, il mago invece è sempre un uomo d'azione. Si potrebbe anche dire che il mago è un ribelle, non ammette infatti che una volontà diversa dalla sua, per esempio quella del suo cliente, limiti il suo potere. Se esiste Dio, se esistono le leggi scientifiche, il mago rifiuta di tenerne conto, anzi pretende di piegarle a un suo capriccio. I mezzi usati sono estremamente vari e non è possibile farvi riferimento in questo breve resoconto. Comunque vanno dalle formule di incantesimo più semplici, alla sesamo apriti per intenderci, alle cerimonie più complicate. Diversi elementi, delle quali si trovano tanto nei riti magici indù quanto nelle danze rituali africane o nelle sedute iniziatiche della massoneria. La similitudine delle formule o dei gesti porterebbe facilmente a confondere ciò che fa parte della magia con ciò che riguarda la scienza o la religione. Ecco perché il mago può essere preso per un abile tecnico, vicino parente del prestidigitatore, oppure per un uomo di scienza, animato da uno spirito profondamente religioso. Tuttavia un'osservazione più precisa ci fa scoprire le profonde differenze che segnano molto precisamente il confine fra magia e prestigiazione, o fra la magia e la scienza, o fra la magia e la religione. Anche in questo caso, ciò che li differenzia è la famosa legge delle analogie. Mentre l'uomo della scienza studia o applica le leggi di relazione, verificabili ininterrottamente nel tempo e nello spazio, il mago non ne tiene conto affatto. Indifferente alle leggi scientifiche, egli cerca le analogie e una volta trovatele le utilizza per agire in una data situazione allo scopo, se possibile, di modificarne il corso. Istituisce così un inventario estremamente ricco di parole o di preghiere da pronunciare, di gesti da fare, di oggetti o di mezzi da utilizzare nelle diverse circostanze. Questo inventario è accompagnato dalla descrizione particolareggiata degli atteggiamenti, dei gesti e della loro successione. Ma la magia non si ferma a questo ritualismo più o meno semplice. Ammette infatti l'esistenza di un mondo soprannaturale che è popolato da esseri invisibili, dotati di potenza e capaci di intervenire nel nostro mondo. La magia, nel suo spiegamento rituale, mira innanzitutto a entrare in comunione con questi spiriti che dispongono di forze naturali del bene e del male, questo perlomeno secondo la magia, e a renderseli favorevoli con la riserva mentale di sottometterli alla propria azione. In effetti, avere autorità su queste potenze è come disporre di forze che sfidano le leggi naturali. Significa quindi anche godere di un prestigio che suscita nello stesso tempo il rispetto e il timore, perché il mago pretende di scongiurare la mala sorte, guarire i malati, agire a distanza su una persona o un gruppo di persone, oppure sullo svolgersi di un evento. I maghi che non sono prestigiatori confessano che la loro parte è talvolta accompagnata da invocazioni rivolte a potenze soprannaturali. Essi impiegano anche amuleti, talismani, sortilegi, incantesimi. Hanno pure delle pratiche misteriose che li portano addirittura a fare dei patti con le potenze infernali. Precisiamo infine che molti di loro sono sia indovini che maghi e la loro arte è imparentata sia con la conoscenza della Cabala e di tutti i libri iniziatici dell'antichità, sia con lo spiritismo, l'astrologia, i tarocchi e le altre pratiche divinatorie prima citate. Credono nelle virtù magiche di cifre, parole, formule, gesti e anche di alcuni oggetti come il ferro di cavallo, una croce rovesciata o anche certe pietre preziose. Interpretano i sogni, richiamano l'attenzione sui presagi, uno specchio rotto, il gracchiare di un corvo, una stella filante, l'incontro con uno spazzacamino, la scoperta di un quadrifoglio. Insegnano i controamuleti, stringersi i pollici, toccare legno, sputare per terra, contare fino a 13. E il valore dei talismani, la corda di un impiccato, un'immagine di San Cristoforo, un rametto di vischio. Tutto ciò è registrato in piccoli opuscoli che vengono passati sotto banco, in libri
molto interessanti, anche fra i quali si possono citare parecchi apocrifi, o anche in opere come quella del mago e maestro di teologia Alberto Magno, morto nel 1280, nota oggi sotto il nome di I segreti del grande Alberto. Fra gli apocrifi ce ne sono di attribuiti addirittura a Mosè. Ai giorni nostri l'occultismo dottrinale ha trovato una nuova vitalità in gran numero di sette o confraternite, ispirate soprattutto dalla letteratura induista. Gli intellettuali occidentali, quando non sono marxisti o esistenzialisti, sono molto volentieri attratti da questo spiritualismo orientale. Molti di loro, per esempio, hanno uno spiccato interesse per la famosa pratica indù dello yoga, questa nuova moda religiosa dove il suo momentaneo successo ad un carattere di novità per gli occidentali annoiati, avidi di novità. In realtà tale moda non è che una riedizione dell'occultismo più antico. Coloro che praticano lo yoga credono che si possa acquisire un perfetto controllo delle sottili forze della natura mortale e vincerle. In tal modo, lo yoga, innanzitutto, è un metodo che mira a distruggere la morte. E che metodo? Cose da togliere il fiato. Questa espressione del resto non è fuori posto, perché il dominio del fiato, cioè della inspirazione e della espirazione, è uno dei normali esercizi a cui si dedica chi pratica yoga. Secondo lui, diminuendo la quantità di aria espirata, la vita aumenta. Aumentando la quantità di aria espirata, la vita ne risulta abbreviata. Vi sono molti altri esercizi oltre a questo: esercizi di ginnastica per ridare al corpo e tramite esso allo spirito il riposo che ha perduto, esercizi che servono a rendere più morbidi i muscoli di contrazione per mantenere il fiato all'interno del corpo, esercizi di purificazione mediante il lavaggio della cavità del corpo, stomaco compreso, esercizi di concentrazione, di digiuno, di privazione, esercizi che tendono a controllare il nostro sistema circolatorio nervoso, infine esercizi di allenamento psichico. Qual è dunque lo scopo di queste ore, di questi mesi, di questi anni di allenamento che dovranno ricominciare senza pausa? Quello di ottenere poteri meravigliosi e di calmare e purificare il proprio spirito, esaltando la propria potenza psichica. Allo stesso modo in cui con l'alfabeto e mediante la pratica si può diventare maestri in molte scienze, così con tali esercizi chi pratica lo yoga crede di poter acquisire la conoscenza della verità. Fra le altre cose, ascolta questa: rendendo cosciente e volontario il lavoro creatore del nostro pensiero, ci edifichiamo col pensiero universale. Identificandoci con il pensiero universale, riuniamo l'io relativo con l'io assoluto, incondizionato, fonte unica di tutto il pensiero e di conseguenza di ogni azione e di ogni realtà. Svincolando la nostra vera personalità dalla personalità apparente, cioè liberandoci delle catene delle rinascite in Adamo, noi ci creiamo una personalità immortale. Una domanda sovente posta è quella che vuol sapere se l'appoggio e i consigli di una guida, di un guru, per esempio, sono assolutamente necessari per avventurarsi e perseverare nella via della realizzazione. Sì, lo sono, in quanto voi credete che lo siano. Il solo vero guru è Dio. I guru di carne ne sono soltanto l'immagine, e tale immagine è nel vostro spirito. Se dunque non incontrate il guru di carne, fate appello a Dio. Dio vi risponderà immancabilmente, perché Dio è l'io e l'io siete voi, benché ignoriate ancora voi stessi. E queste sono solo due delle tante affermazioni degli yogi, ossia di coloro che praticano lo yoga. Nel loro pensiero si trova ancora una volta, sotto una nuova forma, il vecchio principio secondo cui ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Satana intanto continua a ripetere all'Adamo, quindi agli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini: se ascoltate la mia parola sarete come dei. Non ho mai cessato di fare questa promessa agli uomini, ed essi, ahimè, non hanno mai cessato di credervi, perché secondo la parola di Giovanni le loro opere erano malvagie, e poi perché gli uomini preferiscono le tenebre alla luce, la menzogna alla verità. Questo spiega il successo dell'occultismo e la necessità di mostrarlo sotto il suo vero aspetto, un mezzo per mantenere l'uomo in dipendenza dal serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, come leggiamo anche nel libro biblico dell'Apocalisse al capitolo 12.
Siamo quasi arrivati in fondo anche di questo numero 39, ancora dedicato all'occultismo, come del resto la prossima puntata. Fin qui non abbiamo fatto altro che prendere conoscenza della dottrina e delle pratiche dell'occultismo per aiutare chi ascolta il programma a distinguere meglio la molteplicità dei campi nei quali l'occultismo spazia e la grande varietà delle pratiche alle quali conduce. Al di là di questa esposizione della teoria dei fatti, si debbono porre alcune domande essenziali. Che si tratti di divinazione o di magia, i miracoli o le manifestazioni apparentemente di ordine soprannaturale sono da porre veramente fra i fenomeni paranormali, ossia di essenza divina. E questa può essere un'affermazione, ma potrebbe anche essere una domanda. Si deve cercare altrove la fonte di queste insolite possibilità? Le conoscenze accumulate dall'occultismo rendono veramente conto della realtà invisibile, oppure questa conoscenza è il frutto forse sapiente ma non meno illusorio di una prodigiosa immaginazione? In quest'ultimo caso, come può una dottrina immaginaria ed illusoria dare origine a fatti osservati, verificati e di cui non si potrebbe onestamente negare il carattere miracoloso? Sarebbe allora possibile che questi miracoli non avessero relazione con le teorie sulle quali si fondano e derivassero da tutt'altra origine? L'occultismo pretende di costituire un tutt'uno logico e convincente. In realtà, anche all'interno stesso dei suoi principi, le incoerenze non mancano. Esse stracciano talvolta il bell'aspetto del sistema, giungono sovente alla pura contraddizione, incontrata non soltanto fra diversi iniziati, ma anche sotto la penna di uno stesso autore. L'occultista vedrà però in questo non una difficoltà insuperabile, ma minore, cui darà molto facilmente risposta. Dirà che dottrinari e pratici sono spesso ancora allo stadio delle ricerche, se non addirittura di supposizioni, il che lascia il campo ancora largamente aperto ai possibili errori, quindi anche alle contraddizioni. Bisogna quindi fargli obiezioni più serie. La letteratura occultista abbonda di principi e di credenze che rientrano nel campo della pura speculazione, se non in quello della pura immaginazione. Ma bisognerebbe aggiungere pure che l'immaginazione, in effetti, non immagina nulla di molto nuovo e talvolta elenca fra le scoperte tutto ciò che gli uomini dai tempi più antichi, nella loro ignoranza, hanno calcolato quanto all'esistenza di Dio, della natura o dell'uomo. Sempre gli uomini hanno cercato di svelare il mistero della vita universale. Dietro le generose affermazioni dell'occultismo moderno ritroviamo tutto ciò che il paganesimo più antico ha elaborato e trasmesso con i suoi scritti o le sue usanze. Che si tratti di popolazioni gialle, rosse, nere, le loro religioni erano dei mezzi per rendersi favorevoli le potenze soprannaturali e ottenere da esse aiuti, protezione, liberazione di fronte alle fatalità di questo mondo. Con le loro osservazioni rituali esse volevano ritrovare e mantenere l'armonia con l'esistenza universale. Tutte e principalmente le più primitive credevano di avere trovato un serio appoggio nelle leggi da osservare scrupolosamente e a causa di queste leggi nei riti sacri e nei tabù. In altre parole, l'occultismo moderno non è che una presa di posizione o ancora un rinnovamento di tutto il paganesimo che il mondo ha conosciuto. Non lo nasconde affatto perché giustifica i suoi principi e le sue pratiche riferendosi ai libri sacri delle religioni antiche, fra i quali possiamo citare i Veda, raccolte di scritti indù, il Tripitaka, scritti canonici del Buddha, il Tao Te Ching, la Bibbia dei taoisti cinesi, il libro di Confucio, altro libro sacro cinese, il Zen d'Avesta, libro di fede dei saggi dell'Egitto, quindi quelli di tutti gli gnostici antichi e recenti. Nel quadro di questa obiezione bisogna ancora sottolineare la povertà spaventosa delle risposte che l'occultismo dà ai problemi della sofferenza, dell'ingiustizia e della malvagità dai quali è accompagnata la vita degli uomini. Vi è anche un carattere infantile, per non dire grottesco, nelle spiegazioni che l'occultismo dà alla nostra vita e delle sue relazioni con il mondo dell'invisibile, o ancora dell'avvenire che presta agli uomini e all'universo. Non ci costa nulla, evidentemente, ricamare un mondo immaginario, a vivi colori, con i desideri umani più raffinati in misura decuplicata. Abbiamo già rivelato la fertilità dell'immaginazione dell'uomo. Perché infatti rimanere prigioniero del campo esiguo delle nostre conoscenze razionali, quando nell'immaginazione si può senza spesa alcuna superare tutti i limiti e trasportarsi in altre regioni dell'universo.
Finalmente bisogna rivelare la facilità e la mediocrità della morale del dovere che accompagna qualsiasi considerazione occultistica. Adorna di intenzioni altruiste, è l'espressione dell'egoismo più interessato, non mira che al perfezionamento dell'individuo stesso e alla costruzione del suo prefabbricato astrale, senza considerare assolutamente la presenza di Dio. Sotto benevoli camuffamenti, infatti, questo non è altro che sacro egoismo. Ma ti rimando alla prossima puntata per tirare le conclusioni su questo argomento, e dato che i secondi stanno sfuggendo veloci, chiudo. Ciao, alla prossima puntata.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari ascoltatori, sono molto lieto di essere di nuovo qua con voi e di poter riprendere lo studio del Vangelo di Matteo. L'ultima volta vi ho raccontato la conversazione davvero interessante che ebbi con un professionista anni fa, il quale mi disse che la sua religione era il sermone sul monte. Io gli feci notare, forse voi ricordate se avete seguito l'ultima trasmissione che ho fatto, gli feci notare, dicevo, che non è possibile vivere secondo quei principi, cioè vivere secondo i principi del sermone sul monte, a meno che non si fosse convertito a Cristo Gesù. In seguito poi seppi qualcosa che mi addolorò per quanto riguarda quell'uomo, anche se non mi stupì più di tanto. Seppi cioè che quell'uomo col quale avevo parlato durante quella colazione dei membri della Camera del Commercio aveva, in un certo senso, due mogli, una a casa e una nel suo ufficio. Eppure si era presentato come un uomo serio, religioso, ma credetemi, finché non c'è una reale conversione a Cristo, comportamenti del genere saranno comuni, molto comuni. Perciò, amico mio, se il sermone sulla montagna è la tua religione, sarà meglio che ti assicuri di osservarlo, il sermone sul monte, in ogni suo piccolo particolare. Ma se tu guarderai al sermone sulla montagna onestamente, capirai che tutto ciò di cui hai bisogno principalmente è di un Salvatore che morì per te sulla croce e risuscitò per te dalla morte. Il sermone sulla montagna, come ho già detto altre volte, ci mette davanti grandi principi ed altissimi scopi. Abbiamo bisogno di conoscerli, è vero, ma soprattutto perché ci rivelano quanto siamo fallaci e quanto manchiamo nei loro confronti. Come ho già detto, il resoconto di Matteo sul sermone della montagna è, ne sono certo, soltanto parte del messaggio di Cristo. Il sermone sulla montagna inizia con le beatitudini, probabilmente voi questo già lo sapete. Questo riguarda ciò che sono le persone e non ciò che fanno, e descrive determinati tipi di persone. Questo lo vedremo di volta in volta andando avanti nello studio di queste beatitudini. Il verso 1 del capitolo 5 di Matteo ci spiega perché questo discorso di Gesù è chiamato il sermone sulla montagna. Prima di tutto, dobbiamo notare che il Signore non fece questo sermone diretto alle moltitudini, cioè a tutta la gente che stava là, ma prima di tutto lo fece ai suoi discepoli, coloro che già erano suoi, che già gli appartenevano, anche se era un gruppo di persone molto ristretto, perché il numero dei discepoli, almeno quando noi intendiamo discepoli, ci riferiamo a una cerchia piuttosto ristretta di persone. E ora, amici, leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 1 e 2. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e, postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, e Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo. Dunque, nonostante il Signore avesse fatto questo discorso alle moltitudini, perché ovviamente c'erano presenti tante persone, Gesù fece questo discorso anche ai discepoli, perché avevano visto le moltitudini di persone, Gesù quindi aveva notato le loro necessità. Perciò fece questo discorso indirettamente alle moltitudini, ma direttamente ai discepoli. Ai nostri giorni, le persone, gli uomini, le donne, per prima cosa hanno bisogno di convertirsi a Cristo, di nascere di nuovo. Vivere secondo i principi di Dio deve diventare una conseguenza per chi ha già il seme della parola di Dio nel suo cuore, nella sua vita. Il nostro compito, come credenti, è di divulgare questo seme, divulgando la parola del Signore e naturalmente i principi biblici dell'Evangelo. Ma a questo punto leggiamo insieme le parole di Gesù, che disse: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Così è scritto in Matteo capitolo 5, versetto 3. Questo versetto dice dunque beati i poveri in spirito. Non ci dice come diventare poveri in spirito, ma dice beati i poveri in spirito. Nei 12 versetti che seguiranno, il Signore userà la parola beati 9 volte. Per inciso dirò che anche molti salmi iniziano con queste parole. Beato l'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Al giorno d'oggi, soltanto i peccatori salvati conoscono fino in fondo la propria povertà in spirito. Senza Cristo, senza la profonda conoscenza del bisogno che abbiamo di Lui, queste parole di Gesù possono produrre l'effetto inverso, e cioè il sermone sulla montagna, anziché far sì che le persone si sentano povere in spirito, estrapolato dal contesto evangelico, può fare sì che le persone si sentano piene di sé, come la storia di quell'uomo che vi ho raccontato nel nostro ultimo studio biblico. Difatti forse ricorderete che quell'uomo si vantava che il sermone sulla montagna era la sua religione e cercava di ingannare sia me che se stesso, pensando che stava vivendo secondo quei principi. Invece non li osservava per niente. Il sermone sulla montagna, senza la potenza rinnovatrice di Cristo, non aveva fatto altro che rendere quell'uomo un perfetto ipocrita. E purtroppo non è il solo. Ma la colpa, sia ben chiaro, non è del sermone sul monte, bensì è di quelle persone che si illudono di vivere da cristiani senza essersi convertiti a Cristo. Ricordo che un giorno, tempo fa, incontrai una persona molto influente, un petroliere, il quale mi disse: andavo in chiesa come tanti altri ipocriti, ed ero uno di quelli che diceva di vivere secondo i principi del sermone sulla montagna. Poi un giorno, continuava questo petroliere, un giorno mi resi conto che era tutto un bluff, che ero soltanto un peccatore sulla strada dell'inferno. Allora mi sono rivolto a Cristo Gesù, e Lui mi ha salvato. Amico mio, non lasciarti ingannare anche tu. Soltanto lo Spirito di Dio può rivelarti la tua povertà di spirito. Il Signore Gesù nel sermone sulla montagna non stava dicendo ai Suoi discepoli come dovevano comportarsi per diventare cittadini del Regno dei Cieli, in quanto già lo erano potenzialmente. Noi cristiani, al giorno d'oggi, siamo in realtà molto poveri in spirito, ma abbiamo qualcosa che vale più dell'oro, più dell'argento. L'Apostolo Paolo espresse questo nelle seguenti parole: contristati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Poveri ma arricchenti molti. Questa frase si riferisce alle ricchezze spirituali, quelle vere, reperibili in chiunque appartiene a Cristo. E ora, amici, torniamo alla lettura dell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 4. Gesù disse ancora: beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È molto interessante, amici, notare che gli stessi pensieri espressi da Gesù nelle beatitudini si possono ritrovare nel resto della Bibbia. Infatti nel libro del profeta Sofonia, al capitolo 3, versetto 12, il profeta si riferisce al povero in spirito, mentre Michea, un altro profeta, ci fornisce un esempio di quelli che fanno cordoglio e sono confortati. Questo lo vediamo esattamente nella profezia di Michea, al capitolo 7. Ed ecco, eccoci alla terza beatitudine che Gesù disse: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Ciò è scritto nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 5. Lo stesso concetto espresso da Gesù lo troviamo nel Salmo 37, versetto 11. I mansueti certamente non ereditano la terra nei giorni in cui viviamo. Sono certo che tutti voi sarete d'accordo con me su questo punto. Così pare evidente che il sermone sulla montagna non è messo ad effetto, non è messo in pratica ai nostri tempi, nei nostri giorni. Tuttavia, quando Cristo regnerà, saranno i miti, i mansueti, ad ereditare la terra. E forse qualcuno, io immagino, si chiederà: come fare, cosa fare per diventare miti, mansueti? Il Signore Gesù era mite, era umile, ed egli erediterà tutte le cose, E i credenti, quelli che sono nati a vita nuova, sono gli eredi di Dio e sono coeredi di Cristo Gesù. Ci viene detto nella Bibbia che il frutto dello Spirito Santo è

mansueto. Se tu potessi da solo produrre mitezza con i tuoi propri sforzi, ne saresti orgoglioso, non è vero? E allora, che ne sarebbe di tutta la tua mitezza? La mitezza non è prodotta dai propri sforzi, ma è prodotta dall'intervento dello Spirito di Dio nella vita della persona che si converte a Cristo. Soltanto lo Spirito Santo può produrre mitezza nel cuore di un cristiano. Il credente che ha imparato il segreto di produrre il frutto dello Spirito Santo può leggere soddisfatto queste beatitudini di Gesù e sentirle riferite a se stesso. Beati i miti, perché erediteranno la terra. E con queste parole di Gesù voglio concludere lo studio per oggi. Perciò vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 16. La saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 5 e 8. Gesù Cristo umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Il titolo del messaggio di oggi è La ragione del più forte. La ragione del più forte è sempre la migliore, scriveva La Fontaine riguardo alla favola di Esopo, il lupo e l'agnello. Purtroppo noi tutti constatiamo che è ciò che accade molto spesso e il XXI secolo non sfugge a questa regola. Il nostro mondo è governato dalla forza e spesso dalla violenza, come nel caso del terrorismo, che vuol far trionfare le proprie idee proprio con tali metodi. I più forti o i più numerosi impongono le loro leggi. Nella società moderna, deboli e poveri sono troppo spesso oppressi. Che contrasto con Gesù! Quando era sulla terra non ha dimostrato che dolcezza e umiltà e non ha mai voluto imporre il suo insegnamento. Aveva a sua disposizione una potenza infinita, tuttavia se ne è servito soltanto per alleviare e guarire quelli che andavano a lui. Anche quando vennero ad arrestarlo, armati di bastoni e spade, egli non oppose resistenza. Accettò di essere crocifisso per salvare noi che eravamo perduti, ma Dio lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 21. Alla ragione apparente del più forte, egli ha risposto con la ragione dell'amore. Anche oggi Dio non impone nulla all'uomo. Nella sua bontà lo spinge a pentirsi e a ricevere il perdono dei suoi peccati, perché Gesù Cristo è morto per espiarli. Davanti a Dio non c'è peccato più grave che disprezzare l'amore del suo Figlio.

Quest'oggi abbiamo una lettera da una signora il cui problema non è unico. Sfortunatamente, molte delle persone che vengono per consulenze al nostro centro o vanno dai pastori di volta in volta dicono la stessa cosa. Perciò questo è un soggetto molto importante da considerare. Lasciate che vi legga parte della lettera. Grazie per i vostri programmi radio. Pure mi sono sentita ispirata dai vostri libri. L'autunno scorso ho scoperto che mio marito mi era infedele e questo ha portato e ancora porta una lotta assai ardua fra noi. Dio ha usato i vostri libri e le vostre trasmissioni per aiutarmi nei miei bisogni in diverse specifiche occasioni. Non potreste qualche volta discutere anche il ruolo che una donna ha nell'infedeltà del proprio marito? Come fare a ricrederlo di nuovo, come capire i suoi problemi, come agire verso di lui e nello stesso tempo poter aggiustare se stessa nel saper trattare le proprie ansietà e i suoi sentimenti di insicurezza, di rimorso per non riuscire a fidarsi di lui? Grazie tante. Questo problema, come ho detto poco fa, è assai diffuso. Atti di infedeltà da parte di uno dei coniugi spesso portano delle difficoltà alla parte offesa, la quale, oltre che aver subito il torto, ora si trova a vivere costantemente con dei brutti ricordi di fronte a lei. Come si può in realtà davvero perdonare in una giornaliera situazione come questa? Questa è la domanda che questa signora ha in mente. E noi quest'oggi vogliamo parlare di questo soggetto per tutti coloro che possano sperimentare le stesse difficoltà. E la prima cosa che occorre ricordarci è che il perdono è parte dell'insegnamento biblico. Il perdono non è semplicemente una cosa che noi diciamo. Il perdono è qualche cosa che noi promettiamo. Vedete, nella Bibbia, quando Dio ci perdona, egli ci dice, per esempio, come in Geremia 32:34: io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò mai più del loro peccato. Qui è la chiave del problema che oggi ci è presentato in questa lettera. Il nostro perdono deve dunque essere sempre parallelo al perdono di Dio verso di noi. E qui noi notiamo in questo versetto che vi abbiamo citato e in altre parti significative il modo con cui Dio ci perdona e noi dobbiamo quindi perdonare come Lui ci perdona. E vedete quello che Dio fa quando ci perdona in Gesù Cristo, quando noi mettiamo la nostra fede in Cristo credendo che Egli morì per i nostri peccati e che risorse in forma umana dopo 3 giorni, è che Dio accetta il sacrificio di Gesù al posto della nostra immeritevolezza. Quando noi ci affidiamo a Lui e diventiamo cristiani, Dio ci promette: io non mi ricorderò mai più dei vostri peccati. Egli non ci porterà mai più davanti tale soggetto. E qui, vedete, sta la risposta al problema della signora. Lei ci dice: io ho difficoltà a credere di nuovo a mio marito nel comprendere i suoi problemi. Lei parla, come ci ha detto, dal punto di vista di una donna tradita. Lei ancora vive con quella infedeltà, anche se lei dice che ha perdonato, come io assumo, perché la lettera non dice niente di definitivo. E io assumo che lei ha deciso di continuare a stare col suo marito perdonandolo e cercando di continuare a risolvere il problema. Ma sebbene lei dica di averlo perdonato, ecco che però lei continua a tener vivo l'argomento quando parla di voler rivestire il ruolo di una moglie in relazione all'infedeltà del marito. Tale soggetto non dovrebbe essere più rilevante in un ruolo che lei si sente di dover continuare a rivestire. Io penso che tutto questo è causato dall'incomprensione del perdono. Così, cerchiamo di esaminarlo. Il perdono è il largire di una promessa, è il fare una promessa. Quando Dio ci perdona, è definitivo
e recidente non lascia alcun dubbio sul soggetto. Ora, se questo marito infedele o qualsiasi altro marito o anche moglie che è stata infedele al suo compagno e non cerca chiaramente il perdono, o se il perdono non è chiaramente largito, se la promessa ti perdono e non ricorderò mai più il tuo peccato non è specificamente fatta, questa può divenire la prima difficoltà nel voler dimenticare questo problema ed eliminarlo per sempre. Se la relazione fra i due coniugi è incerta e ci sono fra di loro delle ambiguità, di modo che il perdono non è chiaramente richiesto e definitivamente concesso, allora in ambo le parti ci sarà dubbio e incertezza sull'intera questione. Prima di tutto, la parte che dovrebbe cercare perdono non ha mai realmente richiesto e può darsi che il suo ritorno sia basato su falsi termini di pentimento e ciò può creare incertezze. Secondo, anche se il perdono è stato cercato, ma se la parte lesa non dichiara chiaramente e specificamente ti perdono, la promessa, non essendo stata chiaramente enunciata né ben capita da ambo le parti, può lasciare l'impressione che tale promessa non sia un fatto compiuto. Ma vedete, Dio non agisce affatto così con noi. Quando noi andiamo da Gesù Cristo e diciamo «Io ho peccato», quando noi come Isaia diciamo «Io sono un uomo con labbra impure» e Dio dice «Ebbene, io ti perdono, ecco qua il carbone ardente che con le molle è stato preso dall'altare e brucia via tutti i tuoi peccati», quando Dio perdona e gli dice «Io non mi ricorderò mai più dei tuoi peccati», noi riceviamo da Lui allora una promessa chiara e definitiva che non potrà mai più essere discussa. In altre parole, io non continuerò a preoccuparmi per questo come di qualcosa che mi riguardi, qualche cosa per cui dovrò aver parte e trattare nei prossimi giorni. La questione è: il peccato è perdonato e dimenticato o non lo è? Qui è il nocciolo della questione. Così, la prima cosa che vogliamo suggerire è che quando noi diciamo ti perdono, noi pure promettiamo di continuare a dimenticare quel peccato. Non si tratta qui di perdonare e dimenticare, come certi potrebbero dire, di modo che uno deve essere abile di dimenticare prima che possa perdonare. Ma qui si tratta, come vedremo nella prossima trasmissione, di un perdono che porta a dimenticare. Una volta che la promessa di perdono è genuinamente fatta, allora anche il dimenticare verrà e verrà assai più celeramente di quello che si possa pensare. Non occorre, per esempio, una lunga e dura lotta, come questa lettera suggerisce. Il perdono può avvenire rapidamente. Io ho visto avvenire nella vita di certe persone il perdono in poche settimane, e il matrimonio ne è uscito più forte, più stabile di quello che era prima della rottura. Vedete, è proprio vero che quando il perdono di Dio viene, viene con un'unione più solida che mai potrebbe essere ottenuta in alcun altro modo. Noi diveniamo suoi non soltanto per diritto di creazione, ma altresì per diritto di redenzione, e che questo può avvenire pure nel matrimonio, di modo che dopo la rottura la saldatura unisce i due coniugi più solidamente di quello che il matrimonio fece al principio. Così io voglio dare speranza e incoraggiamento non solo a questa donna, ma anche agli altri che stanno ascoltando. Non mancate, amici, di sintonizzarvi con noi per la prossima trasmissione, quando di nuovo tratteremo come il perdono può celeramente cambiare la situazione e la relazione fra due coniugi. Cari amici, grazie per la vostra attenzione, che il Signore sia con voi, con la vostra famiglia, e vi benedica riccamente.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Luther, genio, ribelle, liberatore.

Sant'Anna, madre della Vergine! Non lasciarmi morire come un cane su questa strada! Non lasciarmi morire! Rinuncerò alle scienze giuridiche e studierò la parola di Dio! La parola di Dio, solo quella! Ti prego, aiutami! Monaco, farò un monaco! Risparmiami!

0: se ne va.
1: Trattenetevi per cena, padre!
2: La tua prima messa e te la fai addosso.
1: Parliamo, vi prego.
2: Tanti sacrifici per i tuoi studi, affinché ti elevassi a una nobile professione. Ho sudato per 20 anni nelle miniere per darti la possibilità che io non ho mai avuto. Così interpreti il 4° comandamento? Onora il padre e la madre?
1: Dio mi ha portato qui.
2: Dio? Cade un fulmine che quasi ti brucia il deretano e tu lo chiami Dio? Sarà stato il diavolo piuttosto. Padre!
1: Taci, taci, lasciami in pace. Schiaccerò la tua lingua mentace, oh Satana. Non ho mai detto di essere buono. Qui tutti conoscono le mie colpe, il mio orgoglio, la mia lussuria. Ne faccio confessione, ma lasciami! Lasciami in pace!
0: Sei troppo duro con te stesso, fratello Martin. Disputare col demonio non potrà esserti di alcuna utilità. A 5.000 anni di pratica conosce tutti i nostri punti deboli.
1: Mi dispiace per oggi.
0: Non sono qui per improverarti, Martin.
1: Ho troppi peccati per fare il prete.
0: In questi 2 anni non ti ho mai sentito confessare qualcosa di minimamente interessante.
1: Vivo nel terrore del giudizio universale.
0: E pensi di riuscire a salvarti odiandoti?
1: Avete mai osato pensare che Dio non sia giusto? Ci fa nascere macchiati dal peccato. E poi è sempre in collera con noi per le nostre colpe. Questo giusto giudice che ci condanna, minacciandoci con le fiamme dell'inferno. Lo so, sono malvagio a concepire simili pensieri.
0: No, non sei malvagio. Tu non sei altro che sincero. Non è Dio a essere in collera con te, sei tu ad essere in collera con Dio.
1: Vorrei che non ci fosse un Dio.
0: Martin, che cosa stai cercando?
1: Un Dio misericordioso. Un Dio che io possa amare. Un Dio che mi ami.
0: Allora contempla Cristo, affidati a Cristo e conoscerai l'amore di Dio. Digli, io sono tuo, salvami. Io sono tuo, salvami.
1: Io sono tuo, salvami.
3: I fratelli sono scontenti della vostra decisione. Ritengono che altri siano più indicati a portare le vostre lettere a Roma.
0: Martin ha 2 gradi accademici, quindi è ben qualificato. Rappresenterà la causa dell'ordine nel migliore dei modi. E poi gli farà bene vedere un po' di mondo.

0: miei soldi.
1: Continua per la tua strada, fratello. Non ti preoccupare, è una ladra. Continua, va.
2: Vuoi una donna?
3: No.
2: Andiamo,
3: no.
2: Non mi vuoi? Monaco!
4: Tutti i santi protettori sono da me! Volete un santo protettore? Santa Odilia per la cecità, San Cosma contro il vaiolo! Non vi fanno male i piedi, fratello! C'è San Giuseppe!
5: Liberate la strada!
6: Fate largo, canaglie!
5: Largo, sua santità, Papa Giulio!
7: Basta così, fratello. Non conta quanto ci stai. Avrai i tuoi 500 acci.

0: Nome del defunto e parentela.
1: Irish Luther. Mio nonno.
0: Un paternoster a gradino. Quando sarai in cima alla scalinata, tuo nonno lascerà il purgatorio e verrà accolto in paradiso. Nome del defunto e parentela.
1: Alberto Donato.
0: Un paternoster a gradino. Nome del defunto e parentela.
1: Pater nostri qui in cielis, santificetur nomen tuo, avvenia regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis da vita nostra.
2: Due settimane. Due settimane e non hai detto una parola neppure in confessione. Come tuo padre in Cristo ti ordino di parlare.
1: Roma era un circo, una putrida fogna. Puoi comprarci di tutto, lussuria, salvezza. Ci sono bordelli solo per il clero.
2: Esattamente come credo sia a Lipsia.
1: Una chiesa alle monete per cui Giuda ha venduto Cristo. 100 anni di purgatorio in meno a chi le basta tutte.
2: Credi che solo Roma possieda tali reliquie?
1: Corrono voci sul Santo Padre stesso, sulla sua brama di potere.
2: Sarà meglio uscire.
1: Cosa c'è qui che non va?
2: Questo pavimento risplende, il che è un bene, ma tu metti i tuoi fratelli di fronte a una scelta. O imparano a strofinare come fai tu, o trovano il modo per far sì che la tua parte risplenda di meno. Con grazia. È come mungere una mucca. Gli antichi greci veneravano le loro api. Le consideravano più dei loro schiavi. Tu hai mai letto il Nuovo Testamento, Martin?
1: No, no, padre.
2: Molti non l'hanno letto, ma tu lo farai a Wittenberg.
1: Wittenberg?
2: Un dottorato in teologia.
1: Mi mandate via a studiare?
2: Ti mando alla fonte. Le scritture. Cristo stesso.
1: Io sto perdendo la mia fede, padre. Io mi sento un folle a pregare e voi mi mandate via.
2: Tu predicherai.
1: Sarei il simulacro di un predicatore.
2: Noi predichiamo meglio ciò che più dobbiamo imparare.
1: Vi prego, non mi mandate via.
2: Dio dà i suoi doni per uno scopo. A Wittenberg potrei cambiare la mente a molti. Aprir loro gli occhi. Dopotutto è questo che volevi, no? Cambiare le cose.
3: Benvenuto a Wittenberg, fratello Martin. Io sono Ulrico Wander e ti darò una mano qui. Gunther e io abbiamo pescato un paio di pesci grassi per il tuo primo pasto con noi.
1: Wander? È un nome olandese?
3: Sì, sono di Utrecht. Compriamo della legna da Anna. Lei è un po'... Sì, tiene sua figlia nascosta nel bosco.
1: Sua figlia? E perché la nasconde?
3: Perché è una storpia. E se non compriamo la legna non avrà da mangiare.
4: Legna, fratello. Una fascina o mezza?
3: Il valore di questi pesci. Lui è il nostro nuovo prete, padre Martin.
1: Buongiorno, Anna.
5: Grazie, Anna.

0: Buongiorno, Otto. Il nostro nuovo predicatore, padre Martin.
1: Padre, spero di vederti presto a messa. Buona giornata.
2: Non dormire, Thomas. Rimettiti subito al lavoro.
1: Neanche avessi la peste.
0: Credono tu venga per l'acquesto.
1: Io non voglio i loro soldi.
0: Tu no, è il Papa che li vuole. Ogni volta che arriva un nuovo prete devono pagare Roma per il privilegio dei sacramenti.
3: Nulla salus extra ecclesiam. Questo dibattito infuria da oltre 1400 anni, dai primi giorni della nostra Chiesa. Ma ora il quinto concilio lateranense ha confermato il famoso dictum di San Cipriano. Nulla salus extra ecclesiam, fuori dalla Santa Romana Chiesa, non c'è salvezza.
1: Professor Carlo Stadio, e i cristiani greci allora?
3: I cristiani greci? Bene. Uno dei primi documenti della Chiesa dice che fu un vescovo romano, non uno greco, il successore di San Pietro. E fu San Pietro che Cristo nostro Signore scelse a rappresentarlo in terra.
1: Quindi dobbiamo partire dall'assunto che i santi della Chiesa greco-ortodossa sono dannati.
3: Fate confusione.
1: Non è che l'inevitabile conseguenza dell'asserzione di Cipriano. Per i cristiani greco-ortodossi non c'è salvezza. O è un'asserzione basata forse su una lettura troppo alla lettera di Matteo capitolo 16 versetto 18. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Eppure solo due righe prima, dal versetto 16, possiamo trovare il fondamento stesso della nostra fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Più universali rendiamo parole così importanti e più ci avviciniamo al pensiero di Cristo.
3: Voi mettete in dubbio l'autorità di un concilio?
1: No, di certo. Anche se nel 1215 il quarto concilio lateranense mise Cipriano in dubbio, affermando che c'è salvezza fuori dalla Chiesa, ma non fuori dal Cristo. Terribile, castigatore. Così vedevo Dio. Colui che ci punisce in questa vita, che ci manda in purgatorio dopo la morte, che condanna i peccatori a bruciare all'inferno per l'eternità. Ma ero in errore. Chi vede un Dio di collera non vede chiaramente, bensì attraverso un velo, come se scure nubi occultassero il volto di Dio al suo sguardo. Se veramente crediamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, allora abbiamo un Dio d'amore. E chi vede Dio, chi ha fede, chi crede in Lui, ne vede la pienezza del cuore. Quindi se il diavolo vi rigetta in faccia ai vostri peccati e dichiara che meritate morte e inferno, voi rispondete così: sì, meriterò anche morte e inferno, lo ammetto. Ma io conosco qualcuno che ha sofferto e si è immolato per i miei peccati. Il suo nome è Gesù il Cristo, figlio di Dio, e dove egli sarà, oh sì, lì sarò anch'io.

0: Il principe Federico vuole che taccia. Avreste dovuto fermarlo, proibirglielo, Carlo Stadio.
1: Proibirgli cosa, Spalatino? Di insegnare teologia?
0: Egli nuoce al principe.
1: Non esiste una dottrina delle reliquie.
2: Quando mi sono fatto monaco pensavo che il saio mi avrebbe reso santo. Quanto ero sciocco e arrogante allora. Adesso mi hanno nominato dottore in teologia e vi confesso che sono già tentato di pensare che questa toga mi renderà saggio. Del resto Dio ha già parlato una volta per bocca di un asino, giusto? E forse sta per farlo di nuovo. Ma vi dirò con franchezza ciò che penso. Qualcuno di voi è stato a Roma? Hai comprato un'indulgenza?
3: No.
2: Io sì. Per un fiorino d'argento ho tirato fuori mio nonno dal purgatorio. Pagando ci sarebbero stati anche lo zio Marcos e la nonna, ma non avevo più soldi e i due sono rimasti a bruciare. E in quanto a me, i preti mi hanno assicurato che anche solo guardando le reliquie avrei potuto accorciare il mio tempo in purgatorio. Buon per me che a Roma avessero tanti chiodi della croce da ferrare tutti i cavalli di Sassonia. Ma ci sono reliquie anche altrove nella cristianità. 18 dei 12 apostoli sono sepolti in Spagna. Comunque qui a Wittenberg abbiamo il meglio del meglio. Pane dell'ultima cena, latte del seno della Vergine Maria, una spina che trapassò la fronte di Cristo sul Calvario e oltre 19.000 schegge provenienti dalle sacre ossa. Tutte reliquie rigorosamente autentiche, anche Johann Tetzel in persona. L'inquisitore di Polonia e Sassonia, venditore di indulgenze senza alcun rivale, sommo conoscitore di reliquie, ha invidia della nostra collezione. E di riuscire a possederla anche una sola notte, egli cederebbe volentieri 5 anni della sua vita terrena. O 500 anni di purgatorio.
4: Bravi cittadini di Wittenberg, Sua Altezza Serenissima, il principe elettore Federico il Saggio di Sassonia, vi invita nel suo castello per assistere a una sacra rappresentazione sul preferito fra tutti i temi, il giorno del giudizio.
5: Come ai vecchi tempi, Martin?
2: Eccellenza.
5: Segretario.
2: Segretario del principe. Certi segretari ci mettono un attimo a diventare eccellenze. Capì che avreste fatto grandi cose già dai tempi dell'università.
5: Speravo che mi sareste stato d'aiuto in questa circostanza. Il principe Federico è orgoglioso oltremodo delle sue reliquie.
2: Peccato non abbia assistito alla mia lezione. Lo sarebbe stato un po' meno.
5: Ha investito 20 anni e una vera fortuna per la sua collezione. E tra una settimana per ogni santi migliaia di fedeli cristiani verranno a vederla.
2: Pagheranno per vederla.
5: Le offerte sono la norma per le indulgenze. Con la confessione e la contrizione.
2: Ah, certamente. Adeguate preghiere, adeguata moneta. E bruciamo in purgatorio 1.900.202 anni e 27 giorni in meno.
5: Non mordete la mano di chi vi nutre, Martin. È il principe che paga la vostra cattedra all'università. Sono le sue reliquie che ve la pagano.
2: Attacca l'asino dove vuole il padrone. È questo che dite?
5: Evitate di metterlo in imbarazzo. Nessuno è più felice della vostra popolarità. Lui vuole che restiate.

0: Maestro Cranach, questo Lutero è aperto alla persuasione?
1: Non credo, Vostra Altezza. È docile come...
0: Come un mulo selvatico,
1: sì.
0: È ciò che pensavo.
2: Venerabile Cardinal Cayetano, sono consapevole del grande onore che mi fate raccomandandomi a Sua Santità.
3: Dubito che lo considererete ancora un onore tra 20 anni, Aleandro. Il primo papa che ho servito è stato Alessandro VI. 3 amanti, 5 figli e una fervente devozione per la corrida.
4: Papa Giulio II,
3: fino a un mese fa guida spirituale del mondo intero. Bell'aspetto pacifico, vero? Ma non è quello che voleva. Voleva essere ricordato come un guerriero, sul suo cavallo, la spada in mano, mentre assediava i veneziani. Voi cosa volete, Aleandro?
2: Servire Dio. Servirlo con tutto il cuore.
3: Questa sarà la vostra tentazione.

0: Papa Leone X, nuovo vescovo di Roma, successore di San Pietro e capo della Chiesa Cattolica Romana. Agogno qualcuno che salvi la cristianità.
1: Speriamo che sia lui.
2: La vostra reputazione vi precede, Aleandro.
3: Questo mi spaventa.
2: Il cardinal Cayetano dice che voi siete un brillante studioso con l'ardente ambizione di servire. Sappiamo come utilizzare queste doti.
3: Sì, santità.
2: Alberto di Brandeburgo vuole diventare arcivescovo di Magonza.
3: Non è arcivescovo già di due episcopati tedeschi?
2: Esatto.
3: Il diritto canonico impedisce l'assegnazione di un terzo. Ah, e inoltre, non era sotto l'età legale quando ha ottenuto il primo incarico?
2: Esatto. Come lo ero io, d'altronde. Senza dubbio Cayetano vi avrà informato che sono stato eletto cardinale a 13 anni. L'ambizione di Alberto potrebbe tornare utile alla gloria di Dio. I turchi sono alle porte di Vienna. I francesi mi abbaiano contro e Roma stessa è una cloaca a cielo aperto, piena di cani e di gatti randagi di giorno e banditi e fornicatori di notte. E questa nuova basilica di San Pietro non è una semplice costruzione, Aleandro. È il simbolo del mio proposito di restaurare la Chiesa di Gesù Cristo. E Alberto dovrebbe dare un contributo rilevante. Offre 10.000 ducati per Magonza.
3: Ma Alberto è in bancarotta, pare.
2: Siete ben informato. I Fugger gli presteranno il denaro.
3: I banchieri imperiali.
2: Un prestito a 8 anni.
3: E come lo ripagherà?
2: Johann Tetz.
4: È arrivato Tetz! È proprio lui! Che aspetto
5: tu? Spiegate gli stendardi quando il fuoco sarà acceso.
6: È tutto pronto come sempre.

0: Un agente di Uterbog. Chi di voi si è mai bruciato una mano? Anche un solo dito, vittima delle fiamme, vi tormenterà tutta la notte, non è così? Immaginate il vostro intero corpo bruciare. Non per una semplice notte, né per una settimana, ma per tutta l'eternità. Come poter scampare alle fiamme della dannazione nel giorno del giudizio? Stasera il vostro Papa, il Vicario di Cristo, manda a tutti voi un dono generoso. Un dono che vi salverà da fiamme come quelle. Una speciale indulgenza per la costruzione della chiesa di San Pietro a Roma, dove le ossa degli apostoli stanno andando in polvere, esposte a vento e pioggia, profanate da animali selvatici. Date ascolto alle parole del Santo Padre che dice: deponi una pietra per San Pietro e deporrai le fondamenta per la tua salvezza e la felicità in cielo. Come? Con questa indulgenza. Quando? Stasera. E stasera soltanto. Cercate il Signore mentre è vicino. Questa è la vostra zattera. Fatevi trarre in salvo. In cielo c'è un forziere, esso è ricolmo di meriti. Meriti di Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei santi che, con le loro vite sante, hanno messo da parte meriti per noi, poveri peccatori bisognosi. Stasera questo forziere è stato aperto per voi. Non sentite le loro voci urlanti, le voci dei genitori defunti, le voci dei nonni, degli zii, delle zie, che urlano: amato figlio, amato figlio. Poiché per poche monete voi potete liberarli dal dolore della loro pena, ascoltate, aprite gli orecchi. Il padre chiama il figlio, la madre, la figlia. Quando una moneta nella cassetta risuona, ecco che un'anima il purgatorio abbandona. Uomo timorato di Dio, hai una moneta per Cristo? Brava madre. Quando il tempo verrà, dipenderà da te se la tua figliola storpia potrà correre a Gesù. Questi dotti monaci sono qui stasera per scrivere il vostro nome o il nome dei vostri cari vivi o morti su questo. Il vostro salvacondotto per le gioie celestiali del paradiso.
1: Nome: Johannes Paul. Nome:
2: Philip Lerschenberg.
1: Nome:
3: Maria Caterina Borghi.

0: possiamo predicare fino a perdere la voce. Se non portiamo alla gente la parola del Vangelo, allora non sarà mai.
1: Sì, è ineccepibile.
2: Ha ragione. D'accordo.
0: Andate.
2: Coraggio, andiamo.
1: Sì.
3: Questa è per Grete.
0: Rilasciata dall'arcivescovo di Magonza. Dove l'hai presa?
3: A Jutterbock. L'ho comprata in chiesa.
0: È solo un pezzo di carta, Anna. Sono parole vuote.
3: Non ha valore.
0: Abbi fede solo nell'amore di Dio. Risparmia i tuoi soldi. Compra da mangiare a Grete.

0: Per Alberto di Magonza, reverendissimo padre in Cristo, serenissimo principe elettore, perdonatemi se ho l'ardire di scrivervi. Tuttavia mi permetto di farlo perché è mio dovere servirvi e mettervi in guardia di fronte alle disoneste macchinazioni di coloro che sostengono di agire sul vostro incarico. Cristo non ordinò di predicare le indulgenze, bensì il Vangelo.
1: Girate questa a Roma.
2: Si deve insegnare ai cristiani che è meglio dare a un povero o fare un prestito a un bisognoso piuttosto che non acquistare indulgenze.
3: Perché il Papa non vuota il purgatorio a motivo della Santissima Carità invece che per denaro?
4: Mio Dio, chi è questo Martin Lutero?
5: Fritz, che c'è?
6: Il dottor Lutero voleva che le vedessero.
5: E ora le vedranno tutti.
7: Buona gente di Magdeburgo, questa è la vostra zattera, fatevi trarre in salvo! Così tanta grazia per così poca moneta!
8: Daremo i nostri soldi alla chiesa tedesca.
9: San Pietro è sepolto forse in una chiesa tedesca? O San Paolo? O qualche altro apostolo? Con questa indulgenza posso rimettere a voi ogni peccato! Posso salvare l'anima di un uomo che abbia violato la stessa madre di Dio!
10: Appena un quinto del solito incasso. Come lo spiegherete a Roma?
11: Dannato sia quell'eretico. Brucerà all'inferno.
10: Quell'ubriacone di un monaco tedesco è ormai ebro di se stesso.
11: Che si riprenda.
12: Il principe non era informato della vostra lettera ad Alberto di Magonza.
11: Perché?
1: Perché non volevo comprometterlo. Così il principe potrà giurare che non sapeva nulla di ciò che ho scritto. Né delle mie critiche all'arcivescovo.
12: Le vostre critiche all'arcivescovo? E le vostre critiche a Roma? Avete idea di quanto sia imbarazzante per il principe Federico? Il suo stimato professore di teologia che si attira la condanna del Papa.
1: Le mie critiche non riguardano il Santo Padre nella sua persona, ma quei farabutti che affermano di rappresentarlo.
12: Siete stato convocato a Roma. Rischiate di essere scomunicato.
1: Ma io sono un fedele figlio della Chiesa. Il Papa non farebbe mai una cosa simile.
13: Benvenuto nel mondo della politica, dottore. Martin!
12: State quieto. Non scrivete più una sola parola a nessuno finché la faccenda non sarà sistemata.
1: Ma hanno già pubblicato i miei commenti alle 95 tesi. Li ho dedicati a Papa Leone. Di certo avrete udito delle voci secondo le quali il Papa mi avrebbe convocato ad Augusta. Ebbene, è così. È così, e io prego con tutta l'anima mia che non trovi colpe in me. Ma riflettete su questo mentre non ci sarò.
14: Noi
1: siamo ossessionati dalle reliquie, dalle indulgenze, dai pellegrinaggi in luoghi santi. Quando per tutto il tempo abbiamo Cristo. Cristo è qui, in ogni angolo, ad ogni ora del giorno e della notte. Voi non riuscirete a trovarlo nelle ossa dei santi, ma qui, nell'amore reciproco, nell'amore verso il prossimo, nel suo sacramento e nella divina parola di Dio. E se noi viviamo la sua parola e nella fede, nell'amore e al servizio del nostro prossimo, allora non dovremo temere più il giudizio dell'uomo.
0: Grazie di essere venuti.
10: Martin, la facoltà è con voi.

0: Dio vi benedica, Dio vi benedica. Padre, ti sei messo nei guai. Ora cosa può accadere?
1: Sinceramente non lo so.
0: Bene, allora...
1: Padre, grazie. Vi ringrazio, padre.
0: E cerca di tenere a freno la lingua.

0: Padre. Ho messo... Io... ho messo nei guai anche voi.
1: Ti aiuterò ad uscirne.
0: Hanno proibito a Tetzel di predicare. E a Lipsia, agli arresti domiciliari. Questo è bene, vero? È segno che a Roma le nostre...
1: È segno idee... che si è spinto troppo oltre. Martin. Martin, ascoltami. Il cardinal Cayetano non ti ha chiamato per farsi spiegare la Bibbia da te. Io ti supplico, nel nome di Dio, sii prudente. Sii temperante. Non parlare. Ascolta. Stai decidendo della tua vita qui.
2: Vi sta aspettando.

0: Sono Girolamo Leandro e rappresento il Cardinal Cayetano. Sarà un incontro breve, il tempo di prepararvi per questa sera. Prego. Sedete.
1: Io non ho avuto mai l'intenzione di dire qualcosa che andasse contro l'onore e la dignità del Santo Padre.
0: Vi credo, fratello Martin. E considerato che tutti non desideriamo che la pace, basterà che seguiate alcune semplici regole del protocollo. Quando vedrete il cardinale vi getterete ai suoi piedi con la faccia a terra. Il cardinale vi dirà di rialzarvi, al che vi inginocchierete e rimarrete così per l'intera udienza. È tutto chiaro?
1: Sì. E se la Chiesa dovesse eccepire anche su un solo punto, mi sottometterò subito ad essa. Ma sono certo che quando il cardinale e Papa Leone capiranno la mia posizione, non troveranno colpa in me.
0: Ci deve essere un malinteso. Non avrà luogo nessuna discussione. Nessun dibattito. Dovrete pronunciare una sola parola. Revoco. Ritratterete. E la questione sarà chiusa per sempre.
1: Credo anch'io che ci sia un malinteso. Sono venuto ad Augusta per mettere in guardia il Papa dagli abusi nei confronti dei fedeli, dei venditori di indulgenze.
0: Cautela, fratello Martin. Sta al Papa decidere che cosa sia giusto per il bene della cristianità. Questa sera, una sola parola. Revoco.
2: Ma vi ringraziamo, Eccellenza.
0: Fratello Martin,

0: Con il vostro permesso, vado a farvi preparare un bagno.
1: Grazie, Vostra Eccellenza.
2: Figliolo, conosco il tuo desiderio di essere un fedele servitore di Cristo e della sua Chiesa. Io sono qui per aiutarti. Alzati pure, figliolo. Che cos'hai da dire?
3: Ho mancato.
2: Sì, tu hai mancato.
3: Come? Solo per evitare di mancare ancora in futuro.
2: Tu hai mancato diffondendo nuove dottrine.
3: Quale delle mie dottrine è in contrasto con Roma?
2: Ad esempio quella sulle indulgenze. La bolla di Papa Clemente Unigenitus dice che i meriti di Gesù Cristo sono il tesoro delle indulgenze.
3: Hanno acquisito? Perdonate, Eminenza, ma potrete vedere che c'è scritto: i meriti di Gesù Cristo hanno acquisito il tesoro delle indulgenze.
2: Non sono qui per discutere con te.
3: No, Eminenza, ma Unigenitus fu emanata 175 anni or sono. E se non fosse stata di un qualche imbarazzo alla nostra Chiesa, forse non sarebbe stata comunemente chiamata extravagante. E esclusa dalle raccolte di diritto canonico. Essa contraddice Panormitanus.
2: Il nostro attuale Papa Leone X è in armonia con la bolla di Clemente. E ciò chiude l'argomento.
3: Ma la gloria del papato non si preserva con la cruda affermazione dell'autorità papale, bensì salvaguardando la credibilità del Papa e le chiare testimonianze che ci vengono dalle scritture.
2: Il Papa interpreta le scritture.
3: Le può anche interpretare. Ma non ne è al di sopra.
2: Doveva dire una sola parola.
3: Sappiamo entrambi che la vendita delle indulgenze non trova alcun riscontro nelle scritture. Se la gente comune potesse leggere la Bibbia per suo conto, comprenderebbe quanto libera sia l'interpretazione che ne dà la Chiesa.
2: Questo è oltraggioso. Le scritture sono troppo complesse anche per un normale sacerdote, figuriamoci per l'uomo comune. Le indulgenze sono ormai una tradizione e forniscono conforto a milioni di semplici cristiani.
3: Conforto, Eminenza, a me non interessa il conforto, non di questo si tratta qui.
2: Quindi tu consideri il tuo disagio personale più importante della sopravvivenza della cristianità?
3: Per me conta solo la verità.
2: La verità. I turchi stanno ammassando eserciti sui nostri confini orientali. La guerra è ormai alle porte. A Occidente c'è un mondo di anime che non hanno mai sentito nominare Cristo. Questa è la verità. La cristianità si sta sgretolando. E quando l'unità è il nostro primo bisogno, tu crei confusione.
3: Il mio scopo non è altercare con il Papa o con la Chiesa, ma difendere entrambi e non con semplici opinioni. Non si può sostituire il Vangelo con la parola dell'uomo.
2: Io non discuto con quel monaco. Mi avevate detto che era un sempliciotto.
0: Che mette in discussione l'autorità del Papa.
2: Panormitanus. Unigenitus. O da ora la chiameremo anche noi extravagante, come il resto del mondo.
0: È un eretico. Le disposizioni erano chiare. O egli ritratta.
2: Non fate la predica a me, Aleandro. Conosco perfettamente le disposizioni.
3: Mi sono controllato. Volevo solo sapere dove sbagliavo.
4: Se tu ora non ritratti, verrai consegnato all'Inquisizione. Dimmi che ritratterai.
3: Cosa?
4: Allora c'è solo una maniera per salvarti la vita. Inginocchiati. Giù, inginocchiati. Martin Lutero, nel nome di Gesù Cristo io ti sciolgo dai voti dell'ordine agostiniano e ti raccomando alla misericordia
3: padre,
4: di Dio.
3: Ti prego, no,
4: io
3: padre.
4: Da ora non sono più tuo padre. Non capisci? Se fossi ancora tuo padre, il diritto canonico mi obbligherebbe a consegnarti alle autorità della Chiesa. Ma sono e sarò sempre il tuo padre spirituale. Fino al giorno della mia morte. Ora va! Svelto! Sul retro c'è un cavallo per te.

0: Altezza, quale deve essere la mia risposta? Il cardinale pretende che Lutero sia consegnato a Roma o bandito dalla Sassonia.
1: Avete letto le opere di Lutero?
0: Sì, sì, tutte.
1: Ed è un brillante monacello, vero? Uno spirito libero.
0: Sì, è così.
1: Oh, Spalatino, voi che avete studiato diritto con lui, ha mai mostrato qualche inclinazione, diciamo, a subire le influenze di...
0: No.
1: Dopotutto non ha fatto altro che dibattere con eloquenza su un tema di grande interesse. La qualcosa è precisamente ciò che ci si aspetterebbe da un buon professore universitario.
0: E cosa diremo al cardinale Cayetano?
1: Niente.
0: Ma Altezza, noi gli dobbiamo una risposta.
1: Spalatino, ci sono due modi di rispondere di no a qualcuno che ritieni più forte di te. Il primo è non dire niente e riprendere allegramente come se nulla fosse, fingendo di non aver sentito, lasciando che il tempo e l'inerzia lavorino per te.
0: E il secondo?
1: Beh, il secondo è di rispondere di no in un tono così gentile, così pieno di riguardi, da lasciarli allibiti. È chiaro che se entrambe le strategie fallissero, altro non resterebbe che cedere. O combattere. Ah, certo, se decidi di combattere, devi anche decidere di vincere. No, no, non ho intenzione di mandare il mio monaco a Roma. Lì me lo ucciderebbero. Che cosa irritante. Chi sono costoro per privare la mia università d'una mente così sopraffina?
2: Il vostro monaco tedesco continua a insudiciarci. Sta facendo circolare una nuova vignetta satirica. Vi raffigura come un deretano che suona l'arpa. Mi ricorda un po' Erasmo.
3: Erasmo scriveva in latino, santità. Lutero scrive in tedesco.
4: Questa è la sua spada.
2: Insomma, non combatte lealmente.
4: Qualunque tedesco sa citare le sue opere.
3: Se aspettiamo ancora, arriveremo tardi.
2: Cayetano, voi ne esagerate l'importanza. E poi non avete detto che siete d'accordo con la sua lista degli abusi?
3: Alcune sue preoccupazioni sono condivise da gente di chiesa, sì.
2: Non sarà forse che il vostro monaco voglia un cappello da cardinale?
3: Credo che si vergognerebbe ad indossarlo, santità.
4: Dobbiamo far pressione sul principe Federico, santità.
3: Aleandro ha ragione. Federico è la nostra chiave per Lutero. La Germania è sull'orlo della rivolta. Rischiamo la scissione.
2: Voi non distinguete ciò che ha importanza da ciò che non ne ha. Perciò questa volta ho mandato Karl von Miltitz in Sassonia.

Altezza, vi porto gli omaggi del Santo Padre. Quanto a me, sono onorato di conoscere il principe la cui salda devozione è nota alla cristianità tutta. Vi porto un dono del nostro Santo Padre. Un modo per esprimere la sua alta stima nei vostri confronti. Come già sapete, questa rosa d'oro viene consacrata ogni anno per mano di Papa Leone e mandata ad un solo sovrano cristiano come segno di riconoscimento della sua fedeltà e devozione alla Santa Chiesa di Cristo.

0: Spalatino, mi rincresce, lo so che è tardi, ma è una questione di una certa urgenza. In primo luogo, date a Miltitz 600 ducati d'oro in segno di riconoscenza per questa...
1: Ma, Vostra Altezza, credo che la rosa valga anche meno.
0: Ah, lo so benissimo. E dite loro chiaramente che non intendo consegnare Lutero a Roma. E quanto a questa rosa, mettetela tra le reliquie, ecco. Anzi, fate così, sgombrate tutte le reliquie, mettetele da qualche parte, non mi venite a dire dove. Non voglio sapere dove siano, non voglio neppure... Portate via questa rosa! Da bambino, pensavo da bambino, ero un bambino, giocavo da bambino. Ora, grazie agli adulti, sono dovuto entrare nel mondo degli adulti. Sapete cos'è che mi ripugna? Che abbiano pensato che fosse così facile potermi comprare!

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: La sorte dell'arca provocò costernazione in Israele ed esultanza tra i filistei. Per questi ultimi, tuttavia, la gioia sarebbe stata di breve durata. I filistei portarono l'arca nella città di Ashdod e la collocarono nel tempio del loro dio Dagon, proprio di fianco all'idolo che lo raffigurava. Il mattino dopo, levatesi di buon'ora, gli abitanti di Ashdod trovarono che la statua di Dagon era caduta con la faccia a terra davanti all'arca. L'arca dell'Eterno non doveva essere messa accanto all'immagine di un dio pagano, ma i filistei non lo capirono e si limitarono a rimettere in piedi la statua. L'indomani accadde la stessa cosa. L'idolo fu trovato steso davanti all'arca. Questa volta però era privo della testa e delle mani che giacevano mozzate dal tronco sulla soglia del tempio. La mano del Signore colpì la città di Ashdod, molte persone morirono e quelli che rimasero in vita furono afflitti da una malattia molto dolorosa. Vedendo tutto questo, gli abitanti di Ashdod non vollero più tenere l'arca presso di loro. «L'Eterno è contro di noi e contro il nostro dio Dagon», dicevano. Perciò mandarono a chiamare i principi filistei e decisero insieme di trasportare l'arca a Gat, un'altra città filistea. Non appena vi giunse, la mano dell'Eterno cadde con forza su Gat. La morte falciò gran parte della popolazione e quelli che scamparono furono colpiti dalla stessa malattia che aveva fatto tanto soffrire gli abitanti di Ashdod. L'arca fu quindi mandata ad Ekron, ma anche a quella città toccò la stessa sorte di Ashdod e Gat. Perciò gli abitanti di Ekron cominciarono a protestare e reclamare che l'arca fosse rimandata in Israele per impedire che causasse la morte di altre persone. I principi filistei, essendosi accorti che la mano di Dio era contro di loro, vollero consultare gli indovini perché avevano paura dell'Eterno e temevano che la sua ira si aggravasse. «Non rimandate l'arca a vuoto», dissero gli indovini, «ma aggiungete un dono così da placare l'iddio degli israeliti». Dopo essersi consigliati tra loro, fabbricarono 5 topi d'oro che simboleggiavano un'invasione di topi che il Signore aveva mandato nelle terre dei filistei e 5 palline sempre d'oro, simbolo della malattia che li aveva afflitti. Un topo e una pallina per ognuno dei 5 principi che regnavano sui filistei. Chiusero gli oggetti d'oro in una cassettina e la caricarono con l'arca sopra un carro nuovo, cui aggiogarono 2 mucche che da poco avevano avuto un vitellino ciascuna. Chiusero i vitellini nella stalla e le mucche partirono trascinandosi dietro il carro. A bella posta i filistei avevano fatto in modo che nessuno guidasse le mucche perché volevano vedere quale strada avrebbero preso. Normalmente le mucche che vengono staccate dai piccoli fanno il possibile per tornare dai vitellini, ma queste presero subito la direzione opposta, avviandosi verso la terra degli israeliti. Muggendo, puntarono verso Beth Shemesh, in Israele, seguite dai principi filistei che volevano accertarsi che non deviassero durante il cammino. Quando le videro seguire la via più diretta verso Israele senza la guida di una mano umana, compresero che i mali che li avevano colpiti erano provveduti veramente dall'ira dell'Eterno. Gli israeliti di Beth Shemesh erano intenti a mietere il grano quando l'arca del Signore giunse nel loro territorio. Subito lasciarono le loro occupazioni e si rallegrarono grandemente. I leviti che erano in mezzo a loro scaricarono l'arca dal carro e la posero sopra una grossa pietra con la cassetta dei doni. Poi offrirono sacrifici a Dio, servendosi del carro come legna da ardere e delle 2 mucche come animali da immolare. Gli abitanti di Beth Shemesh si resero però colpevoli di una grande disubbidienza. Vollero guardare dentro l'arca, nonostante che Dio l'avesse proibito, e l'Eterno dovette punire il suo popolo come aveva punito i filistei, onde dimostrare che l'arca era una cosa santa. Quel giorno morirono tutti coloro che avevano osato guardare l'arca. Gli scampati furono presi da timore per la severità della punizione e pregarono la popolazione di una città vicina di venire a prendere l'arca. L'arca del patto passò così alla città di Kiriat Yerim e fu posta nella casa di Abinadab, dove rimase per 20 anni affidata alle cure di Eleazar, figlio di Abinadab, che era stato designato a questo scopo da tutti gli abitanti della città.

Samuele fu un grande uomo di Dio per Israele. Dopo la morte di Eli, divenne sacerdote e giudice, fu anzi l'ultimo dei giudici, perché, come vedremo in seguito, subentrò un nuovo tipo di governo in Israele. Oltre ad essere sacerdote e giudice, Samuele fu anche profeta. L'arca rimase nella casa di Abinadab per oltre 20 anni, e finalmente gli israeliti cominciarono a cercare il Signore. Lo desiderarono veramente. Samuele allora parlò al popolo e disse che se avessero lasciato definitivamente gli idoli per volgersi verso il Signore con tutto il loro cuore, egli li avrebbe perdonati. Gli israeliti lo fecero e Samuele li radunò tutti a Mizpa, dove avrebbe pregato per loro. Quando i filistei vennero a conoscenza del grande raduno di Mizpa, si apprestarono ad assalire gli israeliti. Impauriti, questi supplicarono Samuele di pregare e gridare incessantemente all'Eterno affinché li proteggesse dai nemici, e l'Eterno volle esaudirli. Mentre Samuele stava offrendogli un sacrificio, i filistei si avvicinarono per combattere, ma il Signore prese le difese di Israele e suscitò una tremenda tempesta contro i filistei che li mise completamente in rotta. Da quel giorno gli israeliti ebbero una grande vittoria. In seguito i filistei non molestarono più gli israeliti per tutto il tempo in cui visse Samuele. In ricordo dell'aiuto ricevuto dall'Eterno, Samuele collocò una grossa pietra tra Mizpa e Shen e la chiamò Ebenezer, che significa «Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi». Samuele continuava ad essere giudice di Israele. Ogni anno compiva un lungo giro per svolgere il suo compito. Da Betel andava a Gilgal, a Mizpa, e infine se ne tornava a Rama, dove stava di casa. Sentendosi ormai anziano, Samuele volle che i suoi due figli, Joel e Abia, fossero giudici di Israele. Essi tuttavia non somigliavano al padre. Erano avidi di denaro, non amavano Dio e si comportavano disonestamente nella loro attività di giudici, lasciandosi facilmente corrompere. Un giorno tutti gli anziani di Israele si recarono da Samuele e gli dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non si comportano come te. Perciò dacci un re, un uomo che regni su di noi come lo hanno le altre nazioni». Samuele ne fu assai rattristato, perché sapeva che l'Eterno preferiva essere lui il re del suo popolo. Ne parlò al Signore, il quale gli rispose: «Il popolo non ha respinto te. Ha respinto me. Io sono sempre stato il loro re fin dal giorno in cui li ho tratti fuori dall'Egitto. Ma ora sono disposto a concedere che abbiano il re che desiderano. Voglio però che tu avverta chiaramente Israele della stoltezza di questa pretesa e dei pericoli che comporta». Samuele radunò il popolo e gli prospettò quello che sarebbe avvenuto quando avesse avuto un re. «Egli prenderà i vostri figli, ne farà dei soldati e dei cavalieri per il suo esercito», disse, «dei servi che gli lavorano i campi, degli operai che gli fabbrichino gli arnesi di cui ha bisogno. Prenderà le vostre figlie, ne farà delle cameriere e delle cuoche per la sua corte. Si impadronirà dei vostri campi migliori. Prenderà i più bei capi di bestiame. Si prenderà di tutto ciò che possedete. E verrà il giorno in cui invocherete la liberazione dell'Eterno, ma egli non vi esaudirà». Il popolo non volle dargli ascolto. Disse: «No, noi vogliamo un re. Vogliamo essere come le altre nazioni e avere un re che ci giudichi e ci conduca in battaglia». Samuele riferì al Signore tutto ciò che Israele gli aveva detto, e Dio rispose: «Fa pure quanto il popolo ti chiede e stabilisci un re». Dopodiché Samuele rimandò gli israeliti alle loro case.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Qualcuno si è mai riferito a te come alla persona tal dei tali? Come se non si ricordasse del tuo nome e non gli importasse molto di ricordarsene? Da fastidio pensare che qualcuno non possa o non voglia avere la cortesia di ricordarsi almeno il tuo nome, vero? Ma fatevi coraggio, signori e signore tal dei tali. Qualcuno vi ricorda e siete in buona compagnia. Considerate tutte quelle persone nella Bibbia il cui nome non viene menzionato. In Ebrei 11, dopo aver indicato il nome di 16 santi ben conosciuti, l'autore aggiunge di non avere tempo per raccontarci di Gedeone, Sansone, Samuele, Davide e il resto dei profeti. Poi continua a parlare degli altri, persone il cui nome non viene fatto, che avevano tanta fede quanto le altre celebrità del capitolo. L'autore dice infatti che il mondo non era degno di questo gruppo di come si chiamano. Conclude il capitolo dicendo che tutti questi tizi furono premiati per la loro fede. Poi, dopo aver redatto questo meraviglioso libro della Bibbia, lo scrittore trascura di firmarlo con il proprio nome. Ci sono altri personaggi anonimi, i quali rivestono un proprio ruolo. In Matteo 26, Gesù manda i suoi discepoli a fare i preparativi per la Pasqua. Dice: «Andate in città dal tale e ditegli, il maestro dice, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». «Scusa, signore, non abbiamo afferrato il suo nome. Chi è questo tale?» La storia non lo saprà mai. Infatti, egli nell'originale greco è indicato come il signor tal dei tali. Non dimentichiamo poi gli anonimi che fornirono a Gesù l'asino per fare il suo ingresso trionfale a Gerusalemme ed anche la persona senza nome che offrì a Gesù e ai suoi discepoli riposo e conforto nel proprio giardino, un tranquillo posto chiamato Getsemani. Forse sei tentato di sentirti nessuno nel regno di Dio. Hai pochi talenti, stai ancora cercando il tuo dono spirituale. Le persone spesso ti scambiano per qualcun altro e sei quasi convinto che non ti farai mai un nome, mai, da nessuna parte. Fatti coraggio, amico. Persino se il tuo nome non viene pronunciato da molti, Dio certamente si ricorda chi sei. Non soltanto egli conosce il tuo nome per esteso, ma anche il numero esatto dei capelli che hai sulla testa. Conosce il tuo cuore, le tue preoccupazioni, i tuoi sogni e i tuoi desideri più segreti. Come egli disse ad Israele, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Inoltre, non c'è nessun tale o come si chiama scritto nel libro della vita dell'agnello. C'è scritto il tuo nome, un nome molto conosciuto in cielo e molto amato.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Questa mattina vogliamo vedere nel Vangelo di Luca capitolo 5 la chiamata di Matteo, l'apostolo Matteo, che qui è Levi, ancora Gesù non ha cambiato suo nome, e cominceremo a leggere in versetto 27. E dopo queste cose egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi che si sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un banchetto a casa sua, e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù, rispondendo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Vogliamo pregare. Alleluia. Signore, veramente i nostri cuori sono pieni di gratitudine questa mattina, che tu sei risuscitato dai morti, Signore. Non seguiamo una religione, non seguiamo regole e rituali, ma seguiamo il Cristo vivente. Seguiamo un Dio che vive e opera anche questa mattina. E noi chiediamo, Signore, che tu opere nei nostri cuori, chi è qui magari per la prima volta, Signore, che possono conoscerti come loro Salvatore personale. Parlaci questa mattina, Padre, e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Quindi dopo la guarigione di questo paralitico, Gesù va e c'è questo uomo Levi lì al banco delle imposte. Levi, o Matteo, dopo viene chiamato Matteo dal Signore, era uno che raccoglieva le tasse. Non una persona molto popolare, non era della guardia di finanza. E non so se c'è qualche guardia di finanza qui presente, ma non credo che in Italia sono le persone più popolari, no? Perché raccolgono le tasse. Ma Matteo, ancora peggio, lui raccoglieva le tasse per i romani, per questa nazione che opprimeva gli israeliti. In un certo senso, come gli americani hanno invaso l'Iraq, giusto? Sarebbe come uno che raccoglie le tasse dei iracheni, un americano, il conquistatore, il popolo odiato. E Matteo era così, lui era un uomo così. A quei tempi si dice che chi raccoglieva le tasse non era pagato dai romani. I romani hanno detto: tu devi raccogliere un tot da tutte le persone, quello che tu prendi in più è tuo. Quindi erano conosciuti come imbroglione. Raccoglievano le tasse per i romani e poi imbrogliavano la gente per mettere in tasca loro. E abbiamo la chiamata di questo uomo Levi. Levi in ebraico vuol dire attaccato a qualcosa, o può anche significare un prestito obbligato. È interessante che lui era un uomo che maneggiava i soldi, e il significato del suo nome era un prestito per forza, che in un certo senso era quello che lui faceva anche. Lui costringeva la gente di dare i soldi, non in prestito, di dare i soldi ai romani. E in capitolo 6, versetto 15, vediamo quando Gesù chiama i dodici apostoli. Il suo nome non è più Levi, il suo nome è Matteo, e lui è l'autore del Vangelo di Matteo. Matteo vuol dire dono di Dio. Uno Levi che levava, no? Lui levava soldi dalle tasche della gente, uno che li dirubava, un imbroglione, uno era odiato dalla gente, e poi Gesù ha cambiato il suo nome Matteo, dono di Dio. E sicuramente anche molti di noi possiamo testimoniare come anche noi avevamo una brutta nomina, o la nostra vita era brutta, e il Signore ha fatto della nostra vita un dono di Dio. Prima lui era visto dalla gente come uno che toglievo dalla gente, e poi è diventato un dono, uno che donava alla gente e ha dato anche a noi. Lui ha scritto il Vangelo di Matteo, di cui anche noi siamo benedetti. Siete benedetti quando leggete il Vangelo di Matteo? Io sì. Un uomo che una volta rubava dalla gente, Dio ha scelto di scrivere una parte della sua parola. Un grande onore. E questo, voglio incoraggiarvi con questo. Dice, ah, ma tu non sai la mia vita, tu non sai la mia storia, tu non sai il mio passato. Non importa, Dio può cambiare ogni cosa, farlo diventare nuova. Una cosa bella, un dono di Dio, che la gente guarda e dice, questa persona per me è un dono di Dio. Anche quando io non conoscevo il Signore, nessuno diceva che ero un dono di Dio. Non dicevano questo di me. Dicevano che io ero una piaga del diavolo. Mi ricordo la polizia nella mia città di Kent. In America la polizia anche della città è più come statale. Loro ti arrestano, ti portano. Non è come la polizia municipale. Qui io ero ben nominato fra la polizia della mia città. Io e tutti i miei amici eravamo conosciuti come ladri, come drogati, come farabutti. Noi la festa di Halloween, quando io avevo 18 anni, abbiamo fatto una festa in una casa di un mio amico e la polizia è arrivata per fermare questa festa che facevamo in questo appartamento. C'era, non so, 70 o 80 persone in un piccolo appartamento. E quando loro sono entrati, io e il padrone di casa e alcuni di noi della nostra banda siamo usciti. Mentre loro restavano, alcuni dei nostri amici, noi siamo andati nel parcheggio e l'abbiamo scassato tutte e due macchine della polizia. E nel giornale dopo era scritto, la polizia della città di Kent ha registrato un po' di danni qui, ma il danno maggiore è stato a loro due macchine. Adesso rido. Ma non era conosciuto come, ah, quello è un dono di Dio, quello è un figlio del diavolo. E anche Levi era uno, sì, aveva i suoi amici, altri imbroglioni, altri, ma della gente lui era odiato. È strano che il Signore sceglie le persone più impensabili, no? L'apostolo Paolo, che perseguitava la chiesa, che ammazzava, cioè addirittura costringeva persone a rinnegare il Signore. Portava persone in carcere, portava persone a morire per il nome di Cristo. E Dio ha detto, questo sarà il mio apostolo. Questo sarà un uomo che scriverà la maggior parte del Nuovo Testamento. Questo sarà un uomo che veramente puoi comprendere cosa vuol dire la grazia di Dio. E anche qui il Signore ha chiamato questo uomo Matteo. E Gesù disse solo una parola, seguimi. Questo è quello che io chiedo da te, seguimi. Tante volte pensiamo che il Signore vuole tante cose da noi. No, dice, lascia il vecchio e seguimi. E vediamo che in versetto 28, egli lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. È interessante che anche abbiamo visto Pietro, Giacomo e Giovanni, all'inizio di capitolo 5, in versetto 11, essi quindi tirati in secco le barche lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Perché molti credenti, non molti, ma alcuni, tu li vedi che magari anni fa hanno conosciuto il Signore, però sempre fanno fatica di avere la vittoria nella loro vita, sempre fanno fatica ad andare avanti col Signore. E secondo me è perché non hanno lasciato tutto, non hanno abbandonato ogni cosa nelle mani di Dio. Loro stanno cercando di seguire il Signore e trascinare indietro tutto il bagaglio della vecchia vita ancora. E alcuni mesi fa io stavo ministrando un ragazzo che non è di questa chiesa e lui bla bla bla, in chiesa dove vado io sono così, lui parlava male del pastore e altri. E parlando un po' con questo ragazzo ho scoperto che da piccolo la sua vita familiare è un disastro, cioè è cresciuto senza padre. E come il Signore mi ha fatto capire, questo qua ancora trascina la vecchia vita addosso. Lui ancora, come è stato calpestato, schiacciato dalla sua famiglia, lui ancora vede anche i fratelli in questo modo. Ha paura di aver fiducia in una figura paterna, perché lui è stato tradito dalla sua figura paterna. E lui porta avanti ancora questi modi di ragionare, questi modi di pensare. Ma vediamo che gli apostoli, che erano uomini usati in modo potente da Dio, hanno lasciato tutto. Hanno abbandonato tutto per seguire Gesù, per essere liberi di seguirlo in modo limpido e puro. E Levi cosa ha lasciato al banco delle imposte? Cosa ha lasciato per seguire Gesù? Il denaro. Ha lasciato la grana per seguire Gesù. Il suo banco era pieno di soldi. Anche Pietro, Giacomo e Giovanni, loro hanno lasciato il loro mestiero, hanno lasciato la ditta di peschereccio per seguire Gesù. E non sto dicendo questa mattina che dovete lasciare il vostro lavoro per seguire il Signore, ma in un certo senso sì, deve essere disposto, perché Dio guarda la disposizione del cuore. Siamo disposti? Se il Signore dice lascia quella cosa, siamo disposti a lasciarlo? Siamo disposti a separarci? Anche Matteo sicuramente era un uomo benestante, tutti i soldi che ha imbrogliato erano soldi guadagnati in modo illegale, diciamo. Il Signore dice lascia questi modi, lascia le tue vecchie vie e seguimi. E lui ha lasciato ogni cosa. Versetto 29, poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua. E una grande folla di pubblicani e altri erano a tavola con loro. È bello qui che Levi, Matteo, dono di Dio, ha sperimentato la gioia della salvezza. E cosa ha fatto? Ha fatto una festa. Voglio fare una festa e voglio invitare tutti i miei amici che possono conoscere Gesù. Questo è un metodo buonissimo per evangelizzare la gente. Quando ero in India e Pakistan, i credenti hanno questa usanza, magari domenica sera o un'altra sera quando non c'è il culto, loro invitano tutta la gente del quartiere per una festa e poi invitano il pastore, invitano un evangelista, invitano un fratello che porta la parola, radunano tutti gli amici per questa festa e poi dopo che tutti hanno mangiato, hanno goduto la festa, ok, adesso il fratello ci parlerà del Signore. E Matteo ha fatto così, lui ha detto io ho conosciuto il Signore, voglio fare una festa, voglio invitare, perché tutti i amici piacciono a far festa, faccio una festa, porterò tutti i miei amici e poi Gesù li parlerà, che loro possono conoscere. E stavo pensando, questo è un buon metodo, no? Fare una spaghettata, invitare gli amici e parlargli di Gesù Cristo. All'inizio, quando abbiamo cominciato qui, sabato sera ogni tanto facevamo una spaghettata, invitavamo un sacco di gente e poi alla fine cercavamo di evangelizzare, di parlare del Signore. E così ha fatto Matteo. Fatto questa festa, ha invitato i suoi amici, ma vediamo che questi scribi farisei religiosi che hanno criticato Gesù per la guarigione del paralitico seguivano il Signore. Hanno seguito anche questa festa. È buffo perché loro criticano Gesù e i discepoli perché andavano a questa festa, ma anche loro sono andati. E i scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? No, se Gesù era veramente un rabbino religioso non sarebbe con questa gentaccia. E sapete, a volte anche noi nella chiesa evangelica possiamo diventare come i pubblicani e i scribi, no? Io sto pregando che questa chiesa si riempirà con ragazzi con i capelli, sai, con i puntini colorati. Dobbiamo aggiungere questa gente. Stavo leggendo come abbiamo quasi completato il lavoro di tradurre, cioè abbiamo tradotto e stiamo completando la copertina di questo libro che ha scritto Chuck Smith. E quindi stavo preparando una pagina, tipo una biografia, per introdurre il nostro movimento alla Chiesa qui in Italia, chi leggerà il libro. E stavo leggendo un po' la storia del nostro movimento quando il Signore ha cominciato a visitare la nostra prima Chiesa. E tanti di questi hippie cominciarono a convertirsi al Signore. Molte delle chiese denominazionali, tradizionali, quando venivano questi ipi dentro, li hanno respinto. Ah, tu sei un cappellone, tu non hai scarpe, hai tatuaggi, hai questo, hai quello. Magari venivano nella chiesa, ma non erano accettati, non erano benvenuti nella casa di Dio. E la differenza fra molte di queste chiese e la chiesa di Calvary Chapel è che Chuck hanno accolto questa gente. È capitato, mi sembra, ho raccontato un po' di tempo fa, il fatto che hanno messo moquette nella chiesa nuova e Chuck una mattina è arrivato lì la domenica e qualcuno ha messo un cartello: non si può entrare senza scarpe. Chuck ha tolto subito quel cartello, ha chiamato gli anziani della chiesa e ha detto: ma chi ha messo quel cartello? E un fratello: abbiamo messo noi, perché quello che ci è venuto il moquete ha detto che i piedi scalzi, l'olio della pelle dell'uomo rovina il moquete, lo distrugge. E Chuck ha detto: allora strappiamo, togliamo via dalla comunità il moquete, perché è più importante che questi ipi vengano alla casa di Dio. E molte chiese hanno perso l'opportunità, invece Chuck e questi fratelli hanno accolto questi ipi, e poi questi ipi evangelizzavano altri ipi. Voi comprendete ipi, no? È stato come una reazione a catena, è scoppiato questo risveglio del Jesus People negli anni 70. E immaginate quanti nella chiesa di Costa Mesa, solo una chiesa, immaginate quanti loro battezzavano al mese. Indovinate. Al mese, non all'anno. Quando c'era questo risveglio, la chiesa di Costa Mesa battezzava 500 persone al mese. 500 persone al mese si convertirono al Signore. E questo è andato avanti per un bel po' di anni. Da 15 persone con la chiesa adesso sono 20.000 membri. Perché non avevano questo spirito dei scribi farisei: tu mangi con loro? Anche noi evangelici tante volte: ah, tu stai con loro? Sì, sto con loro. Io credo che si può anche andare in discoteca. Alcuni si scandalizzano di questo, se vai per evangelizzare. Io sono andato nelle discoteche a evangelizzare in America. Qui non sono mai andato, però andrei, non ho paura di andare. Io non credo che la mia coscienza sarebbe se vado lì a evangelizzare la gente. Se vado a combinare cose che non sono buone, allora niente. In poche parole, Gesù era andato nella discoteca, non un posto che era scandaloso per i religiosi. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 11-19, non dovete andare lì, hanno chiamato Gesù mangione, beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E vi dico questa mattina, sono grato che Gesù è un amico di peccatore. Perché io sono un peccatore e ho bisogno di un amico. Prima di conoscere il Signore io vedevo Dio molto lontano, un Dio duro, rigido, che Lui è santo e perfetto, però io vedevo Dio che Lui era in cielo, che mi guardava, che avevo il suo martellone celeste e aspettavo solo che io sbagliavo un po', così Lui poteva darmi un colpetto. Questa era la mia veduta di Dio. Ma qui in Gesù vediamo svelato chi è Dio. Chi è Dio veramente? Dio è nostro amico. Dio è colui che vuole starci vicino. Ma i religiosi, loro vedevano solo questa, la mermaia della società. Loro hanno visto i pubblicani, i peccatori, come gente da scartare, gente da non frequentare. Ma Gesù li vedeva come malati da guarire. noi come vediamo la gente? Devo confessare che l'altro giorno stavo guardando sulla televisione questi terroristi che mettevano il coltello alla gola di questi ragazzi giapponesi e provocavo un odio per queste persone. Confesso questo. E nel mio cuore dicevo, mamma mia, si vorrebbe ammazzarli tutti quanti, questi qua, questi terroristi. Però poi il Signore mi ha compunto che sono malati. Loro fanno così perché non mi conoscono. Loro fanno così perché seguono cosa diabolica. Perciò fanno così. E perciò hanno bisogno del Signore. Preghiamo per i missionari nell'Iraq. Molte di queste persone sequestrate sono missionari, sono fratelli. E anche Gesù non vedevo come persone da scattare, ma persone da guarire, persone da raccogliere. Come Gesù in croce, dopo che l'hanno inchiodato, cosa ha detto? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù capiva. Loro fanno così perché non capiscono niente. E anche in versetto 31, e Gesù rispondendo disse a loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. E quindi Gesù vedeva il bisogno e lui incontrava il bisogno. I farisei e i scribi credevano di essere giusti, ma neanche loro erano giusti davanti a Dio. Forse per Dio erano più peccatori dei peccatori, perché nella loro religiosità loro credevano di essere superiori. E questo è il guaio di ogni uomo anche oggi. Molte persone quando parliamo del Signore, ma no, ma io non ho mai ucciso nessuno, io sono una persona per bene, non ho bisogno della... sto bene con la mia religione, non ho bisogno della tua. Loro credono di essere sani, credono di non aver bisogno. E perciò Gesù disse, non sono venuto a chiamare i ravvedimenti giusti ma i peccatori, non che i farisei e i scribi erano giusti, ma loro credevano di essere giusti. E quindi Gesù disse, io non posso fare niente per voi. Voi credete di essere giusti, non vedete il vostro bisogno di me. Invece i malati, questi pubblicani, questi peccatori, loro sanno che cosa sono. E penso che anche voi sapete, i dottori, quando un alcolista o un tossicodipendente, qual è il primo passo per il recupero? Qualcuno sa, nessuno sa? Ammettere di avere questo problema. Riconoscere il tuo bisogno. E loro non sanno, ma hanno scoperto un principio biblico. Perché anche per essere sanato spiritualmente, l'unica cosa che dobbiamo fare è riconoscere. Signore, io sono un peccatore. Io ho bisogno di te, ho bisogno che mi salvi. E nel profeta Isaia, vogliamo girare lì un secondo, capitolo 1, ormai nei tempi in cui viviamo non si parla più del peccato, si parla di malattia, no? Lui è alcolista e malato, lui è questo e malato, quello è omosessuale e malato, o ha un gene di omosessualità. È buffo che poi non ha nessuna prova scientifica questa teoria della gene omosessuale, però se tu ragioni un po' su questo fatto, se forse è vero che ci sia un gene di omosessualità che viene trasmesso ereditariamente, sarebbe già escluso dalla razza umana perché omosessuali non possono riprodurre. Quindi è ridicolo. Però vediamo nella società tutte queste invenzioni per coprire il peccato. Ah, quello non è un peccato. No, lui è alcolista, è un peccatore, è un peccato che lui commette. Ha una malattia, perché una malattia non è colpa tua, colpa di qualcun altro. Ma Dio, anche qui in Isaia capitolo 1, descrive la condizione qui di Israele, ma di tutti gli uomini che sono senza Dio. In versetto 10, ascoltate la parola dell'Eterno, capi di Sodoma, prestate l'orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno, sono sazio di olocausti di montone e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a prestarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi? Che calpestate i miei cortili, smettete di portare oblazioni inutili, l'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i nove luni e i sabati, il convocare l'assemblea e l'iniquità assieme alla riunione sacra. Io odio il vostro nove lune e le vostre feste solenne, sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. Qual era il problema degli israeliti? Loro andavano in chiesa, facevano questo rituale, facevano i sacrifici, facevano preghiere, facevano obbligazione, e poi cosa facevano? Poi il giorno dopo tornavano a fare gli stessi peccati, no? Un po' simile a alcune persone qui in Italia, no? Vanno a confessare, vanno alla messa, però non c'è mai un vero ravvedimento, non c'è mai un cambiamento. Intanto io vado lì, offro i miei obbligazioni, sacrifici. A volte la gente crede che Dio forse è come uomini, no? Che fa la sanatoria ogni 6 anni, no? Ma basta che io vado lì, faccio il mio rituale e Dio è contento con questo. Dio qua dice, per me è un abominio, è un abominio. Tu fai questo rituale, secondo te è quello che io desidero da voi? In versetto 16 vediamo cosa desidera il Signore da loro. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Imparerete a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Quindi Dio richiede dalla gente, anche da noi, un vero ravvedimento, un vero azione, un vero ubbidienza alla sua parola. In versetto 18, venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quindi vedi qui che Dio dice, vieni, parliamo. Parliamo fra io e te e discutiamo la tua condizione davanti a me. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. E quindi Dio fa questo invito a tutti gli uomini anche oggi, questa mattina. Vieni, parliamo. Parliamo della tua condizione davanti a me. Ah, tu sei religioso, tu hai imbrogliato tutta la gente, tutti credono che sei una persona così perfetta e sano e pulito. Ma il Signore dice, io so, per me i tuoi peccati sono come scarlatto. Gli altri non sanno. Ma io so. Vieni e ragioniamo. La tua facciata religiosa a me non mi fa impressione. Per me i tuoi peccati sono scarlatto. Quando leggevo questi versetti, chiedevo a me stesso, ma perché Dio ha scelto scarlatto? No? Qual è l'opposto del bianco? Lui dice che i vostri peccati sono come scarlatto, saranno bianche come la neve. Qual è l'opposto del bianco? Nero. Dio poteva dire come tuo peccato sporco è come nero.

il semaforo di fermare rosso. Pericolo, rosso. Perché quel colore, il Ferrari, è rosso. Perché è rosso il Ferrari? Per attirare l'attenzione. Perché è forte, è acceso, si vede subito. E noi pensiamo che facciamo i religiosi, oblazione, andiamo nel tempio. Questo va bene per Dio. No, Dio vede. Per Lui è come un semaforo acceso, nostro peccato. È così ovvio per Lui. Però c'è qualcos'altro che è rosso nella Bibbia. Sangue di Cristo. E sapete, il rosso copre il rosso. Il nostro rosso del peccato, che è così ovvio per Dio, è così palese davanti ai Suoi occhi, Dio dice: io c'ho un altro rosso che puoi coprire col tuo rosso. Il sangue di mio figlio. E in 1 Pietro capitolo 1 leggeremo quest'ultimo versetto. 1 Pietro capitolo 1 versetto 15. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi questo è il requisito che Dio richiede da ognuno di noi. Senza la santità nessun uomo vedrà Dio. Siete santi. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo le opere di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo della vostra pellegrinaggio, sapendo che non cose corruttibili come argento o d'oro siate stati riscattati dalla vostra vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifesto nei ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Quindi Dio dice: venite, ragioniamo. Ho provveduto un mezzo per purificarti, per renderti bianco come la neve. Ho letto una volta i traduttori in Africa, quando hanno tradotto quel versetto in Isaia, come gli africani non sapevano cos'era la neve, hanno messo: anche se i vostri peccati sono rossi come scarlatto, saranno bianco come il dentro di un cocco. Sempre bianco, puro, limpido. Che gioia di svegliarmi ogni mattina e sapere che la mia coscienza è pulita davanti a Dio, che la mia vita è a posto con Dio. Questa mattina abbiamo cantato col canto: Gesù verrà sulla nuvola, in gloria risplenderà. E sapete, io guardo verso quel giorno con gioia, con anticipazione, ma non tutti, non per tutti è così. Perché chi non è stato coperto col sangue di Cristo, quel giorno sarà un giorno di terrore, di giudizio eterno. Ieri mattina dovevo andare in fermenta e parlando ho portato il discorso sul Signore. Questi due padroni della fermenta parlavano di Iraq e tutte le guerre, i problemi in Israele, e io ho detto: loro sanno che sono un pastore, e ho detto: sapete che queste cose sono state profetizzate nella Bibbia come segni prima del ritorno di Cristo, la fine del mondo. E quando ho parlato della fine del mondo, loro, ho visto, erano spaventati tutti e due: come fine del mondo? Per loro Gesù verrà non è una cosa bella, è una cosa spaventosa. Come? Infatti ho visto che avevano paura quando ho parlato del fine del mondo. Anche loro hanno detto: non si capisce più niente, cosa sta succedendo, crimine e cose. Hai detto: guarda, è stato tutto scritto. Tutto procede secondo quello che Dio ha detto. Ma Dio, anche questa mattina, se tu sei qui per la prima volta, magari tu dici: ma io non ho la sicurezza che i miei peccati sono perdonati. Anche questa mattina Dio ti invita: vieni, vieni da me, parliamo, ragioniamo. Anche se il tuo peccato è come scarlato, anche se il tuo peccato per me è ovvio, io posso lavarti. Non importa quello che tu hai fatto, io posso lavarti e tu sarai bianco come un neonato.

0: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

amici, siamo felici di poter entrare ancora una volta nelle vostre case con il messaggio della Bibbia, la parola di Dio. In questa serie di programmi stiamo parlando di personaggi biblici che spesso hanno intrapreso dei viaggi e oggi appunto parleremo di un uomo mandato da Dio per liberare il popolo di Israele dall'oppressione dei nemici. Dio amava Israele, ma lo castigava perché desiderava che si pentissero dei loro innumerevoli peccati e tornassero a Lui. Anche oggi accade la stessa cosa. Il Signore permette le difficoltà perché possiamo sentire il bisogno di pentirci e di rivolgerci a Lui. Non dimentichiamo che in ogni situazione l'insegna che Dio ci presenta è amore. Nel popolo di Israele Dio suscitava qualche uomo valoroso che li guidasse vittoriosamente contro il nemico, spezzandone il grave peso e ridando loro la libertà. Sotto la guida di una donna timorata di Dio di nome Debora, Israele godette un periodo di pace della durata di 40 anni. Ma presto tornò a comportarsi male, adorando un dio di nome Baal. Vi era un popolo molto potente, i Madianiti, che venivano dal deserto ad oriente di Israele e nelle loro incursioni si accanivano particolarmente contro la parte centrale del paese. Dio abbandonò gli israeliti nelle mani dei Madianiti perché nella sofferenza riconoscessero i loro peccati e se ne pentissero. La loro feroce oppressione durò 40 anni. Rubavano, saccheggiavano e devastavano quello che non potevano portare via. Ed Israele rimaneva senza cibo per sé e per il bestiame. Le loro scorrerie non erano di breve durata. Avevano l'abitudine di portare con sé le tende per accamparsi, molte pecore per nutrirsi e cammelli per percorrere il paese. Gli israeliti erano ormai giunti al limite della sopportazione e nel vedersi così deboli e ridotti alla più estrema miseria, finirono col pentirsi e invocarono l'Eterno. Ancora una volta Dio esaudì le loro preghiere e chiamò un uomo di nome Gedeone per essere a capo dell'esercito che avrebbe scacciato dal paese i crudeli Madianiti. Da Ofra, una città della tribù di Manasse, dove Gedeone viveva, egli si spostò più a nord e si accampò presso la sorgente di Arod con un esercito di 32.000 uomini. Ma Dio gli disse: il tuo esercito è troppo numeroso. Se Israele dovesse vincere, direbbe: ci siamo salvati da noi. Allora Gedeone ordinò a tutti coloro che avevano paura di tornarsene alle loro case. E 22.000 uomini abbandonarono il campo. Con lui rimasero i 10.000 più coraggiosi. Ma per Dio quei soldati erano ancora troppi e insegnò al condottiero un sistema per metterli alla prova, in modo da capire quali fossero i migliori. Gli disse di condurli a valle, dove c'era dell'acqua perché potessero dissetarsi, e di osservarli mentre bevevano. Dal modo di bere si sarebbero rivelati più capaci. Giunti all'acqua, quasi tutti lasciarono le armi e si inginocchiarono per bere con comodo. Alcuni però, senza lasciare le armi e senza inginocchiarsi, raccoglievano l'acqua nel cavo della mano e se la portavano in fretta alla bocca, rimanendo sempre pronti ad affrontare il nemico nel caso di un attacco improvviso. Questo fu il gruppo dei prescelti, ed erano appena 300 uomini. Un numero molto piccolo, ma erano veri soldati, uomini coraggiosi e disciplinati, pronti ad obbedire ad ogni ordine del loro capo. Prima di andare avanti col programma e vedere un po' della battaglia, ascoltiamo un cantico dal titolo With Jesus, con Gesù.

Il campo di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. L'esercito, composto da 300 uomini soltanto, si diresse proprio verso l'accampamento nemico. Gedeone munì ciascuno dei suoi soldati di una torcia, una brocca e una tromba e ordinò che facessero tutto quello che avrebbero visto fare a lui. Prima di lasciare il campo, accesero le torce e le introdussero nelle brocche per nascondere il chiarore. Poi, protetti dalle tenebre della notte, si diressero in tre gruppi e discesero la montagna in silenzio e si disposero intorno al campo dei Madianiti. Ad un tratto un grido di guerra lacerò la quiete notturna. Si udì uno squillo di trombe che proseguì in un crescendo assordante. Le brocche andarono in frantumi e comparvero le luci delle fiaccole. I soldati nemici si svegliarono di soprassalto e nel vedere tutti quei bagliori nella notte si credettero circondati da molti israeliti. Terrorizzati, non pensarono di organizzare una difesa, ma soltanto di mettere in salvo la propria vita. Finirono così con l'uccidersi l'un l'altro. Quelli che riuscirono a fuggire si scontrarono con l'esercito di Gedeone e venivano uccisi. Un certo numero di nemici era però riuscito a dirigersi verso il fiume. Allora Gedeone mandò ad avvertire la tribù di Efraim che si spostassero ai guadi del fiume Giordano per bloccare il nemico. Questa manovra inflisse ai Madianiti altre dure perdite. Due dei loro principi rimasero uccisi nello scontro. I superstiti continuarono la fuga verso il deserto, inseguiti da Gedeone e i suoi 300 uomini valorosi. Furono raggiunti e presero due dei loro re. Dopo questa serie di vittorie, finalmente Israele fu liberato dalle violenze dei Madianiti. In seguito, Gedeone fu giudice di Israele. Il popolo avrebbe voluto eleggerlo re, ma Gedeone rifiutò dicendo: «Io non regnerò su di voi, perché avete già un re. L'Eterno, l'Iddio di Israele, è il vostro re». Questa risposta ci rivela il suo carattere fermo ed equilibrato, che sapeva sempre mettere Dio al primo posto. Gedeone fu un uomo di eccezionale coraggio e saggezza, ma la virtù che più lo distinse in ogni sua impresa fu la sua fede profonda e reale in Dio. Dio ha voluto che Gedeone vincesse con soli 300 uomini, e il perché è molto chiaro. Egli desiderava che il popolo capisse che quella vittoria era dovuta a Dio soltanto e che solo lui doveva averne la gloria. Allora Dio ha operato attraverso Gedeone e i suoi 300 uomini. Oggi Dio vuole operare attraverso tutti quelli che gli appartengono. Egli vuole vivere la sua vita in noi e nella misura in cui ciò avverrà, vinceremo il peccato e vivremo in modo retto. Soltanto Dio però ne dovrà avere la gloria e la lode e non noi. Come abbiamo visto, molte volte gli israeliti dimenticavano il loro Dio e si prostravano davanti agli idoli e Dio li castigava attraverso le oppressioni dei nemici. A volte gli uomini criticano Dio dando a lui la colpa di tutto quello che accade di brutto. Non si rendono conto che se ci sembra che egli sia ingiusto è perché possediamo una mente limitata che non è capace di inquadrare bene le cose e di vedere molto in là. La giustizia di Dio è meravigliosa e perfetta, ma anche il suo amore lo è, ed è per questo che ha perdonato gli israeliti ogni volta che si sono pentiti e sono tornati sinceramente a lui, ed è disposto, cari amici, a fare la stessa cosa con noi oggi. Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Con piacere vi invitiamo a seguire A tu per tu con la Bibbia.

versetto nel libro dei Salmi che contiene una meravigliosa promessa. Dio parla di pace a chi rivolge il suo cuore a Lui. La pace fra gli uomini sembra sempre più difficile da raggiungere. Si direbbe che individui, gruppi di vario genere, nazioni, classi sociali non siano impegnati altro che a fare fomentare e desiderare la guerra. Le motivazioni possono essere diverse, a volte anche nobili perlomeno in apparenza, ma alla base c'è la triste realtà che il cuore dell'uomo è in guerra. Siamo in guerra prima di tutto con Dio e tutto il resto viene di conseguenza. Ma Dio, il Signore della pace, vuole parlarci di un'altra realtà. E la cosa più bella è che quando Dio parla non sono solo parole vane che lasciano il tempo che trovano. Quando Dio parla le cose sono. Se Dio parla di pace avremo pace. Ma c'è una condizione, dobbiamo volere questa pace, rivolgerci a Dio sinceramente disposti a ubbidire e sottometterci al suo volere. Volete la pace? C'è la possibilità di averla nonostante la guerra che può infuriare intorno a noi, ma dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Questo vi invitiamo a fare con questi programmi. Se desiderate farci delle domande, scriveteci liberamente. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Gesù andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Ti è mai capitato di leggere la Bibbia e pregare la mattina davanti a un bel paesaggio, forse sulla riva di un lago, vicino al mare o in montagna? Puoi incontrarti con Dio in ogni momento, ma è una gioia speciale iniziare la giornata con Dio. Questo è come se ti desse le direttive da parte sua per il resto del giorno. Alcuni affermano che bisogna pregare la notte prima di cominciare la giornata, altri preferiscono pregare la mattina, ma il momento in cui si prega non è la cosa più importante. Quello che conta è passare del tempo con Dio. Cristo conosceva l'importanza della preghiera. Egli pregò tutta la notte prima di scegliere gli apostoli. Hai mai pregato tutta la notte? O forse ti è successo di cominciare male la giornata? Com'è andato il resto del giorno? Il modo in cui cominciamo ha influenza su quello che segue. Che cominciamo la mattina o la notte, parliamo con Dio prima di qualsiasi altra cosa.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Continuiamo l'esame della posizione dei riformatori sull'ispirazione delle sacre scritture. Mentre si potrebbe accusare Lutero di meccanizzare la parola, si potrebbe accusare Calvino di dissociare la parola dallo spirito. Ma contro tali errate interpretazioni delle loro dottrine protestarono tuttavia ambedue. Malgrado le differenze, sia Calvino che Lutero sostenevano il carattere di parola ispirata di Dio delle scritture canoniche, alle quali ognuno che desiderasse essere salvato doveva sottomettersi in un'obbedienza volontaria e consacrata. Nella pratica, a motivo della speciale situazione davanti alla quale si trovava in Svizzera, Calvino e i suoi seguaci svilupparono la dottrina dell'ispirazione verbale e plenaria delle scritture in forma molto più sistematica di quanto fatto da Lutero, che sotto questo profilo non si considerava in particolare contrasto col romanesimo contro il quale egli si era in primo luogo diretto, tranne naturalmente a respingere come non canonici gli scritti apocrifi e a mantenere la distinzione dell'antica Chiesa cristiana fra omologomena e antilegomena.
1: Lutero perciò concordava con Calvino nel respingere i profeti celesti ed altri visionari, come li chiamava Lutero, che affermavano di ricevere speciali rivelazioni al di fuori ed indipendentemente dalle scritture. La ragione per la quale Lutero parlava degli spiritualisti, chiamandoli visionari, era che essi, come le api, sciamavano nell'aria senza un posto sicuro sul quale posarsi. Gli sciamatori, egli diceva, volavano tutt'attorno nelle nuvole dei loro sogni e rifiutavano di basare la propria fede sulla Bibbia. Come Calvino, Lutero voleva che gli insegnamenti della Chiesa si fondassero su passi chiari delle scritture o su divine parole trasparenti ed inequivocabili che restano incrollabili. Così i condottieri spirituali protestanti di Wittenberg di Ginevra, a dispetto delle differenze, erano pienamente d'accordo nell'insegnare che le scritture divinamente ispirate sono l'unica fonte e norma della fede cristiana e in tal modo lo strumento divino per mezzo del quale lo Spirito Santo guida gli uomini in tutta la verità. Ambedue erano contrari ad una dissociazione dello spirito dalle scritture.
0: Nello spiritualismo rivoluzionario dei suoi giorni, Lutero ebbe a che fare con la dissociazione dello spirito dalla parola in varie forme. Uno dei primi spiritualisti fu Andrea Carlo Stadio, suo collega Wittenberg, che aveva appoggiato le sue audaci tesi contro Roma e che era stato presente come suo fidato amico alla decisiva disputa del riformatore con il dottor Eck avvenuta a Lipsia. Ma presto tuttavia Carlo Stadio divenne un evoluzionista religioso, incoraggiando incendiari metodi di riforma, e fu sul punto di distruggere l'opera compiuta da Lutero a Wittenberg, servendosi di procedimenti estremamente sediziosi, che egli pretendeva che fossero stati suggeriti dallo spirito. Fortunatamente, il grande riformatore, che nel frattempo era al castello della Wartburg, intento alla traduzione del Nuovo Testamento nella lingua del popolo, fu informato del comportamento stravagante di Carlo Stadio e, ritornato coraggiosamente a Wittenberg, ripristinò rapidamente la pace e l'ordine con alcuni tempestivi sermoni. L'equilibrata e sobria guida esercitata da Lutero nei confronti del popolo in sommossa era basata su chiari passi scritturali, mentre Carlo Stadio si vantava di essere guidato dalla spinta interiore dello spirito nelle sue agitazioni di natura sociale e spirituale. Il suo esempio dimostra che la pretesa guida dello spirito senza le scritture ispirate può portare a indicibile confusione.
1: Più disastroso si rivelò l'appello dello spirito separato dalle scritture nel caso di Tommaso Münzer, la cui personalità e i cui talenti avevano impressionato tanto favorevolmente Lutero che il riformatore lo aveva raccomandato al suo amico Giovanni Silvano, perché venisse inviato a Zwickau in Sassonia, dove divenne nominato pastore nel 1520. Ma dopo non molto Münzer cominciò a sollevare obiezioni alla riforma spirituale di Lutero nella Chiesa, sostenendo di essere mosso dallo spirito a superare Lutero. Egli svalorizzava la Bibbia che Lutero considerava come il tesoro di tutti i tesori. Seguendo la sua luce interiore, egli si accinse a distruggere i senza Dio di questo mondo e a istituire un regno di pace sotto il governo di Cristo. Il suo fanatismo trasformò in violenta fiammata il fermento prevalente tra i contadini causato da molti mali sociali ed economici e finalmente portò alla guerra dei contadini. In breve tempo i contadini, privi di organizzazione, furono sconfitti ed il loro profeta, come era tra loro conosciuto il Münzer, venne giustiziato.

Amici che siete in ascolto, nella conversazione di oggi vorrei affrontare un argomento che è sempre di grande attualità ed è quello delle scuse. Come ha detto qualcuno, le scuse sono vecchie come il mondo. Infatti, se andiamo al terzo capitolo della Genesi, che ci racconta come il peccato e la morte siano entrati nel mondo, ci viene detto che nel momento stesso in cui Adamo trasgredì l'ordine che Dio gli aveva impartito, cercò immediatamente di cavarsela con una scusa. La donna che tu hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Poi, quando Dio, rivolgendosi ad Eva, le disse: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Sia Adamo che Eva si sono fatti avanti con una scusa, o meglio cercarono una giustificazione per rifiutare la loro responsabilità. Da quel giorno in poi gli uomini sono sempre andati alla ricerca di alibi e di scuse per giustificare i loro errori o coprire le loro scelte sbagliate. Anche Gesù, mentre era su questa terra, ha affrontato questo argomento in una delle sue parabole. Egli ha raccontato di un uomo ricco e generoso che un giorno volle esprimere il suo interesse per gli altri facendo preparare una grande cena e diramando molti inviti. Quando però venne il momento della festa, i diversi invitati mandarono a dire di non poter intervenire per le ragioni più svariate. La ragione vera stava nel fatto che non volevano per nulla partecipare alla festa. La cosa grave sta nel fatto che non ebbero il coraggio di dire la verità ed ammettere francamente i loro sentimenti. Perciò inventarono delle scuse dicendo che non potevano venire per ragioni che potevano apparire assolutamente plausibili e lecite. Eppure c'è da chiedersi perché non vollero accettare l'invito fatto. Non erano stati invitati ad un funerale oppure ad ascoltare una conferenza noiosa e poco interessante. Non erano nemmeno stati invitati a visitare un malato terminale oppure un carcerato. Si trattava dell'invito per una festa, ossia per trascorrere un momento gioioso. Eppure, nonostante ciò, declinarono l'invito ed inventarono delle scuse per non andare. Devo dire che questo illustra bene il comportamento degli uomini nei confronti di Dio. Egli, nel suo amore, nella sua grazia, non ha badato a spese pur di preparare una grande festa per i peccatori perduti. Sta scritto nella parola di Dio che in Gesù Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Come se questo non bastasse, Dio offre un altro meraviglioso dono a quelli che accolgono il suo invito. Egli fa dono del suo Spirito Santo. A questi meravigliosi regali si aggiunge il fatto che alla fine dei tempi sarà organizzata nel cielo una festa magnifica per tutti i credenti. È la festa che la Bibbia chiama le nozze dell'agnello. Ed infatti si scrive: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Dovrà essere qualcosa di grandioso e di molto bello. È vero che la Bibbia non entra nei dettagli di questo grande avvenimento, ma ci fa sapere che verranno i figli di Dio da Oriente e da Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno, provenienti da tutte le nazioni e le tribù della terra per riunirsi nel regno di Dio. In quell'occasione, l'ospite d'onore su cui si catalizzeranno gli sguardi, la gratitudine e l'attenzione di tutti gli invitati sarà la persona stessa di Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui nessuno dovrebbe mancare. Sarebbe un imperdonabile affronto a colui che con tanta munificenza ha desiderato averci alla sua tavola dopo aver pagato con la sua stessa vita. Non v'è dubbio che chi rifiuta l'invito di Dio in realtà rigetta Gesù Cristo quale Salvatore e Signore e respinge sia la vita eterna che la gloria in comunione con tutti quelli che hanno sperimentato il perdono dei peccati. Qualcuno ha detto che ci sono tante cose a cui possiamo rinunciare nella nostra vita,
ma rinunciare alla salvezza che Dio ci offre in dono tramite Gesù Cristo è la più grande sciocchezza che si possa fare, soprattutto perché si tratta di qualcosa che creerà un rimorso eterno. In genere, in questo mondo, quando esprimiamo un rifiuto, lo facciamo perché abbiamo delle ragioni per esprimere il nostro dissenso in maniera piuttosto plateale. Ma non faremo mai una cosa simile nei confronti di qualcuno che ci ama. Cari amici, riflettete su questo aspetto mentre ci fermiamo per la pausa musicale.

Uno degli scritti del Nuovo Testamento pone l'uomo di fronte ad un interrogativo particolarmente solenne, proprio per farci riflettere su che cosa significhi rifiutare Gesù Cristo. Ecco ciò che scrive l'autore della lettera agli Ebrei. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Sono parole molto forti e gli studiosi del testo sacro, cioè quelli che fanno l'esegesi delle parole, ci dicono che non è facile comprendere l'ampiezza di questo discorso facendone un'applicazione assoluta. Questo è certamente vero, però allo stesso tempo queste parole hanno un messaggio immediato e diretto che sarebbe assurdo ostinarsi a non voler capire. Non bisogna dimenticare che attraverso tutte le pagine dell'Evangelo ci viene rivolto un discorso molto chiaro e diretto, per cui nessuno può nascondersi dietro l'alibi dell'incertezza o della poca chiarezza. Il fatto che Dio ami tutti gli uomini è una realtà che nessuno può negare. Un'altra realtà chiara per tutti è che questo Dio, per offrire salvezza, ha dovuto anche donare suo Figlio. Inoltre, nel venire su questa terra, Gesù Cristo non si è impegnato soltanto ad offrirci un bellissimo esempio, oppure a rivolgerci parole buone di conforto e di comprensione. Egli è venuto per affrontare tutte le difficoltà e le tensioni della nostra quotidianità, ed alla fine, avendo un corpo simile al nostro, si è fatto carico delle nostre colpe. Così l'apostolo Pietro scriverà che Gesù Cristo ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la sua giustizia. Cioè ha dovuto realmente dare la sua vita per noi. Gesù ha pagato il debito al nostro posto, sia che lo crediamo oppure no. Però dobbiamo ricordare che per fruire del condono che Egli ci ha acquistato è assolutamente necessario che noi crediamo, che noi riceviamo personalmente questo dono assimilandolo per fede. E lo dimostriamo nel momento stesso in cui permettiamo che lo Spirito Santo operi in noi per trasformarci e cambiarci. Perché se non c'è questa volontà, significa che non c'è ravvedimento. E il mancato ravvedimento equivale al rifiuto e al disprezzo di Gesù Cristo e di quello che Egli ha fatto per noi. Riflettete. Ora proseguiamo con la lettura di un brano tratto dalla prima lettera di Pietro. Per mezzo di Silvano, che io considero il nostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi ed attestando che questa è la vera grazia di Dio, in essa state saldi. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. In queste ultime righe che concludono la prima lettera di Pietro abbiamo ancora delle indicazioni e degli insegnamenti che, come sempre, sono particolarmente utili per indicare quale deve essere il comportamento dei cristiani. Gesù Cristo, prima di ascendere al cielo, ci ha lasciato l'incarico di testimoniare. Questo vuol dire onorare la sua persona tramite un comportamento che lo esalti. Perché non è sufficiente parlare di lui, avere sempre il suo nome sulla bocca, se la nostra vita non è conforme a quello che diciamo. Per questa ragione, nel Nuovo Testamento si parla spesso della Chiesa, la realtà che Gesù Cristo sta edificando e che ha il dovere di rappresentarlo su questa terra. E da questo riguardo vorrei subito prendere in considerazione ciò che sta scritto al versetto 13. L'Apostolo parla della Chiesa che è in Babilonia. Devo dire che su questa espressione sono state scritte diverse cose ed anche è stata fatta molta speculazione. Per esempio, la Chiesa romana sostiene che il termine Babilonia sarebbe una parola criptata per indicare Roma.
Naturalmente questa interpretazione, a nostro avviso, contiene una forzatura, perché è in questo modo che si vorrebbe provare la presenza di Pietro a Roma. Ma ci sono anche altre letture. Per qualcuno si tratta dell'antica città mesopotamica, per altri di una guarnigione romana dislocata in Egitto che portava questo nome. Ma credo che il conoscere l'esatta ubicazione di questa località sia abbastanza secondario. Infatti non è la località geografica in cui si trova una certa chiesa locale che è importante, ma piuttosto i suoi privilegi e la sua posizione in Gesù Cristo. Ed è qui che l'apostolo Pietro dice qualcosa di molto importante. Egli afferma che questa chiesa dislocata a Babilonia è eletta come voi, cioè ha ricevuto la chiamata del Signore. Essa esiste perché il Padre Celeste ha voluto far grazia delle persone e, dopo averle salvate, purificate e redente, le ha chiamate a far parte della sua Chiesa, dell'insieme di coloro che esaltano il nome di Gesù. In questo sta il privilegio: sapere che si è chiamati dal Signore per essere una testimonianza quaggiù, onde glorificarlo e fare conoscere le sue benedizioni e le sue ricchezze anche ad altri. Ed è a questo punto che discende una domanda anche per noi. Abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo per essere salvati e per far parte della sua Chiesa che Egli verrà a prendere con sé? Che il Signore ci aiuti e vi guidi a donare una risposta onesta.

vogliamo adesso pregare. Signore nostro Dio e nostro Padre Celeste, vogliamo pregarti per tutti i nostri ascoltatori e presentarli davanti a te, perché, Signore, ricevano la tua particolare benedizione. Tu ci hai condotti, attraverso la meditazione della tua parola, ad interrogarci per sapere se facciamo parte della tua Chiesa, se cioè abbiamo sperimentato la salvezza, la redenzione che è in Cristo Gesù, perché al di fuori di questa posizione sappiamo che non c'è che perdizione, che tormento. Perciò ti preghiamo, Signore, perché ciascuno onestamente davanti alla tua parola possa aprirsi all'immensità del tuo amore, possa apprezzare la tua grazia e ricevere in Gesù Cristo il Salvatore, il Signore, colui che ci assicura l'eternità. Signore, assisti gli ammalati che ti presentiamo, aiutaci anche ad essere comprensivi e pieni di amore verso di loro e verso tutti quelli che sono nella prova e nella difficoltà. Aiutaci, Signore, a vivere un cristianesimo che onori realmente la persona del Signore Gesù Cristo. È nel suo nome che noi ti preghiamo e ti ringraziamo. Amen.

0: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse, capitolo quinto. E vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette suggelli. E vidi un angelo potente e che bandiva con gran voce: chi è degno d'aprire il libro e di romperne i suggelli? E nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro o guardarlo. Ed io piangevo forte perché non s'era trovato nessuno che fosse degno d'aprire il libro o di guardarlo. E uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone che è della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette suggelli. Poi vidi, in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, che pareva essere immolato ed aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi ed udii una voce di molti angeli intorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi e le udii, che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'impero dei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano: amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Qualunque sia il vostro lavoro, fatelo bene. Anche se non figura nella categoria delle cosiddette professioni importanti, fatelo bene. Come disse il direttore di una università: un uomo dovrebbe fare così bene il suo lavoro che né i vivi né i morti né i non ancora nati possano farlo meglio. Se la sorte ha fatto di te uno spazzino, spazza le strade come Michelangelo dipingeva le sue opere, oppure come Shakespeare scriveva poesia, come Beethoven componeva musica. Spazza le strade così bene che tutte le moltitudini del cielo e della terra si fermino e dicano: qui ha vissuto un grande spazzino che ha spazzato le strade a meraviglia. Come dice Douglas Mallock, se non riesci ad essere un pino sulla cima della collina, sii un arbusto nella valle. Ma sii il miglior arbusto sul fianco della collina, sii un cespuglio se non riesci ad essere un albero. Se non riesci ad essere una strada, sii semplicemente un sentiero. Se non riesci ad essere il sole, sii una stella. Non è per la dimensione che vinci o perdi, sii il meglio di qualunque cosa tu sia. Lo ha detto Martin Luther King.

0: di situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici d'ascolto all'appuntamento con Contrappunti. Ecco, nello spazio che ha preceduto la sigla iniziale del nostro programma vi ho letto alcune parole di Martin Luther King su un tema molto particolare che sarà il tema conduttore del programma di oggi, e cioè parleremo del lavoro. Ma non solo, ovviamente il nostro programma contiene anche altre cose, fra le quali la musica. E per cominciare, come sempre, come nostra buona abitudine, vi lascio subito in compagnia di questo primo intervallo musicale. Il primo ospite di oggi è Chris Rodriguez con questa bella canzone, veramente bella, intitolata Sanctuary, cioè santuario. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole del testo. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

Sanctuary, Chris Rodriguez. Mi sembra di aver lasciato l'innocenza dell'Eden tanto tempo fa, tentato dal mio cuore a farcela da solo, fuori dal giardino. Eppure, nel deserto dei miei vagabondaggi solitari, tu non mi hai mai lasciato solo. Ti volto le spalle, ma tu mi copri lo stesso. Cado tanto in basso, ma tu mi trovi nella profondità. Dovunque io sia, tu sei un santuario per me. Ho sentito la separazione nelle mie ossa. Mi ha portato in ginocchio, ho invocato la speranza fuori dal giardino, in qualche modo fra le lacrime. Tu hai sentito le parole che io non riuscivo a pronunciare ed eri là per soccorrermi. Ti volto le spalle, ma tu mi copri lo stesso. Cado tanto in basso, ma tu mi trovi nella profondità. Smarisco la via e tu mi vieni in soccorso. Dovunque io sia, tu sei un santuario per me. Ecco amici, queste le belle parole di Sanctuary, questa canzone che abbiamo appena ascoltato da Chris Rodriguez, una canzone che parlava della disponibilità da parte del Signore a venirci sempre incontro, nonostante quello che è il nostro comportamento, nonostante le nostre cadute, le nostre trasgressioni. Il suo perdono è sempre lì, dietro l'angolo. Basta solo che ci rivolgiamo a lui con cuore pentito e sincero. Allora, per iniziare ad entrare nell'argomento di oggi, come dicevo, quello del lavoro, volevo leggervi questo piccolo articolo di Davide Standridge, apparso sulla rivista Punti Fermi qualche tempo fa. Ecco, dice l'autore: l'ho detto diverse volte in vari modi quando ho assunto qualcuno. 20 anni fa, quando ero direttore di un fast food e avevo oltre 70 dipendenti, dovevo essere sicuro che ognuno che lavorava per me fosse preparato diligentemente per svolgere

massimo impegno. Nell'ultimo lavoro che ho avuto, ogni impiegato riceveva un manuale di 40 pagine contenente tutte le regole di comportamento e in cui erano elencati anche tutti i loro diritti e doveri. Dopo averlo letto completamente, il nuovo impiegato doveva firmare l'ultima pagina dicendo di avere capito tutto il contenuto ed essere pronto ad accettarne i termini, fra cui il fatto che per i primi 90 giorni di lavoro avrebbe potuto essere licenziato senza appello, se per qualsiasi motivo la ditta non fosse soddisfatta dalla sua competenza oppure dal suo comportamento. Quando pensiamo al nostro lavoro, è più facile soffermarci sui torti che riceviamo che sui nostri doveri. Spesso ci confrontiamo puntigliosamente con gli altri per vedere se fanno bene e siamo pronti a svolgere i nostri compiti con diligenza nella misura in cui i nostri diritti, ecco, ci vengono riconosciuti. I nostri datori di lavoro, poi, d'altra parte, sembrano essere più attenti a controllare il nostro comportamento di quanto siano invece pronti a svolgere perfettamente il loro lavoro. Non è sempre facile, o forse non lo è mai facile, lavorare con impegno completo quando i dirigenti non lo meritano e quando ci troviamo a dover fare quello che tocca invece ai nostri colleghi che abusano del fatto che noi siamo dirigenti. Essere credenti sul posto di lavoro non è facile, ma è anche vero che molti credenti dimenticano Dio quando entrano nel proprio posto di lavoro. In molti ci compiacciamo dei bei cambiamenti che avvengono nella nostra vita quando accettiamo il dono della salvezza, ma forse siamo in pochi a renderci conto che abbiamo cambiato il nostro datore di lavoro. Dal giorno in cui nasciamo di nuovo, Dio ci comanda di fare tutto alla sua gloria e Lui merita il nostro impegno più completo. Ecco, messa su questi termini, ogni possibilità di giustificare la nostra mancanza di impegno perché retribuiti poco oppure perché gli altri si comportano male, ecco, sparisce. Rileggere il libro dei Proverbi alla luce della consapevolezza che lavoriamo per Dio dovrebbe cambiare il nostro modo di lavorare. Per il credente, oltre ai video oppure ai manuali o ai contratti che possono dirigere il suo lavoro, ci sono altri 66 libri che dirigono il suo comportamento. È nostro compito allora conoscere la Bibbia ed essere i migliori impiegati che la ditta per cui lavoriamo abbia mai avuto.

Allora, ritorneremo su questo soggetto fra poco. Adesso la musica in compagnia del gruppo Gospel Sound Singers, una canzone in italiano che si intitola La vigna del Signore. L'ascoltiamo insieme.

0: Contrappunti.
1: Ecco, ancora sul nostro tema, il tema del lavoro. Alle leggi fisiche nessuno ormai fa più caso, anzi abbiamo imparato a conviverci sfruttandone gli aspetti utili e anche sopportandone i limiti. I primi aviatori invece si erano spesso scontrati con la forza di gravità e i parametri fisici che regolano il volo. Solo quando hanno capito che non si può prescindere da certi principi naturali, le cose sono migliorate. Il rispetto e l'applicazione di queste verità fondamentali sono state anche la chiave del loro successo. Oggi si parla di dirigenti stressati dalla carriera, di dipendenti stressati dal lavoro ripetitivo, oppure di donne stressate dalla mancanza di opportunità e ancora di disoccupati stressati dalla ricerca di un lavoro. Ecco, tutti sono stressati, chi dal troppo fare e chi anche dal far nulla. Lo stress, la frustrazione, l'insoddisfazione sono le conseguenze negative per avere ignorato i semplici principi che Dio stesso ha esposto nella sua parola. Il lavoro, che per secoli è stato solamente un mezzo di sussistenza, oggi è soprattutto invece una fonte di ricchezza, di potere e di soddisfazione. Nel lavoro si investono energie come se fosse l'unica realtà della vita. E ci si crede fino a trascurare ogni altra cosa, affetti compresi, purtroppo. Al lavoro si demanda la realizzazione di se stessi. È più facile imporsi nell'ambiente di lavoro che investire invece in rapporti umani. Non si è più disposti a comprendere le difficoltà altrui perché nessuno vuole confrontarsi con situazioni che richiederebbero invece un coinvolgimento personale. Perciò i colleghi d'ufficio, ecco, diventano a volte solo delle figure da criticare e su cui anche dominare. Ma il benessere ha portato una ventata di sufficienza nell'affrontare la vita lavorativa. Pochi, infatti, accetterebbero un lavoro che richieda sacrifici. Meglio disoccupati che fare invece un lavoro umile e faticoso. Quante volte, ecco, la stampa ci riporta di queste scelte che molti disoccupati invece fanno. Preferiscono vivere della disoccupazione che lo Stato gli concede. Ma la Bibbia invece resta ferma e stabile e fornisce precisi principi che regolano il rapporto dell'uomo con il lavoro. L'Apostolo Paolo ordina ai credenti di provvedere alle proprie necessità lavorando con le mani. È scritto infatti nella seconda epistola ai Tessalonicesi: se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane, quietamente lavorando. Ecco, questo quanto ci ricorda la parola di Dio. Lavorare serve principalmente a far fronte a quelle che sono le normali necessità della vita e permette anche di evitare di fare cattivo uso del troppo tempo a disposizione di chi non ha invece un'occupazione. Un vecchio proverbio dice, e spero di citarlo correttamente, l'ozio è il padre di tutti i vizi. Lavorare significa avere qualcuno anche a cui rendere conto. Un capo ufficio nevrastenico, oppure un padrone dispotico, o colleghi, per così dire, serpenti, orari difficili, eccetera, ecco, fanno parte di tutte le realtà lavorative, più o meno. Il lavoro è anche sinonimo di fatica, di difficoltà. Dio, ancora una volta, nel libro della Genesi, disse ad Adamo che a causa del suo peccato la terra gli avrebbe procurato spine e triboli e che lui l'avrebbe lavorata con fatica e col sudore della fronte, cosa che prima non era né prevista né necessaria. Ecco, abolire la forza di gravità richiederebbe un impiego enorme di energie, ma alla fine dello sforzo tutto tornerebbe come prima. Per di più, Senza di essa la vita come la conosciamo oggi non sarebbe possibile. Quindi smettiamo di illuderci di poter esentarci da quei principi biblici di fatica e di sudore. Non esiste un lavoro perfetto, perciò se ne abbiamo uno che ci piace e che ci porta un buon guadagno, allora possiamo considerarci veramente benedetti. Ovunque ci troviamo e in qualsiasi condizione operiamo, possiamo realizzarci e trovare la nostra soddisfazione nella misura in cui mettiamo in pratica quelle che sono le verità indicate dal Signore. Ecco, conoscete in conclusione in che modo Newton scoprì e studiò la forza di gravità? Ecco, mentre si riposava sotto un albero, una mela gli cadde in testa. Il resto possiamo dire che è storia, anzi, è meglio dire che è fisica.

0: Tempo per vedere tutta la traduzione del testo di questa canzone, vi leggo solamente il ritornello che dice: a volte egli viene nelle nuvole, a volte la sua faccia non si vede, a volte il cielo è scuro e grigio, eppure a volte le cose si possono conoscere e la nostra fede può crescere soltanto quando non possiamo vedere. Così, a volte egli viene nelle nuvole. Sometimes he comes in the clouds, a volte appunto egli viene nelle nuvole, una bella canzone di Stephen Curtis Chapman. Bene amici, allora grazie per avermi fatto compagnia anche oggi per questa mezz'oretta in Contrappunti. Vi invito come sempre a restare con noi, a seguire i programmi che verranno dopo di me, e noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo molto molto presto, sempre qui, sempre sulla nostra frequenza. Allora buon proseguimento, appuntamento a Contrappunti al prossimo numero, come sempre. Allora, a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti da 31 a 38.

Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare». Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme, poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».

Mentre i samaritani, in seguito alla testimonianza della donna, lasciarono la città per dirigersi verso Gesù, vicino al pozzo, avvenne un dialogo fra il Signore e i discepoli. Appare chiaro dal racconto dell'Evangelista che ancora una volta vi furono difficoltà di comprensione. Gesù parlò in senso figurato e spirituale. I discepoli invece compresero solo il senso naturale delle parole. La cosa più importante da evidenziare è che quel senso di soddisfazione spirituale che animò la donna, facendole lasciare la secchia, dimenticando le esigenze pratiche della sua vita per correre a raccontare la sua bella esperienza, animò ugualmente il Signore Gesù, la cui soddisfazione provata per l'avvenuto dialogo con quella donna gli fece tralasciare la necessità di mangiare, di nutrirsi. Così egli disse ai discepoli che anche la più normale esigenza, come il mangiare, veniva posticipata alla gioia di compiere l'opera di Dio, al piacere di fare del bene al prossimo. È significativa questa corrispondenza fra Gesù e la donna, questa gioia soddisfacente che li accomuna, l'uno avendo trasmesso la parola e la benedizione di Dio, l'altra avendo ricevuto quella ricchezza travolgente e potremmo dire trasformatrice. Il fatto ci fa pensare che quando, malgrado la nostra debolezza, riusciamo a compiere qualcosa di buono o di utile per gli altri, qualcosa che corrisponda alla volontà divina e che onori il Signore, non siamo i soli a gioirne, ma c'è festa interiore, c'è festa nel cuore di Gesù, perché vede il frutto del suo amore, della sua azione di grazia, portata a compimento attraverso la vita concreta dei suoi seguaci. È logico che le varie esigenze della vita, come mangiare, bere, riposare, debbono essere soddisfatte, ma non come fine, piuttosto come mezzo di vita. Al primo posto deve essere messa la volontà di Dio ed il suo servizio. Quella donna, senza rendersene conto, fu imitatrice di Gesù, cioè fece secondo ciò che Gesù aveva fatto con lei. In altre parole, diede ciò che aveva ricevuto, contribuendo al piano della volontà di Dio. E questo naturalmente rallegrò il Signore, perché, come scriveva Giuseppe Segalla, l'imitazione di Cristo non va intesa nel senso di copiare quanto ha fatto Gesù, ma nel senso di essere conformi a Lui e trasformati in Lui. Gesù si conformerà alla nostra gioia quando noi saremo conformi alla sua vita. Sia così per me e per ciascuno di noi.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Non esiste un'opera lunga, tranne quella che non osi iniziare. Charles Baudelaire, scrittore e poeta francese. Nato nel 1821, vissuto fino al 1867. Non esiste un'opera lunga tranne quella che non osi iniziare. È come dire: è tempo di fare quello che credi, è tempo di fare, di iniziare quello che credi profondamente, quello che tu hai nel cuore, quello che è il tuo sogno, il sogno della tua vita. È tempo di metterlo in pratica. Se non inizi, non succederà niente. Se non vai a dare quell'esame, non saprai mai se ce l'avresti fatto o no. Se non ti presenti, non succede niente. Ma se tu vai, potresti anche fallire, ma non è così importante. Quando uno fallisce può sempre riprendersi, ma se uno non inizia, ha fallito tutto e non c'è nessuna speranza. Può essere doloroso, può essere difficile, può essere complicato, ma se inizi, allora potrai arrivare. Ma se non ti presenti all'esame, non saprai mai se l'avresti superato. E così nella nostra vita abbiamo bisogno di fare quelle cose che crediamo. Abbiamo bisogno di iniziare quelle cose in cui crediamo veramente. E quando ci credi veramente in qualcosa, fallo. Probabilmente ti senti insufficiente, ti senti incapace. Ma se chiedi aiuto a Dio, ce la puoi fare. Forse hai paura di fare quel passo. Forse hai paura di dire sì di fronte alla scelta del matrimonio, ma se ci credi veramente, fallo, chiedi aiuto a Dio, il Signore ti aiuterà, non puoi fallire con l'aiuto del Signore. E soprattutto, quando partiamo, quando ci decidiamo, quando facciamo quello che abbiamo nel cuore, ebbene, siamo sulla buona strada, abbiamo iniziato. Poi abbiamo bisogno ogni giorno dell'aiuto del Signore, ogni giorno abbiamo bisogno di nuova forza per affrontare le nuove sfide, ma il Signore ce l'ha promesso: io sono con voi tutti i giorni. Qualunque sia il problema che affronti, affrontalo nel nome del Signore, affrontalo insieme a Gesù. Non essere solo nelle tue lotte, nei tuoi combattimenti, chiamalo, cercalo, lui si farà trovare, e la sua vicinanza, la sua compagnia, il suo aiuto, il suo sostegno, la sua forza nella tua vita faranno la differenza, così che ogni sfida sarà una nuova occasione per imparare che non sei solo e per vincere, per essere uno che porta avanti le cose che crede. E alla fine sarai pure soddisfatto, forse stanco, ma soddisfatto, perché hai fatto quello in cui hai creduto. Che Dio ti benedica. Un abbraccio da Giacomo.
2: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

noi riteniamo essere il miglior programma evangelico italiano. Lo riteniamo perché è basato interamente ed esclusivamente sul Vangelo, ed il Vangelo ci insegna tante cose. Per esempio, quest'oggi impareremo a leggere la mano. Sapete fare? State con noi e vi diremo come si fa, e infatti assieme leggeremo la mano della persona più importante che esiste per voi. Ma prima ascoltiamo assieme un po' di musica.

la cristianità non serve proprio a nulla, disse un giorno Abramo Levin, un venditore di sapone, al suo amico Moses Kramer, un ardente seguace del Signor Gesù Cristo. Mentre camminavano assieme, guardavano in giro, il Levin continuò e disse: «Vedi, dopo oltre 2000 anni c'è ancora odio nel mondo, furto, omicidio, adulterio, violenza, ipocrisia regna ovunque, fino anche nella Chiesa stessa». E il Kramer provava di dimostrare al suo amico il contrario, indicandogli quante buone cose la cristianità aveva portato, e l'emancipazione degli schiavi, l'elevazione della donna, la santificazione della famiglia e così via. Ma il Levin insisteva che questi non sono altri che effetti minori e trascurabili, ma che di cambiamenti radicali, di trasformazioni importanti non esistevano. D'un tratto, mentre passeggiavano, quei due vennero a trovarsi di faccia a un gruppo di monelli tutti sporchi che giocavano sul marciapiede. «Oh», disse allora il Kramer, «guarda quei monelli, come sono sporchi! A malapena puoi distinguere il colore della loro pelle. Davvero, il sapone che tu vendi in questo quartiere non è proprio buono da nulla». «Ma no, tu non puoi dir questo», rispose indignato il Levin. «Tu non ti puoi aspettare che il mio sapone faccia effetto se è lasciato nel mio negozio e non è usato». «Neppure tu», riprese il Kramer, «puoi aspettarti che la cristianità trasformi, purifichi e adorni l'umanità se essa è lasciata dentro la Bibbia e non è messa in pratica dalle persone». Quest'ultima replica del Kramer portò un buon punto al suo amico, e del resto lo porta anche ad ognuno di noi. Chiamarci cristiani non significa niente se noi non impugniamo la Sacra Scrittura e ne mettiamo in azione nella nostra vita i saggi consigli di essa. Se noi non ci avvantaggiamo delle sue promesse, accettandola e facendola nostra. E di questo vi parleremo fra poco, dopo il prossimo inno.

Ed ora passiamo alla lettura della Sacra Scrittura e per la nostra odierna meditazione apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Vi leggeremo dal 19 versetto fino al 29. Vangelo di Giovanni, capitolo 20, cominciando con il 19 versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire questa lettura con noi. Or la sera di quel giorno stesso, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» E detto questo mostrò le mani ed il costato. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. E allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi!» E detto questo soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti». Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo veduto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». E 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Venne Gesù a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Vieni, porgi qua il dito e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose e disse: «Signor mio e Dio mio».

una cosa che è in comune fra tutti i popoli civili, senza riguardo della loro cultura, lingua o religione, è la stretta di mano. In Italia si usa stringere la mano, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Russia, in Cina, ovunque v'è civiltà, le persone usano la stretta di mano. La stretta di mano comunemente esprime amicizia e cordialità. Essa sigilla affari e contratti, cimenta patti e suggella decisioni. La stretta di mano è usata fra nobili e plebei, fra colti e ignoranti. Il suo significato è universale. Ma amici, avete voi mai notato le mani che stringete? Le mani ci dicono così tanto di una persona. Durante la Rivoluzione francese, quando il popolo infieriva contro l'aristocrazia e la metteva a morte, molti nobili e ricchi si travestirono da popolani provando di scampare la ghigliottina. Ma in molti casi, benché il loro travestimento fosse perfetto, quello che li die a conoscere furono le loro mani, che lisce, morbide, senza calli, ben curate, indicavano chiaramente quello che la camuffatura provava di nascondere. Se mi si mettesse davanti un intero gruppo orchestrale senza i loro strumenti, io vi saprei dire, guardando le mani di quelle persone, chi fosse il suonatore di flauto. Da giovane io suonai tale strumento e so che bel callo mi fece crescere sull'indice della mano sinistra. Se io mi levassi la fascetta matrimoniale, sarebbe facile lo stesso vedere che sono sposato da diversi anni. Infatti l'anello ha prodotto un marchio, un solco intorno all'anulare e un piccolo callo sul palmo della mano. Una signora sorella nella fede mi disse che quando era giovane lei baciò la mano a un frate predicatore e rimarcò che quella mano era molle e tenera come la ricotta, dimostrando che quella mano di lavori duri non ne aveva mai fatto. Le mani certe volte sono adorne di anelli ricchi di gemme o intarsiati con pietre preziose, ed esse ci dicono della ricchezza e della posizione della persona a cui appartengono. Quest'oggi anche noi vogliamo esaminare una mano a noi assai cara, e vedere quello che questa mano ci dice. Considereremo dunque assieme la mano di Gesù. Gesù, il Figlio di Dio Onnipotente, il Principe della Pace, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Come troveremo la sua mano? Morbida come quella di quel frate predicatore? È adorna di anelli e ricca di pietre preziose, come vediamo oggigiorno certe mani appartenenti all'alto clero? È una mano raffinata e manicurata come quella di un nobile? No. Benché Gesù sia il più ricco di tutti, il più nobile di tutti, il più santo di tutti, il miglior predicatore di tutti, benché egli sia il Re dei Re, la sua mano non è né tenera, né liscia, né adorna di anelli. La mano di Gesù è rozza e callosa. La mano di Gesù è la mano di un falegname e porta l'impronta del lavoro. Porta l'impronta dei calli lasciati dagli arnesi del mestiere. Noi deduciamo allora che Gesù era un uomo come noi, che soffriva come noi, che aveva le stesse necessità che noi abbiamo. Notiamo che Gesù suppliva alle sue necessità col proprio lavoro. Gesù non aveva anelli e mai leggiamo che nessuno andò a baciarglielo. Gesù non amava tali lusse e cose così costose e sciocche. Certo che se Gesù avesse avuto del denaro non lo avrebbe sprecato così, ma lo avrebbe usato in modo profittevole al suo prossimo, come infatti si dovrebbe pur fare oggigiorno.
Gesù era un uomo come noi perché egli tanto ci amò che in tale forma decise di scendere sulla terra al fine di dividere con noi i nostri disagi, le nostre ansietà, le nostre tentazioni e le nostre gioie. Fra tutte le classi sociali, Gesù si identificò con la più umile e fu agli umili che per i primi il Vangelo della grazia fu annunziato. La stretta di mano è universale, ma non a tutti noi possiamo stringere la mano. Nessuno di noi potrebbe stringere la mano a un re. Ma con confidenza noi possiamo stringere la mano di Cristo perché quella è la mano di un lavoratore come noi, è la mano di un umile, nato in una stalla, la mano di un falegname che visse fra il popolo, fra pastori e contadini e che mai rifiutò e tenne lontano tutti coloro che sono alteri o nobili. Infatti Gesù ci tende la mano e ci dice che chi va a lui in nessun modo lo rigetterà. Oggi Gesù vuole stringere con voi un patto d'amore, un patto di sangue che è eterno. Ma la mano di Cristo, oltre che a dirci che egli era uomo, inoltre ci dice che egli era Dio. Ascoltatore, osserva bene. Nella mano di Cristo c'è un orribile marchio, un buco d'un chiodo allargato e deformato dal peso del suo corpo appeso sulla croce. Quel buco, quell'orribile marchio nella sua mano ci dice che Gesù è Dio. L'apostolo Paolo dice che a malapena uno muore per un giusto. Ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire, ma il Dio mostra la grandezza del suo amore per noi in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi sulla croce. Vedete, a quei tempi sulla croce ci si inchiodavano i peggiori malfattori. Quello era il più ignominioso supplizio che veniva amministrato, quale estrema condanna. Ma Cristo fu inchiodato sulla croce innocente. Né Pilato, né Erode, né nessuno poterono trovar colpa alcuna in lui. Gesù non andò in croce contro la sua volontà, ma all'opposto scelse di andarci e gli disse: io ho podestà di dare e di riprendere la mia vita. Egli la dette per la salvezza di molti. Gesù aveva a sua disposizione miriadi di angeli che potevano ad un suo comando polverizzare e distruggere non solo la terra, ma l'intero universo. Ma lui, di sua propria volontà, scelse di salire al Calvario e di morire in croce. E lo fece perché Gesù ci ama e su di sé prese la condanna che era riservata a noi peccatori. Lo fece per sostituirsi a me e a te. Ecco perché il buco nella mano ci dice che Gesù era Dio. Chi avrebbe fatto una cosa simile? Chi avrebbe avuto così tanto amore? Nel XVI secolo, due giovani artisti ungheresi, Albert Dürer e un suo amico, decisero di andare a Norimberga in Germania per studiare pittura e perfezionarsi in quell'arte, ma siccome erano poverissimi, dovevano lavorare e studiare allo stesso tempo per pagarsi le spese. Dopo alcuni mesi di quella vita, decisero che era per loro impossibile di dedicarsi appieno all'arte, dovendo lavorare, che in quel modo mai sarebbero arrivati a nulla. Mentre assieme consideravano quella triste verità, il compagno di Albert Dürer gli propose: «Senti, facciamo una cosa. Invece di lavorare parzialmente ambedue, uno di noi lavori interamente tutto il giorno e più se può, e l'altro si dedichi interamente alla pittura». L'idea parse buona. E così il fedele compagno decise che lui fosse quello che avrebbe lavorato e mantenuto le spese per ambedue e che Dürer si dedicasse allo studio. Dopo un po' di riluttanza,
Albrecht Dürer acconsentì e così, mentre egli si dette tutto allo studio, il suo compagno lavorava giorno e notte strusciando pavimenti, lavando piatti, facendo qualsiasi cosa che poteva. Col passare del tempo Dürer divenne famoso e allora venne il turno per il suo compagno di dedicarsi all'arte. Ma ecco che mentre lui cercò di studiare e di applicarsi alla pittura, una sgradita sorpresa lo attendeva. Le sue mani, sciupate e deformate dal lavoro e dal freddo e dall'umidità, non erano più capaci di tenere correttamente il pennello e di dipingere. Così, per aiutare il suo amico e diventare famoso, lui aveva per sempre distrutto l'opportunità di divenire un artista. Aveva dovuto rinunciare al sogno della sua vita. Ascoltatore, Gesù non ha fatto lo stesso per te e per me? Non sacrificò egli la sua vita, le sue mani, tutto il suo corpo per redimer noi? Ma se questo non ti basta, smuovere il tuo cuore e riempirlo d'amore e riconoscenza per Gesù, per il migliore amico che tu mai abbia avuto, senti un'altra illustrazione. Viveva una ragazza con sua madre in una delle nostre città e nulla c'era fra di loro di particolare, se non che le mani della madre erano orribilmente disfigurate. Infatti facevano ribrezzo a vederle e la povera donna le teneva celate più che poteva. Nel crescere la ragazza cominciò a vergognarsi delle mani di sua madre e a insistere che ella portasse sempre guanti. Un giorno la ragazza fu visitata da un giovane e in tale occasione la chiese a sua madre di starsene rinchiusa in camera perché lei temeva che quelle mani orribili potessero imbarazzarla. La mamma, ferita e addolorata nell'animo, con un sorriso sulla bocca, consentì e fece come la figlia le chiese. Però, dopo che il giovane se ne fu andato, ella chiamò sua figlia a sé e le disse la storia di quelle mani di cui lei si era vergognata. Molti anni prima ci fu un incendio. La casa era in fiamme e fra il crepolio delle fiamme si udiva il vagito di una piccola creatura. Il fuoco era così intenso che nessuno osava far niente. Quando una donna fu vista correre dentro la casa e sfidando le fiamme ne uscì poco dopo portando seco una piccola bimba. Quando l'incendio fu domato, si seppe che quella era l'unica superstite. I genitori erano periti nelle fiamme. Pochi mesi dopo la corte decise di dare in adozione la piccola orfana e molti furono quelli che domandarono la custodia di lei. Il giudice, prima di decidere, domandava ad ognuno le qualifiche e il motivo per cui volevano adottarla, cercando in tal modo di ottenere la migliore persona possibile. A lui si presentò pure la donna che la salvò. Che salvò la piccolina dalle fiamme, e quando il giudice domandò quali qualifiche la donna avesse, perché si vedeva bene che era povera, ella gli mostrò le sue mani orribilmente bruciate e deformate. La donna non poté finire la storia, come credo non occorre che io vi divulga troppo nel dirti che Gesù, nel salvare te dalle fiamme dell'inferno, fece lo stesso, e la mano con quel marchio orrendo porta la prova. Oh ascoltatore, dimmi, pure tu ti vergogni delle mani di Cristo? Pure tu lo escludi dalla tua vita e gli neghi accesso al tuo cuore? Oh, cambia idea e abbandonati interamente a lui e rimetti la tua mano in quella mano forata per te. Fallo oggi, che Dio ti benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta dobbiamo dire un sincero grazie a chi ha scritto per la prima volta, a chi invece ha scritto per la seconda, terza, quarta, a chi ha instaurato, a chi ha voluto con noi intessere un dialogo, una conversazione su tematiche che noi reputiamo importanti, fondamentali. Il nostro rapporto con Dio, per esempio. Chi è Gesù? Che senso ha parlare di questa figura vissuta, se è vissuta, 2000 anni fa? Che senso ha parlare di tutte queste cose oggi, quando già abbiamo tante beghe, tanti problemi? Perché aggiungere altri quesiti, altre domande? Beh, una delle ragioni, degli scopi di Hai letto il libro più letto, è sì, porre delle domande, ma è anche dare delle risposte, o dovrei dire la risposta. Non che noi, diciamo, proclamiamo di avere il monopolio della verità, nella maniera più assoluta. Diciamo solo di aver incontrato colui che ha affermato di essere la via, la verità e la vita, e come tale te lo presentiamo. La prerogativa di voltargli le spalle, la scelta di dire no, rimane comunque sempre tua. Torniamo al nostro testo, al testo del 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. Siamo arrivati ad un punto abbastanza interessante sul quale vale la pena spendere qualche momento e qualche parola in più. Ti rileggo parte di questo capitolo per rinfrescarci un pochino la memoria, come spesso facciamo. Io perlomeno ne ho bisogno. Mosè, Aronne, Nadab e Abiù, ti ricordo che questi due erano figli di Aronne, a sua volta fratello di Mosè, e 70 anziani di Israele salirono sulla montagna. La montagna qui è la montagna di Sinai. Essi videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro azzurro e trasparente come il cielo stesso. Questi privilegiati fra gli israeliti poterono vedere Dio senza avere alcun danno. Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza. Ora, stando a questo testo e a questa traduzione, sembra che queste quattro persone più 70 anziani di Israele videro Dio, il che ci sembra un pochino strano. Ora, o Mosè, che ha riportato questo evento, ha esagerato un pochino le cose, ha calcato un po' la mano, oppure Mosè si è inventato tutto. Io credo che ci sia una terza spiegazione. Non credo affatto che Mosè si sia inventato l'episodio, perché parto dal presupposto che ciò che abbiamo fra le mani è un resoconto storico, quindi reale e accurato. Accurato per quanto riguarda lo scopo del testo. Non credo neanche che Mosè abbia calcato la mano, che abbia voluto far apparire qualcosa di falso. Credo che dovremmo applicare, nel cercare di comprendere ed interpretare quanto abbiamo letto, quella regola fondamentale, ed in fondo semplice ed elementare, che è propria, che deve essere applicata ogni qualvolta dobbiamo interpretare un testo, soprattutto

un testo antico, un testo storico. Tanto più nel caso della Bibbia. E cioè esaminare passi paralleli, cioè esaminare altri brani che trattino lo stesso argomento. Spero di essermi spiegato a sufficienza. Perché questo è necessario? Perché in altre parti della Bibbia ci è detto che nessuno può vedere Dio e vivere. Allora, o la Bibbia contiene degli errori, o ci deve essere una spiegazione. Di nuovo, io parto dal presupposto che la Bibbia, così come è stata ispirata, così come gli scrittori originali hanno stilato, hanno scritto le parole, non esistevano errori. Alcuni errori sono stati introdotti, errori di copiatura, per esempio. Qualche sbaglio, qualche errore di questo senso nella Bibbia c'è. E non vorrei scioccare o scandalizzare nessuno nel fare questa affermazione. Esistono presso vari musei, sparsi un po' in tutto il mondo, migliaia di manoscritti. E in alcuni punti questi manoscritti non sono tutti concordi al 100%. Tieni però presente una cosa molto importante. Nessuno di queste varianti, di questi errori di copiatura, possiamo così chiamarli, ha nessun effetto sulle verità fondamentali che la Bibbia cerca e vuole trasmetterci. E per verità fondamentali io intendo l'esistenza di Dio. Dio presente come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. La presenza storica di Dio attraverso gli eventi del mondo. Gesù Cristo, perfettamente Dio, perfettamente uomo. La sua venuta, la sua missione, la sua morte, la sua resurrezione. La presenza di Dio Spirito Santo nella vita di coloro che si dichiarano e decidono di diventare seguaci del Cristo. Ecco, tutte queste cose che io ritengo fondamentali, basilari alla dottrina cristiana, queste cose non contengono errori. I pochi, piccoli errori di copiatura non hanno nessuna influenza sulle basi, sulle fondamenta, sulle colonne del cristianesimo. Il testo greco, la traduzione greca del libro dell'Esodo, a questo punto, dove dice «essi videro l'Iddio di Israele», rende così: «essi videro il luogo dove stava». Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza, cioè al luogo dove stava. Questo chiarisce il concetto, credo, in maniera decisiva. Inoltre, questa affermazione è in armonia con altre affermazioni che troviamo nella Bibbia, tipo quella «nessuno può vedere Dio e vivere». Quindi, Dio non manifestò la sua essenza divina a questi uomini, Mosè incluso. Dio manifestò la sua presenza in qualche modo sul luogo dove stava. Quindi più che vedere Dio, essi ebbero un senso della presenza di Dio lì dove egli si trovava. In ogni caso rimane un fatto straordinario, il fatto che questi uomini si trovassero alla presenza di Dio. In qualche modo Dio, l'Eterno, il tre volte santo, colui che abita l'eternità, colui che è stato, che è e che sempre sarà, decide, sceglie di far vedere a questi uomini, o far sentire a questi uomini, a dar loro un senso della propria presenza. In altre parole, Mosè, Aronne, Nadab, Abihu
e i 70 anziani di Israele non videro Dio così com'è, nella sua essenza divina e eterna, ma ebbero un senso, una rappresentazione del luogo dove Dio stava. Questo naturalmente non sminuisce nella maniera più assoluta l'evento che rimane, in ogni caso, qualcosa di straordinario, qualcosa, oserei dire, di irripetibile, anche se Dio si è poi manifestato altre volte o ha manifestato la propria presenza in seguito. Per qualche ragione, Dio ha voluto porre come un sigillo su quanto Mosè aveva appena compiuto, cioè quel sacrificio che aveva offerto, e voleva dire forse che aveva preso sul serio la frase che gli israeliti avevano pronunciata: noi ubbidiremo al Signore ed eseguiremo i suoi ordini. Mosè aveva poi detto: questo sangue, il sangue del sacrificio di quegli animali che erano stati sacrificati, dice Mosè, questo sangue segna l'alleanza che il Signore conclude con voi mentre vi dà tutti questi comandamenti. È un po' la firma che Dio appone da parte sua. Ecco, dopo questi avvenimenti così importanti per la storia del popolo, egli si manifesta in questo modo davanti a coloro che erano i rappresentanti ufficiali di tutto il popolo.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Ancora una volta sono veramente grato a tutti coloro che hanno scelto di scrivere, di buttare giù due righe per manifestare i propri sentimenti, le proprie vedute, le proprie opinioni o anche domande, quesiti, dubbi. E tutto questo per noi, come dico sempre, è linfa vitale. Per noi è molto importante la corrispondenza, è importante intessere un dialogo e estendere la famiglia di questo programma, non perché abbiamo smanie di grandezza o siamo affetti da megalomania. Non è questo affatto il senso di quanto sto dicendo. È che riteniamo il messaggio talmente importante che vogliamo proclamarlo letteralmente ai quattro venti. E siamo grati per ogni persona che ci concede il tempo e l'attenzione. Quindi anche a te, ancora una volta, grazie.

Continuando nella lettura, nella considerazione del 24° capitolo, troviamo queste parole. Il Signore disse a Mosè: «Sali da me sul monte. Quando sarai lassù, io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti». Interessante notare che, stando a questa affermazione, sembra che Dio abbia già preparato le tavole della legge. Tavole su cui egli stesso, Yahweh, l'Eterno Dio, ha scritto la propria volontà, le proprie decisioni o le proprie direttive, i famosi 10 comandamenti. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio, dopo aver detto agli anziani: «Aspettateci qui». Interessante notare ancora due cose. Sembra che sulle tavole che Dio voleva dare a Mosè non ci fossero soltanto i cosiddetti 10 comandamenti, ma, stando al testo così come l'abbiamo letto, sembra che oltre ai 10 comandamenti ci fossero scritte altre cose, perché Dio parla di insegnamenti. Io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Quindi sembra che fosse una cosa abbastanza complessa. Come minimo avrebbero dovuto contenere tutte le cose che noi abbiamo letto e considerato nei capitoli precedenti, nei tre capitoli precedenti. Un'altra cosa da rilevare è che sempre più spesso troviamo il nome di una persona che diventerà famosa. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio. Ora, le ragioni per cui sottolineo questo fatto sono le seguenti. Giosuè sarà colui che, in un certo senso, erediterà da Mosè l'impegno di portare il popolo di Israele verso la terra promessa. Inoltre, in un senso molto vivido, molto reale, Giosuè è colui che condurrà, ancor più di Mosè, il popolo verso la libertà, verso la salvezza. Non è a caso che il suo nome, in italiano Giosuè, in ebraico è Yeshua, che significa, guarda un po', Salvatore. Lo stesso nome che fu posto al bebè di Betlemme. Il nome Gesù e Giosuè in ebraico sono gli stessi nomi. Un unico nome, Yeshua, Salvatore. Ma mentre Giosuè sarà condottiero e in un certo senso salvatore di un solo popolo, perché sarà colui che, come abbiamo detto, prenderà la verga di Mosè e procederà con il popolo verso la terra promessa, l'altro Yeshua è il salvatore con la S maiuscola, il salvatore per eccellenza, colui che salverà il popolo, inteso nel senso più vasto del termine, colui che salverà il genere umano dai suoi peccati. Tornando al nostro testo, Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio. È interessante notare che soltanto Mosè e Giosuè salirono sul monte. Infatti, Mosè disse agli anziani: «Aspettateci qui fino al nostro ritorno». Inoltre, indica loro che Aronne e Cur
resteranno con voi. In altre parole, neanche il fratello di Mosè salì sul monte Sinai. Soltanto Mosè e Giosuè. Prima di andare, Mosè regola anche le questioni pratiche. Dice infatti: se avete una questione da regolare, o chiunque avrà una questione da regolare, si rivolga a loro, cioè a Aronne e Cur. Quindi Mosè delega a suo fratello e a Cur l'amministrazione delle cose, insomma. Mosè e Giosuè procedono. Ad un certo punto leggiamo che la nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Essa appariva agli occhi di tutto il popolo come un fuoco divorante. La nube coprì il monte per 6 giorni. Quale nube? Quale fuoco? Perché Dio si manifesta in questo modo? Nube, fuoco, che senso ha tutto questo? Pensaci, riflettici un pochino e ci risentiamo fra qualche istante dopo una breve pausa musicale.

Ricordi quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, come si presentò Dio a loro? Abbiamo letto nel 13° capitolo di questo stesso libro che Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Di giorno il Signore era davanti a loro come una grossa nube, per indicare la strada. Di notte come un fuoco splendente per far loro luce. Ora, stando al testo, io non credo che si trattasse né di una nube né di un fuoco, ma per farci comprendere Mosè ha dovuto ricorrere a degli esempi, a dei simboli che noi possiamo comprendere o che egli stesso poteva così capire. Come una nube ci parla di qualcosa di misterioso, in un certo senso di nascosto, e questo è in armonia con quanto abbiamo detto poc'anzi a proposito della presenza del Signore, del fatto che Dio e alcuni suoi amici si trovarono alla presenza di Dio. Dio non può manifestare la sua essenza all'uomo. L'uomo non potrebbe sopportare una cosa tale. Sarebbe consumato all'istante. Mosè incluso. Lo stesso dicasi per il fuoco splendente per far loro luce. Il testo ci dice che era come un fuoco, qualcosa di brillante. Il fuoco ci parla anche di purificazione, il che ci trasmette un messaggio molto forte, molto potente. Dio non sopporta la presenza di peccato, la presenza di qualcosa di sporco, di compromessi. Ecco perché spesso si parla della presenza di Dio come di un fuoco divorante. La nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sina in tutta la sua gloria. Agli occhi del popolo tutto questo appariva come un fuoco divorante. Ed è in questo scenario che Mosè entra, ma da solo, senza Giosuè. Come purtroppo spesso accade, il tempo a nostra disposizione è terminato. Faccio appena in tempo a salutarti, a ringraziarti, mandarti un forte abbraccio, un caloroso saluto e un riconoscente grazie. A risentirci. A presto.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma.
3: Il testo del Nuovo Testamento greco attualmente in uso, come quello di Nestlé, Tischendorf, Weiss, Westcott e Hort, o il testo risultante della Società Biblica Britannica e Forestiera, che adotta le lezioni del testo appoggiate da almeno altre due, è così accurato che, secondo l'opinione di eminenti studiosi, è lo stesso di quello uscito dalle mani degli autori originali, nella proporzione di 999 parole su 1000, e che questa parola su 1000, sulla quale si è in dubbio, non influisce in nessun modo sul significato di qualche dottrina vitale della Chiesa. La certezza di possedere sostanzialmente il testo del Nuovo Testamento come uscì dalle mani degli scrittori originali è basata sulla conoscenza dovuta a critici del testo, in base a uno studio dei manoscritti del Nuovo Testamento, alle versioni, alle citazioni contenute negli scritti patristici o alle prove interne offerte dai documenti biblici stessi. Una discussione sui metodi impiegati dalla critica testuale e mediante i quali si è pervenuti a questa conoscenza e dei principi sui quali è basata ci condurrebbe lontano, ma in una prossima trasmissione citeremo brevemente le sue fonti principali.
2: Intanto ricordiamo che nel 1902 lo studioso tedesco von Soden elencava 2.328 manoscritti del Nuovo Testamento, circa 40 dei quali contengono per intero o in parte tutti i libri del Nuovo Testamento. 1.716 contengono parti dei Vangeli, 581 parti degli Atti, 628 delle Epistole Pauline e 219 dell'Apocalisse. Mediante uno studio sistematico di questi manoscritti, la notazione delle varianti caratteristiche, il raggruppamento dei manoscritti in famiglia e i confronti con le versioni e altre fonti, si può stabilire la data approssimativa di composizione di ciascun manoscritto e ricostruire con accuratezza il testo dei documenti originali da cui furono copiati i manoscritti.
3: Parliamo dei manoscritti più importanti del Nuovo Testamento. Codex Sinaiticus. Questo è il migliore e più importante manoscritto che sia stato scoperto. Esso risale alla prima parte del IV secolo e ci dà praticamente il testo dell'intero Nuovo Testamento, come era al tempo del Concilio di Nicea del 325 d.C. Si trova ora al Museo Britannico di Londra. Codex Vaticanus. Quasi dello stesso valore, della stessa epoca circa, è il manoscritto chiamato Codex Vaticanus. Contiene quasi tutta la Bibbia, ad eccezione di alcuni tardi libri del Nuovo Testamento. Si trova alla Biblioteca Vaticana di Roma. Codex Alessandrinus. Questo è un manoscritto risalente al IV-V secolo, contenente quasi tutto il Nuovo Testamento. Rimonta approssimativamente al 425 d.C., e fu apparentemente copiato in Alessandria. È indicato come Codex A. Il testo bizantino segue A nei Vangeli.
2: Codex Efremi. Si tratta di un palinsesto del V secolo. Conteneva in origine una copia greca della Bibbia scritta intorno al 450 d.C. Con l'uso dei raggi infrarossi è stato scoperto e fotografato il testo greco. Il manoscritto al di sopra della copia greca del testo è un'opera del teologo siriano Efraim. Codex Beze. Questo manoscritto del V o VI secolo è di gran valore per fissare il testo di alcuni passi del Nuovo Testamento. È il migliore esempio del cosiddetto testo occidentale. I papiri della collezione Chester Beatty. Questi consistono di un certo numero di frammenti su papiro del Nuovo Testamento. Tra essi è una raccolta delle lettere di Paolo e i manoscritti sono stati fatti risalire da esperti a circa l'anno 200 d.C. Si tratta quindi di manoscritti molto più antichi degli altri migliori manoscritti.
3: Tardi manoscritti greci del Nuovo Testamento. In aggiunta ai manoscritti sopra citati e a un altro chiamato Codex Washingtoniensis, esiste un gran numero di manoscritti greci che appoggiano quel che è chiamato il testo bizantino del Nuovo Testamento. Fu questo testo a divenire quel che chiamiamo Textus Receptus e che fu soprattutto seguito dai traduttori della versione inglese detta del Re Giacomo. Di ciò parleremo però in seguito. Poi vi sono le versioni. Un criterio importante di prova per stabilire il testo del Nuovo Testamento si trova nelle varie versioni o traduzioni in altre lingue. Studiando queste traduzioni è possibile stabilire il testo greco da cui è ricavata la traduzione ed accertare quale fosse il testo del secondo secolo. Tra le versioni più importanti è la palinsesta siriaca, scoperta nel 1892 al Sinai dalla signora Lewis e dalla sua sorella. Questa versione sta al greco dei Vangeli come la Settuaginta sta all'ebraico dell'Antico Testamento. Questo manoscritto risale probabilmente intorno al 400 d.C., ma è copia di una versione fatta in siriaco intorno al 150 d.C., poco dopo, entro un periodo di 50 anni dall'era apostolica. In questo caso, essa è la migliore testimonianza che abbiamo in favore del testo dei Vangeli, poiché dimostra che il nostro testo è sostanzialmente lo stesso di quello usato nella metà del secondo secolo. Altre versioni importanti sono la Diatessaron in siriaco, la siriaca curetoniana, la pessitta siriaca, la versione copta, l'antica versione copta, l'antica versione latina, la gotica, la Vulgata del IV secolo, seguita dalla maggioranza delle versioni cattoliche, e le versioni armene. Esse sono tutte di grande aiuto nello stabilire il testo e ci danno la certezza di possedere nella sua essenza il testo degli autori originali.
2: Abbiamo poi le citazioni contenute nei padri apostolici e della Chiesa. Si è detto che se si dovesse perdere l'intero Nuovo Testamento, lo si potrebbe praticamente ricostruire dalle citazioni contenute negli scritti dei padri. Queste opere ci riportano al secondo secolo e confermano che il Nuovo Testamento da essi usato era lo stesso di quello attualmente in nostro possesso. Abbiamo poi la testimonianza dei nemici del Vangelo. Alcune delle migliori testimonianze della storicità del Nuovo Testamento ci sono state lasciate dai nemici del cristianesimo. Celso, Luciano e Porfirio si rifanno tutti costantemente al Nuovo Testamento, indicandone così l'esistenza al loro tempo e l'accettazione di essa come testo sacro da parte della Chiesa cristiana. Sappiamo così da fonti esterne che libri che possediamo esistevano già nel secondo secolo. Se esistevano nella loro forma attuale, in epoca così vicina a quella degli apostoli, allora nessun impostore avrebbe potuto comporli senza che lo sapessero i nemici del cristianesimo, i quali avrebbero denunciato la loro falsità. Di fatto che i nemici li accettassero come genuini è la prova più valida che essi sono realmente quel che sostengono di essere. Il racconto dei testimoni oculari degli avvenimenti verificatisi al tempo di Cristo e subito dopo.

0: Prendiamo in considerazione la classificazione dei testi del Nuovo Testamento. I critici hanno diviso i vari manoscritti ed altre fonti in tre classi generali. Primo, il testo occidentale, i cui migliori esempi sono due manoscritti dei quali il primo contiene l'Evangelo e gli Atti, mentre il secondo contiene le Epistole paoline. Secondo, il testo neutro o alessandrino, di cui i migliori esempi sono Aleph e Beta, cioè il Vaticano, 25 altri manoscritti greci, e le versioni boairica e saidica seguono il tipo di testo alessandrino. Terzo, il testo bizantino orientale, contenente la gran maggioranza dei manoscritti del Nuovo Testamento in greco, era questo il testo usato dalla Chiesa ortodossa di lingua greca dai tempi apostolici, dalle chiese della Riforma per i primi tre secoli dopo la Riforma, delle prime versioni inglesi e da quella detta del re Giacomo.
1: Qual è allora il testo più vicino agli originali autografi? Già dal tempo di Tischendorf, di Westcott e Ort e di Wise, i critici del testo neotestamentario, sia di tendenza conservatrice che liberale, hanno quasi unanimemente considerato come più fidato il testo detto neutro. Un libro recente di Hills pone in dubbio questa posizione con molto vigore e in maniera convincente. Egli fa notare che Kirso Blake, dopo uno studio esauriente dei manoscritti bizantini, non ha trovato nessun caso in cui un manoscritto sia stato copiato da un altro ancora esistente. Ciò fece balenare a Blake l'ipotesi che i monaci del periodo bizantino seguissero l'abitudine giudaica di distruggere i loro libri sacri una volta che erano ridotti a brandelli e impresentabili per l'uso prolungato, per sostituirli con copie nuove. Solo in questo modo poteva spiegare il fatto che sulle migliaia di manoscritti che avevano dovuto esistere durante l'epoca d'oro dell'impero bizantino ne resta solo una piccola parte. Hills fa notare che la stessa posizione era stata assunta da Burgon, decano di Chichester, respinta però dai critici naturalistici. I manoscritti in uso nella Chiesa greco-ortodossa dell'Impero Romano d'Oriente venivano usati così costantemente e copiati con tanta frequenza da logorarsi, per cui venivano distrutti una volta che venivano fatte nuove copie.
0: Lewis stabilisce quindi tre conclusioni. Primo, gli studi moderni sui manoscritti del gruppo bizantino mostrano la loro stretta rassomiglianza. Secondo, benché questi manoscritti concordino strettissimamente, vi sono differenze minute, le quali mostrano che non furono copiati l'uno dall'altro, ma che ciascuno fu copiato da precedenti andati perduti. Terzo, benché la maggior parte dei manoscritti bizantini esistenti risalga ad un tardo periodo, rappresentano però un testo in uso prima del IV secolo, perché quel testo si rinviene negli scritti di Basilio, Gregorio Nazianzano, Gregorio di Nissa, Crisostomo e Teodoreto. Il sostiene quindi che poiché questo testo era in uso e fu preservato dai tempi apostolici, esso rappresenta quello che era provvidenzialmente preservato da Dio in maniera pubblica mediante l'uso costante nella Chiesa greco-ortodossa fino ai tempi della Riforma e in seguito nel Textus Receptus, da cui fu tradotta la versione detta del re Giacomo.
1: Egli afferma che la ragione per la quale i manoscritti del testo neutro e occidentale sono tanto più antichi di quelli bizantini è che essi furono respinti perché considerati imperfetti dalla Chiesa di lingua greca e non furono quindi né usati né copiati con la stessa frequenza dei manoscritti del gruppo bizantino. Egli sostiene perciò che questo gruppo di manoscritti contiene il testo provvidenzialmente conservato quale proveniva dalle mani degli autori originali e che il testo bizantino è perciò molto migliore del testo neutro seguito oggi dalla maggioranza dei critici. Egli analizza distesamente passi come Giovanni 7, 53 a 8, 11 e cerca di provare che questi passi dovrebbero essere inclusi nel Nuovo Testamento.
0: Senza dubbio la maggioranza degli attuali critici respingerà la sua tesi, ma essa sembra molto convincente. Chiediamoci ora chi erano gli autori del Nuovo Testamento. È questo l'interrogativo che dobbiamo ora prendere in esame, anche se sappiamo che le copie ora in nostro possesso sono copie quasi esatte dei documenti originali, come sappiamo che i loro autori furono i profeti, gli apostoli e gli uomini che scrissero sotto la direzione degli apostoli? La tradizione ci dice che questi uomini scrissero i documenti, è vero?

0: Abbiamo seguito il testo del Nuovo Testamento risalendo fino al secondo secolo, a meno di una generazione di distanza dal tempo in cui erano vissuti gli apostoli, e non troviamo nessuna ragione per dubitare che sia essenzialmente lo stesso testo preparato dalle mani degli autori originali. Chi erano quegli autori originali? La tradizione e l'evidenza interna di ciascuno dei libri del Nuovo Testamento ci danno i nomi degli autori di tutti i libri, ad eccezione dell'Epistola agli Ebrei. Seguendo la tradizione fino agli inizi del secondo secolo, vediamo che era dovunque la stessa. Le opere di altri autori, cristiani e non, attribuiscono universalmente questi documenti agli uomini che si dice li abbiano scritti. La credenza trova l'appoggio dell'evidenza interna. Avremo maggiormente da dire a tale proposito più avanti, ma vogliamo ora far notare una cosa.
1: Sarebbe stato possibile agli autori dei libri del Nuovo Testamento, nel caso si fosse trattato di impostori, ingannare la Chiesa cristiana di quel tempo, facendole credere che i libri erano opera degli autori originali? Non possiamo che rispondere con un enfatico no. Ricordate che questi libri devono essere stati scritti entro la generazione di uomini che conobbero gli apostoli. Di questi ve ne erano in tutte le chiese. È come dire che essi non avrebbero esaminato attentamente l'evidenza per sapere se realmente questi libri furono scritti dagli apostoli, se questi libri furono portati alla luce dopo la morte degli autori. Non solo sarebbero stati a conoscenza delle cose di cui si parlava nei libri stessi, ma avrebbero saputo se gli autori avevano potuto scriverli o no. Il fatto che in data più antica non vi fossero dubbi nella mente di nessuno circa la loro paternità costituisce valida prova che i libri furono scritti dagli uomini che si dice li abbiano scritti.
0: Questo è un argomento molto importante, poiché la maggior parte dei libri non erano indirizzati a individui, ma a chiese, e destinati a circolare fra le chiese. Se non avessero circolato fra le chiese durante il periodo in cui erano in vita gli apostoli, ma fossero stati contraffatti in seguito, sarebbe sorta immediatamente la domanda circa la ragione per la quale non se n'era saputo precedentemente nulla nelle chiese cui erano indirizzati. A motivo del carattere generale degli scritti stessi, sarebbe stato impossibile un falso durante il periodo in cui erano in vita gli apostoli o entro una o due generazioni successive alla loro morte. Con l'ausilio dell'evidenza esterna ed interna, i documenti si devono far tutti risalire al primo secolo, cosicché non v'è nessuna possibilità di una loro falsificazione dopo quell'epoca. Siamo perciò costretti a concludere che la paternità assegnata dalla tradizione ai vari libri sia esatta. Questo argomento è in favore sia della veridicità dei documenti che della paternità tradizionale dei libri.
1: Riguardo alla paternità dei libri dell'Antico Testamento, si deve seguire un ragionamento diverso. Discuteremo in seguito la questione se i vari libri dell'Antico Testamento fossero o no dei falsi, ma qui presenteremo l'argomento più convincente a favore della paternità tradizionale. Abbiamo già dimostrato di possedere lo stesso Antico Testamento di cui si servivano Cristo e gli Apostoli, fatto di cui nessuno dubita, nemmeno fra gli studiosi più critici. In tal caso, allora, l'Antico Testamento, con la sua paternità tradizionale, deve essere vero oppure Cristo e gli Apostoli erano dei mentitori. Cristo e gli Apostoli pretendevano di avere conoscenza o rivelazione soprannaturale o di essere ispirati in maniera sovrannaturale nello scrivere i fatti. Allo stesso tempo ponevano il suggello della loro approvazione alla paternità tradizionale. Se si sbagliavano a tale proposito, le loro pretese sovrannaturali erano allora una menzogna. L'intera questione della veridicità e della paternità poggia allora direttamente sulla questione della divinità di Cristo. Se si smentisce l'una, l'altra, almeno dal punto di vista della logica, cade anch'essa. vi sono ragioni indipendenti per credere nella divinità di Cristo, come sarà dimostrato più avanti, e se egli era divino, quel che allora diceva a proposito dell'Antico Testamento era vero.
0: Continueremo a mostrare in seguito la veridicità dell'Antico Testamento, la sua storicità, l'impossibilità di dimostrare che non venne scritto alla data in cui si dice che sia stato scritto e che non v'è in realtà nessuna prova degna di fede che dimostri che non avrebbe potuto essere scritto dagli uomini cui è attribuito. Dobbiamo poggiare la nostra difesa della paternità tradizionale sulla fede nella divinità di Cristo. Se la si respinge, non si può allora provare che Mosè scrisse il Pentateuco o che gli altri autori scrissero realmente i libri che si dicono da loro scritti. D'altro canto, la storia e la veridicità dell'Antico Testamento regge e reggerebbe chiunque sia l'autore dei diversi libri. Come abbiamo già detto, non v'è nulla che provi che non siano stati gli autori tradizionali dell'Antico Testamento a scriverlo o che non avrebbero potuto farlo. Questo fatto serve da sostegno alla nostra fede nella divinità di Cristo e, come mostreremo in seguito, un cristiano non può dubitare che Cristo sia il divino Figlio di Dio e nostro Salvatore, poiché egli risuscitò dai morti.

0: Durante i due secoli trascorsi, contro la storicità dell'Antico Testamento sono stati lanciati un certo numero di attacchi, la maggior parte dei quali basati su quella che è chiamata l'alta critica. Per chi crede nella storicità della Bibbia, l'espressione alta critica comporta abitualmente una nota sgradevole, ma il termine può applicarsi alle difese critiche della Bibbia, oltre che agli attacchi portati contro di essa. Il termine è usato in primo luogo in contrasto con l'altro di bassa critica, col quale si indica la critica del testo stesso della Bibbia, per stabilire quale fosse il testo composto dagli autori originali. Alta critica è lo studio dei documenti per accertarne l'epoca, il carattere, la paternità, le fonti, la loro natura semplice o composita e il loro valore storico. Se procede su basi cristiane e si sforza di trattare i documenti con completa onestà, tale critica può rendere un servizio vitale ed assoluta necessità nel campo della conoscenza storica e al cristianesimo.
1: Ma se lo studioso sarà animato da prevenzioni naturalistiche e comincerà ad esaminare i documenti partendo da certi presupposti assolutamente infondati, sarà portato dalle sue conclusioni solo fin dove lo consentiranno i suoi presupposti. Ogni indagine da lui intrapresa risentirà delle sue supposizioni e ciò renderà quasi impossibile ogni conclusione attendibile. Le supposizioni naturalistiche dell'alta critica hanno fatto sentire il loro effetto sulla critica testuale e, come dice Hills, è ora effettivamente impossibile separare alta e bassa critica, poiché il pregiudizio naturalistico devierà inevitabilmente le conclusioni a proposito del testo. L'accusa che rivolgiamo ai critici distruttori della scrittura è che, benché sostengano di seguire solo metodi storici legittimi, i loro presupposti rendono estremamente difficile, se non impossibile, una conclusione onesta.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Questo libro più letto è un libro fantastico, è la parola di Dio e la Bibbia che ci insegna davvero a vivere. Per chi non ci credesse, stia con noi, perché avrà ancora in questa puntata qualcosa da imparare. Stiamo parlando della Genesi, Enzo parlerà ancora di Giuseppe che questa volta viene venduto. Sentiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, buona settimana. Settimana che quindi possiamo iniziare insieme attraverso le pagine della Bibbia. Dal libro della Genesi, quindi scopriremo nuove cose. Abbiamo visto come Giuseppe, questo uno degli ultimi figli di Giacobbe, viene odiato fino a tal punto che viene gettato in una cisterna, proprio perché i suoi fratelli vogliono farlo fuori. E adesso continuiamo la lettura di quel testo. Poi si sedettero per mangiare e alzando gli occhi videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo, di mirra che scendevano in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Abbiamo letto fino al versetto 28 dal capitolo 37 della Genesi. Certo, non erano affatto pentiti del loro gesto, non avevano il minimo rimorso, tanto che si sedettero tranquillamente a mangiare. Fu a quel punto che l'avvicinarsi di una carovana di mercanti diede a Giuda un'idea che, seppur frutto di pura convenienza economica, almeno scongiurò un omicidio. Egli non volle che il sangue di Giuseppe ricadesse su di loro. I fratelli furono contenti dell'idea, perché in realtà a loro interessava liberarsi del loro fratello, non importava come. Essi intuirono che gli ismaeliti lo avrebbero portato in Egitto e quindi venduto come schiavo. Quindi se ne sarebbero finalmente liberati. La schiavitù in molti paesi era come morire e loro sapevano che non lo avrebbero più rivisto.

Forse durante la lettura vi sarete domandati come mai lo scrittore della Genesi, che è attribuita a Mosè, usi nomi diversi per indicare la provenienza dei mercanti. Prima li chiama Ismaeliti, poi Madianiti e poi ancora Ismaeliti. Ma chi erano in realtà? C'è un errore nella Bibbia? Questo è un punto molto interessante e merita un più attento sguardo. Chi sono dunque gli Ismaeliti? Sono discendenti di Ismaele, figlio di Abramo. Chi sono i Madianiti? Sono i discendenti di Madian, uno dei figli di Abramo. Ismaele era il figlio che Abramo ebbe da Agar. Madian era il figlio di Abramo e Chetura, che egli aveva sposato dopo la morte di Sara. Erano tutti fratelli ed erano della stessa stirpe dei ragazzi che stavano per vendere il loro fratello. È interessante ricordare anche che il termine ismaelita era usato per identificare genericamente chi esercitava l'arte del commercio. La carovana era stata vista da lontano, quindi il primo termine ismaeliti potrebbe indicare genericamente dei mercanti. Solo quando la carovana fu vicina, i fratelli di Giuseppe si sarebbero resi conto che era composta da madianiti. L'ultimo termine, ismaeliti, servirebbe in questo caso a sottolineare, insieme alla cifra del baratto, il carattere commerciale dello scambio e la durezza del cuore dei fratelli di Giuseppe, che avevano venduto il proprio fratello. È anche possibile che la carovana fosse mista. Come abbiamo già detto, ismaeliti e madianiti erano di fatto fratelli, parlavano la stessa lingua e questi commercianti stavano andando in Egitto. Doveva essere un viaggio lungo e pericoloso che era meglio affrontare in buona compagnia.

Torniamo ora al nostro testo. Arriveremo con la lettura fino alla sua conclusione. Ruben tornò alla cisterna, ed ecco Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io ove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti», e suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie. Dunque i 10 fratelli cedettero Giuseppe agli ismaeliti, che lo portarono in Egitto. Non ci viene detto se riferirono a Ruben cosa avevano realmente fatto, ma sappiamo ora che egli non era con loro quando essi avevano venduto Giuseppe. Sono dell'idea che comunque al suo ritorno dalla cisterna gli avevano detto tutto. Forse aggiunsero che non era il caso di seguire la carovana perché era ormai lontana, quindi avrebbero fatto meglio ad inventare una storia da raccontare a Giacobbe. Ingegnoso, vero? Si comportarono come se non avessero visto affatto Giuseppe. Mentirono dicendo di aver trovato per caso quella tunica. Conoscevano benissimo quell'abito tanto odiato, ma fingevano di non riconoscerlo e chiesero al padre se lo riconosceva. Giacobbe sapeva a chi apparteneva e giunse ad una ovvia conclusione, quella alla quale ovviamente i fratelli volevano portarlo.

Fermiamoci ancora un attimo su questa vicenda. Essi uccisero un capretto e usarono quel sangue per macchiare il vestito. Il fatto di ingannare un padre con un capretto ci ricorda qualcos'altro che abbiamo già sentito, vero? Ricordate quando Rebecca e Giacobbe furono complici? Quando usarono un capretto per preparare il piatto saporito? E usarono la pelle del capretto per metterla sulle mani, sulle braccia di Giacobbe, per ingannare suo padre? Ora i fratelli di Giuseppe usano il sangue del capretto per ingannare il loro padre, che è proprio Giacobbe. Essi gli pongono la tunica e gli chiedono: «La riconosci? L'abbiamo ritrovata sulle montagne. Sembra che una bestia l'abbia divorato». Il vecchio Giacobbe arrivò alla conclusione che suo figlio Giuseppe era stato ucciso. Possiamo notare che Giacobbe viene tradito nella stessa maniera in cui lui aveva tradito. Le conseguenze del suo comportamento giovanile stavano ricadendo su di lui. Questo ci insegna che non ci si può beffare di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Così ci dice Galati 6, versetto 7. Non qualcos'altro, non qualcosa di simile, ma esattamente la stessa cosa. Quest'uomo aveva seminato molto male, egli aveva usato l'inganno, ed ora che lui è un padre, viene ingannato nello stesso identico modo in cui egli stesso aveva ingannato suo padre anni prima. Quando seminiamo grano, raccogliamo grano. Quando seminiamo zizzanie, raccogliamo zizzanie. Raccogliamo esattamente ciò che seminiamo. Questo è vero in qualunque campo ci si muova, anche al giorno d'oggi. Ciò è vero in campo fisico, morale e spirituale. E questo resta valido anche per il credente. Se un cristiano crede di poter controllare il peccato perché è un figlio di Dio, sbaglia. Per Dio non c'è differenza tra le persone. Il peccato è peccato. Non esiste alcuna eccezione.

0: Avrete senz'altro notato l'angoscia e l'afflizione di Giacobbe. Alcuni penseranno che il suo dolore fu una dimostrazione di quanto Giacobbe amasse suo figlio Giuseppe. Ammetto che certamente egli amava questo ragazzo, ma ciò dimostra che Giacobbe non aveva ancora imparato a camminare per fede. Ricordate l'esperienza che aveva vissuto a Peniel? Ci fu la caduta, la sconfitta del suo vecchio ego. Lì morì l'uomo carnale, ma ora doveva imparare a camminare per fede. Non aveva ancora imparato a farlo. La fede di Giacobbe viene infatti citata nel capitolo 11 di Ebrei, ma nulla della sua vita viene menzionato come esempio di fede. Solo in punto di morte, solo allora comparve la fede. Confrontiamo il suo dolore con il dolore di un uomo come Davide, seconda Samuele, capitolo 12, versetti dal 15 al 23. Davide pianse per il suo bambino che era morto. Egli amava quel bambino esattamente come Giacobbe amava Giuseppe. Ma Davide era un uomo di fede. Egli sapeva che il piccolo non poteva tornare a lui e sapeva anche che un giorno lui sarebbe andato dal suo bambino. Che fede! Vedi, mio caro amico, Giacobbe non sta camminando per fede. Questa è un'afflizione strana. Questo è un prezioso insegnamento per tutti coloro che hanno accettato Cristo diventando figli di Dio. Messi di fronte a un dolore atroce come può essere quello per la morte di un figlio o del coniuge o di un proprio caro, è necessario imparare a camminare per fede. Non sarà possibile far ritornare in vita chi ci ha lasciato, ma sarà sicuramente possibile trovare pace, superare il dolore, sapendo che un giorno saremo noi a raggiungere chi ci ha preceduto. Queste sono le meravigliose promesse di Dio e sicuramente si avvereranno come tutte le altre che si sono già realizzate. In questo, un credente può dimostrare la sua fede vivendo ogni cosa nella piena fiducia che Dio ha il controllo della sua vita e accettando senza tristezza, senza disperazione, ciò che la vita ci riserva. Il versetto alla conclusione di questo capitolo segue Giuseppe in Egitto. Lasceremo Giuseppe proprio qui per riprenderlo poi al capitolo 39.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

E così, voltando pagina, possiamo arrivare al capitolo 38. Questo è un altro capitolo che sembra essere tutt'altro che necessario. Infatti, dopo averne letta la storia, si rimane un po' sconcertati e non si capisce come mai sia stato inserito nella Bibbia. Questo però ci dà un'immagine della tribù di Giuda, la tribù di appartenenza del Signore Gesù Cristo. È questo che rende importante il capitolo ed è per questo che esso è stato incluso nella Bibbia. In esso leggeremo nomi come Giuda, Tamar, Perez e Zerach. Se vi sono familiari è perché li avete letti nel primo capitolo di Matteo. Essi sono infatti nella genealogia del Signore Gesù Cristo. Dunque, e questo è sorprendente, il Signore Gesù provenne da una stirpe peccaminosa. Era sotto tutti gli aspetti come uno di noi, sebbene egli stesso fosse senza peccato. Egli venne nel mondo attraverso quella stirpe dove tutti peccarono ed erano privi della gloria di Dio.

Il capitolo 38 parla del peccato e della vergogna di Giuda. Questo mi porta ad affermare che i figli di Giacobbe non furono certamente di gran conforto per lui. Sembra che tutti i suoi figli fossero difficili, ad eccezione di Giuseppe e Beniamino. Tutto questo rivela che Giacobbe aveva usato troppo del tempo trascorso a Padan Aram per accumulare ricchezze piuttosto che educare i suoi figli. Quanto era diverso da Abramo. Ricordiamo ciò che Dio disse ad Abramo: poiché io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figlioli e dopo di sé alla sua casa che s'attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga ad effetto a pro di Abramo quello che gli ha promesso. Così ci riporta Genesi nel capitolo 18 al versetto 19. Ebbene, Giacobbe non fece nulla di tutto questo. Aveva così tanto da fare con il suo rivale Labano, suo zio, che non aveva molto tempo da dedicare ai suoi figli. Questo fu un terribile errore, perché ciascuno di loro si dedicò in seguito a qualcosa di veramente peccaminoso. Credo ci sia un'altra ragione per includere questo capitolo nella parola di Dio, proprio lì dove è stato messo. L'inizio del capitolo seguente, infatti, ci porterà in Egitto con Giuseppe. Dio mandò avanti Giuseppe e si comprende dagli avvenimenti apparentemente casuali della sua vita che Dio stava preparando la via verso l'Egitto ai figli di Israele. Avrebbe salvato le loro vite durante la carestia in Canaan, ma più di tutto li avrebbe portati via dalla terra di Canaan, lontano dai cananei, nella solitudine della terra di Goshen in Egitto. Se Giacobbe e la sua famiglia fossero rimasti in Canaan, essi sarebbero scesi al basso livello etico e morale di quelle popolazioni. Il capitolo che stiamo considerando rivela allora la necessità impellente di portare la famiglia di Giacobbe lontano dalla pessima influenza dei cananei.

0: Iniziamo a questo punto la lettura del capitolo. Leggeremo i primi 7 versetti. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio, lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Giuda allora, dopo l'episodio della vendita di Giuseppe, scese dai monti di Ebron fino alle colline del territorio filisteo. Anche dal punto di vista del patto, il suo fu un vero e proprio scendere in basso, perché egli fraternizzò con il cananeo Chira, abitante della città di Adullam, e sposò la cananea Shua. Chi segue ormai da un po' di tempo la nostra trasmissione ricorderà come Abramo, nel capitolo 24 della stessa Genesi, fece giurare al proprio servo, incaricato di andare a prendere una moglie per suo figlio Isacco, di non scegliere assolutamente una donna cananea. L'eredità promessa, la terra di Canaan, non doveva essere una conseguenza naturale dovuta ai matrimoni misti, come quello fatto qui da Giuda, ma doveva arrivare come dono soprannaturale, mediante il giudizio di Dio sui cananei stessi. Dal matrimonio tra Giuda e Shua nacquero 3 figli, Er, Onan, Sela. E il primogenito Er si sposò a sua volta con Tamar. È questa la prima volta che si parla di Tamar, che entra in questo modo a far parte della genealogia di Gesù. Evidentemente Er era veramente un uomo peccaminoso, se viene citato e ricordato dalla Bibbia come perverso agli occhi del Signore. Non conosciamo di preciso quali fossero le sue colpe, ma abbiamo letto quali furono le conseguenze tragiche di quella vita di peccato. Dio lo fece morire. Quindi, dopo aver esaminato questi primi 7 versetti del capitolo 38, dopo aver conosciuto qui, aver incontrato altri personaggi, noi ci fermiamo qua e intanto quindi ci risentiamo per proseguire l'esame e lo studio di questo capitolo 38 proprio domani. A risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi qui di nuovo con qualche cosa che è successa a casa nostra, o meglio a casa mia quando ero ancora ragazzina. I miei genitori, non so perché, mi dicevano spesso che ero brutta. Come psicologi probabilmente non avrebbero mai vinto un premio, ma probabilmente lo facevano perché non volevano che diventassi vanitosa o ambiziosa, e i tempi in cui ero ragazzina e io erano molto diversi. Naturalmente io sono cresciuta con la convinzione di essere brutta. Per di più, nel periodo dell'adolescenza sono diventata anche grassottella e sono spuntati sulla fronte alcuni di quegli inevitabili pedicelli, come li dicono a Roma, per cui il concetto che mi ero fatta di me, cioè che ero brutta, si è radicato un po' di più. Poi mi esercitavo anche nella nobile arte di confrontarmi con le mie compagne di scuola. se vi interessa, una era la ben nota Miriam Mafai. E anche se alcune erano veramente racchiette e bruttine, altre ragazze erano belle, slanciate e proprio avevano tutti i numeri per essere delle modelle. Naturalmente io mi confrontavo non con le bruttine, ma con queste ultime. Ed era una cosa penosa. Poi i miei genitori erano abbastanza austeri e non consideravano le spese per i vestiti come cose importanti, per cui ero pure vestita maluccio. E le foto dell'epoca lo confermano. I capelli li ho sempre avuti lisci e spinascini. Ce n'era abbastanza per suicidarsi, però io non mi sono suicidata. Ero troppo contenta di vivere, troppo entusiasta della vita per farlo. Anzi, ho fatto una cosa molto intelligente per un adolescente. Un giorno, mentre i miei genitori erano fuori di casa, mi sono messa davanti allo specchio e mi sono data una lunga e onesta guardata. Devo dire per la cronaca che gli ordini superiori, cioè quelli dei genitori, erano che allo specchio ci si doveva guardare il meno possibile, allo scopo, penso, di favorire la modestia e combattere la vanità. Risultato dell'esame? Non è stato tragico. Ho constatato, per prima cosa, che non avevo gli occhi storti, che il naso era leggermente pronunciato, ma che non era una proboscide. La bocca era regolare, i denti erano regolarissimi, salvo uno, un po' nascosto. Poi mi sono presa le misure col centimetro e le ho confrontate con un manualetto che mi era procurata. Mi sono trovata nella norma. Mi sono messa sulla bilancia e ho visto che non c'era niente di cui spaventarvi e ho concluso che ero nella media accettevole. Non ci crederete, ma da quel giorno non mi sono più preoccupata. Anche oggi allo specchio mi guardo poco, ma cerco di controllare il peso. A regalarmi delle cose carine da indossare ci pensano il marito e i figli. Così io vado tranquilla, odio andare nei negozi e mi occupo di cose più interessanti. Ma dalla mia esperienza ho imparato alcune cose importanti. La prima è che i genitori possono sbagliare profondamente e demolire il morale dei figli coi loro commenti poco avveduti. La seconda era che confrontarsi con gli altri e soprattutto con le altre è deprimente e inutile, dato che non cambia la realtà delle cose. 3. Un'analisi obiettiva e realistica di noi stessi è l'unico modo per riuscire a valutarsi. 4. Nella vita ci sono cose più importanti dell'aspetto fisico. A quei tempi, quando ero adolescente, non sapevo nulla dello spirito benigno e pacifico di cui parla l'Apostolo Pietro, che rende belle dentro e che Dio approva. Certe cose le ho imparate solo dopo che ho creduto al Vangelo. Ma penso anche che quella onesta specchiata clandestina e l'avere cominciato a badare ai fatti anziché alle emozioni, senza preoccuparmi troppo di quello che dicono gli altri, mi sia servito e mi abbia aiutata. Se ne avete bisogno, vi passo tutti questi consigli.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 16. La saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 5 e 8. Gesù Cristo umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Il titolo del messaggio di oggi è La ragione del più forte. La ragione del più forte è sempre la migliore, scriveva La Fontaine riguardo alla favola di Esopo, il lupo e l'agnello. Purtroppo noi tutti constatiamo che è ciò che accade molto spesso e il XXI secolo non sfugge a questa regola. Il nostro mondo è governato dalla forza e spesso dalla violenza, come nel caso del terrorismo, che vuol far trionfare le proprie idee proprio con tali metodi. I più forti o i più numerosi impongono le loro leggi. Nella società moderna, deboli e poveri sono troppo spesso oppressi. Che contrasto con Gesù! Quando era sulla terra non ha dimostrato che dolcezza e umiltà e non ha mai voluto imporre il suo insegnamento. Aveva a sua disposizione una potenza infinita, tuttavia se ne è servito soltanto per alleviare e guarire quelli che andavano a lui. Anche quando vennero ad arrestarlo, armati di bastoni e spade, egli non oppose resistenza. Accettò di essere crocifisso per salvare noi che eravamo perduti. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, come troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 21. Alla ragione apparente del più forte, egli ha risposto con la ragione dell'amore. Anche oggi Dio non impone nulla all'uomo. Nella sua bontà lo spinge a pentirsi e a ricevere il perdono dei suoi peccati, perché Gesù Cristo è morto per espiarli. Davanti a Dio non c'è peccato più grave che disprezzare l'amore del suo Figlio.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Luca capitolo 18. Luca ci dice che Gesù propose loro ancora una parabola per mostrare, in altre parole, lo scopo della parabola è quello di mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, o bisogna pregare e non venire meno. Per me è interessante che quando le persone vengono, spesso è già al punto in cui non ce la fanno più con il problema che stanno affrontando. Sono allo stremo, sono disperate, quasi fuori di sé, e iniziano a vuotare il sacco. Sono così piene, e così parlano di tutti i guai, i problemi, le difficoltà, eccetera, e la valvola di sfogo scoppia, ed esce tutto. E poi tu dici loro, quando finalmente si calmano un po', dici, hai pregato per questo? No, no, non hai capito. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo pregare. Dobbiamo... Eppure questo è esattamente quello che sta dicendo il Signore. Bisogna continuamente pregare e non venire meno. Sapete, ho capito che il Signore non dà avvertimenti inutili. Ora, molte volte, quando Lui dà qualche avvertimento, io penso che sia inutile, che non serve che lo dica. Penso, Signore, non c'è bisogno che mi parli di questo. Ho già sistemato questo aspetto, Signore. Non ho un problema con questa cosa. Eppure è proprio in quell'area in cui il Signore mi avverte che alla fine mi metto nei guai, perché non ho voluto ascoltare. Ho pensato di non aver bisogno di un avvertimento a riguardo. Quando leggo le scritture, dappertutto trovo scritto di re che hanno ricevuto degli avvertimenti da parte del Signore circa determinate cose, e alla fine sono caduti proprio a causa di quelle cose. Dio lo sa. Lui sa quello che c'è in fondo alla strada. Non ci avverte inutilmente, senza ragione, né ci esorta inutilmente. E in questa parabola, che serve per mostrare che bisogna continuamente pregare e non venire meno, questa è un'area in cui tantissima gente ha dei problemi. Continuano a venire meno, a cadere, a stancarsi e a non pregare. Rivoltano questo. Ora, in questa parabola, non fate l'errore di pensare che sia un parallelismo con Dio, perché Gesù prima di tutto parla di un giudice iniquo, ingiusto. I giudici romani, o quelli che erano nominati dal governo romano, erano notoriamente corrotti. Infatti c'era un'espressione in greco che significa giudice d'onore, ma con una leggera modifica diventava giudice ladro, ed era qualcosa di molto comune, e nel greco classico leggete spesso di questo scambio di espressione. E invece di dire giudice d'onore dicevano giudice ladro, perché erano notoriamente corrotti. Si diceva che potevi comprarli con una libbra di manzo, erano uomini malvagi e si approfittavano della loro posizione. E così Gesù parla di questo tipo di giudice e dice c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, questo mostra che tipo di persona fosse. Tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore dice, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo, e poi dà la sua lezione sulla preghiera. Ora, come ho detto, state attenti a non fare paralleli in questa parabola, pensando che questo giudice iniquo rappresenti Dio. Non è così. Gesù spesso insegna tramite il contrasto, e questa è una di queste parabole in cui non c'è un parallelismo, ma un contrasto. Perché sicuramente Gesù non metterebbe mai Dio in cattiva luce, come un giudice iniquo, disinteressato, insensibile. Questo è esattamente l'opposto di quello che ci insegna del Padre, che ama, che è premuroso, che è interessato. Quindi questa parabola mostra un contrasto. E il contrasto è questo. Se un uomo malvagio, ingiusto, duro, che non ha alcuna considerazione per Dio né per l'uomo, se questo può essere persuaso semplicemente con la persistenza di questa piccola vedova, in aperto contrasto non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte. Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente. Ora Gesù non sta insegnando che tu devi insistere in preghiera e continuare, continuare, continuare finché non ottieni la tua risposta. Sta dicendo che Dio vendicherà prontamente quelli che gridano a Lui. Quindi non fatevi questa idea nella vostra mente, questo parallelo. Dio è come questo giudice e devo continuare a tormentarlo finché non ottengo quello che voglio. Se la tua causa è giusta, io credo che Dio stia solo aspettando che tu apra la porta attraverso la preghiera, in modo che Lui possa fare quello che ha sempre voluto fare fin dall'inizio. Vedete, io sono convinto dalle Scritture che Dio sa quello di cui ho bisogno molto tempo prima che io stesso lo sappia. Dio sa ciò di cui avrò bisogno tra 6 mesi. Dio sa ciò di cui avrò bisogno tra 5 anni. La preghiera non serve ad informare Dio di quali siano i miei bisogni. Gesù dice: il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Eppure spesso pensiamo alla preghiera come: ora vado ad informare Dio di qual è il mio bisogno. Dio, permettimi di dirti di cosa ho bisogno. Ora te lo spiego bene, Signore, in modo che tu puoi capire di cosa ho bisogno. E uso la preghiera come un mezzo per informare Dio. Che cosa ridicola! Dio non ha bisogno che lo informi di niente, perché Lui sa tutto. E Dio mi ama. Lui è il mio Padre Celeste. E il suo interesse principale è il mio bene eterno. Notate, il mio bene eterno, non il mio bene momentaneo. Ora ci sono cose che io ritengo mi possano far bene in questo momento, ma Dio sa che in un'ottica eterna mi potrebbero rovinare. E così io cerco di informare Dio dei miei bisogni temporanei e nello stesso tempo Lui sta pensando ai miei bisogni eterni. Ora, se io potessi, con la mia insistenza ottusa, con il mio tormentare Dio con la preghiera, fare in modo che Dio ceda e dica: oh, va bene, esaudite quello zuccone, sono stanco di sentirlo gridare, allora potrei portare nella mia vita ogni genere di cose dannose e nocive. E Dio mi ama troppo per lasciarsi dissuadere dal compiere la sua perfetta volontà nella mia vita. Mi ama troppo e non esaudirà le mie preghiere che non sono in accordo con il suo piano eterno. Voglio dirvi qualcosa di importante. Io non voglio che Dio cambi il suo piano come risultato delle mie richieste continue. Io voglio la perfetta volontà di Dio per la mia vita. E la preghiera non ha lo scopo di far sì che sia fatta la mia volontà sulla terra. La preghiera ha lo scopo di far sì che sia fatta la volontà di Dio sulla terra. E così la vera preghiera inizia con il proposito di Dio, con il piano di Dio, con la volontà di Dio. E Lui mi fa conoscere questo nel mio cuore. E poi io lo riesprimo a Lui in preghiera. E quando lo esprimo nella preghiera, quello che sto facendo in realtà è aprire la porta e dare a Dio l'opportunità di fare quello che ha sempre voluto fare, quello che ha sempre desiderato fare, ma non farà mai contro la mia volontà. Vedi, Dio ti ha dato questa libera volontà, la facoltà di scelta. Dio non violerà questa scelta. La preghiera apre la porta a Dio per permettergli di fare quelle cose che Lui desidera fare nella mia vita. Nel capitolo 15 di Giovanni, questo magnifico capitolo che parla della relazione tra il credente e Cristo, Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituito perché siate miei discepoli, perché possiate portare frutto. Questo è il capitolo che parla del portare frutto. Io sono la vite e voi siete i tralci, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Lui possa darvela. Notate, possa darvela. Vedete, questo apre la porta in modo che Dio può fare ora quello che desidera fare. La tua preghiera ha aperto quella porta a Dio in modo che Lui può ora agire liberamente senza violare la tua volontà. Quindi io sono del parere che la preghiera più saggia che ognuno di noi può fare a Dio è: Signore, compi la tua perfetta volontà nella mia vita. Opera, Signore, nella mia vita. Fa per me quello che vuoi fare. Credo che molte volte le nostre preghiere possano limitare Dio. Noi lo limitiamo con le nostre preghiere, perché in esse diamo dei limiti e delle restrizioni a Dio, come i figli di Israele che limitavano il Santo di Israele. Così facciamo pure noi nelle nostre preghiere. Oh Signore, ho bisogno di $100. Ne ho bisogno disperatamente, Signore. Le bollette sono scadute e ho bisogno di $100. Dio, ti prego, mandami $100. Perché non dire semplicemente: Signore, ti prego, mandami ciò di cui sai che ho bisogno? Perché limitarlo a $100? Magari Lui vuole dartene 1000. Quindi ci sono volte in cui credo che essere molto precisi non sia così buono. Per anni ho pregato per una chiesa di 250 persone. Pensavo che fosse la dimensione ideale. E oh, come desideravo avere una chiesa di 250 persone. Ho pregato per questo numero per anni, limitando Dio. Dio aveva altro in mente. Io non sapevo cosa aveva in mente. Oh, che possiamo comprendere quanto ci ama il Padre. Oh, che possiamo confidare nella sua saggezza e nella sua opera nella nostra vita. Oh, che possiamo arrivare a quel punto di arresa totale a Lui. Signore, fai quello che vuoi per me. Signore, io riposo in Te. E non cerco più di pretendere da Dio. Non cerco più di dare comandi a Dio. Non cerco di sedermi sul trono e di essere Signore di me stesso. Non cerco di far sì che sia fatta la mia volontà sulla terra. Non è per questo che sono qui. E questo non è lo scopo della preghiera. È agire in armonia con Dio, far sì che il suo programma sia fatto su questa terra. È unirmi a Dio e associarmi a Lui nel suo grandioso programma volto a raggiungere questo mondo con l'amore di Gesù Cristo. Dio, sia fatta la tua volontà, siano realizzati i tuoi propositi. Usami come ritieni meglio, come tuo strumento, Signore, per fare l'opera tua. Eccomi qui, sono disponibile per te e per tutto quello che vuoi, Signore, per la mia vita. Qualunque cosa vuoi fare in me, qualunque cosa vuoi fare attraverso di me, Signore, sono pronto. Eccomi, sia fatta la tua volontà. Dedizione. Ora io non capisco sempre le difficoltà che sto passando. Non capisco sempre le mie prove. Ci sono volte in cui grido per l'agitazione. Eppure c'è sempre quella relazione che ho con Dio, per cui anche se non comprendo, Signore, quello che stai facendo nella mia vita in questo particolare momento, continuo ad operare. Come dice mia moglie, anche se grido e urlo e sbatto i piedi, non darmi un altro pezzetto di cioccolata. Ed è tutto qui. Signore, anche se grido e urlo e sbatto i piedi, non fare nulla che sia contrario alla tua volontà. Non importa quanto grido e quanto urlo, Signore, la tua volontà sia fatta nella mia vita. Quella è suprema, quella è più importante. Quindi Gesù non sta dicendo che Dio è come questo giudice iniquo, sta dicendo che è completamente diverso da questo giudice iniquo, ma sta illustrando tramite un contrasto. Se un uomo così duro, così insensibile, così corrotto, che non ha rispetto per Dio né per l'uomo, se questo può essere persuaso dall'insistenza della piccola vedova, non vendicherà Dio i suoi eletti prontamente? Sì, dice, io vi dico che lo farà. Ma poi Gesù fa una domanda interessante. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Ci viene detto nel Vangelo di Matteo capitolo 24, uno dei segni della fine di quest'era è che l'iniquità aumenterà sulla terra, e questo farà sì che l'amore di molti si raffredderà. Questo va insieme a questa domanda. Credo che stiamo vivendo nel periodo più difficile della storia per quanto riguarda il vivere una vita cristiana consacrata. Credo che mai nella storia ci siano state tante tentazioni messe così liberamente davanti agli uomini, attraverso i media, attraverso i film, attraverso la televisione, attraverso le riviste. Siamo terribilmente esposti a seduzioni sessuali. Quest'area è super stimolata e incoraggiata, e nello stesso tempo c'è un deterioramento degli standard morali, una sempre maggiore accettazione delle relazioni illecite nella società in cui viviamo. E credo che mai nella storia dell'uomo ci sia stata una così grande esposizione e sia stato più difficile vivere una vita davvero dedicata a Gesù Cristo. E perché l'iniquità nel mondo sta aumentando, l'amore di molti si sta raffreddando. E la domanda che fa Gesù diventa molto significativa. Quando ritornerò, o quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Una fede e una fiducia vera, genuina, nella sua parola. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ci sono queste persone, e ne avete conosciute, che sono così critiche con tutti. Come dice Giobbe ai suoi consolatori, voi siete perfetti, e la saggezza morirà con voi. Persone piene della propria giustizia, non sentono di aver bisogno di aiuto in quest'area, e sono critiche, condannano tutti, e guardano gli altri dall'alto verso il basso. È interessante che Luca inizi a spiegarci la direzione che stanno prendendo queste parabole. Quindi, questa parabola è per quelli che confidano in se stessi, che pensano di essere giusti e disprezzano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo, e l'altro un tanto odiato pubblicano. La parola pubblicano era diventata sinonimo di peccatore, peccatore della peggior specie, l'esattore delle tasse, l'uomo più corrotto della città. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Gesù dice: «Io vi dico che questi, cioè il pubblicano, e non l'altro, ritornerà a casa sua giustificato. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato». E trovo molto difficile non assumere questo atteggiamento farisaico quando guardo la nostra Chiesa. Sono sempre portato a pensare: «Signore, ti ringrazio che la nostra Chiesa non è come le altre Chiese. Noi non stiamo sempre lì a chiedere soldi e a incitare la gente a dare, e penso quanto siamo meravigliosi. Perché veramente, nel mio cuore ringrazio Dio che non siamo come molte altre Chiese. Voglio dire, questa è la semplice verità, e penso che siamo davvero migliori. Così ho problemi con questa parabola. Eppure, riconosco che ho bisogno della misericordia di Dio. Non è la mia giustizia, non è per le opere di giustizia che ho fatto. Non vengo mai a Dio dicendo: «Ora, Signore, guarda quello che sto facendo per te, guarda le ore che ho dedicato a te questa settimana, guarda i sacrifici che ho fatto». Gesù ci ha parlato di questo la scorsa settimana, non è vero? Quando entra il servo, il padrone non dice: «Oh, siediti e mangia ora». Dice: «Vammi a preparare da mangiare, e dopo che avrò mangiato io, allora potrai mangiare anche tu. Dopo che avete fatto tutte queste cose, dite: siamo servi inutili». Quindi non cerco mai di dire al Signore quello che ho fatto, né vengo al Signore sulla base della mia dedizione o di quello che ho fatto, perché questa è una trappola. Potrebbe incoraggiarmi ad andare a Dio qualche volta, ma il più delle volte sentirei che non ha senso andare a Dio, perché non ho fatto niente, o perché quello che ho fatto era negativo. Quindi vengo sempre a Dio sulla base della sua grazia e della sua misericordia verso di me. Ogni volta che vengo a Dio è sempre cercando la sua misericordia. Vedete, la giustizia è ricevere quello che si merita. Io non vado mai a Dio dicendo: «Giustizia a Dio, voglio giustizia». Ho paura che potrebbe farla con me. Io vado e dico: «Misericordia, Signore, misericordia. Dio, sii misericordioso», perché la misericordia è non ricevere quello che merito. E poi dico: «Oh Dio, grazia», perché grazia è ricevere quello che non merito. Così vedete la differenza sottile tra queste tre. Giustizia è ricevere quello che meriti, misericordia è non ricevere quello che meriti, cioè la punizione che meriti, e grazia è ricevere quello che non meriteresti, in positivo. Quindi Dio ti dà sulla base del suo amore e della sua grazia verso di te. Tu non lo meriti, ma Lui lo fa lo stesso. Dio, sii placato verso me, peccatore. E poi, chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli. Abbiamo presentato il piccolo Jeffrey stasera. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Gesù allora, chiamati a sé i fanciulli, disse: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà affatto». Amo stare a guardare i bambini. C'è quella bellezza, c'è quasi qualcosa di sacro e di divino intorno ai piccoli bambini. C'è una tale purezza. Ero seduto a tavola oggi con alcuni dei miei nipotini e li ascoltavo mentre parlavano del Signore, mentre elevavano le loro preghiere a Dio per il cibo e per ogni altra cosa che veniva loro in mente, mentre pregavano per il cibo. Anzi, uno si è perfino dimenticato del cibo. Ma la loro bellezza e la semplicità di quando aprono il loro cuore a Dio è semplicemente glorioso. Amo i bambini. E sembra esserci in ogni bambino un acuto senso di discernimento. Se vedo una persona da cui i bambini si nascondono e a cui non si avvicinano, io divento sospettoso di quella persona. Lo stesso con i cani. Quando vedo qualcuno che non va giù ad un cane, divento sospettoso. Sembrano avere un buon senso di giudizio. E Gesù dice: «Se non ricevete il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non vi entrerete affatto». Ma Gesù era sempre interessato ai bambini. Marco ci dice che quando i discepoli hanno iniziato a tenere lontane le persone che volevano portare i loro bambini a lui, Quando Gesù vede quello che stanno facendo i discepoli, si arrabbia, sgrida i discepoli, si arrabbia davvero molto con loro. «Lasciate questi piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate», e li prende in braccio e li benedice. E uno dei capi lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». E colui disse: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Udito ciò, Gesù gli disse: «Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, si rattristò grandemente, perché era molto ricco. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: «Quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». E quelli che l'udivano dissero: «Chi dunque può essere salvato?» Ma egli disse: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». Ora di nuovo non fraintendiamo Gesù, perché quando questo giovane viene e si inginocchia davanti a lui e dice: «Maestro, cosa devo fare per ereditare questa vita che dimora nell'età?» sta parlando di qualità di vita, non di quantità. Una qualità che ha osservato in Gesù: c'è qualcosa di eterno circa il modo in cui vive quest'uomo. La sua vita oltrepassava la dimensione del tempo, si estendeva nell'eternità. Che devo fare per avere anch'io questa vita che dimora nell'età, questa vita di qualità che hai tu? E Gesù dice: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno, e cioè Dio». Ora, non saltate la conclusione che Gesù stia dicendo: «Io non sono Dio», perché credo che se osservate attentamente, scoprirete che sta dicendo esattamente il contrario. Vedete, può voler dire solo due cose: o sta dicendo «io non sono buono», o sta dicendo «io sono Dio». Quindi la domanda «perché mi chiami buono?» è per stimolare e far emergere qualcosa che era inconsciamente nella mente di questo giovane. «Guarda, tu mi hai chiamato buono, perché mi hai chiamato buono?» Sta cercando la vita che dimora nell'età. Ora, mi hai chiamato buono, perché mi hai chiamato buono? Vedi, c'è solo uno che è buono ed è Dio. Perché mi hai chiamato buono? Perché vedi qualcosa in me, questa qualità da cui sei attratto, questa qualità che hai riconosciuto, e cioè che io sono Dio. Vi ricordate quando Pietro dice: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente»? Gesù dice: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma è stato il Padre mio che è nei cieli». E lo stesso qui. Lui sta dicendo a questo giovane: «Guarda, hai avuto una rivelazione divina. Perché mi chiami buono? C'è uno solo che è buono, ed è Dio». «Giusto, hai ragione». Quindi sta cercando di tirargli fuori questo. «Ehi, ti stai avvicinando sempre più, sempre più». Sta facendo crescere questa consapevolezza. Poi Gesù gli ripete velocemente i 6 comandamenti della seconda tavola di pietra, quei comandamenti che hanno a che fare con la relazione dell'uomo con l'uomo, ciò che è giusto. E quando Gesù ripete la seconda tavola della legge: «Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre», lui dice: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Marco ci dice che aggiunge: «Cosa mi manca ancora?» E Gesù, quando sente questo, dice: «Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo». Ora di nuovo non fraintendiamo. Gesù sta forse dicendo che quello che gli manca è la povertà? No, perché dovremmo fare tutti così allora. «Ora va, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. Ora va», e lasciamo stare quello che dice subito dopo, e poi dice: «Vieni e seguimi». Ora la parola essenziale di Cristo a questo giovane è: «Vieni e seguimi». Il tuo problema è che Dio non è al centro della tua vita. C'è un altro punto focale intorno a cui ruota la tua vita. Nel suo caso erano i soldi, le sue ricchezze. La sua vita stava ruotando intorno alle ricchezze. Le sue ricchezze erano al centro della sua vita. E Gesù tocca la cosa che si trova nel cuore della sua vita e dice: «Quello è il Dio sbagliato. Segui me. Liberati di quel falso Dio. Segui me. Se vuoi essere perfetto, liberati di quegli idoli. Liberati di quelle cose che si sono messe in mezzo, quelle cose che ti stanno trattenendo da un impegno completo. Segui me, metti me al centro della tua vita. E così la parola di Cristo è la stessa per te stasera. E va, e poi magari sta puntando il dito nella tua vita verso quello che ti sta impedendo di seguirlo completamente. Forse va e vendi quella macchina sportiva, o va e liberati di questo, liberati di quello. Per qualcuno potrebbe essere addirittura va e non pensare più ai tuoi successi accademici, se questo è diventato il centro della tua vita, è il punto focale, e la tua vita sta girando intorno a questo. Questa è la cosa che sta additando e ti sta dicendo, guarda, non lo troverai mai lì, lo troverai solo quando seguirai me. Non è che queste cose non ci possono essere e non possono far parte della tua vita. Non devono e non possono essere la parte centrale della tua vita. Io devo essere al centro della tua vita. Vieni e segui me. Questo giovane se ne va triste. Ora sarebbe sbagliato assumere che si sia perduto. Non so se lo incontreremo in cielo o no. Magari era triste al pensiero di quello che doveva fare ora. Magari è andato dal suo amministratore e gli ha detto: «Ehi, vendi tutto, distribuiscilo ai poveri, ti saluto, devo seguire un uomo che ho conosciuto oggi. Non mi importa più di nient'altro, voglio solo seguire lui». O può essere che sia andato via rattristato, pensando: «Il prezzo è troppo alto, non ce la faccio. Vorrei, ma non riesco a pagare questo prezzo». E in questo caso avrebbe davvero ragione d'essere triste. Gesù dice quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Le ricchezze possono essere un Dio molto potente nella vita di una persona. Possono avere una fortissima presa su una persona. Possono possederti molto velocemente. È difficile. E gli altri, Signore, chi dunque può essere salvato? Naturalmente lui ha parlato del cammello che passa per la cruna del lago. E Gesù dice per l'uomo è impossibile. Luca dice le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ora, mi arrabbio un po' quando vado in Israele e le guide ti raccontano di questa sottoporta che chiamano Cruna del Lago. Questa è una storia inventata, come molte delle storie che raccontano le guide. Sono interessanti, sapete, sono pagati per sapere e così ti raccontano qualcosa, anche se non sanno di che stanno parlando, perché ci si aspetta che sappiano. Io ho visitato diversi siti e ho avuto 4 o 5 spiegazioni diverse di cosa ha provocato una determinata cosa, da 4 o 5 diverse guide che ho avuto in momenti diversi. Così non sono sempre così autorevoli. Ci sono ancora un sacco di semplici ipotesi nell'archeologia, riguardo a periodi e date, eccetera. Si lavora molto di fantasia per capire cosa fossero certe cose e a cosa servissero. E dicono, oh, questo serviva per fare questo e quest'altro. E come dicevo, devono dare una qualche risposta. Come quella guida che stava facendo vedere ad un pastore la cattedrale di Sant'Ambrogio a Milano e gli stava mostrando questo contenitore con questo teschio all'interno. E gli stava dicendo come quello era sicuramente il teschio di Pietro, che in qualche modo era stato conservato dopo la sua crocifissione e ora lo avevano lì e tutti lo riverivano. E uno del gruppo se ne esce e dice: «Ehi, eravamo a Roma qualche giorno fa, in un'altra cattedrale, e ci hanno fatto vedere un teschio, e anche là ci hanno detto che quello è il teschio di Pietro, solo che quello era più piccolo di questo». E l'altro: «Oh sì, quello era quando Pietro era un bambino». Quindi hanno sempre una spiegazione per tutto. E così ti fanno vedere una piccola apertura nella parte inferiore della porta, e ti dicono quella è la cruna del lago, ed è piccolissima, ed è davvero difficile passare per questa apertura. È come quelle aperture che ci sono in certe case per far passare i gatti, avanti e indietro. È come una di quelle. Ti devi abbassare e ti devi infilare a fatica per passare là dentro. Un cammello non passerebbe mai per una di quelle cose. Ma loro raccontano, oh, c'era questa sottoporta. E la notte, quando la porta principale era chiusa, se qualcuno arrivava tardi, l'unico modo per entrare, loro non ti aprivano la porta principale la notte. E così l'unico modo per entrare era prendere tutto il bagaglio, tirarlo giù dal cammello e farlo abbassare e spingerlo attraverso questa apertura. E con molta fatica e molto sforzo riuscivi a spingerlo e a farlo passare per questa porticina o per questa cruna del lago. Sbagliato. Gesù dice per l'uomo è impossibile. Sapete, ci sono un sacco di persone a cui piace credere che con

0: stesso. Non importa quanto spingi e quanto tiri e quanto ti sforzi, non puoi salvare te stesso. Per l'uomo è impossibile. Non puoi entrare nel regno dei cieli con le tue opere. Per l'uomo è impossibile, ma grazie a Dio, per Dio ogni cosa è possibile. Poi Pietro disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Abbiamo lasciato le nostre case, le nostre famiglie, eccetera. Ed egli disse loro: in verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o genitori, o fratelli, o moglie, o figli, per il regno di Dio. Ora notate, per il regno di Dio, che non ne riceva molte volte tanto in questo mondo e nel mondo a venire la vita eterna. La frase chiave è per il regno di Dio. Poi prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e tutte le cose scritte dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compiranno. Ora sono nell'ultimo tratto del loro viaggio verso Gerusalemme, ora sono giù presso il Giordano, e ora stanno per salire a Gerusalemme per la festa della Pasqua, dove si devono adempiere le scritture. Non le scritture che parlano del regno che deve essere stabilito, come pensano i discepoli. Non le scritture che parlano di lui che deve sedere sul trono di Davide, ma le scritture che dicono che lui sarà consegnato in mano dei gentili, sarà schernito e oltraggiato e gli sarà sputato addosso. Geremia parla di questi oltraggi e questi sputi, del fatto che gli tirano la barba. E dopo averlo flagellato, Isaia ci parla di questo nel capitolo 53. Lo uccideranno, Isaia 53 e Daniele 9. Ma il terzo giorno risusciterà. Ma essi non compresero nulla di tutto ciò. Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Sono ciechi rispetto a queste cose. Va bene, amici, ora saliamo a Gerusalemme affinché si compiano tutte le scritture che parlano di me. Benissimo, andiamo avanti e instauriamo questo regno. E poi dice loro di cosa sta parlando. Sarò consegnato ai gentili, sarò preso in giro, sarò disprezzato, mi sputeranno addosso, sarò rigettato, sarò flagellato, sarò ucciso, ma il terzo giorno risusciterò. Andiamo a Gerusalemme e instauriamo questo regno. Erano così ansiosi. Sono in un qualche modo incoraggiato da tutto ciò. Questi uomini che Gesù ha scelto per essere quelli più vicini a Lui, questi uomini che Gesù ha scelto per fondare la Chiesa, non erano giganti spirituali, non erano uomini perfetti, non avevano un particolare acume spirituale. Erano persone proprio come te e me. Dio usa persone ordinarie, Dio usa te, se solo glielo permetti. E così eccoli lì, non comprendono affatto quello di cui sta parlando, anzi erano a chilometri di distanza nei loro pensieri. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, ora vi ricordate, è in viaggio verso Gerusalemme, arriva prima a Gerico, 25-30 chilometri da Gerusalemme. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando. Ora questo ovviamente non è quello di cui parla il Vangelo di Marco, Bartimeo, o quello del Vangelo di Matteo, o i due. In uno si parla di due ciechi, in uno si parla di Bartimeo, ma questo è un altro, perché in questo caso Gesù sta entrando a Gerico, mentre gli altri ciechi li ha incontrati quando è uscito da Gerico. Così come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando, e sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. Che succede? Cos'è questo trambusto? Non poteva vedere. E gli risposero che stava passando Gesù, il Nazareno. Ora lui aveva sentito parlare di Gesù. Credo che tutti quelli che hanno un qualche tipo di inabilità fisica siano sempre attenti a sentire se c'è qualche cura possibile. Purtroppo, per questo profondo desiderio di essere curati, oggi spesso diventano vittime di qualche malvagio ciarlatano che promette loro una cura. Ed è incredibile come una persona, quando è disperata, spera in ogni cosa. E ci sono persone pronte ad approfittarsi di quella speranza e a dar loro una falsa speranza. E ci sono persone pronte ad approfittarsi di quella speranza e a dar loro una falsa speranza. Ma in qualche modo lui aveva sentito parlare di Gesù di Nazareth, aveva registrato questo nome. Allora egli gridò dicendo: Gesù, e usa questo titolo messianico, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, e ora usa solo il titolo messianico. Figlio di Davide,
1: abbi pietà di me.

0: Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto. E quando gli fu vicino, lo interrogò, dicendo: «Cosa vuoi che io ti faccia?» Ed egli disse: «Signore, che io recuperi la vista». E Gesù gli disse: «Recupera la vista, la tua fede ti ha salvato». E all'istante egli recuperò la vista e lo seguiva, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Notate questo. Gesù dice: «Fate risplendere la vostra luce davanti agli uomini, in modo che quando vedano le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Se la gente viene continuamente da te a lodarti perché sei una persona magnifica, e sei meraviglioso, sei così questo e quello, allora faresti bene ad esaminare te stesso per scoprire com'è che stai facendo risplendere la tua luce. Evidentemente lo stai facendo nel modo sbagliato, perché stai attirando attenzione su te stesso. Stai portando lode a te stesso. Fate risplendere la vostra luce davanti agli uomini, in modo che quando vedano le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E Gesù faceva le cose in questa maniera, in modo che quando hanno visto che quest'uomo poteva vedere, hanno iniziato a glorificare Dio. Davano lode a Dio, magnificavano Dio. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani. La città di Gerico era un'oasi, era una città di villeggiatura, era la Palm Springs di allora, solo ancora più verde. L'inverno può essere abbastanza freddo a Gerusalemme, di tanto in tanto c'è anche la neve, ma giù a Gerico d'inverno il clima è semplicemente perfetto, le giornate in genere sono molto belle, cadono meno di 5 centimetri di pioggia all'anno, eppure, dato che è a circa 350 metri sotto il livello del mare, è piena di sorgenti e di ruscelli che scendono giù a Gerico per la profondità. E ci sono questi pozzi artesiani e queste sorgenti, eccetera, con tutta questa acqua fresca. E con la temperatura mite, che in inverno è di circa 23 gradi durante il giorno, è semplicemente lussureggiante e verdeggiante per tutto l'anno. E ci sono dei fantastici agrumi e ogni genere di frutti che crescono lì nell'area intorno a Gerico. Così era diventata un posto di villeggiatura per i ricchi. Avevano tutti la casa invernale giù a Gerico, e Gerico era piena di pubblicani, cioè di esattori delle tasse, perché loro erano i ricchi, e di farisei. E così Gesù sta passando per Gerico, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani, degli esattori delle tasse, ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù. Ora il cieco, quando gli dicono è Gesù di Nazareth, lui sa chi è. Ma quest'uomo non sa chi sia Gesù, ed è curioso. C'è un'enorme folla che si sposta con lui. Chi mai staranno seguendo? Chi è? Ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Era basso, e non riusciva a vedere sopra la folla. E non si azzardava a passare in mezzo alla folla, perché la gente sapeva chi era, e lo odiava. Era il nemico pubblico numero uno, era il capo degli esattori delle tasse. E buttarsi dentro e cercare di farsi spazio tra la folla per vedere Gesù significava rischiare di essere linciato. Gli avrebbero dato gomitate, spintoni, l'avrebbero schiacciato, l'avrebbero davvero fatto a pezzi se si fosse azzardato a buttarsi fra la folla. E lui sapeva bene di non doversi mischiare con la folla. Così vede che Gesù sta passando per questa strada. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là, solo per poter vedere quest'uomo. Non sapeva chi fosse, ma voleva solo vederlo. E con suo grande stupore, quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide, e gli disse: «Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua». È interessante che anche se Zaccheo non conosce Gesù, Gesù però conosce Zaccheo, e lo chiama per nome. Giovanni ci dice che Gesù non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché lui conosceva l'uomo e sapeva ciò che era nell'uomo. Gesù sa cosa c'è nel cuore di quest'uomo. Ora, Gesù poteva fare molte strade per arrivare a Gerusalemme, senza passare per Gerico. Io credo che sia passato per Gerico solo perché sapeva che lì c'era quest'uomo che nel suo cuore cercava Dio. Credo che abbia fatto una deviazione proprio per poter incontrare Zaccheo. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia, probabilmente perché sa che questo farà arrabbiare i farisei. Ora a questo punto si chiude la porta per noi. Non siamo introdotti in questa festa, Non sappiamo di cosa abbiano conversato. Ma qui Gesù va in casa di Zaccheo, inizia a parlargli, senza dubbio del regno di Dio, senza dubbio della vita e dei veri valori della vita, e tocca il suo cuore, la sua anima. Mentre fuori, stando con la folla, sentiremo solo il mormorio dei farisei contro Gesù per essere entrato in casa di un peccatore. E vedendo ciò tutti mormoravano, dicendo: «Egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore». Fuori c'è questo rimuginare della folla, mentre aspetta che Gesù esca. Probabilmente sentono qualche risata di tanto in tanto, proveniente da dentro la casa. Voi direte: «Pensi che Gesù ridesse?» Potete scommetterci. Credo che avesse un acuto senso dell'umorismo. Non me lo immagino così, sempre molto austero. Credo che sia stato un momento tragico della Chiesa quando l'austerità è diventata sinonimo di spiritualità e sorridere è diventato segno di non spiritualità. E così i predicatori mettono su questa faccia, si mettono questi vestiti neri, iniziano a parlare con questo tono di voce e sono molto austeri e seri e dicono: «Buongiorno». E tu pensi: «Oh, che spirituale, così serio, così austero». Io mi immagino Gesù come una persona normale. Me lo immagino che ride con i discepoli, che dà loro delle belle pacche sulle spalle. Bang! Un vero uomo. E nello stesso tempo ci saranno stati dei momenti di silenzio, in cui non si sentivano risate da fuori. Momenti in cui Gesù va e parla chiaramente, in profondità, al cuore di Zaccheo. Ora la porta si apre di nuovo, e qui c'è Zaccheo in piedi davanti a Gesù. Era piccolo di statura, e probabilmente deve guardare in su per parlare con Gesù. «Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo». Ora ci sono due modi di vedere questo. La traduzione nella nostra Bibbia è: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio d'Abramo». E ci potrebbe essere un po' di sarcasmo in questo. Ogni volta che sentite un ebreo dire: «Io do la metà dei miei beni ai poveri», sapete che la salvezza è entrata in casa sua. Sapete, no, uno di questi ebrei del tipo di Zaccheo. Ma l'altra probabilmente è più corretta, perché anche costui è diventato, e si potrebbe tradurre anche così, figlio d'Abramo. Paolo ci dice che non sarebbero stati i discendenti fisici di Abramo quelli che avrebbero ereditato il regno dei cieli, ma i discendenti spirituali, perché Abramo non è stato il padre della discendenza fisica, ma della discendenza spirituale, di quelli che avrebbero creduto come il padre loro Abramo, che ha creduto a Dio ed è divenuto il padre di questa discendenza spirituale, di quelli che credono e confidano in Dio. E così noi siamo figli di Abramo per mezzo della fede. Questo ci insegna Paolo. Quindi Gesù è possibile che qui stia usando questa applicazione. Per la sua fede ora quest'uomo è diventato veramente un figlio d'Abramo, cioè un discendente spirituale. Una volta dei giudei hanno detto a Gesù: «Noi siamo figli di Abramo, e lui, se foste figli di Abramo, mi avreste conosciuto, perché Abramo ha testimoniato di me e mi ha visto». E loro: «Ma se non hai nemmeno 50 anni, quando è che Abramo ti ha visto?» E Gesù, prima che Abramo fosse, «Io sono». E poi dice: «Ma voi siete figli del diavolo, lui è vostro padre. Non siete figli di Abramo, noi siamo figli di Abramo». E dice: «Non dite questo, non capite che Dio può suscitare dei figli di Abramo da queste rocce? È la discendenza spirituale, quelli che credono, di questi è padre Abramo. Così noi siamo divenuti figli di Abramo per la nostra fede, ed eredi quindi delle promesse di Dio date ad Abramo. Esse sono nostre, perché noi siamo i figli spirituali di Abramo, dell'uomo che ha creduto in Dio, e noi siamo i suoi primogeniti». Ora, non vi spingete troppo in là con questo, come fanno alcuni che dicono: «Beh, la Chiesa è Israele». No, la Chiesa non è Israele, e Dio avrà ancora a che fare con la nazione di Israele, come ha promesso. E poi Gesù dice alla folla, a quelli che stavano mormorando: «Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Voi giudicate, voi mormorate, perché sono stato in casa di un peccatore, ma sono questi quelli che sono venuto a cercare, sono questi quelli che sono venuto a salvare». E mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Ora hanno ascoltato Zaccheo dire: «Io do la metà dei miei beni ai poveri», Gesù ha accettato questo, non è vero? Prima ha detto al giovane ricco, vai e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Ma ora che Zaccheo dice, do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. Gesù dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Quindi, vedete, non è un obbligo che devo vendere tutto per seguire Gesù. È solo che questo non deve essere il mio Dio. Nessuno può servire 2 padroni. Non potete servire Dio e Mammona. Ora Gesù si stanno avvicinando a Gerusalemme. E notate, loro pensano che il regno di Dio debba manifestarsi subito. Ha appena detto loro, sarò disprezzato, sarò rigettato, sarò ucciso, mi sputeranno addosso e tutto il resto. Eppure loro pensano ancora che il regno debba manifestarsi subito. E così dice una parabola per far loro capire che ci deve essere un periodo di tempo prima che venga stabilito il regno. Disse dunque, un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Ora è interessante che Gerico era la città in cui Archelao aveva costruito il suo palazzo. E Archelao era il procuratore romano in quell'area. E Archelao, prima di questo momento, era andato a Roma per essere elevato al titolo di re, perché riteneva che procuratore non era un titolo appropriato per lui, e voleva il titolo di re. E questo poteva essere conferito solo dal senato romano. E così Archelao era andato a Roma per ricevere il titolo di re, per poi tornare e abitare nel suo palazzo e regnare lì nell'area di Gerico. E quando era andato a Roma, aveva lasciato i suoi doveri nelle mani di alcuni suoi subalterni e aveva lasciato loro i fondi necessari per portare avanti gli affari di Stato. Con Archelao, però, erano andati anche altri emissari che erano andati a Roma per parlare contro di lui. E anziché conferirgli il titolo di re, il senato romano gli aveva tolto anche il ruolo di procuratore dell'area. Così Archelao aveva avuto questa brutta esperienza, un po' come ha fatto più tardi Erode, che è andato a Roma con lo stesso desiderio ed è stato in realtà mandato in esilio in Spagna. Non Erode il Grande, ma uno dei suoi figli, Antipa. Quindi è possibile che Gesù, quando racconta questa parabola, stia toccando qualcosa che storicamente era successo un po' di tempo prima, qualcosa che tutti loro conoscevano. Archelao che aveva lasciato Gerico per andare a Roma e ricevere il titolo di re. Un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro «Trafficate fino al mio ritorno». Ora, questa è la parola di Gesù alla Chiesa che aspetta. «Trafficate fino al mio ritorno». Non dobbiamo sederci e dire «Beh, il Signore sta per tornare». Non ha senso che finisco gli studi. Il Signore sta per tornare, non ha senso mettersi negli affari. O aspettiamo semplicemente perché il Signore sta per tornare. Non dobbiamo pianificare la nostra vita, o andiamo e compriamo tutto a rate perché il Signore sta per tornare e non dovremo pagare nulla. Non dobbiamo pianificare la nostra vita sul fatto che il Signore torni in un determinato momento. Ma dobbiamo trafficare fino al suo ritorno e nello stesso tempo aspettarci che possa tornare in ogni momento, senza farci coinvolgere troppo da qualcosa al punto che non siamo pronti a lasciarla in qualsiasi momento. Perché questo è quello che potrebbe succedere. Devo usare il tempo che ho in modo saggio nel mio servizio al Signore. Devo trafficare fino al suo ritorno e non mettermi a sedere e dire «Va bene, ora ce ne staremo qui ad aspettare finché non torna. Oh, gloria a Dio!» E avremo un incontro tutto gloria alleluia mentre aspettiamo semplicemente che venga il Signore e ci rapisca. Mai dobbiamo trafficare, dobbiamo tenerci occupati fino al suo ritorno. E così diede loro 10 mine e disse loro «Trafficate fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano, come quelli di Archelao, e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo «Non vogliamo che costui regni su di noi». E questo è esattamente quello che hanno mandato a dire al senato romano riguardo ad Archelao. Non vogliamo che costui regni su di noi. E avvenne che quando fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, cosa che Archelao non ha ricevuto, fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando. Allora si fece avanti il primo e disse, «Signore, la tua mina ha fruttato 10 mine». Ed egli disse, «Bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi la potestà su 10 città». Venne poi il secondo dicendo, «Signore, la tua mina ha fruttato 5 mine». Ed egli disse anche a costui, tu pure sii a capo di 5 città. Venne poi un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato. E il suo signore gli disse: Ti giudicherò dalle tue stesse parole, malvagio servo. Tu sapevi che sono un uomo duro, che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato. Perché non hai depositato il mio denaro in banca? Così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Disse poi ai presenti: Toglietegli la mina e datela a colui che ha le 10 mine. Ed essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Inoltre, conducete qui quei miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza. Queste persone che dicono: Cristo non regnerà su di noi, saranno portate davanti al giudizio e distrutte. Mentre quei servi a cui ha affidato i suoi beni saranno giudicati in base a quello che hanno fatto, come hanno amministrato quei beni che sono stati affidati loro. Ora, è interessante qui che il loro premio consiste in un ruolo di autorità nel regno. Quando il Signore tornerà per stabilire il suo regno sulla terra, la Bibbia insegna che noi regneremo con Lui sulla terra. Alla chiesa di Tiatira dice: A colui che vince gli darò di sedere con me nel mio regno, ed essi regneranno sulla terra con una verga di ferro. Sempre nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 1, a Lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. E poi più avanti, in Apocalisse capitolo 5, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Quindi la Chiesa che regna con il Signore sulla terra. Ora, il regnare su 5 città, il regnare su 10 città, il regnare su 2 città, questo è secondo la nostra fedeltà con quello che Dio ci ha affidato ora. Perché noi siamo degli amministratori delle cose di Dio. Non so che bisogna fare per avere la guai, ma sto puntando a quello. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti a loro, salendo a Gerusalemme. Vedete, lui è in cammino, sta andando verso Gerusalemme, e questa parabola la dice mentre salgono, perché loro credono che il regno sarà manifestato subito. No, sarà come un re che va via in un paese lontano per ricevere il regno, e poi ritornare in seguito e ridomandare ai suoi servi cosa hanno fatto con i suoi beni. E quelli che mandano il messaggio «Non vogliamo che regni su di noi» devono essere distrutti. Ora arrivano vicino a Gerusalemme. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti a loro, salendo a Gerusalemme. Da Gerico a Gerusalemme si passa da 400 metri sotto il livello del mare a 900 metri sopra il livello del mare, quindi è una bella arrampicata. E come fu vicino a Betfage e a Betania, questi sono dei piccoli villaggi sul versante deserto del Monte degli Ulivi, poco distante da Gerusalemme. Presso il Monte degli Ulivi mandò due dei suoi discepoli dicendo: Andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, gli direte così: Il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: Perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: Il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù, e gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, cioè passato sopra il Monte degli Ulivi e ora inizia a scendere dall'altro lato, tutta la folla di discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: Benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora sono nascoste ai tuoi occhi. L'ingresso trionfale di Gesù che cavalca quest'asinello ci riporta la profezia di Zaccaria capitolo 9. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. E così qui viene cavalcando il re. Notate un asinello che non è mai stato cavalcato, mostrando di nuovo la sua signoria sulla natura. Nessuno si era mai seduto su questo asinello, eppure lui si siede. E mentre entra in città, i discepoli iniziano a gridare il Salmo 118, che è un salmo messianico. Se guardate al Salmo 118, trovate questa profezia circa Gesù, lì al verso 22. La pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. Questa è opera dell'Eterno ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Quando Salomone ha costruito il Tempio, c'è questa storia che dice che le pietre sono state tagliate lontano dal luogo del Tempio. In realtà, in vetta al Monte Moria, sul sito del Tempio, si può vedere ancora la cava da dove venivano queste pietre. Anzi, è possibile visitare quelle che chiamano le cave di Salomone e vedere da dove venivano le pietre usate per costruire. Tutte da questa enorme caverna che arriva fino a sotto Gerusalemme. E naturalmente l'area scavata alla fine ha creato un canyon tra il muro di Gerusalemme e la cima del Monte Moria, che in seguito è stato chiamato Calvario a causa delle caverne fatte mentre portavano fuori queste pietre, ed è rimasta l'apparenza di un teschio sul lato della montagna. E così l'hanno chiamato Golgota o Calvario. E così la storia dice che mentre tagliavano le pietre, ognuna di esse è stata segnata e mandata nel luogo del Tempio, dove l'hanno piazzata al suo posto senza l'uso di calce, perché non ci doveva essere rumore di spatola o altro attrezzo, ma tutto doveva essere messo direttamente al suo posto, senza che le pietre fossero tagliate lì. Tutto doveva avere la giusta misura, secondo il progetto, ed essere numerato, etichettato e poi mandato, e gli edificatori dovevano semplicemente tirare sul muro. E secondo questa storia, ad un certo punto è arrivata una pietra che non hanno riconosciuto, non sono riusciti a capire dove andasse. E così, sempre secondo la storia, la pietra è stata messa da parte, pensando che fosse un errore della cava. E dopo anni, quando hanno finito di costruire il Tempio ed è giunto il tempo della dedicazione, c'era ancora una pietra che mancava, la pietra angolare dell'edificio. E così gli edificatori hanno mandato un messaggio alla cava: siamo pronti a fare la dedicazione, ma manca la pietra angolare, mandatela presto. E questi: ma l'abbiamo già mandata. No, non l'avete mandata, non è qui. Beh, nei nostri registri, guardate, l'abbiamo mandata. E alla fine qualcuno trova questa pietra, ed era tutta piena di cespuglie e di vegetazione, e così l'hanno tirata fuori. La pietra che gli edificatori hanno messo da parte era proprio la pietra angolare. E così l'hanno messa al suo posto e hanno fatto la dedicazione. Questa è la storia, se sia vera non lo so. Ma qui c'è questo riferimento: la pietra che i costruttori avevano rigettata è divenuta la testata d'angolo. E Gesù, naturalmente, è questa pietra. Gli edificatori dell'intero sistema religioso giudaico l'hanno messo da parte. Eppure, come dice Gesù, su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. La pietra angolare su cui il regno di Dio deve essere costruito è la pietra che è stata messa da parte dai capi religiosi e dal sistema religioso giudaico. Quindi è chiaramente una profezia di Gesù Cristo. Pietro ne parla. E il miglior commentario dell'Antico Testamento è il Nuovo Testamento. Lo sapete, no? Ora, andando avanti, questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Quale giorno? Il giorno in cui Dio stabilirà il re. E allora grideranno: Osanna, Deo Eterno, salva ora, Deo Eterno, facci prosperare ora. Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno, noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. Questo è il salmo che gridano i discepoli: Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E dato che i farisei sanno che questo è un salmo messianico, iniziano a dire a Gesù: sgridali. E Gesù dice: guardate, vi dico una cosa. Se essi tacessero, le pietre griderebbero. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. E poi Gesù, guardando Gerusalemme, lui sta scendendo dal Monte degli Ulivi per attraversare la valle del Chedron, e dritto davanti, allo stesso livello, il Monte del Tempio, sul lato opposto. la città di Gerusalemme, e inizia a piangere, e dice: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno, il giorno che il Signore ha fatto, il giorno in cui dovresti rallegrarti ed esultare in esso, se avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, se solo avessi capito che Dio sta facendo pace con l'uomo, se solo avessi capito quello che Dio vorrebbe fare per te, se solo arrendessi la tua vita a Lui, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi. E piange primo per la loro cecità, ma poi anche per quello che questa cecità avrebbe prodotto, la tragedia che sarebbe caduta su di loro. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno degli argini attorno, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte. E Gesù descrive ora l'assedio da parte delle legioni romane, sotto Tito, che tra meno di 40 anni distruggerà Gerusalemme e ucciderà più di 1 milione di persone, complessivamente. E così Gesù, vedendo questa devastazione e questa desolazione, dice: e abbatteranno te, questo magnifico tempio che ha costruito Erode sarà raso al suolo e non rimarrà neppure una pietra sopra l'altra. Questi meravigliosi monumenti di Gerusalemme saranno tutti rasi al suolo. E Gesù, guardando questa magnifica città, piange perché sarà distrutta. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata, perché sei stata cieca davanti all'opera di Dio. Questo è il giorno che il Signore ha fatto, questo è il giorno che Dio ha pianificato per la redenzione di Israele, questo è il giorno della manifestazione del Messia al popolo. Prima di questo giorno Gesù non ha permesso alcuna acclamazione pubblica di Lui come Messia. Si è rivelato a delle persone individualmente, ma spesso ha detto: non lo dire a nessuno, va per la tua strada e non dirlo a nessuno. Ma oggi incoraggia la dimostrazione da parte della gente. Prende quest'asinello perché si adempia la profezia di Zaccaria. Questo è il giorno che il Signore ha fatto, il giorno nella storia in cui è venuto il Messia. Per me è molto significativo che questo sia avvenuto 173.880 giorni dopo il comando di Artaserse del 14 marzo del 445 avanti Cristo di ricostruire Gerusalemme. E secondo il profeta Daniele, dal tempo in cui è uscito il comandamento di restaurare Gerusalemme fino alla venuta del Messia, il principe, ci sarebbero stati 7 periodi di 7 anni e 62 periodi di 7 anni, o 483 anni, o 173.880 giorni nel calendario babilonese. Ed esattamente in questo giorno, il 6 aprile del 32 dopo Cristo, questo è il giorno che il Signore ha fatto, rallegriamoci ed esultiamo. Ma loro non si sono rallegrati. Al contrario, l'hanno rigettato. E sapendo che sarebbe stato disprezzato e rigettato, sapendo che sarebbe stato crocifisso, piange guardando la città a causa della sua cecità e della conseguente devastazione che sarebbe venuta per questa cecità. Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciarne fuori coloro che vendevano e comperavano, dicendo: sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Credo che se Gesù venisse oggi nella sua chiesa, farebbe una grande pulizia. Credo che prenderebbe queste lettere computerizzate che vengono mandate da questi telepredicatori e questi guaritori e le straccerebbe. È interessante che molte di queste lettere che ricevo, queste lettere che vengono dalla missione della fede, dall'emittente della fede, e questo è quello della fede, mettono sempre in mezzo la parola fede e stanno sempre a chiedere soldi. E mi chiedo: dov'è la loro fede? Nell'uomo o in Dio? E questi uomini che possono con la loro grande fede portarti la potenza di Dio e l'opera di Dio, com'è che non hanno abbastanza fede nel Signore per poter mantenere la loro flotta di jet privati, ma devono dipendere dalle loro mailing list e dai loro trucchetti? La mia casa è casa di preghiera, o sarà chiamata casa di preghiera. E poi dice: ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ringrazio il Signore che non sono come gli altri. È proprio dura essere nel giusto. No, in realtà è triste ed è drammatico. Le cose che sono state fatte nel nome di Gesù Cristo, le cose che vengono fatte nel nome di Gesù Cristo, tutti questi espedienti per trovare fondi nella Chiesa, gli stratagemmi e il professionalismo che è stato introdotto, È tragico, è triste. Preghiamo un attimo. Padre, ti preghiamo che tu ci preservi dalla trappola del fare cose esagerate per le nostre proprie ambizioni, facendo pressione sulla gente perché dia, perché vogliamo cercare di tenere in vita programmi che non vengono da te, ma sono stati studiati per realizzare le ambizioni o soddisfare i bisogni che abbiamo noi. Padre, voglio ringraziarti per il modo in cui hai provveduto abbondantemente per i bisogni qui a Calvary Chapel. Grazie, Signore, che ci ha dato molto di più, in sovrappiù, affinché con questo sovrappiù possiamo mandare in onda la Tua parola in giro per il mondo, e questo solo dipendendo da Te, Signore, senza dover mai chiedere a nessuno. Come Ti ringraziamo per questo, Padre, perché riconosciamo che tutto questo è opera Tua, Signore. Tu l'hai fatto. E noi Ti ringraziamo, Signore, che hai provveduto abbondantemente, così che non siamo tentati ad abbassarci ad usare trucchetti o qualche altro metodo per reperire fondi. Dio, ti prego per quelli che sono caduti in questa trappola. Ti chiedo, Dio, che tu faccia aprir loro gli occhi circa queste distorsioni, queste frodi, queste bugie, e che possano vedere e riconoscere le loro vie fraudolente, e che possano confidare in te, Signore, e se necessario rinunciare a questi programmi ambiziosi che non portano gloria a te, nel nome di Gesù. Amen. E ogni giorno egli insegnava nel Tempio. E i capi dei sacerdoti, gli scribi e i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltava, pendendo dalle sue labbra. Così Gesù riceve l'attenzione del popolo in questo momento. Loro lo ascoltano e pendono dalle sue labbra. I capi però cospirano contro di lui e decidono a questo punto che deve essere ucciso. E così vediamo l'inizio di questo complotto, i sotterfugi che porteranno al suo tradimento e al suo arresto e alla sua crocifissione. Ma nei prossimi due capitoli vedremo delle cose molto interessanti, perché studieremo il discorso dell'Oliveto, capitolo 21, in cui Gesù parla dei segni della fine di quest'era e del suo ritorno nella gloria per stabilire il suo regno. Quindi la prossima settimana capitoli 20 e 21.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari ascoltatori, sono molto lieto di essere di nuovo qua con voi e di poter riprendere lo studio del Vangelo di Matteo. L'ultima volta vi ho raccontato la conversazione davvero interessante che ebbi con un professionista anni fa, il quale mi disse che la sua religione era il sermone sul monte. Io gli feci notare, forse voi ricordate se avete seguito l'ultima trasmissione che ho fatto, gli feci notare, dicevo, che non è possibile vivere secondo quei principi, cioè vivere secondo i principi del sermone sul monte, a meno che non si fosse convertito a Cristo Gesù. In seguito poi seppi qualcosa che mi addolorò per quanto riguarda quell'uomo, anche se non mi stupì più di tanto. Seppi cioè che quell'uomo col quale avevo parlato durante quella colazione dei membri della Camera del Commercio aveva, in un certo senso, due mogli, una a casa e una nel suo ufficio. Eppure si era presentato come un uomo serio, religioso, ma credetemi, finché non c'è una reale conversione a Cristo, comportamenti del genere saranno comuni, molto comuni. Perciò, amico mio, se il sermone sulla montagna è la tua religione, sarà meglio che ti assicuri di osservarlo, il sermone sul monte, in ogni suo piccolo particolare. Ma se tu guarderai al sermone sulla montagna onestamente, capirai che tutto ciò di cui hai bisogno principalmente è di un Salvatore che morì per te sulla croce e risuscitò per te dalla morte. Il sermone sulla montagna, come ho già detto altre volte, ci mette davanti grandi principi ed altissimi scopi. Abbiamo bisogno di conoscerli, è vero, ma soprattutto perché ci rivelano quanto siamo fallaci e quanto manchiamo nei loro confronti. Come ho già detto, il resoconto di Matteo sul sermone della montagna è, ne sono certo, soltanto parte del messaggio di Cristo. Il sermone sulla montagna inizia con le beatitudini, probabilmente voi questo già lo sapete. Questo riguarda ciò che sono le persone e non ciò che fanno, e descrive determinati tipi di persone. Questo lo vedremo di volta in volta andando avanti nello studio di queste beatitudini. Il verso 1 del capitolo 5 di Matteo ci spiega perché questo discorso di Gesù è chiamato il sermone sulla montagna. Prima di tutto, dobbiamo notare che il Signore non fece questo sermone diretto alle moltitudini, cioè a tutta la gente che stava là, ma prima di tutto lo fece ai suoi discepoli, coloro che già erano suoi, che già gli appartenevano, anche se era un gruppo di persone molto ristretto, perché il numero dei discepoli, almeno quando noi intendiamo discepoli, ci riferiamo a una cerchia piuttosto ristretta di persone. E ora, amici, leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 1 e 2. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e, postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, e Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo. Dunque, nonostante il Signore avesse fatto questo discorso alle moltitudini, perché ovviamente c'erano presenti tante persone, Gesù fece questo discorso anche ai discepoli, perché avevano visto le moltitudini di persone, Gesù quindi aveva notato le loro necessità. Perciò fece questo discorso indirettamente alle moltitudini, ma direttamente ai discepoli. Ai nostri giorni, le persone, gli uomini, le donne, per prima cosa hanno bisogno di convertirsi a Cristo, di nascere di nuovo. Vivere secondo i principi di Dio deve diventare una conseguenza per chi ha già il seme della parola di Dio nel suo cuore, nella sua vita. Il nostro compito, come credenti, è di divulgare questo seme, divulgando la parola del Signore e naturalmente i principi biblici dell'Evangelo. Ma a questo punto leggiamo insieme le parole di Gesù, che disse: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Così è scritto in Matteo capitolo 5, versetto 3. Questo versetto dice dunque beati i poveri in spirito. Non ci dice come diventare poveri in spirito, ma dice beati i poveri in spirito. Nei 12 versetti che seguiranno, il Signore userà la parola beati 9 volte. Per inciso dirò che anche molti salmi iniziano con queste parole. Beato l'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Al giorno d'oggi, soltanto i peccatori salvati conoscono fino in fondo la propria povertà in spirito. Senza Cristo, senza la profonda conoscenza del bisogno che abbiamo di Lui, queste parole di Gesù possono produrre l'effetto inverso, e cioè il sermone sulla montagna, anziché far sì che le persone si sentano povere in spirito, estrapolato dal contesto evangelico, può fare sì che le persone si sentano piene di sé, come la storia di quell'uomo che vi ho raccontato nel nostro ultimo studio biblico. Difatti forse ricorderete che quell'uomo si vantava che il sermone sulla montagna era la sua religione e cercava di ingannare sia me che se stesso, pensando che stava vivendo secondo quei principi. Invece non li osservava per niente. Il sermone sulla montagna, senza la potenza rinnovatrice di Cristo, non aveva fatto altro che rendere quell'uomo un perfetto ipocrita. E purtroppo non è il solo. Ma la colpa, sia ben chiaro, non è del sermone sul monte, bensì è di quelle persone che si illudono di vivere da cristiani senza essersi convertiti a Cristo. Ricordo che un giorno, tempo fa, incontrai una persona molto influente, un petroliere, il quale mi disse: andavo in chiesa come tanti altri ipocriti, ed ero uno di quelli che diceva di vivere secondo i principi del sermone sulla montagna. Poi un giorno, continuava questo petroliere, un giorno mi resi conto che era tutto un bluff, che ero soltanto un peccatore sulla strada dell'inferno. Allora mi sono rivolto a Cristo Gesù, e Lui mi ha salvato. Amico mio, non lasciarti ingannare anche tu. Soltanto lo Spirito di Dio può rivelarti la tua povertà di spirito. Il Signore Gesù nel sermone sulla montagna non stava dicendo ai Suoi discepoli come dovevano comportarsi per diventare cittadini del Regno dei Cieli, in quanto già lo erano potenzialmente. Noi cristiani, al giorno d'oggi, siamo in realtà molto poveri in spirito, ma abbiamo qualcosa che vale più dell'oro, più dell'argento. L'Apostolo Paolo espresse questo nelle seguenti parole: contristati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Poveri ma arricchenti molti. Questa frase si riferisce alle ricchezze spirituali, quelle vere, reperibili in chiunque appartiene a Cristo. E ora, amici, torniamo alla lettura dell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 4. Gesù disse ancora: beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È molto interessante, amici, notare che gli stessi pensieri espressi da Gesù nelle beatitudini si possono ritrovare nel resto della Bibbia. Infatti nel libro del profeta Sofonia, al capitolo 3, versetto 12, il profeta si riferisce al povero in spirito, mentre Michea, un altro profeta, ci fornisce un esempio di quelli che fanno cordoglio e sono confortati. Questo lo vediamo esattamente nella profezia di Michea al capitolo 7. Ed eccoci alla terza beatitudine che Gesù disse: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Ciò è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 5. Lo stesso concetto espresso da Gesù lo troviamo nel Salmo 37, versetto 11. I mansueti certamente non ereditano la terra nei giorni in cui viviamo. Sono certo che tutti voi sarete d'accordo con me su questo punto. Così pare evidente che il sermone sulla montagna non è messo ad effetto, non è messo in pratica ai nostri tempi, nei nostri giorni. Tuttavia, quando Cristo regnerà, saranno i miti, i mansueti, ad ereditare la terra. E forse qualcuno, io immagino, si chiederà: come fare, cosa fare per diventare miti, mansueti? Il Signore Gesù era mite, era umile, ed egli erediterà tutte le cose, e i credenti, quelli che sono nati a vita nuova, sono gli eredi di Dio e sono coeredi di Cristo Gesù. Ci viene detto nella Bibbia che il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, sopportazione, gentilezza, bontà d'animo, fede, temperanza e mitezza. Quindi soltanto lo Spirito di Dio può rinnovarti, può renderti mite, mansueto. Se tu potessi da solo produrre mitezza con i tuoi propri sforzi, ne saresti orgoglioso, non è vero? E allora, che ne sarebbe di tutta la tua mitezza? La mitezza non è prodotta dai propri sforzi, ma è prodotta dall'intervento dello Spirito di Dio nella vita della persona che si converte a Cristo. Soltanto lo Spirito Santo può produrre mitezza nel cuore di un cristiano. Il credente che ha imparato il segreto di produrre il frutto dello Spirito Santo può leggere soddisfatto queste beatitudine di Gesù e sentirle riferite a se stesso. Beati i miti, perché erediteranno la terra. E con queste parole di Gesù voglio concludere lo studio per oggi. Perciò vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: La sorte dell'arca provocò costernazione in Israele ed esultanza tra i Filistei. Per questi ultimi, tuttavia, la gioia sarebbe stata di breve durata. I Filistei portarono l'arca nella città di Ashdod e la collocarono nel tempio del loro dio Dagon, proprio di fianco all'idolo che lo raffigurava. Il mattino dopo, levatesi di buon'ora, gli abitanti di Ashdod trovarono che la statua di Dagon era caduta con la faccia a terra davanti all'arca. L'arca dell'Eterno non doveva essere messa accanto all'immagine di un dio pagano, ma i Filistei non lo capirono e si limitarono a rimettere in piedi la statua. L'indomani accadde la stessa cosa. L'idolo fu trovato steso davanti all'arca. Questa volta però era privo della testa e delle mani che giacevano mozzate dal tronco sulla soglia del tempio. La mano del Signore colpì la città di Ashdod, molte persone morirono e quelli che rimasero in vita furono afflitti da una malattia molto dolorosa. Vedendo tutto questo, gli abitanti di Ashdod non vollero più tenere l'arca presso di loro. «L'Eterno è contro di noi e contro il nostro dio Dagon», dicevano. Perciò mandarono a chiamare i principi filistei e decisero insieme di trasportare l'arca a Gat, un'altra città filistea. Non appena vi giunse, la mano dell'Eterno cadde con forza su Gat. La morte falciò gran parte della popolazione e quelli che scamparono furono colpiti dalla stessa malattia che aveva fatto tanto soffrire gli abitanti di Ashdod. L'arca fu quindi mandata ad Ekron, ma anche a quella città toccò la stessa sorte di Ashdod e Gat. Perciò gli abitanti di Ekron cominciarono a protestare e reclamare che l'arca fosse rimandata in Israele per impedire che causasse la morte di altre persone. I principi filistei, essendosi accorti che la mano di Dio era contro di loro, vollero consultare gli indovini perché avevano paura dell'Eterno e temevano che la sua ira si aggravasse. «Non rimandate l'arca a vuoto», dissero gli indovini, «ma aggiungete un dono così da placare l'iddio degli israeliti». Dopo essersi consigliati tra loro, fabbricarono 5 topi d'oro che simboleggiavano un'invasione di topi che il Signore aveva mandato nelle terre dei Filistei e 5 palline sempre d'oro, simbolo della malattia che li aveva afflitti. Un topo e una pallina per ognuno dei 5 principi che regnavano sui Filistei. Chiusero gli oggetti d'oro in una cassettina e la caricarono con l'arca sopra un carro nuovo, cui aggiogarono 2 mucche che da poco avevano avuto un vitellino ciascuna. Chiusero i vitellini nella stalla e le mucche partirono trascinandosi dietro il carro. A bella posta i Filistei avevano fatto in modo che nessuno guidasse le mucche perché volevano vedere quale strada avrebbero preso. Normalmente le mucche che vengono staccate dai piccoli fanno il possibile per tornare dai vitellini, ma queste presero subito la direzione opposta, avviandosi verso la terra degli israeliti. Muggendo, puntarono verso Beth Shemesh, in Israele, seguite dai principi filistei che volevano accertarsi che non deviassero durante il cammino. Quando le videro seguire la via più diretta verso Israele senza la guida di una mano umana, compresero che i mali che li avevano colpiti erano provveduti veramente dall'ira dell'Eterno. Gli israeliti di Beth Shemesh erano intenti a mietere il grano quando l'arca del Signore giunse nel loro territorio. Subito lasciarono le loro occupazioni e si rallegrarono grandemente. I leviti che erano in mezzo a loro scaricarono l'arca dal carro e la posero sopra una grossa pietra con la cassetta dei doni. Poi offrirono sacrifici a Dio, servendosi del carro come legna da ardere e delle 2 mucche come animali da immolare. Gli abitanti di Beth Shemesh si resero però colpevoli di una grande disubbidienza. Vollero guardare dentro l'arca, nonostante che Dio l'avesse proibito, e l'Eterno dovette punire il suo popolo come aveva punito i Filistei, onde dimostrare che l'arca era una cosa santa. Quel giorno morirono tutti coloro che avevano osato guardare l'arca. Gli scampati furono presi da timore per la severità della punizione e pregarono la popolazione di una città vicina di venire a prendere l'arca. L'arca del patto passò così alla città di Kiriat Yerim e fu posta nella casa di Abinadab, dove rimase per 20 anni affidata alle cure di Eleazar, figlio di Abinadab, che era stato designato a questo scopo da tutti gli abitanti della città.

Samuele fu un grande uomo di Dio per Israele. Dopo la morte di Eli, divenne sacerdote e giudice, fu anzi l'ultimo dei giudici, perché, come vedremo in seguito, subentrò un nuovo tipo di governo in Israele. Oltre ad essere sacerdote e giudice, Samuele fu anche profeta. L'arca rimase nella casa di Abinadab per oltre 20 anni, e finalmente gli israeliti cominciarono a cercare il Signore. Lo desiderarono veramente. Samuele allora parlò al popolo e disse che se avessero lasciato definitivamente gli idoli per volgersi verso il Signore con tutto il loro cuore, egli li avrebbe perdonati. Gli israeliti lo fecero e Samuele li radunò tutti a Mizpa, dove avrebbe pregato per loro. Quando i filistei vennero a conoscenza del grande raduno di Mizpa, si apprestarono ad assalire gli israeliti. Impauriti, questi supplicarono Samuele di pregare e gridare incessantemente all'Eterno affinché li proteggesse dai nemici, e l'Eterno volle esaudirli. Mentre Samuele stava offrendogli un sacrificio, i filistei si avvicinarono per combattere, ma il Signore prese le difese di Israele e suscitò una tremenda tempesta contro i filistei che li mise completamente in rotta.

all'Eterno, Samuele collocò una grossa pietra tra Mizpa e Shen e la chiamò Ebenezer, che significa «Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi». Samuele continuava ad essere giudice di Israele. Ogni anno compiva un lungo giro per svolgere il suo compito. Da Betel andava a Gilgal, a Mizpa e infine se ne tornava a Rama, dove stava di casa. Sentendosi ormai anziano, Samuele volle che i suoi due figli, Joel e Abia, fossero giudici di Israele. Essi tuttavia non somigliavano al padre. Erano avidi di denaro, non amavano Dio e si comportavano disonestamente nella loro attività di giudici, lasciandosi facilmente corrompere. Un giorno tutti gli anziani di Israele si recarono da Samuele e gli dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non si comportano come te. Perciò dacci un re, un uomo che regni su di noi come lo hanno le altre nazioni». Samuele ne fu assai rattristato, perché sapeva che l'Eterno preferiva essere lui il re del suo popolo. Ne parlò al Signore, il quale gli rispose: «Il popolo non ha respinto te». «Ha respinto me. Io sono sempre stato il loro re fin dal giorno in cui li ho tratti fuori dall'Egitto. Ma ora sono disposto a concedere che abbiano il re che desiderano. Voglio però che tu avverta chiaramente Israele della stoltezza di questa pretesa e dei pericoli che comporta». Samuele radunò il popolo e gli prospettò quello che sarebbe avvenuto quando avesse avuto un re. «Egli prenderà i vostri figli, ne farà dei soldati e dei cavalieri per il suo esercito», disse, «dei servi che gli lavorano i campi, degli operai che gli fabbrichino gli arnesi di cui ha bisogno. Prenderà le vostre figlie, ne farà delle cameriere e delle cuoche per la sua corte. Si impadronirà dei vostri campi migliori. Prenderà i più bei capi di bestiame. Si prenderà di tutto ciò che possedete. E verrà il giorno in cui invocherete la liberazione dell'Eterno. Ma egli non vi esaudirà». Il popolo non volle dargli ascolto. Disse: «No, noi vogliamo un re. Vogliamo essere come le altre nazioni e avere un re che ci giudichi e ci conduca in battaglia». Samuele riferì al Signore tutto ciò che Israele gli aveva detto, e Dio rispose: «Fa pure quanto il popolo ti chiede e stabilisci un re». Dopodiché Samuele rimandò gli israeliti alle loro case.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Luther, genio, ribelle, liberatore.

Sant'Anna, madre della Vergine! Non lasciarmi morire come un cane su questa strada! Non lasciarmi morire! Rinuncerò alle scienze giuridiche! Studierò la parola di Dio! La parola di Dio, solo quella! Ti prego, aiutami! Farò un monaco! Risparmiami!

0: se ne va.
1: Trattenetevi per cena, padre!
2: La tua prima messa e te la fai addosso.
1: Parliamo, vi prego.
2: Tanti sacrifici per i tuoi studi, affinché ti elevassi a una nobile professione. Ho sudato per 20 anni nelle miniere per darti la possibilità che io non ho mai avuto. Così interpreti il 4° comandamento? Onora il padre e la madre?
1: Dio mi ha portato qui.
2: Dio? Cade un fulmine che quasi ti brucia il deretano e tu lo chiami Dio? Sarà stato il diavolo piuttosto.
1: Padre! Taci, taci, lasciami in pace. Schiaccerò la tua lingua, mentaccio, Satana. Non ho mai detto di essere buono. Qui tutti conoscono le mie colpe, il mio orgoglio, la mia lussuria. Ne faccio confessione, ma lasciami! Lasciami in pace!
0: Sei troppo duro con te stesso, fratello Martin. Disputare col demonio non potrà esserti di alcuna utilità. A 5.000 anni di pratica conosce tutti i nostri punti deboli.
1: Mi dispiace per oggi.
0: Non sono qui per improverarti, Martin.
1: Ho troppi peccati per fare il prete.
0: In questi 2 anni non ti ho mai sentito confessare qualcosa di minimamente interessante.
1: Vivo nel terrore del giudizio universale.
0: E pensi di riuscire a salvarti odiandoti?
1: Avete mai osato pensare che Dio non sia giusto? Ci fa nascere macchiati dal peccato. E poi è sempre in collera con noi per le nostre colpe. Questo giusto giudice che ci condanna, minacciandoci con le fiamme dell'inferno. Lo so, sono malvagio a concepire simili pensieri.
0: No, non sei malvagio. Tu non sei altro che sincero. Non è Dio a essere in collera con te, sei tu ad essere in collera con Dio.
1: Vorrei che non ci fosse un Dio.
0: Martin, che cosa stai cercando?
1: Un Dio misericordioso. Un Dio che io possa amare. Un Dio che mi ami.
0: Allora contempla Cristo, affidati a Cristo e conoscerai l'amore di Dio. Digli, io sono tuo, salvami. Io sono tuo, salvami.
1: Io sono tuo, salvami.
3: I fratelli sono scontenti della vostra decisione. Ritengono che altri siano più indicati a portare le vostre lettere a Roma.
0: Martin ha 2 gradi accademici, quindi è ben qualificato. Rappresenterà la causa dell'ordine nel migliore dei modi. E poi gli farà bene vedere un po' di mondo.

0: i miei soldi. Continua per la tua strada, fratello. Non ti preoccupare, è una ladra. Continua, va.
1: La vuoi una donna?
2: No.
1: Andiamo, no. Non mi vuoi. Monaco!
3: Tutti i santi protettori sono da me! Volete un santo protettore? Santa Odilia per la cecità o Sant'Osma contro il vaiolo? O vi fanno male i piedi, fratello? C'è San Giuseppe!
4: Liberate la strada!
5: Fate largo, canaglie!
4: Largo, sua santità, Papa Giulio!
6: Basta così, fratello. Non conta quanto ci stai. Avrai i tuoi 500 anni.

0: Nome del defunto e parentela.
1: Irish Luther, mio nonno.
0: Un paternoster a gradino. Quando sarai in cima alla scalinata, tuo nonno lascerà il purgatorio e verrà accolto in paradiso. Nome del defunto e parentela.
1: Alberto Donato.
0: Un paternoster a gradino. Nome del defunto e parentela.
1: Pater nostro qui es in cielis, santificetur nomen tuo, avveniat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra.
2: Sei tornato da Roma da quasi 2 settimane. 2 settimane e non hai detto una parola, neppure in confessione. Come tuo padre in Cristo ti ordino di parlare.
3: Roma era un circo, una putrida fogna. Puoi comprarci di tutto, lussuria, salvezza. Ci sono bordelli solo per il clero.
2: Esattamente come credo sia a Lipsia.
3: Una chiesa alle monete per cui Giuda ha venduto Cristo. 100 anni di purgatorio in meno a chi le basa tutte.
2: Credi che solo Roma possieda tali reliquie?
3: Corrono voci sul Santo Padre stesso, sulla sua brama di potere.
2: Sarà meglio uscire.
3: Cosa c'è qui che non va?
2: Questo pavimento risplende, il che è un bene. Ma tu metti i tuoi fratelli di fronte a una scelta. O imparano a strofinare come fai tu, o trovano il modo per far sì che la tua parte risplenda di meno. Con grazia. È come mungere una mucca. Gli antichi greci veneravano le loro api. Le consideravano più dei loro schiavi. Tu hai mai letto il Nuovo Testamento, Martin?
3: No, no, padre.
2: Molti non l'hanno letto, ma tu lo farai a Wittenberg.
3: Wittenberg?
2: Un dottorato in teologia.
3: Mi mandate via a studiare?
2: Ti mando alla fonte. Le scritture. Cristo stesso.
3: Io sto perdendo la mia fede, padre. Io mi sento un folle a pregare e voi mi mandate via.
2: Tu predicherai.
3: Sarei il simulacro di un predicatore.
2: Noi predichiamo meglio ciò che più dobbiamo imparare.
3: Vi prego, non mi mandate via.
2: Dio dà i suoi doni per uno scopo. A Wittenberg potrei cambiare la mente a molti. Aprir loro gli occhi. Dopotutto è questo che volevi, no? Cambiare le cose.
4: Benvenuto a Wittenberg, fratello Martin. Io sono Ulrico Wander e ti darò una mano qui. Gunther e io abbiamo pescato un paio di pesci grassi per il tuo primo pasto con noi.
5: Wander? È un nome olandese?
4: Sì, sono di Utrecht. Compriamo della legna da Anna. Lei è un po'... Sì, tiene sua figlia nascosta nel bosco.
5: Sua figlia? E perché la nasconde?
4: Perché è una storpia. E se non compriamo la legna non avrà da mangiare.
6: Legna, fratello. Una fascina o mezza?
4: Il valore di questi pesci. Lui è il nostro nuovo prete, padre Martin.
5: Buongiorno, Anna.
7: Grazie, Anna.

0: Buongiorno, Otto. Il nostro nuovo predicatore, padre Martin.
1: Padre,
2: spero di vederti presto a messa. Buona giornata.
3: Non dormire, Thomas. Rimettiti subito al lavoro.
2: Neanche avessi la peste.
0: Credono tu venga per l'acquesto.
2: Io non voglio i loro soldi.
0: Tu no, è il Papa che li vuole. Ogni volta che arriva un nuovo prete devono pagare Roma per il privilegio dei sacramenti.
4: Nulla salus extra ecclesiam. Questo dibattito infuria da oltre 1400 anni, dai primi giorni della nostra Chiesa. Ma ora il quinto concilio lateranense ha confermato il famoso dictum di San Cipriano. Nulla salus extra ecclesiam. Fuori dalla Santa Romana Chiesa non c'è salvezza.
2: Professor Carlo Stadio. E i cristiani greci allora?
4: I cristiani greci?
5: Bene.
4: Uno dei primi documenti della Chiesa dice che fu un vescovo romano, non uno greco, il successore di San Pietro. E fu San Pietro che Cristo nostro Signore scelse a rappresentarlo in terra.
2: Quindi dobbiamo partire dall'assunto che i santi della Chiesa greco-ortodossa sono dannati.
5: Fate confusione.
2: Non è che l'inevitabile conseguenza dell'asserzione di Cipriano. Per i cristiani greco-ortodossi non c'è salvezza. O è un'asserzione basata forse su una lettura troppo alla lettera di Matteo capitolo 16 versetto 18. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Eppure solo due righe prima, dal versetto 16, possiamo trovare il fondamento stesso della nostra fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Più universali rendiamo parole così importanti e più ci avviciniamo al pensiero di Cristo.
4: Voi mettete in dubbio l'autorità di un concilio?
2: No, di certo. Anche se nel 1215 il quarto concilio lateranense mise Cipriano in dubbio, affermando che c'è salvezza fuori dalla Chiesa, ma non fuori dal Cristo. Terribile, castigatore. Così vedevo Dio. Colui che ci punisce in questa vita, che ci manda in purgatorio dopo la morte, che condanna i peccatori a bruciare all'inferno per l'eternità. Ma ero in errore. Chi vede un Dio di collera non vede chiaramente, bensì attraverso un velo, come se scure nubi occultassero il volto di Dio al suo sguardo. Se veramente crediamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, allora abbiamo un Dio d'amore. E chi vede Dio, chi ha fede, chi crede in Lui, ne vede la pienezza del cuore. Quindi se il diavolo vi rigetta in faccia ai vostri peccati e dichiara che meritate morte e inferno, voi rispondete così: sì, meriterò anche morte e inferno, lo ammetto. Ma io conosco qualcuno che ha sofferto e si è immolato per i miei peccati. Il suo nome è Gesù il Cristo, figlio di Dio, e dove egli sarà, oh sì, lì sarò anch'io.

0: Il principe Federico vuole che taccia. Avreste dovuto fermarlo, proibirglielo, Carlo Stadio.
1: Proibirgli cosa, Spalatino? Di insegnare teologia?
0: Egli nuoce al principe.
1: Non esiste una dottrina delle reliquie.
2: Quando mi sono fatto monaco pensavo che il saio mi avrebbe reso santo. Quanto ero sciocco e arrogante allora. Adesso mi hanno nominato dottore in teologia e vi confesso che sono già tentato di pensare che questa toga mi renderà saggio. Del resto Dio ha già parlato una volta per bocca di un asino, giusto? E forse sta per farlo di nuovo. Ma vi dirò con franchezza ciò che penso. Qualcuno di voi è stato a Roma? Hai comprato un'indulgenza?
3: No.
2: Io sì. Per un fiorino d'argento ho tirato fuori mio nonno dal purgatorio. Pagando ci sarebbero stati anche lo zio Marcus e la nonna, ma non avevo più soldi e i due sono rimasti a bruciare. E in quanto a me, i preti mi hanno assicurato che anche solo guardando le reliquie avrei potuto accorciare il mio tempo in purgatorio. Buon per me che a Roma avessero tanti chiodi della croce da ferrare tutti i cavalli di Sassonia. Ma ci sono reliquie anche altrove nella cristianità. 18 dei 12 apostoli sono sepolti in Spagna. Comunque qui a Wittenberg abbiamo il meglio del meglio. Pane dell'ultima cena, latte del seno della Vergine Maria, una spina che trapassò la fronte di Cristo sul Calvario e oltre 19.000 schegge provenienti dalle sacre ossa. Tutte reliquie rigorosamente autentiche, anche Johann Tetzel in persona. L'inquisitore di Polonia e Sassonia, venditore di indulgenze senza alcun rivale. Sommo conoscitore di reliquie, ha invidia della nostra collezione. E di riuscire a possederla anche una sola notte, egli cederebbe volentieri 5 anni della sua vita terrena. O 500 anni di purgatorio.

0: saggio di Sassonia vi invita nel suo castello per assistere a una sacra rappresentazione sul preferito fra tutti i temi: il giorno del giudizio.
1: Come ai vecchi tempi, Martin?
2: Eccellenza.
1: Segretario.
2: Segretario del principe. Certi segretari ci mettono un attimo a diventare eccellenze. Capì che avreste fatto grandi cose già dai tempi dell'università.
1: Speravo che mi sareste stato d'aiuto in questa circostanza. Il principe Federico è orgoglioso oltremodo delle sue reliquie.
2: Peccato non abbia assistito alla mia lezione. Lo sarebbe stato un po' meno.
1: Ha investito 20 anni e una vera fortuna per la sua collezione. E tra una settimana, per ogni santi, migliaia di fedeli cristiani verranno a vederla.
2: Pagheranno per vederla.
1: Le offerte sono la norma per le indulgenze. Con la confessione e la contrizione.
2: Ah, certamente. Adeguate preghiere, adeguata moneta. E bruciamo in purgatorio 1.900.202 anni e 27 giorni in meno.
1: Non mordete la mano di chi vi nutre, Martin. È il principe che paga la vostra cattedra all'università. Sono le sue reliquie che ve la pagano.
2: Attacca l'asino dove vuole il padrone. È questo che dite?
1: Evitate di metterlo in imbarazzo. Nessuno è più felice della vostra popolarità. Lui vuole che restiate.

0: Maestro Cranach, questo Lutero è aperto alla persuasione?
1: Non credo, Vostra Altezza. È docile come...
0: Come un mulo selvatico, sì. È ciò che pensavo.
2: Venerabile Cardinal Cayetano, sono consapevole del grande onore che mi fate raccomandandomi a Sua Santità.
3: Dubito che lo considererete ancora un onore tra 20 anni, Aleandro. Il primo papa che ho servito è stato Alessandro VI. 3 amanti, 5 figli e una fervente devozione per la corrida.
4: Papa Giulio II,
3: fino a un mese fa guida spirituale del mondo intero. Bell'aspetto pacifico, vero? Ma non è quello che voleva. Voleva essere ricordato come un guerriero, sul suo cavallo, la spada in mano, mentre assediava i veneziani. Voi cosa volete, Aleandro?
2: Servire Dio. Servirlo con tutto il cuore.
3: Questa sarà la vostra tentazione.

0: Papa Leone X, nuovo vescovo di Roma, successore di San Pietro e capo della Chiesa Cattolica Romana. Agogno qualcuno che salvi la cristianità.
1: Speriamo che sia lui.
2: La vostra reputazione vi precede, Aleandro.
3: Questo mi spaventa.
2: Il cardinal Cayetano dice che voi siete un brillante studioso con l'ardente ambizione di servire. Sappiamo come utilizzare queste doti.
3: Sì, santità.
2: Alberto di Brandeburgo vuole diventare arcivescovo di Magonza.
3: Non è arcivescovo già di due episcopati tedeschi?
2: Esatto.
3: Il diritto canonico impedisce l'assegnazione di un terzo. Ah, e inoltre non era sotto l'età legale quando ha ottenuto il primo incarico?
2: Esatto. Come lo ero io, d'altronde. Senza dubbio Cayetano vi avrà informato che sono stato eletto cardinale a 13 anni. L'ambizione di Alberto potrebbe tornare utile alla gloria di Dio. I turchi sono alle porte di Vienna. I francesi mi abbaiano contro e Roma stessa è una cloaca a cielo aperto, piena di cani e di gatti randagi di giorno e banditi e fornicatori di notte. E questa nuova basilica di San Pietro non è una semplice costruzione, Aleandro. È il simbolo del mio proposito di restaurare la Chiesa di Gesù Cristo. E Alberto dovrebbe dare un contributo rilevante. Offre 10.000 ducati per Magonza.
3: Ma Alberto è in bancarotta, pare.
2: Siete ben informato. I Fugger gli presteranno il denaro.
3: I banchieri imperiali.
2: Un prestito a 8 anni.
3: E come lo ripagherà?
2: Johann Tetzel.
4: È arrivato Tetzel! È proprio lui! Che aspetto
5: tu? Spiegate gli stendardi quando il fuoco sarà acceso.
6: È tutto pronto come sempre.

Un agente di Uterbog. Chi di voi si è mai bruciato una mano? Anche un solo dito, vittima delle fiamme, vi tormenterà tutta la notte, non è così? Immaginate il vostro intero corpo bruciare. Non per una semplice notte, né per una settimana, ma per tutta l'eternità. Come poter scampare alle fiamme della dannazione nel giorno del giudizio? Stasera il vostro Papa, il Vicario di Cristo, manda a tutti voi un dono generoso. Un dono che vi salverà da fiamme come quelle. Una speciale indulgenza per la costruzione della chiesa di San Pietro a Roma, dove le ossa degli apostoli stanno andando in polvere, esposte a vento e pioggia, profanate da animali selvatici. Date ascolto alle parole del Santo Padre che dice: deponi una pietra per San Pietro e deporrai le fondamenta per la tua salvezza e la felicità in cielo. Come? Con questa indulgenza. Quando? Stasera. E stasera soltanto. Cercate il Signore mentre è vicino. Questa è la vostra zattera. Fatevi trarre in salvo. In cielo c'è un forziere, esso è ricolmo di meriti. Meriti di Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei santi che, con le loro vite sante, hanno messo da parte meriti per noi, poveri peccatori bisognosi. Stasera questo forziere è stato aperto per voi. Non sentite le loro voci urlanti. Le voci dei genitori defunti, le voci dei nonni, degli zii, delle zie, che urlano: amato figlio, amato figlio. Poiché per poche monete voi potete liberarli dal dolore della loro pena. Ascoltate, aprite gli orecchi. Il padre chiama il figlio, la madre, la figlia. Quando una moneta nella cassetta risuona, ecco che un'anima il purgatorio abbandona. Uomo timorato di Dio, hai una moneta per Cristo?

0: Quando il tempo verrà, dipenderà da te se la tua figliola storpia potrà correre a Gesù. Questi dotti monaci sono qui stasera per scrivere il vostro nome o il nome dei vostri cari vivi o morti su questo. Il vostro salvacondotto per le gioie celestiali del paradiso. Nome?
1: Johannes Bauer.
0: Nome?
1: Philip. Philip Lerschenberg.
0: Nome?
2: Maria Caterina Bolle.
3: Possiamo predicare fino a perdere la voce. Se non portiamo alla gente la parola del Vangelo, allora non sarà mai...
4: Sì, è ineccepibile.
5: Sarà ragione. D'accordo.
3: Andate.
5: Coraggio, andiamo. Sì.
2: Questa è per Grete.
3: Rilasciata dall'arcivescovo di Magonza. Dove l'hai presa?
2: A Jutterbock. L'ho comprata in chiesa.
3: È solo un pezzo di carta, Anna. Sono parole vuote.
2: Non ha valore.
3: Abbi fede solo nell'amore di Dio. Risparmia i tuoi soldi. Compra da mangiare a Grete.

0: Era Alberto di Magonza, reverendissimo padre in Cristo, serenissimo principe elettore. Perdonatemi se ho l'ardire di scrivervi. Tuttavia mi permetto di farlo perché è mio dovere servirvi e mettervi in guardia di fronte alle disoneste macchinazioni di coloro che sostengono di agire sul vostro incarico. Cristo non ordinò di predicare le indulgenze, bensì il Vangelo.
1: Girate questa a Roma.
2: Si deve insegnare ai cristiani che è meglio dare a un povero o fare un prestito a un bisognoso piuttosto che non acquistare indulgenze.
3: Perché il Papa non vuota il purgatorio a motivo della Santissima Carità invece che per denaro?
4: Mio Dio, chi è questo Martin Lutero?
5: Fritz, che c'è?
6: Il dottor Lutero voleva che le vedessero.
5: E ora le vedranno tutti.
7: Buona gente di Magdeburgo, questa è la vostra zattera, fatevi trarre in salvo! Così tanta grazia per così poca moneta!
8: Daremo i nostri soldi alla chiesa tedesca.
9: San Pietro è sepolto forse in una chiesa tedesca? O San Paolo? O qualche altro apostolo? Con questa indulgenza posso rimettere a voi ogni peccato! Posso salvare l'anima di un uomo che abbia violato la stessa madre di Dio!
10: Appena un quinto del solito incasso. Come lo spiegherete a Roma?
4: Dannato sia quell'eretico. Brucerà all'inferno.
10: Quell'ubriacone di un monaco tedesco è ormai ebro di se stesso.
4: Che si riprenda.
11: Il principe non era informato della vostra lettera ad Alberto di Magonza. Perché?
1: Perché non volevo comprometterlo. Così il principe potrà giurare che non sapeva nulla di ciò che ho scritto. Né delle mie critiche all'arcivescovo.
11: Le vostre critiche all'arcivescovo? E le vostre critiche a Roma? Avete idea di quanto sia imbarazzante per il principe Federico? Il suo stimato professore di teologia che si attira la condanna del Papa.
1: Le mie critiche non riguardano il Santo Padre nella sua persona, ma quei farabutti che affermano di rappresentarlo.
11: Siete stato convocato a Roma. Rischiate di essere scomunicato.
1: Ma io sono un fedele figlio della Chiesa. Il Papa non farebbe mai una cosa simile.
12: Benvenuto nel mondo della politica, dottore. Martin!
11: State quieto. Non scrivete più una sola parola a nessuno finché la faccenda non sarà sistemata.
1: Ma hanno già pubblicato i miei commenti alle 95 tesi. Li ho dedicati a Papa Leone. Di certo avrete udito delle voci secondo le quali il Papa mi avrebbe convocato ad Augusta. Ebbene, è così. È così, e io prego con tutta l'anima mia che non trovi colpe in me. Ma riflettete su questo mentre non ci sarò.
13: Noi
1: siamo ossessionati dalle reliquie, dalle indulgenze, dai pellegrinaggi in luoghi santi. Quando per tutto il tempo abbiamo Cristo. Cristo è qui, in ogni angolo, ad ogni ora del giorno e della notte. Voi non riuscirete a trovarlo nelle ossa dei santi, ma qui, nell'amore reciproco, nell'amore verso il prossimo, nel suo sacramento e nella divina parola di Dio. E se noi viviamo la sua parola e nella fede, nell'amore e al servizio del nostro prossimo, allora non dovremo temere più il giudizio dell'uomo.
14: Grazie di essere venuti.
15: Martin, la facoltà è con voi. Sarò il primo a firmare una lettera di protesta se dovessero arrestarvi.
14: Grazie, Carlo Stadio, grazie. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Padre,
15: ti sei messo nei guai? Ora cosa può accadere?
14: Sinceramente non lo so.
15: Bene, allora...
14: Padre, grazie. Vi ringrazio, padre.
15: E cerca di tenere a freno la lingua.

0: padre. Ho messo... Io... ho messo nei guai anche voi.
1: Ti aiuterò ad uscirne.
0: Hanno proibito a Tetzel di predicare. E a Lipsia, agli arresti domiciliari. Questo è bene, vero? È segno che a Roma le nostre...
1: È segno idee... che si è spinto troppo oltre. Martin, ascoltami. Il cardinal Cayetano non ti ha chiamato per farsi spiegare la Bibbia da te. Io ti supplico, nel nome di Dio, sii prudente. Sii temperante. Non parlare. Ascolta. Stai decidendo della tua vita qui.
2: Vi sta aspettando.

0: Sono Girolamo Leandro e rappresento il Cardinal Cayetano. Sarà un incontro breve, il tempo di prepararvi per questa sera. Prego. Sedete.
1: Io non ho avuto mai l'intenzione di dire qualcosa che andasse contro l'onore e la dignità del Santo Padre.
0: Vi credo, fratello Martin. E considerato che tutti non desideriamo che la pace, basterà che seguiate alcune semplici regole del protocollo. Quando vedrete il cardinale vi getterete ai suoi piedi con la faccia a terra. Il cardinale vi dirà di rialzarvi, al che vi inginocchierete e rimarrete così per l'intera udienza. È tutto chiaro?
1: Sì. E se la Chiesa dovesse eccepire anche su un solo punto, mi sottometterò subito ad essa. Ma sono certo che quando il cardinale e Papa Leone capiranno la mia posizione, non troveranno colpa in me.
0: Ci deve essere un malinteso. Non avrà luogo nessuna discussione. Nessun dibattito. Dovrete pronunciare una sola parola. Revoco. Ritratterete. E la questione sarà chiusa per sempre.
1: Credo anch'io che ci sia un malinteso. Sono venuto ad Augusta per mettere in guardia il Papa dagli abusi nei confronti dei fedeli, dei venditori di indulgenze.
0: Cautela, fratello Martin. Sta al Papa decidere che cosa sia giusto per il bene della cristianità. Questa sera, una sola parola. Revoco.
2: Ma vi ringraziamo, Eccellenza.
0: Fratello Martin, con il vostro permesso vado a farvi preparare un bagno.
2: Grazie, Vostra Eccellenza.
3: Figliolo, conosco il tuo desiderio di essere un fedele servitore di Cristo e della sua Chiesa. Io sono qui per aiutarti. Alzati pure, figliolo. Che cos'hai da dire?
1: Ho mancato.
3: Sì, tu hai mancato.
1: Come? Solo per evitare di mancare ancora in futuro.
3: Tu hai mancato diffondendo nuove dottrine.
1: Quale delle mie dottrine è in contrasto con Roma?
3: Ad esempio quella sulle indulgenze. La bolla di Papa Clemente Unigenitus dice che i meriti di Gesù Cristo sono il tesoro delle indulgenze.
1: Hanno acquisito? Perdonate, Eminenza, ma potrete vedere che c'è scritto: i meriti di Gesù Cristo hanno acquisito il tesoro delle indulgenze.
3: Non sono qui per discutere con te.
1: No, Eminenza, ma Unigenitus fu emanata 175 anni or sono. E se non fosse stata di un qualche imbarazzo alla nostra Chiesa, forse non sarebbe stata comunemente chiamata extravagante. E esclusa dalle raccolte di diritto canonico. Essa contraddice Panormitanus.
3: Il nostro attuale Papa Leone X è in armonia con la bolla di Clemente. E ciò chiude l'argomento.
1: Ma la gloria del papato non si preserva con la cruda affermazione dell'autorità papale, bensì salvaguardando la credibilità del Papa e le chiare testimonianze che ci vengono dalle scritture.
3: Il Papa interpreta le scritture.
1: Le può anche interpretare. Ma non ne è al di sopra.
3: Doveva dire una sola parola.
1: Sappiamo entrambi che la vendita delle indulgenze non trova alcun riscontro nelle scritture. Se la gente comune potesse leggere la Bibbia per suo conto, comprenderebbe quanto libera sia l'interpretazione che ne dà la Chiesa.
3: Questo è oltraggioso. Le scritture sono troppo complesse anche per un normale sacerdote, figuriamoci per l'uomo comune. Le indulgenze sono ormai una tradizione e forniscono conforto a milioni di semplici cristiani.
1: Conforto, Eminenza, a me non interessa il conforto, non di questo si tratta qui.
3: Quindi tu consideri il tuo disagio personale più importante della sopravvivenza della cristianità?
1: Per me conta solo la verità.
3: La verità. I turchi stanno ammassando eserciti sui nostri confini orientali. La guerra è ormai alle porte. A Occidente c'è un mondo di anime che non hanno mai sentito nominare Cristo. Questa è la verità. La cristianità si sta sgretolando. E quando l'unità è il nostro primo bisogno, tu crei confusione.
1: Il mio scopo non è altercare con il Papa o con la Chiesa, ma difendere entrambi e non con semplici opinioni. Non si può sostituire il Vangelo con la parola dell'uomo.
3: Io non discuto con quel monaco. Mi avevate detto che era un sempliciotto.
0: Che mette in discussione l'autorità del Papa.
3: Panormitanus. Unigenitus. O da ora la chiameremo anche noi extravagante, come il resto del mondo.
0: È un eretico. Le disposizioni erano chiare. O egli ritratta.
3: Non fate la predica a me, Alejandro. Conosco perfettamente le disposizioni.
1: Mi sono controllato. Volevo solo sapere dove sbagliavo.
4: Se tu ora non ritratti, verrai consegnato all'Inquisizione. Dimmi che ritratterai.
1: Cosa?
4: Allora c'è solo una maniera per salvarti la vita. Inginocchiati. Giù, inginocchiati. Martin Lutero, nel nome di Gesù Cristo io ti sciolgo dai voti dell'ordine agostiniano e ti raccomando alla misericordia
1: padre,
4: di
1: Dio. Non lo fate, ti prego. No,
4: io
1: padre.
4: Da ora non sono più tuo padre. Non capisci? Se fossi ancora tuo padre, il diritto canonico mi obbligherebbe a consegnarti alle autorità della Chiesa. Ma sono e sarò sempre il tuo padre spirituale. Fino al giorno della mia morte. Ora va! Svelto! Sul retro c'è un cavallo per te.

0: Altezza, quale deve essere la mia risposta? Il cardinale pretende che Lutero sia consegnato a Roma o bandito dalla Sassonia.
1: Avete letto le opere di Lutero?
0: Sì, sì, tutte.
1: Ed è un brillante monacello, vero? Uno spirito libero.
0: Sì, è così.
1: Oh, Spalatino, voi che avete studiato diritto con lui, ha mai mostrato qualche inclinazione, diciamo, a subire le influenze di...
0: No.
1: Dopotutto non ha fatto altro che dibattere con eloquenza su un tema di grande interesse. La qualcosa è precisamente ciò che ci si aspetterebbe da un buon professore universitario.
0: E cosa diremo al cardinale Cayetano?
1: Niente.
0: Ma Altezza, noi gli dobbiamo una risposta.
1: Spalatino, ci sono due modi di rispondere di no a qualcuno che ritieni più forte di te. Il primo è non dire niente e riprendere allegramente come se nulla fosse, fingendo di non aver sentito, lasciando che il tempo e l'inerzia lavorino per te.
0: E il secondo?
1: Beh, il secondo è di rispondere di no in un tono così gentile, così pieno di riguardi, da lasciarli allibiti. È chiaro che se entrambe le strategie fallissero, altro non resterebbe che cedere. O combattere. Ah, certo, se decidi di combattere, devi anche decidere di vincere. No, no, non ho intenzione di mandare il mio monaco a Roma. Lì me lo ucciderebbero. Che cosa irritante. Chi sono costoro per privare la mia università d'una mente così sopraffina?
2: Il vostro monaco tedesco continua a insudiciarci. Sta facendo circolare una nuova vignetta satirica. Vi raffigura come un deretano che suona l'arpa. Mi ricorda un po' Erasmo.
3: Erasmo scriveva in latino, santità. Lutero scrive in tedesco. Questa è la sua spada.
2: Insomma, non combatte lealmente.
3: Qualunque tedesco sa citare le sue opere.
2: Se aspettiamo ancora, arriveremo tardi. Cayetano, voi ne esagerate l'importanza. E poi non avete detto che siete d'accordo con la sua lista degli abusi?
3: Alcune sue preoccupazioni sono condivise da gente di chiesa, sì.
2: Non sarà forse che il vostro monaco voglia un cappello da cardinale?
3: Credo che si vergognerebbe ad indossarlo, santità.
4: Dobbiamo far pressione sul principe Federico, santità.
3: Aleandro ha ragione. Federico è la nostra chiave per Lutero. La Germania è sull'orlo della rivolta, rischiamo la scissione.
2: Voi non distinguete ciò che ha importanza da ciò che non ne ha. Perciò questa volta ho mandato Karl von Miltitz in Sassonia.

Altezza, vi porto gli omaggi del Santo Padre. Quanto a me, sono onorato di conoscere il principe la cui salda devozione è nota alla cristianità tutta. Vi porto un dono del nostro Santo Padre. Un modo per esprimere la sua alta stima nei vostri confronti. Come già sapete, questa rosa d'oro viene consacrata ogni anno per mano di Papa Leone e mandata ad un solo sovrano cristiano come segno di riconoscimento della sua fedeltà e devozione alla Santa Chiesa di Cristo.

0: Spalatino, mi rincresci, lo so che è tardi, ma è una questione di una certa urgenza. In primo luogo, date a Miltitz 600 ducati d'oro in segno di riconoscenza per questa...
1: Ma, Vostra Altezza, credo che la rosa valga anche meno.
0: Ah, lo so benissimo. E dite loro chiaramente che non intendo consegnare Lutero a Roma. E quanto a questa rosa, mettetela tra le reliquie, ecco. Anzi, fate così, sgombrate tutte le reliquie, mettetele da qualche parte, non mi venite a dire dove, non voglio sapere dove siano, non voglio neppure, portate via questa rosa! Da bambino, pensavo da bambino, ero un bambino, giocavo da bambino. Ora, grazie agli adulti, sono dovuto entrare nel mondo degli adulti. Sapete cos'è che mi ripugna?

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Se avete seguito il numero precedente della rubrica Controluce, saprete che Nino Ciniello sta affrontando il tema del suicidio. Ne parlerà anche oggi qui a Controluce. Benvenuti amici all'ascolto della nostra rubrica. Mario Pieri adesso al microfono assieme, come ho detto, a Nino Ciniello. Ecco, vi lascio subito con lui, noi ci risentiremo al termine del suo intervento. Allora, buon ascolto e a dopo.
3: Carissime amiche ed amici, rieccomi qui di nuovo, spero siete pronti per questa riflessione insieme. Ora, per chi mi segue, si ricorderà che la volta scorsa, partendo dalla lettera di un giovane alla cui vita è stata segnata dal suicidio di suo padre, abbiamo tentato di fare qualche riflessione su un tema così delicato e complesso qual è quello del suicidio. Avvalendoci delle ricerche di psicologi e sociologi che hanno analizzato una pluralità di casi specifici, ho elencato le cause un po' più, o meno quelle più frequenti, che portano al suicidio. E sebbene i motivi e le cause sono diverse, abbiamo appreso che ciò che in qualche modo li unifica è un'estrema affermazione della propria libertà. Cioè, in altre parole, il suicidio esalterebbe questo potere di fare della propria vita ciò che si vuole. Nel decidere il momento o il modo della propria morte, in altre parole, il suicida si sente padrone e vincitore del proprio destino. Ci siamo poi chiesti cosa dice la Bibbia al riguardo e, forse con sorpresa, abbiamo scoperto che, a parte la citazione di alcuni casi di suicidio, la Bibbia non fa nessuna affermazione specifica su questo tema né esprime un giudizio morale diretto. Non solo, ma la Bibbia, al contrario della Chiesa del Medioevo, non insegna affatto che il suicidio sia il cosiddetto peccato imperdonabile o il crimine dei crimini, per cui il suicida non è degno dei funerali religiosi. Ecco. Non di meno, però, abbiamo ribadito che nella prospettiva biblica il suicidio rimane sempre un atto gravissimo che non rientra nel bene che Dio vuole per l'uomo, anzi è contrario ai suoi principi. Abbiamo quindi cercato di capire le ragioni partendo dal comandamento non uccidere e considerando le implicazioni di questo comandamento. Abbiamo detto quindi questo senso di autonomia da parte, nei confronti di Dio, da parte di chi si suicida. La conclusione è che, a prescindere da Dio, non è possibile una vera conoscenza dell'uomo e di conseguenza rimarrà anche parziale la comprensione del suicidio e delle sue implicazioni. Ora, proseguendo la nostra riflessione, aggiungerei il fatto che i brevi rilievi biblici fin qui fatti e citati sul suicidio possono aiutarci un po' anche a capire ciò che precede e quindi ciò che porta poi una persona a togliersi la vita. In breve, come ho già accennato la volta scorsa, il suicida è sempre una persona disperata che in qualche modo ha tagliato i legami con tutta la realtà visibile e invisibile, con tutti i legami umani, ma soprattutto ha tagliato i legami con il suo creatore. In definitiva, si sente una persona sola e senza speranza, cioè tutta la realtà che vede ha le stesse dimensioni del suo problema, quindi vede solo il suo problema. Questa visuale disperata della realtà, questo sentirsi al di fuori di tutto e di tutti, sganciato anche da Dio, significa che in fondo il suicida non solo non ritiene nessuna persona capace di aiutarlo, ma vede anche Dio come un essere impotente o incapace di modificare la sua situazione e di dare un nuovo inizio alla sua vita. In definitiva, il suicida rifiuta il Dio della speranza, lo sfiducia al 100% e nel scegliere la strada dell'avvilimento, del tormento e della sua volontà di morte,

0: notte ascolta e vede solo se stesso. Decide di autopunirsi pur di non aprirsi all'amore di Dio. Ritiene più importante ciò che ha perso o che non ha rispetto a quello che Dio ha in serbo per lui. Oppure è così toccato dal rimorso o dal senso di colpa che non vede o trascura del tutto la possibilità del perdono di Dio e quindi del perdono dei suoi cari, della società, eccetera. Ciò vuol dire che ci fa capire un fatto importante, che la relazione fra il suicidio e il peccato è duplice. Non solo il suicidio è peccato, ma il peccato è sempre una forma di suicidio. Mi spiego, nella visuale biblica il suicidio non si restringe solo all'atto finale e tragico, ma si manifesta tutte le volte che si rifiuta la volontà di Dio perché peccare è scegliere la morte. Cito alcuni testi, il libro di Proverbi dichiara per esempio: chi pecca contro di me, cioè contro Dio, fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Anche se non è una morte fisica, ma c'è questo amore verso la morte. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo ribadisce lo stesso concetto. Nella sua lettera ai Romani dice: ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. In altre parole, questa è la tragica situazione di ogni essere umano, quindi bisogna partire da qui. Il suicidio quindi non può essere una realtà riconducibile unicamente a fattori sociologici, culturali, o all'età o al sesso della persona. La cronaca infatti presenta un'estrema varietà delle persone che si sono tolte la vita. Ci sono persone anziane e giovani, persone ricche e povere, persone con titoli di studi, professionisti, persone famose o gente comune. In altre parole, fin dalla nostra nascita non solo siamo dei potenziali suicidi, ma compiamo costanti atti di suicidio. Ogni qualvolta rifiutiamo di sottometterci alla giusta e buona legge di Dio, noi scegliamo la morte, secondo il testo biblico, che come un lento ma inesorabile veleno inquina e abbrutisce poi il carattere, i pensieri, i desideri e la vita intera. Il suicidio quindi non è totalmente diverso da altre forme di morte. E quindi per questo dico che le parole dell'Apostolo Paolo vanno prese seriamente e alla lettera. Al centro del peccato, in altre parole, c'è una furia distruttrice, profanatrice, che si manifesta, anche se in modo nascosto e ingannevole, in una radicale aggressività dell'uomo contro se stesso. In fondo, qual è la differenza fra il suicida e gli altri? Mentre il suicida con il suo gesto manifesta concretamente e tragicamente la condizione della sua anima e della sua vita, tanti altri per tutta una vita costruiscono una facciata di normalità, forse mettono un velo che tiene nascosta non so la propria solitudine, la propria vacuità, le contraddizioni, spendendo così tante energie per rendere profumato il cadavere che portano dentro. La notizia di un suicidio, quindi, in ultima analisi, dovrebbe essere una sorta di campanello d'allarme per ricordare a coloro che hanno indossato la fragile maschera dell'autosufficienza il grave pericolo di vivere in modo autonomo da Dio. In definitiva, il male del suicidio non sta tanto nell'aver infranto il diritto della collettività, cioè il fatto che noi apparteniamo l'uno all'altro, noi abbiamo il diritto di privare gli altri della nostra vita, e non sta nemmeno tanto nella dignità della vita umana ritenuta un bene assoluto, ma sta più nel farsi Dio, cioè nel pretendere di possedere questa libertà assoluta. Anche se la situazione psicologica di chi tenta il suicidio è, nella maggioranza dei casi, la disperazione, essa non può essere ritenuta però la causa originaria. La ragione prima, del suicidio è questo farsi Dio, che nel concreto poi nega l'esistenza di Dio e la realtà del suo governo, e ciò porta quindi alla disperazione, che diventa quindi la condizione che apre al suicidio. Per tornare al nostro amico che ha scritto la lettera da cui siamo partiti, il conforto che lui chiedeva a causa della perdita di suo padre suicida non può che venire dal Dio della speranza. Ecco, secondo la Bibbia il perdono di Dio non dipende dalla leggerezza del peccato, ma solo dalla sua infinita grazia. Dio perdona non perché il peccato è leggero, ma perché lui è amore e grazia. Come afferma l'apostolo Paolo, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondato. Poiché Dio è santo, ogni peccato è mortale, nel senso che separa radicalmente da Dio. Ma Dio, per mezzo di Cristo Gesù, ha deciso di risolvere il dramma del peccato, in qualunque forma esso sia, e di dare una risposta finale, completa, alla morte che pende su ogni essere umano. La croce rappresenta questa risposta. Grazie ad essa, grazie alla croce, la morte è stata vinta con la morte del Signore Gesù. Così il perdono è reso disponibile e quindi anche il conforto può essere vero, perché la morte è stata debellata e la vittoria è certa. Chi desidera la vita quindi è chiamato ad affidarsi a Dio e con gioia decidere di vivere sotto il suo governo, qualunque sia la situazione che sta vivendo.
1: Allora, ringraziando Nino per il momento, facendoci da parte, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Quest'oggi abbiamo una lettera da una signora il cui problema non è unico. Sfortunatamente, molte delle persone che vengono per consulenze al nostro centro o vanno dai pastori di volta in volta dicono la stessa cosa. Perciò questo è un soggetto molto importante da considerare. Lasciate che vi legga parte della lettera. Grazie per i vostri programmi radio. Pure mi sono sentita ispirata dai vostri libri. L'autunno scorso ho scoperto che mio marito mi era infedele e questo ha portato e ancora porta una lotta assai ardua fra noi. Dio ha usato i vostri libri e le vostre trasmissioni per aiutarmi nei miei bisogni in diverse specifiche occasioni. Non potreste qualche volta discutere anche il ruolo che una donna ha nell'infedeltà del proprio marito, come fare a ricrederlo di nuovo, come capire i suoi problemi, come agire verso di lui e nello stesso tempo poter aggiustare se stessa nel saper trattare le proprie ansietà e i suoi sentimenti di insicurezza, di rimorso per non riuscire a fidarsi di lui? Grazie tante. Questo problema, come ho detto poco fa, è assai diffuso. Atti di infedeltà da parte di uno dei coniugi spesso portano delle difficoltà alla parte offesa, la quale, oltre che aver subito il torto, ora si trova a vivere costantemente con dei brutti ricordi di fronte a lei. Come si può in realtà davvero perdonare in una giornaliera situazione come questa? Questa è la domanda che questa signora ha in mente. E noi quest'oggi vogliamo parlare di questo soggetto per tutti coloro che possano sperimentare le stesse difficoltà. E la prima cosa che occorre ricordarci è che il perdono è parte dell'insegnamento biblico. Il perdono non è semplicemente una cosa che noi diciamo. Il perdono è qualche cosa che noi promettiamo. Vedete, nella Bibbia, quando Dio ci perdona, egli ci dice, per esempio, come in Geremia 32:34: io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò mai più del loro peccato. Qui è la chiave del problema che oggi ci è presentato in questa lettera. Il nostro perdono deve dunque essere sempre parallelo al perdono di Dio verso di noi. E qui noi notiamo in questo versetto che vi abbiamo citato e in altre parti significative il modo con cui Dio ci perdona, e noi dobbiamo quindi perdonare come Lui ci perdona. E vedete, quello che Dio fa quando ci perdona in Gesù Cristo, quando noi mettiamo la nostra fede in Cristo credendo che Egli morì per i nostri peccati e che risorse in forma umana dopo 3 giorni, è che Dio accetta il sacrificio di Gesù al posto della nostra immeritevolezza. Quando noi ci affidiamo a Lui e diventiamo cristiani, Dio ci promette: io non mi ricorderò mai più dei vostri peccati. Egli non ci porterà mai più davanti tale soggetto. E qui, vedete, sta la risposta al problema della signora. Lei ci dice: io ho difficoltà a credere di nuovo a mio marito nel comprendere i suoi problemi. Lei parla, come ci ha detto, dal punto di vista di una donna tradita. Lei ancora vive con quella infedeltà, anche se lei dice che ha perdonato, come io assumo, perché la lettera non dice niente di definitivo, e io assumo che lei ha deciso di continuare a stare col suo marito perdonandolo e cercando di continuare a risolvere il problema. Ma sebbene lei dica di averlo perdonato, ecco che però lei continua a tener vivo l'argomento quando parla di voler rivestire il ruolo di una moglie in relazione all'infedeltà del marito. Tale soggetto non dovrebbe essere più rilevante in un ruolo che lei si sente di dover continuare a rivestire. Io penso che tutto questo è causato dall'incomprensione del perdono. Così, cerchiamo di esaminarlo. Il perdono è il largire di una promessa, è il fare una promessa. Quando Dio ci perdona, è definitivo
e recidente, non lascia alcun dubbio sul soggetto. Ora, se questo marito infedele o qualsiasi altro marito o anche moglie che è stata infedele al suo compagno e non cerca chiaramente il perdono, o se il perdono non è chiaramente largito, se la promessa "ti perdono e non ricorderò mai più il tuo peccato" non è specificamente fatta, questa può divenire la prima difficoltà nel voler dimenticare questo problema ed eliminarlo per sempre. Se la relazione fra i due coniugi è incerta e ci sono fra di loro delle ambiguità, di modo che il perdono non è chiaramente richiesto e definitivamente concesso, allora in ambo le parti ci sarà dubbio e incertezza sull'intera questione. Prima di tutto, la parte che dovrebbe cercare perdono non ha mai realmente richiesto, e può darsi che il suo ritorno sia basato su falsi termini di pentimento, e ciò può creare incertezze. Secondo, anche se il perdono è stato cercato, ma se la parte lesa non dichiara chiaramente e specificamente "ti perdono", la promessa, non essendo stata chiaramente enunciata né ben capita da ambo le parti, può lasciare l'impressione che tale promessa non sia un fatto compiuto. Ma vedete, Dio non agisce affatto così con noi. Quando noi andiamo da Gesù Cristo e diciamo "io ho peccato", quando noi come Isaia diciamo "io sono un uomo con labbra impure" e Dio dice "ebbene, io ti perdono, ecco qua il carbone ardente che con le molle è stato preso dall'altare e brucia via tutti i tuoi peccati", quando Dio perdona e gli dice "io non mi ricorderò mai più dei tuoi peccati", noi riceviamo da lui allora una promessa chiara e definitiva che non potrà mai più essere discussa. In altre parole, io non continuerò a preoccuparmi per questo come di qualcosa che mi riguardi, qualche cosa per cui dovrò aver parte e trattare nei prossimi giorni. La questione è: il peccato è perdonato e dimenticato o non lo è? Qui è il nocciolo della questione. Così, la prima cosa che vogliamo suggerire è che quando noi diciamo "ti perdono", noi pure promettiamo di continuare a dimenticare quel peccato. Non si tratta qui di perdonare e dimenticare, come certi potrebbero dire, di modo che uno deve essere abile di dimenticare prima che possa perdonare. Ma qui si tratta, come vedremo nella prossima trasmissione, di un perdono che porta a dimenticare. Una volta che la promessa di perdono è genuinamente fatta, allora anche il dimenticare verrà, e verrà assai più celeramente di quello che si possa pensare. Non occorre, per esempio, una lunga e dura lotta, come questa lettera suggerisce. Il perdono può avvenire rapidamente. Io ho visto avvenire nella vita di certe persone il perdono in poche settimane, e il matrimonio ne è uscito più forte, più stabile di quello che era prima della rottura. Vedete, è proprio vero che quando il perdono di Dio viene, viene con un'unione più solida che mai potrebbe essere ottenuta in alcun altro modo. Noi diveniamo suoi non soltanto per diritto di creazione, ma altresì per diritto di redenzione, e che questo può avvenire pure nel matrimonio, di modo che dopo la rottura la saldatura unisce i due coniugi più solidamente di quello che il matrimonio fece al principio. Così io voglio dare speranza e incoraggiamento non solo a questa donna, ma anche agli altri che stanno ascoltando. Non mancate, amici, di sintonizzarvi con noi per la prossima trasmissione, quando di nuovo tratteremo come il perdono può celeramente cambiare la situazione e la relazione fra due coniugi. Cari amici, grazie per la vostra attenzione, che il Signore sia con voi, con la vostra famiglia, e vi benedica riccamente. Thank you.

Salve amici, bentornati al nostro appuntamento e buon ascolto. Sono Giuseppe, come sempre al microfono, e vi ringrazio di questi pochi minuti che passeremo insieme. Forse tu ti senti solo o hai paura di qualcosa in questo momento. Ebbene, queste due cose, la paura e la solitudine, sono i due problemi di cui oggi parleremo. Ognuno di noi ha paura di qualcosa, o del buio, o dei luoghi alti, o dei luoghi aperti, o delle folle, o degli esami, o della morte, o del futuro. Alcune paure sono ridicole per gli altri, e chi ne soffre è spesso deriso o preso in giro. Per esempio, io ho paura appena raggiungo gli 80 chilometri orari con la mia macchina. Mia moglie invece ha paura di cani e gatti. La paura è quel sentimento doloroso che si prova alla presenza o al pensiero del pericolo, sia esso vero o immaginario. Alcune paure sono nascoste nel nostro subconscio e forse non riusciremo mai a liberarcene. Altre paure sono il risultato di una vita sprecata e malvissuta. E se tu, amico in ascolto, sei uno di questi ultimi, la tua paura non mi sorprende. Se Gesù non è il tuo Salvatore, hai ben motivo di temere. Senza Cristo vuol dire essere senza Salvatore, senza guida, senza aiuto. E secondo un'inchiesta, le cose di cui l'uomo ha più paura sono la morte, il giudizio e l'eternità. Come affrontare la paura? Si racconta di una ragazza che era andata a ballare e sarebbe rientrata a tarda notte. Al suo ritorno c'è un terribile temporale e mentre si affretta verso casa dalla fermata dell'autobus si accorge che qualcuno la insegue agitando minacciosamente un bastone. Spaventata, corre più che mai, finché con la lingua di fuori e bagnata da capo a piedi arriva a casa e chiude subito il portone esclamando: «Mamma, mamma, chiama la polizia, c'è un uomo lì fuori che mi ha inseguito e vuole bastonarmi». «Ma cara», la interrompe la madre, «è tuo padre che è venuto a cercarti per darti l'ombrello». Anche tante persone vedono Dio come qualcuno che ci perseguita continuamente con un bastone, come colui che vuole mandarci all'inferno. Non è vero, amici. Dio è colui che ci ha visti nelle nostre miserie, nelle nostre paure, ed è venuto a cercarci, soffrendo con immenso dolore. E alla croce di Gesù, ci viene offerto un rifugio sicuro per la nostra vita. Ci viene offerto anche il perdono dei peccati e la possibilità di ricominciare una nuova vita con Lui. Solo quando avrà riposto la tua fiducia in Cristo, le tue vere paure svaniranno. Il salmista dice: «Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutte le mie paure». Dio cercò l'uomo dopo che questo aveva peccato nel giardino di Eden, e a Dio che lo chiamava, l'uomo rispose: «Mi sono nascosto perché avevo paura». Nel Salvatore Gesù abbiamo un messaggio le cui prime parole furono appunto: «Non temete, non temete, vi porto delle buone notizie di una grande gioia, vi è nato il Salvatore. Se temi Dio, non avrai altro da temere. Come qualcuno ha detto, solo un santo timore di Dio può eliminare la paura dell'uomo». Bene, fra poco affronteremo anche il problema della solitudine, ma prima di parlare di questo vorrei farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che canta «Pace a voi».

Ebbene amici, eccoci all'altro problema di cui vi ho parlato, la solitudine. È un'ironia che essa esiste ancora in un mondo in cui l'esplosione della popolazione preoccupa seriamente. Il fatto è, amici, che la solitudine non è tanto qualcosa di esteriore, ma un sentimento interiore, per cui si può essere, come qualcuno si è espresso, solo in una folla. Ed è per questo che la solitudine non colpisce solamente anziani isolati, ma anche i nostri giovani che non sanno a chi rivolgersi per avere risposte concrete ai loro problemi. Non sembra la solitudine un problema. Per esempio, Leonardo da Vinci, Beethoven, Shakespeare non videro mai un film, né avevano la televisione, eppure sapevano che nella solitudine potevano esprimere la loro creatività. Per altri, però, la vita non è degna di essere vissuta senza qualcuno accanto e quando si trovano soli sprofondano nella massima disperazione al pensiero di come andare avanti nella vita o di chi si prenderà cura di loro, eccetera. Bisogna dire anche che purtroppo per molti la solitudine in cui si ritrovano nella tarda età è il risultato di una vita in cui si pensava soltanto ai propri interessi senza veri amici. Con i figli spesso lontani da casa, essi sono costretti a passare la giornata dentro quattro mura, o in un ospizio, o nella lunga e disperata attesa di lasciare le quattro mura e recarsi in una casa di riposo. Nel libro Come affrontare la solitudine, l'autore parla di quattro tipi di solitudine. C'è l'isolazione, ben conosciuta da chi vive da solo o dai carcerati in cella. Vi è poi l'alienazione, cioè quando si fa parte di un gruppo ma non ci si sente parte di esso. Un'altra forma di solitudine è quella che devasta le persone nella separazione da persone amate, sia un figlio lontano da casa per la scuola o per lavoro, oppure nel trauma di un divorzio o a causa della morte. E infine c'è quella che i teologi chiamano solitudine esistenziale, cioè quel sentimento di essere separati dall'Iddio eterno. E quest'ultima è la più importante, perché è la più intensa e la meno riconosciuta. Se io scambio la mia solitudine esistenziale, cioè questa sete di Dio, per solitudine del tipo isolazione, e credo così che una moglie risolverà il mio problema, mi troverò nei guai, non tanto per la moglie, ma perché anche la gente sposata spesso si sente sola. Gesù è stato l'uomo più solo in questo mondo. In quelle atroci sofferenze della croce è stato abbandonato dagli amici e perfino da Dio stesso, perché tu ed io non avessimo a soffrire isolati da Dio per tutta l'eternità. Amico, amica in ascolto, Gesù è colui che può colmare il tuo desiderio dell'eterno. Certo, non ti darà quella persona che tanto ti manca, ma la presenza di Dio e la sua parola ti saranno di aiuto, conforto e guida, e soprattutto la certezza che quando tu lo chiami, egli ti è vicino, perché ha promesso: io non ti lascerò né abbandonerò mai. Parlagli, esprimi le tue paure, ansie, solitudine, confessagli i tuoi peccati e ricevi per fede il suo perdono e la sua amicizia. Se sei confuso, se desideri altro aiuto, chiarimento o letteratura gratuita, scrivici pure e ti aiuteremo senz'altro. A risentirci, amico.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Siamo qui raccolti per parlare a giovani e a meno giovani, a quanti in un modo o nell'altro hanno una responsabilità di guida su un gruppo di persone. Quindi quanti siamo qui riuniti, chi in un modo, chi nell'altro, ha una responsabilità all'interno dell'opera ministeriale, dell'opera ecclesiale in cui siamo posti. E al di là del fatto che quando proviamo a parlare di formazione, questo termine non è simpatico a tutti, noi crediamo che la formazione sia fondamentale in un processo di crescita e di sviluppo di guide potenti. Premetto che quando parlo e parleremo di guida, intendiamo una persona posta come responsabile o coordinatore di un gruppo di persone. Quindi qui non facciamo turismo e quando parliamo di guida nessuno pensi di essere al museo e di accompagnare altri, ma ci riferiamo a un discepolo con una prospettiva nel ministero e che già al presente ricopre ed espleta un ruolo nella leadership, indistintamente se maschio o femmina. Questi seminari vogliono essere un investimento per andare oltre le aspettative del momento, offrendo quindi una formazione che è proiettata nel lungo termine. Non pensiamo che quello che ci diciamo oggi ci servirà immediatamente domani mattina. Sicuramente ci saranno delle indicazioni, dei suggerimenti, dei consigli che ritroveremo utili lungo il nostro percorso. E quanto stiamo per condividere è pur vero che ha piena applicazione fuori dal contesto ecclesiale. Quindi sono indicazioni che ci possono servire anche per migliorare la nostra vita lavorativa, sociale e relazionale. Il primo obiettivo per cui desideriamo proporre questo tipo di formazione è per non lasciare ciascuno all'inventiva personale, alla propria creatività, rischiando quella che un tempo era noto come la corrida. Ricordate qual era la presentazione della corrida? Dilettanti allo sbaraglio. Vedo che seguivate il programma. Devo anche pensare che ho di fronte una platea di un'età che ricorda quel programma. E non solo evitare dilettanti allo sbaraglio, ma vuole essere una dimostrazione concreta di accompagnamento fiducioso. Nello stesso tempo, la mia speranza è che aiuti ciascuno ad evitare libertà di azione per soddisfare delle aspettative che però non sono state definite pienamente. Quando si rincorrono delle aspettative personali, si rischia di cadere o nell'ambiguità o di essere vittima di frustrazione. Tutto il nostro parlare sicuramente richiederà degli scenari ulteriori di approfondimento, però noi vogliamo partire raccogliendo l'invito dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, verso 2, che ci invita a fissare lo sguardo su Gesù. Fissando gli occhi su Gesù, scrive lo scrittore di Ebrei. Chi più di Gesù può essere il nostro esempio? Non abbiamo difficoltà ad affermare che ancora oggi Gesù è il miglior esempio di leader in tutta la storia dell'umanità. e la maggior parte degli esperti di leadership nel mondo guardano a Gesù come esempio principale, per cui attingono anche dai racconti della scrittura per fare nozioni nel loro settore. Chi più di Gesù ci può mostrare l'esempio da seguire? Vi cito un verso, Vangelo di Matteo capitolo 4 verso 19, credo che qualcuno lo conoscerà a memoria anche perché è il verso che accompagna i nostri seminari, dove Gesù disse: seguitemi e vi farò pescatori d'uomini. Quindi la prima indicazione di Gesù è: seguite me. Egli si mette in relazione con noi, egli si presenta come il maestro che indica la via. Quando egli ci dice seguitemi, ci sta dicendo: io vado avanti e voi venite dietro di me, perché io conosco la strada. E non solo ci invita a seguirlo, ma poi ci assicura: vi farò pescatori d'uomini. Quindi il seguire Gesù non è tanto un qualcosa che deve soddisfare l'aspirazione del singolo, ma seguire Gesù ha un fine ben preciso: diventare pescatori di uomini. Quindi Gesù ci sfida a seguirlo non per darci un pesce, ma per insegnare a ciascuno di noi a pescare. E noi desideriamo fare la stessa cosa. La chiave del nostro ragionare non è dare a qualcuno un pesce, ma insegnargli a pescare. Nessuno potrà mai fare dei discepoli in un posto chiuso com'è e anche quello nel quale siamo riuniti. Qui possiamo condividere i principi, studiare ciò che Gesù ci ha lasciato, ma la vera scuola del discepolato è quella che Gesù ci ha tracciato: la strada in mezzo alla gente. Quindi è la vita reale poi il parametro, la palestra in cui andare a misurare se realmente siamo discepoli capaci di pescare come Gesù vuole insegnarci. Per cui, riferendoci a Gesù e ispirandoci, lasciandoci guidare, ispirare dallo Spirito Santo, noi qui non vogliamo condividere tecniche, perché le tecniche di qualsiasi tipo non ci servono, non riguardano la leadership spirituale, non riguardano le cose dello Spirito, non riguardano la Chiesa di Gesù Cristo. Le tecniche le lasciamo ai venditori, le tecniche le lasciamo agli adulatori, le tecniche devono essere fuori dai nostri ragionamenti. Qui vogliamo parlare di indicazioni e suggerimenti. Per fare questo, da parte mia cerco, mi sforzerò, poi sarete voi a valutare se riuscirò ad essere efficace per piantare la visione che abbiamo ereditato in ciascuno di noi, per tener vivo il desiderio, l'amore per l'opera del Signore, e soprattutto alimentare la coerenza di ciascuno di noi, perché chi ha messo la mano all'aratro, la Scrittura ci esorta a non voltarci indietro. Allora, insieme a voi affido la mia vita alla guida dello Spirito, sperando che nel tempo a disposizione almeno l'essenziale, questo è un termine che grazie a una canzone oramai appartiene a tutti, l'essenziale, spero e prego che almeno l'essenziale raggiunga ciascuno di noi. Allora, questa era l'introduzione, è ora di cominciare. Il nostro primo tema, primo di quattro, secondo il nostro programma e da Locandina, è essere leader. Per chiarire il tema parleremo delle caratteristiche principali della guida. Niente di più, niente di meno. Le guide non le fanno gli uomini. Nella scrittura Dio cerca delle guide. Nella scrittura Dio cerca dei leader. Quanti ricordano il testo di Prima Samuele capitolo 13 verso 14, dove il profeta va da Saul e gli dice: guarda, Dio si è scelto un uomo secondo il suo cuore. Geremia capitolo 5 verso 1, il profeta da parte del Signore annuncia che Dio è alla ricerca di un uomo, uno solo, che pratichi la giustizia e che cerca la fedeltà. Il profeta Ezechiele al capitolo 22 verso 30 annuncia da parte del Signore che l'Eterno cerca qualcuno che riparasse il muro della città e stesse sulla breccia in favore del paese. Quindi è desiderio di Dio di cercare uomini, di cercare persone, di cercare donne che possono contribuire a portare avanti i suoi piani. Dobbiamo però distinguere, perché la nostra lingua ci confonde quando parliamo di leadership. Per fare questo ho raccolto la descrizione di Ulf Ekman, che è un servitore del Signore, che ha scritto un libro sulla leadership spirituale. Vorrei leggere con voi la descrizione di Ekman, che dice: la leadership spirituale non consiste nel cercare un pulpito per sé, ma nell'assumersi responsabilità perché la vita delle persone possa essere trasformata. La leadership non consiste nel rimanere nella penombra, quindi nascondersi, essere troppo umili, ma nell'essere un esempio, senza ritenersi perfetti, per offrire agli altri coraggio e speranza. La leadership non riguarda mai se stessi, ma gli altri. Significa aiutare le persone a diventare quello che Dio le ha chiamate ad essere e non a gratificare se stessi. La differenza tra un leader spirituale e un leader nel sociale è che all'esterno i fari sono sul soggetto, sulla persona. Ma un leader che serve il Signore si adopera affinché gli altri possano crescere, affinché attraverso il suo esempio altri possano essere incoraggiati. Non si nasconde, rimane sì nell'umiltà, ma nel momento di trascinare egli è in prima fila. Dicevo della difficoltà che noi abbiamo con il termine. Basta considerare che il termine leader è un termine inglese. La Bibbia inglese per eccellenza, voi potrete ricordarmi, è la versione nota come King James. Nell'intera versione inglese King James la parola leader, termine inglese, sapete quante volte è usata? 6 volte. Proprio perché il concetto di leader come capo, così come inteso fuori dal mondo spirituale, non è nella Bibbia. Il più delle volte si utilizza il termine servitore. Ricorderete quando Dio si riferisce a Mosè, non dice Mosè mio leader, e dice Mosè mio servitore. E Gesù ha rivoluzionato il concetto di servitore, perché se da una parte facciamo fatica ad apprezzare e ad accogliere il termine leader, dall'altra parte quello di servitore è stato per un certo tempo fin troppo svalutato. Ma Gesù lo ha riqualificato. Quando Gesù parlava di servitore non era più colui che era nella condizione di schiavo, anzi, ricordate il testo di Marco capitolo 10 versi 42 a 44? Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio, ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Quindi nella rivoluzione di Gesù il servo non è più l'ultimo, ma diventa il primo, è colui che deve stare davanti, non è più il piccolo, ma agli occhi di Gesù è grande. Quindi il leader per noi non è il capo, ma è chi si mette davanti e guida, conduce un gruppo, ispira, indica la strada. E per darvi un'altra definizione, vi offro attraverso la successiva slide questo concetto: la leadership è la capacità di condurre un gruppo di persone dal punto A al punto B. Sembra una cosa molto semplice, però per andare dal punto A al punto B, innanzitutto tra la guida e i condotti ci deve essere fiducia. Quelli che vengono dietro si devono fidare di chi sta davanti, perché un cieco non può guidare un altro cieco. E chi va davanti deve sapere dove si trova il punto B e deve conoscere la strada per arrivarci. E questo ci consente di dire che la leadership non è un titolo che viene trasferito. Non si diventa guida perché qualcuno ha detto tu c'hai le capacità, ma lo si dimostra direttamente andando dal punto A al punto B, facendo la spola. Nella Chiesa la leadership non ha autorità, nel senso di potere. La nostra Chiesa non esercita un potere temporale. Per cui chi è leader, chi è guida, chi ha responsabilità, non esercita un potere. Non batte il pugno su di un tavolo, non costringe nessuno. Anzi, è l'amor di Dio che ci costringe ancora a seguire il Signore. Quindi la leadership spirituale non è l'esercizio di un potere, ma è qualcosa di molto puro. È influenzare la vita degli altri, non è trasferirgli il raffreddore. Ma influenzare nel senso di stimolare, sollecitare, incitare a non restare fermi. Si diventa leader dalla sera alla mattina? Niente in questa esistenza può essere seminato la mattina e raccolto la sera. Il primo elemento per essere guida è la progressione, ossia c'è bisogno di una crescita, di uno sviluppo nell'arco del tempo. I discepoli appena chiamati a seguire Gesù non erano gli stessi dopo 3 anni e saranno ancora diversi da quelli che erano dopo l'esperienza della Pentecoste, dopo le loro prime esperienze raccontate in Atti. C'è una crescita che è graduale. La prima cosa che desidero che ciascuno di noi tenga ben conservato nel suo cuore è che dobbiamo sempre crescere. E se vogliamo crescere è perché crediamo che non siamo ancora cresciuti abbastanza, che abbiamo voglia di imparare, che vogliamo andare di valore in valore. Perché c'è sempre la possibilità di fare meglio e di fare in maniera più ampia. Però per crescere ci vuole il tempo, non si cresce in una settimana, non si cresce in un mese. Comprendiamo che a secondo della responsabilità ci vuole il tempo. E tante volte, per non dire sempre, il tempo è accompagnato da lacrime e preghiere. Lacrime che precedono, lacrime che accompagnano, preghiere che vengono dopo le lacrime, ma ci vuole dedizione e sacrificio. Occorre perseveranza. Il leader si distingue da chi lo segue per questa capacità, perché è disposto a migliorarsi, vuole sempre migliorare, vuole sempre andare un passo più avanti. E ci sono un paio di racconti del Vangelo dove l'Evangelista dice che Gesù è andato un poco più avanti. Gesù lascia i discepoli a un certo punto e lui va più avanti. E che cosa va a fare più avanti? A pregare e chiedere l'aiuto del Signore. Dobbiamo essere consapevoli che il tempo richiede il nostro sacrificio e richiede impegno. E vorrei per questo raccontarvi la storia di un nostro connazionale, che quelli più sportivi sicuramente ricorderanno, anche perché ci ha lasciato qualche anno fa. Mi riferisco a Pietro Mennea. Ricordate in che cosa era specialista Pietro Mennea? Era un corridore, era un atleta. È tutt'oggi detentore del record italiano ed europeo dei 200 metri. Record che ha stabilito nel 1979. 19 secondi e 72 centesimi. 1979, quel record resiste ancora. Ma prima di arrivare a quel record, 11 anni prima, Pietro Mennea era davanti a un televisore nel bar del suo paese e vedeva correre Tommy Smith, che nel 1968 correva i 200 metri e stabiliva il record mondiale in 19 secondi e 83 centesimi. E mentre lui guarda la corsa e lo vede vincere, ha un sogno: voglio fare lo stesso record. Da quel giorno lui comincia a correre e ad allenarsi per 350 giorni all'anno. Fate conto, 350 giorni su 365 correva tutti i giorni. Impiegherà 11 anni per arrivare a correre in 19 secondi e 72 centesimi. Se lui ha impiegato 11 anni, noi perché per raggiungere dei nostri sogni dobbiamo impiegarci un giorno, un mese e soprattutto senza mai allenarci, senza voler fare nessun sacrificio? Per diventare più bravi, per diventare migliori, occorre impegno. Possono aiutare studi, approfondimenti, ricerche personali, però queste arricchiscono il bagaglio. Quello che non deve mancare in ognuno di noi è la guida dello Spirito Santo. Noi non metteremo mai i titoli accademici davanti all'azione dello Spirito Santo, perché è lo Spirito che fa la differenza, è l'unzione che fa la differenza. E noi veniamo da una scuola dove abbiamo imparato che l'unzione si vede, la si riconosce nel servizio, e l'unzione è quella che ti rende capace di fare cose straordinarie, quella che ti aiuta a superare i limiti, quella che ti rende autorevole, spirituale e pronto al sacrificio. Quindi desidero incoraggiarti a ricercare, insieme a quanto ti proporrò, a ricercare prima di ogni cosa la guida e l'unzione dello Spirito Santo. Per servire il Signore, per essere strumenti nella Chiesa di Cristo, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo ci ha incoraggiato: siate ripieni di Spirito Santo. E se è lo Spirito a guidare il servizio di ciascuno di noi, ci accorgeremo che quello che andiamo a proporre agli altri trascina, influenza, infetta, contagia, e altri vorranno condividere, vorranno unirsi. È quello che accadde alla Chiesa dei primi tempi. Nonostante la persecuzione, Atti degli Apostoli ci dice che la Chiesa cresceva e moltiplicava. Erano bravi i discepoli o era lo Spirito Santo che dava il soprannaturale ai loro sforzi? Quindi una guida ha la capacità di muovere gli altri. Se uno ha un gruppo e si vede che si accorge che prende una decisione, propone qualcosa, ma nessuno lo segue, non deve dire questi non sono buoni, deve mettere sotto esame se stesso, deve domandarsi: ma forse sbaglio in qualche cosa? Allora ecco il sacrificio, la preghiera, le lacrime, l'esaminarsi, il ricercare, perché la prima cosa che ci deve essere è il seguito di quelli che abbiamo attorno a noi. Ci deve essere il seguito perché la guida è posta lì per tracciare la rotta. Abbiamo detto, deve essere in grado di partire dal punto A e arrivare al punto B, e quindi deve scegliere il percorso migliore. Avete mai impostato il vostro navigatore quando scegliete di andare in un posto? Solitamente vi dà una serie di opzioni: tragitto più veloce, tragitto più economico, quindi senza pedaggio. Spiritualmente, che tipo di tragitto scegliete? Quello più veloce, quello più comodo? Noi dovremmo sempre scegliere il tragitto con il quale la maggior parte di quelli che ci sono affidati siano in grado di seguirci. Non dobbiamo fare corsa da soli, ma dobbiamo camminare.

nessuno abbia un concetto errato di se stesso dicendo io non sbaglio mai, perché vorrebbe dire che sbaglia lo Spirito Santo, e invece siamo noi il più delle volte andare in direzione diversa da dove lo Spirito vuole condurci. Per rilevare l'influenza, no? Vi do un elemento, l'ascolto. Se abbiamo la responsabilità di un gruppo, la nostra influenza la misuriamo nel grado in cui gli altri ci ascoltano. Siamo capaci, quando apriamo la nostra bocca, di essere ascoltati da tutti quelli che ci sono attorno? Riusciamo a parlare a nome di tutti quanti? Questo vuol dire che quando ci esprimiamo a nome di un gruppo, dovremmo prima aver ascoltato tutti quanti e non parlare per se stessi dicendo che è a nome di tutti quanti gli altri. Per crescere nella misura di ascolto dobbiamo aumentare il nostro ascolto degli altri. Quindi per essere ascoltati dobbiamo imparare ad ascoltare. Dobbiamo dare tempo agli altri per ascoltare. E vi do un suggerimento che ho raccolto arrivando qui questa sera. Quando ascoltiamo gli altri, un consiglio, mentre gli altri ci parlano, non gli diciamo subito no, no, no, no, non è come dici tu, o mentre l'altro ci parla noi facciamo con la testa, ma che dici? Ascoltiamo, anche se non siamo d'accordo, ok, tengo conto della tua indicazione, vediamo gli altri che cosa pensano. La guida deve imparare a ragionare per il gruppo, non deve mettere se stesso davanti, ma deve nascondersi nel gruppo. È facendo questo che si accresce la fiducia. E a fianco alla fiducia che noi raccogliamo dagli altri, dobbiamo curare un altro aspetto che va di pari passo con la fiducia. Io nei miei appunti ho messo sotto braccio fiducia e credibilità, perché la fiducia la possiamo conquistare, la possiamo curare nel rapporto con gli altri, ma la credibilità è qualcosa che riguarda noi stessi, per cui dobbiamo curare il nostro carattere, dobbiamo curare i nostri punti deboli, dobbiamo essere credibili in tutto e per tutto. Non possiamo proporre agli altri cose che noi non condividiamo, non possiamo chiedere ad altri le cose che noi non facciamo. Medico, ci ricorda il Vangelo, cura te stesso. Perché quando le persone si accorgono che il messaggero è credibile, allora daranno valore al suo messaggio. Ma se il messaggero è un bugiardo, è un poco di buono, è uno che c'ha una veste macchiata da tutte le parti, allora tutto quello che potrà dire si fa fatica a raccoglierlo. Vi leggo un'altra definizione che ci viene dalla fine del 1800, inizio 900, da parte di un predicatore presbiteriano, John Jowett, che scriveva: non so con certezza chi dei due si situi a livello più basso, se chi ha fame di denaro o chi ha sete di applausi. Un predicatore può abbellire o addolcire il suo messaggio per accattivarsi le simpatie del pubblico. Chi si dedica ad altri campi può ricercare posizioni di rilievo, titoli prestigiosi, riconoscimenti ambiti. Tutto questo ci rende inadeguati al nostro compito. Distrugge la percezione dei bisogni e dei pericoli del gregge. Chi guida non può cercare nulla di personale, di nessun tipo, perché poi la scrittura ci ricorda che dietro l'esercizio del potere c'è sempre in agguato l'orgoglio. Lucifero insegna, è ancora là, ha pagato, sta pagando, pagherà. L'orgoglio è qualcosa che è in abominio davanti a Dio, perché Dio non incoraggia gli arroganti, ma incoraggia gli umili. Egli abbassa i superbi e innalza gli umili e i contriti di cuore. Fiducia, credibilità, c'è un'altra parolina, rispetto. Il rispetto non lo si pretende, lo si acquista, ma non a son di denaro, lo si conquista. Il rispetto è una moneta che viene alla tua vita, per come ti comporti con gli altri, per quanto sei disposto a fare per gli altri. E vi racconto brevemente la storia dell'unica donna, almeno fino ad oggi, presente sulle banconote americane. Unica donna e per giunta di colore. Parlo di Harriet Tubman, che era una schiava nelle piantagioni del Maryland.

0: questa donna, che oggi è sui 20 dollari americani, nel 2014 gli hanno dedicato un asteroide. Nel 1978 le hanno dedicato un francobollo. Nel 1944 la Marina ha intitolato un vascello ad Harriet Tubman. Allora viene da chiedersi: chi ha fatto di speciale questa donna? Una schiava, nata schiava nelle piantagioni del Maryland nel 1820, che a 29 anni scappa dal suo padrone, ma non va a conquistare la sua libertà, ma una volta fuggita e in un certo senso diventata libera, comincia a tornare nelle piantagioni e andare a prendere gli schiavi e a farli scappare. Da sola, per ben 20 volte, è entrato nelle piantagioni e ha portato da sola fuori oltre 300 schiavi. Le hanno riconosciuto il titolo di Mosè degli schiavi. Ha messo a rischio la sua vita per dare agli altri quello che lei aveva sperimentato. Ci vuole anche intuito per condurre e guidare gli altri. L'intuizione è quella che mancava al servo di Eliseo, che non vedeva che quelli che erano con loro erano molto di più dell'esercito che era contro di loro. L'intuizione è quella che ebbe Mardocheo quando mandò Ester e la incoraggiò, disse: vai, non ti preoccupare. Mardocheo aveva visto qualcosa che neanche Ester lontanamente era riuscita a concepire. Le guide vedono prima degli altri, le guide vedono quello che il gruppo non riesce a vedere al presente, e tante volte vedono anche i cambiamenti. Per cui, per essere guida, vi lascio un monito: comprendi e agisci. Se nel guardarti attorno hai una intuizione, chiamala anche una visione, vedi qualcosa, devi agire per quello che hai visto. Ci sono quelli che vedono naturalmente, ci sono quelli che vengono educati a vedere. Io spero che questo sia un modo per educarvi a vedere secondo Dio. E poi ci sono quelli che non vedono mai niente. Qualunque cosa accada per loro è sempre buio profondo. Gesù un giorno passò sulla strada di Bartimeo e gli chiese: cosa vuoi che ti faccia? Bartimeo aveva la radice del leader dentro di sé. È impreciso questo, aveva un problema fisico, ma la sua risposta "voglio vedere" dovrebbe essere la risposta di ogni guida quando si presenta in preghiera al Signore: dire: Signore, fammi vedere quello che sta accadendo, fammi vedere i bisogni di quelli che tu mi hai affidato, fammi vedere quello che i miei occhi non vedono. Un leader tiene conto sempre della squadra, tiene conto del gruppo che gli è stato affidato. Non è eremita, non è asceta, non si isola da solo. E c'è una caratteristica: attrae il leader. La guida cerca quelli più bravi di lui per apprendere a fare quello che lui ha in cuore di fare. Ho raccolto, messa nel bagaglio, l'espressione di qualche giorno fa del pastore Michele, che nel parlare della predicazione diceva: volete sapere come ho imparato a predicare? Ascoltando, guardando, osservando gli altri e avendo delle guide davanti, che si impara a fare alla pari, mai di più, perché il Vangelo ci dice che nessun discepolo sarà mai più del maestro. Il leader c'ha un cuore però. È vero che l'intuito ha bisogno di mente, è vero che c'è la parte spirituale, ma il leader è un costruttore di ponti, costruisce relazioni, lo fa non con interessi, non lo fa meccanicamente, ma usando il cuore. La guida, cari nel Signore, se vogliamo essere guide spirituali, lasciamo palpitare il nostro cuore, non nascondiamo le emozioni, relazioniamoci con gli altri senza mai nascondere i sentimenti. Nessuno deve apparire di ghiaccio, di pietra, inflessibile, rigido, intoccabile, perfetto. Mostriamo la parte migliore di ognuno di noi. Quando ti guardi allo specchio e cerchi il lato migliore, te lo dico io qual è il tuo lato migliore. Non guardare la faccia, scendi più giù. La parte migliore è il tuo cuore. E agisci sempre con il cuore, stando tra la gente. Poi è necessario avere una cerchia ristretta. Quando il gruppo è numeroso, così come può essere una realtà ministeriale, c'è la cerchia ristretta, ci sono i collaboratori. Ma c'è un qualcosa che si trasferisce. C'è un testo in Proverbi al capitolo 27 verso 17 che dice: il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Ciascuno di noi, nel condurre gli altri, deve preparare altri a prendere il proprio posto. Nel condurre una comitiva, dobbiamo tra quella comitiva preparare, allevare, equipaggiare qualcuno ad essere al nostro fianco ed essere al nostro posto, perché questo vuol dire dare continuità alla guida che il Signore ci ha affidati. E ricordiamoci, il leader si perde nel gruppo. Il gruppo non ha il suo nome, non c'è il gruppo di Tizio, il gruppo di Caio, ma si è gruppo assieme. Il leader è come l'allenatore di una squadra di qualsiasi sport, che quando la squadra vince è la squadra che vince, e quando la squadra perde è l'allenatore che non è all'altezza. E quindi è il soggetto che prende sempre le responsabilità quando ce l'ha e quando non ce l'ha. Gesù ci ha dato l'esempio, è andato a morire per tutti quanti, ha messo se stesso davanti a tutti noi. È vero che non si vince sempre, anzi sono più le sconfitte che le vittorie, però quando conosciamo la sconfitta noi non dobbiamo fermarci al tappeto. La sconfitta deve tirare il meglio di noi fuori, ci deve essere quella reazione che emotivamente, sportivamente si chiama la reazione d'orgoglio. Non rimanere al pavimento, ma tirarsi su e dimostrare che possiamo fare molto di più. Per la reazione di orgoglio occorre avere lo slancio. Non piangere sul latte versato, dice un proverbio. Però non devi neanche restare a guardare il latte versato. Non piangere, prendi lo straccio e asciugalo. Quindi compi un'azione, fa qualcosa. In tutto quello che accade attorno a noi, il leader riconosce gli errori. Dicevamo dell'allenatore che dice la responsabilità è la mia, però lui mette a fuoco gli errori e poi bisogna lavorare sugli errori per correggerli affinché quello che si è sbagliato una volta non lo si sbagli una seconda volta. E c'è una descrizione di quello che dovrebbe fare il leader, che è anche sulla slide. Un leader è colui che si arrampica sull'albero più alto, osserva la situazione e grida: giungla sbagliata. È vero che lui vede prima degli altri, ma deve anche saper riconoscere che se ha sbagliato la strada, dice siamo nel posto sbagliato, si torna indietro, si cambia direzione. E quindi deve focalizzare le persone su quello che è il bisogno del momento. Davide e Golia, li ricordiamo per la sconfitta di Golia. Ma quanti di noi ricordano che la vittoria di Davide suscita nel popolo di Israele uomini potenti che decidono di combattere al fianco di Davide? Vuol dire che l'esempio di una guida, l'esempio di un leader genera altre guide. Quindi si innesca un meccanismo di riproduzione, non oso dire naturale, ma spirituale, soprannaturale. Perché noi insegniamo ciò che sappiamo, riproduciamo ciò che siamo. Se siamo aquile, chi ci guarda mirerà ad essere aquile. Se siamo quaglie, chi ci segue non volerà mai perché è aquila. Se siamo anatroccoli, ci faremo i dispetti l'uno con l'altro cercando il brutto tra di noi. Invece dobbiamo adoperarci a superare i nostri limiti riconoscendoli e affrontando e tenendo presente, come Paolo diceva a Timoteo, le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. La delega, il trasferimento, la successione, non possiamo fare tutto noi. A volte siamo talmente responsabili che abbiamo paura di far fare qualcosa a qualcuno che è nel nostro gruppo, perché non ci fidiamo abbastanza, o qualche volta perché abbiamo paura che lo fa e lo fa meglio di noi, allora è meglio che non lo fa. E qui sbagliamo, e sbagliamo due volte. Invece noi dobbiamo incoraggiare chi ha capacità, chi ha qualità, a trafficare i talenti. Nessuno deve seppellire. Se qualcuno attorno a noi ha sepolto, aiutiamolo a disotterrarlo e a tirarlo fuori. Vado verso la conclusione. con la dichiarazione di Roosevelt, Theodore Roosevelt, uno dei presidenti degli Stati Uniti, che disse parlando in un'assemblea: il dirigente, quindi la guida migliore, è colui che ha abbastanza buon senso da prendere degli uomini in gamba che facciano ciò che lui vuole, e poi ha abbastanza autocontrollo da non immischiarsi mentre lo stanno facendo. Quindi è capace di portare altri, di coinvolgere, ma poi deve avere anche l'autocontrollo di lasciare che gli altri lo facciano, e che possono anche sbagliare. Poi la guida è colui che corregge e li aiuta. Quindi cerchiamo di mettere da parte le nostre paure, non resistiamo a quelli che il Signore ha posto attorno di noi, accresciamo l'autostima nostra e la stima nei confronti degli altri, perché le grandi cose succedono quando tu dai il merito agli altri, quando ti fidi degli altri, quando dai fiducia agli altri, quando dai stima agli altri, quando incoraggi gli altri. Però questo vuol dire che qualche volta si paga il prezzo dell'errore altrui, ma nessuno sale se prima non scende, e nessuno scende se non è mai salito. Quindi il sacrificio è necessario. Essere leader, sintetizzo qui, è innanzitutto essere un esempio, perché la gente guarda, il gruppo è ispirato da te. Ma ricorda, non c'è successo senza sacrificio. E concludo con una citazione che è in un film sulla bocca di Willie Smith, che dice: senza impegno il talento prima o poi ti lascia a piedi. Ve la ripeto: senza impegno il talento prima o poi ti lascia a piedi. Quindi non fidiamo su noi stessi, ma teniamo conto dei suggerimenti, degli esempi, delle guide, e soprattutto che lo Spirito di Dio ci ispiri. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Perché un popolo eletto e gli altri? Questa è una domanda che molti si fanno. Dio discrimina? L'Antico Testamento in particolare si concentra su un popolo specifico, il popolo di Israele. Molte persone, leggendo la Bibbia, hanno l'impressione che tutto l'Antico Testamento in realtà giri solo intorno a questo popolo, che non ci sia quasi preoccupazione per gli altri popoli, anzi, gli altri popoli vengono in qualche maniera considerati nemici, considerati di poco conto. In realtà non è proprio così. C'è un filo conduttore che lega l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento ed è proprio il fatto che questo popolo viene sì scelto come popolo, ma lo scopo di Dio in realtà è quello di includere tutti i popoli. Proviamo a parlare di questo. Allora, il popolo di Israele nasce dalla discendenza di Abramo. Allora, partiamo dalla scelta di Abramo. Abramo viene scelto da Dio e subito quando Dio sceglie Abramo si capisce che l'intento di Dio è quello di includere in realtà tutti i popoli. Vado a leggerlo in Genesi capitolo 12. Versetti 1 a 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa promessa viene poi ricordata in Genesi capitolo 22, versetto 18. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce. Allora, lo scopo di Dio nel chiamare Abramo è benedire tutte le nazioni della terra. Chi legge l'Antico Testamento e poi legge delle guerre di Israele, poi legge della legge di Israele, potrebbe pensare che quelle cose siano in qualche modo fini a se stesse. In realtà tutto fa parte di un piano. Quando si legge l'Antico Testamento nella sua interezza e poi anche il Nuovo Testamento, beh, si comprende che c'è un piano e questo piano parte proprio da lontano. Abbiamo letto che Dio voleva benedire tutte le nazioni della terra attraverso Abramo. Allora, Israele è solo una delle nazioni che discende da Abramo, come potete immaginare, perché Abramo ha avuto diversi figli, ma dal figlio che Dio ha scelto, Isacco, poi abbiamo Giacobbe. Giacobbe è chiamato Israele, quindi dai figli di Giacobbe viene fuori il popolo di Israele. Ma attenzione, questa è una famiglia. Inizialmente di certo non è una nazione. Ed è molto interessante quando leggiamo la Bibbia renderci conto che Dio non ha scelto una nazione già pronta per affidare loro un compito. Dio si è creato una nazione, ha scelto un uomo, ha scelto la sua famiglia e poi ha scelto nella sua famiglia un ramo particolare della famiglia, Giacobbe e i suoi figli. Allora, questa è una nazione che praticamente Dio si è creato. E uno potrebbe chiedersi: ma che senso ha tutto questo? E le altre nazioni? Beh, allora, dobbiamo leggere la Bibbia nella sua interezza e ci rendiamo conto che i primi 11 capitoli della Genesi hanno uno scopo specifico. Spesso ci si perde in questi capitoli, in vari dettagli, si perde di vista quello che invece è lo scopo principale di quei capitoli, cioè farci vedere la situazione del mondo tra la creazione e Abramo, cioè farci capire che dopo il peccato dell'uomo, le nazioni, gli esseri umani, hanno sostanzialmente fatto quello che hanno voluto. Non viene data una legge all'umanità. Fateci caso, in questi 11 capitoli, dopo il peccato, Dio lascia che un po' l'uomo quasi si autogestisca. Sì, è vero, ci sono degli interventi di Dio, ma non c'è una vera e propria legge e comunque le nazioni si sviluppano, c'è già l'idolatria, c'è già un uomo che va per la sua strada.
E quindi tutte le nazioni che troviamo a un certo punto, dopo il capitolo 11, sono nazioni che si autogestiscono, si autoregolano. Non c'è una vera e propria nazione che segua Dio. Questo è importante. Quindi Dio ha lasciato per molto tempo che dopo il peccato gli esseri umani in qualche maniera crescessero, si moltiplicassero, ma nel loro crescere, nel loro moltiplicarsi, quello che emerge nei primi 11 capitoli della Bibbia è che l'uomo, non essendo in piena comunione con Dio, non avendo un rapporto con Dio come quello che era invece nei primi capitoli della Genesi, l'uomo lasciato a se stesso, sostanzialmente lasciato a se stesso e al suo peccato, si allontana ben presto da Dio. Ora, questo è il punto di partenza in cui Abramo si inserisce, perché Dio ha sempre un obiettivo. Ricordiamoci che nella Genesi c'era un Eden in cui l'uomo, gli esseri umani avevano una piena relazione con Dio, e alla fine della Bibbia troveremo in Apocalisse di nuovo un Eden, un paradiso terrestre, di nuovo un paradiso alla fine in cui di nuovo nuovi cieli e nuova terra, e di nuovo gli esseri umani sono in piena comunione con Dio. Quindi tra la Genesi e l'Apocalisse che cosa c'è? C'è il piano di Dio per ripristinare questa situazione. Non dobbiamo dimenticarci quindi che lo scopo di Dio è quello di tornare a avere con tutte le nazioni, con tutti gli esseri umani, un certo tipo di rapporto. E allora che cosa fa Dio? Sceglie Abramo, sceglie la sua famiglia, sceglie i discendenti di Giacobbe, sceglie Israele, affinché a partire da questo popolo potesse di nuovo ripartire la conoscenza dell'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, che intanto in tutti quei secoli, in quei millenni, era andata praticamente perduta, perché se noi vediamo nei primi 11 capitoli della Genesi, ribadisco, le nazioni si sviluppano e sostanzialmente anche l'idolatria si sviluppa. Quindi Israele ha il compito di riportare, e qui introduco questa parola, il monoteismo nella terra, nel mondo, che nel frattempo è andato perso, e rendiamoci conto che anche gli israeliti stessi, nella loro storia, come si può vedere nell'Antico Testamento, furono molto influenzati dall'idolatria, quindi anche Israele stesso non è sempre stato monoteista in blocco. Questo a dimostrazione del fatto che non è per nulla semplice. Il piano di Dio si sviluppa in un ambiente sostanzialmente ostile sulla terra, un ambiente sostanzialmente idolatra. E allora Abramo viene chiamato in modo specifico, una nazione si sviluppa in modo specifico, e notate bene che addirittura Dio utilizza questa famiglia. Quando vanno in Egitto è una famiglia di qualche decina di persone, e alla fine, dopo 400 anni, quando Dio libera Israele, invece sono tantissimi, si sono moltiplicati, come potete immaginare. A questo punto si può iniziare a parlare di nazione, ma allora questa nazione di Israele sostanzialmente si sviluppa in Egitto. L'Egitto è come un'incubatrice di questo, chiamiamolo, figlio di Dio, di questa nazione. È un'incubatrice l'Egitto. In questa incubatrice si sviluppa questo popolo, però si sviluppa in cattività e Dio deve liberarlo. Ora notiamo che in Esodo capitolo 4, versetti 22 e 23, si esprime proprio in questo modo Dio. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. E qui notiamo che Dio è molto determinato a tirare fuori questo figlio, Israele, lo chiama figlio perché è lui che lo ha generato in effetti, lo tira fuori dall'Egitto. E uno a questo punto inizia a capire, ok, si tira fuori un figlio, ma qual è lo scopo di Dio? Sono forse meglio di tutti gli altri popoli? Beh, no, nella Bibbia non è mai scritto che Israele sia migliore di altri popoli, e tantomeno i suoi fondatori. Abramo stesso, nella sua vita, la Bibbia non ci nasconde che non si è sempre comportato nel modo corretto. Basti pensare che quando Dio gli aveva promesso un figlio, lui in realtà
si era accoppiato con una serva, quindi già lì aveva fatto qualcosa che non andava bene. Poi in certe occasioni nella sua vita ha mentito. Cioè, non ci viene negato nella Bibbia che Abramo non era certamente una persona perfetta. Ma una cosa era certa, Abramo aveva una relazione con Dio, aveva fede in Dio. Questo è ciò che lo distingueva. Non era migliore di altri, ma aveva fede in Dio. E lo stesso popolo di Israele, la Bibbia non ci dice che questo popolo è migliore di altri perché sono più bravi, perché si comportano bene. Non è questo il motivo per cui Dio sceglie Israele. Andiamo a leggere un altro brano dove ci parla di questo. Deuteronomio, capitolo 7, versetti 6 a 9. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, e non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. In sostanza, Dio ci dice: Israele non è migliore di altri, non mi occupo di voi perché siete più bravi di altri popoli. Questo è importante da capire. Io mi occupo di voi perché vi ho scelti e ho fatto delle promesse ai vostri padri. A questo punto uno potrebbe dire: ma perché queste promesse? Perché occuparsi proprio di questo popolo? Ma qual è lo scopo di Dio? In quale modo Dio pensa, occupandosi di un popolo specifico, di benedire tutte le nazioni? Allora, teniamo presente che non solo Israele non è migliore di altri popoli, ma Israele stesso a un certo punto, è vero che Dio si è occupato di loro, è vero che Dio in qualche maniera ha dato loro un territorio, ha scacciato altri popoli, che ha punito anche utilizzando Israele, e quindi qualcuno potrebbe dire: ma che razza di Dio è che punisce altri popoli per mettere il suo popolo lì in quella terra? Beh, ma questa è una visione molto parziale delle cose, perché in realtà nell'Antico Testamento si vede che è vero, Dio ha utilizzato Israele come strumento anche per punire altri popoli, argomento di cui si può parlare anche in altre occasioni. Ma il punto è che Dio però non ha neanche risparmiato Israele quando è stata ora di punire Israele, il che vuol dire che Dio è al di sopra di tutti, e non è vero che esalta Israele a scapito di altri popoli, tanto che i profeti hanno profetizzato anche contro e soprattutto contro Israele, proprio perché Dio stesso poi ha giudicato Israele per i suoi peccati allo stesso modo in cui ha giudicato gli altri. Quindi il piano di Dio effettivamente può sembrare complesso, ma vedremo che alla fine c'è un senso in tutto questo. Andiamo a leggere quindi un attimo che Dio, è vero, ha chiamato questo figlio primogenito fuori dall'Egitto, ma quando questo figlio si è ribellato a lui e è arrivato ad un punto del non ritorno, Dio non si è fatto problemi a rimandarli di nuovo in schiavitù, questa volta a Babilonia. Andiamo a leggere, ad esempio, in Isaia capitolo 66, versetto 4, le parole dure che Dio utilizza attraverso il profeta Isaia. Così sceglierò io la loro sventura, farò piombare loro addosso ciò che temono. Poiché io ho chiamato e nessuno ha risposto, ho parlato ed essi non hanno dato ascolto, ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno preferito ciò che mi dispiace. E vado a leggere anche nei Salmi, in Salmo 81, versetti 10 e 11. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, perché camminassero secondo i loro piani. E Dio poi ha giudicato questo popolo. In Ezechiele, al capitolo 6, versetto 9, leggiamo ancora queste parole. I vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati, poiché spezzerò il loro cuore adultero che si è allontanato da me. Allora, vediamo che da una parte Dio libera questo popolo,
si forma questa nazione, però poi è pronto a punirla quando questa nazione si allontana da lui. Ma che senso ha tutto ciò? Mi rendo conto che per molti può sembrare poco sensato, ma che razza di Dio è? Che scopo ha? Perché li punisce? Perché ce l'ha con gli altri popoli? Perché non credono in lui? E questo è il problema? È un Dio che è invidioso degli altri dei, e quindi quando qualcuno crede negli altri dei, allora Dio diventa geloso e li punisce, e quindi fa così anche con Israele? No, non è questo il punto. Il punto è qual è l'obiettivo, non dimenticatevelo mai. L'obiettivo di Dio è benedire tutte le nazioni attraverso Israele, ma per poterlo fare Dio ha bisogno che Israele assolva al compito a cui Israele è stato chiamato. Ne parliamo quindi tra un attimo. Israele è una nazione di cui Dio è geloso. Perché Dio è geloso di questa nazione? Perché ha bisogno di questa nazione per portare avanti il suo piano. Essere nel popolo di Israele portava delle responsabilità. Dio ha liberato questo popolo, ma Dio si aspettava che quel popolo fosse diverso dagli altri. Possiamo dire, Dio si aspettava che fosse un popolo santo. A un certo punto dice proprio, siate santi perché io sono santo. Cioè, voi dovete essere diversi da tutti gli altri, voi dovete essere un popolo messo a parte per me, perché voi avete uno scopo particolare. Ed è qui il punto, dobbiamo capire qual è lo scopo particolare di Israele, perché Dio ha chiamato questo popolo, come pensava di benedire le altre nazioni, perché era importante che questo popolo fosse fedele. Vedete, Dio non è ossessionato, come alcuni credono, dalla superiorità verso le altre divinità. Non è che le guerre vengono fatte perché Dio ci teneva a imporsi sugli altri dei. Bisogna cercare di capire molto bene questa cosa, perché Israele non fa la guerra a tutti coloro che sono idolatri, ma si concentra su alcuni popoli specifici. Tanto che poi Israele continuerà a convivere per tutta la sua esistenza con popoli idolatri in tutto intorno. Quindi non è questo il punto. Il punto però è non l'ossessione per le altre divinità, il punto è la gelosia verso questo popolo. Tutto quello che Dio fa per questo popolo serve a preservare questo popolo, perché se questo popolo non viene preservato, allora il piano di Dio si interrompe. Tutto il mondo ritorna verso l'idolatria. Capirete tra un attimo che il piano di Dio ha funzionato. Quando Dio mostra la sua gelosia verso Israele, si mostra ad esempio come un marito geloso. Leggiamo ad esempio in Osea capitolo 11 versetto 8. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Questo è un popolo per cui Dio si commuove, un popolo che, per cui Dio anche è geloso, vuole che stiano con lui. Ma perché è geloso? Perché è importante che Israele assolva la sua missione. Come diceva qualcuno, mi ricordo la famosa frase del famoso fumetto e film Uomo Ragno, la frase di Peter Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. La stessa cosa si applica a Israele. Dal fatto di essere un popolo scelto da Dio deriva una grande responsabilità, quella di dover essere un popolo che ha il peso di portare avanti la testimonianza del monoteismo nel mondo. Ed è una cosa che tutte le volte che la gran parte di Israele si allontana da Dio, questo non è possibile, Dio deve intervenire. Fino a quando? Fino a quando il piano di Dio arriva a compimento, e ci arriviamo anche noi tra un attimo. Dio si occupa nell'Antico Testamento di questo popolo, lo preserva, lo giudica quando è ora di giudicarlo, ma sempre con un obiettivo, quello di preservarlo. Infatti anche dopo Babilonia preserva un residuo, c'è un ritorno in quella terra, c'è una ricostruzione, perché Israele deve portare avanti la sua missione. E qual è questa missione? Essere un mediatore. Forse non ci avete mai pensato, ma Israele in effetti funziona proprio come un sacerdote per il resto del popolo. Israele è un mediatore tra Dio e gli altri popoli. Israele è in effetti un regno di sacerdoti. Non avete forse mai pensato questo, ma lo scopo di Israele è quello di essere un regno di sacerdoti, un popolo di sacerdoti che intercede per gli altri popoli. In Esodo capitolo 19, versetto 6 è scritto: voi sarete per me
un regno di sacerdoti e una nazione santa. Non perché Dio è ossessionato dall'avere una nazione tutta per sé, ma perché è importante avere un regno di sacerdoti che potessero intercedere verso gli altri popoli. Il rapporto tra Israele e le altre nazioni è paragonato proprio a quello che si instaura tra un sacerdote e il suo popolo. Come un sacerdote, Israele deve essere santo, nel senso di separato, con il compito di fare da mediatore tra Dio e il mondo. Capite quindi quanto è importante? Ecco perché Dio manifesta la sua gelosia. Lo scopo di Dio è che Israele sia, in effetti, diciamolo così, la luce del mondo, la luce delle nazioni. Isaia capitolo 60, versetto 3, leggiamo così: le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore della tua aurora. Ma in che senso avrebbero dovuto camminare alla luce di Israele? Come fa Israele ad avere una luce che risplende rispetto agli altri popoli? Cos'ha di speciale? Beh, quella luce in realtà, come andiamo a leggere, è la luce di Dio stesso in mezzo a loro. Vedete, la particolarità di Israele, andiamo a leggerla in Isaia capitolo 43, versetti 8 a 12. Fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchi, si adunino tutte assieme le nazioni, si riuniscano i popoli. Chi tra di loro può annunciare queste cose e farci udire delle predizioni antiche? Procurino i loro testimoni, stabiliscano il loro diritto affinché dopo averli uditi si dica è vero. Qui dice Dio, quindi che le nazioni portano avanti la propria testimonianza. Poi dice però io ho la mia testimonianza e dice i miei testimoni siete voi, sta parlando ad Israele. I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto. E chi è il servo? Allora, in Isaia abbiamo due servi, abbiamo il servo popolo e il servo Messia. Quindi il popolo è il servo del Signore, ma allo stesso tempo quando parla del popolo e dice il mio servo, sta parlando del popolo e del suo Messia. Voi siete i miei testimoni come popolo, voi e il mio servo, il Messia che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Da che fu il giorno io sono, nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Allora, quando voi capite questo, che lo scopo di Israele era essere testimone di Dio del mondo, essere sacerdote tra Dio e il resto del mondo, allora capite anche perché Dio era geloso di questo popolo, perché doveva preservare questo popolo fino a che cosa? Fino alla manifestazione del Messia, la luce che stava per venire nel mondo. Quello che troviamo nell'Antico Testamento non è quindi xenofobia, cioè paura verso lo straniero, ma non è neanche un tentativo di sopprimere tutti i popoli che adorano altri dei, perché questo Israele in realtà non lo ha fatto. Ripeto, Israele ha fatto guerra a dei popoli specifici e per motivi specifici, e di questo se ne può parlare se si vuole. Ma in realtà c'è sempre stata l'idolatria, ha continuato a esserci, e l'idolatria c'è ancora oggi nel mondo, quindi se lo scopo di Israele era sopprimere tutti gli idolatri, beh, non ci sarebbe riuscito. Ma lo scopo di Israele invece era un altro, era essere preservato, quindi essere in mezzo a quei popoli che lo insidiavano, ma essere preservato, mantenere una testimonianza nel mondo, fino a quando? Fino a quando si sarebbe manifestata la luce del Messia. Israele non doveva odiare gli stranieri in quanto tali, non c'è xenofobia in realtà nell'Antico Testamento, tanto che quando leggete le leggi di Israele, leggete cose di questo tipo, ad esempio in Deuteronomio 24,14, non defrauderai l'operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese e nelle tue città. O ad esempio, leggo anche in Levitico 19, versetto 33, quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Qualcuno dirà, sì, ma c'erano i servi stranieri. È vero, ma quello è un altro argomento. Non qualunque persona poteva essere schiavizzata. C'erano delle regole anche all'epoca per avere dei servi. Di questo si può parlare anche in altre occasioni. Il punto è che gli stranieri potevano vivere in Israele. Ci sono dei passi che ci fanno vedere che uno straniero poteva addirittura anche arricchirsi in Israele, ma una cosa è certa,
Se uno straniero voleva vivere lì, doveva anche accettare le leggi del posto. Numeri capitolo 15, versetto 15 è scritto: vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione, come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiorna da voi. Non c'era un odio razziale, c'era la possibilità di essere integrati anche come stranieri in Israele. Perché lo scopo di Dio alla fine, ricordiamoci, era quello di benedire tutte le nazioni. Questo è riassunto bene in uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento, in Sofonia al capitolo 3, versetto 9, dove leggiamo così: «Allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo». Questo è lo scopo di Dio. Attraverso Israele doveva portare una testimonianza nel mondo in modo che tutte le nazioni alla fine insieme servissero l'unico vero Dio di comune accordo. Voi direte, è un obiettivo piuttosto ambizioso. E come poteva realizzarlo? Qui comprendiamo che la legge che Dio ha dato ad Israele aveva proprio questo scopo. Quando noi leggiamo le strane leggi, agli occhi e alle orecchie di molti occidentali, le leggi di Israele appaiono come molto strane, soprattutto tutte queste leggi sulla purità rituale. Però attenzione, perché tutte queste leggi avevano uno scopo preciso. Lo scopo della legge non era quella di portare gli uomini in paradiso. Quando voi leggete l'Antico Testamento, c'è un grosso fraintendimento qui. Molti pensano, nell'Antico Testamento si poteva essere salvati solo se si ubbidiva alla legge. E dove l'avete letto che si andava in paradiso ubbidendo una legge? Se trovate un solo passo dell'Antico Testamento che dice una cosa del genere, poi telefonatemi e me lo dite. L'Antico Testamento non si occupa di queste cose. Si occupa di un piano che verrà poi portato a termine nel Nuovo Testamento. C'è questa salvezza per gli esseri umani attraverso un popolo, e la legge data ad Israele non ha lo scopo di salvare solo quelli che obbediscono alla legge, non è mai scritto questo. In realtà lo scopo della legge è mettersi da parte, santificarsi un popolo che aveva la responsabilità di essere la luce per gli altri popoli. Attraverso quella legge Israele sviluppava il suo rapporto con Dio. La legge, ricordiamoci, la parola Torah significa istruzione, ed è questo il senso. Dio dà al suo popolo delle istruzioni, una rivelazione, per poter portare avanti il suo compito di luce del mondo. Queste leggi hanno soprattutto lo scopo di preservare questo popolo dall'idolatria, di preservarlo da ciò che gli altri popoli facevano, ma lo scopo alla fine era uno. E lo capiamo molto bene quando arriviamo nel Nuovo Testamento. Ecco che ci agganciamo al Nuovo Testamento, andando verso la nostra conclusione. Galati 3:24 leggiamo: «La legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede». L'Apostolo Paolo si esprime in questo modo, perché aveva capito che tutta la legge, tutta la chiamata del popolo di Israele aveva uno scopo di benedire le nazioni, ma come sarebbero state benedette le nazioni se non nel loro Messia? E chi è il Messia? Noi oggi sappiamo che il Messia è Gesù. Sempre nella lettera ai Galati, leggo ancora al capitolo 3, versetto 8 e 9. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. E poi qualche versetto più sotto, in Galati al capitolo 3, versetto 16, possiamo leggere così: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice «e alla sua progenie», cioè alla sua discendenza. E qual è questa discendenza? L'Apostolo Paolo dice: questa discendenza è Cristo, il Messia. Allora qui capiamo il piano di Dio. Quando Paolo poi, capitolo 10 di Romani, ci scrive, in Romani capitolo 10, versetto 4, Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Cioè, il termine della legge vuol dire che Cristo è l'obiettivo della legge, è il fine, è il completamento della legge.
In Cristo, nel Messia, la legge trova il suo senso, il suo compimento. E tutto questo ha un senso perché la legge è stata data a un popolo, ripetiamolo, per essere luce delle altre nazioni, per preparare la venuta del Messia, la venuta di questa luce del mondo. Ma una volta che il Messia è venuto, ecco che tutto ha un senso e la benedizione si è estesa a tutte le nazioni. Ma allora noi capiamo una cosa che molti forse non comprendono. La strategia di Dio, per quanto strana possa sembrare nell'Antico Testamento, in conclusione possiamo dire che ha funzionato. Perché oggi il monoteismo è diffuso in tutto il mondo. Oggi ci sono milioni e milioni e milioni di cristiani nel mondo. Oggi in tantissime nazioni del mondo ci sono persone che riconoscono quello che è il Messia di una nazione piccola, se vogliamo, come Israele. E questo non è straordinario? Israele ha adempiuto la sua missione. Questo popolo ha adempiuto la sua missione. E come? Il piano di Dio può sembrare strano, ma ha funzionato, perché preservando questo popolo, attraverso queste leggi che a noi possono sembrare strane, attraverso tutta la storia dell'Antico Testamento che a noi può sembrare strana, mostrando la sua gelosia verso questo popolo, punendolo quando era necessario, ma poi ristabilendolo al tempo opportuno, tutto questo per arrivare alla pienezza dei tempi in cui Gesù è venuto. E una volta che Gesù è venuto, come abbiamo letto, tutto ha un senso, perché le promesse fatte ad Abramo di benedire tutte le nazioni hanno trovato il loro compimento. Allora, cosa possiamo dire? La strategia di Dio è stata vincente. In conclusione voglio dire, sì, Dio ha scelto un popolo, ma lo ha scelto per benedire tutte le nazioni. E noi oggi possiamo dire che con quello che è accaduto attraverso la venuta di Gesù, ebbene, tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento ha assolutamente avuto senso, ha funzionato. Quindi, che ci piace o non ci piace il piano di Dio come lo vediamo nell'Antico Testamento, possiamo però dire che ha funzionato. E questo, che siamo credenti o siamo non credenti, dobbiamo dire che ha funzionato, perché oggi il monoteismo è molto diffuso nel mondo. Quindi il piano di Dio alla fine ha funzionato. Se qualcuno di noi oggi ancora non crede in Gesù, beh, non deve sentirsi fuori perché dice: ma io non sono un ebreo, ma io non capisco niente di queste cose. Beh, anche io non sono un ebreo, ma la benedizione di Gesù è arrivata fino a me attraverso il suo popolo Israele, perché Gesù è il Messia di Israele. Allora non sentirti fuori, ma abbraccia anche tu questo piano di Dio, perché Dio ci ama e se ha scelto Israele non l'ha fatto per condannare gli altri popoli, l'ha fatto per includere tutti gli altri popoli, inclusi me e te.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta mi fa veramente tanto piacere trovarmi di nuovo in tua compagnia. Ancora una volta ti dico grazie per essere tornato fedele e puntuale. Lo so, lo dico sempre, lo dico praticamente ogni volta. Però non è una questione di abitudine. È che sono veramente felice e contento di essere insieme a te e felice e contento che tu abbia scelto di trascorrere una mezz'ora insieme alla grande famiglia di questo programma. Sono contento che tu abbia scelto di così startene per una mezz'oretta tranquillo all'ascolto piuttosto che essere preso, come normalmente si fa, da tante altre cose, altrettanto importanti, buone. Però ecco, hai deciso di startene 30 minuti appartato, per così dire, e di questo ti sono molto riconoscente. Benvenuto all'ascolto.

Con la trasmissione di oggi iniziamo una breve serie che si occuperà di vedere un pochino da vicino varie regole, in un certo senso, che Dio ha dato a Mosè. Regole che a noi possono sembrare anacronistiche, magari anche un po' noiose, perché hanno a che fare con il tabernacolo, hanno a che fare con la costruzione dell'arca, con le offerte, con vari suppellettili all'interno del tabernacolo, hanno a che fare con la costruzione di un altare, dell'olio da usare per la lampada all'interno di questo altare, eccetera eccetera. Sono 5 capitoli che ovviamente non leggeremo, sicuramente non leggeremo tutti insieme oggi, ma non leggerò tutti i capitoli o tutto il capitolo come normalmente faccio, perché le descrizioni sono molto accurate, dettagliate, il che va bene se leggi per conto tuo, ma se devi ascoltare qualcuno che legge tutte queste cose può essere, diciamocelo onestamente, un pochino noioso. Quindi cercherò di come dire, spigolare, di carpire alcuni brani da questi vari capitoli, e cercheremo di vedere da vicino alcuni aspetti di ciascun capitolo. Come sempre ti sorprenderai di vedere dei tesori nascosti fra tante di queste frasi che, come dicevo, possono sembrare apparentemente un pochino noiose. Anche qui, anche in questi 5 capitoli, troviamo degli insegnamenti molto importanti, delle similitudini, degli esempi, dei modelli, e facciamo bene a prestare attenzione, facciamo bene a cogliere, a cercare questi tesori, perché provvedono un insegnamento prezioso, importante, delle lezioni di vita, dei principi che non conoscono limiti di tempo o di spazio.

Prima di andare avanti vorrei fare un piccolo passettino indietro. Ci siamo lasciati la volta scorsa quando abbiamo visto che Dio ha chiamato di nuovo Mosè e gli ha detto: «Sali da me sul monte. Quando sarai lassù, io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti». Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio. La nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Essa, la gloria del Signore, appariva agli occhi di tutto il popolo come un fuoco divorante. La nube coprì il monte per 6 giorni. Al settimo, il Signore, dal mezzo della nube, chiamò Mosè. E Mosè entrò nella nube e salì sulla cima. Mosè rimase sulla cima, avvolto da quella nube, 40 giorni e 40 notti.

Ora, se sei una persona che ricorda, se non sei come me, io purtroppo ho una memoria un po' labile, ma avendo la Bibbia qui davanti a me, non posso fare a meno di notare che ci sembra essere una ripetizione. Poco fa ho letto: il Signore disse a Mosè: sali da me sul monte e quando sarai lassù io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Ora tu, con la tua memoria di ferro, ricorderai, avrai notato senz'altro, che, come dicevo, sembra esserci una ripetizione. Perché? Beh, perché Dio ha già dato i comandamenti al popolo di Israele. Mosè è già salito sul monte per parlare con Dio, o piuttosto per ascoltare quello che Dio aveva da dire. Infatti, tutto questo l'abbiamo letto nel capitolo 20 del libro dell'Esodo.

Qualcuno ha commesso uno sbaglio? Un errore di stampa, forse? Oppure è in effetti una ripetizione? L'autore si è sbagliato. Tu cosa pensi?

torniamo al nostro quesito. Io non credo che si tratti di un errore, non credo che si tratti di una ripetizione, non credo che lo scrittore, io penso sia Mosè, abbia commesso un errore, che si sia ripetuto. Nulla di tutto questo. Credo infatti che i due episodi siano diversi. In altre parole, nel 20° capitolo abbiamo a che fare con un evento, un episodio, e nel capitolo 24 e nei capitoli che seguiranno con un episodio tutto diverso. Nel capitolo 20, al capitolo 20 abbiamo letto i famosi 10 comandamenti. Dio dà i 10 comandamenti. Nel capitolo 25 in poi, invece, Dio si appresta a dare a Mosè degli insegnamenti. Io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Quindi più che regole di vita, sono degli insegnamenti, delle direzioni, delle direttive piuttosto, delle regole che Dio dà, delle istruzioni per il culto. In altre parole, Dio dirà a Mosè: da adesso in poi, ogni volta che voi, come popolo di Israele, vi avvicinerete a me, dovrà essere secondo queste regole. Ci sono certe condizioni che voi dovrete soddisfare per venire alla mia presenza. E nei prossimi 5 capitoli Dio si appresta a dire a Mosè ciò che il popolo dovrà fare. E questo non sarà valido soltanto per il presente o per l'immediato futuro, ma Dio intende queste regole per il futuro anche più distante. Al tempo di Gesù, quindi diversi secoli dopo il periodo che stiamo esaminando adesso, c'era un gruppo di persone chiamati farisei che ci tenevano molto affinché queste regole, queste istruzioni venissero osservate alla lettera. Anzi, come se queste istruzioni e queste regole non bastassero, i farisei, questo gruppo di persone, quasi un partito politico, dobbiamo dire, nel corso degli anni aveva escogitato, aveva ricamato su le istruzioni esistenti e ne aveva create delle altre. La prima cosa che Dio dice a Mosè è: ordina agli israeliti di raccogliere un'offerta per me. Essa sarà fatta da tutti coloro che hanno un cuore generoso. E come offerta si raccoglieranno oro, argento, rame, lana tinta di viola, di rosso e di scarlatto, lino fine e stoffa di pelo di capra, pelli di montone, tinte di rosso, pelle di tasso e legno d'acacia. Poi olio per l'illuminazione, essenze aromatiche per l'olio della consacrazione e per l'incenso profumato, pietre dionice da incastonare nell'efod. E così gli israeliti mi consacreranno un luogo particolare. Io abiterò in mezzo a loro. Farete la tenda e gli oggetti di culto uguali al modello che io ti mostrerò. Quindi qui Dio stabilisce

un principio molto importante. Gli israeliti mi consacreranno un luogo particolare, così io abiterò in mezzo a loro. Da questo momento in poi, Dio vuole che gli israeliti abbiano un punto di riferimento, un punto di incontro fra il loro Dio e il popolo. Quindi non deve essere più qualcosa di raffazzonato, di improvvisato, ma da adesso in poi ci sarà un luogo che sarà noto a tutti, sarà il punto di incontro fra il popolo e l'Iddio del popolo. Questo luogo si chiamerà Tabernacolo, o perlomeno per tutto il periodo che il popolo di Israele si troverà a camminare, a girovagare, sarà qualcosa di portatile. Quando poi il popolo di Israele si troverà ad abitare la terra promessa, non ci sarà più un tabernacolo portatile, ma ci sarà un tempio vero e proprio. Ma, come vedremo in futuro, all'interno di questo tempio ci sarà qualcosa che ricorderà il popolo, che ricorderà al popolo il periodo dei viaggi, perché nel tempio ci sarà qualcosa del tabernacolo. Ma ogni cosa ha suo tempo. Una lezione, un principio importante da tenere in mente è che Dio dice sì, io abiterò in mezzo a loro, ma nella lingua originale il vero senso di questa frase non è tanto che Dio prende la residenza in quel luogo, piuttosto che Dio viene a visitare. Dio, nella sua misericordia, sceglie di incontrare esseri umani in un contesto a loro familiare, visto che essi non possono ascendere per arrivare fino a lui, fino a Dio. Allora Dio in un certo senso scende a livello umano e lo fa manifestando la propria presenza nel tabernacolo. Ora già vedi, già avrai capito che abbiamo qui una perfetta similitudine, un perfetto esempio del punto d'incontro per eccellenza, che non è un luogo, ma è una persona. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, tanti secoli dopo questi eventi, sarà il perfetto punto d'incontro fra l'umano e il divino. Quindi attenzione a non dire mai, anche nella chiesa più bella, nella chiesa dove ci si sente proprio così, dove c'è questo senso di riverenza, di rispetto, non dobbiamo mai dire che questa è la casa di Dio, perché Dio non può abitare, non può essere racchiuso in una costruzione fatta da mani d'uomo. Può essere un luogo dove ci ricordiamo di Lui, può essere un luogo dove vengono dette certe cose, vengono fatte certe cose, ma non dobbiamo mai dire che una chiesa o un locale di culto o quello che è la casa di Dio. Con l'avvento del Nuovo Testamento vediamo che se c'è un luogo dove Dio desidera abitare, non è una costruzione, ma siamo noi, sue creature. Ma tutto questo verrà chiarito, verrà più chiaro man mano che andremo avanti.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, è felice di essere insieme a te, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Vorrei tornare per un attimo, prima della fine di questo nostro incontro, al concetto, al discorso che Dio non abita in quelle che noi chiamiamo casa di Dio, nelle nostre chiese o nelle nostre sale di riunioni. Questo concetto, questa verità, non l'ho inventata io, chiaramente. Nella Bibbia stessa troviamo questo principio. Dio non ha mai detto che avrebbe vissuto nel tabernacolo. La sua presenza non può essere limitata ad un solo luogo. Nel primo libro di Samuele, nell'Antico Testamento, nella prima parte della Bibbia, in due occasioni, inoltre nel libro dei Re, nel libro di Isaia, tutti questi rendono testimonianza al fatto che Dio non può essere circoscritto ad un luogo. Vedi, dobbiamo ricordare che Israele era una teocrazia, non una democrazia, era una teocrazia. Dio è il re del popolo per eccellenza. Teocrazia significa governo di Dio, nel senso appunto che Israele doveva essere governato da Dio. E Dio come re sceglieva di volta in volta di visitare il popolo, di incontrarsi con il popolo. Ma come ha giustamente detto Salomone, e non l'ha detto in modo così bello che noi non possiamo che leggere quello che lui ha detto, ecco i cieli, ed i cieli dai cieli non ti possono contenere. E in che occasione il grande Salomone espresse questa verità? Alla fine della costruzione del Tempio, il bellissimo, fastoso, enorme, ricco Tempio di Salomone. Bene, nonostante il lavoro, il tempo, le energie, le spese immani, immense, contenute in questo Tempio, in questa costruzione, colui che ha voluto questo Tempio, colui che l'ha disegnato e che l'ha fatto costruire, alla fine ha dovuto dire: i cieli, ed i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ti ho costruita. Quindi è importante che afferriamo il senso di questo principio, di questo insegnamento. Dio non può essere circoscritto. Naturalmente è importante acquisire un atteggiamento di rispetto e riverenza quando ci troviamo in un cosiddetto luogo di culto, in una chiesa, in una parrocchia, in una sala di riunioni, chiamala come vuoi, in una chiesa. È importante appunto mostrare rispetto. Ma è importante, altrettanto importante, non farsi idee strane, soprattutto idee false perché non basate sulla verità della parola di Dio, cioè della Bibbia. Dio non abita in edifici costruiti da mano d'uomo. Se Dio abita da qualche parte, è nella vita di una persona a Lui consacrata. Allora, lì sì, lì Dio prende la residenza. Lì Dio viene ad abitare nella persona dello Spirito Santo, ma non in edifici. Perché insisto molto su questo? Perché ci tengo che chi mi ascolta, chi passeggia insieme a me, chi percorre insieme a me questo pellegrinaggio, questo cammino alla scoperta del libro più letto, abbia un concetto di Dio il più vicino al reale possibile. Il concetto reale, naturalmente, non ce lo fabbrichiamo noi, lo troviamo nel testo della Bibbia. Perché è importante avere un giusto concetto di Dio? È fondamentale, è vitale, al fine di poter intessere con Lui un giusto rapporto. Vedi, se io ho un concetto strano,
diverso di una persona, è difficile che io riesca ad intessere un dialogo, ad entrare ad un rapporto interpersonale vero e profondo con questa persona. Non riuscirò mai a cogliere il senso della sua personalità. È lo stesso con Dio. Ecco perché ci tengo. Comunque, continueremo nei nostri prossimi incontri questo interessante soggetto. Per adesso un abbraccio forte dal tuo Maurizio. Devo correre quasi, perché altrimenti mi cacceranno via in malo modo. A presto e grazie ancora. A risentirci. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici ed amiche al consueto appuntamento con il programma Contrappunti. Ai nuovi arrivati vi ricordo che questo programma ha durata di 30 minuti, quindi staremo una mezz'oretta assieme con alcune considerazioni che spero siano di vostro gradimento. Parleremo del tempo partendo da un versetto tratto dal libro dell'Ecclesiaste, e poi avremo qualche consiglio per i genitori riguardo ai figli. Avremo Maria Teresa Stendridge al telefono con noi con la sua rubrica A Casa Nostra, e avremo poi come sempre la musica che fa da contorno al tutto. E cominciamo subito con questa bella canzone del gruppo Siloe intitolata Se c'è. E mi raccomando amici, allora restate con me, buon ascolto con Contrappunti di oggi.

Se c'è una canzone del gruppo Siloe di qualche tempo fa. E adesso andiamo avanti con qualche consiglio per noi, per i nostri figli. Allora, un qualche consiglio, come dicevo, utile soprattutto a chi è genitore, ma non solo. Ecco, i nostri figli, anche i più piccoli, sanno, come sappiamo, utilizzare gli strumenti della moderna tecnologia meglio di tanti genitori sicuramente. Ecco, rispetto a loro che sono nati con il telecomando in mano, che utilizzano il computer e che navigano su internet, tanti adulti, ecco, sono proprio degli analfabeti. E molto spesso, proprio perché ecco, l'adulto si sente scavalcato dalla tecnologia, ecco, così la rifiuta a priori. Ecco, forse l'adulto prova fastidio, non accetta di misurarsi con prodotti sempre più raffinati e più complessi, pur nella loro pragmatica semplicità. Ecco, non piace all'adulto essere sconfitto dalle spiegazioni necessarie per utilizzare appunto questi prodotti, mentre invece casomai i propri figli li usano senza neppure controllare le istruzioni per l'uso. Ecco, forse ci fa sentire meno potenti, meno autorevoli. Avvertiamo forse la sgradevole sensazione di essere fuori dal tempo, di dover tornare a imparare, di dover accettare nuovi modi di comunicare, di dover cambiare le consuetudini, le strategie, gli obiettivi e soprattutto anche ritmi che la moderna tecnologia velocizza anche troppo. E così assai spesso, ecco, l'adulto assume un atteggiamento di indifferenza, se non di fastidio o di ostilità nei confronti di mezzi di comunicazione, di espressione che invece appunto i giovani, i nostri figli utilizzano quotidianamente. Ecco allora che l'adulto, il genitore, lascia troppo spesso soli i ragazzi su queste strade del virtuale, che sono le strade di un mondo che corre, che si sviluppa parallelamente a quello reale. Infatti nel mondo virtuale, digitando, i ragazzi, ma non solo, viaggiano liberi nella rete. E così molto spesso sono esposti anche al pericolo di fare degli incontri pericolosi, proprio come nella vita. La cronaca ce ne riporta di tanto in tanto. Ecco, pertanto allora non è opportuno che gli adulti, genitori, educatori snobbino così il virtuale. Ecco, per educare, per prevenire, per accompagnare e sostenere i ragazzi nella loro crescita bisogna conoscere il loro mondo, capire e rispettare quelle che sono le forme di comunicazione che appunto i giovani adottano. Quindi ecco il consiglio: non rifiutare a priori il virtuale, tutto quello che è e che offre la nuova tecnologia, ma fare uno sforzo per andare incontro a quello che è il mondo nel quale vivono appunto i giovani, i nostri figli.

Allora, era questo un altro consiglio offertovi dal programma Contrappunti, e adesso noi andiamo avanti con un'altra pausa musicale, una pausa musicale in compagnia di Bruce Carroll e di un bel brano intitolato Breaking the Law of Love, cioè rompere la legge dell'amore. Dopo vedremo anche cosa dicevano le parole, intanto ci ascoltiamo insieme la canzone.

Bruce Carroll, Breaking the Law of Love, cioè rompere o meglio infrangere la legge dell'amore. Allora vediamo cosa dicevano le parole di questa bella canzone. Signore, ho deciso di abbandonare questa vita di contraddizioni con i buoni propositi della domenica seguiti dai ragionamenti poi del lunedì, perché la mia giustizia non è che uno straccio sporco e fittizia quando dico una cosa e poi invece ne vivo un'altra. I vani discorsi che faccio in realtà sono solo pettegolezzi e ciò che chiamo discernimento non è che un giudizio camuffato. E mi tengo così tanto occupato che io guardo proprio oltre alle persone ferite davanti ai miei occhi. Ho infranto la legge dell'amore, abbandonando la via di colui che è lassù. Signore, ti prego di venire a sanarmi. Guarisci il mio cuore e fa che la mia anima non infranga la legge dell'amore. Signore, anche se so che non ne sono degno, io credo che tu sia venuto a guarirci e a fare dei nostri cuori la tua dimora, per versare il tuo spirito in vasi rotti e amare attraverso di noi in modi in cui a noi non era possibile amare da soli. Fa che non infrangiamo la legge dell'amore, perché più ti permetto di riempirmi della tua misericordia, più amerò il mio prossimo e meno mi troverò a infrangere la tua legge, la legge dell'amore.

Un altro spazio del nostro programma, il programma Contrappunti di oggi, è riservato ad alcune considerazioni sul tempo che traggono spunto da quanto scritto nel libro dell'Ecclesiaste, uno dei libri della Bibbia. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Ecco, senz'altro a molti fra di noi il tempo non basta mai. Siamo sempre di corsa, sempre affannati. C'è il lavoro, ci sono i figli, gli impegni, le riunioni e tanto altro. E per molti altri ancora, sempre fra noi, il tempo casomai, ecco, non passa mai. Ci sono le preoccupazioni, c'è la malattia, la sofferenza, ecco, queste sono cose che allungano, rallentano il tempo. E poi ci sono quelli, soprattutto i più giovani, che non vedono l'ora che il tempo passi per essere finalmente considerati adulti. Ecco, ma ci sono anche gli adulti che, guardandosi indietro, non sanno come il tempo sia potuto passare così in fretta. Ecco, senz'altro abbiamo un difficile rapporto con il tempo. Scorre troppo in fretta oppure troppo lentamente? O è troppo pieno oppure troppo vuoto? Ecco, nel libro dell'Ecclesiaste c'è una sfida. La vita viene presentata qui nel libro e ci è data come uno spazio per tutto. Per 8 versetti vengono elencate tutte le possibili esperienze contrapposte della vita: la nascita e la morte, la gioia e il dolore, e così via. Ecco, come credenti sappiamo che il Signore è presente anche in questo tempo, che non ci abbandona. Ma ecco, è inutile negarlo, in questo tempo sperimentiamo spesso l'assenza di Dio. Ecco allora la sfida. Il tempo del dolore è il tempo in cui la fede può essere provata, ma anche quello, ecco, possiamo dire, è tempo di vita. Fa parte appunto dell'esperienza che Dio stesso ci ha dato. Le cose positive dell'esistenza, il lato buono della medaglia, non sono però prive di insidie per la nostra fede. Quante volte, presi dal superlavoro, dal turbine delle cose da fare, dalle esperienze che ci imponiamo di dover fare, mettiamo da parte il tempo per pensare, per i rapporti interpersonali, oppure per il rapporto con Dio. Ci illudiamo che la vita debba e possa essere sempre così. Il tempo dell'impegno, della realizzazione delle nostre mete, delle soddisfazioni. Queste cose le proiettiamo poi sui nostri figli, cercando di preparare loro una vita dove ci siano solo le cose positive, solo il tempo della gioia, della costruzione. Ma ecco, alcuni anche recenti fatti drammatici ci dicono che questo non è possibile. Il tempo del dolore, del pianto, delle frustrazioni è lì, è sempre in agguato. E in questi momenti ci scopriamo spesso terribilmente impotenti e disarmati. Ecco, e ci chiediamo dove abbiamo sbagliato. Se Dio ha messo nei nostri cuori il pensiero dell'eternità, come abbiamo letto nel versetto in apertura, è proprio perché potessimo affidarci a Lui in quei momenti, nei momenti in cui non sappiamo cosa fare. Perché possiamo affrontare la vita sapendo che è la vita appunto uno spazio per il bene, uno spazio per il male, perché possiamo insegnare ai nostri figli che la vita è dono, un dono prezioso di Dio. Ecco, allora non dobbiamo essere in ansia per ciò che non abbiamo ancora fatto, non rimpiangendo ciò che non è più, non invidiando per ciò che forse non potremo fare, ma dobbiamo invece affidarci a Dio. Affidiamogli allora i tempi pasticciati della nostra vita, sapendo che Lui, ecco, darà un significato a questi tempi.
perché non abbiamo bisogno di fare tutte le esperienze per dare senso alla vita, ma piuttosto abbiamo bisogno di dare senso alle esperienze che facciamo nella vita.

È una bella canzone di NGC quella che vi propongo adesso, Look Me in the Eye, guardami negli occhi. Due sole parole per quanto riguarda il testo, e a proposito di tempo direi che sono proprio appropriate. Caro Signore, ricordami ogni giorno che la tua santità è tutto quello che rimarrà.

0: E prima della chiusura del programma, ancora una volta è con noi nostra gradita ospite Maria Teresa De Giustina con la sua rubrica A Casa Nostra. Vi lascio in compagnia sua, Maria Teresa è con noi al telefono, noi ci risentiamo poi al termine per la chiusura del programma Contrappunti di oggi.
1: A Casa Nostra. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi andiamo in America. Siccome mio marito è americano, ogni tanto andiamo a fare visita ai suoi parenti. Andare in America a me piace, è un paese dove c'è abbondanza di tutto. Da tutti i tipi di paesaggio, al cibo, alle chiese, ai supermercati. È vero che dopo qualche mese sia lui che io abbiamo voglia di tornare a casa, ma mentre ci stiamo bene e lo godiamo. Una cosa che mi piace tanto visitare sono le county fairs, che sono un po' come le nostre fiere di paese, solo diverse e più alla buona. Sono diverse perché l'America è il paese della libera impresa e perciò le signore portano le torte di mele, le marmellate, il pane fatto in casa, i sottaceti e li mettono in bella mostra e li vendono. I ragazzi portano i loro cuccioli da vendere, gli uomini portano vecchi attrezzi che non servono più e ne cercano dei nuovi. Gli allevatori fanno mostra delle loro bestie e i contadini dei loro prodotti. Poi ci sono la musica popolare, i balli, i giocolieri e le bancarelle con quelli che gli americani chiamano antiques, cioè antichità, ovvero roba che ha almeno 40 anni e che per loro è un pezzo d'archeologia, e che è uscita dai solai e dalle cantine dove non hanno fatto altro che raccogliere polvere in attesa di cambiare sede e impolverarsi un'altra volta. Ma in quelle fiere c'è soprattutto l'atmosfera di spensieratezza e di gioia che solo gli americani sanno creare, perché non fanno finta di divertirsi, si divertono proprio e trovano qualsiasi mezzo per guadagnare un po' di soldi. I momenti di maggiore interesse e ansia sono le premiazioni. La migliore torta, la migliore marmellata, la migliore pecora, il vitello più perfetto. Vengono premiati da giurie molto serie. E dovreste vedere infatti la serietà delle giurie e gli sguardi pieni di attesa dei concorrenti. I premi? Poca roba. La gloria è un nastro di colori diversi a seconda della graduatoria. Nastri che poi vengono appesi in cucina o nel soggiorno accanto alla foto di circostanza e che gli interessati mostrano con contenuto e modesto compiacimento, raccontando tutti i dettagli della situazione. Il primo premio di solito ha il nastro blu. O meglio l'aveva, perché adesso per la passione di livellare tutto, di non offendere nessuno, di non pestare i piedi a chi non sa fare, i nastri saranno tutti coi colori dell'arcobaleno, almeno in alcuni stati. Perciò le pecore zoppe e le marmellate che colano dal cucchiaino perché non bollite abbastanza avranno lo stesso premio di quelle fatte ancora bene, delle pecore perfettamente proporzionate, pettinate e infiocchettate, col risultato che non ci saranno più competitività, incentivi e soddisfazioni se non per i mediocri contenti della loro mediocrità. Quando ho letto la notizia su un giornale ci ho riso su, perché mi sembrava una cosa troppo stupida per essere vera. Ma poi mi ci sono inquietata, perché riflette la mentalità del nostro mondo livellato, in cui uno studente che si applica bene è promosso quanto quello che ha studiato poco e non sa la materia. Una società in cui l'impiegato che lavora male ha lo stesso stipendio di quello che fa il suo dovere da mattina a sera e in cui, per amore di pace, non si deve più dire che una cosa è vera e un'altra è falsa e in cui, perfino in chiesa, si devono dire solo cose positive per non creare tensioni e traumi negli ascoltatori. Se il mondo vuole andare così, lasciamolo andare. Certo non lo fermeremo noi. Ma che tutto debba essere livellato e positivo, anche nelle prediche della Chiesa, non mi sta bene. Anche il Signore Gesù ha parlato di vero e di falso, di luce e tenebre, di paradiso e di inferno. E ha parlato anche di premi, di ricompense, di corone e di punizioni con molti o pochi colpi. Ma forse pensiamo di saperne più di Lui? Noi che vogliamo livellare tutto e mettere tutti sullo stesso piano?
0: E siamo arrivati allora in fondo. Amici, mi auguro che vogliate ancora continuare a restare con noi e seguire i programmi che arriveranno dopo. Vi aspetto anche però nel prossimo numero del programma Contrappunti. Buon proseguimento allora e a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica Controluce, con il sottoscritto Mario Pieri e con Nino Ciniello. Chi fu il vero artefice della passione di Cristo? Un tema molto dibattuto e oggi Nino Ciniello con le sue considerazioni proverà a fare un po' di luce per noi. Ecco, vi lascio subito allora con lui, noi, voi e Dio ci risentiremo al termine per la chiusura della rubrica di oggi. Buon ascolto.
3: Carissimi amici ed amiche di Controluce, appassionato, abitué o nuovi ascoltatori, vi ricordate l'opera cinematografica The Passion of Christ di Mel Gibson, che come sappiamo a suo tempo ha fatto discutere molto, sollecitato tantissime reazioni, in qualche modo si inserisce in tante di quelle opere cinematografiche o non che hanno tentato, ecco, di affrontare qualcosa riguardo alla persona, alla vita di Gesù, e in genere, ecco, questo tentativo non sempre diciamo è riuscito, nel senso che hanno manifestato una comprensione del cuore del messaggio cristiano. Spesso, troppe volte, Gesù è stato visto più come il fondatore della non violenza o come una grande guida spirituale che si scontrò con il potere religioso del suo tempo, e tante altre, diciamo, letture, ecco, sociologiche o storiche di Gesù. Questi e altri ritratti di Gesù, bisogna affermare che sono lontani, anni luce, dalla vera identità e dal vero messaggio, dal vero scopo dell'incarnazione di Gesù. Chi desidera realmente capire perché Gesù dovette soffrire tanto, deve andare oltre, deve guardare oltre le cause umane, quindi oltre la scelta della classe sacerdotale ebraica. Deve andare oltre l'intervento militare romano, che fu lo strumento fisico della morte di Gesù. La risposta definitiva ed essenziale all'interrogativo su chi effettivamente crocifisse Gesù è una sola: è Dio stesso. Certo, si tratta di un pensiero inquietante, perché Gesù era suo figlio, eppure il messaggio della Bibbia nel suo complesso indirizza a questa conclusione, non ad altre conclusioni. Questo lo dice non solo il Nuovo Testamento, quindi gli autori cristiani, ma anche l'Antico Testamento. Il profeta Isaia, che era un ebreo, affermò infatti nel famoso capitolo 53, dove c'è questo meraviglioso affresco, diciamo così, della morte di Gesù, disse queste parole: il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Questa è indirizzata, questa diretta responsabilità di Dio. E gli fa eco il Nuovo Testamento, laddove si legge in diverse parti dell'Epistola di Paolo ai Romani che Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. E ancora Paolo aggiunge: Dio, parlando di Gesù, lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Ecco, questi sono i dati molto chiari e forti della responsabilità, del volere di Dio riguardo alla morte di Gesù. Ma in che modo questo atto divino si collega alle azioni e all'orribile peccato degli uomini che uccisero Gesù? Una domanda che resta, ovviamente, che va affrontata. Bene, la risposta della Bibbia è espressa in una preghiera molto lucida dei primi cristiani. Luca, nel scrivere il libro degli Atti, che è la storia della Chiesa primitiva, scrive queste parole in riferimento alla preghiera dei primi cristiani: contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Perciò Erode, Ponzio Pilato, il popolo di Israele e quant'altri fecero volontariamente ciò che Dio aveva già prestabilito. Certo, la profondità, la portata di questo sovrano atto divino ci toglie respiro, ci interdisce quasi, Ma è questa la chiave della nostra salvezza? È stato Dio a predisporla in questo modo e per mano di uomini malvagi tramite l'uccisione sulla croce di suo figlio, è Dio che ha provveduto una possibilità reale per la salvezza di coloro che credono. Perciò Dio ha trasformato, diciamo, in certo senso il male in bene. Di conseguenza conviene sicuramente a tutti superare la questione di chi sia oppure no l'effettivo responsabile della morte di Cristo, e invece considerare lo scopo divino che si trova dietro la morte di Gesù. È vero che gli ebrei e i romani avevano le loro ragioni per togliere di mezzo Gesù, ma soltanto Dio poteva trarre il bene da quel male. Perciò solamente se si lascia parlare la Bibbia e la si ascolta senza pregiudizi di ordine storico o religioso o razziale, sia i cristiani sia gli ebrei cominceranno a vedere la morte di Gesù in una prospettiva completamente diversa. Questi pregiudizi, credo, a mio avviso, possono cominciare a cadere se ci chiediamo, per esempio, perché le sofferenze e l'esecuzione di un uomo condannato con l'accusa di voler usurpare il trono di Roma generarono, nei successivi 3 secoli, una capacità di soffrire e di amare da trasformare completamente l'impero romano e che ancora oggi stanno trasformando il mondo in cui viviamo. Ovviamente la risposta è che la passione di Gesù fu assolutamente unica, non fu un fatto semplicemente storico negli annali delle cronache giudiziarie dell'epoca. Fu assolutamente unica perché Gesù era più che un semplice essere umano, come afferma l'antico simbolo di Nicea, uno dei concili famosi della cristianità. In questo modo egli era Dio da Dio. Questa stessa testimonianza proveniva anche da coloro che lo conobbero personalmente e furono da lui ispirati a spiegare chi egli sia. Per esempio l'apostolo Giovanni, riferendosi a Gesù come la parola, scrisse all'inizio del suo Vangelo: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Oltre a essere Dio, Gesù era anche del tutto innocente rispetto alle sue sofferenze e ai motivi per cui fu crocifisso. Pietro, uno dei discepoli vicini a Gesù, dichiarò nella sua lettera, 2 capitolo, egli non commise peccato, nella sua bocca non si è trovato inganno. A tale unicità del fatto che Gesù non è responsabile della sua morte va aggiunto il fatto che Gesù andò verso la sua morte in modo del tutto volontario. Infatti disse queste sue parole nel Vangelo di Giovanni: io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Egli quindi non assecondò il tentativo di Pietro di usare la spada per liberarlo dalle mani dei soldati che lo avevano arrestato, ma disse: riponi la tua spada al suo posto. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Dunque, in definitiva, la controversia su chi uccise Gesù è del tutto marginale, perché Gesù stesso scelse di morire, evitò ogni ostacolo verso quella morte, e questo perché il Padre lo aveva decretato. Negare che Gesù fu crocifisso per volere del Padre in modo volontario è come negare che ci fu l'Olocausto. Alla fine, quindi, diciamo che alla luce di tutti questi dati forniti dalla Bibbia è del tutto insostenibile vedere la passione di Cristo come un motivo per giustificare l'antisemitismo o per parlare di deicidio da parte dei giudei. Il vero cristianesimo, che è radicalmente distinto dalla cultura occidentale e che non si trova in molte cosiddette chiese, rigetta l'idea di un'avanzata della fede per mezzo della violenza o con l'appoggio di esercito o per mezzo di privilegi ricevuti dallo Stato. Ai cristiani è chiesto di morire e non di uccidere, per mostrare al mondo come sono amati da Cristo. Chi comprende il messaggio della croce non può più umiliare, disprezzare o perseguitare con mezzi di potere, quali nel passato sono state le crociate, i pogrom, i campi di concentramento. Queste cose erano e sono un'orribile contraddizione e disobbedienza a Cristo Gesù. Diversamente da molti seguaci, Gesù pregò dalla croce dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E questa è una preghiera che è rivolta a tutti, ovviamente, non solo a chi fisicamente pose Gesù sulla croce. In conclusione, che la si accetti oppure no, la chiara testimonianza biblica ci dice che Dio stesso fu il primo regista della morte di suo figlio. Perciò la domanda principale non è chi procurò la morte di Gesù, ma piuttosto che cosa procurò agli uomini la morte di Gesù. Quando dico agli uomini, includo gli ebrei, i musulmani, i buddisti, i cristiani, gli atei, tutti indistintamente, me e te compresi.

0: grazie a Nino Ciniello. Vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi la rubrica Controluce e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

lui e per me. Lei chiese specificamente: potreste per favore discutere di quando in quando il ruolo di una donna nell'infedeltà del marito, come poter credere in lui di nuovo, come capire le sue lotte, come reagire verso di lui e nello stesso tempo come tale donna può trattare le sue ansietà, i sentimenti di incertezza e di rimorso per non poterlo credere. Nella nostra trasmissione noi cominciamo a trattare questo soggetto e dicemmo che la prima cosa necessaria per raggiungere un vero perdono che ci porti a dimenticare veramente tutto e stabilire una nuova relazione fra le due parti è infatti una relazione che può essere dal perdono, dalla saldatura, fatta più forte di quella originale. Dicemmo che la prima cosa da far ben chiara è che il perdono è una promessa che deve essere fatta e tenuta parallela al perdono di Dio. E Dio, per esempio, nel libro di Geremia 31-34 dice: io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Lì troviamo quindi un chiaro, netto e definitivo pronunciamento. Spesso invece il perdono non è chiesto specificamente e non è dato specificamente come una promessa nel modo che Dio ce lo promette a noi. Com'è bello nei momenti di dubbio, nei momenti quando c'è incertezza nella nostra vita, nei momenti quando le nostre proprie frustrazioni o fallimenti o malattie o qualsiasi altra cosa ci capitano addosso, poter rivolgersi a un passaggio come questo e sentire la squisita promessa di Dio dirci: io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò mai più del loro peccato. Per esempio nel Salmo 32, come fu bello per Davide sentirsi dire da Dio: beato l'uomo a cui Dio non imputa alcuna iniquità. Ciò è quello che promette: io non mi ricorderò più quei peccati e non riporterò più a galla quel soggetto. Il caso è chiuso, dice Dio. O come dice in un altro luogo: io ho rimosso i vostri peccati quanto l'Occidente è lontano dall'Oriente. Io li ho gettati nel profondo del mare. Vedete, quando Dio perdona, egli promette di non riportare mai più quella cosa contro di noi. Ora, questo è esattamente come il perdono deve essere fra voi e il vostro consorte, che sia il marito o che sia la moglie che ha peccato, ci deve essere un'esplicita richiesta di perdono verso Dio e verso il proprio compagno, e ci deve essere un perdono così concesso. Dio promette e voi pure dovete promettere. Come vedete, voi potete fare una promessa sia che vi sentite di farlo o no, voi potete mantenere una promessa sia che vi piace di mantenerla o no. Il perdono è prima di tutto una promessa, ma inoltre è pure qualche cos'altro. Ma prima voglio che ben capite che quella promessa è davvero importante. Quando fate una promessa a vostro marito o alla vostra moglie dopo che egli o ella è venuta a cercare perdono e dite: io non mi ricorderò più di questo peccato, voi promettete tre cose, e cioè: primo, io non porterò più fuori questo soggetto per sbattertelo sul viso; secondo, io non andrò in giro a raccontarlo a tutti; terzo, io me ne starò via da pensarci e ripensarci sopra. Voi promettete di farla finita e metterci una pietra sopra una volta e per sempre. Ma questo non è tutto, questo è semplicemente il primo passo. Dopotutto, quando Dio ci perdona, la cosa non finisce mica lì. Anzi, quello è il principio della nostra nuova relazione con Lui. Quella signora ci dice di aver problemi con la nuova relazione e che è divenuta una lotta. Bene, può darsi che la lotta è cominciata in un modo sbagliato, come io suggerì nell'ultima trasmissione, e io ve l'ho sommarizzata così, ma può pure darsi che nella mente di ambo le parti ci sia l'errata nozione che il perdono sistemi tutti, che il perdono sia il principio e la fine della faccenda. Facciamo questo ben chiaro: il perdono è

solo il principio. Il perdono mette il passato dove deve essere messo, nel passato, ma non fa cosa alcuna per il presente, solo cancella il passato, solo vi porta al punto dove voi dovete cominciare a costruire una nuova relazione fra voi. Quando Dio ci perdona, ciò non è la fine della nostra relazione con Lui, ciò non è il sunto e l'essenza della nostra relazione con Lui, no, assolutamente. Anzi, dopo quello, Dio ci chiama ad un'intera nuova relazione con Lui, a costruire una relazione, a cominciare ad agire in nuovi modi, di modo che possiamo evitare i problemi che esistevano prima. E vedete, ciò è probabilmente tutto ciò di cui quel matrimonio ha bisogno. Ci deve essere una cosciente comunicazione fra ambo le parti, nella quale loro, davanti a Dio, consultandolo in preghiera e consultando la sua parola con fedeltà e con desiderio, eliminano le difficoltà fra loro esistenti. Non occorre che ci sia una lunga e difficile lotta nel ristabilire una mutua fiducia. Tutte le difficoltà svaniranno al momento che, cominciando cambiamenti ad effettuarsi nella vostra relazione, perché vedete, ciò che fa la differenza sono sempre cambiamenti che uno vede nell'altro. Quindi io suggerisco che si facciano due cose se il problema persiste. Prima, sedervi assieme col vostro marito o con la vostra moglie e parlare di quelle cose che ancora non sembrano funzionare. Dopotutto, ci deve essere stato qualche cosa che ha portato a questo adulterio. In quel matrimonio c'erano dei problemi che non erano stati risolti. Tali problemi devono essere ora risolti ed eliminati. Ogni difficoltà deve essere eliminata. Ogni cosa deve essere trattata in accordo con i principi di Dio. Per certo, nessuna nuova relazione potrà erigersi se la vecchia relazione non è stata completamente analizzata e ristabilita su principi della parola di Dio. Se non potete far questo da voi, e tale possibilità esiste, allora dovete consultarvi con il vostro pastore e considerare il suo consiglio. Chiedetegli di aiutarvi a stabilire una futura relazione che sia di onore e compiacimento al Signore e che tenga ambedue dal cadere in quel tipo di difficoltà che avete precedentemente sperimentato. Io vi garantisco che dal momento che vedrete il vostro marito cambiare, dal momento che vedrete la vostra vita cambiare, dal momento che comincerete a vedere questo matrimonio divenire una cosa nuova, più sana e più vitale, non ci vorranno né mesi né giorni prima che questo tipo di lotte di cui state parlando sarà del tutto sorpassato. Cominciate a dimenticare il passato e volgete il vostro sguardo con anticipazione al futuro, e troverete che in poco tempo, mentre che questa nuova relazione si sviluppa, voi sarete sempre più soddisfatti in essa, e in verità poi, col passare del tempo, benché mai potrete rallegrarvi del peccato commesso, sarete abili di dire che persino quello ha cooperato al vostro benessere. Sarete abili di ringraziare Dio perché avrete riscontrato che dove il peccato abbondò, la grazia sovrabbondò. E naturalmente sarà vostro compito dimostrare nella vostra vita che voi, come cristiani redenti, sull'esempio del Signor Gesù Cristo, siete abili di trasformare una croce in una resurrezione. Qui il pastore Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo 6. Poi vidi, quando l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli, e udii una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: «Vieni!» E vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori da vincitore e per vincere. E quando ebbe aperto il secondo suggello, io udii la seconda creatura vivente che diceva: «Vieni!» E uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. E quando ebbe aperto il terzo suggello, io udii la terza creatura vivente che diceva: «Vieni!» Ed io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: «Una cenice di frumento per un denaro, e tre cenici d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino». E quando ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni!» Ed io vidi, ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e gli teneva dietro l'Ades, e fu loro dato podestà sopra la quarta parte della terra di uccidere con la spada, con la fame e con la mortalità e con le fiere della terra. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce, dicendo: «Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascun d'essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora per un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Poi vidi, quando ebbe aperto il sesto suggello, e si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come il cilicio di crine, e tutta la luna diventò come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. E il cielo si ritrasse come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola fu rimossa dal suo luogo. E i re della terra, e i grandi, e i capitani, e i ricchi, e i potenti, ed ogni servo, ed ogni libero, si nascosero nelle spelonche, nelle rocche dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: «Cadetici addosso, e nascondetici dal cospetto di colui che siede sul trono, e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può reggere in piè?»
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

È chiaro che più nessuno crede ancora al mito della Genesi, in questa nostra era illuminata. Ma a questo punto il dottor Sedgwick si arrestò come se gli fosse venuto in mente un altro pensiero e disse: «Forse farei meglio ad accertarmene prima di esprimermi così dogmaticamente». Girò lo sguardo sul folto gruppo di matricole che pendevano dalle sue labbra e chiese con accento di estrema gravità: «C'è qualcuno qui che creda all'esistenza del cielo e dell'inferno? O che creda alla veridicità della storia della Genesi? Per cortesia alzi la mano». Ed attese. Io l'alzai, chiamando a raccolta tutto il coraggio di cui potevo disporre, e contemporaneamente mi guardai in giro per vedere chi mi desse man forte. C'erano un centinaio di studenti. Soltanto un'altra mano si alzò, ed il dottor Sedgwick sorrise e disse: «Certo vi credete perché così vi hanno detto il papà e la mamma». Poi continuò la sua lezione asserendo una volta per tutte che nessun essere pensante prestava più fede alla Bibbia. La scena che ho appena descritta avveniva in un'aula dell'università, presso cui ero iscritta alla facoltà di lingua e letteratura inglese. Ero stata allevata in una famiglia cristiana e i miei genitori mi avevano accuratamente preparata perché potessi respingere le insidie del materialismo, ma le parole del professore mi colpirono profondamente ed io cominciai ad analizzare tutto ciò in cui fino a quel momento avevo creduto. Perché credevo nella Bibbia? Perché credevo alla spiegazione dell'origine della vita secondo il racconto della Genesi? Perché credevo al cielo e all'inferno? Perché tali teorie mi erano state inculcate dai miei genitori e dalla mia chiesa fin dal momento in cui ero stata capace di intendere. Era una ragione sufficiente perché l'accettassi? No, fu la mia conclusione, e mi resi conto di essere d'accordo col dottor Sedgwick nel ritenere che quella non era la base su cui potessi fondare la mia vita. La mia famiglia aveva fatto notevoli esperienze nel campo delle risposte alla preghiera. Non erano dunque una prova dell'esistenza di Dio? Ma il mio corso di psicologia spiegava che lo spirito ha molto potere sulla materia. Se non fossi stata così ingenua, forse avrei potuto trovare una spiegazione naturale. Il nostro secolo credeva soltanto all'indagine e alla prova, e le nostre investigazioni procedevano con metodi scientifici. Non ci accontentavamo di accettare ad occhi chiusi le superstizioni dei nostri antenati per il solo fatto che ci erano state tramandate. Giunsi perciò alla conclusione che da quel momento in poi non avrei più accettato nessuna teoria sulla vita che non avessi prima sperimentata personalmente. Non sapevo affatto dove mi avrebbe condotta quel nuovo ordine di pensieri. Così inconsapevolmente ero uscita dalla via alta. Le pianure nebbiose, il luogo a mezza via, piano e non difficile da percorrere, dove non si tenta di fare nulla che sia veramente buono, ma neppure si arrischia a nulla che sia veramente cattivo, dove gli uomini camminano nella nebbia dicendosi l'un l'altro che nessuno può scorgere con chiarezza dove sia la verità. Le pianure nebbiose dove vanno avanti e indietro quelli che si tengono nella mediocrità, dove la vita non ha altro scopo che il divertimento, dove nessuna cosa ha un suo significato, dove il gregge ubbidisce ciecamente a chi spinge di più, dove nulla è tale da poter subire un contrasto o un'opposizione. Perciò quelli che vi si trovano godono di una specie di pace e si sentono reciprocamente legati da ciò che chiamano tolleranza. Non capivo di essermi incamminata verso le pianure nebbiose. Sentivo soltanto un piacevole senso di liberazione dai doveri di un tempo. Se non esisteva un Dio, a che scopo andare in chiesa la domenica? Perché non adoperare piuttosto quel giorno per rifarsi del sonno perduto, così da poter ballare fino a tarda notte parecchie volte per settimana? E se la Bibbia non era altro che una raccolta di miti e di idee superate, perché leggerla ogni mattina? Sarebbe stato tempo risparmiato, meglio dedicarlo al sonno, dormire fino all'ultimo minuto ed alzarsi giusto in tempo per assistere alla prima lezione. Anche la preghiera diventava insulsa. Significava parlare con qualcuno che molto probabilmente non esisteva. Non volevo arrivare a considerarmi atea perché ancora non potevo dare una giustificazione razionale alle risposte che le preghiere della mia infanzia avevano ricevute. Così mi dichiarai agnostica. Sinceramente non sapevo se vi fosse un Dio e per un poco la vita continuò ad andare avanti piacevolmente. Non mettevo in dubbio che Gesù Cristo fosse un personaggio storico riconosciuto ed il suo nome continuava sempre ad avere il valore di un balsamo versato per me, la forza di un profumo che ci perseguita e ci attrae. La sua santità e la sua purezza continuavano a farmi odiare le cose che contaminano. Per questa ragione, quando mi staccai dalle abitudini religiose di un tempo e passai apertamente nel mondo, fui guardinga nella scelta delle mie azioni. I miei interessi extra-accademici si rivolgevano particolarmente al club degli attori,
un club di recitazione per dilettanti. A quanto dicevano, avevo del talento per l'interpretazione.